0: Ciao a tutti, anche agli ascoltatori.
1: Saluta Tommaso.
2: Riporta il diario firmato per la giustificazione e non ti fermare in piazza d'Azeglio a giocare a pallone, va bene?
0: Va bene.
1: Bene, allora ciao alla Chiara che chiaramente vi ha accompagnato anche nel prepartita. Tommaso, facciamo le pagelle, vai, andiamo di pagelle.
2: Bene, come ti dicevo, poi c'è ovviamente un aspetto che conferma come la Fiorentina qualcosa debba ancora sistemare, cioè il fatto che a mio modesto avviso oggi migliore in campo De Gea per almeno due o tre parate assolutamente sopra la media, e fra l'altro ci volevano, perché un po' come l'anno scorso era partito con qualche incertezza, abbiamo sentito, no, in queste prime giornate anche un po' di scetticismo dei tifosi. Oggi è stato fondamentale, per me è da 7.5 il portierone spagnolo. La difesa molto bene, ovviamente Jimenez, ma non solo per il gol, anche per qualche diagonale efficace. Poi mi sembra oggi non sia mai andato sopra le righe, e peraltro quell'azione, un paio di azioni di partenze importanti le ha avviate lui. Oggi mi è piaciuto molto, 7 pieno anche per Dragusin, che sta diventando quel leader difensivo che ci aspettavamo. Bellissima la scivolata in chiusura su Højlund poco dall'intervallo, molto bene anche nel secondo tempo, un altro paio di recuperi importanti, quindi anche lui un bel 7, un gradino sotto Ranieri, che però tutto sommato tiene, esce un po' zoppicante, ma è stata una buona prova, 6.5 per lui. Con Gracic gioca gli ultimi minuti senza voto, su Vieri ce l'ha spiegato direttamente Vanoli cos'è successo, 5.5 per lui, che però ricordiamoci è un centrale, quindi poi è adattato a fare il terzino sinistro, 6 pieno per Valdepeñas per quello che ci dicevamo prima. Il centrocampo per me oggi il migliore è Fagioli, primo tempo veramente da leader, ve lo dicevo in diretta, mi è piaciuto molto. Nella ripresa c'è anche un tiro largo non di molto, per me oggi ha fatto proprio il regista Fagioli, mi è piaciuto, 6.5. Endur alla fine, pur essendo tra quelli meno convinti, devo ammettere, però la sufficienza la porta a casa. Fra l'altro, ripeto, nell'azione del gol c'è anche del suo, nella difesa palla, un aspetto di più inevitabilmente da Atta, e lì bisogna capire se poi ancora fisicamente non è al top, c'è altro, comunque sia, può sicuramente fare di più. Primo tempo molto in ombra da 5.5, anche se poi vedi che comunque in un'occasione si era fatto trovare dentro l'area di rigore, quindi sono convinto che presto uscirà tutto il suo valore. Gonçalves, un po' di verve l'ha data. Non mi è piaciuto molto come ha gestito quel pallone che gli aveva regalato il Napoli, però ricordiamoci che anche per lui siamo proprio alle primissime battute d'ambientamento, quindi gli concederei assolutamente tempo, e oggi il 6 glielo do, come lo do a Mastantuono, forse un po' troppo egoista in più di una circostanza. Più che altro secondo me oggi la macchia su di lui, se ne parlava tanto in tribuna, e non seguire Gilmour sul vantaggio del Napoli, perché arriva da fuori il giocatore di Allegri e lui è assolutamente disinteressato dal seguirlo, quindi quello è un neo su una prova che però non è assolutamente da buttare, e fra l'altro non si risparmia mai. Più sofferente Pellegrino, è un 5.5 anche per come difende certi palloni sui rinvii. Non è una brutta partita, però è molto sporca, e poi ripeto che secondo me ha un po' pagato Ngie e Mastantuono non così ispirati nel primo tempo. Beto gioca meno, una 25ina ai minuti, c'è quel tentativo di rovesciata sul finale, è un po' sbilenco, ci ha fatto arrabbiare in tanti, però un po' di profondità è riuscita a darla, il 6 glielo possiamo dare anche perché appunto entra soltanto negli ultimi 20 minuti. In Gie lo salviamo perché la prova generale è positiva e perché c'è quella ripartenza dove manda il tiro Valdepeñas che è molto bella, e soprattutto si dimostra che si può correre 30 metri palla al piede, come è capitato a lui e come secondo me capita raramente al centravanti della nazionale italiana. Nionto alza la velocità media, quindi la sufficienza ci può assolutamente stare, e visto il coraggio generale della squadra ma anche nelle sostituzioni, un altro pezzo e mezzo per Vanoli, la vittoria sarebbe stata da 7 pieno, però

0: ancora una conferma di come sia entrato molto molto bene nella sua avventura bis in viola.
1: Allora, ti leggo un paio di messaggi insieme sullo stesso personaggio. 7 a Dragusin dice: Giovanni è pochissimo, è stato gigantesco, se non dai 8.5 in questi casi a chi lo dai? Poi arriva Bruno Viola, per me il migliore in campo Dragusin. Salvatore: ero allo stadio, ho iniziato a vedere la trasmissione adesso, il migliore in campo Dragusin. Dragusin uno dei migliori in campo, Attilio da Somma Vesuviana. Quindi diciamo che Dragusin potevi essere un pochino più di manica larga secondo i nostri ascoltatori, ma il tuo pensiero è migliore in campo De Gea.
0: De Gea porta a casa mezzo voto in più per la reattività, perché poi sono, soprattutto secondo me, sono due parate pazzesche da posizione avvicinatissima. Il primo tempo quella su Oliveira è davvero clamorosa, e nel secondo tempo quella sul colpo di testa di Favasuli, ragazzi, lì ce l'ha, non so a quanto, ma ce l'ha davanti, eppure tira sulla manona e respinge. Secondo me oggi ci ha fatto rivedere che avrà tutti i suoi limiti sulla linea di porta nel non uscire e tutto quello che volete, ma in termini di reattività sono due parate notevoli. Un'altra l'aggiungerei, mi sembra, su Neres, sempre nel secondo tempo, tre interventi determinanti, e contando dai anche che era partito un po' di bubio intorno a lui, oggi ho voluto premiare lui. Ma Dragusin sicuramente arriva subito dopo insieme ai Menez, mi sembrano i tre migliori di oggi.
1: Sì, sono d'accordo. Insomma, Dragusin, soprattutto per quello che ci aveva fatto vedere a inizio stagione di disastroso, ci ha messo in fila 3 o 4 di fila in pagella, che ci avevano fatto pensare fosse un giocatore in parabola discendente. Invece speriamo che sia questo Dragusin.
0: Sì, e poi mi pare che la sintonia con Ranieri stia funzionando, in quello Vanoli deve aver battezzato, ecco, la scelta di titolari, anche se sono molto curioso di vedere Vieri, perché è vero, ha sofferto tutto quello che vogliamo, però marcatura comunque a me non dispiace. I primi 10 minuti, i primi prime battute era andato benino. Io sono molto curioso di vederlo al centro della difesa, per ora davanti Ranieri, ma anche su di lui credo ci siano ampi margini. Io ribadisco, oggi abbiamo visto anche una squadra divertente, coraggiosa, quello che vogliamo. Poi se basterà per inserirsi nella zona europea non lo so. Dico anche che con così tanto tempo davanti e un mercato invernale davanti, ad oggi penso sia impossibile fare previsioni. Poi ci saranno le coppe europee di mezzo, hai visto mai qualcuno cominciasse a inciampare? Non facciamo previsioni, ma possiamo veramente pensare che la stagione cominci adesso, e con questo spirito, con questo coraggio, e anche l'allenatore, secondo me ci possiamo divertire. Poi pronti via tra Genoa, Como, Inter, gli esami non mancheranno.
1: Tra l'altro il Como sta perdendo 1-0 a Frosinone dopo aver sfiorato il gol in un'azione dove ha avuto 3 palle gol in un'unica azione. È arrivato il gol di Calò e un Frosinone comunque se la sta giocando alla pari col Como, e tanta roba. Parlavamo di Dragusin, Dragusin ha parlato a DAZN, andiamo ad ascoltarlo.
2: Sì, stava guardando anche lui il gol del Frosinone, non so se vuoi provare a commentarlo da giornalista o preferisci... No, no, direi di no. No, ti chiedo un parere sulla partita, perché comunque Vanoli ci ha detto che vi ha detto anche delle parole importanti. Oggi era un test per continuare dopo 2 risultati consecutivi contro una squadra complicata, con delle condizioni complicate. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più oggi da Fiorentina?
3: No, sicuramente partita difficilissima. Contro una squadra forte, una squadra con giocatori importanti, una squadra che si conosce, però la cosa che mi è piaciuta tanto oggi, perché anche noi siamo stati una squadra compatta, una squadra aggressiva, una squadra che ha gestito bene i momenti, quindi posso dire che sono solo contento perché piano piano abbiamo iniziato a diventare una squadra forte, una squadra tosta da giocare contro, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Dobbiamo ancora conoscerci bene, però diciamo che piano piano lo stiamo facendo e arrivano anche dei, non dei risultati ma delle prestazioni.
2: Prima di andare alla linea al campo, fatemi togliere una curiosità, ragazzi: è stata il tuo recupero su Højlund è stata la giocata della partita, quello in scivolata, posso chiederti il tuo punto di vista, se sei partito prima, tu sei molto veloce ma molto veloce anche lui, se hai studiato Højlund, se in generale lo conosci un po', un duello da ex Premier League?
3: No, sicuramente ho guardato prima dei video su di lui, perché lo sappiamo che è un giocatore molto fisico, un giocatore molto veloce, però penso che lo abbiamo tenuto bene insieme come reparto difensivo.
2: Ragazzi, vi ascolta dal campo.
4: Sì, Radu, io una curiosità, perché ci eravamo sentiti dopo Roma-Fiorentina, è stata una serata difficile quella. Ti chiedo, tu sei sempre molto autocritico, trasparente, ti chiedo se vi siete fatti tu stesso in primis una sorta di autoanalisi rispetto alle prime partite, perché non vedevamo il vero Dragusin anche rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Non so se sei d'accordo, se te lo eri detto anche a te stesso.
3: Guarda, io come hai detto sì, sono molto autocritico, ho riguardato tutte le partite, ho riguardato tutte le... insomma sì, i momenti dove potevo fare di più in primis io, poi insieme con la squadra. Però come ha detto, stiamo diventando una squadra tosta da giocare incontro, stiamo diventando in primis dalla parte difensiva, dobbiamo essere ancora più aggressivi sulla palla, dobbiamo tenere meglio anche sulla fase di costrizione. Però sì, piano piano abbiamo diciamo iniziato anche noi a conoscerci, però penso che stiamo sulla strada giusta, sì.
4: So che è anche una curiosità per Luigi Pardo, per te.
5: Sì, sì, è un po' su questo, nel senso che ci fosse una fase di rodaggio necessaria è evidente, tanti giocatori nuovi, tanti talenti, l'ha detto anche Vanoli qualche minuto fa, tanti talenti individuali che devono imparare a diventare squadra. Ti chiedo Vanoli che tipo di contributo vi sta dando, nel senso che insomma all'inizio non era stato particolarmente positivo, Grosso rimane un allenatore assolutamente promettente, assolutamente di prospettiva del calcio italiano, però qualche cosa evidentemente non ha funzionato. Che cos'è che state trovando adesso in termini proprio di compattezza con il ritorno di Vanoli?
3: No, il mister ci chiede sempre l'impegno, ci chiede sempre di, come ho detto, di diventare una squadra, perché è quello che penso che ti fa arrivare a delle prestazioni importanti e come risultato anche dei risultati positivi. Ci chiede tanto atteggiamento, tanta corsa, la corsa in più che aiuta il compagno, e penso che lo stiamo facendo tutti insieme molto bene adesso.
4: Grazie Radu, buon lavoro.
1: Quindi queste le parole, le considerazioni di Radu Dragusin, un giocatore completamente trasformato, che comunque ci fa capire, ci ha fatto capire insomma che con Grosso c'era più di un qualcosa che non funzionava, Tommaso.
0: Ma evidentemente anche in termini di diventare squadra, poi si fa presto, no? a dire devono diventare squadra, però lo diventi in campo con lo spirito di sacrificio, con l'aiutare il compagno, e si vede che poi, complice il fatto che erano tanti nuovi e ognuno ha un po' pensato al suo, e inevitabilmente poi la fase difensiva è finita sotto la lente d'ingrandimento, anche perché i numeri erano assolutamente agghiaccianti, con i 9 gol, anche di più, al passivo. Lui probabilmente doveva ambientarsi, doveva trovare anche sintonia con il compagno di reparto, perché non dimentichiamoci, a Roma c'era Vieri, poi fu provato Ranieri, poi è stato provato anche Pongracic, e quello non è banale, insomma, trovare le giuste linee, le giuste dinamiche con il compagno di reparto in difesa. Bene, lo dicevamo, troppo brutto per essere vero, questo Dragusin, che credo sia il titolare inamovibile, con Ranieri prima alternativa, con Vieri tutto da valutare, e poi con questo Pongracic che vedremo un po', perché comunque ragazzi, è anche l'unico calciatore che ha fatto il mondiale, cioè ora è scivolato nelle gerarchie, però secondo me resta comunque un calciatore importante, lì sta a Vanoli lavorare su questa difesa che insomma oggi qualche occasione l'ha concessa al Napoli. Il gol sono meno critico perché alla fine veramente l'ho rivisto, Gilmour è arrivato a fuori area lì e i piazzamenti sono già fatti dentro l'area di rigore, lì lo deve seguire Mastantuono almeno per dargli fastidio sul pallone prima che lui concluda, e quindi alla fine poi sul gol ci ho visto meno colpe. Però giusto sottolineare anche i recuperi di Dragusin che sono stati tra i gesti più belli di una bella partita, diciamolo, perché per una volta è stata anche una bella partita, la gente si è divertita e non è poco.
1: Sì, sì, sono pienamente d'accordo. I calciatori viola hanno terrore per gli appelli con Loreto al punto da accettare anche 18 e farsi rovinare la media.
0: Ma il 18 si piglia sempre,
1: certo.
0: Cioè, uno che rifiuta 18 non ha motivo di avere rapporti con me, mai, mai, ecco. O che si rifiuta un 18,
1: no, assolutamente.
0: Anzi, si prende con soddisfazione, si esce a petto alto a dire l'ho sfangata anche oggi, tutti in sprizzeria.
1: Comunque Tommaso, adesso ci sarà una lunga sosta, no? L'abbiamo detto e ridetto, ti faccio la domanda che ho fatto anche Angelo Giorgetti, cioè gestire la rosa, i giocatori in queste tre settimane sarà fondamentale. Si potrà fare un qualcosa che Vanoli non ha potuto fare nel precampionato anche a livello di preparazione, ne mancheranno 8, è chiaro, però ce ne saranno comunque tantissimi di giocatori a disposizione. Che Fiorentina ti aspetti di ritrovare dopo la sosta e come si gestisce una sosta così lunga?
0: Ma di sicuro qualcosina a livello atletico, secondo me Vanoli prova a impostarla, perché appunto sono 20 giorni al di là di quando darà o meno il libero. E poi mi aspetto di vedere crescere sicuramente Gonçalves più di tutti, ma per esempio anche a Tà, io sentito qualcuno addirittura ipotizzare possa essere un problema, mi rifiuto di pensare che Attà sia un problema. La Fiorentina ci hanno anche detto più volte in questo avvio di stagione non è al massimo, io non ho ben capito cosa abbia, però probabilmente sarà molto utile per lui questa sosta, cioè da lavorare, l'abbiamo detto, sulla fase difensiva. E poi anche la sintonia tra esterni e punte in quel reparto, su perdi Mastantuono in Gie, tendenzialmente i due titolari, perché uno va con l'Argentina, l'altro con l'Under 21 svedese, però si può assolutamente lavorare e magari affinare la strategia nel caso tu abbia Pellegrino o nel caso tu abbia Beto, perché poi io resto convinto che probabilmente Pellegrino è più uomo d'area, è più uomo in grado anche di andare a attaccare la doppia cifra in termini di realizzazioni, ma Beto è più uomo Vanoli, fra virgolette, cioè è uno che consente a Vanoli di giocare con più facilità come la vede lui. E oggi un po' mi ha fatto arrabbiare su quella rovesciata sbilenca, perché era in ottima posizione, ma sono convinto che anche le due punte possano crescere nel corso di questa sosta. La ripresa c'è una partitaccia, perché a Genova Marassi è una battaglia, ma può essere anche la partita giusta per questa squadra che ora il coraggio e lo spirito mi sembra ce l'abbia, quindi può andare a Genova a giocarsela. Oggi se l'è giocata alla pari con il Napoli e 10 giorni fa non l'avrebbe detto nessuno.
1: Sì, assolutamente. E in chiusura, Tommaso, hai parlato di Beto, ti riporto anche su Pellegrino, che comunque sia era reduce da 3 gol consecutivi, quindi per me non c'era nessun dubbio che dovesse partire lui dal primo minuto, ma che cosa deve fare Vanoli per mettere questo giocatore in condizione di segnare, perché comunque abbiamo due esterni d'attacco titolari, come l'hai definiti anche te, ovvero Gie da una parte e Mastantuono dall'altra, che tendono molto a centrarsi, no, sul piede forte e a tirare in porta. Non il massimo per Pellegrino, che però no, si sbatte tanto.
0: Ma infatti secondo me deve lavorare anche un po' sugli esterni, cioè noi oggi in Gie l'abbiamo visto più in ombra, io poi l'ho salvato per la prestazione generale, però non è stata una grande prova quella divisione che ha creato poca superiorità nel saltare l'uomo e anche pochi traversoni dentro l'area di rigore. Non dimentichiamoci che sto ragazzo Pellegrino aveva segnato solo di testa e ad ora gol di testa non l'ha fatto, perché io non ricordo grandi traversoni pericolosi dentro l'area di rigore. E lo stesso Mastantuono è un altro che è il suo punto di forza cercare l'uomo, per oggi due o tre volte la poteva scaricare molto prima, e in questo senso anche su Pellegrino, quindi c'è da lavorare un po' di più per i due attaccanti. Detto che Pellegrino va servito sulle palle alte e Beto va mandato in profondità, quindi probabilmente lì c'è da lavorare anche non solo sugli esterni, ma magari in mezzo al campo, che Fasoli riesca a trovare qualche bucata per vie centrali. Secondo tempo comunque Pellegrino qualche rinvio lo ha difeso meglio, un paio di volte si è girato, aveva anche trovato il primo dribbling per involarsi verso l'area di rigore, quindi non una gran giornata, ma nemmeno una prova disastrosa. C'è da migliorare la sintonia con i compagni, e continua a battere sul tasto di Gonçalves, che secondo me quando la gamba starà meglio e sarà più nel vivo del gioco ci regalerà gioia.
1: Tommaso, grazie mille come sempre.
0: Ci sentiamo domani, buon proseguimento, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Mentre il Frosinone è ancora in vantaggio sul Como per 1-0 e Parma Genoa sono ferme sullo 0-0, noi andiamo ad ascoltare adesso la conferenza stampa di Paolo Vanoli, che ha parlato così dopo l'1-1 contro il Napoli.
6: Possiamo partire, Gian Natasio, partiamo.
7: Salve mister. Ciao. A conclusione di questo miniciclo di gare, la Fiorentina ha fatto molto molto bene, voglio sapere un po' la sua soddisfazione. Oggi era un test chiaramente diverso rispetto agli altri, e se è un punto guadagnato o due punti persi alla fine. Grazie.
6: Ma non è né un punto perso, due punti. Ho detto che non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare quello che stiamo facendo in campo. Gli ho detto ai ragazzi, tanto ringrazio i tifosi, perché oggi vedere uno stadio così che spinge, sono venuti a farci un grande in bocca al lupo e a esprimere quello che loro cercano, quello che ho sempre detto io, perché incarno un po' i loro valori. Ma io penso che da quando sono arrivato la cosa principale è stata che questa squadra si è messa al servizio del compagno e ha capito che dare tutto vuol dire anche saper trascinare questa gente che se lo merita, quindi partiamo da quello. Un punto perso, un punto, due punti, quello che era, ripeto, adesso dobbiamo guardare come ho sempre detto il nostro percorso. Io penso che oggi abbiamo incontrato una squadra forte che in due anni è arrivata, ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e fa la Champions, ma l'abbiamo affrontata a viso aperto, con coraggio, con grande personalità, sapendo che abbiamo commesso degli errori su cui dobbiamo lavorare. Però anche stasera, anche oggi, quello che ho visto è stata la voglia di voler andare a fare un risultato. Bravi, vi faccio i complimenti, perché penso che quello che più mi rimane in queste due partite di campionato è la reazione andando sotto, che anche oggi, dopo due traverse, ci siamo addormentati su un calcio d'angolo e siamo andati sotto, però abbiamo avuto la lucidità, la fermezza di rimanere in partita, quello che dico sempre io, e andarla a pareggiare dopo. Sì, penso che i due portieri sono stati migliori in campo da tutte e due le parti, vuol dire che è stata una partita a viso aperto. Poi sapevo che era così, perché anche a giocare alle 12:30 il campo è caldo, era, purtroppo ti allarghi, ti allunghi, e questo porta un pochettino a delle distanze un po' più lunghe. Però se andiamo a vedere i tiri che abbiamo fatto, se andiamo a vedere i tiri dentro l'aria, i tocchi dentro l'aria, se andiamo a vedere quante palle abbiamo recuperato in avanti con un portiere fortissimo, secondo me, che l'ho avuto, Milinkovic, che sa gestire benissimo la palla, soprattutto sul lungo, non era facile, e sono stati bravi.
8: Della Valle.
9: Buonasera. Allegri ha detto che Napoli ha fatto una buona partita, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri. Secondo lei invece che cosa è mancato a questa Fiorentina per andarla a vincere, e su che cosa lei pensa di dover lavorare dopo due settimane a un quadro un po' più chiaro della squadra? Durante la sosta, che sarà lunga, su che cosa pensa di dover lavorare soprattutto?
6: Ma intanto la fortuna di avere tanti giocatori in nazionale, questo mi fa piacere, da una parte mi fa meno piacere perché tre settimane si poteva lavorare di più. Lavoreremo con i giocatori che rimangono un po' anche per recuperare l'aspetto fisico di alcuni, perché alcuni sono un po' indietro come brillantezza, come lavoro. Mi sono messi a disposizione, ma vedi che mi manca un po' il ritmo partita. Gli altri ragazzi che vanno avranno tante partite, speriamo che le giocano e bisogna stare molto attenti. Io penso che quello che ha detto Allegri va anche per noi dall'altra parte, perché penso che abbiamo avuto anche l'occasione, tante occasioni, per andare in vantaggio. A volte io ho visto Pedro dal limite dell'aria lì che è riuscito a ribattere, ma abbiamo avuto parecchie occasioni. Forse abbiamo fatto gol sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto, però è vero che anche dall'altra parte è ragione, ma sapevamo che era una squadra forte. Infatti anche il primo tempo abbiamo sofferto un po' i cambi gioco su Politano, che altro perché ieri, essendo un difensore centrale, stringeva un po' troppo la linea, e l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo con Victor, che veramente è entrato veramente bene. Ma questo è lo spirito, se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano.
10: Sardelli.
11: Salve. Ciao. A me è passata un po' una grande partita, secondo me siamo andati più vicini a vincerla che a perderla, e ci sono anche dei singoli che sono totalmente rinati. Ho visto una partita di Dragosin mostruosa, ci sono Jimenez, Fagioli, tanti singoli. Si aspettava di avere un impatto così immediato, perché a volte quando si entra ci vuole un po', invece subito la squadra è trasformata.
6: Sai, quando conosci l'ambiente, quando ci sei già stato e quando alla fine sono andato via da poco, quindi per me era... Questo, ripeto, sono tornato con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione, e ho questo entusiasmo, ho questa voglia con questi ragazzi di fare in prospettiva futura un progetto qualcosa di importante. Quindi sono arrivato così.
10: Tenerani.
12: Ciao Paolo, no, effettivamente in tre partite la Fiorentina l'hai trasformata, o comunque l'hai ribaltata, su questo non c'è dubbio. Quindi mi interessava un singolo, ma vorrei proprio capire. Ho visto che oggi Olai non è neanche entrato in campo. Vorrei sapere esattamente che tipo di processo di inserimento ha lui in Italia dal punto di vista calcistico, cioè cosa ha e soprattutto cosa le manca, perché quando tu l'hai fatto giocare i numeri suoi personali sono stati secondo me incredibili per un centrocampista, no? Sia nell'intercetto sia nella qualità dei passaggi, cioè sembra avere tutte e due fasi, invece oggi è stato in panchina. Allora ti chiedo cosa deve migliorare, che in fin dei conti è vero che ha 20 anni, no? Però ha già giocato un mondiale, mi sembra un giocatore talmente forte che non vederlo in campo, da giornalista dico perché, poi sicuramente tu hai delle ragioni, ecco, vorrei capire quali sono e se c'è una cosa in particolare dove lui deve migliorare proprio.
6: Io penso che è un po' il vostro difetto quello che guardate singolarmente il giocatore. Io purtroppo devo mettere insieme una squadra, e a volte devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra, secondo me, ve l'ho detto, ha molto talento. Quando siamo arrivati abbiamo preso tanti gol, bisognava partire da lì, bisognava partire da questo. Ulai secondo me è un giocatore forte, l'ho detto, e ho detto anche la differenza, lo paragono a Kanté, però la differenza da Kanté era più un giocatore che usava un po' più la testa. Lui giustamente oggi ancora in un centrocampo 2 ancora usa la sua esuberanza, bravissimo. Però io penso che, ripeto, Ulai è un giocatore che avrà un futuro importante, regalerà tante cose alla Fiorentina, ma adesso dobbiamo fare un passo alla volta. Io penso che Pinture e Fagioli mi conoscevano, mi interpreto un po' meglio tatticamente per dare equilibrio a questa squadra, e io penso che lui, in prospettiva futura, l'ho sempre detto, è un giocatore che mi entusiasma. poi con questo non posso mettere dentro tutti i giocatori, anche Pedro mi entusiasma, ma cioè, tutti i giocatori alla fine, se andiamo a scrivere la formazione, ce ne vogliono 11 e se sto dietro alle vostre esigenze, una volta cambio questo, metto quello.
13: Quindi, comunque ho capito la risposta, è chiarissima,
6: però
13: va più distinto in questo momento.
6: Sì, deve ancora imparare senza togliere quello che è la sua energia, senza togliere, però sai, quando giochi con dei trequartisti o giocatori offensivi come sono Atta o Pedro, devi anche sapere che giustamente, e soprattutto a volte non avendo ancora trovato una squadra, la stiamo trovando col lavoro difensivo, perché sai, a volte per mantenere, come hai detto te, cioè, Dragosin per me, con me ha fatto oggi, ha fatto una partita spaziale come Luca, caratteristiche diverse come Luca, però io penso che ho anche la fortuna di avere Pongar, che lo conosco benissimo, cioè quindi anche lì uno dice perché Pongar, perché Luca, perché a volte magari Luca è uno un po' di più di lettura e quindi devo anche pensare un po' a questo equilibrio, però io penso che devono stare tranquilli, lavorare, so che ho in mano un grosso talento, ma sono convinto che alla lunga questo talento uscirà.
14: Grazie. Latini. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il lavoro fatto fin qui.
6: Grazie.
14: E chiedo, l'immagine che io personalmente mi porto via oggi sono i calciatori con i crampi stremati a fine partita, cioè al 90esimo, quando l'arbitro ha fischiato, ne ho visti 3-4 crollare in terra. Pubblico di Firenze lo conosce bene e sa che questa cosa l'apprezza particolarmente, no? Più di una, magari di una giocata, di un gol, di una situazione. L'atteggiamento, cioè lei ha detto un percorso lungo, però sinceramente in queste 2-3 partite ultime sotto la sua guida io ho rivisto una Fiorentina che ha voglia di lottare, che ha voglia di stare in campo fino al 95esimo, e oggi oggettivamente a un certo punto la partita si è un po' strappata, potevano vincere loro, potevate vincere voi, però alla fine nessuno in campo dei suoi ragazzi ci teneva, cioè ci stava a perdere oggi, e questo secondo me è la base da cui ripartire.
6: Si è risposto, penso che sia un po' il mio Vangelo di se vuoi arrivare lontano, poi effettivamente sai i crampi arrivano anche dal fatto che a volte devi gestire un po' meglio il controllo della partita, invece noi siamo, ma il bello della gioventù, per dirti, non ho voluto il cooling break per dirti perché noi siamo giovani, cioè via, dobbiamo imparare a soffrire, dobbiamo andare, cioè gli dà un vantaggio loro che è una squadra veramente tecnica, invece secondo me noi abbiamo queste caratteristiche, cioè Ulai è una, ha queste, a volte nel corso dei 90 minuti come oggi, a volte devi essere anche bravo a progredire con la palla, metterti lì, cioè primo tempo siamo arrivati nell'ultimo terzo e rimanevamo sempre a far girare calma per trovare un bucato che sappiamo, ma è per quello che a volte vengono i crampi, perché continuiamo a correre a campo aperto, però va benissimo, ripeto, va bene, perché ho detto che senza sofferenza non si va da nessuna parte, senza la sofferenza, gli ho detto solo che saremmo stati dei presuntuosi se pensavamo di non soffrire, non tornato, siamo dei presuntuosi, quindi questo non lo voglio e queste ragazze l'hanno dimostrato.
14: Ultime due, Caroli e Ognissanti.
15: Buon pomeriggio.
6: Grazie.
15: Complimenti. Le volevo chiedere su che cosa ha lavorato maggiormente in questo periodo, perché noi 2 settimane fa eravamo qua dopo la partita col Torino, una partita bruttissima da parte della Fiorentina che finisce fra i fischi, oggi finisce con la curva che in casa invece invogliamo così, quindi insomma, facendo anche un po' eco ai colleghi, veramente lei ha trasformato la squadra. Su cosa ha dovuto lavorare maggiormente, cos'è che secondo lei, su cosa c'era da porre maggiormente l'accento su questa squadra? Grazie.
6: L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, cioè quello che ho visto io da fuori, senza, ripeto, era che c'era talento ma non c'era una squadra, cioè per me la squadra diventa fondamentale, cioè quindi vedere Franco che fa 3 corse di sacrificio indietro, ragazzi, io Lautaro ieri correva, cioè le punte, cioè noi dobbiamo vedere i campioni, non li dobbiamo vedere solo questo lo mette all'incrocio, ma il campione aiuta la squadra, cioè, quindi gli ho detto partiamo da questo, noi siamo talenti, siete talenti, non ve lo tolgo perché a volte, cioè anzi, lo devo mettere in condizioni di dribblare, di fare questo, ma bisogna aiutare la squadra, perché sennò senza quello, senza quella base non si può andare lontano. Io penso che come loro l'hanno recepito vuol dire che sono, io l'ho detto, guarda, faccio l'esempio di Franco, ma faccio l'esempio di tutti. Franco, dopo la partita del Venezia, io ho fatto vedere a tutti i compagni. Franco ha preso il migliore in campo e ha detto, per me il migliore in campo è Fagioli. Cioè vuol dire essere campione, vuol dire avere lucidità, dopo aver fatto 3 gol, dire il mio compagno è stato migliore in campo, ma vado lontano. Guarda, mi è venuta la pelle d'oca, ma io ho detto anche a loro, vado lontano. Cioè vado lontano, perché se questo uno, un ragazzo del 2007, ma tutti, ha fatto l'esempio di lui, cioè dopo una partita col Venezia, dopo che vieni da un periodo brutto, fai 3 gol, io sinceramente questa lucidità non l'avrei avuta, cioè io sarei sotto la curva a festeggiare. Invece lui ha detto, il migliore in campo è stato Fagioli, ed è stato, allora io dico, ferma, allora ci siamo, possiamo solo che far bene. E questi sono segnali che a volte, cioè voi guardate il singolo, io guardo il contesto, glielo ho fatto vedere, ho detto ragazzi, complimenti.
16: Grazie. Ogni Santi, ultima.
17: Salve mister, sto qua.
16: Ciao.
17: Complimenti per la prestazione di oggi. Se può scegliere, se deve scegliere, o, anzi deve scegliere, perché le sto facendo la domanda, qual è la cosa che le è piaciuta più oggi e la cosa che le è piaciuta meno?
6: Meno, dove dobbiamo migliorare tanto, è un po' la gestione della partita tecnicamente, perché secondo me tecnicamente abbiamo la possibilità di fare molto di più. Quello che mi è piaciuto tanto, che ne ho giunto anche a Venezia, è la capacità di rimanere in partita. Siamo andati sotto nonostante le cose, non ci siamo demoralizzati. Io ho detto, quando una squadra è positiva dobbiamo diventare consapevoli di questo, quindi calma, può succedere, ci rimettiamo a posto, e questo è quello che le due cose che mi sono piaciute.
16: Grazie.
1: Queste le parole di Vanoli, lunga conferenza stampa, insomma tantissimi temi toccati dal tecnico della Fiorentina. Oltre a lui ha parlato anche Radu Dragusin, uno dei migliori in campo della sfida di oggi della Fiorentina, pareggiata 1-1 contro il Napoli. Andiamo a sentire le sue parole.
18: Ti chiedo quanto sei contento, al di là del fatto del risultato, della bella prestazione della squadra e anche tua in generale. Io ho sentito i tifosi che ti hanno dedicato anche un'ovazione, quindi anche grande affetto, e aggiungo quanto sei contento anche di essere tornato in nazionale, perché so che ci tieni molto.
3: Sicuramente molto contento della prestazione di squadra. Oggi abbiamo fatto una partita intensa, una partita di qualità sia dal punto di vista tecnico che della corsa. Abbiamo corso tantissimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per fermare i grandissimi giocatori che il Napoli ha, quindi molto contento per quello, molto contento anche per la continuità delle prestazioni belle che abbiamo fatto, perché questo che ci serve, continuità, energia positiva, entusiasmo, però questa la dobbiamo mettere in campo sia in allenamento che ogni partita. Poi andare in nazionale sicuramente è la cosa più bella per ogni calciatore, non vedo l'ora di tornare e vedere i miei compagni da là.
16: Grazie.
19: Ciao Rado, complimenti. Credo, per quanto mi riguarda, che il trofeo del migliore in campo dovesse andare a te. Però ti chiedo che cosa ti è successo, perché le prime partite quest'anno non eri tu, non so se ce lo puoi confermare. Ora ti vediamo a dei livelli altissimi. Il mister ha detto che hai fatto una partita spaziale. Se ti rivedi in questo aggettivo e se ci dici che è successo in questi pochi allenamenti con il nuovo mister, dove sei tornato a dei livelli altissimi. Grazie.
3: Ma non penso che solo il mio caso, penso che tutti hanno, il mister ha portato questa energia, questo entusiasmo, però lui ci chiede sempre di avere l'atteggiamento sul campo, sempre l'intensità, fare la corsa in più per il compagno, che a volte è quella che ci fa avere queste prestazioni, il sacrificio che ognuno di noi deve fare per il compagno. Poi penso che per me sì, mi sento meglio, però penso che è normale che all'inizio magari ti ancora stai trovando, diciamo, le strade giuste, sai, perché all'inizio sono tornato, non avevo tanta continuità nel Tottenham, sono venuto qua perché volevo aiutare la squadra e penso che alla fine il presente conta di più, quindi adesso siamo sulla strada giusta e dobbiamo crescere ancora, conoscerci meglio, perché siamo un gruppo di ragazzi tantissimi, nuovi, e dobbiamo conoscerci e capire quello che sono le nostre qualità.
14: Di qua.
17: Ciao Dago, complimenti per la partita di oggi. Ti voglio chiedere, per te cosa cambia a giocare con Pongracic, che è un destro, al tuo fianco, oppure con Ranieri, che è un sinistro? Cioè, per il tuo gioco cambia qualcosa a prescindere da chi hai, o le loro caratteristiche fanno modificare anche i tuoi movimenti e le tue letture?
3: No, con entrambi mi sto trovando molto bene, penso che le ultime partite stiamo lavorando molto meglio come linea difensiva, come diciamo sulla fase difensiva, ma con tutta la squadra, però per me non conta con chi gioco a fianco, so che ognuno di noi, anche se non sono io in campo, il mio compagno farà molto molto bene, perché siamo una squadra con grande talento, una squadra con grande atteggiamento, e questo penso che sia visto.
12: Ciao, scusa, ha ragione Manone, hai giocato una partita pazzesca oggi. Ti chiedo, questo è il vero Dragosin? Siamo vicini al vero Dragosin, oppure pensi di fare ancora tanto in più? Perché oggi effettivamente la partita è stata di grandissimo livello.
3: Io penso che devo migliorare ancora, perché non sarò mai soddisfatto di come ho giocato, di quello che ho fatto, perché se no non c'è più la crescita. Quindi la mia mentalità è questa. Ho fatto una partita buona oggi, va bene, però si va a vedere cosa potevo fare meglio e cosa potevo dare di più alla squadra.
14: Le ultime due.
15: Ciao Radu, intanto complimenti, perché davvero è stata una partita incredibile quella che hai fatto. Torno anche sul modo di difendere che è cambiato rispetto a Grosso ora che c'è Vanoli. La sensazione è che tu riesci a dare il meglio di te quando riesci a stare a uomo sull'attaccante, e forse quando hai anche un po' di metri di campo alle spalle in cui puoi sfruttare anche la tua velocità in campo aperto. Ti chiedo se effettivamente questo è anche uno dei motivi per cui sei migliorato, perché è cambiato anche il modo di difendere la squadra, che non difende più con quel blocco basso, ma difende con 20-30 metri di baricentro più avanti. Grazie.
3: Sì, può darsi, però le partite si giocano anche rispetto all'avversario, quindi penso che sì, andare avanti magari uomo è più diciamo più bello da vedere, però serve tanta intensità, serve tanta concentrazione sul duello uno contro uno, e quindi sì, c'ha dei vantaggi, però devi essere attento, perché se perdi quel duello praticamente si apre tutto il campo per la squadra con cui giochi, e quindi devi stare molto attento su questo.
14: E qua.
20: Buongiorno, Teo Conto per Calcio Teo. Torno in campionato che ho lasciato 2 anni fa, cosa nota di diverso oggi in campo in Serie A? Grazie.
3: Penso che la Serie A è diventata un campionato che sta un campionato in cui vengono tanti giocatori anche dall'estero, perché hanno capito che la Serie A è un campionato tosto, un campionato di livello altissimo, quindi si è alzato il livello sicuramente. Sto vedendo giocatori molto più veloci, molto più diretti sul uno contro uno per fare la giocata, quindi la Serie A che ho trovato qua è sinceramente un campionato molto molto più divertente, ma molto più difficile di giocare anche.
14: Grazie. L'ultima, Sardelli.
17: Sì, ciao. E io invece ho una curiosità su questo, fra virgolette, nuovo calcio, no? Si fischia molto meno in campo, ci sono molti meno falli. In Serie A prima ogni contatto era fallo, ora si aumentano i minuti, e per un difensore con le tue caratteristiche può usare anche un po' il fisico, se questo è un bene ed è un piacere giocare con queste nuove norme.
2: Sì, sì, è un bene perché, come hai detto, si gioca di più, possiamo sì, giocare di più, possiamo far vedere quello che sono le nostre qualità perché hai più tempo, e penso che è più bello avere un calcio un po' più aperto, un po' più libero, perché il calcio deve essere anche fisico, deve essere una battaglia sul campo, però non deve essere sempre fischiato un fallo che magari è 50-50.
21: Grazie.
2: Posto, grazie. Ciao.
1: E queste sono state le parole di Radu Dragusin, ripetiamo ancora una volta, uno dei migliori in campo della Fiorentina nel pareggio ottenuto contro il Napoli. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Se fosse sempre domenica, nella quale abbiamo raccontato il pareggio della Fiorentina per 1-1 contro il Napoli. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno più tardi, ma non restate qui perché ci saranno adesso le repliche della partita e del post partita dove abbiamo commentato questa grande Fiorentina. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie anche a Sara Mastrosimone in cabina di regia e da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di serata.
22: Radio Firenze Viola. La trasmissione.
23: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
24: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest biancoverde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencvaros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in biancoverde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata per modo di dire diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Újpest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Újpest era però indisponibile e si giocò nell'allora Ulloy Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Újpest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra il Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che Neplighet su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità qua durante le... una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Újpest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono ultra molto grossi, con questa peluche.
0: Újpest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Újpest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Újpest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative, molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Újpest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro, una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse, o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche, o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese, sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Akadémia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
0: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban, Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi.

0: stima, diciamo, di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia. E lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata. Io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
1: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
0: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera. Ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
1: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club, e ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
0: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
1: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Újpest.
0: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Újpest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Újpest in questi anni, diciamo, che non naviga nell'oro.
1: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi, e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Se fosse sempre domenica, la trasmissione sulla partita. Oggi vi racconteremo la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Napoli, che inizierà tra meno di mezz'ora con la squadra di Vanoli, che cercherà di centrare la terza vittoria consecutiva, che permetterebbe alla Fiorentina di vivere una sosta molto molto molto tranquilla. Dall'altra parte un Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo essere partito abbastanza male, si è un po' ripreso nell'ultima partita contro il Bologna e cercherà di mettere chiaramente il bastone tra le ruote anche alla Fiorentina per portarsi, per soprattutto per guadagnare due punti su Inter e Roma, che ieri hanno pareggiato 2-2. Buongiorno a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio, ma l'ho trovata già qui da stanotte, Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati, ci siamo quasi.
0: Hai vissuto questa avvicinarsi alla partita?
1: Sì.
0: Quanto sei partita? Ieri sera sei...
1: Stamani alle 10 c'era la necessità anche di accompagnare tutti i tifosi e tutti gli ascoltatori al fischio d'inizio, quindi ti abbiamo aspettato.
0: Bene, bene, io sono arrivato allora che dovevo arrivare. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Nicolò Fagioli, che ha parlato così poco fa da Zon.
2: Fagioli, è una partita importante per voi, al di là del fatto che sia il Napoli, però due vittorie consecutive, il cambio d'allenatore dopo un inizio un po' negativo, quanto può valere questa partita qua per voi?
3: Beh, per noi vale 3 punti come le altre partite. Ovviamente siamo in una striscia positiva di 2 partite, dobbiamo continuare alla grande come abbiamo fatto le ultime 2 partite per poi dedicarci alla sosta. È molto importante quella partita, anche perché giochiamo con un avversario molto forte, è un bel test per noi.
2: Sentendoti parlare poi col ritorno di Vanoli ancora più, mi sembra sei diventato un po' leader anche dello spogliatoio, no? Anche a Venezia hai detto delle cose belle, delle cose importanti, sei tornato in nazionale. Che momento stai vivendo tu in questo momento, in generale? Che stagione vuoi che sia per te?
3: Beh, è una stagione importante per me, oltre che per la squadra. Ovviamente diciamo che ho 25 anni e quindi è il momento anche di diventare leader. Poi è una squadra molto giovane che ha bisogno comunque di riferimenti, e penso che i più vecchi, quelli che sono qua da più anni, devono aiutare tanto i giovani a migliorare in questo.
2: Se vogliamo.
0: Queste le parole di Fagioli, tra poco ascolteremo anche Goretti. È un Fagioli che, sono d'accordo quando gli viene chiesto se è diventato leader, perché comunque poi è stato mandato a parlare sia post Venezia che oggi nel prepartita, quindi è una Fiorentina che ha scelto un po' anche come uomo immagine. Non sapevo avesse la tua età, detta c'ha 25 anni.
1: Non lo sapevo nemmeno io di aver 25 okay. anni, però me li sento, quindi bene, bene.
0: Però a parte le battute, è un Fagioli che deve prendersi la Fiorentina anche in campo, se l'è già presa, soprattutto sì. In quel secondo tempo contro il Venezia. È un Fagioli che non abbiamo visto in Coppa Italia, viene da dire anche giustamente, ma dal quale ci aspettiamo tantissimo oggi.
1: Sì, perché da un lato dal suo arrivo a Firenze le qualità del giocatore non sono mai state messe in discussione. Sappiamo come poi l'annata scorsa sia stata complessa per tutti, anche se lui insieme a Parisi è stato forse tra i protagonisti positivi in grado di dare il via alla svolta. Deve dare risposte sulla personalità, che è forse l'ultimo elemento sul quale ancora c'è scetticismo da parte della piazza.
0: Personalità e continuità, questo è ciò che chiediamo sia alla Fiorentina che anche allo stesso Fagioli, perché insomma è una squadra partita malissimo, l'abbiamo raccontato, le ultime due sono state due vittorie contro squadre non certo di primissima fascia, una di Serie B, il Pisa, e l'altra che è ancora a 0 punti in classifica, ha perso anche ieri sera contro la Lazio, e potrebbe cambiare allenatore perché Stroppa è in bilico, che sarebbe insomma il terzo allenatore a saltare dopo Grosso, che è stato il primo, e dopo Tedesco che è stato il secondo. È subentrato Palladino, ieri Palladino ha pareggiato 1-1 con il gol tra l'altro segnato da Bernardeschi. Pioggia di fischi dopo la partita, non credo contro Palladino, perché insomma dopo 90 minuti è, però anche lui va a prendersi una patata bollente, perché il Bologna non è che sia messo così bene,
1: e probabilmente il Bologna abbiamo anche sbagliato a valutarlo negli anni in cui era sotto la guida di Vincenzo Italiano, perché se si analizzano le scelte di Sartori tra entrata e uscita, c'è chi fatica a riconoscere il DS per quella che è stata la sua esperienza e anche la sua storia.
0: Vincenzo Italiano, che è già idolo delle folle a Istanbul, l'abbiamo visto nella partita di Europa League, e tra l'altro può andare anche primo in classifica, perché ieri Galatasaray ha pensato bene di, con un Leao raccapricciante, di perdere 4-0 in casa dal Trabzonspor con tripletta di Salah. Insomma, tutti poi giocatori Salah, soprattutto, che abbiamo visto anche qui a Firenze. Ha parlato anche Goretti, l'avevamo detto. Allora andiamo a sentire le parole del direttore della Fiorentina.
4: Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dario Marcolin per lei.
5: No, parto su questo, prendo l'assist di Pierluigi perché comunque sentiamo anche la voce della proprietà e di chi lavora a stretto contatto con l'allenatore. Cosa ha portato Vanoli in queste due giornate, una di campionato e una di Coppa Italia? Oltre all'entusiasmo, anche una squadra che ha attaccato in un certo modo a Venezia, che sta ritrovando l'equilibrio all'interno, come sta andando?
6: Il mister sicuramente ha grande energia, grande positività, come avete detto voi, conosce tutto di questo ambiente, è tornato con grande forza dentro e fuori e ripeto, con grande convinzione, con grande energia, sicuramente è in piena condivisione in pratica con quella che è la squadra, con quello che è l'idea, no? Chiamiamolo progetto, che si sta cercando di creare, quindi è consapevole, ha grande fiducia nella squadra, nei ragazzi, è consapevole che è stata fatta una scelta di un gruppo squadra molto futuribile e che quindi c'è del lavoro, c'è da creare un'identità, c'è da dare l'inizio di qualcosa che possa essere duraturo, e il mister lo sta facendo con grande energia, lo ripeto, perché credo che sia una delle caratteristiche più importanti, insomma, che riesce a trasmettere. E come dice lui, sta parlando molto con i ragazzi di quello che è Firenze, di quello che è la Fiorentina, di quello che la Fiorentina rappresenta per Firenze, perché avendo giocato con questa maglia conosce varie parti, vari aspetti, e ripeto, come un aspetto che sottolinea, dice sì, ok, siamo futuribili, abbiamo un potenziale che dobbiamo mettere insieme, fare esprimere, migliorare, ma questa è la squadra del centenario e quindi bisogna pensare anche al presente.
4: Goretti ha parlato di futuribilità, si è parlato da inizio campionato di Mastantuono, di Pellegrino. Mi concentro su due giocatori forse un po' sottovalutati dalla critica, quantomeno nazionale. Il valore che può dare a questa Fiorentina, già abbiamo visto che tipo di impatto dal punto di vista della gamba può portare in campo, ma quali margini di miglioramento, e quando vedremo il vero Gonçalves, che oggi partirà dalla panchina, ma soprattutto dal punto di vista della condizione fisica.
6: Gonçalves viene da un'estate dove è stato un po' ai margini, quindi deve ritrovare condizione e riprendere il suo livello. Sono due giocatori che esprimono la diversità di due aspetti di cui abbiamo parlato prima, del presente e del futuro. Per quanto riguarda Angeli, un futuro che deve essere presente anche abbastanza presto, insomma, deve dimostrare di esserlo anche nell'immediato. Sono sicuramente due giocatori, ripeto, che vengono visti, considerati, sono stati scelti e messi nel gruppo per quasi due funzioni differenti, no?
4: Grazie al direttore tecnico Roberto Goretti.
0: Allora, queste le parole di Goretti, che ha chiuso parlando di Ngie e Gonçalves. Io continuo a impazzire quando ci dicono che, siccome sono stati ai margini i giocatori della squadra precedente, devono avere tempo per rientrare in forma. Cioè, non capisco per quale motivo non si debbano allenare al 100%, sapendo tra l'altro anche di andare via e magari di presentarsi poi nella nuova squadra. Non è che ce l'abbia con Gonçalves, sia chiaro, però non è l'unico caso, sono tanti i giocatori che si sentono indietro perché, siccome era ai margini, si è allenato a due all'ora praticamente, e quindi vabbè. Comunque abbiamo visto subito il piedino di Gonçalves e speriamo di rivederlo già oggi. Però è una Fiorentina che comunque ha tante tante alternative.
1: E infatti Vanoli ha sottolineato l'importanza di considerare la gara non solo per le scelte relative all'11 titolare, ma al netto anche della possibilità oggi di fare 5 cambi, l'impatto che hanno e quindi l'importanza della gestione di tutto l'organico.
0: Leggiamo qualche messaggio?
1: Assolutamente sì. Mercoledì mattina mia figlia di 10 anni ancora ancora prima di aprire gli occhi mi ha detto: papà, abbiamo vinto, un abbraccio, oggi sono stra ottimista. Questo è il dolcissimo messaggio di Simo da Cernusco sul Naviglio. Sempre al 348 753 933. Ci scrive anche Neri da Pistoia: possibile che si passi così rapidamente dal calma perché abbiamo battuto Venezia e Pisa e non il Real Madrid a se non si batte questo Napoli, e se siamo noi che eventualmente mettiamo il bastone tra le ruote del Napoli e non viceversa?
7: Certo.
1: Scusate, ha già iniziato la polemica di Benedetto. Questo te lo scrive Matt per darti il buongiorno e il ben arrivato in redazione. Buongiorno ragazzi, sono Paolo da Roma. Mi sarei aspettato il doppio play con Ulai al posto di Indure, magari Gonsalves. Ma al di là di questo aspetto tattico, io credo che alla fine la squadra messa in campo da Vanoli sia al momento la migliore formazione possibile. Al di là degli schemi e degli uomini, credo che il consolidato ticket Chiara Lorenzo rappresenti una garanzia di affidabilità per noi ascoltatori.
7: Grazie.
1: Sempre forza Viola, che bel messaggio.
0: La ridiamo la formazione, che almeno andiamo anche a vedere insomma quelle che sono, per chi magari ci sta sentendo da poco, quelle che sono le scelte di Vanoli.
1: Ed era la formazione preventivata da gran parte dei quotidiani. Fiorentina che scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, Menez, Dragusin, Ranieri e Vieri per il comparto difensivo, Dur e Fagioli con Attà a supporto di Mastantuono, NG e punta Pellegrino. Pellegrino è l'unico nome su cui in realtà c'è stato un errore di valutazione. Davano tutti Beto partente e devo dire che dalle 10 alle 11 ho registrato anche perplessità di fronte a questa possibile scelta da parte degli ascoltatori.
0: Poi ti dico la mia, ma prima mettiamoci in collegamento con RTV 38.
5: Ritrovare
8: da Buso
5: anche... assolutamente sì, è stato sponsorizzato da Renato Buso.
8: Il primo
5: a parlare della necessità di avere la Fiorentina Fagioli è stato Renato Buso, quando ancora non ne parlava assolutamente nessuno. Però ecco, dopo 2 anni Fagioli ha ritrovato anche la nazionale, e parlando ai canali ufficiali del club ha detto: Fagioli, sono stato motivato alla grande da Vanoli. Ecco, adesso però Fagioli dovrà anche essere capace di motivarsi da se stesso e dovrà fare probabilmente, mi rivolgo ad Alfredo Aglietti, un ulteriore salto di qualità dal punto di vista delle personalità, considerando che anche nelle partite contro le big, ovvero sia quella di oggi, dovrà far vedere di essere in grado di guidare la squadra.
9: Sì, è vero, però già è cresciuto tantissimo, un giocatore che all'inizio della stagione scorsa era in grande difficoltà, poi con l'arrivo di Vanoli ha accettato il ruolo, è riuscito a prendere comunque la squadra in mano, ha fatto un grandissimo girone di ritorno, già l'anno scorso si parlava comunque di un ritorno in nazionale, quest'anno è diventato ufficiale con la convocazione, quindi credo che anche questo possa dare ulteriore fiducia al giocatore. È chiaro che bisogna che trovi ancora più continuità, perché ogni tanto magari a volte ha qualche passaggio a vuoto. Un giocatore che sta diventando maturo, un giocatore che comunque anche sotto l'aspetto della guida, sotto l'aspetto della personalità sta crescendo. È chiaro che la Fiorentina si appoggia molto a Fagioli, però allo stesso modo Fagioli deve anche non ringraziare, però essere grato Vanoli e alla Fiorentina, perché comunque lo stanno veramente riportando su dei livelli altissimi.
5: Saluto da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetti e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
5: Non vi sentiamo ancora, strano. Abbiamo di perfezionare il collegamento, così vi coinvolgiamo anche sul tema.
0: Riprendiamo la diretta, non ci sentono mai alla prima, vai qualche messaggio.
1: Buongiorno Chiara e Lorenzo, oggi ascoltandovi riuscite a strapparmi un sorriso in una giornata molto brutta, grazie di cuore Luca.
0: Ci sentite?
5: Ecco, adesso
0: eccoci.
5: Vi sentiamo, quindi
8: colpo di scena,
0: incredibile. Allora, ieri il buon Luis La Serpe, che era qui, non mi ha saputo spiegare qual era il colpo di scena che si aspetta da questa partita. Ci hai pensato stanotte, Luis?
8: No, se l'ho detto anche ieri. Ora sono un po' preoccupato perché io ho 63 anni.
0: Era una cosa. No, ti stavo dando l'opportunità di dirmi una cosa sensata.
8: Ma datelo, ve l'hai detto. Okay. Chiari Viola, okay. La miscia Viola. Quale sarà?
5: Basta guardarlo.
8: Beh. No, sai, insomma, il colpo di scena sarebbe la Fiorentina facesse un risultato positivo con un Napoli che sicuramente è in un momento di difficoltà, ma che al momento per questa Fiorentina appare abbordabile. Poi, ragazzi,
5: certo.
8: Il campo va a saperlo. Se diceva il mio nonno, indovina la Grillo.
7: Però stavamo parlando di Fagioli, volevo sentire anche il vostro parere, perché ce lo possiamo aspettare, ce lo dobbiamo aspettare anche come guida della squadra d'ora in avanti, anche nelle partite più importanti come quella di oggi.
0: Sì, ed è una scelta importante la Fiorentina, anche quello di averlo mandato oggi a parlare, perché nel pre-gara, l'abbiamo sentito poco fa, insomma, gli è stato chiesto: ti senti leader? Lui ha detto di sì, in pratica. E, non è banale, perché aveva già parlato post Venezia, quindi è proprio la Fiorentina che lo sta ponendo come uno dei leader di questa squadra. Ci aspettiamo tanto dal punto di vista caratteriale, ci aspettiamo tanto dal punto di vista delle giocate in campo, perché avere il Fagioli del secondo tempo col Venezia significherebbe avere un giocatore, insomma, che fa la differenza. Quindi speriamo possa essere davvero la stagione della sua definitiva consacrazione.
7: Renato Buso, ci aspettiamo molto anche da Andur, tra l'altro l'analisi della sua prestazione contro il Pisa si è prestata ad una serie di interpretazioni, perché comunque tu hai dato un voto non altissimo, se non ricordo male un 6 o un 5,5 addirittura.
10: Sì.
7: Andur con il 5,5 l'hai dato, ecco, mentre insomma altri invece hanno visto una prestazione più che positiva da parte di Andur per i palloni che ha recuperato. Di sicuro, ecco, questo giocatore deve riuscire anche da un punto di vista atletico a essere più performante, insomma, ad aumentare anche i giri del motore.
10: Sì, deve acquistare un po' di personalità, secondo il mio punto di vista. Un giocatore che ha sicuramente della fisicità, c'ha anche una buona capacità di tenere palla, però io poi sono abituato a vedere giocatori che giocano in avanti e lui quasi mai si appoggia sempre molto, molto facilmente, fa giocate molto scolastiche, ma questa deve essere una crescita poi che è esponenziale, nel senso che deve riuscire poi, oltre a recuperare palloni, anche a verticalizzare o comunque cercare di vedere un compagno in avanti. Invece fare il compitino dell'appoggio solo diventa riduttivo per una squadra che deve vincere. Se vogliamo fare un campionato diverso, allora io dico sempre, no, bisogna fare qualcosa in più. Come ero stato critico con Fagioli, nonostante sia un giocatore che io stravedo, perché mi aspetto di più da Fagioli. Oltre che l'aspetto della grinta e determinazione, che ultimamente me l'ha fatta vedere di più, mi aspetto un giocatore che sia più determinante negli ultimi 20-25 metri. Tante volte arriva lì, non tira mai in porta, tante volte lì gli manca quel passaggio filtrante, gli manca quel salto che gli permetta di essere determinante, non solo importante per questa squadra. Perché se vuoi fare dei salto di qualità e anche di classifica, ci mancano un po' queste cose.
7: Chiara, Sundur?
1: Sono d'accordo sul fatto che il centrocampo della Fiorentina oggi offra comunque delle possibilità nelle quali, se utilizzi la qualità come metro di valutazione, magari Ndur non risulta essere il primo nome, ma lo stesso Vanoli ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio, e quindi in una gara come oggi non mi stupisce la sua presenza, proprio per tutte le doti che anche voi in studio avete citato. Io poi per anni ho aspettato di poter avere l'imbarazzo della scelta in positivo e credo che in tal senso sia stato fatto un primo passo, quindi vediamo anche al di là del momento quale sarà la veste definitiva della Fiorentina, che potremo considerare la migliore possibile.
7: Torno velocemente all'esterno dei franchi da Pietro Pellicciari, così poi lo liberiamo e lo lasciamo salire all'interno della tribuna stampa. Vedo, Pietro, che ci sono tanti tifosi che ti chiedono anche un selfie, eh?
11: Sì, vabbè. Marucci, lei è tremendo, Marucci. Intanto lo speaker dello stadio, sì, lo speaker dello stadio sta annunciando la formazione, lì è quello che ci interessa. Grande ovazione per Pellegrino, ho sentito, mi pare di aver sentito, quindi al di là dei selfie che mi possono chiedere, è meglio se li dovrebbero chiedere a Renato, non a me, io non c'entro niente, è un disastro, ma vi lascio agli ultimi minuti di prepartita anche con Radio Firenze Viola. Un saluto, ci vediamo subito dopo la partita, alla partenza.
7: Grazie a Pietro Pellicciari, torno dal Alfredo Aglietti, poi naturalmente riparliamo anche con Radio Firenze Viola tra poco. Per soffermarsi per un attimo anche su Mastantuono, insomma, reduce dalla tripletta con il Venezia, questo giocatore che sarà ovviamente un osservato speciale da parte del Napoli, Allegri secondo te ha preparato qualcosa di particolare per lui, per fermarlo, per limitarlo, per condizionarlo?
9: Secondo me sì, sicuramente cercherà intanto di fargli arrivare meno palloni possibili, e soprattutto quando magari gli arrivano questi palloni cercherà di portare dei raddoppi per non con Lobotka, perché se gioca De Bruyne lì sul centro-sinistra magari potrebbe avere difficoltà ad abbassarsi tanto e a ripartire De Bruyne, quindi secondo me potrebbe essere più Lobotka che va a trovare questo raddoppio su Mastantuono, ma sicuramente non lascerà uno contro uno, avrà visto anche la partita di Venezia, quindi è un giocatore che se lo lasci nelle condizioni di poter far male, ti fa male, diventa decisivo. Quindi Massimiliano è esperto, sa che dovrà limitarlo e avrà preparato qualcosa sicuramente.
0: Non sentiamo più niente, abbiamo perso il collegamento. Allora vediamo se lo recuperiamo. Intanto leggiamo un paio di messaggi.
1: Ciao Chiara, ciao Lorenzo. Contro il Pisa abbiamo pressato fino all'ultimo secondo della partita e perciò atteggiamento molto positivo, da tempo non si vedeva. Io vorrei vederli ripartire da quell'atteggiamento oggi con il Napoli. Spero tanto in un 3-1. Grazie Gabriele, forza Viola. Daniele,
0: aspetta che forse ci siamo.
7: Un problema.
0: Ci siamo? Ci sentite?
7: Viola, adesso mi sentite? Dicevo, se dobbiamo indicare un giocatore decisivo per la Fiorentina, che potrebbe essere determinante per la Fiorentina, verrebbe da dire Mastantuono, però anche Gie ha dimostrato di poter davvero essere determinante, di poter spaccare le partite. Cosa ne pensate?
0: No, allora io penso che nonostante siano due giovanissimi, forse Mastantuono anche per i palcoscenici, insomma, dove si è confrontato fino a questo momento, può essere un pochino più pronto. Si diceva prima dell'inizio della stagione, no, Mastantuono non è pronto, non può esserlo, però la realtà dei fatti è un'altra, perché oltre ai tre gol col Venezia era quello comunque più vivo, che era stato più vivo anche nelle precedenti partite. Gie ha fatto molto bene a Venezia, ha fatto bene quando è entrato, molto bene anche in Coppa Italia. Gli chiediamo i gol, perché puoi far tanto bene, però poi, cito l'unica grande occasione che ha avuto, arrivi a tu per tu col portiere a Venezia e devi segnare. Non gli sto chiaramente mettendo la croce addosso, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui riuscirà ad essere decisivo anche in zona gol, sarà un giocatore che potrà veramente essere devastante.
7: Sicuramente deve aggiustare la mira, Chiara.
1: L'ha detto anche lui, perché poi c'è stata la presentazione sua, così come di altri giocatori in settimana, e ha ribadito come l'aspetto su cui debba migliorare è proprio quello relativo alla capacità di segnare più gol, alla necessità di affinare anche l'istinto per il gol. Noi poi sappiamo come Vanoli abbia avuto un impatto molto importante per il suo passaggio dalle giovanili in prima squadra e quanto sia imprescindibile la fiducia per un giocatore del genere. A me è piaciuta anche la definizione che ha dato in merito a quello che è il ruolo, in un certo senso, che sente suo, e cioè la capacità di far alzare in piedi le persone allo stadio, portarle a urlare. Noi da subito lo abbiamo accolto con questo tipo di entusiasmo, pur sapendo che il potenziale ce l'ha davanti, che qualcosa ha fatto vedere, ma che tutto ora deve dimostrare in un contesto come Firenze e la Fiorentina.
7: E allora grazie, buon lavoro a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo.
0: Ciao ragazzi,
7: bando.
0: A dopo.
1: Ciao, a dopo.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38, che ritroveremo come sempre all'intervallo. Tra poco andremo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ti dovevo dire la mia su Pellegrino. Cioè sulla scelta di Vanoli su Pellegrino. Allora, io ieri ne parlavo, guarda, con Niccolò Righi qui in redazione, che lui comunque fa il corrispondente, diciamo, della Fiorentina su tutto il mercato web, quindi ne parlavamo di Beto Pellegrino. E lui mi diceva, no guarda, secondo me gioca Beto, secondo tutti gioca Beto, e io ho detto, guarda, per me se non fa giocare Pellegrino è clamoroso.
1: Come fai a metterlo in panca dopo
0: tre
1: queste
0: di
1: partite
0: fila, tre
1: in
0: gol
1: questo
0: di fila,
1: stato?
0: Non puoi non metterlo in campo dal primo minuto, cioè questo era il mio pensiero, però poi chiaramente
1: anche quello di Vanoli a quanto
0: esatto,
1: pare
0: esatto, e quindi vedremo appunto dal primo minuto Pellegrino, che si è meritato questa chance, quest'ulteriore chance, e perché comunque sia, secondo me Beto non è ancora al 100%, si torna al discorso dei giocatori che non erano al centro del progetto della squadra precedente e che comunque devono recuperare un po' dal punto di vista fisico.
1: Errore imperdonabile, non mi ricordo la scommessa che abbiamo fatto su Pellegrino, quando e come dovrò prendere la sua maglia. Dobbiamo recuperare le registrazioni di martedì, perché poi l'euforia
0: martedì,
1: secondo me, di quella
0: era martedì?
1: Secondo me era o forse era venerdì, dopo la gara
0: col Venezia
1: non lo so. La recuperiamo, perché voglio a tutti i costi
0: ma
1: pagare pegno.
0: Ma qualcuno se la ricorderà, diteci,
1: certo, se ve lo ricordate voi, 348-7513-933, considerando anche il precedente di Beltran.
0: Allora, andiamo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
12: Ciao, buon pomeriggio, bentrovati.
0: Allora, squadra in campo, raccontaci un po', insomma, quello che è il clima, anche tornato di festa allo stadio dopo due vittorie.
12: Sì, fa molto caldo e a livello proprio climatico e ambientale ci sono tantissimi tifosi della Fiorentina, oggi arriveremo secondo me a 23.000, ieri erano 22.500 i biglietti venduti, secondo me qualcosa oggi è stato messo in commercio e quindi secondo me arriveremo a 23.000. Ci sono soltanto due zone della curva ferrovia che sono vuote, ma perché sono state preservate, immagino, per il tifo organizzato che sta per arrivare. Faccio presente, non so perché, che in curva ferrovia non ci sono striscioni, non ci sono striscioni dei Viola Club organizzati, e sono stati rimossi mentre sono presenti sia in tribuna che in maratona, non ci sono in curva, mentre intanto iniziano le prime carezze dei tifosi viola verso quelli azzurri. Insomma, viene evocato un noto vulcano, poi viene detto che la città di Napoli non sta simpatica, insomma le solite cose che purtroppo
0: la città di Napoli non ci sta simpatica, così.
12: Esatto. Okay. Esatto, sì. vabbè, insomma, meglio il piazzale Michelangelo di piazzale Plebiscito,
0: certo,
12: cose così, insomma.
0: Sì, me l'immagino.
12: Insomma, comunque in ogni caso la Fiorentina ha fatto un gran bel riscaldamento, ho visto i giocatori caricarsi l'un l'altro, ho assistito veramente a dei gran numeri di GIE, poi naturalmente è chiaro che l'allenamento, il riscaldamento è fine a se stesso, e quindi insomma è chiaro che vediamo poi in partita cosa accadrà. Intanto omologhiamo anche oggi la partita perché arrivano i colleghi al fischio d'inizio e quindi insomma possiamo omologare Fiorentina-Napoli per quanto riguarda, ovviamente poi ci saranno quelli che se ne andranno via 5-10 minuti prima del fischio finale, magari la partita sarà attesissima, c'è un gol da recuperare, c'è un gol magari di vantaggio da difendere, esatto, quindi chi lo sa, oppure un 1-1 o 0-0 stringatissimo, comunque staremo a vedere. In ogni caso adesso ci facciamo ovviamente in silenzio, sì, perché c'è un minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, e quindi in linea che va allo studio in ricordo di un fuoriclasse che ovviamente ci ha lasciato e che ha lasciato comunque sia un esempio straordinario anche per i tifosi della Fiorentina, perché è stato un campione oltre i colori, e infatti lo stadio, lo sentite, sta applaudendo lo speaker che ricorda il perché. Adesso faremo 60 secondi di silenzio, sul maxi schermo arriva anche la foto di Sandro Mazzola con la maglia dell'Inter, e insomma tutto lo stadio con grande correttezza applaude il ricordo di un fuoriclasse del nostro calcio, e quindi ci stringiamo alla sua famiglia e facciamo un minuto di silenzio.
0: Sì, vediamo gli applausi insomma anche da parte di De Gea, per esempio, al centro del campo, giustissimo questo tributo da parte dello stadio Artemio Franchi e anche da parte di tutto il calcio italiano. Vediamo tutti i giocatori della Fiorentina che comunque hanno applaudito nel momento in cui è apparsa poi la foto di Sandro Mazzola scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni, bandiera incredibile dell'Inter con insomma ha vinto 4 scudetti, 2 Champions, 2 Coppe Intercontinentali, anzi 2 Coppe dei Campioni, non era ancora Champions, e poi l'Europeo con la maglia della nazionale italiana nel 68 e anche insomma quel mondiale del 70 dove l'Italia poi arrivò al secondo posto. Andrea?
12: Sì, allora, minuto di raccoglimento osservato direi in maniera abbastanza dignitosa, c'era qualche cretino nel settore ospiti, magari qualcuno anche in curva ferrovia, ma perché si mandavano a quel paese reciprocamente, non c'entrava sicuramente il buon Sandro Mazzola, che è stato veramente un campione anche per quanto riguarda la gentilezza verso di noi, perché io ricordo di averlo intervistato diverse volte e non si è mai sottratto a un'intervista, chiaramente in vista di un Fiorentina-Inter o un Inter-Fiorentina, è sempre stato esemplare. Inizia la partita con il Napoli che manovra il primo pallone, Kevin De Bruyne fa sfilare la sfera dalle parti di Milinkovic-Savic, che anche oggi tra i pali sostituisce l'infortunato Meret. Napoli che ha veramente una lunga lista di giocatori indisponibili per il match odierno, già in piedi nelle loro aree tecniche Max Allegri e Paolo Vanoli, entrambi vestiti di scuro, quindi insomma fanno un bel caldo perché oggi c'è tanto sole, sono 27-28 gradi, ma insomma si sente davvero ancora il caldo praticamente estivo. Napoli che manovra con Rachmani in difesa, palla adesso fatta sfilare dalle parti di Milinkovic-Savic, adesso c'è lo spagnolo Marin sul pallone, giocatore diventato già indispensabile per Allegri dopo l'infortunio Buongiorno, ancora Napoli, Rachmani per Di Lorenzo, va subito a far pressing sul portatore di palla Angie. Fiorentina che nel primo tempo, non l'ho ancora detto, scusate, attacca verso i cantieri della curva Fiesole, Napoli che invece attacca verso la curva Ferrovia. Perde quasi il pallone, ma poi lo recupera il Napoli con Marin per poco, ma Stantuono non si avventa sulla sfera, poi tutto ancora in possesso degli azzurri con Milinkovic-Savic che va a lungo rinvio, salta di testa Vieri e fa sulla sfera, crolla a terra Angie, c'è fallo sul giocatore svedese, uno degli otto nazionali che risponderà alle convocazioni delle rispettive selezioni nei prossimi giorni. Fiorentina che avrà questa lunga sosta senza otto calciatori e quindi per Vanoli ci sarà l'opportunità sì di lavorare, ma senza alcuni interpreti importanti. Un altro nazionale, Nicolò Fagioli, rimette in gioco il pallone, poi Dragusin, altro nazionale che ha recuperato e oggi torna dal primo minuto, che manovra la sfera nelle retrovie. Dragusin non ha varchi liberi, si appoggia dalle parti di De Gea, va subito a far pressing Rasmus Højlund, che certamente è uno degli spauracchi della squadra ospite. Oggi ancora Viola in possesso palla con Chimenez, marcato stretto da Lang, perde palla Chimenez, Lang gliela recupera, attenzione ancora al Napoli con Lang che va sul fondo, lo marca stretta lo spagnolo e poi ancora gli azzurri, Oliveira sulla fascia sinistra, Oliveira per Gilmour, l'imbucata per Højlund, la palla persa, la recupera la Fiorentina con Gie, Gie marcato stretto da Lobotka, si appoggia allora l'ex Torino su Vieri, Vieri per Fagioli, gioco di centrocampo vicino per il 2001 e poi palla per Chimenez che parte, supera la linea di centrocampo, si appoggia su Mastantuono, Mandur che tocca il suo primo pallone, Ranieri, gara giunta al secondo minuto e 30 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli, ancora Fiorentina che manovra con la difesa in possesso, Dragusin per Chimenez, Chimenez per Mastantuono che si gira benissimo e va per conto suo, bella palla adesso per Ndur, Fiorentina che fa questa buona azione con il 2004 che mette al centro, che però ha un cross terribile, si vede perfettamente che non è un giocatore abituato a crossare il buon Ndur, tant'è che insomma l'ha messa veramente male, ha regalato la rimessa laterale in favore di Lorenzo, peccato perché qua con una giocata Mastantuono si è visto che aveva fatto la differenza. Continuano i cori di scherno verso i napoletani, rimessa laterale già battuta dagli azzurri, palla persa, Fiorentina che riconquista il pallone con Dragusin e poi Vieri si appoggia a Fagioli marcato da Højlund, grande giocata di Fagioli, ruleta per attacca e perde però il pallone, glielo soffia Di Lorenzo ma lo conquista Angie, bravo Angie, lo perde anche Angie e poi Højlund riconquista il pallone, Gilmour dalla parte opposta dove c'è Oliveira, gara che non ha sosta in questo avvio di sfida, è ancora Billy Gilmour che apre tutto dalle parti di Politano mette a terra, bravissimo Viera a far valere il fisico, poi Di Lorenzo rinviene sul pallone, Lobotka in favore di Rachmani, tutto il Napoli nella metà campo della Fiorentina tutta sotto palla, protezione della sua metà campo, Di Lorenzo sulla destra per Politano prova ad andare sul fondo davanti a sé a due avversari, le supera tutte e due, va al cross Politano e arriva senza problemi De Gea e fa su alla sfera, qua la Fiorentina è stata un po' leggera nella marcatura su Politano ma brava comunque a evitare che i guai fossero peggiori, lunga palla alla ricerca di Mastantuono, rimessa laterale in favore della Fiorentina, quarto minuto e 20 secondi di gioco, 0-0, ma direi partita vivace con due squadre che nonostante insomma quello che si poteva dire alla vigilia, soprattutto del Napoli che stava a guardare, si stanno comunque dando i primi pizzicotti in attesa magari di alzare i decibel della contesa.
0: Sì, sì, insomma sono due squadre che per le quali la vittoria sarebbe importantissima sia da una parte che dall'altra e quindi non so perché, chi lo diceva Andrea che il Napoli sarebbe stato a guardare?
1: Anche perché Allegri ha definito cruciale la gara di oggi.
12: No, nel senso che per come conosciamo il Napoli e soprattutto Allegri, non è una squadra che faccia del possesso palla della proposizione la sua arma vincente. Ecco, era più lecito attendersi di vedere una Fiorentina fare la partita, non dico dominare, dominare è una parolona, però vedere il Napoli giocare di rimessa in contropiede. Invece sono passati per l'amor di Dio 5 minuti e 10 secondi, il Napoli pressa, ecco, si fa vedere dalle parti di De Gea, poi nessun intervento è stato fin qui decisivo, ci mancherebbe altro, però ecco, sulle seconde palle anche il Napoli si fa vedere e va a infastidire i portatori viola.
13: sì, sì.
1: Dobbiamo salutare anche tutti coloro che ci seguono sul canale YouTube. Ne approfitto per ricordare il 348 7513 933, invece, per i vostri messaggi di testo. Rispondo a Pierpaolo che, facendo riferimento anche alle due ore di prepartita, ci dice: avete parlato di una coreografia, ma hanno dato tanta pubblicità, volevo capire, non è stata trasmessa o non è stata fatta? Non è stata fatta, come detto sulla Nazione, era riportato come il tifo organizzato volesse accompagnare l'ingresso in campo delle squadre con una coreografia, ma come ci ha raccontato Andrea Giannattasio dal Franchi, ci sono degli spazi vuoti all'interno della ferrovia, ed è proprio perché in questo momento mancano ancora i vari responsabili dei gruppi organizzati della Fiesole, quindi restiamo in attesa.
12: Ecco, infatti, intanto il Napoli attacca con Politano, ma Vieri è veramente bravo, bravo Vieri a far rimpallare la sfera sulle caviglie dell'ex Inter, palla rimessa laterale. Allora, intanto stanno montando adesso gli striscioni, vedo che hanno montato 1-9-2-6, Pride of Florence, Marasma, quelle di sempre, Quinto, Firenze del Nord, Biesse, insomma li stanno montando via via tutti, però ci sono ancora questi spazi vuoti, ora tendiamo di capire se il tifo organizzato poi salirà, anche perché la curva è in silenzio, non sta nemmeno tifando tanto, cioè è un contesto un po'
0: anomalo,
12: esatto, l'aggettivo è proprio questo. Non so, allora mi ha scritto un collega chiedendomi se c'erano stati degli scontri, io non lo so.
0: No, in teoria.
12: Quindi, non so niente, però è strano questi spazi vuoti sulla curva. Attenzione al Napoli che attacca con Politano, che dà Di Lorenzo, attenzione, palla al centro! Manda via il pallone con una bella diagonale Chimenez, qua il Napoli ha attaccato molto bene, poi perde il pallone Pellegrino, riconquista Rachmani, il Napoli è partito meglio mi sembra in questo avvio di gara, adesso lo possiamo dire perché il pallino del gioco ce l'hanno gli azzurri, poi cercheremo di approfondire il perché di questo silenzio in curva, ma insomma dobbiamo aspettare posizioni ufficiali. Buona giocata di Indur che poi va a terra, subisce fallo, bravo il centrocampista Viola che guadagna una punizione, permette alla squadra di risalire. No, è un contesto, ripeto, strano, perché soprattutto anche per come è sentita questa partita non mi aspettavo questo silenzio anomalo tra il tifo organizzato, ma evidentemente c'è qualcosa da risolvere, non so di che tipo. Se poi i tifosi all'ascolto avessero notizie, ce le vogliono dare, anche se vogliono rimanere anonimi, non vogliono dirci nome, cioè non vogliamo citare nome e cognome perché non vogliono essere messi in difficoltà, ma sanno perché c'è questo silenzio e questi spazi vuoti, ce lo possono
0: fare. Che
12: altro
0: che gli striscioni, no, Andrea? Sì. Cioè...
12: Ora li stanno montando, ah, però, okay. Gli striscioni.
0: Vabbè.
12: Sì, sì.
0: O qualcuno pensava iniziasse alle 3.
12: No, non credo.
0: No, sto scherzando, chiaramente. Però insomma, strano.
12: Certo.
1: Io sì, inizialmente avevo sbagliato completamente l'organizzazione della giornata della Tata oggi, meno male però.
0: Sì,
1: fatto a tempo ad accorgermene.
0: Perché devi sapere che la Chiara mi ha detto: "No, ma sai, io pensavo questo quando è successo venerdì, giovedì".
1: Sì.
0: No, pensavo fosse alle 3, quindi mi ero organizzato tutta la giornata per comunque entrare due ore prima, fare il prepartito e quindi arrivare alle 11, alle 13.
12: Eccoli, no. Stanno salendo i tifosi del tifo organizzato, quindi stanno riempiendo gli spazi vuoti i tifosi della Fiorentina. Dai, ora magari sentiamo anche un bel po' di tifo, perché mi sembra che questa Viola ne abbia bisogno, perché è partita un po' contratta, per carità il Napoli è forte anche se ha 800 assenti, ora il Napoli sbaglia per esempio un pallone, la Fiorentina magari prende un po' di coraggio, però mi pare che questa Viola vada incoraggiata, ecco, ha bisogno un po' di della famosa cura del mio duro di cui parlavo l'altro giorno, ecco, di prendere un po' di stimolo, se di stimolo, ecco,
0: ovvio.
12: Ecco, viene invocato di nuovo il famoso Vulcano che tutti conosciamo,
0: okay.
12: E insomma sono arrivati i tifosi, ecco l'abbiamo sentito arrivare. E bene, gara arrivata al decimo minuto, è una gara bruttina, devo dire la verità, perché a parte qualche pizzicotto che si davano le squadre all'inizio, poi un paio di scorribande del Napoli sulla fascia destra con Politano, poi per il resto direi zero carbonella dal punto di vista della proposizione calcistica, la Fiorentina molto attenta a Guardinga, no? Ci sono state chiaramente occasioni, anche il Napoli prima ha provato a fare qualcosa, ma è stato bravo Chimenez. Ora la Fiorentina guadagna una buona rimessa laterale in zona offensiva, ecco qua la curva che comincia a cantare per fortuna. Mastantuono, grande giocata, va via in bello stile. Mastantuono, ne supera due, non supera il terzo uomo purtroppo, con Gilmour che gli soffia il pallone, poi l'apertura per Højlund, ancora lo scozzese con il pallone tra i piedi in questa soluzione doppio play che sta dando buone soddisfazioni ad Allegri. Poi grande chiusura di Dragusin per Ngie che mette a terra con il petto, grande Ngie, va da solo sulla sinistra, ancora Ngie dietro di sé a Attà, vediamo se si appoggia oppure l'Extoro va da sé, no, si appoggia su Fagioli, Fagioli vediamo se apre per Dur e poi la palla va in angolo con Milinkovic Savic che vede la palla all'ultima, aveva paura che potesse intervenire in Dur, allora mette la sfera con la manona in corner, prima a giro dalla bandierina per la Fiorentina all'undicesimo minuto e insomma la Viola ha subito provato a dare qualcosa da un punto di vista del contributo offensivo proprio mentre la curva sta iniziando anche a sventolare le bandiere, già perché mancavano anche le bandiere, e poi approfondiremo questi 10 sì. minuti di sciopero del tifo e li approfondiremo sicuramente. Seguiamo questo corner, il primo della Fiorentina con Nicola Fagioli mi pare sul pallone, corner corto in favore di Chimenez, è uno schema, Chimenez il cross al centro e poi Ranieri la rimette lì e la mette fuori poi il Napoli. Fiorentina l'ha gestito male questo corner, poteva fare meglio. Lang retrocede il pallone per Lobotka che non lo tiene in campo, forza, non lo tiene in campo il Napoli. Fiorentina ancora in zona offensiva, dobbiamo arrembare perché insomma se la Fiorentina preme evidentemente il Napoli qualche errore lo commette e allora la Viola ha le qualità per mettere in difficoltà gli azzurri, che è raggiunta al dodicesimo minuto, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, 0-0 tra Fiorentina e Napoli.
0: Eh sì, insomma Fiorentina deve alzare un po' il ritmo perché il Napoli può andare in difficoltà, l'errore non da Lobotka, quello fatto dal centrocampista poco fa che ha regalato insomma un fallo laterale alla Fiorentina, una Fiorentina che adesso continua a tenere il pallone. Chiara,
1: un po' di messaggi. Buongiorno a tutta la redazione da una soleata Santander, questo ce lo scrive Maurizio, poi un ascoltatore registrato come tizio, sono passati poco fa una carovana di macchine dei napoletani direzione stadio, speriamo bene, dal mare della Versilia spero in un risultato positivo, mi andrebbe bene anche un pareggio, saluti, voglio essere buono, oltre che a te Chiara pure al borbottone di Benedetto
0: bene.
1: E questo era il messaggio del bomber Viola, ciao Chiara, ciao Lorenzo, vi seguo in audio e TV con volume zero, massima concentrazione.
12: Lang che però non mette un buon cross, la Fiorentina riparte, vai pure Chiara, mentre la Fiorentina prova a ripartire in contropiede ma mi sa che rallenta un po' il gioco Vieri e il pubblico avrebbe voluto un pizzico più di velocità da parte dell'ex Gremio, ci ha messo un po' tanto la Viola a riversarsi nella metà campo del Napoli, peccato, insomma ora la Fiorentina comunque sia in pressing, al limite dell'area di rigore, in Dur vede da solo Chimenez va sul fondo sulla destra, ancora Chimenez, la palla al centro, messa fuori dal Napoli all'ultimo, ancora Mastantuono la riconquista, una furia all'argentino, molto bene così, ci piace Chimenez scatenato, poi il demivolè per Attà, area di rigore, Attà ancora lui, l'apertura per Ndur, mamma mia, è la seconda volta che Ndur fa il cross e fa delle cose orribili, non fatelo crossare ragazzi, si è capito che non è in grado, non fatelo crossare.
0: Ho capito. E che
12: poi bella palla per Pellegrino, esce fuori dalla sua zona di competenza, Milinkovic Savic fa solo la sfera, vai pure Chiara con i messaggi.
1: Dicevo, Pierluigi da Strasburgo ci fa sapere che la concentrazione è massima perché sta preparando la pizza a pranzo, esigiamo la foto al 348 7513 933,
0: e la aumenteremo anche e se non sarà bella lo diremo tranquillamente.
1: Ivan dal Viola Club Puglia, mi sembra folle ascoltare tutti questi commenti negativi nei confronti di Ndur, Andrea specifico che non è riferito a te, è arrivato alle 12.24, okay. Doveva ancora iniziare la partita, è come quelli che da anni dicono male di Cristante, ogni allenatore che si succede lo mette sempre titolare.
12: Tra l'altro, se posso dire la mia, io a Ndur ho dato 6.5 col Pisa, ho visto gente che gli ha dato l'insufficienza, sì. Secondo me col Pisa ha fatto una grande gara, ecco, attenzione all'attacco, si mette in proprio, bella palla per Ngie sulla sinistra, Ngie, limite dell'aria, entra in area di rigore l'ex Torino, gioco di prestigio, si accentra, Ngie il tiro deviato, la palla messa fuori dal Napoli, ma Ngie è on fire, poi Vieri, grande recupero palla, grande Vieri, ci sta piacendo, poi Ranieri, il cross al centro, mette fuori il Napoli, Fiorentina in pressing, deve addrizzare però la mira perché ha le opportunità ma raramente riesce poi a beccare lo specchio della porta, vai pure Chiara.
1: Non fatelo crossare, ci scrive Luca, è d'accordo probabilmente con Andrea che commenta i due tentativi di cross da parte di Indur in questi primi 14 minuti. Ciao ragazzi, si soffre da Genova, questo ce lo scrive invece Max. Bruno da Viterbo, la mia paura si chiama David De Gea e quindi è molto perplesso da questo avvio di stagione dello spagnolo.
0: Ma io non sono troppo d'accordo, anche vedendo i portieri che ci sono a giro, insomma non credo che De Gea possa essere un problema alla Fiorentina. Poi non so, qualcuno ha detto che poteva far meglio sul primo gol del Venezia, a me mi viene da ridere perché c'è un tiro sotto l'incrocio sul secondo palo, cosa avrebbe dovuto fare, io bene non
12: aspetta
0: lo so.
12: Perché c'è Gilmour, mette fuori la Fiorentina, ancora Napoli in pressione ma l'azione si perde. Vai Lorenzo.
0: No basta, avevo chiuso, secondo me non è un problema e non può essere un problema De Gea.
1: Sei d'accordo con Alberto che dice ma Sant'Antuono lo picchieranno come Fabbri, dovrà essere bravo lui a non portare palla?
0: Ma sì, cioè ora non so se lo picchieranno come Fabbri, ma comunque sia gli staranno bene attaccati, ma come succede a tutti i giocatori più talentuosi di qualsiasi squadra. È chiaro che dovrà far vedere, ma lo sta già facendo vedere Andrea, insomma, di essere...
12: Aspetta perché c'è il Napoli in attacco, addirittura è andato al cross, Roilund ci picchia. Poi Di Lorenzo la mette al centro, ancora Højlund, la palla gli viene soffiata molto bene dalla difesa della Fiorentina, ma c'era anche fuori gioco per il danese. Alza la bandierina in ritardo il guardaline, ma insomma l'azione era irregolare. 16 minuti, 17 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Si stanno alzando lentamente i ritmi, la gara sta diventando godibile.
0: Vai Chiara.
1: Silvano da Montemurlo, attenzione al Piangina Allegri, allenatore molto fortunato, io spero in un 2-0 con il Napoli a casa, saluti a tutti. Alessio, per me è incomprensibile che un giocatore di calcio come Ulai sia in panchina e che in campo ci sia un giocatore compassato come Endur. Per battere squadre come il Napoli bisogna mettere in campo tutta la qualità possibile.
12: Aspetta,
1: avendo coraggio.
12: Aspetta perché c'è Mastantuono che va da solo, Mastantuono limite dell'aria. Mastantuono da attraversa, la traversa di Attà su un passaggio straordinario di Mastantuono, imbucata meravigliosa del centrocampista francese che la colpisce lentamente, la palla colpisce la traversa e va sul fondo. Chance da gol incredibile per la Fiorentina al 17esimo su un'azione meravigliosa di Franco Mastantuono, che è rimasto in piedi dopo un corpo a corpo prolungato e poi ha visto con grande lucidità Attà. Tocco del francese, poi la sua traversa. Fiorentina un passo al gol del vantaggio. Che peccato, azione bellissima.
0: Guarda, è stato un tiro molto particolare perché diciamo è stata una sorta di foto, no? Come si faceva al calcino, come si fa ancora al calcino, e perché il difensore del Napoli ha anticipato Attà e ha fatto per rinviare, ma ha colpito il piede di Attà e poi la palla è andata sulla traversa. Non fortunata. Peccato. La Fiorentina, non fortunata. Comunque
12: no. L'ennesimo legno di questo avvio di stagione, l'ennesimo palo, l'ennesima traversa, insomma.
0: Stavamo parlando di Mastantuono, Andrea, e insomma è vero che lo triplicano, lo raddoppiano, lo triplicano, però è un giocatore che quando c'ha la palla tra i piedi può sempre fare qualcosa di importante.
12: Sono d'accordo con te, l'argento vivo nelle vene e lo sta facendo vedere con il Pisa, per esempio era partito secondo me non nervoso ma quasi forse con l'obbligo di dimostrare qualcosa dopo quel 3-0, dopo quella tripletta a Venezia. Ora seguiamo il Napoli, brava la Fiorentina però a rinviare con Endur e poi con Fagioli, riparte la palla in contropiede, proprio Mastantuono riceve il pallone, Mastantuono che rispetto alla gara col Pisa in effetti ora è più preciso e più collaborativo, ancora Mastantuono sulla destra, davanti a sé a Olivera, Mastantuono si accentra, bella palla per Fagioli, limite dell'aria, in tiro, la traversa, ancora una traversa, ma non è possibile, la seconda traversa, ancora Fiorentina in attacco però con Gie, area di rigore, Gie va sul fondo, crolla a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Che peccato ragazzi, ma che sfortuna.
0: E qui c'è una gran
12: non
0: parata, qui c'è una gran parata di Milinkovic-Savic, Andrea, gran parata di Milinkovic-Savic, sì. Perché insomma prende la mira Fagioli, tra l'altro anche abbastanza indisturbato, gran tiro dal limite dell'area del numero 44 della Fiorentina e gran parata di Milinkovic-Savic che ha deviato il pallone sulla traversa. Bravo Milinkovic, bravo Fagioli. Sì.
1: Però ci stava bene.
12: Devo dire
1: Fagioli ora.
0: Sì.
12: Devo dire che siamo molto sfortunati ragazzi, però perché insomma due traverse in 20 minuti nemmeno nei peggiori incubi. Poi ora rimane a terra Angie, entra in campo lo staff medico, naturalmente non credo che ci siano gli estremi per il rigore. Angie è crollato in area di rigore, l'arbitro è stato risoluto nel dire all'ex Torino di alzarsi. Peccato, la Fiorentina a questo punto lo possiamo dire meriterebbe il vantaggio, perché insomma ha avuto due occasioni da gol nitidissime e sta giocando meglio secondo me, con più coraggio, in maniera più corale, e quindi ora mi aspetto che la Viola lo sblocchi prima o poi, perché meriterebbe assolutamente il vantaggio.
0: Sì, una Chiara tra l'altro tristissima.
1: Ci sono rimasta malissimo. Per Fagioli in primis, che secondo me se lo sarebbe meritato. E poi probabilmente avremmo spaccato tutto con un gol del genere dopo 20 minuti.
0: Sì. Si sente il tifo della Fiorentina, Andrea, raccontaci,
12: perché,
0: vai.
12: Perché è una gara che piace, una Fiorentina che diverte, insomma. Diciamo che possiamo prendere questo quasi primo quarto di partita dicendo che più o meno stiamo vedendo gli effetti della curva Noli anche oggi, ecco, diciamo che siamo sui livelli della gara col Venezia e sui livelli della gara col Pisa, anzi meglio che col Pisa, perché col Pisa della Fiorentina non è che avesse fatto un grande primo tempo, non aveva avuto tutte queste occasioni, e anzi meglio, molto meglio che col Pisa, direi sui livelli di Venezia. E vediamo adesso cosa riuscirà a fare Fiorentina, che è ancora in 10 uomini perché in G è fuori, ora c'è Politano che attacca, Vieri lo fa diventare matto, allora Politano si deve riferirsi a Lobotka a centrocampo, poi Gilmour, attenzione all'ex United, palla per Politano sulla destra, davanti a sé a Politano, oddio attenzione, il palo per il Napoli, una parata pazzesca su un quasi autogol della Fiorentina, l'ha messa in angolo De Gea, palo del Napoli, poi la palla schizza su un tentativo di Dragos di liberare e De Gea fa una parata assurda. De Gea fa una parata assurda, palla in calcio d'angolo. Anche qua abbiamo rischiato stavolta. Stavolta abbiamo rischiato noi. Prima il palo e poi la paratissima di De Gea sul quasi, credo sia quasi autogol di
0: Dragos. Due volte Olivera okay. Ha preso il palo e poi da terra è riuscito a calciare con il sinistro e ha trovato un super De Gea che ha dimostrato che non è un problema per la Fiorentina. Vai Andrea.
12: Seguiamo questo corner affidato a Politano sulla destra rispetto a De Gea, il cross al centro, attenzione a Gilmour, gol del Napoli al minuto 23esimo, grande schema e gol del Napoli. Grande schema.
0: Sì, grande schema, mi torna poco Andrea, grande schema. Cioè uno che parte dal limite dell'area e dal dischetto del rigore è completamente solo per calciare in porta. E grandi schemi sono altri. Grande polla alla Fiorentina, cioè qui è veramente, cioè regalare questi gol al Napoli è qualcosa che non puoi fare, cioè c'è poco da fare. E poi puoi prendere le traverse, sei sfortunato, tutto quello che vuoi, ma regali un gol del genere al Napoli con un giocatore completamente solo al dischetto del rigore, cioè roba da terza categoria questa.
1: Vediamo se
12: intanto
1: la Fiorentina...
12: c'è un imbecille che dopo il gol del Napoli sotto la mia postazione si è alzato e ha fatto dei gestacci alla curva Ferrovia. Adesso gli steward gli stanno dicendo di tutto, quelli accanto a lui, gli steward sono intervenuti, io mi auguro che se questo deficiente dovesse rifare una cosa del genere venga mandato via. Anzi, forse viene mandato via adesso perché la situazione non è affatto calma, perché i deficienti non devono stare qua, fuori dalle scatole, nel settore ospiti, si va nel settore ospiti a fare il tifo, tanto la gara è ripartita con il gol del Napoli, 1-0.
0: La Fiorentina che è stata veramente ingenua, molto molto ingenua, perché prendere un gol del genere è clamoroso, cioè in Serie A non si può vedere questo.
1: Anche in presa diretta Michele Tossani, match analyst, che è intervenuto nel corso del prepartita per analizzare proprio le formazioni, e sottolinea: questa squadra deve concentrarsi sull'attacco, è una squadra costruita per dare il meglio in attacco, e purtroppo l'episodio che ha portato in vantaggio il Napoli testimonia come dal punto di vista difensivo ci sia molto lavoro da fare e delle caratteristiche che poi impongono a Vanoli di impostare il tutto appunto sull'attacco.
0: Tommaso Loreto, buongiorno.
13: Buongiorno, ben trovati.
0: Dove sei? Nella Bat Caverna?
13: No, in realtà, guarda, in tribuna devo dirti che insomma c'è un po' di elettricità, perché proprio sotto di noi ci sono alcuni tifosi del Napoli che per carità hanno giustamente esultato sul gol, Però un paio sono andati un po' lunghi, perché poi si sono lasciati andare anche a qualche gesto, diciamo, poco elegante, ecco, non adeguato alla tribuna di uno stadio, e quindi ora probabilmente verranno spostati. Diciamo che molti tifosi di Ola di tribuna mi stanno gentilmente invitando a prendere posto altrove, perché il testo non era propriamente bello. E vabbè, per il resto ha freddo, nel senso che stavamo dominando, però direi che alzati malissimo tutti su quest'anno, no?
0: No, è una roba nemmeno in terza categoria, Tommaso. Cioè, giocatore che parte da solo, da fuori area, ma poi più che altro, cioè, il pallone arriva lì tranquillo, lui è da solo al dischetto del rigore. Cioè, nessuno che si è preso la briga di andare ad attaccare quel pallone di testa.
13: No, l'unica difficoltà era colpire bene il pallone e centrare la porta, e perché poi non c'era marcatura, non c'era nessuno a disturbare. Peccato, perché dalla cintura in su siamo proprio belli, e abbiamo anche idee con Mastantuolo, che ha dato quell'imbucata per attacco femmina, Fagioli, che vedo assoluto leader, l'ho sentito nel prepartita, sta facendo il leader in campo, quindi molto bene. Il Zire che resta un pericolo costante, però là dietro si può concedere una disattenzione così, tanto più su un calcio piazzato,
0: no,
13: sì, si possono anche sorprendere con l'azione manovrata, ma sul corner no, e quindi male. Devo dire che poi sulla doppia occasione di Olivera era Pazzi Menez in ritardo, e quindi era chiaro che il test era diverso rispetto a Venezia e Pisa. Adesso bisogna tirarsi sulle maniche, stare più attenti dietro e con

0: succedendo niente, gara arrivata al 28esimo minuto, ha provato il Napoli con un'azione sempre con il solito Politano, ma niente da segnalare. Anche in tribuna la situazione è tornata tranquilla, è stato chiesto al tifoso di stare molto calmo. Io spero tanto che la Fiorentina faccia presto un gol, perché vorrei vedere la reazione del popolo viola nei suoi confronti, che sarà feroce.
1: Del popolo viola, non la tua, no.
0: Io, se la Fiorentina segna, direttore, faccio la mia esultanza classica, non vado certo sotto a dirgli quello che penso di lui, anche se non è che ne pensi benissimo.
2: Su questo non siamo, di questo non ne siamo certi, Andrea.
0: Anche perché poi prendo il Daspo, ragazzi, io non vorrei prendere il Daspo, sinceramente.
1: No, Andrea, io non ho saputo descrivere, ecco, la sessualità del tifoso. Come potremmo rappresentare, raccontare l'invito del
0: diciamo
2: no, cioè, però aspetta, fermati, perché allora io no, in questo caso non ce l'ho con Andrea Giannattasio, che ogni tanto va tenuto, ma con Tommaso Loreto, che veramente gli fa gli assist su un piatto d'argento. Cioè, Tommaso,
1: è il nostro mestiere, dobbiamo raccontare.
2: Allora raccontalo te, perché se gli dai briglia sciolta ad Andrea Giannattasio, che già lo devo trattenere, è già una mezza oggi l'ha detta, e riprendendo una cosa che aveva detto la settimana scorsa, cioè abbia anche te pietà, nel senso, non è che vai, descrivila te, Tommaso, vai, fai il tuo mestiere.
1: È quella sessualità nella quale le due braccia, no, le muovi un po' come se tu nuotassi dall'alto al basso, tutte e due, no? È una sorta di gestualità abbastanza spinta, indubbiamente anche evidente che ci stava poco con la giusta esultanza, con un gol, lì si alza il pugno al cielo e ci sta quella gestualità delle braccia, e tipo nuotano, invece invitano l'avversario, ecco, a una ritualità non giusta. Occhio al Napoli,
0: ancora il Napoli che attacca, meno male che la Fiorentina libera, meno male che la Fiorentina libera molto bene. Vai Tommaso, scusa.
1: No, posto, credo di essere stato sufficientemente cautivo.
2: Beh, nessuno ha capito niente, ma ci va bene lo stesso e cambiamo argomento. Grazie Tommaso.
1: Perché non sei capace, non hai immaginazione, non hai fantasia.
2: No, hai detto nuotare, vabbè, lasciamo.
1: Sono un uomo triste.
2: Vai, ciao Tommaso.
1: Ciao, a dopo.
3: Ciao. A dopo.
2: Andrea.
0: La Fiorentina ha chiaramente accusato il colpo, ragazzi, perché quella squadra brillante offensiva che avevamo visto i primi 20 minuti non l'abbiamo più vista. Dopo il gol di Gilmour, francamente immeritato, perché il Napoli se l'ha fatto vedere dalle parti di De Gea, ma insomma, tutte cose di normale amministrazione per il portiere della Fiorentina. La Viola aveva costruito sicuramente molti più presupposti per andare in vantaggio, aveva fatto anche un calcio migliore, poi però insomma, l'errore da calcio piazzato e l'opportunismo delle grandi squadre fanno spesso la differenza. Ora c'è la Viola in attacco con Pellegrino che la mette al centro, basta un tocco di testa, la palla fuori, non di molto, un tocco di testa del numero 30 Viola, palla di un metro fuori. Porca miseria, ci vorrebbe anche un po' di fortuna per ogni tanto, ragazzi.
2: Sì.
0: Cioè, non pretendo rigori perché quegli altri fanno mano, chissà che cosa, poi arrivano volentieri, ma insomma, sarebbe opportuno un pizzico di buona sorte, questo sempre.
2: Diciamo, Andrea, che questo cross di Pellegrino per Mastantuono è la prima vera palla toccata da Pellegrino, che è stato ingabbiato bene dalla difesa.
0: Sì, devo dire che fa tanta guerra, fa sportellate, ma non è sicuramente nelle migliori condizioni per performare oggi, per carità. I grandi centravanti poi ti risolvono la partita quando meno te l'aspetti, però non è partito facilitato, mettiamola in questa maniera. Ora la Fiorentina batte una rimessa laterale, palla ancora alta, Ngie per Pellegrino, ancora Ngie che potrebbe fare qualcosa in più secondo me, perché ne ha tutte le potenzialità. Vieri per Dur per l'attacco, Tassi è visto poco se non per quella traversa. Fagioli apre tutto in favore di Chimenez vede Mastantuono ma non lo serve, ancora Chimenez va da solo, Fagioli si appoggia su di lui, Fagioli in area di rigore per Vieri, palla per Ngie, Fiorentina perde un tempo di gioco ma rimane in possesso della palla, ancora Ngie, tutto il Napoli sotto palla, così è difficile provare a trovare varchi liberi.

0: Fagioli per Dragusin, addirittura Dragusin attacco, non la perde, va Dragusin per Chimenez, ancora Dragusin, Mastantuono, era di rigore, Mastantuono, va da solo Mastantuono, mette fuori il Napoli. Peccato, rimessa laterale per la Fiorentina. Fiorentina prova a reagire. Guarda, io sto aspettando il gol soltanto per vedere la reazione del tifo. Guarda, io, non è nemmeno per il risultato, è per vedere la reazione del tifo viola sotto di me. Non vedo l'ora che arrivi sto pareggio, perché secondo me arriva, eh. Arriva. Dragusin per Fagioli. Mastantuono, no. Jimenez, il cross al centro, mette fuori il Napoli con Højlund. Riparte in contropiede la formazione azzurra. Bravissimo Ranieri a prendere il pallone, a farla carambolare su Lang. Rimessa in favore della Fiorentina, già battuta. 34 minuti di gioco, 1-0 per il Napoli, purtroppo. Gol di Gilmore al 23esimo, e la Fiorentina che sta comunque reagendo. Dai, ha avuto 10 minuti di difficoltà e ora sta provando a reagire. Devo dire che l'arbitro, che lo ricordiamo è il signor Doveri di Roma, sta un po' fischiando un po' severamente per quanto riguarda la Fiorentina. Ecco, lo vedo molto severo. Sono molto onesto, non sto dicendo che sta condizionando la gara, però secondo me alcune azioni le poteva lasciare andare e invece le ha fischiate in favore del Napoli.
1: E, insomma, una Fiorentina che non merita di essere in svantaggio, una Fiorentina che, sono d'accordo Andrea, ha ricominciato a carburare dopo quel mini blackout, però resta il fatto che ha preso un gol incredibile, perché non puoi permetterti con squadre come il Napoli di fare questo
2: di lasciare un uomo completamente solo. Poi giustamente c'è chi ci ricorda le due traverse assolutamente incoraggianti colpite dalla Fiorentina, testimonianza di come l'approccio fosse quello giusto. Arriva un bel messaggio di Anna per Andrea: buon lavoro a chi è in Radio Cronaca, forza Fiorentina. E arrivano anche i saluti dal questo è impronunciabile, Jumeirah Golf Club di Dubai. Io chiedo scusa a Gianluca, ma fin lì non ci arrivo. Già mi hanno fatto pronunciare una frase in napoletano e pare io me la sia cavicchiata. Al Golf Club di Dubai, no. Meno male che Vanoli non era in grado di dare un gioco alla viola, forse non aveva i giocatori lo scorso anno e la sola cosa importante era salvarsi. Vai Paolino, forza viola. Questo è il messaggio di Simona. Daniele, l'autista in viola, risultato parziale, Fiorentina 2 Legni, Napoli 1, anche loro.
0: Aspetta, perché c'è il Napoli che attacca con Politano, il cross al centro, meno male ci arriva Chimenez, e poi si corre di Rivera, la palla che esce di pochissimo, meno male. Napoli chiede il calcio d'angolo che non arriva, Chimenez aveva rinviato Maluccio, ma aveva comunque provato a rinviare, c'erano comunque due avversari vicino ai Menez, era troppo solo lo spagnolo, cioè bisognava che si difendesse meglio in questa circostanza. Tiro di Oliveira di prima e palla sul fondo, ma di centimetri, è Napoli abbastanza vicino al 2-0. Qua poi bisogna stare attenti, perché la Fiorentina è chiaro che un pizzico si scopre naturalmente, non avendo, no,
1: sì, ma anche questa, Andrea, non è lo scoprirsi, sì, perché non è che ha preso un contropiede, cioè qui si tratta di un rinvio e tutti a guardare l'uomo, sì, al limite dell'area, cioè che ha tutto il tempo di coordinarsi e di prendere la mira, e meno male l'ha presa male la mira di pochi centimetri, sì. Insomma, ci vuole più attenzione secondo me in fase difensiva, soprattutto nel guardare con la coda dell'occhio dove sono gli avversari, perché non puoi permetterti di lasciarli completamente soli. Una volta preso gol e qui ci sei andato vicino.
0: Mastantuono sulla destra, Mastantuono davanti a sé un avversario, si appoggia su Chimenez, Chimenez rimpalla la sfera su un giocatore del Napoli, poi arriva Dragusin, azione confusa, rimessa laterale ancora per la viola, no, la palla rimane in campo con ancora Dragusin, palla per Fagioli, Fagioli l'apertura per Attà, Attà si è visto molto poco, ragazzi, Attà deve dare qualcosa in più perché non è il giocatore che ci aspettavamo. Palla adesso per Mastantuono per Chimenez, recupera il Napoli con Lang va sul fondo per evitare guai peggiori, forse si rifugierà in un difensore, no, si rifugia in una ottima rimessa laterale in favore della Fiorentina, anzi no, la palla rimane in campo, ma è un grande assist di Politano per Ngie, attenzione, Ngie che attacca sulla sinistra, Ngie ed esterno con Pellegrino che arriva sul pallone, prima di lui ci arriva un difensore azzurro, poi palla andata subito in contropiede per Rachmani, bravissimo di testa Dragusin ad anticipare il danese, palla adesso per Chimenez, gara adesso con continui ribaltamenti di fronte, rimessa in favore della Fiorentina, 38esimo minuto, siamo ancora sotto purtroppo. siamo ancora sotto e non ce lo meritiamo. No.
2: A proposito di Ngie, siete d'accordo con Bruno che ci scrive: vedo un Ngie stranamente remissivo, ad ora non ha rischiato nemmeno un dribbling.
1: Deve fare quello scatto, ma c'è tutto, ha tutto il tempo per farlo, insomma. Non ci possiamo aspettare che Ngie sia il Leao, insomma, non il Leao di ieri sera. Ti invito, Andrea, se non hai visto dei video.
2: Tu ne hai parlato, il mio algoritmo prima in pausa mi ha presentato una pubblicità che lo immortala mentre entra in campo prima della partita ballando, cioè fregandosene completamente del contesto.
1: No, ma poi la partita bisogna vedere. Ho visto il Leao highlights, un video che mi è capitato, una roba agghiacciante. Quindi non ci aspettiamo comunque sia la miglior versione di Leao. Ngie ha tutto il tempo di diventarlo e speriamo, insomma, che in quanto a testa sia molto meglio di Leao, non che ci voglia molto, però speriamo.
0: Attenzione,
1: appunto,
0: recupera una buona palla Fagioli e la manda in curva Fiesole. Qua un po' troppo precipitoso l'ex Juventus, poteva gestire meglio questo pallone, molto ben recuperato. Peccato.
1: Però va bene anche provare il tiro dal limite dell'area.
0: No, certo.
1: Però va bene,
0: sono infastidito. Sono infastidito da questa Fiorentina che prende gol.
1: Tu sei infastidito, devi metterti in testa, Andrea.
0: Da quel tifoso,
1: esatto.
0: Infastidito.
2: Guarda, c'è anche chi ti ringrazia, ci scrive.
0: Aspetta, Højlund, recupera un buon pallone. Attenzione, Højlund va in contropiede. Højlund. Bravo Dragusin. Grande Dragusin, è il Dragusin che vogliamo. Recupera il pallone in scivolata. Grande Dragusin, grande intervento ripiegamento su Højlund, grande.
1: Bravissimo.
0: E poi riparte la Viola con Mastantuono. No, sono incazzato vero con quel tifoso, sì, è vero, è la verità, è questa.
1: No, lo capisco, ti capisco, però sei infastidito non dalla partita, io lo sapevo.
2: Però come detto c'è chi ti ringrazia. Marco da Verona ci scrive: non toccatemi il grande Andrea Giannattasio, si è giustamente lamentato per il fattaccio del tifoso napoletano che come al solito si distingue in negativo ad ogni latitudine. Grazie Andrea di averci reso partecipi dell'accaduto, queste sono le vere dirette che noi vogliamo sentire, sempre forza Viola.
1: Però non ti infastidire.
0: No, io cerco di essere professionale in tutto e per tutto. Certo, la Fiorentina mi desse una mano a rispondere.
1: Ti aspetti solo, quello.
0: Sì, solo quello aspetto.
1: Io ho una paura per quello che gli potresti dire, però.
0: No, niente, assolutamente niente.
1: Quindi fermeremmo al il tifo si fa nel settore ospiti? Non lo so.
0: Sì, certo, vediamo un po', dai.
1: Vediamo. Speriamo di doverlo vivere in questo momento, dai.
0: Speriamo di sì, però se sbaglia tutto così la Fiorentina mi fa arrabbiare. Palla regalata al Napoli, a Lang, siamo al 41esimo, signori, siamo al tramonto nel primo tempo e purtroppo siamo sotto di un gol con la rete di Gilmour che decide questa sfida al 23esimo su cross di Politano da calcio d'angolo, un buonissimo schema degli azzurri ma una dormita colossale della Fiorentina in difesa. Fiorentina che per il resto ha fatto anche una buona gara difensivamente parlando, anche adesso le trame di gioco del Napoli sono veramente, cioè se il Napoli non attacca su Compolitano, e ora il gol ha fatto su sviluppi di un calcio d'angolo, scusami, se il Napoli non attacca Compolitano, se no non mi pare abbia grossissime idee, ecco, sono molto sincero. Poi abbiamo Ranieri, intanto ci sono dei colleghi curiosi che sentono le radiocroniche di altre radio e quindi già sbagliano, in viva voce a un metro dal sottoscritto e quindi ci fracassano notevolmente le scatole. Oltre al tifoso abbiamo anche il collega che sente la radiocronaca di altre emittenti. Vabbè, gli diremo all'intervallo di abbassare il volume, glielo diremo con toni molto sobri naturalmente. C'è un cartellino giallo, fuori di Mastantuono, che è andato a recuperare un pallone male, si è preso una munizione che mi pare giusta, un po' esagerata perché non è che fossimo in una zona di campo pericolosissima, però giallo per Franco Mastantuono che si è un po' spento, nel senso che è ben marcato e quindi quando non riesce a esprimere tutto il suo potenziale il talento di Asul finisce per spegnersi come una candela. Vabbè, dai, abbiamo un secondo tempo da vivere, la Fiorentina secondo me ha dei ricambi migliori rispetto al Napoli per quanto riguarda la panchina. Speriamo che i Viola riescano a magari nel secondo tempo a far valere anche questo fattore qua.
1: Sì, speriamo. Comunque stiamo rivedendo anche la scivolata di Dragusin, che sta crescendo veramente moltissimo, sì. Perché io ero preoccupatissimo dal Dragusin che avevo visto nelle prime giornate, era qualcosa di agghiacciante. Invece sta crescendo Dragusin e siamo contenti di poterlo dire, ecco. Andrea.
0: Sì. Attava in azione offensiva, Attava deve dare molto di più in questo, nel secondo tempo che arriverà, perché se no è giusto far entrare Ulahi e sbilanciarsi un po' di più, eh.
1: Sì, tra lui e Endur, però non so chi leverei per primo,
0: no, è vero, è vero. Gie va, si mette in proprio, Gie, però il secondo tocco di palla è troppo lungo, recupera la sfera Politano che dà Lobotka che la mette in cassaforte, Lobotka per Højlund, grande azione del Napoli qua che va via molto bene, poi Politano, grande azione veramente consolidata, ancora Højlund, stavolta Højlund si fa beffe di Dragusin e poi riparte Olivera, attenzione al contropiede azzurro, Olivera in favore di Lang sulla sinistra, Lang si accentra, Lang in tiro, meno male la palla va in curva Ferrovia. Qua buona azione del Napoli, la Fiorentina con le marcature un po' allegre, un po' larghe, e non dovrebbe farlo la squadra viola, perché insomma deve stare attenta, quantomeno chiudere il primo tempo sotto di un gol e basta, anche se nelle ultime sfide abbiamo assistito a delle rimonte pazzesche, l'ultima ieri all'Olimpico, insomma speriamo che la Fiorentina la possa completare come ha fatto l'Inter ieri contro la Roma. Vieri che ha fatto una buona prova secondo me, per Gie rimpallato, rimbalzato da Di Lorenzo, ancora Vieri, ultimi 70 secondi di gara più immagino un minutino almeno di extra time, Ndur, il compassato Ndur per Jimenez che ha fatto secondo me una buona prova alla fine, lo spagnolo ha attaccato, lo fa anche adesso Jimenez, bella palla per arca miseria Mastantuono, ma interviene prima il Napoli, peccato, pizzico più di fortuna e di precisione non guasterebbe, cari amici all'ascolto, per questa Fiorentina che deve ritrovare coraggio e riordinare le idee nell'intervallo, perché ha tutto per trovare il pareggio e magari fare anche qualcosa in più, sentite che vi dico, perché veramente c'è coraggio e c'è voglia di fare molto bene. Milinkovic Savic per Olivera, gara che è arrivata ormai al 45esimo, il Napoli che arresta e rallenta i toni, ancora gli azzurri con Gilmour, l'autore del gol che conduce in questo momento il Napoli davanti ai viola. Bell'apertura dello scozzese per Politano che ha troppo spazio davanti a sé, lo va a marcare Vieri, poi Politano per Di Lorenzo per Lobotka per Rachmani, ancora Lobotka, tutto il Napoli che attacca, Fiorentina chiusa sotto il pallone, un minuto di recupero, 60 secondi che partono in questo momento, poi sarà soltanto intervallo dove la Fiorentina deve assolutamente riordinare le idee, deve ritrovare quella verve vista nei primi 20 minuti e annichilire gli azzurri, lo può fare, yes we can, si diceva un tempo in America, noi lo diciamo oggi, Fiorentina può annichilire il Napoli, lo può fare, ha le armi per farlo, ora attenzione alla formazione azzurra con la palla che va sul fondo, calcio d'angolo per il Napoli, ultima azione da gol purtroppo per gli azzurri, l'angolo ci fa paura. Gli angoli ci fanno paura, abbiamo già preso tanti gol quest'anno da calcio d'angolo, non ultimo oggi, ma insomma dobbiamo svegliarci.
1: L'anno scorso era una sentenza.
0: Sì, vediamo se almeno il primo tempo riusciamo a chiuderlo sull'1-0, per loro purtroppo.
1: Sì.
0: Seguiamo questo corner, vediamo di non commettere lo stesso errore di 20 minuti fa, se no poi mi tocca rivedere quest'altro sciocchino sotto di me che fa le sceneggiate. Angolo per il Napoli, ancora affidato a Politano, l'arbitro Doveri dice di stare molto attenti alle marcature, attenzione sarà un corner a uscire anche stavolta, attenzione proprio così, mette fuori la Fiorentina e poi va Lang e la mette per fortuna in curva Ferrovia e penso che ormai siamo pronti per il fischio finale di questo primo tempo sul rinvio di De Gea, andiamo tutti a prendere un tè fresco perché fa molto caldo, finisce qua il primo tempo 1-0 per il Napoli, linea allo studio.
1: Grazie Andrea Giannattasi, 1-0 dunque il finale del primo tempo, il parziale di questa partita tra Fiorentina e Napoli con il gol di Gilmour che sta decidendo la partita su una clamorosa disattenzione da parte della difesa della Fiorentina. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Napoli.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per il Napoli al termine del primo tempo, con la disattenzione clamorosa da parte della Fiorentina. Abbiamo rivisto, ora Chiara, stavamo commentando mentre rivedevamo il replay del gol, cioè solo il dischetto del rigore, solo, completamente.
2: Ed è un peccato se si considera davvero come la Fiorentina ha approcciato e gestito i primi 45 minuti di gioco.
1: Qualche messaggio, poi andiamo dalle TV.
2: Intanto ringraziamo Sabrina che ha risposto alla nostra domanda in apertura di trasmissione. Per Chiara, la maglia di Pellegrino alla prima rete di testa, perché l'abbiamo detto, si è parlato di lui come di un giocatore in grado di segnare quasi solo di testa, qui ancora no.
1: Andiamo, mettiamoci in collegamento con la TV 38.
5: È riuscita ad accendersi, ha fatto vedere quello che può fare, quello che può dare. Ecco, su quella fascia, la fascia da destra della Fiorentina, Renato Jimenez ha dato l'impressione di poter arrivare anche sul fondo, però poi nel momento in cui è arrivato al cross non è stato così preciso.
6: Sì, certamente, però insomma almeno lui è riuscito a spingere di più, è riuscito a dare libertà un po' più a Mastantuono, che è stato quel giocatore che sinceramente ha creato di più, cioè di quello che si è liberato dell'avversario, che è riuscito a dare imprevedibilità, che ha creato forse poco, ma quel poco l'ha fatto molto bene, ha dato anche due palle in verticali, peccato erano un pochino corte, ma è un giocatore che è imprevedibile, l'unico che è riuscito a saltare l'uomo in questa partita, in questo fino nel primo tempo. Jimenez secondo me si è comportato molto bene, perché è riuscito a marcare molto bene un suo avversario che non ha creato quasi
5: niente. Sì.
6: Ed è riuscito anche in fase di impostazione comunque dare una grande assistenza al suo compagno Mastantuono. Dall'altra parte secondo me appunto con Ninje e con Vieri, che ha meno possibilità, più bravo ad attaccare anche lo stesso Di Lorenzo, Ninje ci voleva un altro, gli dà una mano, ci va ogni tanto Atta, ma sono troppo prevedibili, troppo come dico io, nessuno di due che attacca le spalle di De Lorenzo. Qualche volta se esce Di Lorenzo, Atta si deve buttare o Vieri si deve buttare anche centralmente alle spalle, allora lì esce o attende un po' di più.
5: Ritroviamo la Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua.
1: Ciao, ciao, ben ritrovati.
5: Ritrovati.
6: Ciao.
5: Napoli in vantaggio, partita però abbastanza equilibrata. Oltretutto il gol del Napoli è arrivato probabilmente nel momento migliore della Fiorentina, le due traverse che erano state colpite dai Viola.
1: Sì, ma un'ingenuità inaccettabile secondo me in Serie A vedere una cosa del genere, perché cioè non puoi prendere un gol del genere lasciando completamente solo un giocatore al dischetto del rigore, completamente solo su calcio d'angolo. Purtroppo paghi un errore del genere, paghi anche la sfortuna, perché sono d'accordo, insomma la Fiorentina in quel momento avrebbe meritato il vantaggio, perché insomma le due traverse, la prima con anche un po' di fortuna con il rimpallo, la seconda invece molto bravo Milinkovic-Savic a deviare il tiro di Fagioli. Però insomma è una Fiorentina che può ancora tranquillamente recuperare e anche ribaltarlo il risultato, però ci vuole massima attenzione, perché contro una squadra come il Napoli non puoi regalare un gol del genere.
5: Qui in studio ci siamo già interrogati su come può cambiare la Fiorentina nel secondo tempo, grazie naturalmente agli innesti dalla panchina. Chiara?
2: Ulai, Gonsalves, nel senso che poi non hanno demeritato gli 11 in campo, i titolari scelti da Vanoli, qualche perplessità su Undur che a detta degli ascoltatori ha dimostrato in questo momento di non essere all'altezza del Napoli, questo probabilmente lo vedrà poi segnare all'inizio della ripresa. Vediamo. Perché tendenzialmente funziona così ed è la nostra speranza. La Fiorentina comunque c'è e quindi c'è solo da trovare la chiave per far sì che possa dimostrare al Napoli che non si viene a Firenze a passeggiare.
6: Potrebbe essere l'inserimento di Ulai questa chiave, dipendentemente da chi può uscire, o Ondur o Atta, però un giocatore un po' più dinamico che magari nello stretto si possa liberare e dare la possibilità alla Fiorentina di andare in fase offensiva.
1: Sì, no, io sono d'accordo. Sì, Ulai, io farei Ulai per Ndur, perché Ndur non mi ha convinto in questo primo tempo. Poi ha avuto due palloni da mettere dentro, una direttamente in fallo laterale, l'altro un cross basso inutile, però mi è sembrato quello un pochino più fuori dal gioco. Non che Atta abbia fatto chissà cosa, ci mancherebbe. No. Però tra i due, se mi dici guarda, ne devi togliere uno solo per mettere Ulai, toglierei Ndur.
5: E volevo sentire anche Alfredo a proposito delle soluzioni ulteriori che ha a disposizione la Fiorentina, perché abbiamo detto in precedenza contro questo Napoli, per come
7: sceso in campo, per come poi dopo il gol è rimasto sul terreno di gioco, la soluzione del tiro da fuori poteva essere un'idea da sviluppare meglio. Ecco, nel secondo tempo, al di là dei cambi che ci saranno, ecco, che tipo di soluzioni può avere la Fiorentina?
5: Ma è quella che dicevamo prima, o potenziare magari o cambiare ruolo per ruolo, però abbiamo visto anche che Vanoli nelle ultime due partite anche a Venezia ha fatto un cambio interessante mettendo Gnonto sotto punta e quindi mettendosi 4-2-3-1, e quindi questa potrebbe essere una soluzione anche per togliere magari un po' più di spazio allo Botka, però è vero anche che poi dopo non cambia molto là davanti. Oppure soprattutto magari se la partita rimarrà così in equilibrio per cercare di recuperare e provare anche la soluzione di mettere due punte. Io sarei curioso di vedere, forse magari Vanoli la reputa ancora troppo presto questa situazione, sia per quello che magari non è stata mai provata, sia perché c'è il rischio poi dopo che, come dicevamo prima, si possano pestare un po' i piedi, però poi ti dà la soluzione di poter alzare la palla, di creare qualche mischia in aria, sui calci d'angolo, sulle situazioni di palle inattive, due saltatori come Beto e Pellegrino possono mettere in difficoltà il Napoli. Altrimenti poi dopo, ripeto, c'è cambio ruolo per ruolo, ma quello è solo per dare freschezza e vivacità.
7: Lorenzo e Chiara, comunque vi aspettavate di più da Pellegrino in questo primo tempo, al di là del fatto che magari non ha avuto notevoli occasioni da sfruttare, però ecco, come punto di riferimento vi aspettavate magari che potesse essere un po' più presente?
1: No, perché Pellegrino è questo, cioè gli attaccanti hanno delle determinate caratteristiche, c'è l'attaccante che partecipa di più, l'attaccante che crea gioco, Pellegrino è un finalizzatore, Pellegrino è un attaccante che va servito in un determinato modo e la Fiorentina non l'ha servito in quel modo lì, però poi c'è anche diciamo quella grande occasione creata da Pellegrino, perché quel colpo di testa di Mastantuono finito di poco al lato, c'è il cross di Pellegrino, quindi tutto sommato per me non è un primo tempo insufficiente da parte del centravanti della Fiorentina, e le sue caratteristiche sono queste, non credo che possa fare altro perché non fa parte del suo bagaglio tecnico.
7: Chiara?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con Lorenzo, sappiamo che giocatori abbiamo a disposizione e sappiamo anche come dopo alcune partite gli avversari riescano a capire in che modo limitarli il più possibile. Io credo che ad oggi sia proprio netto il divario tra la Fiorentina che attacca e la Fiorentina che difende. Mi auguro che in questa sosta Vanoli possa lavorare per ridurre il più possibile la distanza che si avverte, per il resto c'è solo da trovare il giusto intreccio anche di uomini per far sì che poi arrivi anche la concretezza.
7: Gie, lo lasceresti in campo, Renato?
6: Sì, assolutamente sì, perché penso possa andare e fare molto di più anche nel secondo tempo, ha la possibilità probabilmente anche di cercare di qualche accelerazione in più, visto magari la stanchezza anche del Napoli. E poi per quanto riguarda l'attaccante Pellegrino, se cominciamo a contestarlo già ora, io non credo che Holung oggi abbia fatto più di Pellegrino.
8: No,
6: un'occasione sola. Cioè, sì, ma è che se l'è creata grazie a un nostro errore, è andato tutto a piede, ha fatto un errore gravissimo che c'aveva di libero dall'altra parte. Quindi è ovvio, quando tu giochi unica punta, c'è sempre due Marcantoni che ti marcano, uno davanti, quando gira la palla ti marca uno, l'altro scivola, ti viene a marcare l'altro. Cioè, non diventa una squadra poi come il Napoli che difende molto bassa, per un attaccante è difficile lavorare lì. L'importante è che ci sia quando uscirà, perché in una partita un pallone, un qualcosa esce sempre, quindi speriamo che ci sia nel momento giusto.
7: Tanto vediamo alcuni dei collaboratori
9: Valdepeñas?
7: Di Vanoli che stanno parlando, sì, con Valdepeñas.
6: Sì, sembrerebbe di sì.
9: Potrebbe
7: essere un'idea, ma rischiosa, ecco.
9: Rischiosa e soprattutto non credo sia quella che può risolvere il problema. Qui c'è bisogno di dare pesa al centrocampo e c'è bisogno di dare forza anche all'attacco. Prima Alfredo, quando ha detto alle brutte e metto due punte, levo un mediano e metto due punte, vediamo che succede.
7: Sì, potrebbe essere una soluzione interessante, se questo è ancora il risultato a un quarto d'ora alla fine, chiaro, devi provarle tutte. Vabbè, non so se vogliono commentare ulteriormente anche questa possibile mossa di Vanoli, Valdepeñas, Lorenzo e Chiara.
1: Guarda, secondo me è perché qualcuno ha qualche problema, ti dico la sincera verità, perché magari o Vieri o uno dei due centrali che preferisce spostare Vieri in mezzo alla difesa e inserire Valdepeñas, perché sarebbe una mossa molto molto rischiosa, sono d'accordo, ti vai a sbilanciare completamente. Comunque vediamo se sarà questa la prima mossa di Vanoli, tanto lo scopriremo tra poco.
7: Va bene, Chiara, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
2: Speriamo che la Fiorentina riesca a raccogliere i frutti di quanto comunque fatto vedere in questi primi 45 minuti.
7: È un po' più di fortuna magari, sì, anche viste le due trasferte. Eh beh, le due traverse. Grazie, grazie.
1: Ciao ragazzi. Ciao, grazie ai nostri amici di RTV 38. Vediamo rientrare le squadre in campo e cerchiamo di capire appunto se sarà questa la prima mossa da parte di Paolo Vanoli. Tanto tra pochissimo torneremo al Franchi di Andrea Giannattasi. Un paio di messaggi e poi torniamo da Andrea.
2: Raga, continuate a dire che la colpa del gol sia della difesa. Se guardate la ripetizione vedrete che il centrale viene lasciato libero da Mastantuono. Ecco, dimostrato che la colpa non è della difesa. Se va levato qualcuno è proprio Mastantuono. Questo ce lo scrive Enrico.
1: Ma allora, io Mastantuono non sono d'accordo sul levarlo, ma nessuno ha detto che è colpa della difesa. Abbiamo detto che è colpa della fase difensiva, sì, che è diversa, perché su una palla inattiva è tutta la fase difensiva della squadra sulla palla inattiva, perché è inconcepibile lasciare un uomo solo al dischetto, all'altezza del dischetto del rigore. Andrea Giannattasio, ciao, torniamo da te.
0: Ciao, bentrovati. Allora, squadra in campo, a breve inizio il secondo tempo, subito una sostituzione per la Fiorentina. In campo Victor Valdepeñas al posto, penso, di Vieri, e quindi prima sostituzione con una chiara scelta di andare all'attacco da parte di Paolo Vanoli. Insomma, mi sembra corretta come decisione, anche se penso che Vieri abbia fatto una buona prova nel complesso, ecco, non lo demonizzerei, non mi pare sia stato il giocatore peggiore del primo tempo, ce ne sono stati altri, però di sicuro è una scelta di andare all'attacco. Non so che cosa ne pensate voi.
1: No, io ho detto, guarda, io ho detto,
0: specializzato il cambio.
1: Secondo me magari ha qualche problema Vieri, perché cioè, sarebbe, non lo so, no, ho detto il mio pensiero, perché fare una mossa del genere è tanta roba. Nel senso, giochi con due esterni di difesa che potrebbero fare tranquillamente gli esterni d'attacco, sia Jimenez da una parte e Valdepeñas dall'altra. Ora poi
0: allora intanto attenzione! Il napoletano di prima se ne va scortato e cavolo, e mi toglie tutto il gusto del secondo tempo adesso. Se ne va scortato dalla security tra una valanga di insulti,
1: dove
0: peraltro tutti meritati. E non lo so, spero nelle patrie galere, perché insomma ci saranno le galere nella pancia del Franchi. No, se ne va, e ora ci sono dei buchi vuoti qua in tribuna, peccato, vabbè. Peccato. E vabbè, racconterò il secondo tempo con comunque sia enfasi, speriamo. Peccato però, evidentemente hanno capito la mala parata, gli hanno suggerito di levarsi da tre passi e di andare altrove. Intanto la Fiorentina attacca con Attà sulla sinistra, gara iniziata da 35 secondi. Attà mette al centro, palla deviata, ma Mastantuono non ci arriva però Jimenez, che però non si fida del tocco, e allora si appoggia su Dragusin, ancora Jimenez, palla per Fagioli per Mastantuono, di prima per Undur, suggerimento buono, ma Undur è sicuramente molto molto lento, ma la rimessa comunque per la Fiorentina in zona d'attacco, rimessa già battuta, Fiorentina in possesso palla, limite dell'area, la perde Mastantuono, la perde male, la regala Højlund, bravo Vieri, sì, bravo Dragusin, ancora una volta a intervenire su Højlund, gli ha fatto passare un brutto pomeriggio, un po' stanco Dragusin, anche adesso si è piegato, si tocca un ginocchio, speriamo bene, ma insomma d'altra parte contro il Pisa è dovuto uscire per un problema d'affaticamento. Valdepeñas per Attà, ancora Valdepeñas, primo pallone, il cross al centro è molto bello, Olivera la mette in angolo per evitare brutte sorprese, la Fiorentina arremba subito in questo secondo tempo. Primo corner per la squadra viola in questa ripresa dopo 1:50. Si scalda anche Gonçalves, il grande pote. Si va subito a riscaldare il portoghese, pronto magari a entrare in questo secondo tempo, sperando che ci possa dare gioie come contro il Pisa. Angolo per la viola, battuto da Franco Mastantuono. Ancora non si batte. Si va a scaldare anche Beto, adesso si batte, il cross al centro, la palla che resta dalle parti di Pellegrino, che però ci mette 3 anni a girarsi e gli viene tolta, riparte il Napoli in contropiede, ancora un monumentale Dragusin, ma cosa fai Doveri? Doveri fischia un fallo che secondo me non c'era, qua Dragusin l'aveva tolta molto bene a Olivera, non c'era fallo secondo me, qua Doveri si inventa una punizione per gli azzurri, nel cerchio di centrocampo secondo me era l'intervento corretto, ma evidentemente con certi metodi di giudizio ha optato per il fischio a favore del Napoli. Gara giunta comunque sia al 48esimo, 3 minuti di gioco della ripresa se ne sono andati, 1-0 per il Napoli, con la Fiorentina che sta provando a rientrare prepotentemente in partita.
2: Chiara. Un po' di messaggio, Alessio: fosse stato un cambio dovuto a condizioni fisiche, a quel punto avremmo visto entrare in campo Pongracic. Francesco da Pisa, sempre in merito all'ingresso in campo di Valdepeñas al posto di Vieri, ci dice: sulla sinistra abbiamo sofferto, la sostituzione ha quindi senso. Quel signore napoletano lo stanno scortando negli studi di Uno Contro Tutti perché la sua condotta è stata inaccettabile. Questo è il messaggio di Gabriele. C'è anche chi, come Cristiano da Borgo Allegri, ti scrive: Andrea, ti adoro, con tanti cuori. E poi potrebbe essere anche per abbassare Politano, ci scrive Stefano Taxi, la mossa di Vanoli. È bene che durante gli allenamenti Vanoli, invece che insistere sul gioco d'attacco, pensi a come difendere sui cross da calcio d'angolo, Roberto da Bagnoaripoli. E poi tanti tanti messaggi che evidenziano come i primi 45 minuti più uno di Indur non siano stati eccellenti, diciamo.
0: E ma ce ne sono altri,
1: sì, sì.
0: Ce ne sono altri calciatori che secondo me dovrebbero far meglio. Uno è Mastantuono, ma non è il primo sicuramente della lista. Il G è uno che deve far di più, ragazzi. Atta è uno che deve far di più. E il Napoli non è con merito in vantaggio. Non è con merito in vantaggio perché il risultato giusto secondo me era 1-1, con ovviamente la Fiorentina che doveva andare in vantaggio e magari il Napoli che pareggiava con quella situazione. Però ecco, francamente ci sono giocatori che stanno giocando sotto ritmo, ecco, parliamoci chiaro, che non mi stanno piacendo per nulla, e per il momento solo un cambio per aumentare la intensità offensiva. Ora Mastantuono fa una bellissima giocata ma sbaglia il suggerimento, perché intanto poi arrivano altri cori di scherno per napoletani. Mi viene ricordato da quante dita è composta una mano, insomma, tanto per ricordare, no, certe pratiche del 31 dicembre. Poi Mastantuono sulla destra, apre per Chimenez, Chimenez sul fondo, ancora Mastantuono, oggi Mastantuono vita dura, hard life, Mastantuono tiro deviato, vediamo se la prende Atta, no, non la prende Atta, la prende Lobotka, perché nessuno interviene su quel pallone, oh, bravo Hondur. Poi Chimenez, il tiro deviato, gol, Chimenez, è 1-1 il Franchi, Chimenez, gol, non c'è il tifoso napoletano sotto, ma va bene lo stesso, 1-1. Alex Chimenez ci fa pareggiare al 50esimo, 1-1, ed è giusto così, 1-1. Alex Chimenez al Franchi è un delirio adesso.
1: E avevamo chiesto un po' di fortuna ed è arrivata anche un po' di fortuna, perché il tiro di Chimenez è sicuramente molto potente, però indirizzato sul secondo palo, è stato deviato da un difensore del Napoli, forse Rachmani, si è infilato invece sul primo palo, no, non è Rachmani ma è Rafa Marin che ha aperto il piedone sinistro e ha deviato il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic dopo il tiro appunto di Alex Chimenez. 1-1 dunque al 51esimo, la Fiorentina rimette in piedi il risultato ed è bella anche l'esultanza del gruppo Viola. Andrea?
0: Sì, assolutamente, poi è giusto così, ragazzi, perché porca miseria, va bene che ci sono gli episodi contrari, però ragazzi bisogna assolutamente che ogni tanto le cose tornino al loro posto. Forza, forza, forza Fiorentina! Intanto continuano i cori contro i tifosi del Napoli, gli viene ricordato la famosa storia delle mani, delle dita, che insomma alcune volte possono prendere strade diverse nella vita di una persona. Poi ancora Fiorentina in possesso palla, Hondur, soprattutto direi a capodanno, Hondur per Ranieri, Ranieri per Valdepeñas, forza ragazzi, dai dai dai, palla per Pellegrino, bella palla, la mette a terra l'argentino, la recapita a Gia, Gia per Mastantuono, Mastantuono una furia, Mastantuono il tiro, palla che va sul fondo, ma la Fiorentina una furia, la Fiorentina una furia, è il Franchi, una bolgia, guarda Vanoli, Vanoli va a ringare il pubblico, Vanoli il nostro condottiero va a ringare il pubblico, si è rivolto verso il parterre alzando le mani dicendo forza, e il Franchi adesso deve essere un tutt'uno con la squadra, forza ragazzi, forza, dai che ce la possiamo fare, forza, è un delirio il Franchi, forza ragazzi, dobbiamo far valere questa forza, l'unione del pubblico e della sua squadra, forza ragazzi. Adesso c'è Napoli in possesso palla rimessa laterale e Viola, forza lì nello studio,
1: e quindi niente, la Fiorentina è entrata benissimo in campo, non abbiamo visto noi sui nostri monitor, grazie a averci raccontato Andrea Di Vanoli che arringava la folla, ed è insomma una Fiorentina rientrata benissimo in campo. Chiara?
2: Sì, c'è anche chi come Lia Jeremy da Massa sottolinea l'esultanza di Mastantuono, ci scrive ma quanto ha esultato, che spettacolo. Poi ci scrive Alexandra, brividi per il gol del pareggio e anche per le urla esultanti di Andrea Giannattasio, e quindi anche Andrea riesce a coinvolgere e a entusiasmare chi ci sta seguendo da casa. Fate ripetere.
0: Aspetta perché c'è Pellegrino che commette però fallo, a parte aveva sbagliato tutto con un tiro dalla distanza alto sopra la traversa, si era liberato molto bene l'argentino, evidentemente commettendo fallo sul diretto avversario. Vai Chiara, scusami,
1: ma ci sarebbe stato da discutere non poco, guarda, su questo presunto fallo non c'era assolutamente niente secondo me. Vai Chiara.
2: No, intanto avviso gli ascoltatori che non è possibile leggere il testo dei cori che poi Andrea vi sta riportando dallo stadio Franchi e che voi inviate al 348 7513 933, quindi commentiamo la partita, il resto lasciamolo confinato dentro allo stadio. Marco Forza Viola ci dice: al di là di tutto continuiamo a tenere fuori il nostro miglior centrocampista, e il riferimento è a Ulai.
1: Sì, però insomma
0: la Fiorentina... che aveva Brescianine
1: no come povero Brescianine, dai, sarà utile anche lui in questa lunga stagione della Fiorentina, però dai, l'importante è che la Fiorentina abbia trovato subito il gol del pareggio, e adesso Andrea ci vuole massima attenzione e soprattutto non far riuscire il Napoli e sfruttare il fattore Franchi che è stato importantissimo in questi primi 10 minuti del secondo tempo.
0: Sì, la Fiorentina ha avuto, attenzione adesso a Gilmour per Lang per Gilmour, bella palla ancora per Oliveira, e Napoli gioca comunque molto bene, e squadra esperta, squadra veramente padrona del campo quando vuole, tiro dalla distanza di Marin, palla che va sul fondo. No, dicevo, insomma, squadra che sa quando gestire i momenti, sa quando palleggiare, sa quando attaccare, la squadra di Allegri, quindi insomma dobbiamo stare molto molto attenti, e ripeto, reputo che la Fiorentina abbia dei ricambi migliori rispetto agli azzurri in panchina. Attenzione, bella palla di Chimenez per Ndur, è un 3 contro 3, oh, peccato non ci arriva per primo, peccato, attenzione, recupera il Napoli in contropiede con Gilmour, siamo scoperti, rientrare, palla in profondità però in un domeno male un po' defilato, e arriva un monumentale Dragusin, mamma mia che mi eccita un sacco quando fa questi interventi, mamma mia, recupera la Fiorentina e va in contropiede con Mastantuono, ne evita un altro, va sul fondo, Mastantuono rientra poi sul piede preferito, Mastantuono vede arrivare il tiro, no, di Quagioli, un metro fuori di pochissimo, ma è una grande Fiorentina che ci sta piacendo, che ci sta esaltando. Io non so se è più bello il recupero di Dragusin o questa azione in generale, perché ha fatto una roba straordinaria. Ora attenzione all'Ang che parte, fermato senza fallo, grande Chimenez, forza, mamma mia, minuto numero 57 con Gilles, ora la Fiorentina rallenta un attimo perché tra il sottoscritto che sta perdendo la voce e la squadra che sta andando tanto bisogna un po' rallentare, e infatti anche la squadra lo fa. 58 minuti, 1-1 al Franchi.
1: Sì, è una Fiorentina insomma che ci sta facendo divertire in questo secondo tempo, è una Fiorentina che meriterebbe sicuramente qualcosa in più. Ora si è accesa anche Mastantuono nel dare la palla a Fagioli, che avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa di meglio, però il suo pallone, insomma il suo tiro è uscito di poco. Chiara,
2: c'è anche chi ci dice: dai, mi raccomando, mi arrestano, se no ai gigli. Andrea versione massima, e quindi sono pieni di enfasi insieme a noi. Su Dragusin devo ricredermi, ci scrive Aldo dalla Palma, che aggiunge: arbitraggio a mio avviso rivedibile, edulcoro un po'. Chiara, Lorenzo, con Vanoli la squadra è cambiata e si vede, ma l'unica cosa che al mister non è mai riuscita è la fase difensiva. Questo ce lo scrive Marco il Pecora. Mentre Daniele ci chiede di chiedere ad Andrea quanti anni invecchia ogni radiocronaca della Fiorentina.
0: Un po' sì, almeno un paio. Allora, due cambi per il Napoli, uno non lo capisco. Comunque, fuori Højlund e dentro Lucca, e dentro Neres per Lang. Io penso che stesse facendo una buona gara a Højlund, personalmente, però Allegri ci avrà visto più lungo, che ti devo dire. Su no. Neres Lang ci può stare.
1: No, almeno lo arriva più fresco in nazionale.
0: Giusto.
1: Beh, no, ha poco senso anche secondo me, Andrea, ti dico la verità.
0: Però, magari ha avuto un problemino, eh? Sì, e sì. Non lo sappiamo. Ora c'è Pellegrino. Pellegrino per Mastantuono. Mastantuono per Ngie. Bella palla. Forza, forza, forza. Ngie si accentra. Ngie, tiro. Alta sopra la traversa la palla. Poteva fare molto meglio. Ngie, ragazzi. Non è nella sua giornata oggi. Io valuterei una sostituzione per mettere qualcuno fresco, tipo il mio amico Gonsalves, magari. Non lo so, poi sbaglierò, ma Ngie non è, poi magari mi smentisce, fa una roba alla Leao e ci fa andare in vantaggio, però non lo vedo nel suo pomeriggio migliore. Comunque, altro grande recupero palla della Fiorentina. Ora la Viola domina il campo. Fagioli per Dur per poco non la perde, ma riesce a rimanere in piedi col pallone. Jimenez galvanizzato dal gol. Ma il gol viene dato a Jimenez, vero?
1: Non lo so, ora magari stanno calcolando le traiettorie. La Liga Serie A non l'ho guardata, ora guardo.
0: Intanto c'è uno scontro di gioco con un giocatore del Napoli, proprio Neres, da poco entrato, che resta a terra.
1: Per ora Jimenez.
0: Bene, bene. Tra l'altro è un ragazzo che ha bisogno, secondo me, di tanta fiducia, perché sappiamo bene la storia che ha vissuto al Milan, problemi con proprio Allegri, tra l'altro, e le disavventure social, chiamiamole così, in Inghilterra, al Bournemouth, e anche qualche... ci dicono piccolo ritardo agli allenamenti nella gestione grosso, segno che insomma c'era un po' la libertà di fare ciò che si voleva prima, e infatti era finito in panchina, insomma nella gara contro il Frosinone ha rischiato anche il rosso, quindi un giocatore che ha bisogno di fiducia, perché credo che le qualità le abbia. Ora fa un altro grande recupero su Lucca, e serve Ranieri, bravissimo Jimenez, veramente bravo, grande partita, uno dei migliori in campo. Intanto siamo all'ora di gioco, ora ufficiale Garpier, 60° minuto e 30 secondi, 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Recupera il Napoli, attenzione, meno male De Bruyne, che peraltro non ho mai nominato in tutta la partita. Vero. Ma forse perché la Fiorentina è stata bravissima a neutralizzarlo. Fa una bella imbucata alla ricerca di Neres, ma è bravo Jimenez, sempre Jimenez, a mantenere il possesso palla. Poi Pellegrino, ancora grande azione di Pellegrino, evita due uomini, non evita il terzo. Porca miseria. Devo dire che Kevin De Bruyne non l'avevo mai nominato, effettivamente. L'anno scorso mi ricordo fu un fattore decisivo nella vittoria del Napoli per 2-0 o 3-1, vinse, se non mi sbaglio,
1: 3-1, 3-1.
0: Al Franchi.
1: Sì.
0: E invece oggi per il momento stiamo zitti, insomma, ecco.
1: No,
0: punizione per la Fiorentina e giallo per Ranieri,
1: giocatore più importante del Napoli. Il giocatore più importante è McFratm.
0: Ah certo, sì,
1: insomma,
0: sì.
1: McTominay manca tanto al
0: sì,
1: Napoli,
0: sì.
1: Meno male, meno
0: per
1: male.
0: Il Napoli è giallo per Ranieri, si scalda anche Anguissa, vedo che il Napoli sta mandando a scaldare i vari calciatori,
1: ha delle corde al posto anche... dei capelli, ricordiamolo.
0: Sì, è vero, delle liane. E vediamo se poi entrerà in campo. Devo dire che è un solo allenamento prima di questa partita, quindi non so esattamente quanta autonomia abbia, presumo poca, però ecco, insomma, un giocatore, certo, non è il giocatore che metti per vincere, è un giocatore magari metti per fare legna. Però ora attenzione a Lucca, che tiene bene il pallone, lo serve a Marin, poi c'è Oliveira per De Bruyne. De Bruyne più vivo del gioco, bene la Fiorentina però a uscire col pallone, ma la riperde la Viola, palla Gilmour, ora siamo un po' sotto pressione rispetto agli azzurri, ancora Gilmour, De Bruyne, Gilmour che scambiano con Neres, ancora De Bruyne contro Mastantuono, grande Mastantuono, calcio d'angolo per il Napoli, ultimo tocco di Franco e angolo per il Napoli, il primo di questa ripresa al 63esimo. E qua tutte le volte che c'è un angolo dobbiamo, attenzione a due cambi Viola, in arrivo Beto e Gonçalves.
1: Secondo me fa ruolo per ruolo.
0: Beto e Gonçalves, capito Righi? Si parla portoghese, attenzione all'angolo, battuto corto, Neres per De Bruyne. De Bruyne, bravo Gie, bravissimo Gie, vai da solo Gie, è uno contro uno, vai, dalla Pellegrino, c'è Valdepeñas, la parata pazzesca di Milinkovic-Savic, che evita il 2-1. Grandissima parata di Milinkovic-Savic, ha fatto una parata straordinaria, palla persa da De Bruyne, grande azione di Gie che ha visto Valdepeñas, servito benissimo, tiro di Valdepeñas, parata clamorosa di Milinkovic-Savic che per l'ennesima volta oggi salva il Napoli, pazzesco ragazzi, pazzesco.
1: Gran parata, palla persa sanguinosa da parte di De Bruyne, grandissima, sì. Grandissima cavalcata, sì. Di Gie e grandissima parata di Milinkovic-Savic, veramente forte, cioè,
0: ma il tiro era buono, cioè
1: era buono, era buono,
0: bene.
1: sì era buono, cioè, ha dovuto anche alzare la mano per deviarla in calcio d'angolo.
0: L'angolo Fagioli mette fuori Oliveira, la palla arriva dalle parti di Chimenez, ancora Fiorentina in pressione mentre stanno per entrare, come detto, Beto e Gonçalves, cross al centro, Milinkovic-Savic fa solo la sfera, vai Lorenzo, scusami.
1: No, ha anche dovuto alzare la mano, cioè non è che si è buttato con la mano, sì, ha proprio poi alzato anche la mano per deviarla in calcio d'angolo, grandissima parata di Milinkovic, grandissima, il tiro era partito bene, insomma, vabbè, ci sono, sì, anche i portieri, bisogna...
0: E oggi è stato un fattore, è stato anche De Gea, ha fatto una grande parata sullo 0-0, lo ricordiamo, però Milinkovic-Savic ne ha fatte un paio decisamente più importanti questa partita. Vai pure Chiara, scusa.
2: Arrivano tante testimonianze di come Radio Firenze Viola consenta poi a tutti i tifosi della Fiorentina sparsi per il mondo di seguire le partite, ci manda una foto bellissima Lorenzo, vi ascolto nella pausa tra un gruppo e un altro, che sofferenza così, forza Viola anche dal Vasariano. Poi ci scrive Bruna, ciao a tutti, complimenti per la diretta, sono a Roma quando la Viola ha pareggiato, mi hanno sentita fino a Ostia. E poi Pierluigi ti fa sapere che a Strasburgo i suoi vicini di casa che erano sul balcone ti hanno sentito esultare, si sono spaventati ma hanno capito la potenza non solo della voce di Andrea ma anche di Radio Firenze Viola. Chiude
0: allora
2: questa...
0: vai, scusami Chiara, al volo esce Atta ed entra con Gonçalves
1: e quindi fa come l'altro giorno,
0: e fuori Pellegrino e dentro Beto,
1: quindi rifà
0: chi alza dietro la punta,
1: no, e fa 4-2-3-1 con Fagioli e Gonçalves dietro la punta,
0: certo, no, vabbè, secondo me, ti dico Lorenzo, era 4-2-3-1 anche prima, però
1: sì,
0: sicuramente
1: sì.
0: Gonçalves lo sa fare meglio, ecco, sì. Mettiamolo in questa maniera. Ora la mia speranza, visto che ho giustamente anche elogiato Vanoli nelle precedenti partite perché era sempre stato bravo, come si direbbe in gergo, a intuire le scelte a gare in corso dalla panchina, ci ricordiamo, no? Pellegrino a Venezia e Gie contro il Pisa in Coppa Italia, mi auguro che anche oggi con le sue scelte dalla panchina, direi soprattutto Valdepeñas, manca poco, lo azzeccavo adesso, mi auguro che con l'ingresso di Beto e Gonçalves abbia trovato la chiave per vincere la partita. Dai, mancano 25 minuti, la Fiorentina può seriamente ancora perdere la partita, però voglio guardare in positivo e voglio dire che la vince, e quindi forza Vanoli e forza Fiorentina.
2: Un'altra foto bellissima, ora sbaglierò sicuramente la pronuncia, dalla spiaggia del Mortelliccio, forza, sì. Viola e grande,
0: sì.
2: Radio Firenze Viola, andiamo
0: qui,
2: a vincere, è bellissimo,
0: bagno.
2: Io non sono di qui, sta calmo,
1: è qui, cioè, qui in Toscana è
0: Mortelliccio, è vicino a Torremosso,
2: i fiumi,
0: sì,
2: della Lombardia,
0: Rio Torno,
2: vediamo,
0: Torremosso, sì, sì.
1: Cioè, il Mortelliccio sembrava fosse
0: una bella
1: in
0: spiaggia,
1: Kenya,
0: sì, sì.
1: Va bene, vai.
0: c'è Torre del Sal da quelle parti, insomma, sì, siamo sì. tra Follonica e Piombino.
1: Zona Piombino, esatto.
0: Sì.
2: Giornata splendida anche per stare in spiaggia.
0: Attenzione, Politano, Lucca in aria, si gira, Lucca, no, meno Lucca, male, no. Suggerimento, no, dai, non è dei migliori, palla per Gilmour per Di Lorenzo, il Napoli attacca, insomma, che Napoli ha le sue voglie evidentemente. Di Lorenzo, il cross al centro, mette fuori Ranieri, poi mette fuori anche Ngier, rimessa laterale per gli azzurri in zona offensiva. Chiaro che quando la Fiorentina attacca è uno spettacolo, quando deve difendere evidentemente è un pizzico più allegra, sì. mettiamola in questa maniera, ecco, un po' più traballante, però è anche un po' il costo di una squadra che adesso si sta scoprendo per provare a vincerla. Mi pare chiaro l'intento di Vanoni, insomma, chiaro che se Vanoni vuole portare a casa 1-1 metteva Brescianini, invece evidentemente vuole provare sì. a vincere, e ha perfettamente ragione, perché gli spazi ci sono. Ancora il Napoli che attacca, arrivano le sirene in curva, le famose sirene che ci fanno pensare che ci possa essere allerta di codice rosso per qualcosa. Napoli che fa possesso palla rischioso, Fiorentina che va in pressing, e infatti il possesso palla stavolta è viola, perché la rimessa è per la Fiorentina. 69 minuti, 21 più recupero alla fine di questa gara, 1-1 a Franchi.
1: Prima ho detto Lucca, no, perché tra l'altro Lucca è una città della Toscana.
2: Grazie.
1: È una delle province della Toscana.
2: Ora prendo nota, tante pagine in questo quadernone nuovo.
1: Sto scherzando. Tommaso Loretto, ciao.
8: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ma perché ti sentiamo così male? C'è una cosa raccapricciante. Perché? Tommaso?
8: Gli auricolari.
1: Come?
8: Avevo gli auricolari, ora li ho tolti, mi senti meglio?
1: Ma sì, molto meglio, ma avevi quelli col filo o senza
8: senti
1: filo?
8: Meglio ora, no?
1: Sai, siamo una radio, filo. Siamo una radio, in teoria uno dovrebbe sentire radio, chi parla, no? Radio. Non lo so,
8: in realtà
1: fai te,
8: non esatto, perché siamo anche...
0: Verrebbe Lorenzo...
8: A seguirci sì. sui canali 92 del digitale terrestre.
1: Vai, dici, dimmi,
0: no,
1: Andrea.
0: No, dicevo, mi sì. verrebbe ogni tanto da citare un noto speaker radiofonico... che è chiaramente Giuseppe Luciani, che quando alcuni ascoltatori intervengono e magari hanno una linea disturbata o hanno le cuffie, non va molto per il sottile, no. dice ma togli quelle cazzo di cuffie, non si sente quel cazzo, forza, ecco, verrebbe da dire che ogni esatto. tanto potremmo fare così.
1: Oppure quando fa, quando butta giù, no basta, ho già perso troppo tempo,
0: giù, basta. Nicola da Napoli, forza, avanti tutto.
1: Esatto. Tommaso, allora siamo una anche una TV, siamo
8: potete
1: d'accordo.
8: Potete sempre mandare un curriculum alla Zanzara, magari loro vi prendono.
1: Va bene, mandiamo anche il tuo?
8: No, io sto bene, sì.
1: Ah, ok, grazie. Ok.
8: Poi sono un fanatico dell'igiene personale, quindi con Cruciani avrei dei problemi.
1: Bene.
0: Occhio. Attenzione alla botta, attenzione, mamma mia, la palla che... sfiora tutto la linea di porta e nessuno riesce a deviarla, meno male. Tra l'altro poi la palla torna dalle parti di Ngie. Vai direttore, scusami. Aspetta, perché forse c'è una buona azione. Un po' rallentata, la seguiamo lo stesso, poi andiamo da Tommaso. Gonçalves sulla sinistra, Gonçalves si accentra, Gonçalves il tiro! La palla che esce di un metro sul secondo palo. Vai direttore.
8: Gonçalves comunque è uno spettacolo, cioè, anche qui il tiro è largo, ma con una come
1: facilità.
8: Dire, facoltà e facilità di conclusione impressionante. Devo anche dire, è impressionante la somiglianza con Giuseppe Rossi, cioè veramente di spalle sembra proprio di vedere Pepito. Fiorentina tambureggiante, bene mi sembrano anche le letture di Vanoli, perché Valde Peña ha avuto un ottimo impatto e non a caso il primo quarto d'ora e il secondo tempo sono visti i protagonisti e trovare il pareggio.
1: Lo sentiamo.
8: Ho visto anche andare a recuperare un pallone importante.
0: Aspetta, sbaglia tutto il Napoli, riparte in contropiede Gonçalves, limite dell'area Gonçalves, tiro rimpallato e poi si salva il Napoli con Marin. Mamma mia, quanta sfortuna, ma quanta imprecisione, perché qua una squadra vera va a far gol, poi commette fallo Ngier. Ragazzi, siamo bellini, siamo divertenti, ma lo chiedo al direttore, siamo acerbi, perché una squadra vera sulle occasioni che ha avuto va a far gol.
1: Tommaso,
8: aveva una bella idea di tirare, però ha visto Beto che si inseriva e quindi ha rimandato fino proprio all'ultimo istante la decisione mi è uscita una roba a metà, tra metà strada tra il tiro e l'imbucata per Bezzoli. Forse se decide di arrivare al tiro aveva lo spazio per far male a Milinkovic-Savic, che è stato comunque determinante su Valdepeñas, sì. Se ci aggiungiamo anche le due traverse nel primo tempo, beh, insomma è una Fiorentina più che viva, e alla quale forse paradossalmente va più stretto il pareggio che non agli avversari, perché loro hanno trovato il gol su calcio piazzato, ma a livello di occasioni da rete ne abbiamo costruite molto di più, e quindi restiamo fiduciosi, perché poi loro si affezzano molto, è chiaro che dovrai fare attenzione di fare svarioni là dietro.
1: Sì,
0: Intanto è entrato Favasuli al posto di Politano, quindi

0: giornata, anche se ha fatto una gran cosa in quell'azione che poi ha portato al tiro Val di Peglia. E Mazzantuono non propriamente incisivo, però benino, anche l'Argentino. Insomma, non è che abbiamo degli esterni agghiaccianti che oggi ci facciano rimpiangere Sottil.
1: Ma Sottil non lo rimpiangerei neanche se ci fosse Tommaso Loreto in uno dei collegamenti più disturbati della storia di questa radio, televisione o web radio, web TV, come la vogliamo
2: e
1: chiamare.
2: E ora anche sul canale YouTube.
1: E ora anche sul canale YouTube, quindi ti diamo un compito, Tommaso: comprare delle cuffie col filo da qui al rientro dalla sosta. Hai tre settimane.
0: Io non posso spendere, spendere.
2: Comunque era ironico, io tiro un sospiro di sollievo perché ero veramente preoccupata per Sonny, quindi lo ringrazio per aver specificato e per averci strappato una risata in un pomeriggio che si è un po' raddrizzato.
0: Movimento, entra Gnotto.
1: E nel direttore Tommaso Loreto che scambia Gnotto per Ulahi, lo salutiamo anche perché non sei inascoltabile, ma non per quello che dici, Tommaso, ma per l'audio.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Lo risentiremo dopo per le pagelle. Andrea.
3: Ma io sono molto rattristato, ve lo dico, perché la Fiorentina dovrebbe essere in vantaggio adesso e il fatto che non ci sia e che purtroppo affronti una squadra di vecchi volponi, a cominciare dal suo tecnico, mi farà stare veramente con la tensione fino al 95esimo. Sono molto attristato, cioè speriamo davvero che ci possa essere un guizzone. Ora sta per entrare Gnonto, come diceva giustamente lo studio, e però ecco, là davanti il Napoli quando attacca comunque fa sempre paura, perché prima con quell'azione, quella palla che è filtrata, ha dato fastidio. Dovremmo essere molto bravi e fortunati, e fossimo un pezzo che Puccini c'è anche in attacco oggi parleremo d'altro, perché la Fiorentina ha avuto, ragazzi, delle palle gol. Attenzione a Neres, tiro, una parata sensazionale di De Gea, poi ancora tutto buono, Kilmour era di rigore, si gira, palla per Lobotka, mamma mia, ancora il Napoli di Lorenzo, mamma mia, per Favasuli, De Gea una parata straordinaria, poi lo ricommenteremo grazie anche alle immagini da studio, ma De Gea eccezionale in questo primo vero intervento del secondo tempo. Portieri oggi sugli scudi,
1: sì.
3: Tra Milinkovic, sì, sì. Savic e De Gea, delle parate eccellenti. Minuto numero 77, ancora Napoli in possesso palla, ragazzi, quando hanno le squadre il pallone tra i piedi, entrambi possono sempre creare qualcosa, e quindi è una gara straaperta quella del Franchi.
1: Sì.
3: Palla per Favasuli, bravissimo Valdepeña, si anticipa, ma regala comunque la rimessa laterale. Entra Gnonto, credo uscirà Mazzantuono. Ongie, vediamo un po'.
1: Vediamo
3: un po', tanto è a terra anche Dragusin, ma perché si deve allacciare la scarpa. È una partita, ragazzi, bella, perché ci sono costantemente ribaltamenti di fronte e la può vincere veramente chiunque questa partita, diciamolo subito. Cioè io spero di no, faccio tutte le corna, tocco ciò che devo toccare, ma se poi la vince il Napoli, io che c'entra, mi girano le scatole. Però devo dire che la Fiorentina ha fatto una buonissima partita, abbiamo rivisto la Fiorentina della cura Vanoli, e quindi sono fiducioso per il futuro. Certo, ripeto, se tu non fossi la squadra giovane che sei, ma tu avessi una media età più alta, io sono convinto che tante di quelle chance da gol che ti sei mangiato le avresti fatte.
1: Ma guarda,
3: cioè, se tu eri ora davanti 2-1,
1: basterebbe tenerli poi a un certo punto, cioè, e fra tre anni c'è una squadra molto forte. Ora, a parte Mazzantuono, che lui non lo puoi tenere, o meglio, ti ci devi rimettere a parlare, poi gli altri in teoria li puoi tenere tutti.
3: Sì, sì, è vero. Ancora non entra Gnonto, ancora non entra, il buon Willy è in panchina, vediamo poi al posto di chi entrerà. Rimessa laterale per il Napoli, già battuta. Minuto numero 78, siamo a meno di un quarto d'ora dalla fine della partita, ma ripeto, è una gara apertissima, quindi chi fosse all'ascolto ci segua, perché può succedere veramente di tutto, nel bene e nel male, speriamo nel bene, naturalmente. Ora Gie prova a recuperare un pallone, non ce la fa, palla Favasuli sulla destra, Favasuli davanti a sé a Valdepeñas, Favasuli, gioco di prestigio, Favasuli, il cross al centro, Dragusin mette fuori di testa, palla per Lobotka, bella palla di Lobotka per Favasuli, ancora Favasuli per Di Lorenzo, Lobotka, è ora il momento favorevole al Napoli, Marin, cerco di centrocampo, Marin, marcato stretto da Beto non si è visto per niente per il momento, palla adesso per Gilmour per Olivera per Neres, sulla sinistra, Neres

0: Neres va sul fondo, crossa al centro, è un'altra parata pazzesca di De Gea. Aiutatemi a dire pazzesca.
1: Aiutatemi a dire pazzesca.
0: Sul colpo di testa di Favasuli. Incredibile. Un colpo di testa pazzesco e una parata altrettanto pazzesca. Terza parata incredibile di David De Gea.
2: Sì, gran parata da parte di David De Gea, che ha risposto in tutti i modi possibili e immaginabili all'ascoltatore che ha detto che era il problema della Fiorentina. Anzi, no, che gli faceva paura a De Gea oggi.
0: Sì. Era il fattore negativo, sì. Cambio per la Fiorentina, esce il numero 25, ovvero Angier, ed entra Gnonto, quindi rimane in campo fino all'ultimo Mastantuono, anche se la Fiorentina avrebbe anche un altro cambio oltre a questo. Ora devo dire che è entrato in campo un Lillipuziano e per marcare su questo calcio d'angolo, insomma, speriamo bene. Comunque, corner per il Napoli. 79 minuti e 40 secondi, abbiamo rischiato grosso, ragazzi, ve l'ho detto, può succedere di tutto, ve l'ho detto. Angolo per il Napoli, affidato a De Bruyne, il cross, tensione, si avvitano tutti in aria, mette fuori Gnonto. Ora però la Fiorentina deve salire, perché c'è un giocatore per terra in area viola, fischia l'arbitro, è Dragusin. Fiorentina deve salire perché si sta schiacciando da 3-4 minuti. Ed è un peccato, perché con tutto il potenziale offensivo fresco che ha in campo e deve tenere palla, deve andare avanti, insomma, è un po' fare 10 minuti in difesa, lo può fare Allegri che pratica il calcio fecale, ma noi che siamo del calcio bello dobbiamo invece fare un calcio offensivo, in questi minuti finali di partita. Forza, forza, ora c'è il Napoli che darà la palla alla Fiorentina, la quale lo riconsegnerà con sportività, suppongo, agli azzurri. Questa interruzione di gioco e la gara che riprende proprio così. 80 minuti e 40 secondi, cari Lorenzo e Chiara, 1-1 al Franchi. Direi a questo punto, per le chance da gol avute dal Napoli, che insomma il pareggio potrebbe essere anche un risultato corretto, sì. Ecco, per ciò che stiamo vedendo. Ora, sì, Fiorentina forse qualcosa in più da un punto di vista della gradevolezza del gioco ha fatto, però anche il Napoli delle sue occasioni ce l'ha avute, non siamo tifosi coi paraocchi, siamo cronisti, cioè Napoli ha avuto delle opportunità per andare di nuovo in vantaggio.
2: Sì, sì, diciamo negli ultimi 10 minuti è stato un Napoli sicuramente più pericoloso rispetto alla Fiorentina, che comunque in contropiede, soprattutto con Gonçalves, ha avuto una gran palla. Chiara?
3: Sì, un po' di messaggi, sì. L'avete chiamato l'ascoltatore che definiva De Gea fonte di preoccupazione e paura, ci scrive: io se facesse questo effetto sono pronto a dirlo tutte le partite, bravo. Ho paura di bravo. De Gea,
2: bravo.
3: Poi un ascoltatore che non si firma ci scrive: se Dodò fosse, si firma Malo, se Dodò fosse schierabile sarebbe il momento di sostituire Mastantuono. Poi sì. Sì. Kit da Udine invece ci chiede: ma Ulai al posto di Ndur? Su Ndur sono tanti messaggi. C'è anche Francesco che ci scrive: corre come me che ho 60 anni. E tanti sottolineano come purtroppo non riesca ad aiutare la Fiorentina in termini di velocità di manovra. 4-2-3-1 in purezza. Ora starà Fagioli, Ndur, tenere duro. Davanti dovremo essere più creativi, ma stiamo attenti dietro.
0: C'è un angolo per il Napoli, lo seguiamo. E purtroppo la Fiorentina aveva ripreso palla, ma l'ha ripersa. Ancora un angolo per gli azzurri, per De Bruyne, cross al centro, palla a uscire, meno male, salta di testa, mi sembra, Favasuli, e palla sul fondo, la prende male il treno di Africo, così è soprannominato. No, era Olivera, non era Favasuli, scusate. E comunque sia, io personalmente a Favasuli auguro una grande carriera, sicuramente gli auguro di fare una partitaccia oggi, anche se pronti via al primo pallone ha rischiato di far gol. Però ecco, gli auguro di fare una brutta partita. Altro cambio viola, vedo che la panchina richiama qualcuno, richiama Pongracic, perché forse c'è il buon Dragusin che non ce la fa
2: più.
0: Sì. No, però anche Beto è entrato, ragazzi, in un modo indecente, non tiene un pallone, madonna mia.
2: E non è in condizione, dai.
0: Ora Gonçalves, autolancia Gnonto, bravissimo Willy ad arrivare su un pallone difficilissimo, ancora Willy, va a dar fastidio al portatore di palla, sbaglia il Napoli, bravo Willy, palla per Fagioli, Fagioli si gira, marcato da Favasuli, ancora Agnonto, eccolo qua Willy, bella palla per Favasuli, per Valdepeñas, Fagioli, no, se la fa togliere, no, non puoi perdere il pallone, la recupera per Agnonto, Valdepeñas, area di rigore, Fagioli, la perde, ancora Viola, però il cross al centro, e la tocca, Milinkovic Savic, calcio d'angolo per la Fiorentina. Dai!
2: Ma la Fiorentina lo può fare un gol su calcio d'angolo, Andrea?
0: Sarebbe bello lo facesse adesso.
2: C'è scritto, ma non hanno dato nessun regolamento nuovo, no? A inizio partita, che non può segnare.
0: Cambio obbligatorio.
2: Ammonito De Gea.
0: C'è un cambio.
2: È arrivata in sovraimpressione nei nostri monitor l'ammonizione di De Gea.
0: Tanto c'è Valdepeñas, no? Era niente.
3: Perdita di tempo.
0: No. Ranieri con i crampi. Ecco, infatti esce Ranieri e non Dragusin. Esce Ranieri ed entra Pongracic. Ranieri è veramente distrutto.
3: Sono tornati.
0: Ma sono tanti a avere i crampi. E io vedo anche Ndur. Vedo Dragusin che è sempre fisso ad allacciarsi le scarpe sul terreno di gioco. Sembra il Conte Mascetti quando fa la supercazzola. Allaccia scarpe, scarpa allaccia. E ora Ranieri esce zoppicando perché deve avere un acido lattico nelle gambe che potrebbe fare concorrenza alla Mucchi, e allora esce dal campo il numero 6 della Fiorentina. Calcio d'angolo per la Viola con l'ingresso in campo di Marin Pongracic, il quinto e ultimo cambio della Fiorentina. Il Napoli ne ha ancora due. 86 minuti sul cronometro, 4 più recupero, angolo per la Viola affidato ai piedi di Mastantuono. Forza ragazzi, il cross di Mastantuono, messo fuori il pallone da Lucca. Palla che si impenna, la recupera Maluccio, Gonsalves, ma per fortuna ci arriva Ndur, recupera il pallone a sua volta, Jimenez per De Gea. De Gea va subito al lungo lancio, squadre lunghissime ovviamente, Oliveira mette però male il pallone a terra, lo fa la Fiorentina con Ndur, la recupera la spalla, la Viola, pubblico del Franchi che incita i Viola, Gonsalves evita bene un avversario, Gonsalves si mette in proprio sulla destra, va sul fondo, Gonsalves il tiro dell'impallato, rimessa laterale, Fiorentina che resta in attacco, subito rimessa giocata, Gonsalves per Mastantuono osserva che cosa c'è da fare, Mastantuono pallone tra i piedi, Mastantuono si accentra, Mastantuono il tiro, Milinkovic Savic passò il pallone, sarebbe stato bello se ci avesse fatto esplodere come al Monumental, ma non è successo purtroppo,
2: come
0: per ora
2: penso.
0: Col penso. Riparte il Napoli, De Bruyne per Gilmour per Oliveira. Ragazzi, il Napoli comunque è forte. Poi non credo sinceramente vincerà il campionato, ma è una squadra veramente forte, insomma. Cioè, secondo me è una squadra diversa dal Napoli per le tante occasioni che ha avuto la Fiorentina. Si sarebbe messa tutta in difesa arroccata, avrebbe cercato di evitare quei peggiori. Invece il Napoli, onestamente, perché è una grande squadra, ha giocato la sua partita, ha avuto anche le sue chance, quindi comunque buona gara anche del Napoli, che dopo i primi 5-10 minuti della ripresa, dove la Viola ha trovato il 1-1 e poteva andare in vantaggio, ha ripreso a giocare. La Fiorentina però è più fresca e lo fa vedere adesso con questa bella palla di Fagioli per Beto che si gira. Beto dai, c'è solo Mastantuono, lo serve adesso, Mastantuono per Gonsalves, Milinkovic Savic, porca miseria ragazzi, quanto stiamo sprecando. Ecco, intanto gara omologata anche per quanto riguarda i giornalisti che se ne vanno, insomma abbiamo chiuso in bellezza anche oggi. Io mi auguro la Fiorentina faccia 3 gol adesso, guarda un po', vabbè, lasciamo perdere. Gilmour in possesso palla, scusate, devo bere. Entrerà Anguissa intanto.
2: Vai Chiara.
3: Un po' di messaggi. Igor ci scrive: Ndur è importante come equilibratore, tatticamente ha avuto un ruolo da non disdegnare. David va un po' in controtendenza anche con tutte le riflessioni dell'ultima settimana. Ci scrive: Fagioli non c'entra niente con questa squadra, fuori dai giochi appena si accelerano un po' i ritmi. Poi ci scrive anche Carmine, cecinese a Viterbo, ma non è che al nonno direttore di nuovo rotto il Bluetooth, nonno nel senso nonno di Pongracic, sì, perché certo, se ti ricordi quando certo, si gioca col cognome certo, delle mamme, certo, certo, sulla schiena di Pongracic c'è Tolo.
2: Forse era perché comunque non giocava il nipote, quindi però ora è entrato, quindi magari se lo richiamiamo.
3: Da Formentera si soffre, ma anche ci esaltiamo con Giannattasi e soprattutto con la Fiorentina. Questo da è un Formentera. Messaggio, sì, da parte di Michele, non è in Toscana Formentera.
2: No.
3: Atta sarà anche un giocatore da squadra di prima fascia, per ora però lo deve ancora dimostrare, questo ce lo scrive Luigi. Comunque con Vanoli siamo vivi, questo è il messaggio di Maurizio. Bruno ci chiede se
0: attenzione al Napoli. Rimessa laterale, vai Chiara, scusami.
3: Bruno da Viterbo ci chiede se Gonsalves ha dimenticato le lenti. Io non so se magari sia stato ripreso in qualche momento e ha dato la sensazione. Qualcuno mi può spiegare perché non gioca Ulahi? Io quel palo in mezzo al campo non lo posso benissimo proprio vedere.
2: No, comunque Ulahi, il perché di Ulahi fuori tutta la partita, Andrea, non è insomma, non lo so, si capisce.
0: Intanto fuori Lobot che dentro Anguissa, ma poi anche un altro cambio nel Napoli. È entrato anche un altro, vero, nel Napoli, o solo Anguissa?
2: Io vedo solo Anguissa. Solo Anguissa.
0: Bene, benissimo, perché avevo visto un altro giocatore. Va bene. Che vi devo dire, ragazzi? Non lo so, forse per quella famosa storia dell'equilibrio di cui tanto parla Vanoli. Non ha voluto perdere un giocatore di rottura come Endur. Non lo so, io la vedo in questa maniera. Di sicuro il tema doppio play sarà uno di quelli dei quali discuteremo nel corso di questa estenuante sosta di campionato. Siamo al 90° esatto, quarto uomo con la lavagnetta luminosa in mano che ci dice che il recupero sarà di 5 minuti di recupero. Attenzione al Napoli, Anguissa per Neres, attenzione Neres, attenzione, bravissimo Dragusin a far spinare la sfera sul fondo. Io ve lo dico, ma contento dell'1-1, lo firmo col sangue, caro Niccolò Righi, col sangue, perché sinceramente io con Allegri non sto mai tranquillo. Vi ricordate, no, l'anno scorso Fiorentina-Milan, ecco, lunga rimessa di De Gea alla ricerca di Beto, che devo dire ha fatto veramente poco, bravissimo Pongracic, ma fino a un certo punto, perché la palla la riconquista il Napoli. E conquista la palla la Viola, ma Anguissa è un mostro a centrocampo, la riprende subito, ancora Anguissa mostruoso, commette fallo però fortunatamente, punizione per la Fiorentina, guadagnata da Fagioli, un minuto se n'è andato del recupero, ne rimangono 4, io mi accontento dell'1-1 e mi prendo un punto contro una grande squadra, perché Napoli è una grande squadra, e mi prendo una ottima prestazione della Fiorentina, che secondo me ha fatto un solo errore, quello del gol del vantaggio del Napoli. Lunga palla di Dragusin per Beto, che la mette alta, ma chissà, arriva prima sul pallone, madonna mia, è entrato ora, ha già fatto 3 cose ottime, chissà, poi per fortuna il Napoli sbaglia tutto. Rimessa laterale regalata alla Fiorentina, forza ragazzi, vediamo di non fare sciocchezze in questo finale di partita. 1:40 del recupero che se n'è andato, ancora 3 minuti abbondanti, forza, gestiamola a modo ragazzi, non facciamo sciocchezze, ragioniamo con la testa, non facciamo sciocchezze, cerchiamo di capire quando è il caso di non esagerare. Palla per Gnonto per Fagioli di prima per nessuno, meno male. Che cos'è questo rumore?
2: No, vai.
0: Ah ok, palla per Gilmour, attenzione al Napoli che attacca con Olivera, bisogna addormentarlo il gioco. Olivera, attenzione per De Bruyne per Di Lorenzo, che prende la schiena meno male di Valdepeñas, poi riparte la Viola con Beto che crolla a terra, però la tiene lì, dai Beto per Mosantuono, vai 2 contro 2, vai Franco, vai Mastantuono, si accentra, Mastantuono, no, peccato, rimpallato all'ultimo il suo tiro, no, però ancora la Fiorentina in possesso palla, forza, Fagioli per Gnonto, limite dell'area, Gnonto, per Valdepeñas per Fagioli, forza ragazzi, palla per Jimenez, era di rigore sulla destra, Jimenez, Imenes in cross, no! Ha provato la rovesciata Beto e palla fuori. Ragazzi, Beto, quante rovesciate fa? È la terza, quarta che fa da quando a Firenze. Avesse fatto gol di rovesciata, veniva giù tutto. Palla fuori. Mamma mia, beh, ha fatto bene però a provare, dai. Attenzione, è ripartito il Napoli. Attenzione! Tutti dietro! Riparte De Bruyne con Neres. Tutti dietro! Neres in cross al centro. Palla per Di Lorenzo, Di Lorenzo. Il tiro, De Gea. De Gea fa sulla sfera. Ragazzi, abbiamo sperato il gol del vantaggio in un modo clamoroso, perché quella palla, se la prende bene Beto, va dentro, lì Milinkovic Savic col cavolo la prende. Che peccato, che peccato. Allora, ultimo minuto di gara, Fiorentina in possesso palla. Dai ragazzi, dai, teniamolo questo punto, non esageriamo. Va Gonçalves e poi la mette in rimessa laterale il Napoli. Napoli con il pannolino in quest'ultimo minuto di gara, con Gonçalves che la rigioca subito per Valdepeñas. Vediamo con la Fiorentina se temporeggia o va in attacco. Io temporeggerei, perché un punto me lo prendo volentieri. Dur per Fagioli, limite l'area di rigore per Gonçalves. Fagioli, imbucata per Beto, non ci arriva Gonçalves, ancora il Napoli, palla alta, vai, forza Gnonto, vai, bella palla presa, ultimi 20 secondi, proviamola ora, 20 secondi, faccia, Mastantuono sulla destra, puntalo, salta netto Oliveira, Mastantuono va sul fondo, Mastantuono è rimpallato, porca miseria, ora tutti dietro, ora fai fallo Chimenez, fai fallo, bravo Chimenez, e finisce la partita. È una grande Fiorentina, tutti in piedi per la Fiorentina di Paolo Manoli, è 1-1 per la Viola, ma è stata una gara dove nessuno si è risparmiato dal primo all'ultimo minuto, una grande Fiorentina, 1-1, gol di Gilmour al 23esimo, gol di Chimenez al 51esimo, la Fiorentina sale a quota 4 punti, va bene così, alcune volte bisogna accontentarsi, nello studio.
2: Grazie Andrea Giannattasio, tutti per terra i giocatori, ma la cosa più importante è che tutti i tantissimi fischi che si sono sentiti per tante partite a Firenze si sono trasformati tutti in applausi, perché la Fiorentina esce dal campo stremata, consapevole di aver fatto una grande partita e soprattutto con un punto non banale fatto contro il Napoli. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Napoli.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Sì, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-1 il finale tra Fiorentina e Napoli, con il gol di Gilmour nel primo tempo e il pareggio poi di Jimenez con deviazione di Rafa Marin nella ripresa. Una buona Fiorentina che è completamente trasformata rispetto a quella che abbiamo visto a inizio stagione. Adesso ci sarà una lunga sosta, però sicuramente una Fiorentina che potrà passarla con il sorriso invece che nella depressione come era prima dell'arrivo di Paolo Vanoli. Buonasera ad Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
6: Ciao Renzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
3: Ciao Angelo.
2: Angelo, dai, una partita tutto sommato che poteva finire in qualsiasi modo, probabilmente il pareggio è il risultato più giusto perché comunque le occasioni sono state da una parte e dall'altra, però una Fiorentina che se l'è giocata alla pari contro i vice campioni d'Italia.
6: Ma guarda, l'aspetto più importante è che mi sembra che la Fiorentina stia prendendo coraggio, no? Stia cominciando a conoscersi. Anch'io sono d'accordo con te Lorenzo, il pareggio mi sembra un risultato giusto, è stato bravo anche De Gea comunque su Neres e Papasulli nel finale, la Fiorentina ha avuto altre due occasioni comunque per segnare e per raddoppiare con Fagioli e Valdepeñas, due traverse per la Fiorentina, un palo per il Napoli, però a margine di tutto questo abbiamo visto anche giocare a calcio, no? Abbiamo visto giocare a calcio anche la Fiorentina, cosa alla quale non eravamo abituati, per cui per questo dico che la strada mi sembra giusta, ci sono ancora delle cose che ci sembrano, diciamo, viste da fuori incredibili, compreso il gol che ha fatto Gilmour con tutta l'area vuota, sì. Diciamo, nessuno si è occupato di marcarlo, però poi la Fiorentina, devo dire, ce l'ha messa tutta, tanti hanno finito con i crampi, mi sembra l'atteggiamento giusto, dai, da parte dei giocatori, per cui rispetto a qualche tempo fa, ragazzi, se facciamo un confronto sembra di essere veramente in un'altra dimensione.
3: Un'altra squadra. Angelo, prendo spunto dalla riflessione di Romolo al 348-7513-933, lui si sofferma sul secondo tempo e dice che alla luce di quelle che sono le qualità del gruppo, questa Fiorentina dovrebbe porsi l'obiettivo di concretizzare al massimo tutte le occasioni che crea, perché poi tendenzialmente è sempre un po' vulnerabile, rischia anche di subire il gioco avversario, per cui avendo il suo punto di forza nell'attacco, più gol segna, più arriva tranquilla al 90° a fine stagione.
6: Vabbè, insomma, come ragionamento non fa la piega, però insomma dobbiamo dire che il Napoli, anche rispetto a Venezia e Pisa, no, da quando è arrivato Manola, è, diciamo, obiettivamente di un'altra categoria, per cui la Fiorentina oggi secondo me ha fatto un salto di qualità nella gestione proprio della partita, no? Al di là delle occasioni che indubbiamente ha subito, perché il Napoli ha interpreti di un'altra qualità rispetto a quelli incrociati finora, e parlo della gestione Vanoli, però insisto, io sono fiducioso perché vedo una squadra che sta cercando una propria strada anche con i suoi limiti, che certamente non può cancellare in così poco tempo, però mi sembra che anche a livello individuale alcuni giocatori stiano prendendo coraggio. Voglio citare Dragusin perché oggi, sì, secondo me, sì, ha fatto una gran partita, prima su Højlund, poi anche su Lucca. Quel salvataggio su Højlund per me è valso quasi un gol nel primo tempo, quella scivolata perfetta, cioè ci sono anche delle individualità, mi sembra che in questo contesto nuovo dove c'è più ordine, più voglia di fare, mi sembra che stiano emergendo, per cui devo dire che Vanoli sta dimostrando una mano salda, una mano che ci fa capire come le idee siano chiare, e poi vediamo, ci sarà dopo questa lunga sosta il Genoa, e poi dopo, se non sbaglio, un bel trittico, sì. Como, Inter e Atalanta, per cui altra riprova, però la Fiorentina veramente avrà modo di conoscersi meglio. Non ci sarà Mastantuono perché insomma è stato convocato dalla nazionale argentina, devo dire che da una parte per Vanoli mi dispiace, dall'altra sono contento perché il giocatore avrà modo di capire che la scelta di Firenze è stata giusta, no? Perché essere convocato comunque in nazionale significa che le sue prestazioni sono tenute d'occhio.
2: Sì, sì, senza ombra di dubbio. È una Fiorentina comunque sia che è completamente cambiata. Ci sono chiaramente anche ancora cose che non funzionano, però anche il coraggio di Vanoli di inserire Valdepeñas a fine primo tempo non è una cosa banale, perché insomma noi l'abbiamo detto, insomma, scelta abbastanza coraggiosa, perché ti vai a sbilanciare parecchio contro un Napoli che comunque poteva essere pericoloso. Anche questi comunque sono segnali importanti, no? per tutta la squadra.
6: Sai, lì c'erano due opzioni, io credo che Vanoli abbia scelto quella più propositiva, perché su quella fascia l'abbiamo visto con i cambi di gioco, Vieri andava molto in difficoltà su Politano che raddoppiava poi con Di Lorenzo, per cui il 75% dei pericoli il Napoli li creava su quella fascia. Non ho capito francamente, ora forse ne parlerà in conferenza stampa Vanoli, perché Vieri andasse molto spesso al centro, no? Se ci avete fatto caso, si sì, accentrava molto anche durante la manovra della Fiorentina e lasciava sempre poi, quando tornava nella sua zona, quei 10 metri a Politano, dando modo anche a Di Lorenzo di inserirci, quindi creando diversi problemi alla Fiorentina. Quindi non so se era una scelta sua oppure una volontà di Vanoli. La scelta di Valdepeñas, dicevi giustamente anche te Lorenzo, è stata coraggiosa, no? Quindi sulla fascia in cui siamo in difficoltà aggiungiamo un giocatore che a livello dinamico può invertire l'equilibrio, no? Questo devo dire che la Fiorentina ha fatto bene. Poi ha avuto anche l'occasione Valdepeñas, sarebbe stato un bellissimo gol, ha fatto una strepitosa parata secondo me Milinkovic-Savic, per cui come cambi che rispetto all'anno scorso di Vanoli abbiamo visto essere diversi rispetto al passato contro il Venezia e anche il Pisa, ecco, oggi c'è stato questo questo esempio che, come tanti altri particolari, insomma, fa essere abbastanza convinti che la Fiorentina sia sulla buona strada.
3: Al di là del gol subito e delle modalità che hanno portato il Napoli a trovare la rete, sei d'accordo con chi considera l'esclusione di Ulahi l'unico neo della partita di oggi?
6: Ma guarda, io non parlerei né di nei né di, cioè non credo che un allenatore lasci fuori un giocatore forte se non ci sono delle motivazioni, se non ci sono dei motivi. Ulahi deve essere gestito, so che la Fiorentina lo considera un diamante, ma anche un diamante grezzo, per cui ci sarà tempo poi per valutarlo. Diamogli modo di trovare anche a Vanoli un equilibrio che permetta di far giocare insieme magari anche Vanoli e Ulahi, come ieri un pochino mi sembra di aver capito lui sta pensando di fare, no? Però il centrocampo è un reparto molto delicato e bisogna che tutto funzioni bene. Non so se poi l'idea sarà quella di un doppio play, come ha fatto un po' oggi Lobotka insieme a Gilmour, no? Quindi due giocatori che fisicamente non sono esattamente prestanti, però nel giro palla e nella gestione della palla stessa poi riescono a essere decisivi per le imbucate, per creare spazi, e quindi magari Vanoli sta pensando a un 4-2-3-1 con Fagioli e Ulahi, non lo so. Comunque sia, non parlerei di nei oggi, parlerei comunque di una squadra in progresso.
2: Angelo, l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Adesso lo sappiamo tutti, l'hai detto anche tu, inizia una lunghissima sosta. Come si gestisce una sosta del genere, che comunque sia è più lunga del solito? Non ci saranno 8 giocatori che saranno in nazionale. Cosa ti aspetti? Cioè, come la gestiresti tu da allenatore, che è una novità assoluta?
6: Ringrazio per la fiducia. No, devo dire che a Vanoli certamente non manca l'esperienza, poi l'ho visto iper arci motivato, cioè questa seconda chance per lui è veramente un Vanoli 2 che cerca un'affermazione che aveva vissuto, come io suppongo, anzi ne sono certo, come una diminuzio dopo quello che aveva fatto, per cui è molto centrato. Come la vivrei? Io la vivrei cercando di far passare alcuni concetti base, cercando di far capire alla Fiorentina che la qualità è tanta, però bisogna saperla gestire e tutto questo passerà secondo me da un equilibrio a centrocampo, che dovrà essere per Vanoli il primo degli obiettivi, insieme anche a migliorare alcuni aspetti della fase difensiva, che insomma lasciamo perdere oggi il gol che ha fatto Gilmour, che era isolatissimo, però ecco, devo dire che la Fiorentina alcune pecche secondo me ce l'ha ancora nelle preventive, nella fase difensiva, che consente agli avversari di trovare degli spazi che poi dopo possono sfruttare. Quindi attenzione all'equilibrio al centrocampo, secondo me, se chiedi cosa farei se fossi Vanoli, e un po' più di attitudine alla fase difensiva. Per il resto, ripeto, credo che la Fiorentina sia sulla buona strada.
2: Perfetto, Angelo, grazie mille come sempre.
6: A voi ragazzi.
3: Ciao,
6: grazie.
3: Angelo, a presto.
6: Ciao a tutti, ciao.
3: Vai. Arriva un messaggio dritto al mio cuoricino. Buona giornata a tutti, sono Mick dalla provincia di Roma Nord. Oggi si è pareggiato e, come si è detto prima, poteva finire in qualsiasi modo. Certo, fosse entrato il pallone del 2-1 per la Viola, staremmo a parlare di un'altra partita. Ora speriamo che la sosta lunga serva a Vanoli per studiare bene tutta la situazione. Certo che se avessimo avuto un Torreira, vista la partenza di Mandragora, forse avremmo un centrocampo piuttosto. Cuoricino.
2: E vediamo insomma cosa riuscirà a fare Vanoli. Io sono curioso in questa sosta anche per capire come cambiare il centrocampo della Fiorentina, e soprattutto cambiare tutta la fase difensiva, perché oggi la Fiorentina, le dico la verità, non è andata in difficoltà solo nella fase difensiva, a parte in alcune occasioni, però c'è quell'errore clamoroso in occasione del gol del Napoli, che poi alla fine ha pesato tantissimo, perché uno può dire ma il Napoli ha avuto le opportunità. Sì, anche la Fiorentina le ha avute, Milinkovic ha fatto delle grandi parate, De Gea ha fatto delle grandissime parate, resta che il gol alla fine l'hai preso per un errore clamoroso di tutta la fase difensiva su una palla inattiva. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
7: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Luca, insomma è una Fiorentina...
7: Allora, la mia morale, se volete vi dico qual è. Allora, la mia morale che ci accompagna è una sosta lunghissima e devo dire anche discutibile, perché 3 settimane senza pallone secondo me sono una cosa sbagliata, ma comunque va bene, è che questa gara ci testimonia che la Fiorentina non andrà in grande difficoltà, nel senso non c'è nessun segnale che ci può riportare a immaginare i tormenti della passata stagione. L'arrivo tempestivo di un allenatore giusto, il valore complessivo della squadra ci rassicurano su questo aspetto qua, e questo devo dire lo trovo ormai acclarato anche dalla prova con Napoli, che è stata una buona prova, nella quale la Fiorentina, devo dire che il risultato è giusto, che la Fiorentina poteva vincere o perdere, Napoli poteva vincere o perdere, e quindi il pareggio fotografa la situazione. Ora resta il sospeso, però l'altra domanda, quella più importante, o comunque quella importante, cioè e qual è l'obiettivo di questa squadra? Perché ovviamente arriviamo alla sosta con 4 punti in 5 partite, con un calendario che, lo possiamo dire, era un calendario estremamente invitante. Abbiamo vinto solo con quella che in questo momento è la peggior squadra del campionato, abbiamo giocato 3 partite in casa su 5 e non c'è stato un acuto o un qualcosa che ci possa far pensare che, passata la nottata, questa squadra possa andare poi spavaldamente a lottare per uno dei primi 7 posti del campionato. Ecco, quindi questa gara lascia in sospeso il dubbio su quale può essere poi l'obiettivo di questa stagione, perché è inutile negarlo, quando fai gli investimenti che ha fatto la Fiorentina quest'anno in estate non ti puoi accontentare di un campionato di media tranquilla classifica, no? Cioè, dovresti avere l'ambizione di fare qualcosa di più importante. Oggi non, anche questa partita non mi dà il segnale che dai, si può lottare per i primi posti, per i primi, insomma, parlo di un posto in Europa, e nel posto d'Europa ci va anche quella Conference che trovo insopportabile, ma che per la quale oggi forse magari metterei anche la firma.
2: Ecco Luca, riprendo le parole, proprio per legarmi a questo discorso, riprendo le parole di Vanoli dei giorni scorsi, quando ha detto: do ragione a Paratici, perché mi va bene arrivare 10º, 11º, 12º, ma ponendo delle basi solide per il futuro. Potrebbe essere questa una chiave, nel senso, la Fiorentina quest'anno tra virgolette si accontenta, ma perché forse non è in grado ancora di lottare, perché comunque lottare per le prime 7 posizioni non è banale, come cosa, quindi si accontenta di arrivare, ma l'anno prossimo avranno tutti un anno in più, non si vende nessuno d'estate, si prova a tenere Mastantuono, si mette un paio di pezzi soli dopo la rivoluzione totale dell'estate ci si è lasciata alle spalle, e allora si comincia a fare un progetto serio.
7: Sì, ragionamento da uomo di calcio, però ti dico anche che il calcio, tutta questa grande programmazione, allora la grande, cioè te quando sei arrivato, quant'era, 1 anno e mezzo fa, sì, sei arrivato sesto con 65 punti, hai tenuto tutti, hai preso Pioli, hai detto beh siamo pronti per il salto di qualità, e per cosa succede?
2: Sì.
7: Non si spendono quasi 200 milioni per fare un qualcosa di passaggio, no? Non lo so, può essere la consolazione, però io ancora resto nella speranza che poi le prossime partite, che saranno molto delicate dopo la sosta, ci possano dare un segnale diverso, un segnale di poter vivere un campionato con ambizione, ecco, che ovviamente dopo una partenza come questa non può essere un'ambizione di quella che immaginavamo in estate, dove c'era addirittura il sogno e la speranza di poter andare a avvicinare la zona Europa League, quindi quinto e sesto posto, però l'ambizione nemmeno di dire ah sicuramente come siamo contenti non si lotta per retrocedere, questo lo può dire il Cagliari, lo può dire l'Udinese, non chi ha speso come la Fiorentina, ecco. Quindi vediamo, mi lascia, cioè, oggi hai trovato il Napoli, era il Napoli giusto, no, per andare alla sosta con uno squillo che ci facesse dire peccato non essere partiti con Vanoli, no? Ecco, ci facesse dire mamma mia che rabbia. Però ecco, oggi noi abbiamo perso come minimo 4 punti, come minimo abbiamo perso 4 punti, lo ripeto, contro Frosinone e Torino. E quindi oggi per ritrovare un tuo equilibrio devi fare qualcosa di diverso, non ti puoi accontentare della normalità. Pareggiare in casa con questo Napoli è bello, è importante, è prezioso, ma è normalità. E allora poi ci sarà la trasferta a Genoa, delicata, 30.000 persone, ambiente bollente, poi ci sarà il Como, poi ci sarà l'Inter e ci sarà stata nel mezzo la sosta che può permettere a Vanoli di lavorare, anche se io ho la sensazione che al di là di quelle che possono essere scelte un po' individuali, no? Che possono anche cambiare, però io penso lui la squadra l'abbia trovata, l'abbia in testa, e ora starà a lui trovare sempre il giocatore giusto nel momento giusto. Eravamo tutti contenti per Vieri, penso, io almeno ero contento, mi è piaciuto molto più Valdepeñas, ecco. E poi mi ribello all'idea che non ci possa essere spazio nell'undici di partenza per un giocatore come Raim, ma sì, questi sono bei problemi che affidiamo all'allenatore, che però ha dato equilibrio. Cioè, oggi la Fiorentina poteva vincere,
2: sì, sì.
7: Come alla fine, se non fa quel gol fortunoso, magari la perde, però dai, andiamo a questa sosta senza il terrore di vivere un altro anno da incubo, cerchiamo di capire quale può essere la nostra ambizione.
3: Luca, premettendo che sentenziare al 20 di settembre è sempre molto azzardato, dando un'occhiata anche ai tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933, sorprendentemente Atta è un giocatore molto nominato. C'è chi è convinto che non sia ancora al massimo della condizione e quindi vada atteso per capire anche in che modo potrà essere utile alla Fiorentina. C'è chi, come Pier da Bologna, lo definisce un problema, si augura che poi nella finestra di mercato di gennaio possa essere risolto. A suo avviso è un investimento ingiustificato. Stefano Taxi la sposta sul piano tattico perché ci dice sostanzialmente l'Atta ha visto finora in questa Fiorentina fatica a trovare un ruolo perché a centrocampo è leggero, come trequartista è troppo lento e quindi come facciamo a farlo giocare? Hai la sensazione che questa potrà essere uno dei temi che poi ci accompagnerà in questa sosta alla luce di quanto visto e di tutto quello che poi il centrocampo offre a Vanoli come soluzioni?
7: Grande tema, Chiara, senza dal mio punto di vista una risposta certa, lo dico. Guarda, l'altro giorno abbiamo parlato a Palla al Centro con il direttore Loreto, con Fabio Rossitto. Fabio è un amico, ci ho lavorato tanti anni quando lui ha giocato a Firenze, uno serio, ha fatto allenatore. E vive in quell'area geografica, no? Per cui conosce molto bene l'Udinese, i giocatori dell'Udinese, e gli ho chiesto appunto di Atta e lui mi ha detto guarda, fai attenzione, nell'Udinese dove lui è esploso, l'Udinese giocava un 3-5-2,
3: sì,
7: nel quale Atta faceva il battitore libero, cioè nel senso andava dove lo portava il cuore, l'istinto, cioè non aveva compiti tattici, no? Io oggi penso che nella Fiorentina avere due giocatori che non hanno compiti tattici, cioè come Atta e Mastantuono, è un bel lusso, è un po' un lusso, per cui Atta in un ruolo che probabilmente non esalta le sue caratteristiche, cioè Atta deve essere libero da ingabbiature tattiche, ma se in un centrocampo a tre fa la mezzala hai l'obbligo di andare, ma hai anche l'obbligo di coprire. Secondo me Atta è stato un po' fregato all'arrivo di Mastantuono, perché quella libertà di andare dove vuole se l'è presa Mastantuono e se l'è presa bruciando Atta sul valore. Fai tre gol a Venezia, dà la sensazione che potesse far gol in tutte le partite. Atta probabilmente ha avuto anche dei problemi fisici e quindi sì, è un problema, mi verrebbe da dire un bel problema, una di quelle cose che un allenatore deve valutare, e se nel tempo la Fiorentina si potrà permettere di concedere libertà a Mastantuono e a Ta sarà un grande vantaggio, ma ci vuole tempo per ritrovare equilibri.
2: Luca, l'ultima cosa, diciamo un altro tema è Ndur, che comunque non è stato tra i migliori oggi. Non è stato tra i migliori perché gran parte dei nostri ascoltatori, ma anche noi, vogliamo vedere dei giocatori sempre propositivi anche in zona gol e quindi non l'abbiamo praticamente mai visto. Oppure secondo te è stata comunque una prova di sostanza da parte di Indur che non è stata appariscente ma che comunque è stato utile? Da quale parte stai?
7: Quando parli prova di sostanza e fa una fotografia oggettiva è il modo di dire che non ho capito ma giocato, no?
2: Sì.
7: Perché si dice così, no? Prova generosa, prova di sostanza, ordinato. Non sai quante volte dato sei in pagella 1 scrivendo ordinato, e poi non sapevo cosa voleva dire, però non sapevo che dargli, che voto dargli, sinceramente. Allora, è indurre un atto di fede, cioè o ci credi o non ci credi. Quindi o credi a chi lo allena, lo ha allenato e lo ritiene un giocatore fondamentale, e allora gli allenatori vedono delle cose che magari noi non capiamo, anche perché ci lavorano tutti i giorni. Oppure fa una partita come quella di oggi e te lo ripeto, ti chiedi perché gioca Indur e non una I. Non ho risposta, te lo confesso. Però come hai detto te, ordinato, prezioso. Beh. Generoso.
2: Prova di sostanza.
7: Sostanza. Boh, che vuol dire?
2: No.
7: Perché se pareggiato, se fosse perso, avrebbe preso 5.
2: Esatto, ecco. Esatto. Va bene, Luca, grazie mille,
7: grazie,
2: come sempre.
7: Ciao.
3: Luca.
2: Grazie a Luca Calamai. Leggiamo, abbiamo qualche audio da mandare, qualche messaggio audio arrivato al 348-7531-393.
8: Ciao Chiara, ciao Lorenzo.
2: Ciao Silvana.
8: Allora non ti posso urlare, sei vinto! Però abbiamo fatto una partita meravigliosa. Hanno giocato bene, veramente, ci siamo divertiti dopo tanto tempo. E la gente qui è molto entusiasta. Un pareggio e vabbè, ma siamo stati anche un po' sfortunati. De Gea, grande, grande. Ciao Silvana.
9: Buonasera, sono Mauro. Abbiamo visto veramente una bellissima partita giocata a tutto campo con un caldo impressionante, una squadra che ha veramente dato tutto per cercare di vincere contro una squadra importante. Quindi complimenti alla Fiorentina, complimenti a Vanoli. Sono molto ottimista.
10: 1-1, buttalo via.
11: Ragazzi, sono Guido, ricordate a Calamai che ci sono state due Fiorentine diverse, una con Grosso e una ora con Vanoli. Sono due cose diverse, quindi non si può fare un giudizio complessivo, sono due cose diverse. Ciao.
12: Sì, ho visto la partita fino adesso, poi vi ho scritto anche normalmente, no? Comunque io dico una cosa, tra non si guarda, ma Stantuono non è un fenomeno. E il resto mi sembra vada bene, specialmente il brasiliano in difesa, mi piace molto. Vediamo un po' se a gennaio riusciamo un po' a rimediare qualcosina. Ciao a tutti per Bologna, grazie della compagnia.
2: Grazie a te, ma io se i problemi della Fiorentina fossero a te e Mastantuono ci metterei una firma grossa come una casa. Sono tutti giovani, comunque bisogna anche avere la pazienza di aspettarli, soprattutto Mastantuono che magari una volta saltato il primo uomo potrebbe tirare in porta subito, però poi ti fa 3 gol a Venezia e quindi ti vince la partita da solo. Andiamo avanti, vai.
3: Marcello da Livorno: criticare oggi Indur è il solito tafazzismo viola. Indur non si capisce perché giochi in Serie A, ci scrive Bruno da Viterbo. Speriamo lo compri la Juve. Un altro ascoltatore ci chiedeva se la Juve potesse essere interessata a Indur magari nella finestra di gennaio. Stefano Cioccolataio: attava benissimo da mezzala forte in progressione, il problema è che viene messo a ridosso dell'area avversaria ad aspettare il pallone. Neri da Pistoia: Indur gioca con tutti gli allenatori, evidentemente è un giocatore che dà ordine e equilibrio pur senza essere appariscente. È Indur che gioca meglio quando gira la squadra, o forse è la squadra gira quando Indur gioca più palloni? Ai posteri l'ardua sentenza. Alessio ci dice che a suo avviso Indur ha fatto una grande partita. Davide da Signa: a mio avviso, a parte la lentezza di Indur che può essere un problema, hanno solo bisogno di giocare e basta per migliorare l'intesa. Fra un po' saremo forti. Giusto appunto, sapete sapete se ci saranno amichevoli. Grazie, forza Viola da Signa. Una c'è il 27. Ora recupero il messaggio che è stato inoltrato all'interno della chat della radio. Fiorentina Signa presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B Commisso Viola Park il 27/9/2026 alle ore 11. Poi ci scrive anche un ascoltatore salvato come Tizio. Tecnicamente Mastantuono non si discute, ma se vuole tornare al Real deve imparare a fare l'assist e imparare a tirare di collo oppure sul primo palo, altrimenti con il tiro a giro al portiere sul secondo palo rischia di non andare da nessuna parte. Speriamo che lavori un po' sull'ultimo passaggio e sul tiro, e allora forse puntini.
2: Vabbè,
3: puntini.
2: Col Venezia però il primo gol l'ha fatto sul primo palo, bisogna essere onesti.
3: Io il calcio l'ho giocato 20 anni circa, per me Endur non gioca mai, se è in ballottaggio con Ulai soprattutto. Questo ce lo scrive Joe dalla Campania. Quando Pedro entrerà in forma ci farà divertire, ce lo scrive Alejandro.
2: Allora torniamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
13: Eccomi.
2: Oh via, ti si sente, eh?
13: Va bene così?
2: Ma un po' lontanino comunque, non siamo ancora.
13: Sempre i soliti auricolari di prima.
2: Glielo dici anche te, Chiara, che sennò sembra io. Cioè, glielo dici, non
13: facciamo,
2: si sente male.
13: Organizziamo una colletta.
2: Per comprarti le cuffie?
13: Ovviamente vostra e dei radioascoltatori, compratemi un paio di cuffie.
2: E quindi abbiamo ribadito ancora una volta, ma non che ce ne fosse bisogno, diciamo le tasche piene di vipere da parte di Tommaso Loreto. Da parte di Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi al 3487513933 per offenderlo in tutti i modi del mondo, perché vi ricordo che ha chiesto a noi e a voi di comprare le cuffie per lui. Quindi questo è ciò che ha chiesto Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi e offendetelo con tutte le parole.
13: Sono tempi di grande austerity, enorme austerity, infinita austerity.
2: Bene, quindi Tommaso, visto che non abbiamo sentito niente nel secondo tempo, raccontaci un po' che Fiorentina hai visto, tanto per cominciare.
13: Io sono molto soddisfatto perché ho visto una squadra che ha il carattere dell'allenatore, che risponde anche alle sollecitazioni dell'allenatore. Un paio di volte è praticamente entrato in campo come un invasato accendendo lo stadio, ma a suo modo anche la squadra, perché poi erano situazioni in cui di lì a poco si è andato anche a renderti pericoloso. È vero, e oggi De Gea è probabilmente il migliore, questo significa che hai rischiato molto, soprattutto diciamo gli ultimi 20 minuti, però anche è vero che hai costruito un sacco di occasioni da rete, sei stato sfortunato perché nel primo tempo comunque un gol lo meritavi con due traverse e hai tenuto botta nonostante tu ti sia ritrovato sotto. Quindi ecco, è il terzo indizio che serviva, su questo do pienamente ragione a Luca quando dice che abbiamo capito che facendo gli scongiuri del caso un anno orribile come l'anno scorso non dovremmo riviverlo. E poi è chiaro, non hai vinto, ti ripeto, perché ha fatto due o tre interventi super, quindi però avevi comunque di fronte una squadra che ha ambizioni di alta classifica. Su Attà io non mi faccio grandi problemi, si può mettere un po' di più ad ambientarsi nel suo nuovo mondo tattico e di squadra, ma credo arriverà. E tante altri dettagli li sistemeremo più avanti. Cioè, quello che mi sento di dire in questo momento è che comunque siamo solo all'inizio, sono 34 partite, margini di crescita ci sono, bisognava tamponare l'emorragia, Manoli ci è riuscita alla perfezione, ora lavoriamo e proviamo, questo sia, a inserire Ulai in questo centrocampo, perché farne a meno mi sembra un peccato. Non mi avventuro sul dibattito Hondur, capisco, però è anche vero che poi nel secondo tempo oggi alla fine è stato molto molto utile, c'è il suo zampino anche nel gol e non a caso poi alla fine Vanoli non ci rinuncia, quindi un motivo per il quale è sempre in campo c'è, cioè, evidentemente dà un equilibrio che per Vanoli è fondamentale.
2: Senti, glielo spieghi che 38 meno 5 fa 33 o glielo dico io? visto che ha detto mancano 34 partite.
13: Mamma mia,
2: oh. Scusa, sto parlando,
13: una vita spesa a stare lì a dire bel niente, 33 invece di 34.
2: Scusa, sto parlando con la Chiara. Non ti ho interpellato. Dici, Chiara, che cosa vai?
3: No, io sono sempre in difficoltà quando c'è da contraddire o polemizzare col direttore.
13: Brava,
3: sto cercando di capire perché ci è arrivato un messaggio. Viti, inguardabile come sempre, vediamo di levarselo, grazie. E mi stavo chiedendo che strade abbia preso la carriera di Viti nelle ultime settimane e per quale motivo sia al centro delle nostre riflessioni al termine della sfida con il Napoli. Però è bello così.
13: Non lo so che fine ha fatto. Perché era retrocesso anche in Francia, o sbaglio?
3: Purtroppo poi quando i giocatori si portano dietro queste maledizioni, c'è anche Nicola da San Giovanni, perché giustamente Tommaso hai detto vuoi stare alla larga dal dibattito su Ndur, che riprendendo un po' la chiave di lettura di Luca ci dice: io sarei anche disposto a fare un atto di fede nei confronti di un giocatore, ma riesco a farlo quando vedo che ha almeno una dote sulla quale lavorare, quando vedo del potenziale. Ora io mi domando: qual è la dote di Ndur, qual è la qualità che in lui spicca? Perché io sinceramente non la vedo, e magari è la mia prospettiva che è viziata. Io ho semplicemente ricordato a Nicola come tante volte si sottolinei il fisico di Ndur, che comunque nel calcio di oggi è un punto di forza, e a quel punto Nicola chiude la nostra conversazione con: allora a questo punto nel mercato di gennaio andiamo su Raul Bova.
13: Boh, secondo me fa le cose semplici e le fa per quel che gli chiede l'allenatore, cioè non è Fagioli, che a me oggi è piaciuto molto. Non è attacchi, è piaciuto meno, che però l'iniziativa la prende. Lui fa le cose semplici, fa quello che deve fare. Ti ripeto che poi sul gol, tutto sommato, lui è lì a difendere palla prima che la tiri Menez. E dopodiché, se chiedi il mio parere, ti dico che anch'io vorrei vedere una invece di Ndur in quel terzetto. Però dopo tre partite con Vanoli, due di campionato, una di Coppa Italia, vuol dire che ancora Vanoli ci vuol vedere in profondità. Quindi stiamo calmi, perché poi il passo verso sì, va tutto bene, ma Vanoli sta sbagliando, è brevissimo. Continuo a fidarmi di lui e continuo a fidarmi di chi mi dice Ndur è un calciatore molto molto apprezzato. E lo sguardo non lo ruba, questo è un po' ma sicuro, però evidentemente è prezioso, ragazzi.
3: Anche perché tutti sottolineano come comunque abbia trovato la titolarità con allenatori diversi. Mandiamo un abbraccio a Mattia Viti, che ora è alla Samp, ma si è fatto il legamento crociato qualche settimana fa, e quindi auguri di pronta guarigione per il giocatore.
2: Allora, caro Tommaso, andiamo ad ascoltare insieme Vanoli, vai! A DAZN.
14: Ciao a tutti. Ciao. Le chiedo esattamente questo: cosa si porta via da questa partita? Una partita in cui avete creato. Il Napoli poi poteva farvi male nel secondo tempo. In generale, una grande unione, parlava di spirito, no? Di mentalità. Forse è questa la cosa più importante che si porta via da questa partita. Nonostante la fatica, era veramente complicato giocare oggi. La squadra retta si è presa un punto importante.
15: L'ho detto ai ragazzi, gli faccio i complimenti, perché penso che affrontare una squadra come il Napoli, che in due anni ha vinto uno scudetto e l'anno scorso è arrivata seconda, affrontarla in questa maniera, a volte magari anche un po' sbarazzina, ma è quello che voglio io da questi ragazzi, però con grande personalità. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per migliorare, però io penso che è stata una partita che nulla da dire se si vinceva, anzi io penso che se dobbiamo crescere in questo dobbiamo essere contenti, ma sapere che abbiamo le potenzialità per andare a vincere, e lo dobbiamo fare. Però ripeto, basta vedere i tiri in porta, basta vedere i tiri dentro l'area, basta vedere quante palle abbiamo recuperato nella loro partita. Poi penso che i due portieri siano stati protagonisti, però anche il bello del calcio.
14: Campo, ragazzi.
16: Sì, Dario Marcolin.
17: Sì, Paolo, allora io faccio una considerazione. Sono passate le prime due settimane, 4 punti in due partite. Il fatto di poter vedere la classifica in un modo diverso, lo stadio in un modo diverso, perché veramente ha incitato la squadra. Ti chiedo qual è stata la cosa più facile e la cosa più difficile all'interno della partita di oggi, perché a un certo punto hai cambiato Valdepeñas, l'hai messo, la squadra ha sofferto il primo tempo con Vieri per le qualità di Politano, secondo tempo invece baricentro più alto, siete partiti subito andando a pareggiare la partita.
15: Sì, hai detto bene Dario, intanto ringrazio il pubblico, perché questo pubblico ha detto ai ragazzi che se noi diamo tutto, facciamo vedere in campo che diamo tutto per questa maglia, loro ci possono regalare veramente grandi soddisfazioni e soprattutto ci possono regalare dei punti, ma questo, come abbiamo fatto oggi, dobbiamo essere sempre noi a affrontare queste partite. Poi all'interno delle partite, hai detto bene, in realtà ci sono state più partite, sì, il primo tempo Vieri, siccome che ha un po' di caratteristiche un po' più da difensore centrale, mi stringeva troppo la linea, avendo già un 2 contro 1 dentro con la punta con Holland, e questo nei cambi gioco che sapevamo, devo dire la verità che loro sono primi in Serie A per cambi giochi, sia diretti che tramite palleggio, perché vanno a affrontare l'uno contro uno, era un rischio che volevo affrontare per dopo avere la possibilità di non abbassare gli esterni e ripartire. Io penso che in queste l'abbiamo fatto bene, faccio i complimenti a Victor Valdepeñas perché è entrato veramente con grande personalità, ha capito subito quello che doveva fare e penso che questo è lo spirito che ci porterà in alto. Adesso la classifica non la dobbiamo guardare, gli ho detto, adesso dobbiamo guardare il nostro percorso, il nostro lavoro e dobbiamo lasciare stare la classifica, ma è una squadra di talento. E l'ho sempre detto che però deve imparare a giocare uno per l'altro e penso che in queste partite quello che mi è piaciuto di più è stato questo.
16: Pardo per Vanoni.

0: Che magari Beto oggi sta soffrendo più il fatto di non fare gol, ma gli ho anche detto di stare tranquillo, perché quando si gioca e si sacrifica per la squadra, alla fine dopo i gol arriveranno. Sono convinto che Beto è un giocatore, sarà un giocatore importante per questa Fiorentina. Poi alcuni giocatori penso che dovranno, e abbiamo la fortuna, a parte di avere tanti nazionali che a me fa sempre piacere, quelli che rimangono qua, come dico io, lavorare, perché penso che alcuni giocatori gli mancano un po', devono ritrovare la condizione migliore.
1: Grazie mille Vanoli, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, ciao Dario.
2: Allora, queste
0: ciao.
2: Parole di Vanoli, Tommaso, per prima cosa ti porto sul cambio con di Valdepeñas, con l'ingresso di Valdepeñas, che quindi è tutta una cosa calcolata da Vanoli, che ha voluto osare tantissimo, e quindi questo ci dice tanto.
3: Sì, secondo me ha letto bene, con i tempi giusti la situazione, perché nel primo tempo si vedeva che da quella parte Politano stava creando qualche problema, e devo dire che tutto sommato Valdepeñas è andato meglio di ieri, fra l'altro ha confermato questa potenzialità di inserimento importante, perché poi ha evidentemente questa corsa molto rapida che gli ha permesso su quel ribaltamento di fronte in GE di essere molto molto pericoloso. Peccato, perché poi lì secondo me è stato davvero bravo il portiere del Napoli, ma è un altro che sta crescendo. Poi magari resta qualche limite difensivo, però ripeto, quell'azione ti conferma come mai quando in estate chiamavamo per chiedere che tipo di giocatore era, ce ne parlavano come di uno che quando spinge non lo fermi, una sorta di speriamo, il futuro Bale. A me è piaciuto molto proprio quanti metri e metri di campo si è fatto per arrivare su quel pallone appoggiato da Angie. Sulle due punte la risposta che ha dato lui, ancora chiaramente non vuol scegliere, secondo me alla lunga uno dei due andrà scelto. È anche vero che forse oggi Pellegrino ha pagato un po' la giornata, non dico negativa, ma meno brillante di Ingie, e in particolare anche di Mastantuono in termini di assistenza, perché davvero il primo tempo di palloni ne sono arrivati pochi, però quando poi sarà in condizione con Salves, secondo me anche per le punte la situazione sarà migliore, e ribadisco, secondo me abbiamo veramente una squadra dalla cintola in su che può far divertire. Oggi lo si è intravisto, c'è da registrare un po' la fase difensiva sui calci piazzati, ma io oggi torno a casa molto molto fiducioso, ecco.
2: Allora, vai Chiara.
4: I messaggi che hai chiesto agli ascoltatori di mandare per offendere il direttore,
2: non ho chiesto di offenderlo, io ho chiesto
4: per elogiare la sua generosità,
2: di dire la loro del
4: mi congedi nel modo peggiore.
2: Vai.
4: Stefano da Parma, allora il viperetta è Tommaso Loreto e non Ferrero.
2: Bene.
4: E poi ci scrive anche Damiano, che ci chiede: ma Loreto si fa chiamare Tolo per risparmiare un po' di lettere?
3: Bella questa.
2: Va bene, ma comunque i nostri ascoltatori hanno già capito il personaggio Tommaso Loreto.
3: C'è un euro.
2: Allora, caro Tommaso, ora facciamo le pagelle, però prima salutiamo la Chiara, perché per colpa tua la Chiara è qui dalle 10 la mattina. Quindi adesso
4: da liberare la tata.
2: La devo lasciare andare via. Va
4: però
2: bene?
4: Vi ascolto mentre torno a casa. Buona fine di trasmissione.
2: Ciao Chiara,
4: ciao,
2: grazie
4: a tutti, anche agli ascoltatori.
2: Saluta Tommaso.
3: Riporta il diario firmato per la giustificazione e non ti fermare in piazza d'Azeglio a giocare a pallone, va bene?
4: Va bene.
2: Bene, allora ciao alla Chiara, che chiaramente vi ha accompagnato anche nel prepartita. Tommaso, facciamo le pagelle, vai, andiamo di pagelle.
3: Bene, come ti dicevo, poi c'è ovviamente un aspetto che conferma come la Fiorentina qualcosa debba ancora sistemare, cioè il fatto che a mio modesto avviso oggi migliore in campo De Gea per almeno due o tre parate assolutamente sopra la media, e fra l'altro ci volevano, perché un po' come l'anno scorso era partito con qualche incertezza, abbiamo sentito, no, in queste prime giornate anche un po' di scetticismo dei tifosi. Oggi è stato fondamentale, per me è da 7.5 il portierone spagnolo, la difesa molto bene, ovviamente.

0: Jimenez, ma non solo per il gol, anche per qualche diagonale efficace. Poi mi sembra oggi non sia mai andato sopra le righe, e peraltro quell'azione, un paio di azioni di partenze importanti le ha avviate lui. Oggi mi è piaciuto molto, 7 pieno anche per Dragusin, che sta diventando quel leader difensivo che ci aspettavamo. Bellissima la scivolata in chiusura su Højlund poco dall'intervallo, molto bene anche nel secondo tempo, un altro paio di recuperi importanti, quindi anche lui un bel 7, un gradino sotto Ranieri, che però tutto sommato tiene, esce un po' zoppicante, ma è stata una buona prova, 6.5 per lui. Con Gracic gioca gli ultimi minuti senza voto, su Vieri ce l'ha spiegato direttamente Vanoli cos'è successo, 5.5 per lui, che però ricordiamoci è un centrale, quindi poi è adattato a fare il terzino sinistro, 6 pieno per Valdepeñas, per quello che ci dicevamo prima. Il centrocampo per me oggi il migliore è Fagioli, primo tempo veramente da leader, ve lo dicevo in diretta, mi è piaciuto molto. Nella ripresa c'è anche un tiro largo, non di molto, per me oggi ha fatto proprio il regista Fagioli, mi è piaciuto, 6.5. Endura alla fine, pur essendo tra quelli meno convinti, devo ammettere, però la sufficienza la porta a casa. Fra l'altro, ripeto, nell'azione del gol c'è anche del suo, nella difesa palla, un aspetto di più inevitabilmente da Atta, e lì bisogna capire se poi ancora fisicamente non è al top, c'è altro, comunque sia, può sicuramente fare di più. Primo tempo molto in ombra da 5.5, anche se poi vedi che comunque in un'occasione si era fatto trovare dentro l'area di rigore, quindi sono convinto che presto uscirà tutto il suo valore. Gonçalves, un po' di verve l'ha data, non mi è piaciuto molto come ha gestito quel pallone che gli aveva regalato il Napoli, però ricordiamoci che anche per lui siamo proprio alle primissime battute d'ambientamento, quindi gli concederei assolutamente tempo, e oggi il 6 glielo do, come lo do a Mastantuono, forse un po' troppo egoista in più di una circostanza. Più che altro secondo me oggi la macchia su di lui, se ne parlava tanto in tribuna, e non seguire Gilmour sul vantaggio del Napoli, perché arriva da fuori il giocatore di Allegri e lui è assolutamente disinteressato dal seguirlo, quindi quello è un neo su una prova che però non è assolutamente da buttare, e fra l'altro non si risparmia mai. Più sofferente Pellegrino, è un 5.5 anche per come difende certi palloni sui rinvii, non è una brutta partita però è molto sporca, e poi ripeto che secondo me ha un po' pagato Ngie e Mastantuono non così ispirati nel primo tempo. Beto gioca meno, una 25ina ai minuti, c'è quel tentativo di rovesciata sul finale, è un po' sbilenco, ci ha fatto arrabbiare in tanti, però un po' di profondità è riuscita a darla. Il 6 glielo possiamo dare anche perché appunto entra soltanto negli ultimi 20 minuti. In Gie lo salviamo perché la prova generale è positiva e perché c'è quella ripartenza dove manda il tiro Valdepeñas che è molto bella, e soprattutto si dimostra che si può correre 30 metri palla al piede, come è capitato a lui e come secondo me capita raramente a centravanti della nazionale italiana. Gnonto alza la velocità media, quindi la sufficienza ci può assolutamente stare. E visto il coraggio generale della squadra, ma anche nelle sostituzioni, un altro bel 6.5 per Vanoli, la vittoria sarebbe stata da 7 pieno, però ancora una conferma di come sia entrato molto molto bene nella sua avventura bis in viola.
1: Allora, ti leggo un paio di messaggi insieme sullo stesso personaggio. 7 a Dragusin, dice Giovanni, è pochissimo, è stato gigantesco, se non dai 8.5 in questi casi a chi lo dai? Poi arriva Bruno Viola, per me il migliore in campo Dragusin. Salvatore, ero allo stadio, ho iniziato a vedere la trasmissione adesso, il migliore in campo Dragusin. Dragusin uno dei migliori in campo, Attilio da Somma Vesuviana, quindi diciamo che Dragusin potevi essere un pochino più di manica larga secondo i nostri ascoltatori, ma il tuo pensiero è migliore in campo De Gea.
0: De Gea porta a casa mezzo voto in più per la reattività, perché poi sono soprattutto secondo me sono due parate pazzesche da posizione avvicinatissima. Il primo tempo quella su Oliveira è davvero clamorosa, e nel secondo tempo quella sul colpo di testa di Favasuli, ragazzi, lì ce l'ha, non so a quanto, ma ce l'ha davanti, eppure tira sulla manona e respinge. Secondo me oggi ci ha fatto rivedere che avrà tutti i suoi limiti sulla linea di porta nel non uscire e tutto quello che volete, ma in termini di reattività sono due parate notevoli. Un'altra l'aggiungerei, mi sembra, su Meres, sempre nel secondo tempo, tre interventi sì, determinanti, e contando dai anche che era partito un po' di bubio intorno a lui, oggi ho voluto premiare lui, ma Dragusin sicuramente arriva subito dopo insieme ai Menez, mi sembrano i tre migliori di oggi.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Insomma, Dragusin, soprattutto per quello che ci aveva fatto vedere a inizio stagione di disastroso, ci ha messo in fila 3 o 4, 4 di fila in pagella, che ci avevano fatto pensare fosse un giocatore in parabola discendente. Invece speriamo che sia questo, Dragusin.
0: Sì, poi mi pare che la sintonia con Ranieri stia funzionando. In quello Vanoli deve aver battezzato, ecco, la scelta di titolari, anche se sono molto curioso di vedere Vieri, perché è vero, ha sofferto tutto quello che noi vogliamo, però marcatura comunque a me non dispiace. I primi 10 minuti, le prime battute era andato benino. Io sono molto curioso di vederlo al centro della difesa, per ora davanti Ranieri, ma anche su di lui credo ci siano ampi margini. Io ribadisco, oggi abbiamo visto anche una squadra divertente, coraggiosa, quello che vogliamo. Poi se basterà per inserirsi nella zona europea non lo so. Dico anche che con così tanto tempo davanti e un mercato invernale davanti, ad oggi penso sia impossibile fare previsioni. Poi ci saranno le coppe europee di mezzo, hai visto mai qualcuno cominciasse a inciampare? Non facciamo previsioni, ma possiamo veramente pensare che la stagione cominci adesso, e con questo spirito, con questo coraggio, e anche l'allenatore, secondo me ci possiamo divertire. Poi pronti via tra Genoa, Como, Inter, gli esami non mancheranno.
1: Tra l'altro il Como sta perdendo 1-0 a Frosinone dopo aver sfiorato il gol in un'azione dove ha avuto 3 palle gol in un'unica azione. È arrivato il gol di Calò e un Frosinone comunque se la sta giocando alla pari col Como, e tanta roba. Parlavamo di Dragusin ha parlato a DAZN, andiamo ad ascoltarlo.
2: Sì, stava guardando anche lui il gol del Frosinone, non so se vuoi provare a commentarlo da giornalista o preferisci... No, no, direi di no. No, ti chiedo un parere sulla partita, perché comunque Vanoli ci ha detto che vi ha detto anche delle parole importanti. Oggi era un test per continuare dopo 2 risultati consecutivi contro una squadra complicata, con delle condizioni complicate. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più oggi da Fiorentina?
3: No, sicuramente partita difficilissima. Contro una squadra forte, una squadra con giocatori importanti, una squadra che si conosce, però la cosa che mi è piaciuta tanto oggi, perché anche noi siamo stata una squadra compatta, una squadra aggressiva, una squadra che ha gestito bene i momenti, quindi posso dire che sono solo contento, perché piano piano abbiamo iniziato a diventare una squadra forte, una squadra tosta da giocare contro, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Dobbiamo ancora conoscerci bene, però diciamo che piano piano lo stiamo facendo, e arrivano anche non dei risultati, ma delle prestazioni.
2: Prima di andare alla linea al campo, fatemi togliere una curiosità, ragazzi. È stata il tuo recupero su Højlund, è stata la giocata della partita, quello in scivolata. Posso chiederti il tuo punto di vista? Se sei partito prima, tu sei molto veloce, ma molto veloce anche lui. Se hai studiato Højlund, se in generale lo conosci un po', un duello da ex Premier League?
3: No, sicuramente ho guardato prima dei video su di lui, perché lo sappiamo che è un giocatore molto fisico, un giocatore molto veloce, però penso che lo abbiamo tenuto bene insieme come reparto difensivo.
2: Ragazzi, vi ascolta dal campo.
4: Sì, Radu, io ho una curiosità, perché ci eravamo sentiti dopo Roma-Fiorentina, è stata una serata difficile quella. Ti chiedo, tu sei sempre molto autocritico, trasparente, ti chiedo se vi siete fatti tu stesso in primis una sorta di autoanalisi rispetto alle prime partite, perché non vedevamo il vero Dragusin anche rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Non so se sei d'accordo, se te lo eri detto anche a te stesso.
3: Guarda, io come hai detto sì, sono molto autocritico, ho riguardato tutte le partite, ho riguardato tutte le Insomma, sì, i momenti dove potevo fare di più in primis io, poi insieme con la squadra. Però come ho detto, stiamo diventando una squadra tosta da giocare incontro, stiamo diventando in primis dalla parte difensiva, dobbiamo essere ancora più aggressivi sulla palla, dobbiamo tenere meglio anche sulla fase di costrizione, però sì, piano piano abbiamo diciamo iniziato anche noi a conoscerci, però penso che stiamo sulla strada giusta, sì.
4: So che è anche una curiosità Pierluigi Pardo per te.
5: Sì, sì, è un po' su questo, nel senso che ci fosse una fase di rodaggio necessaria è evidente, tanti giocatori nuovi, tanti talenti, l'ha detto anche Vanoli qualche minuto fa, tanti talenti individuali che devono imparare a diventare squadra. Ti chiedo Vanoli che tipo di contributo vi sta dando, nel senso che insomma all'inizio non era stato particolarmente positivo, Grosso rimane un allenatore assolutamente promettente, assolutamente di prospettiva del calcio italiano, però qualcosa evidentemente non ha funzionato. Che cos'è che state trovando adesso in termini proprio di compattezza con il ritorno di Vanoli?
3: No, il mister ci chiede sempre l'impegno, ci chiede sempre di, come ho detto, di diventare una squadra, perché è quello che penso che ti fa arrivare a delle prestazioni importanti e come risultato anche dei risultati positivi. Ci chiede tanto atteggiamento, tanta corsa, la corsa in più che aiuta il compagno, e penso che lo stiamo facendo tutti insieme molto bene adesso.
4: Grazie Radu, buon lavoro.
1: Quindi queste le parole, le considerazioni di Radu Dragusin, un giocatore completamente trasformato, che comunque ci fa capire, ci ha fatto capire insomma che con Grosso c'era più di un qualcosa che non funzionava, Tommaso.
0: Ma evidentemente anche in termini di diventare squadra, poi si fa presto, no? a dire devono diventare squadra, però lo diventi in campo con lo spirito di sacrificio, con l'aiutare il compagno, e si vede che poi complice il fatto che erano tanti nuovi e ognuno ha un po' pensato al suo, e inevitabilmente poi la fase difensiva è finita sotto la lente di ingrandimento, anche perché i numeri erano assolutamente agghiaccianti, con i 9 gol, anche di più, al passivo. Lui probabilmente doveva ambientarsi, doveva trovare anche sintonia con il compagno di reparto, perché non dimentichiamoci, a Roma c'era Vieri, poi fu provato Ranieri, poi è stato provato anche Pongracic, e quello non è banale, insomma, trovare le giuste linee, le giuste dinamiche con un compagno di reparto in difesa. Bene, lo dicevamo, troppo brutto per essere vero, questo Dragusin, che credo sia il titolare inamovibile, con Ranieri prima alternativa, con Vieri tutto da valutare, e poi con questo Pongracic che vedremo un po', perché comunque ragazzi è anche l'unico calciatore che ha fatto il mondiale, cioè ora è scivolato nelle gerarchie, però secondo me resta comunque un calciatore importante, e lì sta Vanoli lavorare su questa difesa che insomma oggi qualche occasione l'ha concessa al Napoli. Il gol sono meno critico, perché alla fine veramente l'ho rivisto, Gilmour è arrivato fuori area lì e i piazzamenti sono già fatti dentro l'area di rigore, lì lo deve seguire Mastantuono almeno per dargli fastidio sul pallone prima che lui concluda, e quindi alla fine poi sul gol ci ho visto meno colpe. Però giusto sottolineare anche i recuperi di Dragusin, che sono stati tra i gesti più belli di una bella partita, diciamolo, perché per una volta è stata anche una bella partita, la gente si è divertita e non è poco.
1: Sì, sì, sono pienamente d'accordo. I calciatori viola hanno terrore per gli appelli con Loreto, al punto da accettare anche 18 e farsi rovinare la media.
0: Ma il 18 si piglia sempre,
1: certo.
0: Cioè, uno che rifiuta 18 non ha motivo di avere rapporti con me, mai, mai, mai, ecco. O che si rifiuta un 18,
1: no,
0: anzi si prende con soddisfazione, si esce a petto alto a dire l'ho sfangata anche oggi, tutti in sprizzeria.
1: Tutti in sprizzeria. Comunque Tommaso, adesso ci sarà una lunga sosta, no? L'abbiamo detto e ridetto, ti faccio la domanda che ho fatto anche Angelo Giorgetti, cioè gestire la rosa, i giocatori in queste tre settimane sarà fondamentale, si potrà fare un qualcosa che Vanoli non ha potuto fare nel precampionato anche a livello di preparazione, ne mancheranno 8, è chiaro, però ce ne saranno comunque tantissimi di giocatori a disposizione. Che Fiorentina ti aspetti di ritrovare dopo la sosta e come si gestisce una sosta così lunga?
0: Ma di sicuro qualcosina a livello atletico, secondo me Vanoli prova a impostarla, perché appunto sono 20 giorni al di là di quando darà o meno il libero. E poi mi aspetto di vedere crescere sicuramente Gonçalves più di tutti, ma per esempio anche a Tai, io sentito qualcuno addirittura ipotizzare possa essere un problema, mi rifiuto di pensare che Attà sia un problema. E la Fiorentina ci hanno anche detto più volte in questo avvio di stagione non è al massimo, io non ho ben capito cosa abbia, però probabilmente sarà molto utile per lui questa sosta, cioè da lavorare, l'abbiamo detto, sulla fase difensiva e poi anche la sintonia tra esterni e punte in quel reparto. Tu perdi Mastantuono in Gie, tendenzialmente i due titolari, perché uno va con l'Argentina, l'altro con l'Under 21 svedese, però si può assolutamente lavorare e magari affinare la strategia nel caso tu abbia Pellegrino, nel caso tu abbia Beto, perché poi io resto convinto che probabilmente Pellegrino è più uomo d'area, è più uomo in grado anche di andare a attaccare la doppia cifra in termini di realizzazioni, ma Beto è più uomo Vanoli, fra virgolette, cioè è uno che consente a Vanoli di giocare con più facilità come la vede lui. E oggi un po' mi ha fatto arrabbiare su quella rovesciata Svilenka, perché era in ottima posizione, ma sono convinto che anche le due punte possano crescere nel corso di questa sosta. La ripresa c'è una partitaccia, perché a Genova Marassi è una battaglia, ma può essere anche la partita giusta per questa squadra che ora il coraggio e lo spirito mi sembra ce l'abbia, quindi può andare a Genova a giocarsela. Oggi se l'è giocata alla pari con il Napoli e 10 giorni fa non l'avrebbe detto nessuno.
1: Sì, assolutamente. E in chiusura, Tommaso, hai parlato di Beto, ti riporto anche su Pellegrino, che comunque sia era reduce da 3 gol consecutivi, quindi per me non c'era nessun dubbio che dovesse partire lui dal primo minuto, ma che cosa deve fare Vanoli per mettere questo giocatore in condizioni di segnare, perché comunque abbiamo due esterni d'attacco titolari, come li hai definiti anche te, ovvero Gie da una parte e Mastantuono dall'altra, che tendono molto a centrarsi, no, sul piede forte e a tirare in porta. Non il massimo per Pellegrino, che però no, si sbatte tanto.
0: Ma infatti secondo me deve lavorare anche un po' sugli esterni, cioè noi oggi Gie l'abbiamo visto più in ombra, io poi l'ho salvato per la prestazione generale, però non è stata una grande prova quella di Gie, che ha creato poca superiorità nel saltare l'uomo e anche pochi traversoni dentro l'area di rigore. Non dimentichiamoci che sto ragazzo Pellegrino aveva segnato solo di testa e ad ora con di testa non l'ha fatto, perché io non ricordo grandi traversoni pericolosi dentro l'area di rigore. E lo stesso Mastantuono è un altro che è il suo punto di forza cercare l'uomo, però oggi 2 o 3 volte la poteva scaricare molto prima, e in questo senso anche su Pellegrino, quindi c'è da lavorare un po' di più per i due attaccanti, detto che Pellegrino va servito sulle palle alte e Beto va mandato in profondità, quindi probabilmente lì c'è da lavorare anche non solo sugli esterni, ma magari in mezzo al campo, che Fasoli riesca a trovare qualche mucata per vie centrali. Secondo tempo comunque Pellegrino qualche rinvio lo ha difeso meglio, un paio di volte si è girato, aveva anche trovato il primo dribbling per involarsi verso l'area di rigore, quindi non una gran giornata, ma nemmeno una prova disastrosa. C'è da migliorare la sintonia con i compagni e continua a battere sul tasto di Gonçalves, che secondo me quando la gamba starà meglio e sarà più nel vivo del gioco ci regalerà gioia.
1: Tommaso, grazie mille come sempre.
0: Ci sentiamo domani, buon procedimento, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Grazie, grazie a Tommaso Loreto, mentre il Frosinone è ancora in vantaggio sul Como per 1-0 e Parma Genoa sono ferme sullo 0-0. Noi andiamo ad ascoltare adesso la conferenza stampa di Paolo Vanoli, che ha parlato così dopo l'1-1 contro il Napoli.
6: Possiamo partire, ma Giannattasio, partiamo.
7: Salve mister.
6: Ciao.
7: A conclusione di questo miniciclo di gare, la Fiorentina ha fatto molto molto bene, voglio sapere un po' la sua soddisfazione. Oggi era un test chiaramente diverso rispetto agli altri, e se è un punto guadagnato o due punti persi alla fine. Grazie.
6: Ma non è né un punto perso, due punti. Ho detto che non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare quello che stiamo facendo in campo. Gli ho detto ai ragazzi. Tanto ringrazio i tifosi perché oggi vedere uno stadio così che spinge, sono venuti a farci un grande bocca al lupo e a esprimere quello che loro cercano, quello che ho sempre detto io, perché incarno un po' i loro valori. Ma io penso che da quando sono arrivato la cosa principale è stata che questa squadra si è messa al servizio del compagno e ha capito che dare tutto vuol dire anche saper trascinare questa gente che se lo merita, quindi partiamo da quello. Un punto perso, un punto, due punti, quello che era, ripeto, adesso dobbiamo guardare, come ho sempre detto, il nostro percorso. Io penso che oggi abbiamo incontrato una squadra forte che in due anni è arrivata, ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e fa la Champions, ma l'abbiamo affrontata a viso aperto, con coraggio, con grande personalità, sapendo che abbiamo commesso degli errori su cui dobbiamo lavorare. Però anche stasera, anche oggi, quello che ho visto è stata la voglia di voler andare a fare un risultato. Bravi, vi faccio i complimenti, perché penso che quello che più mi rimane in queste due partite di campionato è la reazione andando sotto, che anche oggi dopo due traverse ci siamo addormentati su un calcio d'angolo e siamo andati sotto, però abbiamo avuto la lucidità, la fermezza di rimanere in partita, quello che dico sempre io, e andarla a pareggiare dopo. Sì, penso che i due portieri sono stati migliori in campo da tutte e due le parti, vuol dire che è stata una partita a viso aperto. Poi sapevo che era così, perché anche a giocare alle 12:30 il campo è caldo, era, purtroppo ti allarghi, ti allunghi, e questo porta un pochettino a delle distanze un po' più lunghe. Però se andiamo a vedere i tiri che abbiamo fatto, se andiamo a vedere i tiri dentro l'aria, i tocchi dentro l'aria, se andiamo a vedere quante palle abbiamo recuperato in avanti con un portiere fortissimo, secondo me, che l'ho avuto, Milinkovic, che sa gestire benissimo la palla, soprattutto sul lungo, non era facile, e sono stati bravi.
8: Della Valle.
9: Buonasera. Allegri ha detto che il Napoli ha fatto una buona partita, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri. Secondo lei invece che cosa è mancato a questa Fiorentina per andarla a vincere, e su che cosa lei pensa di dover lavorare dopo due settimane a un quadro un po' più chiaro della squadra? Durante la sosta, che sarà lunga, su che cosa pensa di dover lavorare soprattutto?
6: Ma intanto la fortuna di avere tanti giocatori in nazionale, questo mi fa piacere, da una parte mi fa meno piacere, perché tre settimane si poteva lavorare di più. Lavoreremo con i giocatori che rimangono un po' anche per recuperare l'aspetto fisico di alcuni, perché alcuni sono un po' indietro, come per l'altezza, come il lavoro. Mi sono messi a disposizione, ma vedi che gli manca un po' il ritmo partita. Gli altri ragazzi che vanno avranno tante partite, speriamo che le giocano, e bisogna stare molto attenti. Io penso che quello che ha detto Allegri va anche per noi dall'altra parte, perché penso che abbiamo avuto anche l'occasione, tante occasioni, per andare in vantaggio. A volte io ho visto Pedro dal limite dell'aria lì, che è riuscito a ribattere, ma abbiamo avuto parecchie occasioni. Forse abbiamo fatto gol sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto, però è vero che anche dall'altra parte è ragione, ma sapevamo che era una squadra forte. Infatti anche il primo tempo abbiamo sofferto un po' i cambi gioco su Politano, che altro perché ieri, essendo un difensore centrale, stringeva un po' troppo la linea, e l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo con Vittor, che è veramente entrato veramente bene. Ma questo e lo spirito, se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano.
8: Sardelli.
10: Salve. Ciao. A me è passata un po' una grande partita, secondo me siamo andati più vicini a vincerla che a perderla, e ci sono anche dei singoli che sono totalmente rinati. Ho visto una partita di Dragosin mostruosa, ci sono Jimenez, Fagioli, tanti singoli. Si aspettava di avere un impatto così immediato, perché a volte quando si entra ci vuole un po', invece subito la squadra è trasformata.
6: Sai, quando conosci l'ambiente, quando ci sei già stato e quando alla fine sono andato via da poco, e quindi per me era, questo ripeto, sono tornato con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione, e ho questo entusiasmo, ho questa voglia con questi ragazzi di fare in prospettiva futura un progetto qualcosa di importante, quindi sono arrivato così.
8: Tenerani.
11: Ciao Paolo, no, effettivamente in tre partite la Fiorentina l'hai trasformata o comunque l'hai ribaltata, su questo non c'è dubbio, quindi mi interessava un singolo, ma vorrei proprio capire. Ho visto che oggi Olai non è neanche entrato in campo, vorrei sapere esattamente che tipo di processo di inserimento ha lui in Italia dal punto di vista calcistico, cioè cosa ha e soprattutto cosa le manca, perché quando tu l'hai fatto giocare i numeri suoi personali sono stati secondo me incredibili per un centrocampista, no? Sia nell'intercetto sia nella qualità dei passaggi, cioè sembra avere tutte le due fasi, invece oggi è stato in panchina. Allora ti chiedo cosa deve migliorare, che in fin dei conti è vero che ha 20 anni, no? Però ha già giocato un mondiale, mi sembra un giocatore talmente forte che non vederlo in campo, da giornalista dico perché, poi sicuramente tu hai delle ragioni, ecco, vorrei capire quali sono e se c'è una cosa in particolare dove lui deve migliorare proprio.
6: Io penso che è un po' il vostro difetto quello che guardate singolarmente il giocatore. Io purtroppo devo mettere insieme una squadra, e a volte devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra, secondo me, ve l'ho detto, ha molto talento. Quando siamo arrivati abbiamo preso tanti gol. Bisogna partire da lì, bisogna partire da questo. Ulai secondo me è un giocatore forte, l'ho detto, e ho detto anche la differenza, lo paragono a Kanté, però la differenza da Kanté era più un giocatore che usava un po' più la testa. Lui giustamente oggi ancora in un centrocampo 2 ancora usa la sua esuberanza, bravissimo. Però io penso che, ripeto, Ulai è un giocatore che avrà un futuro importante, regalerà tante cose alla Fiorentina, ma adesso dobbiamo fare un passo alla volta. Io penso che Pinture e Fagioli mi conoscevano, mi interpreto un po' meglio tatticamente per dare equilibrio a questa squadra, e io penso che lui, in prospettiva futura, l'ho sempre detto, è un giocatore che mi entusiasma. Poi con questo non posso mettere dentro tutti i giocatori, anche Pedro mi entusiasma, ma su tutti i giocatori alla fine, se andiamo a scrivere la formazione, ce ne vogliono 11 e se sto dietro alle vostre esigenze, allora cambio questo, metto quello.
12: Quindi, comunque, ho capito la risposta, è chiarissima,
6: però
12: è la più distinto in questo momento.
6: Sì, deve ancora imparare, senza togliere quello che è la sua energia, senza togliere, però sai, quando giochi con dei trequartisti o giocatori offensivi come sono Atta o Pedro, devi anche sapere che giustamente, e soprattutto a volte non avendo ancora trovato una squadra, la stiamo trovando col lavoro difensivo, perché sai, a volte per mantenere, come hai detto te, cioè, Dragosin per me, con me, ha fatto una partita spaziale come Luca, caratteristiche diverse come Luca, però io penso che ho anche la fortuna di avere Pongra, che lo conosco benissimo, cioè, quindi anche lì uno dice perché Pongra, perché Luca, perché a volte magari Luca è uno un po' di più di lettura, e quindi devo anche pensare un po' a questo equilibrio, però io penso che devono stare tranquilli, lavorare, so che hanno un grosso talento, ma sono convinto che alla lunga questo talento uscirà.
8: Grazie. Latini.
13: Sì, mister, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il lavoro fatto fin qui.
14: Grazie.
13: Le chiedo, l'immagine che io personalmente mi porto via oggi sono i calciatori con i crampi stremati a fine partita, cioè al 90esimo, quando l'arbitro ha fischiato, ne ho visti 3-4 crollare in terra. Il pubblico di Firenze lo conosce bene e sa che questa cosa l'apprezza particolarmente, no? Più di una, magari di una giocata, di un gol, di una situazione. L'atteggiamento, cioè lei ha detto un percorso lungo, però sinceramente in queste 2-3 partite ultime sotto la sua guida io ho rivisto una Fiorentina che ha voglia di lottare, che ha voglia di stare in campo fino al 95esimo, e oggi oggettivamente a un certo punto la partita si è un po' strappata, potevano vincere loro, potevate vincere voi, però alla fine nessuno in campo dei suoi ragazzi ci teneva, cioè ci stava a perdere oggi, e questo secondo me è la base da cui ripartire.
14: Si è risposto, penso che sia un po' il mio vangelo di se vuoi arrivare lontano. Poi effettivamente sai, i crampi arrivano anche dal fatto che a volte devi gestire un po' meglio il controllo della partita, invece noi siamo, ma il bello della gioventù, per dirti, non ho voluto il cooling break per dirti, perché noi siamo giovani, cioè via, dobbiamo imparare a soffrire, dobbiamo andare, cioè gli dà un vantaggio loro che è una squadra veramente tecnica. Invece secondo me noi abbiamo queste caratteristiche, cioè Ulai è una, ha queste, a volte nel corso dei 90 minuti come oggi, a volte devi essere anche bravo a progredire con la palla, metterti lì, cioè primo tempo siamo arrivati nell'ultimo terzo e rimanevamo sempre a far girare calma per trovare un bucato che sappiamo, ma è per quello che a volte vengono i crampi, perché continuiamo a correre a campo aperto, però va benissimo, ripeto, va bene, perché ho detto che senza sofferenza non si va da nessuna parte, senza la sofferenza, gli ho detto solo che saremmo stati dei presuntuosi se pensavamo di non soffrire, non tornato. Siamo dei presuntuosi, quindi questo non lo voglio e questi ragazzi hanno dimostrato.
13: Ultime due, Caroli e Ognissanti.
15: Buon pomeriggio.
13: Grazie.
15: Complimenti. Le volevo chiedere su che cosa ha lavorato maggiormente in questo periodo, perché noi 2 settimane fa eravamo qua dopo la partita col Torino, una partita bruttissima da parte della Fiorentina che finisce fra i fischi, oggi finisce con la curva che in casa invece vi vogliamo così, quindi insomma, facendo anche un po' eco ai colleghi, veramente lei ha trasformato la squadra. Su cosa ha dovuto lavorare maggiormente, cos'è che secondo lei, su cosa c'era da porre maggiormente l'accento su questa squadra? Grazie.
14: L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, cioè quello che ho visto io da fuori, senza, ripeto, era che c'era talento ma non c'era una squadra, cioè per me la squadra diventa fondamentale, cioè quindi vedere Franco che fa 3 corse di sacrificio indietro, ragazzi, io Lautaro ieri correva, cioè le punte, cioè noi dobbiamo vedere i campioni, non li dobbiamo vedere solo, questo lo mette all'incrocio, ma il campione aiuta la squadra. Cioè, quindi gli ho detto, partiamo da questo, noi siamo talenti, siete talenti, non ve lo tolgo, perché a volte, cioè anzi, lo devo mettere in condizione di dribblare, di fare questo, ma bisogna aiutare la squadra, perché sennò senza quello, senza quella base non si può andare lontano. Io penso che come loro l'hanno recepito vuol dire che sono, io l'ho detto, guarda, faccio l'esempio di Franco, ma faccio l'esempio di tutti. Franco, dopo la partita del Venezia, io l'ho fatto vedere a tutti i compagni. Franco ha preso il migliore in campo e ha detto, per me il migliore in campo è Fagioli. Cioè vuol dire essere campione, vuol dire avere lucidità, dopo aver fatto 3 gol, dire il mio compagno è stato migliore in campo, ma vado lontano. Guarda, mi è venuta la pelle d'oca, ma io ho detto anche a loro, vado lontano, cioè vado lontano, perché se questo uno, un ragazzo del 2007, ma tutti, ha fatto l'esempio di lui, cioè dopo una partita col Venezia, dopo che vieni da un periodo brutto, fai 3 gol, io sinceramente questa lucidità non l'avrei avuta, cioè io sarei andato, sarei sotto la curva a festeggiare. Invece lui ha detto, il migliore in campo è stato Fagioli, ed è stato, allora io dico, ferma, allora ci siamo, possiamo solo che far bene. Cioè questi sono segnali che a volte, cioè voi guardate il singolo, io guardo il contesto, io l'ho fatto vedere, ho detto ragazzi, complimenti, complimenti.
13: Ognissanti, ultima.
10: Salve mister, sto qua.
15: Ciao.
10: Complimenti per la prestazione di oggi. Se può scegliere, se deve scegliere, o anzi deve scegliere, perché le sto facendo la domanda, qual è la cosa che le è piaciuta di più oggi e la cosa che le è piaciuta
15: meno? Meno, dove dobbiamo migliorare tanto, è un po' la gestione della partita tecnicamente, perché secondo me tecnicamente abbiamo la possibilità di fare molto di più. Quello che mi è piaciuto tanto, è che le ho giunto anche a Venezia, è la capacità di rimanere in partita. Siamo andati sotto nonostante le cose, non ci siamo demoralizzati. Io ho detto, quando una squadra è positiva dobbiamo diventare consapevoli di questo, quindi calma, può succedere, ci rimettiamo a posto, e questo è quello che le due cose che mi sono piaciute.
16: Grazie.
1: Queste le parole di Vanoli, lunga conferenza stampa, insomma tantissimi temi toccati dal tecnico della Fiorentina. Oltre a lui ha parlato anche Radu Dragusin, uno dei migliori in campo della sfida di oggi della Fiorentina, pareggiata 1-1 contro il Napoli. Andiamo a sentire le sue parole.
17: Sì, siamo, prego.
18: Ti chiedo quanto sei contento, al di là del fatto del risultato, della bella prestazione della squadra e anche tua in generale. Io ho sentito i tifosi e ti hanno dedicato anche un'ovazione, quindi anche grande affetto, e aggiungo quanto sei contento anche di essere tornato in nazionale, perché so che ci tieni molto.
3: Sicuramente molto contento della prestazione di squadra. Oggi abbiamo fatto una partita intensa, una partita di qualità sia dal punto di vista tecnico che della corsa. Abbiamo corso tantissimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per fermare i grandissimi giocatori che il Napoli ha, quindi molto contento per quello, molto contento anche per la continuità delle prestazioni belle che abbiamo fatto, perché questo che ci serve, continuità, energia positiva, entusiasmo, però questa la dobbiamo mettere in campo sia in allenamento che ogni partita. Poi andare in nazionale sicuramente è la cosa più bella per ogni calciatore, non vedo l'ora di tornare e vedere i miei compagni da là.
17: Grazie.
7: Ciao Rado, complimenti. Credo, per quanto mi riguarda, che il trofeo del migliore in campo dovesse andare a te, però ti chiedo cosa ti è successo, perché le prime partite quest'anno non eri tu, non so se ce lo puoi confermare, ora ti vediamo a dei livelli altissimi, il mister ha detto hai fatto una partita spaziale, se ti rivedi in questo aggettivo e se ci dici che è successo in questi pochi allenamenti con il nuovo mister, dove sei tornato a dei livelli altissimi. Grazie.
3: Ma non penso che solo il mio caso, penso che tutti hanno, il mister ha portato questa energia, questo entusiasmo, però lui ci chiede sempre di avere l'atteggiamento sul campo, sempre l'intensità, fare la corsa in più per il compagno, che a volte è quella che ci fa avere queste prestazioni, il sacrificio che ognuno di noi deve fare per il compagno. Poi penso che per me sì, mi sento meglio, però penso che è normale che all'inizio magari ti ancora stai trovando, diciamo, le strade giuste, sai, perché all'inizio sono tornato, non avevo tanta continuità nel Tottenham, sono venuto qua perché volevo aiutare la squadra, e penso che alla fine il presente conta di più, quindi adesso siamo sulla strada giusta e dobbiamo crescere ancora, conoscerci meglio, perché siamo un gruppo di ragazzi tantissimi, nuovi, e dobbiamo conoscerci e capire quello che sono le nostre qualità.
17: Di qua.
10: Ciao Dragusin, complimenti per la partita di oggi. Ti voglio chiedere, per te cosa cambia a giocare con Pongracic, che è un destro, al tuo fianco, oppure con Ranieri, con sinistro? Cioè, per il tuo gioco cambia qualcosa a prescindere da chi hai, o le loro caratteristiche fanno modificare anche i tuoi movimenti e le tue letture?
3: No, con entrambi mi sto trovando molto bene, penso che le ultime partite stiamo lavorando molto meglio come linea difensiva, come diciamo sulla fase difensiva, ma con tutta la squadra, però per me non, non conta con chi gioco a fianco, so che ognuno di noi, anche se non sono io in campo, il mio compagno farà molto molto bene, perché siamo una squadra con grande talento, una squadra con grande atteggiamento, e questo penso che si è visto.
11: Ciao, scusa, ha ragione Parole, hai giocato una partita pazzesca oggi. Ti chiedo, questo è il vero Dragosin? Siamo vicini al vero Dragosin, oppure pensi di fare ancora tanto in più? Perché oggi effettivamente la partita è stata di grandissimo livello.
3: Io penso che devo migliorare ancora, perché non sarò mai soddisfatto di come ho giocato, di quello che ho fatto, perché se no non c'è più la crescita. Quindi la mia mentalità è questa. Ho fatto una partita buona oggi, va bene, però si va a vedere cosa potevo fare meglio e cosa potevo dare di più alla squadra.
19: Gli ultimi due.
15: Ciao Radu, intanto complimenti, perché davvero è stata una partita incredibile quella che hai fatto. Torno anche sul modo di difendere che è cambiato rispetto a Grosso ora che c'è Vanoli. La sensazione è che tu riesci a dare il meglio di te quando riesci a stare a uomo sull'attaccante, e forse quando hai anche un po' di metri di campo alle spalle in cui puoi sfruttare anche la tua velocità in campo aperto. Ti chiedo se effettivamente questo è anche uno dei motivi per cui sei migliorato, perché è cambiato anche il modo di difendere la squadra, che non difende più con quel blocco basso ma difende con 20-30 metri di baricentro più avanti. Grazie.
3: Sì, può darsi, però le partite si giocano anche rispetto all'avversario, quindi penso che sì, andare avanti magari uomo è più diciamo più bello da vedere, però serve tanta intensità, serve tanta concentrazione sul duello uno contro uno, e quindi sì, c'ha dei vantaggi, però devi essere attento, perché se perdi quel duello praticamente si apre tutto il campo per la squadra con cui giochi, e quindi devi stare molto attento su questo.
19: E qua?
20: Buongiorno, Teo Conto per Calcio Teo. Torno in campionato che ho lasciato 2 anni fa, cosa nota di diverso oggi in campo in Serie A? Grazie.
3: Penso che la Serie A è diventata un campionato che sta, un campionato in cui vengono tanti giocatori anche dall'estero, perché hanno capito che la Serie A è un campionato tosto, un campionato di livello altissimo, quindi si è alzato il livello sicuramente. Sto vedendo giocatori molto più veloci, molto più diretti sul uno contro uno per fare la giocata, quindi la Serie A che ho trovato qua è sinceramente un campionato molto molto più divertente, ma molto più difficile di giocare anche.
19: Grazie. L'ultima, Sardelli.
21: Sì, ciao. E io invece ho una curiosità su questo, fra virgolette, nuovo calcio, no? Si fischia molto meno in campo, ci sono molti meno falli. In Serie A prima ogni contatto era fallo, ora si aumentano i minuti, e per un difensore con le tue caratteristiche può usare anche un po' il fisico, se questo è un bene ed è un piacere giocare con queste nuove norme.
3: Sì, sì, è un bene, perché come hai detto si gioca di più, possiamo sì, giocare di più, possiamo far vedere quello che sono le nostre qualità, perché hai più tempo, e penso che è più bello avere un calcio un po' più aperto, un po' più libero, perché il calcio deve essere anche fisico, deve essere una battaglia sul campo, però non deve essere sempre fischiato un fallo che magari è 50-50.
19: Grazie.
3: Posto, grazie. Ciao.
1: E queste sono state le parole di Radu Dragosin, lo ripetiamo ancora una volta, uno dei migliori in campo della Fiorentina nel pareggio ottenuto contro il Napoli. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Se fosse sempre domenica, nella quale abbiamo raccontato il pareggio della Fiorentina per 1-1 contro il Napoli. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno più tardi, ma restate qui perché ci saranno adesso le repliche della partita e del post partita, dove abbiamo commentato questa grande Fiorentina. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie anche a Sara Mastrosimone in cabina di regia, e da Lorenzo Di Benedetto buon proseguimento di serata.
22: Radio Firenze Viola. La trasmissione
23: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiana Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano-democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev e il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente, con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
3: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
10: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
11: Bene, buongiorno a tutti, lunedì 21 settembre, siamo in diretta alle 7:05 minuti, Andrea Giannattaso che vi parla, è il primo appuntamento di Buongiorno Firenze di questa settimana, in generale di 3 settimane di sosta, delle quali sinceramente avrei fatto volentieri a meno e nel corso delle quali francamente dovremo affrontare tanti altri argomenti rispetto alla Fiorentina, perché poi saranno settimane pesanti, noiose, vuote, però intanto questo lunedì lo inauguriamo col sorriso, perché l'1-1 che la Fiorentina ha ottenuto ieri contro il Napoli è di sicuro un ottimo risultato, ma al di là del pareggio in sé per sé e del punto che muove la classifica fino a un certo punto, la Fiorentina resta in fondo, resta a 4 punti e 17esima, 16esima insieme a tante altre squadre, la classifica è cortissima, insomma la Fiorentina ha 6 punti dall'Europa, quindi paradossalmente può ancora succedere di tutto, ma d'altra parte se perdi 3 partite di fila all'inizio del campionato è difficile tu possa essere in testa dopo una primissima parte. Però ecco, al netto, ripeto, del risultato e del punticino che muove la classifica, è stata la prestazione nei 90 minuti complessivi che ci è piaciuta da parte della Fiorentina. Ecco, io credo che ci sia da essere soddisfatti per quello che la squadra di Paolo Vanoli ha fatto vedere, soprattutto nel secondo tempo, mi verrebbe da pensare, perché poi nel primo la Fiorentina è partita fortissimo, ha avuto 2 occasioni da gol, ha preso 2 traverse, però poi il Napoli ha fatto una bellissima rete su una dormita colossale dei Viola da calcio d'angolo e da lì la partita si è un po' complicata, la Fiorentina ha rischiato grosso. Poi invece nel secondo tempo è arrivato questo segnale fortissimo da parte del tecnico, che leva un centrale adattato a fare il terzino e mette un terzino vero e proprio come Valdepeñas. La squadra prende coraggio, la squadra sale e da quel momento sostanzialmente la Fiorentina diventa padrona del campo, che c'entra. Dopo il pareggio, arrivato praticamente subito, inizio ripresa, la partita è rimasta apertissima, perché poi anche il Napoli ha avuto delle buone opportunità per far gol al pari della Fiorentina. E quindi credo che con grande onestà il pareggio sia un risultato giusto. Però se c'è una squadra, a mio avviso modesto, che è andata un pizzico più vicino a vincerla, è stata la Fiorentina rispetto al Napoli. Dopodiché i portieri sono stati gli assoluti protagonisti. Da una parte De Gea, che ha fatto delle parate pazzesche, dall'altra Milinkovic-Savic, che ne ha fatte un paio importantissime. Secondo me, dopo il portiere in casa fiorentina, il migliore in campo è stato Dracusin, quindi un difensore centrale che ha fatto una partita sontuosa su Højlund, e devo dire che insomma

0: probabilmente non sarebbe nemmeno stato un tiro particolarmente difficile da parare per Milinkovic-Savic. Però ecco, per quello che può vedere il mio punto di vista, per la mole di gioco, ripeto, che la Fiorentina produce, la qualità che ha e che è riuscita poi a mettere in campo nel secondo tempo, tra l'altro nemmeno tutta poi, perché per esempio Ulai è rimasto in panchina e questo è un tema che ha fatto un po' discutere, e non puoi fare un gol e basta. Per quanto è vero che la Fiorentina affrontava una squadra forte come il Napoli, pur piena zeppa di riserve e con tanti assenti, ma è pur sempre il Napoli. Io onestamente in secondo tempo, tutte le volte che il Napoli veniva su, tremavo, perché è stata una partita bellissima secondo me, sui livelli di Roma-Inter, forse un po' meno, perché la qualità complessiva era minore delle due squadre rispetto a Roma-Inter. Però anche ieri si è vista, soprattutto nel secondo tempo, una gara divertente dove chiunque attaccava poteva far gol in qualsiasi momento. Ora, la Fiorentina è una squadra giovane, una squadra nuova, ci può anche stare, no, che possa difettare di queste cose. Il Napoli francamente non mi pare una squadra da scudetto, almeno quest'anno. Mi verrebbe da dire che faticherà anche abbastanza a entrare nelle prime quattro, se il Napoli di ieri, ecco, perché onestamente, insomma, se la Fiorentina avesse vinto non avrebbe rubato niente. Poi se De Gea non fa una di quelle parate, una su Favasuli, una su Neres, e la palla entra, magari vince il Napoli e oggi parliamo di altre cose. Però di sicuro, ecco, a me personalmente mi resta una buonissima sensazione di una squadra bravissima, in grado di condurre il gioco soprattutto nel secondo tempo e di mettere in difficoltà i vice campioni d'Italia. Di questo e di altro parleremo nel corso di questa trasmissione, anche oggi 2 ore in diretta fino alle 9, anche oggi voi assoluti protagonisti della puntata. Come sempre vi invito fin da adesso a farci pervenire i vostri pensieri scritti e vocali al nostro numero WhatsApp 348 75 13 933, e vi invito eventualmente a chiamarci alla linea fissa come sempre 055 77 111 71. Mi raccomando, per quanto riguarda i vostri WhatsApp vocali, vi chiedo sintesi, di non essere troppo prolissi, troppo lunghi, non oltre i 45 secondi per favore, anche perché oggi come tutti i giorni dopo la partita sarete tantissimi. Abbiamo già peraltro una telefonata in attesa e quindi, siccome sarete tanti, vi invito a essere sintetici perché voglio dare più spazio possibile a tutti quanti. Poi parleremo anche e ci dedicheremo ai soliti politicanti da strapazzo del mezzogiorno che si inventano, comodamente seduti sul loro divano, al Vomero oppure in altri quartieri partenopei, si inventano le risse in tribuna al Franchi, quando l'episodio è avvenuto a un metro, letteralmente un metro, dal dove ero seduto io, perché ho visto tutto e come me altri 50 giornalisti che erano accanto a me, perché io ero in tribuna stampa, Righi, Loreto, c'erano tutti i miei colleghi di Firenze Viola, quindi loro, ma come anche altri colleghi di altre testate. Abbiamo visto tutto e non è successo assolutamente niente. C'era un cretino che al gol di Gilmour si è alzato, ha esultato, e fin lì ci mancherebbe altro, va bene, ci mancherebbe che è vietato tifare altre squadre. Anche se c'è il settore ospiti, ma in tribuna in teoria è una zona un po' più franca, e dopo aver esultato si rivolge verso la curva ferrovia e si mette a fare un gesto. Io su Firenze Viola ho scritto un gesto sessualmente esplicito, ora non vorrei scendere troppo nei dettagli, ma insomma era un gesto molto volgare e maleducato. Ecco, se dall'esultanza passi a quello, evidentemente c'è qualcosa che non va, e se ti prendi un vaffa, secondo me, lo dico subito, non c'è niente di male. Se ti prendi un vaffa, se ti mettono le mani addosso, sbagliano, naturalmente, ma nessuno gli ha messo le mani addosso, si dà il caso. Quindi lo dico ai politicanti da strapazzo del mezzogiorno, che direttamente dal loro divano in zona Vomero, in zona Chiaia, in zona non so dove, si sono inventate le risse al Franchi, risse che non ci sono assolutamente state, ma di questo tema parleremo più tardi, quando avremo un po' più di tempo. Nel frattempo, il primo ascoltatore che ci ha chiamato, vi dicevo, Giovanni al telefono con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, sfana una rubrica lunedì mattina, io e te.
0: Sì.
1: Senti, Andrea, voglio fare qualche considerazione, voglio sentire il tuo punto di vista. Secondo me, con un allenatore normale

0: Male. Fin dall'inizio non saremmo a 4 punti adesso, perché la squadra, si è visto, è una bella squadra. Mi dispiace di aver... Favasulli era nostro, giusto?
1: Eh sì.
0: E come Caiode, questa gente qua.
1: Sì.
0: Mi dispiace che si sia bruciata una generazione per via del nostro ex DS. E altre due cose. Dragusin, secondo te... come ha giocato? Perché secondo me ieri ha fatto la migliore partita fino ad ora e si è visto il vero Dragusin.
1: È stato il migliore in campo dopo De Gea, secondo me, Dragusin ieri.
0: Esatto.
1: Ha fatto una partita da 8 in pagella.
0: Ecco, appunto, anche su De Gea mi garberebbe sapere, conoscere le persone che lo criticano, sinceramente, perché vabbè. E su Mastantuono una considerazione. Io questo ragazzo qua lo amo proprio appassionatamente, proprio, però deve imparare a fare una cosa, e secondo me se impara questa cosa qui diventa devastante: passare il pallone. Cioè, se lui passa il pallone nei momenti opportuni, tipo come l'azione che ha fatto alla fine, secondo me diventa devastante. E altra cosa, Valdepeñas non può sbagliare quella roba lì, per quello deve entrare dentro.
1: Lo so. Grazie,
0: fammi
1: Giovanni.
0: Dal tuo punto di vista, ciao.
1: Grazie. Sì, io credo che sul tiro di Valdepeñas sia stato molto bravo Milinkovic Savic. Devo essere onesto, perché se ti vai a riguardare il tiro è molto angolato e basso. Quindi io capisco che da quella posizione tu debba far rete. Sono d'accordo con te. Però mi pare che lì il portiere del Napoli sia stato molto bravo. Devo essere onesto. E per quanto riguarda altri argomenti, sì, Mastantuono deve passare. È vero. Però è uno dei pochi che vede la porta, cioè uno dei pochi, è uno di quelli che vede la porta in questa Fiorentina. E mi pare che le due reti fatte a Venezia, le tre reti fatte a Venezia, ora ti parlo delle prime due perché la terza gli rimbalza addosso a Venezia, ma le prime due reti fatte a Venezia confermino che si tratta veramente di un giocatore che la porta la vede benissimo. Quindi capisco quello che dici, però ecco, quando il pallone tra i piedi è un pericolo costante. E su Dragusin, insomma, direi che gli è migliorata la forma fisica. La Fiorentina difende nel complesso meglio rispetto a prima. Mi pare che la Fiorentina la Fiorentina rispetto alla gestione Grosso è una squadra molto più proiettati in avanti. Anche la difesa difende alta, e questo suo difendere alto secondo me lo esalta in campo aperto, perché poi ieri a Højlund non ha fatto vedere boccino, sostanzialmente ha fatto un paio di recuperi che io l'ho detto anche in radio cronaca ieri, mi hanno eccitato. Cioè, io ho visto questi recuperi fatti da Dragusin tra primo e secondo tempo che mi hanno eccitato. Cioè, io mi sono eccitato, lo dico con grande onestà, cioè non ho problemi, ora sono altre le cose che mi eccitano veramente, come penso tutti voi, ma nel contesto agonistico di ieri alcuni recuperi palla di Dragusin in scivolata e in ripiegamento mi hanno eccitato, perché è un gesto tecnico che vale un gol di un attaccante. Cioè, come mi hanno eccitato i due gol di Mastantuono a Venezia per la bellezza, i primi due dico, per la bellezza, soprattutto il secondo, per come sono arrivati, per la bellezza con la quale sono stati realizzati, i recuperi ieri di Dragusin sono stati altrettanto eccitanti, e lo dico onestamente perché mi hanno esaltato, ecco. E per il resto sì, sono d'accordo con quello che diceva Giovanni. A proposito di tifosi, a parte il cretino di ieri pomeriggio, che ho già etichettato e ho già messo subito in risalto, parlo del tifoso del Napoli che faceva quei gestacci, ci sono stati altri cretini molto peggio, ma molto molto peggio, più che altro perché non era uno come ieri, ma erano purtroppo diverse centinaia, all'Allianz Stadium di Torino. Avrete tutti visto Juventus-Atalanta, vittoria della Juventus per 2-0. Purtroppo avrete, immagino, visto o letto che cosa hanno fatto alcune centinaia di tifosi della Juve nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Ieri, per esempio, al Franchi c'è stato un minuto rispettosissimo di silenzio, preceduto e seguito da un lunghissimo applauso, perché insomma, quando se ne va un campione i colori non contano. Ieri a Torino qualcuno ha pensato bene di voltare le spalle al campo durante il minuto di silenzio e di magari dire anche qualche parola di troppo. Ecco, devo dire che io mi auguro fortemente che questi personaggi vengano individuati, vengano tenuti a casa per un bel po', perché ciò che abbiamo visto ieri è qualcosa di censurabile e vergognoso. Io sono veramente... Poi si indica Firenze, no? Come sempre, la macchina del fango che si mette in moto. Anche ieri, ripeto, i soliti politicanti del mezzogiorno sono partiti per dipingere Firenze come la città dello scandalo. Ecco, direi che qualche cosa di peggiore si è vista ieri a Torino, secondo me, a livello proprio morale e civile. Quindi censuriamo chiaramente questo comportamento e lo condanniamo fermamente. Beh, direi di andare avanti. Abbiamo un'altra telefonata, mi fa molto piacere accogliere al telefono un altro ascoltatore che è Andrea. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ciao,
2: io
1: ciao.
2: Volevo parlare stamattina della, sì, va bene, della grande partita che ha fatto la Fiorentina ieri. Concordo con voi, tutto bello, grandissimo Lagusin, grandissimo De Gea, va bene. Però a mio avviso abbiamo visto il vero grande problema di questa Fiorentina. C'è un problema a centrocampo grande come una casa, perché per me Fagioli ha fatto una partita da 8, perché nessuno ne sta parlando. Giustamente parliamo di De Gea, giustamente parliamo di Gravesen. Io ieri ho visto un altro gigante, si chiama Nicola Fagioli, pazzesco in mezzo al campo, soprattutto perché ha giocato da solo. Dove erano Atta e dove erano Ndur? Perché, signori, ieri non voglio dire che abbiamo giocato 9 contro 11, ma insomma, per quanto mi riguarda, Atta e Ndur ieri valgono 5.
1: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
2: Ed è per questo che la prova di Fagioli vale 8, perché Fagioli là in mezzo ha giocato da solo. Questi due in una partita di ieri, che era una partita di battaglia, di lotta, di guerra, di coltello fra i denti, camminavano. Io non posso vedere Fagioli che corre come un pazzo e indurre altri che camminano, perché diventa intollerabile. E allora, per quanto mi riguarda, e vado a Ulaiti, con due che hanno camminato tutta la partita, per quale motivo lei è stato in panchina? Perché quando Vanoli mi spiega che lui si mette indurre per questioni di copertura di equilibri, ma quale equilibrio? Questo cammina, cammina, ha un fisico che ha giocato a basket, a palla a canestro, è uno dei fisici più belli mai visti nella storia del calcio, cammina, vado a fare il modello, non mi interessa, non mi serve. Allora preferisco avere un palleggiatore in più. Allora io ti lancio una provocazione: ieri penso che giocando 10 contro 11, cioè senza Atta e Ndur, ma con Ulaiti in campo, la Fiorentina avrebbe potuto vincere. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao Andrea. Sì, sono d'accordo con te sulle prove insufficienti di Atta e Ndur. Allora, io credo che siano entrambi ottimi giocatori. Uno è nettamente meglio, che è Atta. Atta però ha degli evidenti problemi fisici, lo ha fatto capire ieri anche Vanoli, e quindi direi che questa sosta di campionato lunghissima, perché la Fiorentina, ricordiamo, torna in campo il 17 di ottobre, sì, il 10 di ottobre, ci manca soltanto debba fare una settimana in più, il 10 di ottobre a Marassi contro il Genoa, questa sosta, dicevo, servirà tanto a Atta per recuperare una forma fisica buona, perché per il momento, ragazzi, è veramente stata la controfigura di quello che abbiamo visto a Udine l'anno scorso. Quindi lui ha avuto, e ve l'abbiamo sempre raccontato già quest'estate, dei problemini anche in amichevole, aveva preso delle botte, non aveva avuto continuità di allenamento. È un giocatore con una stazza fisica importante, anche se è molto magro, ma è alto e quindi ha una gestione del corpo un po' particolare. Addirittura quando era bambino, lo raccontava lui, soffriva di problemi alla schiena. Ora non credo che sia questo il problema che lo sta riguardando, lui ha avuto semplicemente dei problemi muscolari, quindi deve migliorare la condizione fisica. E secondo me ieri, contro una squadra comunque forte come il Napoli, perché quando giochi comunque in una mediana, contro una mediana formata da Gilmour e da Lobotka, comunque tanta qualità, insomma, vabbè che non c'era Anghissà, che peraltro è entrato nel finale e si è rifatto pure male, non c'era McTominay, non ce n'erano tanti, però è pur sempre una squadra, cioè, ragazzi, a me il Napoli ieri non è piaciuto nel complesso, perché è una squadra che ha avuto un atteggiamento non da grande squadra, perché ha creato molto ma non ha fatto praticamente nulla, ma insomma ha dei grandi giocatori. Cioè, ieri il Napoli, anche quando è andato Favasuli, ha fatto benissimo Favasuli. L'unica scelta strana di Allegri è stata togliere Højlund per mettere Lucca, che praticamente Lucca è una scopa, l'hanno messo lì davanti, tra l'altro ha murato pure il tiro di Favasuli quando se n'è andato da solo, lasciamo perdere, si è trasformato in difensore aggiunto. Però ecco, a parte tutto, resta una squadra molto forte il Napoli, e secondo me ci sta che ieri potesse andare in difficoltà un giocatore come Attà. Per quanto riguarda Andur, a me è un giocatore che nel complesso piace e non ha la qualità di Attà, non ha la qualità di Urain e di Fagioli, e aveva fatto secondo me un'ottima partita con il Pisa. Quella di ieri era la terza gara in pochi giorni, quindi secondo me è andato un po' in sofferenza. Nell'azione dell'1-1, se ci fai caso, la palla al limite dell'area la recupera lui. Ora non mi ricordo se è lui che la dà a Jimenez, però è lui che recupera il pallone. Quindi insomma, è stato importante in quella circostanza. È un giocatore che recupera i palloni. Per quanto riguarda Ulai, io cito con piacere quello che ha detto ieri Vanoli in conferenza stampa e vi ricordo quello che vi dicevo io quest'estate quando ero inviato a Londra durante il ritiro con la Fiorentina. Che cosa ha detto ieri Vanoli di Ulai? Ha detto: guardate, io ribadisco, per me Ulai è un giocatore simile a Kanté per caratteristiche, per struttura fisica e per altre cose. La differenza qual è? È che Kanté è uno che utilizza la testa quando gioca. Ulai è uno che, essendo giovane, avendo meno esperienza e avendo giocato a livelli più bassi fin qui rispetto chiaramente al francese, utilizza l'istinto, che è un modo gentile per dire quello che vi dicevo io quest'estate. Che cosa vi dicevo io quest'estate di Ulai, se vi ricordate? L'ho detto 3-4 volte in diretta radio, se non l'avete sentito lo dico adesso. Noi, parlando con i dirigenti della Fiorentina presenti in Inghilterra, abbiamo capito che loro credono tantissimo in Ulai, ma hanno la percezione e la sensazione che Ulai sia un giocatore da educare calcisticamente. E che cos'è che ci disse un dirigente Viola in Inghilterra? Noi non ci stupiremmo, con doppia M, non ci stupiremmo se durante la stagione prossima Ulai prendesse 2-3 cartellini rossi in tutta la stagione. Questo è quello che ci disse un dirigente della Fiorentina. Ieri Vanoli ha detto la stessa cosa in modo molto più edulcorato, ha detto: è un giocatore che usa meno la testa e tanto l'istinto. L'istinto cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è Lobotka col pallone e lui lo vede, boom, parte come un treno e magari lo trita, che può anche andare bene, ma se poi ti prendi due gialli vai fuori e la squadra ne risente. Quindi io sulla I lo so che sarebbe stato bello vederlo ieri in campo, anche soltanto gli ultimi 20-30 minuti, ma è un giocatore che sia all'inizio dell'anno che oggi, dopo due mesi di stagione, un nuovo allenatore, arrivato da una settimana poco più, ti dice le stesse cose. C'è un giocatore che usa tanto l'istinto e poco la testa. Quindi secondo me sarà importante che Ulai, cum grano salis, venga, come dicevano i latini, venga instradato verso un percorso di inserimento graduale, ecco, non subito all'immediato. Io sono d'accordo su questo, cioè non trovo corretta la gestione che sta facendo la Fiorentina sul centrocampista ivoriano, lo dico con grande onestà. Poi che sia un calciatore che ci è piaciuto col Pisa, che abbia qualità, sono d'accordo, così come sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore, cioè che Attà e Nduro abbiano fatto male ieri. Ma su Ulai io ho un pensiero che è molto simile a quello che ha la Fiorentina e mi trovano d'accordo. Allora, grazie a queste prime telefonate, continuate a chiamarci, mi raccomando, liberissimi di farlo, 055 77 111 71 per quanto riguarda le vostre chiamate alla linea fissa. I vostri WhatsApp ce ne sono già parecchi, al 348 75 13 933. Oggi il tema è libero, ecco, non vi ho dato un tema, cioè non vi ho chiesto questo, quello, l'Europa, cioè non vi ho chiesto niente, perché voglio che sia come tutti i lunedì lo sfogatoio post partita, cioè che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, quanto siete contenti della prestazione, quanto invece, perché ce ne saranno sicuramente di delusi, incalliti, siete dispiaciuti per non aver visto vincere la Fiorentina. Io ve lo dico, un po' mi dispiace, però sono anche dell'opinione che se ti girava un poco male la perdevi la partita ieri, perché comunque De Gea ha fatto le sue belle parate e perché insomma hai comunque sia rischiato nel finale contro una squadra di grandissima qualità. Allora, non abbiamo altre telefonate, ok, dobbiamo andare in pausa, sì dai, andiamo in pausa adesso. Allora, ricordo a tutti, prima di andare in pausa, intanto saluto Sara Mastro Simone che non avevo ancora ringraziato e salutato, e ricordo a tutti di sfruttare questi minuti di pausa che ci saranno per mandarci i vostri messaggi scritti e vocali al 348-75-139-33 via WhatsApp, oppure di telefonarci, come dicevo prima, allo 055-77-111-71 per, ripeto, dirci che cosa pensate della prova di ieri della Fiorentina, che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, se è l'ennesima conferma quella di ieri di una squadra maturata che ha subito completamente la trasformazione della gestione Vanoli, insomma, se può a questo punto legittimamente pensare da ottobre in poi, dalla ripresa del campionato in poi, di fare una bella rincorsa verso le zone alte, medio alte un po' troppo, medio alte della classifica, oppure no. Per esempio ci sono squadre che non stanno bene, a me viene in mente il Como che ne prende due a Frosinone, mi viene in mente l'Atalanta che ne prende due a Torino, insomma ci sono queste semi big o semi big che danno segnali di cedimento. Ecco, anche il Milan che ieri ha vinto in scioltezza con il Lecce non è una squadra che ha incantato fin qui, quindi qualche squadra avrà, il Napoli stesso è una squadra che è la più vicina di queste tra l'altro in classifica, insieme all'Atalanta, che arranca, quindi c'è forse lo spazio per ritagliarsi qualcosa. Ecco, questo lo chiedo a voi. Nel frattempo do la linea alla regia, alla Sara, e ci prendiamo qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala,
6: guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Benissimo, torniamo in diretta, ore 7:34 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Sara Mastro Simone in cabina di regia e soprattutto i vostri messaggi scritti e vocali che stanno continuando ad arrivare al 348-7513-933. Naturalmente tema libero oggi, non ci sono domande, non ci sono focus particolari. Quelli direi che li cominceremo da domani, anche perché insomma da domani inizia questa, cioè in realtà inizia da oggi, però insomma oggi è un giorno abbastanza facile giornalisticamente parlando, perché è un giorno post partita, quindi analizziamo ciò che è successo ieri. Poi invece da domani inizieremo una fase di approfondimento legata ai temi del momento, un po' più approfondita per ciò che concerne naturalmente la sosta di campionato e ciò che è lasciato in dote questa prima parte di Serie A. Dicevo, quindi tema libero, mandateci i vostri messaggi al 348-7513-933 di qualsiasi tipo, oppure se volete interagire con noi al telefono, linea fissa 055 77 111 71, numero al quale si è prenotato un altro ascoltatore che è Michele, che saluto e ringrazio. Ciao Michele, buongiorno.
9: Ciao Andrea, buongiorno. Senti, alcune piccole considerazioni, allora, che non vogliono certo sminuire il lavoro di Vanoli, che è stato francamente molto buono fino ad ora, perché ci ha veramente levato da, o quasi levato, perché insomma la classifica ancora bella non è, però insomma più di questo non poteva fare. Però dice, vediamo un po' qualcosa che non va insomma in quello che si è visto. Allora, prima cosa, ieri Terzino si è bello visto, ha fatto male a Venezia e male ieri. Secondo me il giocatore c'è, ma è un centrale proprio sparato, cioè, lì non può giocare.
8: Meglio Ranieri a questo punto.
9: Meglio Ranieri, ma proprio almeno è un giocatore l'ha fatto. Io certo, ho seguito Ranieri quando giocava nella primavera, giocava a terzino sinistro, certo, in nazionale.
8: Certo.
9: Almeno è di ruolo. Non ha nella velocità magari di un terzino la sua forza, e anche Valdepedra mi sembra un gran bel giocatore, a me, per l'età che c'ha. Insomma, poi volevo dire una cosa su Rai. Allora, io non credo che ora è un giocatore, ecco, cioè non è un giocatore banale, un giocatore alla Fiorentina è costato tantissimo, cioè, ed era il primo recuperatore di palloni del campionato turco. Cioè non è che è un giocatore così che è venuto, un ragazzino giovane. Questo se era un discorso che si sarebbe potuto fare per Amatucci, se veniva, per esempio.
8: Sì.
9: Dice, è giovane, si mette. cioè, lì bisogna trovargli un posto. A Vanoli bisogna dire, cioè, per ora no, è ancora la Fiorentina, diciamo, se da un anno blindato è quasi, insomma, in una macchina, però bella arrozzata, sì, ecco, sì, quindi sì, sì. Va bene tutto, ma vedere Attà nelle condizioni che è ora, ma mi lascia un po' perplesso il discorso che non può giocare, ma è, poi è un giocatore molto importante anche per costo, quindi secondo me c'è un discorso che non lo vedeva nemmeno Grosso, diciamo, non lo vedano insieme a Fagioli. Io per me in un centrocampo a due invece ci potrebbe giocare tranquillamente con Fagioli, non vedo ognuno fa il calcio, loro sono dei professionisti, ci mancherebbe, però dico, è un giocatore che la Fiorentina, insomma, è importante, cioè, quindi in queste tre settimane, ora magari va in nazionale, cioè, sì. È un nazionale, viene da un campionato importante perché ha giocato un campionato molto importante in Turchia. Il mondiale è stato cioè, un giocatore che l'hanno guardato tutti. Ora si tiene lì tutta la partita in panchina, ecco, è una cosa che
8: no, è vero.
9: E che secondo me Vanoli gli e poi finivo con le cose che secondo me, ma non mettiamo un cross, cioè abbiamo il più grande staccatore di testa del campionato italiano, va bene, cioè Pellegrini è il giocatore, sì. L'anno scorso cioè, non c'è verso di vedere un cross. Ora è vero, i nostri c'è una questione anche proprio di caratteristiche sia degli esterni che dei terzini, però guardiamo anche calci d'angolo, sono francamente facciamo fatica, ecco, cerchiamo di lavorare su queste cose. E devo dire la verità, ancora la classifica è molto brutta, quindi sì. Cioè, stiamoci attenti, nulla togliendo il lavoro di Vanoli, che per me è stato eccezionale l'anno scorso ed è buonissimo anche quest'anno, si fa un po' per
8: vedere
9: di migliorare, diciamo.
8: Grazie.
9: Ciao Andrea.
8: Con la differenza che sì, la classifica è bruttina, non come l'anno scorso, insomma, Fiorentina era stata ultima per svariati mesi. Con la differenza che l'anno scorso non solo eri ultimo, ma era un encefalogramma piatto la Fiorentina, ecco, anche nei primi turni con Vanoli era un encefalogramma piatto, insomma, mi ricordo le sconfitte con il Sassuolo, con il Verona, a Parma, insomma, Fiorentina è stata una roba brutta per tantissimo tempo, ecco, se non altro questa è una squadra che ha risposto presente. Venezia, Pisa e Napoli potevano essere serenamente tre vittorie, la Fiorentina ha fatto due vittorie e un pareggio. Io credo che il campionato viola sia partito col Venezia, ecco, non, poi per carità, purtroppo contano anche quelle tre sconfitte che hai fatto prima, però a lungo andare, ecco, ti metterai tante squadre dietro, ecco, io ho pochi dubbi che i vari Monza, Parma e altre squadre che ora sono Udinese sono lì più o meno davanti a te o pari punti tuoi, te li metterai serenamente dietro. Io poi voglio un bene dell'anima al Vini e a Pisacane, ma insomma a lungo andare anche il Frosinone e il Cagliari non faranno certo quei campionati lì, ecco, insomma arriveranno se va bene a metà classifica. Io penso invece che il Frosinone dovrà lottare tanto per salvarsi, ecco, io non sono così convinto che il Frosinone si salverà in carrozza, ecco. Ricordiamoci la Cremonese l'anno scorso, ecco, direi che con l'anno scorso con la Cremonese abbiamo visto un po' tutto, che fa penso 3-4 punti nel giorno di ritorno e basta, quindi molta calma, compreso il Cagliari che credo sia una delle squadre più scarse della Serie A, però è ben allenata, ha fatto una preparazione fisica secondo me fortissima e quindi sono partiti bene. Poi che c'entra Cagliari, hanno vinto a Udine, hanno vinto per una dormita totale la difesa dell'Udinese, però indubbiamente sono i punti quelli che contano. Va bene, 7:41 minuti, allora io a breve inizierei con la rassegna stampa, prima però abbiamo un'altra graditissima telefonata, allora saluto Federico che ci ha chiamato alla linea fissa. Ciao Federico, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Una considerazione però è anche una provocazione.
8: Sì.
0: Io penso che per far giocare Olai noi bisogna tornare con la difesa a tre. È una provocazione, però per fare un centrocampo con Olai per me ci vuole la difesa a tre. Altrimenti devi sacrificare uno tra Atta e Ndur, ma in questo caso sarebbe il primo Atta perché non è in forma e il suo ruolo è un po' ambiguo ora con le ali che ci sa, con Mastantuono e con Inge sulla sinistra, quindi la difesa a tre ti potrebbe portare un centrocampista accanto a Fagioli quale Olai. Per questo è una provocazione, sì, voglio sentire la tua risposta.
8: Grazie, wow. Grazie Federico. Può darsi, io non sono assolutamente un tattico, bisognerebbe chiederlo al nostro amico Michele Tossani o comunque sia a qualche intenditore di tattica che spesso coinvolgiamo, quindi io ti posso dire che può darsi che sia come dici tu. Credo sinceramente che non sia, questo te lo posso dire con grande franchezza, non sia minimamente nella testa di Vanoli l'idea di tornare a tre. Ecco, mi pare che la Fiorentina stia lentamente migliorando a livello difensivo con l'assetto a 4, che poi se ci pensate bene era anche quello con cui l'anno scorso la Fiorentina si è salvata, perché quando poi Vanoli è arrivato e ha iniziato malissimo anche Vanoli, la Fiorentina continuava a giocare con questo 3-5-2, 3-4-2-1 che non dava frutti, poi improvvisamente con l'Udinese la squadra passò a 4 e da lì non dico che hai vinto tutte le partite, tutt'altro, ne hai perse ancora molte, ma si è visto qualcosa di diverso, quindi mi pare che l'assetto a 4 sia quello a questo punto migliore, per cui io non credo che ci sarà questo ritorno al passato. Io non ho la certezza che Ulai e Fagioli siano incompatibili, tutt'altro, possono stare insieme, però c'è bisogno veramente tanto di lavoro e di vederli all'opera insieme. Roberto al telefono con noi, un altro amico che ci ha chiamato, buongiorno Roberto.
10: Buongiorno a voi, buongiorno. Ma io volevo farti questa domanda. Ma i gol che abbiamo preso,
8: sì,
10: ma io ho qualche anno, ma su un calcio d'angolo uno e tira il volo con l'uomo più vicino a 5 metri da dentro l'area di rigore.
8: Eh sì, è vero.
10: Cioè, perché noi si era preso due traversi, anche se una un po' fortunosa, loro hanno preso il palo, ma dal palo è venuto il gol. Poi non avevano fatto altro. Ha voglia Allegri a dire che bisogna essere arrabbiati, noi più di lui,
8: sì,
10: perché
8: sì,
10: noi abbiamo rischiato di perdere da ultimo quando ci sono stati i cambi, perché nei cambi noi, a parte Valdepena, se Pevieri, secondo me, pur non avendo fatto nulla di trascendentale, ma Pedro ha fatto meno di Atta,
8: sì, anche Beto e anche Beto.
10: Anche soprattutto, sì. Ecco, secondo me acquisto sbagliatissimo, secondo me lì hanno toppato, perché a me non è mai piaciuto, e Pellegrino può essere un buon giocatore, ma secondo me è lì. Io ti voglio fare questa domanda, ma vi ricordate la Fiorentina nel primo Montella? Ma si potrebbe, cioè, la scelta tra Pellegrino e Beto, le vaglie tutte e due, e giocare col falso centravanti come erano Jovetic e gli Alic?
8: Però quella, quella giocava 3-5-2, quindi era
10: Va bene, ma tu metti Ulai, tu metti Ato, metti un centro antistante, non lo so, io ho fatto per dire qualche cosa, perché io ribatto qui, noi siamo qui a festeggiare un pareggio in Napoli, insomma, anche no, cioè, prima ti ha parlato, ma il Parma, il Cagliari ce li metteremo dietro, ma se noi non siamo capaci di arrivare avanti a una squadra come la Lazio, che da due anni non può far mercato, e negli ultimi 7 anni siamo arrivati sempre dietro, tranne una volta un Palladino, stessi punti ma avanti per confronti diretti, mi dite come si fa a fare qualcosa di buono?
8: No, no, hai ragione.
10: Qui se non si fa il salto in avanti di diventare una squadra di prima fascia, prima di essere diventare una squadra di prima fascia, all'interno di quelle della prima fascia si gioca la classifica. Se non si torna quest'anno, io mi auguro di sbagliarmi, non tutti porto, ma come potrà arrivare la Fiorentina? Ottava, nona? Se deve arrivare tra le prime 7, secondo voi?
8: Ma è... allora è difficile, allora guarda,
10: allora è l'ottavo campionato fallimentare a mio modo di vedere.
8: Può darsi,
10: salviamo quello di Palladino, perché per me arrivare ottavi è un fallimento.
8: Grazie.
10: Poi la forbice è corta, perché tra il sesto e l'ottavo, che io reputo il sesto un buon piazzamento, però la differenza è tutta lì.
8: Grazie Roberto, grazie. Io capisco il tuo malessere, però anch'io spererei tanto che la Fiorentina potesse lottare per l'Europa, però non ne sono convinto, cioè, o almeno io sono convinto che questa squadra risalirà naturalmente la classifica e sia naturalmente da primi 10 posti, però non ho questa convinzione che ce la faccia ad arrivare in Europa. E la differenza rispetto all'anno scorso, che è stato un anno vergognoso, e a 2 anni fa è che quest'anno hai un gruppo veramente tanto nuovo e tanto giovane, e quindi io, guarda, sono disposto a pazientare un anno, perché cosa ha detto Paratici? Siamo all'inizio di un percorso che durerà 3-4 anni, e se tu il primo anno con una squadra così giovane non, e con tutti questi cambi, non arrivi in Europa ma ci vai vicino, posso anche dirti che accetto una cosa del genere. Guarda, io ho avuto la sensazione, te lo dico con grande onestà, che la partita di ieri, se tu l'avessi giocata tra 2 anni, cioè con Ulai che ha 2 anni in più di esperienza, con Pellegrino che ha 2 anni in più di esperienza, con tanti giovani, Valdepeñas, Jiménez che hanno più esperienza, tu l'avresti vinta, perché hai avuto delle occasioni. Mastantuono con 2 anni in più ora purtroppo Mastantuono tra 2 anni non ci sarà più, presumo, ma nemmeno tra 1 penso, perché hai avuto tante occasioni che hai fallito per, secondo me, proprio inesperienza, età verde, e questa cosa la squadra la paga ora e la pagherà per tutto l'anno, secondo me, perché ha una media età molto giovane, e onestamente non riesco a fargliene una colpa, ecco, se non vinci 2-1 contro il Napoli, perché io penso che la Fiorentina ieri abbia affrontato una squadra forte, al netto delle assenze, al netto che non aveva molte idee là davanti, anche se ha creato moltissimo il Napoli, ma non aveva grossi spunti, però io non mi sento di essere così severo verso questa squadra. Sarà che forse l'anno scorso abbiamo fatto talmente male che quest'anno mi sento di essere un po' più generoso se la squadra non le vince tutte, ma direi che dobbiamo essere, secondo me, ottimisti, perché da quando c'è Vanoli abbiamo visto soltanto cose buone, e la gara di ieri, pur terminata 1-1, rientra indubbiamente tra le cose buone. Abbiamo in diretta anche Manuela, buongiorno e bentrovata Manuela.
11: Andrea, buongiorno.
8: Oh, che bello sentirti anche qua Manuela, buongiorno.
11: Scusami la voce, ma mi sono svegliata ora, ancora non avevo parlato.
8: Ah, tranquilla, tranquilla. Ah,
11: allora, io ieri sono rimasta molto contenta della partita, lo sai, vado da secoli allo stadio.
8: Certo.
11: Tutta questa lamentela da parte di tante persone per me è inconcepibile, anche perché la squadra, diciamo, si è visto la voglia di giocare, si è visto l'intesa tra questi ragazzi, e soprattutto ieri quando sono scesi allo stadio l'ho guardato in faccia, sono ragazzi di 19 anni.
8: Sì,
11: che cosa si pretende dalla gente? Però io ho telefonato per un'altra cosa, perché speravo che stamani mattina qualcuno fosse indignato. Ieri abbiamo fatto una figura nel minuto del silenzio, credo fra le peggiori che siano state fatte negli anni. Io vorrei fare un appello a chi ti ascolta di non fare queste figure, perché dire Napoli merda mentre si sta facendo il minuto di silenzio per un campione, ma per qualsiasi persona, è stata una delle cose più vergognose che io abbia sentito, e mi vergogno di essere fiorentina quando sento queste cose. Scusami, ma era una cosa che dovevo dire.
8: Hai fatto bene. Ciao Manuela.
11: Una cosa bruttissima, e mi meraviglio che nessuno dei grandi tifosi intenditori che ti stanno anche telefonando e scrivendo non si sia indignato a questa cosa. Se voi guardate TikTok c'è in continuazione noi il minuto di silenzio del Real Madrid e il minuto di silenzio della Fiorentina. È una cosa vergognosa, va bene? Comunque ti seguo e te sei bravissima.
8: Grazie Manuela, un abbraccio. Devo dirvi la verità, io tra l'altro ho detto l'esatto contrario prima, perché ho detto che il minuto di silenzio a Firenze è stato bello, c'erano stati applausi prima e dopo. Io questa espressione non l'ho sentita, ma avevo le cuffie perché avevo la diretta con Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, quindi è per quello che non l'ho sentito. Sicuramente Manuela l'ha sentito e ha fatto benissimo a sottolinearlo. Se c'è stato, e non ho dubbi che ci sia stato questo urlo da parte di qualcuno, è stato vergognoso, quindi mi dissocio anche io e lo condanno anche io, ci mancherebbe altro. Come con grande onestà, perché ci tengo a dire anche questo, così come ho pettinato, tra virgolette pettinato, il tifoso del Napoli che si è messo a fare quel gestaccio dopo il gol del Napoli, dopo il gol di Gilmore, che si è messo a fare, diciamolo via Sara, tanto se no poi tanto lo dice Dario Baldi dopo, che Dario Baldi è uno che non ha peli sulla lingua, a differenza del sottoscritto. Dario va per il dritto per dritto, ma stavolta lo voglio anticipare io. Per chi non lo sapesse, il tifoso del Napoli che ha fatto arrabbiare la tribuna, ma non c'è stata rissa, lo dico ancora una volta perché i politicanti del mezzogiorno si sono inventati le risse, che non ci sono state, Questo tifoso del Napoli, dopo il gol degli azzurri, si è alzato, ha esultato e lì va bene. Poi si è rivolto, si è girato, no, di 30 gradi, o di 90 anzi, verso la, no, di 60, via, verso la curva ferrovia, e si è messo a fare puppa, puppa. Avete capito cosa vuol dire, no? Puppa. Ecco, con le mani portate verso... per chi mi vede in formato video sul 92 sto facendo il gesto che ha fatto il tifoso, in sostanza, ecco, le mani portate dall'alto verso il basso, verso il proprio membro sostanzialmente, ecco, questo è il gesto volgare che ha fatto questo personaggio, che è stato peraltro riempito di epiteti non simpatici. Nessuno gli ha torto un capello, sono subito intervenuti 4-5 steward tra la tribuna stampa e la tribuna coperta, gli hanno controllato il biglietto e tutto. Quindi abbiamo già detto che ha sbagliato lui e che sono stati bravissimi gli steward della Fiorentina, io personalmente gli faccio i complimenti perché sono intervenuti subito, ma con grande onestà, perché voglio essere onesto, così come condanno questo gesto riprovevole di questo tifoso, francamente i cori sul Vesuvio e sulle dita pollice, indice, mignolo devo dire che non mi sono piaciuti. Capisco che ci sia la goliardia, capisco che ci sia tutto, però ecco, soprattutto sulla storia del Vesuvio potremmo anche evitare, ecco, e quindi io personalmente li condanno questi cori. Poi capisco che siamo allo stadio, capisco che uno si deve sfogare, ma onestamente potremmo anche andare oltre, ecco, i soliti cori sul Vesuvio e lavali col fuoco. Allora, Leonardo al telefono con noi. Ciao, buongiorno Leonardo, ben trovato.
12: Buongiorno, tutto bene?
8: Bene, sì. Senti, sì, bene.
12: Io ieri ho rivisto la partita, me la sono voluta riguardare ieri sera, perché di solito con l'ansia della partita non è che si esca sempre a vedere come gioca la squadra. E ti dico che secondo me ieri si è fatto una bellissima partita. Cioè, ho visto uscite in palleggio che non vedevo. Cioè, ho visto che i giocatori hanno una bella proprietà di palleggio in squadra e soprattutto ho rivisto anche un po' Indur, cioè Indur fa copertura in difesa e attacca in continuazione, quindi capisco perché Olai ancora non riesce a inserirlo in squadra. Cioè, io sinceramente rivedendo la partita ho rivisto una grande Fiorentina, venivamo da un periodo brutto e contro il Napoli, diciamo così, che non mi sembra poco aver fatto una prestazione così, più del punto. Cioè, la prestazione è stata veramente eccezionale. Quindi, guarda, ti saluto Andrea e vado a lavorare.
8: Ti ringrazio Leonardo, grazie davvero. Sì, ora, magari non sono così d'accordo sull'eccezionale, perché insomma, eccezionale forse avremmo dovuto vincere la partita, ecco, però è stata una buona prestazione, ecco, questo è poco ma sicuro. Credo che, ripeto, ci sia la stoffa su cui lavorare, ecco, su cui tessere una bella tela per questa Fiorentina, ecco. La ripresa del campionato metterà il Viola davanti a un calendario difficilissimo, perché già si comincia con una trasferta a Genova che sarà difficilissima contro una squadra che non ha mai vinto. Io non so nemmeno se De Rossi verrà confermato o verrà esonerato, ma indipendentemente da chi c'è sulla panchina del Genoa, sarà una bolgia Marassi, quindi la partita alla ripresa del campionato sarà un bel problema. E poi dopo il Genoa ci sono partite difficilissime tra il Como, l'Inter, l'Atalanta, non mi ricordo l'ordine esatto, ma insomma ha un calendario molto molto molto difficile la Fiorentina, e quindi insomma servirà che questa sosta, è opportuno che questa sosta serva per certe cose. Allora, siete un fiume in piena stamani, grazie, perché abbiamo ricevuto una valanga di telefonate, ma d'altra parte la nostra radio è sempre più un riferimento per voi, soprattutto al mattino, mi fa molto piacere. Allora, leggo un po' di messaggi scritti, poi i vocali, che sono altrettanti, li lascio a dopo la pausa delle 8, lo dico anche all'ottima Sara in regia, così si prepara per dopo. Leggo un po' di messaggi scritti, vado da Sergio, che è il primo amico che ci ha scritto stamani. Manca ancora qualcosina per poter competere per un posto in Europa. Discreta prova contro il Napoli, bene Vanoli che sta ricompattando la squadra. C'è comunque da lavorare e tanto, ma le premesse pare ci siano tutte. Ecco, quello che diceva anche l'ascoltatrice prima, Manuela, io lo sposo in pieno. La cosa che mi è piaciuta un sacco, lo diceva anche Vanoli ieri, è i giocatori che non si sono risparmiati, che avevano tutti crampi, addirittura Ranieri uscito stremato, e al 93esimo, 95esimo, quando è finita la partita, tutti a terra con le gambe indolenzite. Ecco, veramente tutti ieri si sono sacrificati, hanno corso. Veramente Vanoli ha dato qualcosa in più, ragazzi. Cioè, non è soltanto un modo di dire, non è soltanto una sensazione, c'è una certezza che Vanoli ha dato, uno spirito di squadra che con Grosso manco si intravedeva. Altri messaggi. Davide da Firenze: ieri una super radiocronaca, complimenti, ti ringrazio, io e mio figlio ce la siamo ascoltati in cuffia, anche se in tribuna poche file sotto di te. Chiedo anche per altri ascoltatori di Radio Firenze Viola, non sarebbe possibile inserire la radiocronaca nel vostro podcast in modo da poter ascoltare anche da chi è impossibilitato in quel momento? Allora, noi abbiamo la diretta su YouTube, se non mi sbaglio, quindi Davide, se vai sul nostro canale YouTube Radio Firenze Viola, ritrovi l'intera radiocronaca di ieri, e questo immagino tutte le partite, quindi è una novità di quest'anno. Quindi se vai sul nostro canale YouTube Radio Firenze Viola, ritrovi la radiocronaca integrale di ieri e te la puoi riascoltare quando vuoi. Poi Lori, sanzioni sportive contro i Gobbini abbiamo, vergognosi, onestamente sì, cioè rispetto al Napoli M pronunciato da un cretino, perché anche in quel caso è un cretino, tifoso Viola, durante il minuto di silenzio, 200 persone, 300 persone, non so quante fossero, che in curva la Juve si girano di spalle. Quella è una generazione di cretini, ma anche più di cretini, lì si va molto peggio. E poi abbiamo Simone 099, che è stato ribattezzato Quentin, non so come mai, forse l'ha chiesto lui. Andrea, buongiorno, ieri la Fiorentina mi ha finalmente divertito, non succedeva da tanto. Beh, anche a Venezia ha fatto una buona partita, direi divertente, poi che c'entra, ieri l'avversario era di livello superiore nettamente. Quanto strilla Vanoli, sentiva più lui che il telecronista. Poi devo dire che Vanoli mi è piaciuto un sacco, perché sull'1-1, in quei 5-6 minuti di foga agonistica subito dopo il pareggio della Fiorentina, si è rivolto verso il parterre di tribuna, lo ha aizzato, lo ha proprio richiamato a partecipare al tifo. Mi è piaciuto veramente un sacco. Tra l'altro è una cosa che le telecamere non hanno inquadrato, ve l'abbiamo raccontato noi in diretta, perché me lo sono visto proprio sotto gli occhi. Va bene, e mi fermo qui perché sono le 8 in punto, devo andare in reclam, come direbbe mia nonna, e alla quale mando come sempre un bacio. Vado in pubblicità, pochi minuti, e poi al rientro vi prometto le note audio, perché ancora non abbiamo mandata nemmeno una, siamo stati sommersi dalle vostre splendide telefonate. Continuate però a chiamarci, non vi peritate, non vi inibite, ecco, continuate a chiamarci, così come continuate a mandarci i vostri messaggi scritti e vocali. Sara, linea a te, linea alla regia, tra poco riprendiamo.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU e i cristiano-democratici per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Herald, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
6: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
7: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
6: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
7: E veniamo alla cronaca, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne, che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
6: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Matteo.

0: In regia con la vostra voce che tornerà ad essere protagonista in questo lunedì di commento, il primo lunedì di questa lunga sosta di campionato, nel corso della quale chiaramente poi giorno dopo giorno ci concentreremo su singoli temi. Oggi chiaramente rimaniamo fortemente connessi con quello che abbiamo visto tutti ieri al Franchi, il pareggio tra Fiorentina e Napoli per 1-1, e a brevissimo partiamo con la grande carrellata di note audio che sono arrivate al nostro numero WhatsApp. Prima però un altro amico si è connesso con noi e ci ha chiamato, ovvero sia Massimo da Calenzano. Ciao, buongiorno Massimo.
1: Ciao, buongiorno Andrea. Allora, premesso che io non ero allo stadio perché dovevamo giocare la partita di campionato, la prima di campionato.
0: Giusto.
1: Della mia squadra.
0: Come è andata?
1: Si è vinto 5-1, è stato un bel
0: direi bene.
1: È stato un bel inizio, dai.
0: Sì, sì, sì.
1: E io si chiedo, ho guardato alla televisione.
0: Sì.
1: Allora, quanto ha detto la signora Manuela,
0: sì,
1: allora praticamente il minuto di raccoglimento non si è sentita assolutamente una voce. Guarda, è difficile perché allo stadio c'hanno microfoni puntati sotto la curva, sicché praticamente, e addirittura il telefonista ha fatto complimenti perché il minuto di raccoglimento è stato, io non ho sentito quella voce che ha detto la signora. Cioè, poi se c'è una accanto a lei che ha detto Napoli merda, quello è... Però ecco, ti posso garantire che non si è sentito assolutamente niente. Poi okay, i cori, quelli soliti, vabbè, lava del fuoco, quelli si sono sentiti chiaramente, ma quelli siamo allo stadio e purtroppo c'è napoletani che viene dell'Arno, c'è quelli di... se no uno va in chiesa, va alla messa, va a teatro, e allora no. Purtroppo quelli ormai fanno parte di folklore, come Copisani, come, cioè, quello in tutti gli stadi. Quello invece è successo a Torino, è grave, perché
0: sì,
1: tutta la curva si è girata.
0: Sì, sì.
1: Si è girata tutta una curva, no 100, 200, tutta una curva. E quello è un episodio molto grave, perché c'è la memoria di un calciatore, bene o male, anche se di una squadra rivale, però ha fatto parte della nazionale, una persona per bene, e forse è stato l'unico stadio dove c'è stato qualche cosa. Ecco, ma sempre puntualizzare un discorso su Firenze, perché se uno dice Napoli merda, che l'ha sentito solo lei, perché credimi, ieri c'era il microfono, cioè il tipo della Fiorentina si sentiva benissimo. Se ci fosse stato uno che avesse detto a questa maniera, il terrorista sarebbe stato il primo a dirlo. Non si è sentito assolutamente nulla. Sicché non criminalizziamo sempre i tifosi della Fiorentina, hai fatto bene te a dire quello che era successo in tribuna, perché ieri francamente non è successo nulla.
0: No, niente di niente.
1: Ora io ho visto il telefonista vedendo intervistava tifosi del Napoli fuori dallo stadio, non è successo niente, sicché complimenti alla nostra tifoseria perché ci siamo comportati bene, a parte Cori, che quelli Cori purtroppo ci sono dappertutto.
0: Grazie Andrea. Massimo, per il tuo pensiero. Grazie. Grazie davvero a Massimo da Calenzano, in bocca al lupo ovviamente alla sua squadra. Oh, ricordo che grazie al lavoro di Sara Mastrosimone siamo in diretta su YouTube, quindi il nostro canale Firenze Viola, ho detto prima Radio Firenze Viola, no, il nostro canale YouTube è Firenze Viola. Quindi se cercate su YouTube Firenze Viola vi appare il nostro canale con tutti i video che facciamo. Tra poco posteremo anche il caffè nero bollente quando avremo sentito anche l'opinione di Luca Calamai, e adesso siamo in diretta con ovviamente la nostra giornata intera, perché saremo per intero in diretta dalle 8 di mattina fino alla fine della giornata. Ricordo che oggi è lunedì, quindi termineremo le nostre dirette alle ore 21 con Uno Contro Tutti, il format tra il direttore Tommaso Loreto, che tra l'altro sentiremo tra poco, e Dimitri Conti, e poi da domani martedì riprenderanno anche gli appuntamenti con Extra Viola con ovviamente gli amici di RTV 38. Allora, come ampiamente promesso e costantemente rimandato, dopo tutte queste belle telefonate è il momento di andare con la carrellata di note vocali che abbiamo radunato nel corso di questa prima ora di trasmissione. Ne sono arrivate veramente tantissime, per cui Sara, avanti tutta, sentiamo il pensiero dei nostri amici da casa, vai.
2: Ciao ragazzi, è un percorso ad handicap, come se in atletica uno partisse indietro di 9 metri e tutto diventa difficile anche se fai una partita gagliarda con il Napoli. Dovrai

0: Essere Paolo Vanoli in questa sosta lunga, dare stimoli a una rosa giovane che deve trovare ancora la sua identità, ma rincorrere è faticosissimo. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Andrea, e buona settimana come sempre. Io penso che per quanto riguarda la classifica, le prime tre partite pesino come un macigno. E per il resto sono abbastanza contento. Ieri abbiamo fatto una buona prova, potevamo vincerla o anche perderla. E poi un'altra cosa, ma quelli che dicevano che De Gea era bollito, dove sono andati a finire? De Gea è un grande portiere, finiamocelo stretto.
2: Buongiorno Andrea, ma volevo dire una cosa su Dragusin. In tanti avevano detto già che era un acquisto sbagliato, compreso il signor Calamai, che già aveva mosso degli appunti. Ma io dico, prima di parlare bisognerebbe dare un po' di tempo, no? Anche ora già cominciano le voci su Atta, diamo un po' di tempo ai giocatori. Invece no, noi bisogna subito, siamo quelli che bisogna subito dare le sentenze.
3: Buongiorno a tutti. Secondo me ieri la Fiorentina ha fatto una grande partita, anzi, se ci fossero stati i due centrocampisti, come ha detto prima l'ascoltatore, che lavoravano bene, si vinceva, ne sono certo. Comunque io un punto lo prendo più che volentieri, perché come ha detto prima Andrea, se girava male si poteva anche perdere.
4: Sì.
3: Indipendentemente da tutto, forza Viola, grande Fiorentina. Se si continua così si può puntare in alto.
5: Andrea, buongiorno. Certo, se si ripensa a qualche partita fa e siamo qui a rammaricarci per un punto preso con il Napoli, sembra sia passata un'era geologica e sono passate soltanto tre partite. Detto ciò, ora dopo Biraghi, dopo Mandragora, perché bisogna dire che Mandragora è stato martirizzato e poi ora è andato via, è stato beatificato. Ora tocca Andur, ora è lui il nuovo prescelto dai tifosi Viola. Saluti Francesco.
6: Buongiorno dottor Andrea, ma io so che quello che dirò a molti non piacerà. Parlo di Ulai, cioè Ulai è un ottimo giocatore dotato di grande tecnica, un periodo di forma smagliante, recupera tanti palloni. Gioca, corre, è un centrocampista di grande livello. Io credo che si fosse acquistato per sostituire Fagioli. Il problema è che Fagioli è in un momento di grazia, sta giocando benissimo ed è impossibile sostituirlo. Ulai, dal canto suo, è difficile secondo me trovare di posizione in campo, perché questo gioca dappertutto, va dappertutto, cioè non riesce a stare, diciamo, all'interno di schemi predeterminati, come invece intende fare Vanoli, dando equilibrio alla squadra, soprattutto al centrocampo. Per cui vedo veramente difficile il suo inserimento, e queste tre settimane dovranno servire a risolvere questo problema. Riccardo allo stadio.
7: Buongiorno Andrea, occhio con i giudizi con Beto, occhio, perché se qualcuno chiama e comincia a dire Beto fa schifo e non va bene, no, ora non è stato detto così, ma ieri Beto ha recuperato una palla a centrocampo, ha scambiato con Mastantuono e non ha ricevuto il pallone di ritorno in profondità, e Mastantuono lì è stato un po' egoista. Ecco, magari Beto andava in porta, faceva, non lo so, faceva go, e si parlava di un'altra prestazione di Beto. Sicché occhio, perché Beto fa un lavoro a centrocampo che magari qualcuno e vuole go e uno vede. Ecco, questo un va bene, Ale della Val di Sieve.
8: Buongiorno Andrea, ma scusate, ci si lamenta della partita di ieri. Come ha fischiato la fine della partita, tre o quattro giocatori nostri sono cascati in terra con crampi.
4: Sì.
8: Non gli si può chiedere di più a questi ragazzi. E Vanoli in due settimane ha fatto veramente il massimo che poteva fare. Ora lavoriamo tre settimane la sosta e vedrete che si farà un bel campionato. Non si deve andare in Champions, rimettetevi non in capo questo. Grazie Andrea.
4: Grazie, questi alcuni audio che sono arrivati nel corso della prima ora al nostro numero WhatsApp 348 7513 933. Poi ne abbiamo anche altri, naturalmente li useremo nel corso dell'ultima finestra di trasmissione, perché insomma vogliamo. Io il lunedì, oggi non ho visto nemmeno i giornali, se ci avete fatto caso, perché eravate talmente tanti tra telefonate, messaggi e tutto, che non ho avuto modo di commentare i giornali in edicola. Oggi vi posso soltanto dire che in generale la stampa nazionale, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport, evidenziano i meriti della Fiorentina e i demeriti del Napoli. Ora, mi ha anche detto che il Napoli aveva tantissima assenza, cioè io non ho gli occhi foderati di prosciutto, cioè io personalmente penso di essere una persona mediamente obiettiva, quindi io per esempio riconosco che l'1-1 sia un risultato giusto ieri, cioè anche il Napoli, ragazzi, con un pizzico di fortuna poteva vincere la partita, eh. Idem la Fiorentina, anzi Fiorentina probabilmente avrebbe avuto più meriti del Napoli nel vincerla, ma se ti gira male ieri la perdi, ecco, quindi credo che l'1-1 alla fine sia giusto e in assoluto i rammarichi possono averle entrambe le squadre. Certamente il Napoli resta una squadra forte, il Napoli era in vantaggio, aveva un gol da gestire e sopra si è fatto riprendere e per poco non la perde, quindi è chiaro che i giornali oggi siano molto critici verso gli azzurri rispetto invece alla Fiorentina, che è una squadra palesemente in crescita. Ora io mi auguro veramente che il ciclo di gare post sosta possa essere veramente prolifico per la Fiorentina, ma sarà un calendario molto complesso. Io vi ricordo le prossime partite: si riprende il 10 di ottobre a Marassi contro il Genoa, Genoa-Fiorentina, ed è già quella una trasferta difficilissima. Io ieri speravo per esempio che il Genoa almeno un punto a Parma lo facesse o addirittura vincesse, perché ora non so nemmeno se, ripeto, De Rossi verrà cacciato o meno, non credo, ma rischia di essere una bolgia Marassi, come sempre peraltro, ma a maggior ragione stavolta. Poi c'è Fiorentina-Como, Inter-Fiorentina, Fiorentina-Atalanta, Sassuolo-Fiorentina, Fiorentina-Juve, insomma sono le prossime partite queste. Ecco, la Fiorentina solo in ottobre affronta il Como, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus, vabbè, ma la Juventus è l'8 novembre, quindi insomma è un calendario complesso, oltre al fatto che deve andare appunto a Genova e deve andare anche a Sassuolo, a Reggio Emilia, dove insomma squadra d'Aquilani alcune volte fa male, come l'ultima col Monza, ma insomma è anche una formazione che gioca molto molto bene, ne sa qualcosa la Juventus, quindi mi auguro che questa sosta serva veramente tanto per limare tante cose che ancora in questa Fiorentina non vanno. Andrea Trapani, carissimo amico mio, buongiorno e bentrovato.
9: Buongiorno, saluto a te.
4: Collega del Foglio di calciotoscano.it, però il 1-1 di ieri è un buon risultato, direi, no? Possiamo dire che siamo soddisfatti. Che idea ti sei fatto di questo pareggio col Napoli?
9: Sono molto soddisfatto, perché lo stavi dicendo prima, partita che può anche perdere, cioè si può vincere con un po' più di cinismo, un po' più di fortuna con quelle due traverse, ma è una partita contro una squadra anche con qualche che solitamente, diciamo, la Fiorentina ci ha abituato più a perdere che a fare risultato, quindi a livello storico ci sta tutto, ci sta anche la soddisfazione, perché in 40 giorni secondo me la Fiorentina ha vissuto tutte le stagioni, cioè almeno quelle a livello emotivo, perché siamo stati molto eccitati dal calciomercato, siamo stati delusi, abbiamo vissuto anche una piccola depressione con le tre sconfitte consecutive, poi abbiamo vissuto la speranza, insomma siamo in quella fase in cui direi che la Fiorentina è un adolescente a livello ormonale, ci sta facendo vivere di tutto, però ora sembra andare verso una fase più matura, e per questo siamo soddisfatti, perché se uno guarda la classifica, tu hai raccontato orora il calendario eccetera, le situazioni per cui bisogna stare con i piedi per terra ci sono, però la Fiorentina di Vanoli, specie quella vista contro il Napoli, secondo me ha dimostrato che è una squadra giovane, è una squadra che è arrivata esausta al 90esimo, però è una squadra che ha giocato per tutti i 90 minuti. Io non so cosa sia successo la scorsa settimana quando è cambiato qualcosa, come un click.
4: Sì.
9: I giocatori non sono delle macchine, però sembra che qualcuno abbia premuto un pulsante e questa squadra sia cambiata. Quindi sono molto soddisfatto dei 90 minuti, sono molto soddisfatto anche del risultato.
4: E la sosta sarà lunghissima, interminabile, molto noiosa evidentemente, quella che è iniziata adesso. Quali sono secondo te gli aspetti sui quali Vanoli dovrà maggiormente lavorare per questa squadra che resta imperfetta, perché insomma sia in difesa, dove ieri il gol è un erroraccio abbastanza evidente della difesa, sia in attacco, dove ha avuto tante opportunità ma ha fatto un gol solo, peraltro il gol più fortuito di tutti, cioè l'occasione più casuale di tutti, Qual è l'aspetto più importante su cui deve secondo te incidere Vanoli durante questa sosta?
9: Secondo me Vanoli ci ha risposto a questa domanda, perché lui parla sempre di gruppo e parla poi sempre di meccanismi. I meccanismi, quelli da migliorare, perché sono proprio meccanismi, sono quelli della difesa, perché quello di ieri secondo me è uno degli schemi che è su una lavagna e che in diversi, probabilmente per amnesia momentanea, si sono dimenticati, perché poi mi sembra fosse addirittura Mastantuono, io ero dall'altra parte della visuale, della tribuna stampa, che si è accorto tardi, il giocatore libero. Quindi ci sono alcuni meccanismi, letteralmente meccanismi, tutti quegli schemi che sono sulle lavagne, sui loro iPad eccetera, che vanno un po' registrati. La seconda cosa poi è il centrocampo, perché il centrocampo anche qui ci ha dato una risposta, ci ha detto che giocano quelli che hanno più esperienza, quindi ci sono giocatori come Ouali che devono maturare all'interno del gruppo, quindi ci sono un sacco di piccole cose da aggiustare. Poi sull'attacco secondo me dipenderà anche dalla forma, perché ieri crei molto e non realizzi, però io vedo sia Beto che Pellegrino in crescendo, quindi penso che prima o poi anche lì succeda come è successo proprio a tutto il gruppo. Appena inizia a andare bene, mi rivolgo anche soprattutto a Beto, perché Pellegrino qualche gol l'ha già fatto in queste settimane, comincerà a migliorare un po' quello che è poi il risultato sul campo. E la Fiorentina poi sta crescendo, su questo ci sta lavorando mentalmente, si sente anche questo da tante dichiarazioni, sul fatto che si lavora l'uno con l'altro. E mi ha fatto piacere leggerlo dal Fagioli, l'hanno detto un po' tutti che si sta lavorando, anche Dragusin l'ha detto ieri, si sta lavorando per rincorrere dietro l'errore dell'avversario. Sono frasi che mi fanno piacere, però mi fanno pensare l'allenatore precedente Grosso cosa aveva detto, perché io dubito che avesse detto non aiutate il compagno se perde il pallone. Quindi significa, secondo me, c'è stato anche un cambio di rapporto con il tecnico, perché Vanoli, diciamo così, con una formazione nuova è molto più inclusivo, è molto più empatico, e tutto questo dovrà emergere nei prossimi 14 giorni. Attenzione, perché l'hai detto tu, pausa lunghissima, secondo me con questa nuova formula si rischia di fare tanti piccoli mini campionati dove le squadre con più o maggiore forma poi ne trarranno vantaggio.
4: Sì, sì, indubbiamente sì. L'attacco è andato un po', tra virgolette, in sofferenza, nel senso che sia Pellegrino che Beto hanno dato un contributo limitato, e forse questo è un po' il cruccio della gara di ieri, Andrea, oppure no?
9: È un po' il cruccio, però la Fiorentina, almeno quando è entrato Beto nel finale, la Fiorentina era abbastanza in sofferenza, secondo me in sofferenza fisica, perché Vanoli, ci ricordiamo l'anno scorso, secondo me sta facendo anche un richiamo della condizione, tra l'altro è un'altra delle cose che secondo me sarà tra le priorità dei prossimi 14 giorni in cui lavoreranno al Viola Park. E Beto ha fatto più fatica, perché la Fiorentina in quel momento ha sofferto dal 70esimo in poi, Napoli diciamo era venuto un po' abbastanza fuori, aveva un po' messo sotto la Fiorentina, e trovare gli spazi contro il Napoli di Allegri, quando il Napoli ha tentato un po' di provare a vincere la partita, è stato molto difficile. Pellegrino invece ha avuto una difficoltà diversa, perché la Fiorentina ha giocato molto bene soprattutto la prima mezz'ora, ha fatto un sacco di verticalizzazioni, e paradossalmente quello, come hai ricordato tu, quello che mancava era il centravanti, poi andare a chiudere l'azione. È successo appunto con la palla di Attà, è successo in altre occasioni. Diciamo che forse la Fiorentina e Pellegrino, specie nel primo tempo, hanno mancato un po' di occasioni nate dagli esterni, perché quando mancano quelle occasioni abbiamo visto Pellegrino fa un po' più fatica a mettersi in mostra. Però diciamo che nella partita di ieri è la virgola che forse è venuta più tra le note da notare, sì. Però appunto, essendo una virgola, è tra gli errori minori solitamente.
4: E quanto sei sorpreso, se sei sorpreso, invece della rinascita di Dragusin, che ieri ha fatto una partita di altissimo profilo?
9: Allora, sono parzialmente sorpreso, perché per mille motivi avevo letto anche un po' le polemiche che sta attraversando Dragusin in patria, dove non è amatissimo, dove appunto viene un po' messo sul banco degli imputati. Secondo me tutta questa esposizione sulle critiche che ha avuto ovviamente in Italia, ma che ha avuto soprattutto in Romania, dove si sono chiesti se Dragusin deve o meno giocare in nazionale, e tra l'altro, senza alcuna offesa, gli amici rumeni lo sanno bene, la Romania attuale è una squadra davvero modesta, secondo me lo hanno portato a reagire anche a livello psicologico, perché ne aveva parlato un po' il suo agente, lui aveva comunque iniziato a parlare, parla un ottimo italiano, sempre dopo partita. Secondo me tutta questa situazione lo ha portato a reagire, e se i risultati sono questo, caro Andrea, diciamo che le polemiche fanno bene per una volta, che di solito ci si lamenta che mettere sulla graticola i giocatori non fa bene, e invece quanto pare nel caso di Dragusin ha portato a una reazione che ieri è una partita in cui non solo si merita di giocare per la propria nazionale, ma merita anche di essere titolare nella nostra squadra.
4: Certo, indubbiamente. Andrea, grazie per il tuo contributo, buona giornata e a presto.
9: Grazie a voi, un saluto a tutti.
4: E grazie come sempre della tua compagnia lunedì mattina. Allora, le 8.30, mi devo fermare per la pubblicità, l'ultima di questa trasmissione, poi abbiamo a rientro un sacco di rubriche, quella del Caffè Nero Bollente con Luca Calamai, il bene bene male male del direttore Tommaso Loreto, e poi chiuderemo la nostra trasmissione al solito con le ultime valutazioni vostre, sia telefoniche se arriveranno, se ci volete chiamare allo 055 77 111 71. Oggi siamo stati veramente sommersi dai vostri interventi, oppure WhatsApp scritti o audio 348 75 13 933. Anche in questo caso siamo pieni dei vostri pensieri. Fatemi fare i complimenti, poi vado in pubblicità, a Daniele Galloppa. Ieri vittoria del Modena per 2-1 sull'Empoli, ha fatto un grandissimo gol in rovesciata il Gallo Belotti, non so se avete visto, vittoria 2-1 in rimonta perché vinceva l'Empoli, quindi complimenti al Modena che è quarto mi sembra in classifica in Serie B, e complimenti a Daniele Galloppa che sta facendo un lavoro eccezionale, ma non avevamo dubbi perché è un bravissimo allenatore. Sara, linea a te alla regia, tra poco torniamo.
10: Radio Firenze Viola.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
12: E sono in Acchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
11: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 52 08 611.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamone a moderare, vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: Apri il dibattito.
8: Uno
7: contro tutti.
9: Quello che è accanto a lei è matto.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Torniamo in onda per quest'ultima parte di trasmissione, le ore 8 e 36 minuti. Andrea Giannattaso che vi parla e chiaramente tantissimi di voi collegati come sempre su Radio Firenze Viola, che anche oggi vi terrà compagnia per tutto l'arco della giornata. Abbiamo iniziato presto come al solito, termineremo tardi. Tra l'altro vi ricordo che la Fiorentina ieri ha fatto sapere che domenica prossima, il 27 di settembre ovviamente, andrà in scena al Viola Park un'amichevole contro il Signa, un'amichevole che ha anche un sapore storico, oltre che comunque sia un legame affettivo, perché è una realtà bellissima del nostro territorio. Ore 11, Viola Park, speriamo sia un po' più fresco, cioè, basta che sia fresco come in questo periodo, speriamo non sia troppo caldo. E ore 11, Fiorentina-Signa, è un amichevole naturalmente, Fiorentina che giocherà con tante seconde linee, immagino comunque sia farà ruotare la rosa il buon Vanoli. E partita a porte aperte, quindi potete comprare il biglietto. Ieri la Fiorentina ha messo già in vendita i tagliandi. Ore 11, Viola Park, e noi chiaramente ci saremo e ve la racconteremo. Allora, e come sempre, giunti a questo momento, è doveroso fermarci. Riprenderemo le discussioni e gli approfondimenti a breve, però come sempre è tempo di concederci un ottimo caffè nero bollente.
14: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
13: Insieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
8: Ciao Andrea, buongiorno. La sosta è il momento ideale per fare bilanci e per provare anche a immaginare un qualcosa che possa far crescere la Fiorentina. Allora, so di non dire niente di originale perché è il tema del giorno, ma credo che la prossima grande sfida di Manoli sia quella di inserire Ulai nella Fiorentina. Non è un esercizio semplice, perché Ulai è un talento straordinario, ma è un talento ancora un po' ribelle in termini affettuosi, ovviamente non polemico. È un giocatore che va spesso dove lo porta l'istinto, in una zona del campo dove invece gli allenatori vogliono presenza, lucidità, senso tattico. Però è un diamante, è un diamante grezzo, è un diamante bello, e quindi ora tocca a Vanoli riuscire a non perdere l'idea nuova di questa Fiorentina, ma a mettere dentro un motore formidabile come quello di Ulai.
13: Grazie Luca, grazie davvero Luca Calamai. Sì, indubbiamente è un tema, direi, sul quale non c'è da far polemica. Indubbiamente ci avrebbe fatto piacere vedere Ulai in campo. Ci avrebbe fatto piacere vedere in campo Ulai ieri, anche soltanto per 20 minuti, mezz'ora. Di sicuro è un patrimonio, ecco, un elemento che la Fiorentina ha acquistato a peso d'oro, perché ha speso un sacco di soldi, peraltro battendo la concorrenza di molte squadre. Però direi che non è, ecco, o al mio avviso non dovrebbe essere argomento di polemica, bensì di stimolo, come ha detto Luca giustamente, sperando che la prossima sfida Vanoli riesca a vincerla e a far inserire questo calciatore all'interno della rosa. Va bene, allora, prima ho detto una sciocchezza, oggi chiudiamo alle 20 e non alle 21, chiudiamo alle 20 con uno contro tutti, dopo l'appuntamento classico di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e i suoi ospiti. Oggi penso ci sia Saulo Fattori, come tutti i lunedì, avremo ovviamente uno contro tutti con ovviamente Luca, sì, buonanotte, Tommaso Loreto e Dimitri Conti, che saranno i protagonisti dell'appuntamento classico. Allora, altri vostri pensieri, salutiamo Simone, anzi no, Andrea, scusami, Andrea Scandicci, buongiorno. Hanno un coraggio questi cronisti napoletani, diversi anni fa al San Paolo ci hanno lanciato addosso i palloncini pieni di urina, la mamma dei cretini è sempre incinta. Sì, naturalmente noi dovremmo guardare in casa nostra e condannare se ci sono episodi sbagliati. Io ieri, ripeto, non ho gradito molto i soliti cori sul Vesuvio, ma indubbiamente ovunque i cretini ci sono. Ecco, ieri ne avevo uno davanti a un metro, ce n'era uno grande e grosso che è stato tra l'altro fatto allontanare all'intervallo. Mi dispiace perché poi avessero ritardato la sua dipartita di 5 minuti, gli avrei gridato in faccia il gol dell'1-1 di Jimenez, però se n'è andato. Vabbè, pace. Luca, ieri la Fiorentina ha fatto una bellissima partita, ritengo che alla fine il pareggio sia giusto, mi è piaciuto molto lo spirito di gruppo dei nostri ragazzi, la sensazione di poter sempre far male quando attacchiamo, ancora c'è qualcosa da migliorare specialmente a centrocampo. Atta è fuori condizione, capisco che Ndur abbia molta fisicità, ma Ulai è un'altra cosa. Riccardo, visto una squadra che lotta, che ha un'anima e che vuole un grosso, ieri avremmo perso 4-0, è probabile che ieri avremmo perso. Claudio, geometra viola, un imbecille è quello che ha detto Napoli M in curva, nessuno gli è andato dietro o ha applaudito, il minuto è stato rispettato. Ma infatti anche a me mi sembrava che alla fine sia stato un buon minuto di silenzio, ecco. E poi abbiamo Damiano, quella certa stampa partenopea è una strategia, quella di certa stampa partenopea è una strategia brevettata da anni, per non parlare delle magagne di gioco. Cercano sempre un particolare piccante da poter etichettare come razzista. Peggio per loro. E in effetti è una cosa abbastanza ricorrente. Tipo quel giornalista che pretendeva di stare in una zona in cui non poteva stare, poi gli steward l'hanno fatto allontanare. C'è sempre non so come mai, quando c'è il Napoli a Firenze succede sempre qualcosa. Quando c'è la Juve, per dire, che è la squadra storicamente più invisa ai tifosi viola, tutte queste cose non succedono. Ma come mai sempre col Napoli? Io prima o poi devo scoprirlo, ci sarà un motivo, no? Cioè, probabilmente c'è un attrito sotteso che non vediamo, ma probabilmente c'è anche chi provoca, non lo so, io col Milan, con l'Inter, con la Roma, che anche con la Roma non è che si vada tanto d'accordo, no? Ma non ci sono mai queste cose, chissà come mai. chissà come mai. Va bene, allora mi fermo un attimo qua con la lettura dei messaggi, ce ne sono ancora tantissimi, proverò a esaurirli nel corso dei prossimi minuti, ma come sempre, e tutti i lunedì è tempo della rubrica del direttore Tommaso Loreto, il bene bene, male male. Bene bene, male male. Con Tommaso Loreto in diretta con noi, direttore, buongiorno, ben trovato.
15: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti. La partita di ieri direi che di spunti nel bene e nel male ce ne ha dati un sacco, e a cominciare anche evidentemente dall'orario che ha favorito anche una certa stanchezza, soprattutto nel secondo tempo, squadre un po' più lunghe, anche parecchie occasioni in più, dopodiché non si capisce perché con le condizioni climatiche ormai risapute dopo tre passa mesi di ondate di calore si debba continuare a giocare a mezzogiorno e mezzo e sfidare i 30 e passa gradi, però questo è un problema di calendario e credo ne avremo tanti altri da qui a fine stagione. Per il resto facile ovviamente sottolineare nel bene Dragic e De Gea per i gesti tra i più positivi della giornata di ieri, in particolare secondo me ci sono almeno un paio di parate da davvero e proprio gatto di De Gea, devo dirti che a tratti mi ha ricordato persino Frey proprio per la reattività. E purtroppo invece anche sul fronte del male si fa presto a realizzare alcune situazioni, ad esempio l'impatto sulla partita di Beto che non è stato esattamente idilliaco, e penso soprattutto a quella rovesciata che a me ha ricordato situazioni da spiaggia, insomma il pallone era abbastanza calibrato e lì poi magari non inquadri lo specchio, però mi aspettavo un diverso modo di andare a calciare il pallone, invece detto in quel caso l'ha proprio ficcato. L'altra situazione negativa in termini di episodi è quella di Gonçalves, quando ha avuto quel pallone regalato dal Napoli che poteva essere gestito assolutamente meglio. Nel bene però metterei anche Mastantuono in una giornata dove forse è stato meno pericoloso in zona gol, ma l'ho visto comunque più propenso anche a scaricare palla. È vero, tendenzialmente è un gioco abbastanza individualista, però ripeto, ieri la prima occasione nasce proprio dalla sua bellissima imbucata per Attà, che è invece al tempo stesso, se non proprio una nota negativa, quantomeno un calciatore che contiamo di vedere in condizioni migliori, quindi più che male direi malino la giornata di Attà. E poi ovviamente chiudo con un male da un lato su taluni cori che francamente nel 2026 continuare a sentire fanno veramente cadere le braccia, e questo riguarda chiaramente quello che è stato anche l'accoglienza del Franchi ai tifosi partenopei, di contro il comportamento di alcuni di loro e in particolare anche la facilità con la quale poi si disegnano le vicende e si tratteggiano in modo diverso da come sono andate. E quindi bene hai fatto, te lo dico anche in diretta ieri Andrea, a specificare quello che è successo in tribuna. Ripeto, determinati cori da parte della tifoseria di casa non sono francamente accettabili nel 2026, ma non è nemmeno accettabile andare in tribuna e andare lunghi su un'esultanza, perché un conto è esultare per un gol, un altro è l'invito che questo tifoso del Napoli ha voluto fare ai tifosi della Fiorentina, e per questo è stato giustamente allontanato.
13: Grazie Tommaso, buona giornata, più tardi.
15: Ciao Andrea, a dopo.
13: Grazie a Tommaso Loreto, lo risentiremo naturalmente alle 14 in palla al centro con Luca Calamai, poi come detto alle 20 con Dimitri Conti, anzi alle 19 scusate, con Dimitri Conti in uno contro tutti. E sposo completamente quello che ha detto Tommaso, anch'io sui cori devo dire che potremo evitare, anche perché poi la Fiorentina prenderà una multa per i cori di discriminazione territoriale che ci sono stati ieri. E contestualmente insomma questo tifoso del Napoli che è stato fatto allontanare, ripeto, ci sono state ricostruzioni veramente assurde da parte di gente che manco era allo stadio e che ha parlato di rissa così in maniera leggera. Tra l'altro mi dà fastidio che a fare questa ricostruzione chiaramente sconclusionata e sbagliata sia stato un politico, cioè in teoria i tutori dell'informazione sono i giornalisti, va bene, che alcune volte fanno anche disinformazione, ma questo è un altro discorso. Noi no, almeno io non credo che qui ci sia gente che fa disinformazione, non siamo avvezzi a farla. Dopodiché sarebbe opportuno che i politici dessero l'esempio, no? Visto che insomma sono dei nostri, la nostra classe dirigente, sarebbe bello che dessero l'esempio, prima di scrivere delle boiate sui loro social si informassero un minimo. Ecco, nello specifico il riferimento va al signor Borrelli, che ieri alle ore, ora ve lo dico anche quando, la ritrovo prima o poi, eccolo qua, il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli alle ore 16 sul proprio profilo Facebook, anzi sul proprio profilo Instagram, deputato di Verdi Sinistra, ha pubblicato, poteva essere anche di Futuro Nazionale, non mi interessa il partito, ho detto Verdi Sinistra semplicemente perché è di Verdi Sinistra, poi se era di Vannacci o della Lega era uguale. Ha fatto questo post dicendo che rissa al Franchi, rissa in tribuna a Firenze. Insomma, francamente, ragazzi, di rissa non c'è stata nemmeno l'ombra. E ve lo dico perché, ripeto, io avevo questa scena a un metro sotto di me, proprio in linea diretta, perpendicolare, diretta a me. Non c'era posto in cui potessi vedere meglio di dov'ero. Quindi vi posso giurare che non è successo niente. E comunque ci sono 7000 telecamere al Franchi, quindi basta trovare la ripresa giusta e si capisce subito che non c'è stata mezza rissa. Certo, se peso 3 o 4 vaffanculo il tifoso, ma mi pare il minimo. Ecco, quando fai dei gestacci alla curva, il minimo che ti possono fare è mandare a quel paese, ma penso se l'avesse messo in conto il tifoso. Ecco. Va bene, allora, ultimi audio, Sara, avanti tutta, grazie.
16: Ciao Andrea, buongiorno. Ieri ti ho ascoltato per radio col telefonino con le cuffie. E dai, un po' lì, un po' sul telefonino ho visto la partita, col pezzotto sul telefonino, e ho visto la Fiorentina, ho visto anche un po' di MotoGP e sono appassionato di moto anche. Ieri è stata una giornata intensa, sono andato al ristorante con mia moglie, purtroppo ogni tanto mi tocca anche questo. E niente, dai, ma cosa è successo? Non ho capito cosa è successo all'inizio con i tifosi che sono entrati dopo, non e cosa è successo col tipo che te l'ha insultato.
13: No, io non ho insultato
16: ciao,
13: nessuno.
16: Forza Viola, Renato da Cattolica.
17: Buongiorno, GE a sinistra lo limite dell'80% e anche il centravanti, se non arriva cross è limitato. Io vedrei tanto bene in GE a destra, ma Stantuono a sinistra, o quantomeno ecco, farlo alternare un po' in modo che la manovra sia un po' più fluida. E poi nel mezzo bisogna trovare delle soluzioni, perché Attà, Ndur sono, non so, non all'altezza. Ulai deve giocare. Riccardo da Pistoia.
18: Ciao, buongiorno. Io la Fiorentina la vedo bene, però bisogna crescere. Io mi preoccupo un'altra cosa grave: gli arbitri sono completamente fuori di testa. Ora il VAR lo possono anche levare, perché vogliono ritornare a fare come cazzo di fare loro.
13: Bene,
18: e vogliono pilotare le partite, e questo si è visto in queste giornate. Io prenderei gravi subito provvedimenti e ritornare come c'era prima. Ciao, ciao.
19: Giorno Andrea, io sì, sono d'accordo con te che sarà un ottobre difficilissimo, ma le partite non sono tutte uguali. Si è visto ieri, in tanti ci davano per spacciati. Ora, secondo me contro il Napoli sarà più sperante, vedendo lo stato di forma e le assenze. Ma anche il Frosinone lo davano per spacciato contro il Como, e come mi pare sia andata come tutti pensavano. E quindi affrontiamo partita per partita, ci sta anche di tirarci fuori delle belle soddisfazioni. Ciao, buongiorno a tutti.
20: Andrea, buongiorno. Si chiama Chiagni e Fotti, caratteristica tipica.
13: Benissimo, grazie anche a questi altri audio. No, io non ho insultato nessuno, ho detto che quel tifoso era un cretino, ma lo ripeto ancora una volta, perché se vai, cioè, sì, può essere anche un insulto, però è come se io andassi in tribuna stampa. A me mi è capitato di andare in tribuna stampa, a parte che in tribuna stampa è una zona diversa, perché comunque ci sono dei professionisti che stanno lavorando, ma comunque è come se io andassi in tribuna stampa al Maradona e quando fa gol la Fiorentina esulto come possa aver esultato ieri, e poi faccio dei gestacci, tipo il gesto dell'ombrello, a parte non l'ho mai fatto una cosa del genere, perché sarei giustamente allontanato da qualsiasi tribuna stampa se faccio un gesto così, ma faccio finta che faccio il gesto dell'ombrello. Ora scusate se l'ho fatto, è volgare, ma volevo farlo capire. Sarei un cretino anche io in quel momento lì, perché in parte mi prendo gli insulti dei colleghi, ma poi verrei allontanato, ma mi sembra il minimo. Ora, un conto esultare, se lui si fosse limitato a esultare e vai a dare il 5 agli altri, finiva lì, magari qualcuno avrebbe detto oh, mettiti a sedere, ma finiva lì. Se poi ti metti a fare come è andata, è chiaro che ti prendi forse più di un vaffa e ti pigli anche una risciacquata agli steward e ti fanno anche allontanare, come è correttamente accaduto. E quindi ribadisco, se mi stessero ascoltando, se qualcuno della Fiorentina fosse all'ascolto, io gli posso dire alla società Viola che gli steward hanno agito prontamente, sono stati bravissimi a intervenire, quindi io credo che il servizio sicurezza si sia comportato perfettamente ieri. Questo lo voglio dire perché il buon Francini e Miano, che sono responsabili di sicurezza e stadium manager del Franchi, hanno arruolato una buona squadra, perché hanno lavorato benissimo gli steward ieri nell'occasione. Bene, mi devo fermare e vi saluto, mi scuso perché non ho letto una ventina di messaggi e anche qualche audio non ho sentito, quindi devo salutarvi. Grazie a Sara Mastrosimone in regia, ha fatto un ottimo lavoro come sempre. Adesso c'è l'almanacco del centenario, dopodiché c'è Dario Baldi con C'è polemica, con la partecipazione straordinaria di Pietro Lazzarini, che sarà qui in studio per oggi, perché deve essere in mobilità Dario Baldi, ho la sensazione, in movimento, e quindi col sottoscritto ci vediamo domani ore 7 come sempre. È iniziata una lunga sosta e quindi ragazzi ci sarà bisogno della vostra massima collaborazione nelle prossime trasmissioni, perché gli argomenti scarseggeranno e anche per noi non sarà facile fare le trasmissioni, ma col vostro affetto, con la vostra partecipazione sarà sempre un piacere essere qua in diretta. Buona giornata, buon lunedì, a presto, ciao.
0: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
11: Il centenario.
21: Il 21 settembre 1914 nasceva Rodolfo Melloni, tifoso della Fiorentina per tutta la vita, socio dal 1950 nel collegio dei Probiviri e dirigente di sede dal 1955-56, consigliere con Longinotti prima e poi con Ugolini, presidente dal 15 dicembre 1977 al 27 settembre del 1979, quando il suo cuore viola cessò di funzionare. Rodolfo, sposato con Natalina Ciuffi e corridore ciclista da giovane, era figlio di una famiglia antifascista perseguitata durante la dittatura di Mussolini, e la memoria viva del passato lo accompagnava giorno per giorno. La vita della Fiorentina si intrecciava con la gestione del suo esercizio commerciale in centro. Era sempre attivo, faceva parte di quella frazione di soci chiamata quelli della stanzetta, dal luogo in cui si riunivano quando dovevano definire strategie e posizioni da riportare nelle assemblee dei soci nella vita del club. Una stanzetta che esisteva già ai tempi della presidenza Antonini e che andò avanti fino a quella di Baglini, quando la Fiorentina si trasformò, come tutte le altre squadre di Serie A, in società per azioni. Una stanzetta costantemente avvolta da nuvole di fumo, visto che all'epoca sigarette e sigari erano legali in ogni locale. Una stanzetta in cui si discuteva concitatamente di allenatori e calciatori, di ruoli e responsabilità dirigenziali, posta in un bar di Piazza San Firenze, all'angolo di Via De Gondi, centralissima. Siamo in Piazza Signoria praticamente, in un bar aperto a tutti, una stanzetta interna al bar. Nel dicembre 1977, con la squadra sulla soglia della retrocessione, Ugolino Ugolini, logorato dalla crisi della sua azienda, lasciò la presidenza a Rodolfo. Furono mesi che Melloni visse in apnea come la squadra, a sostegno di Mario Mazzoni prima e di Beppe Cappella poi. La salvezza arrivò per differenza rete all'ultima giornata e Rodolfo parlò chiaro. La Fiorentina non doveva più rischiare la retrocessione e Antonioni non si vende. Come raccontato da Raffaele Righetti, anche l'organico amministrativo della società era insufficiente. Suppliva a questa situazione la presenza in sede tutti i pomeriggi del presidente Melloni. Soldi non ce n'erano e dopo il settimo posto del 1978-79 la campagna acquisti dell'estate fu una delle più desolanti della nostra storia, conclusa con gli acquisti del difensore Alessandro Zagano da Lecce in Serie B, di Claudio Ricciarelli e Giovanni Bruzzone, entrambi da Pietrasanta in Serie D. Ma mantenendo la parola data, il numero 10 restò qua, guidando i Viola ad un campionato concluso al quinto posto. Ma Melloni non c'era più. Il suo cuore aveva già dato tutto.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
7: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburg-Pomerania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Feralpe, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. E la cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
8: In Italia, per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
7: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul Pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
8: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note e la famiglia chiede riservatezza.
7: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è Polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
10: Eccoci qua, c'è Polemica, la polemica quotidiana che portiamo avanti da tifosi della Fiorentina. Chiaramente il giorno dopo del pareggio della Fiorentina 1-1 contro il Napoli vi parla Pietro Lazzarini, non però perché Dario Baldi ha avuto problemi con la sveglia, perché Dario Baldi c'è.
11: Eccoci qua, buongiorno.
10: Cioè,
11: buongiorno.
10: Poi magari l'hai avuto lo stesso problema con la sveglia.
11: No, in realtà stamane mi sono svegliato molto presto. Perché Milano va goduta fin lunedì mattina molto presto, specie quando comunque sia finalmente vediamo una squadra che gioca a pallone. Quello è sicuramente il primo motivo per cui mi sono svegliato stamattina. Poi domani andremo a approfondire tanti altri temi, sempre per la sveglia, però caro Pietro, insomma, stamane ci svegliamo con la consapevolezza di avere una squadra, diciamo squadra, possiamo dirlo, perché piano piano lo stiamo diventando. E lo dico fin da subito a quelli che, siccome ho letto ieri un pareggio che è stato regolare, la Fiorentina ha giocato male, Vanoli è un cretino perché non ha messo la I, io dico, secondo me è un punto che ci sta molto stretto, perché se la fortuna ci inizia a girare e il tiro di Valdespegna entra in porta, piuttosto che uno delle due traverse di Attà o l'altra successiva entrano dentro, la partita inizia ad avere un'altra strada. Però io, se non lo sai, è sempre molto positivo, e quindi a coloro che ce l'hanno sempre, perché la Fiorentina deve essere tutto e subito, io penso una casa per costruirla ci vogliono i mattoni, ci vogliono gli operai, e con molta calma si costruiscono i palazzi, quelli di grande livello. E quindi per questo motivo io esco dalla partita di ieri con la soddisfazione di aver visto in campo una squadra, del gioco, dei giocatori che giocano, e soprattutto una Fiorentina che cresce piano piano, calma calma. Io dicevo per la pubblicità, non mi ricordo di cosa, forse di alcune piante che crescevano. Noi bisogna, la nostra Fiorentina è una pianta che piano piano cresce, che piano piano appunto sta venendo fuori, come il caffè appunto al Gesù di Napoli nella macchinetta, no? Ora abbiamo 20 giorni di nulla, e quindi ringraziamo ovviamente la Lega Calcio per farci parlare 20 giorni di stadio piuttosto che di altre problematiche della città di Firenze. Quindi lo dico subito ai nostri ascoltatori, da domani no, perché domani si può ancora parlare un po' di Fiorentina-Napoli, però da almeno mercoledì si comincerà a parlare dei temi più cittadini, perché tanto di calcio sarà da parlare poco, se non di Fagioli che giocherà in nazionale molto probabilmente anche da titolare nella partita di venerdì. Poi io inizio a fare un po' di temi qua e là, se qualcuno ci vuole mandare dei messaggi lo può fare. Io ho visto grande indignazione anche da parte di alcuni di noi per il minuto di silenzio dove i tifosi di quella squadra là, gli scoloriti, si sono girati. Certo, una roba immonda, a noi ci hanno dato 50.000 euro per una coreografia con scritto Juve merda, immagino che questo verrà dato anche ai tifosi della Juve, però non è che noi siamo degli stinchi di santo, perché c'è un video dove c'è qualcuno che comincia a dire Napoli merda mentre c'è il minuto di silenzio appunto per Mazzola. Quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma noi siamo i primi a essere in peccato, perché qualche coglione, perdonami il termine, spero che lui se la prenda, ma perché è un coglione, ha fatto esattamente la stessa cosa. Lì l'ha fatto mezza curva, da noi l'hanno fatto un paio di cretini, che però restano cretini, perché comunque sia, guarda, c'è modo e modo.
10: Tra l'altro ti posso assicurare che non se la prenderanno, anzi staranno gongolando dicendo hai visto, siamo stati noi, siamo stati ganzi, ora ne parlano tutti, i napoletanacci, cioè, quindi non ti preoccupare, non se la prenderanno, perché quando uno è coglione tutti i giorni, non è che è solo in quel frangente, è inutile.
11: No, cioè, quindi... ma infatti ti dico, io non mi ha stupito, però ecco, siccome poi tutte le volte si gioca col Napoli e si andrà anche su questa polemica qua, c'è sempre qualcosa per cui poi da Napoli ti tocca difenderti e ti arrivano le infamate offese a genitori, parenti, amici e nonni, si può anche evitare di essere coglioni sempre e comunque, ma questo è un primo motivo di ragionamento. Poi io volevo dire una cosa riferita a qualche nostro singolo in campo, partendo da De Gea. In settimana io ho sentito tanti, anche di quelli che ci scrivono alla nostra messaggeria, dire da pensione, fa schifo, non è più quello di prima, bisognava comprare un altro portiere. La realtà dei fatti poi si riassume invece quando si va a vedere, caro Pietro, quello che dicevo a inizio stagione, ovvero se ti ricordi dopo la prima partita si diceva che De Gea era così, io vi racconto, dissi, pensate al Milan dell'anno scorso, che è il portiere più forte della Serie A, che è Maignan, ma con una difesa come quella dell'anno scorso riusciva a prendere gol anche Maignan. se tu hai davanti una difesa solida come quella fatta da Dragusin, perché ieri Dragusin è stato, possiamo dirlo, un profilattico ambulante nel senso buono del termine, cioè era pronto a parare qualsiasi tipo di diciamo preoccupazione che arrivasse dall'esterno, se tu hai una difesa così buona anche De Gea poi si va a esaltare, quindi pensionato a chi, mi verrebbe da dire. E poi soprattutto io penso che De Gea sia veramente quello che ci serve in questo momento, perché quella frase che lui mette nel post di Instagram, che sì, potrei dire è banale perché comunque sia i giocatori ci hanno la festa per portare il cappello, ma ci fa capire che questa Fiorentina sta crescendo, perché lui dice getting together, che è il senso di quello che almeno io voglio far passare come messaggio, ovvero una Fiorentina che cresce sempre di più, che fiorisce sempre di più e che piano piano diventerà un buonissimo caffè.
10: No, ma non c'è dubbio, sono d'accordo, sono

0: 6 o 7 kg solo di nel corso di una partita, solo di sudore, cioè di fatto era talmente debilitata a fine partita che aveva perso non so quanti chili giocando la stessa. Ecco, ieri fondamentalmente è stato questo, cioè si è visto una squadra che ha lottato fino al 95esimo, finita nelle barbe, come si dice a Firenze.
1: Ma poi
0: però è bello.
1: Ecco, è bello, ma davanti a quello che tu dici, io lo collego all'esclusione di Ulahi, perché siccome oggi sembra che abbiano tolto il nuovo profeta del pallone, il nuovo Beckenbauer, io penso che Ulahi sia un grandissimo talento, sia un grandissimo giocatore, ma ieri Vanoli ci ha spiegato, nonostante poi in conferenza stampa gli si sia andata a richiedere, no, la cosa per cui perché ha tolto Ulahi, non ha messo Ulahi con Fagioli, doppio play e quella roba lì, non l'ha messo, e spiegato il motivo, e io non mi sento di fare altro che che condividere quello che dice Vanoli, perché quando Vanoli dice lui è un Kanté ma è più istintivo, io oggi avevo bisogno di uno diciamo che mi regolasse il centrocampo, è quello di cui avevamo bisogno, cioè ieri ci sta che cola ieri, poi è più istintivo, tu perdi un pallone e poi ti imbuca in Napoli e prendi gol, ma non perché Ulahi sia scarso, nessuno lo dice, è chiaro che l'esclusione di ieri per tutti i tattici dei giorni nostri è ovviamente una follia, per me non lo è, perché io credo che Ulahi appunto sia un giocatore forte, un grande giocatore, ma in partite come quella di ieri condivido al 100% la scelta di Vanoli di usare Fagioli, e la dimostrazione è che Fagioli da quando non c'è più Grosso è tornato a essere quello della Juve e quello della parte dell'anno scorso sempre con Vanoli. Forse non lo so, sarà Vanoli che gli dà soddisfazione, lo mette in condizione di essere un grande giocatore, però detto questo io tutta questa voglia per forza di mettere Vanoli a tutti i costi, cioè per forza non si fa nemmeno l'acceso, quindi se non lo mette forse un motivo più forte e più importante c'è, e quindi a maggior ragione noi dobbiamo lavorare affinché Vanoli stesso ci racconti queste cose, quindi quando lui dice che non mette Ulahi per un motivo di equilibrio, capiamolo, e non pensiamo che per forza vada messo siccome un giocatore ultra forte, ultra tecnico, ultra tattico e si è pagato 30 milioni. Io personalmente mi sento vanoliano anche in quelle dichiarazioni, perché ieri fare una partita dopo due traverse vai sotto, poi la recuperi, anzi rischi anche di vincerla, ti fa capire che questa squadra è rinata, che questa squadra sta rinascendo, e soprattutto che piano piano forse Ulahi lo vedremo con Fagioli, casomai già dalla partita con il Genoa, che è un tipo di squadra diversa, e casomai te dovrai andare ad aggredire e lì forse l'equilibrio lo puoi prendere da altre parti, cioè io vedo questo stigma nel confronto di per forza bisogna farli giocare tutte e due sempre e comunque, io su questa roba qui sempre e comunque, dato che quest'anno c'hai una rosa un pochino più larga e sicuramente un pochino più dove puoi variare un pochino di più, io francamente non lo capisco, poi non so neanche se la pensi così, perché il per forza loro due non capisco perché ci sta questa ossessione per cui bisogna farli giocare sempre e comunque.
0: Allora, prima di tutto chiedo 3487513933 cosa ne pensano gli ascoltatori, perché sarà un tema ricorrente ed è divertente, oltre a quello di cui parleremo tra poco, immagino, che riguarda al di là del campo, questo è un tema di campo, è divertente sapere cosa pensano i nostri ascoltatori, quindi mandateci i vostri messaggi oppure i vostri WhatsApp audio, altrimenti 0557711171. Poi devi sapere che io sto cercando di rompere l'argine anche dei selfie video da mandare su WhatsApp, perché è fondamentalmente la stessa funzione che c'è sul messaggio audio, si può fare video, quindi se uno vuole mandare un riferimento video, essendo noi anche una televisione, sul 92, sul browser, su tutte quelle che sono le nostre possibilità a livello nazionale e internazionale, mi verrebbe da dire, quindi se volete anche usare questo tipo di metodo lo potete fare. No, io penso questo, sono d'accordo che l'allenatore prima di tutto abbia ben chiaro quella che è la situazione, e soprattutto un allenatore non si fa arachiri, cioè non è che se non lo mette perché vuole farsi del male da solo, evidentemente ha visto delle cose nella partita che non erano per le caratteristiche di Ulahi, io me la sono immaginata in questo modo. L'unica cosa per cui non sono propriamente d'accordo, e tu hai fatto, a un certo punto hai detto giustamente, la Fiorentina ha preso questo ragazzo a 30 milioni, il nuovo Kanté, grande forza, qualità, tattica, eccetera eccetera, ecco, allora io quello che penso è che la Fiorentina non si possa permettere di non usare un calciatore che ha determinati valori, quindi io credo che alla lunga il compito dello stesso Vanoli

0: debba essere quello di trovarlo lui l'equilibrio per far sì che questo ragazzo possa coesistere con gli altri. Perché, ti dico la verità, ieri a un certo punto il cambio che c'è stato tra Attà e Pedro Gonçalves a me non mi ha convinto moltissimo. Attà non era in grande condizione, quindi a un certo punto andava cambiato. L'inserimento di Pedro con l'idea che potesse fare un po' il centrocampista aggiunto nel 4-2-3-1, in un 4-3-3 diverso, con caratteristiche non uguali a Attà, non mi ha trovato molto d'accordo, perché credo che anche lì la Fiorentina abbia perso l'equilibrio a centrocampo. Ecco, io lì un pensiero a Ulahi l'avrei fatto da mezzala, non da play, con da Fagioli play, che rimaneva a fare il suo ruolo. Ecco, io lì me lo sono chiesto, perché un giocatore che hai voluto fortemente non possa essere parte degli ultimi 20 minuti della partita. Detto ciò, ti ripeto, non faccio la polemica che tu giustamente raccontavi di qualcuno che ha detto: ah, questa squadra io non sono così, anche perché credo che l'allenatore debba essere pagato per prendere anche delle decisioni impopolari. Detto questo, siamo qui a ragionarne e per me la mia idea è quella, cioè che a un certo punto potesse essere
1: quello,
0: anche messo.
1: Su quello sono pienamente d'accordo con te. Su quel cambio lì in particolare io credo che lui veda Pote diciamo come fantasista anche in certi momenti, cioè che gli possa provare a risolvere la partita a un tiro da lontano.
0: Sì, ma ieri io credo che ci volesse un po' di dinamismo a un certo punto, perché sì, qualità e dinamismo erano necessari, perché era una squadra che a centrocampo gli ultimi 20 minuti ha patito, perché oggettivamente è stata una partita molto faticosa, eh? Cioè non è che si sta parlando, e ti ripeto, si parte dal presupposto che per me non sono troppo d'accordo con te, cioè che la Fiorentina potesse essere quella, diciamo, ai punti vincente tra le due squadre. Per me è un 1-1 sputato, perfetto, era quello che a conti fatti della partita vista era il risultato più giusto. Detto questo, ripeto, c'è un certo punto, c'è un momento in cui per far sì che il centrocampo del Napoli, che è un centrocampo forte anche al di là delle assenze e tutte le segate che ci siamo sentiti dire in queste ore anche da canali partenopei, se c'era magari una situazione un pochino più dinamica a centrocampo, forse poteva fare meglio. Questo è il mio pensiero, che vale zero rispetto a ciò che ha il valore di un allenatore e li vede tutti i giorni.
1: No, quello sicuramente, e diciamo oltre a questo io mi sento anche di dire e di dirti che sì, è vero, forse è il risultato perfetto, però su certe azioni, se ogni tanto la Dea Bendata ci aiutasse, cioè se quel tiro di Valdepegna senza, poi loro possono dire lo stesso sulle paracadute di Gea,
0: il portiere però fa parte del gioco, questo va ricordato.
1: Allora, siccome poi vi dovrò lasciare, andiamo direttamente sul nodo della questione.
0: Vai.
1: Allora, ieri è successo questo, ve l'ha raccontato benissimo Andrea Giannastasio. C'è stato questo sonoro puffa di un tifoso del Napoli verso la curva ferrovia quando c'è stato il gol del Napoli, e ovviamente poi i soliti, come possiamo chiamarli, divertenti comici partenopei, nonché pagati dalla collettività, ovvero un deputato di AVS che si chiama Francesco Emilio Borrelli, che da sempre fa queste grandi battaglie per Napoli, partenopei e quant'altro, che lui fa delle grandi battaglie sulla legalità. Io sto con lui al 100%, però quando sento dire rissa in tribuna a Firenze, poi si va a capire, si va a studiare quello che è successo. Ecco, e siccome poi a me mi hanno offeso la mamma, la nonna, cioè veramente, perché io ho scritto semplicemente sotto quel post e ho fatto: onorevole, se comprassi il biglietto nel settore ospiti non ci sarebbero problemi. Partiamo da un presupposto: che avere un settore ospiti a 300 posti è limitante, e soprattutto una roba che, siccome l'anno scorso abbiamo avuto l'invasione di quelli del Crystal Palace e l'anno prima di quelli del Basilea, piuttosto dell'anno prima di quelli del Panathinaikos, diciamo, perché la UEFA, con in UEFA si può fare, in Conference si può fare, quando sei in campionato c'è la limitazione a 300. Quindi secondo me, come dice Cristiano Lucarelli, io sarei voluto rinascere prefetto, perché si mette la limitazione, almeno non c'è bisogno di spiegare forze dell'ordine. Questa secondo me è una gran cazzata.
0: Basta vedere il derby Millwall West Ham, hanno mica tolto posti a nessuno.
1: Lì c'erano 1800 posti con gli steward a bordo campo. Poi c'è stato ovviamente degli arresti e quant'altro, anche per questioni legate a troppo alcol preso, a spiafe varie della serie ci si picchia in questo posto e poi hanno mandato la polizia, ma quello è un altro tema. Il tema vero è che, come sempre, passiamo come cattivi della situazione quando non lo siamo, perché loro sono i soliti cagni e fotti, e poi soprattutto io lo dico, l'avevo già detto venerdì, stiamoci attenti, perché anche in tribuna si rischia di pigliare di daffo se uno poi esagera, no? Ecco, siccome poi succede questo, ovvero che c'è uno che fa un video dove non si vede niente, dove si vede solo delle urla, e poi si viene a sapere, questo qui è il primo che offende la curva ferrovia, io dico semplicemente: ma se io a Napoli vuoi Maradona e gli faccio un bel puppa alla curva A, alla curva B, secondo voi mi prendono bene, mi danno un abbraccio, mi danno anche 50 euro? Non credo, penso che mi corcano di mazzate. Quindi è già stato ottimo il lavoro fatto dagli steward della Fiorentina, però preparatevi, perché oggi sarà una giornata dove su tutti i canali napoletani, soprattutto quelli un pochino più, diciamo, legati a gente che ha sempre voglia di fare la scarica con noi di diarrea contro Firenze, purtroppo sono 9:20 e questo è da una brutta immagine, però è la verità, perché ci sono dei canali che ci stanno lanciando palate di cacca addosso perché c'è questo qui che è stato fatto spostare. Io parto da un presupposto: io a casa degli altri non mi metto a comandare, io a casa degli altri comandano gli altri, poi nel caso comando io, dopo posso dire la mia, se io a casa tua, se tu mi dici io a casa mia c'è la mia ragazza, c'è la cosa che bisogna levarsi le scarpe, no? Prima di entrare,
0: sì,
1: a casa
0: sì,
1: mia,
0: certo.
1: Decido io quando entri, ti levi e le scarpe, non è che ti puoi rimanere con le scarpe a casa mia, lo decido io, è casa mia. Quindi se te vai in un settore di un'altra squadra e soprattutto ti metti a provare, cosa ti aspetti? Un abbraccio, un applauso, cosa ti aspetti? Niente.
0: Che tra l'altro questa è, secondo me, è strettamente legata a quello che dicevamo prima, cioè delle 300 posti nel settore ospite. È chiaro che poi, essendo il tifo napoletano molto numeroso, te lo ritrovi un po' dappertutto, e questo, guarda, secondo me, a livello anche di ordine pubblico una minchiata. Te dagli 1000 posti nel settore ospiti e gestisci l'ordine pubblico come dovrebbe essere, e vedrai che te ne trovi meno di tifosi del Napoli in giro per gli altri settori, anche magari esagitati come questo Pirla, che magari è stata abituata al settore ospite tutta la vita, non ha trovato il biglietto, compra il biglietto in tribuna e pensa che sia normale girarsi verso i tifosi che tra l'altro ti ospitano, avversari, per fare qualsiasi tipo di gesto. Non è che pagare il biglietto vuol dire poter prendere per il culo quello che hai accanto. Questo bisognerà anche spiegarglielo, perché poi, tra l'altro, scusami, poi ti lascio finire, perché, per carità, ma mi ha fatto anche innervosire il solito numeroso gruppo di post di questi sedicenti influencer o come si possono chiamare, fanzine sui social, eccetera, tre o quattro titoli con scritto: Firenze, la città più razzista d'Italia. Ma voi dovete andare a fare veramente una bella girata, ma voi dovete veramente andare a mandate da qualche altra parte a raccontare queste minchiate, se c'è un imbecille che fa un gesto volgare nei confronti dei tifosi avversari. Poi che ci siano i cori di discriminazione territoriale vanno condannati, benissimo, facciamolo dappertutto, diciamolo, cioè, però questo accerchiamento costante che si sentono i tifosi del Napoli quando vengono al Franchi, io non lo concepisco, perché io ho racconti di persone che sono stati per decenni al Maradona ex San Paolo, che hanno dovuto farsi lo shampoo 10 volte per quello che gli hanno tirato. Quindi
1: no, perché ci tiravano, ci tiravano le buste di piscio, perché ospite era una gabbia esterna
0: e quindi curva, dai, ora, come dicevi te, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Noi la pietra non la possiamo scagliare, perché il tifo di Firenze spesso e volentieri è becero, e lo sappiamo, e ce lo diciamo anche tra di noi, e probabilmente in tanti che ce lo diciamo qualche volta sono andati lunghi con le parole anche loro,
1: sì,
0: però detto questo ci deve essere anche un equilibrio nella lettura delle situazioni, e soprattutto non venirci a parlare di rissa quando nessuno ha torto un capello a quell'imbecille che ha voluto fare quei gesti in mezzo ai tifosi avversari. Prego.
1: No, questo hai fatto un bel disegno, diciamo che poi la cosa bella è che ora appunto c'è questo tema della Firenze razzista. Io ti posso dire, oggi ho letto, mi pare sul Corriere Fiorentino, un editoriale dove si diceva appunto: peccato per i cori beffi. Io te lo dico, appunto, chi è senza peccato? Io lo dico, io in passato li ho fatti, poi ci ho riflettuto dopo, anche preso dalla foga del momento. Sì, sono una cosa un po' del cazzo, perché comunque sia ti fanno, cioè, forse una persona intelligente lì per lì non lo prende, però ti ripeto, non è che sono tre cori a definire una città razzista, anche perché poi quante volte noi siamo finiti dagli alluvioni piuttosto a battute su eventuali religioni o orientamenti sessuali particolari. Quindi uno dovrebbe essere lì con la penna rossa e chiudere tutte le curve. Secondo me questa roba qui non deve esistere. Sicuramente verremo multati, vabbè, con l'ennesima multa che ci fa la Serie A. L'unica roba che mi sento di dire, anche quando siamo sui social, ragazzi, stiamo attenti, perché ovviamente un conto è quello che commento io, se vedete io faccio dei commenti, l'ho fatto dei commenti anche tipo se vai nella curva di un altro a fare fuoco prima o poi cosa ti devi aspettare, occhio specialmente al fatto che può succedere e può capitare il fatto che uno vada lungo, tipo gli dà di pagliacci, comincia a offenderli e poi arriva la denuncia. Quindi a tutti quelli che sono all'ascolto, il mio consiglio è quello di moderare e di moderarsi, ovviamente anche nei commenti.
0: E perdonami, anche di ricordarsi che non è perché si scrive sui social che non ha valore legale quello che si scrive, perché come tu dici giustamente, state attenti a non andare lunghi, a non esagerare le parole, è un attento che ha doppia forma, cioè ricordatevi che essere sui social non significa essere dietro a uno schermo protettivo. Se voi arrivate da Pietro Lazzarini o da Dario Baldi, gli dite speriamo che ti bruci la casa, quello io prendo, vado dal mio avvocato e gli dico guarda, questo questo imbecille mi ha detto spero che ti bruci la casa, perché non è che se ti incontro per strada ha un valore e se me lo scrivi sui social ha un altro. Per quello io sono sempre stato un portatore, diciamo, sano dell'idea che per scrivere sui social ci vorrebbe una registrazione con carta d'identità, così almeno Zuzzurellone 64 Fiorellino 52 la prossima volta ci pensa due volte a scrivere una cosa del genere. Basta, scusami,
1: assolutamente. Guarda, no, hai fatto bene, guarda, siccome poi devo andare ti lascio l'ultima perla. Io ieri ho letto più che altro, quindi non ho verificato, ma credo che sia andata così perché me l'hanno segnalato più persone, e qualcuno abbia definito sconcertante la prova di Gonçalves. Io penso che anche quando uno c'ha il nostro ruolo, è quello di fare i giornalisti, alla quarta partita, alla quinta partita, la seconda che casomai gioca con la terza, definire un giocatore sconcertante, ecco, francamente a me mi cascano un po' i coglioni, semplicemente per un motivo, perché appunto è passato talmente tanto poco da quando abbiamo visto questo giocatore in campo che diamo gli sti 20 giorni, poi tra 20 giorni potrebbe essere sconcertante. Poi le prove sconcertanti le ho viste da Anzola, da Kwame, da Belotti, e tra l'altro anche ieri ha segnato, da Ihoné, non da Gonçalves e non dai giocatori di questa squadra di Vanoli. Forse l'ho vista, le prove sconcertanti le ho viste quando c'era Grosso, ma ora definire sconcertante un giocatore dopo quattro partite, quando l'allenatore ne ha fatte tre, mi sembra, caro Pietro, un po' troppo presto tutto.
0: Beh,
1: quindi
0: non c'è
1: io la vedo così. Io vi abbandono e ci sentiamo domattina dalle 9 alle 10 come sempre, sveglia permettendo.
0: Bene, bene, speriamo che la sveglia parta nel modo giusto. Caro Dario, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E ciao. A domani. Allora, prima di andare anche avanti con i nostri ospiti del lunedì, cosa consueta, anche se non c'è Dario, ci sono io, spero di farvi compagnia per le prossime due ore e mezza a questo punto, visto che poi ci sarà il consueto chi si compra, un benvenuti qui con me, è arrivato un video. Quindi, come dicevo prima, voi dovete sapere che la funzionalità di WhatsApp è molto semplice. Da una parte c'è il microfono, dall'altra c'è la telecamera, che molti di voi useranno spessissimo per fare una foto e inviarla seduta stante al gruppo di amici, al fratello, al nonno, alla sorella, alla zia, eccetera. Se voi tenete premuto la telecamera, parte un autovideo, un selfie video in formato circolare, dove voi potete dire quello orizzontale, quello che è, dipende da se lo fai così, però meglio orizzontale per la questione televisiva, però comunque a noi ci garbano i vostri video, l'importante, no, la Sara dice no, insomma se lo fate orizzontale è meglio, però comunque lo potete fare e inviarci il vostro pensiero di 20, 30, 10 secondi, 5 secondi, o lo volete, anche in formato video. Questo perché? Perché noi stiamo cercando insieme a voi di entrare nel futuro di questo metodo di comunicazione e di interazione, perché come c'è stata la grande rivoluzione dei WhatsApp audio, che ormai è datata una decina d'anni se non di più, noi vorremmo entrare nel futuro ulteriore, quindi essere dei precursori, siccome siamo anche una televisione, del formato video. Se lo fate a noi ci fa piacere, altrimenti comunque le modalità per comunicare con noi sono tante e le conoscete benissimo. Però visto che ne è arrivato uno, Dimitra se non sbaglio, vediamo.
2: Oh Pietro, ma Paero Vanoli c'ha uno sculo, ora c'ha 3 settimane di sosta, gli vanno via tutti in nazionale, non può nemmeno lavorarci più di tanto, però va bene uguale. Forza Viola!
0: Sei grande Massi, tra l'altro cantante di una delle formazioni che io più amo in questa città, che è la Malasuerte, che l'altro giorno ha fatto un concerto bellissimo al Teatro Cartiera Carrara, si chiama ora, difficilissimo, ex Teatro Tenda per intenderci, credo anche per salutare un altro dei nostri grandissimi ascoltatori che fa il chitarrista, che è Amilcar, che tra l'altro si firma come il Puma quando manda i messaggi a questa emittente. committente che io abbraccio a distanza, poi mi spiegherà in separata sede se è davvero stato il suo ultimo concerto e perché. Comunque, grazie al grande Massi, sì, c'ha sculo in effetti, bisogna dirlo, perché quando hai una squadra forte è normale anche che tanti giocatori partano per le nazionali. Quindi stamattina sentivo anche Andrea e tanti di voi che parlavate del fatto che Vanoli dovrà usare questa sosta per sistemare, aggiornare, migliorare. Il problema è che non lo potrà fare perché fondamentalmente ha 7, 8, 9 giocatori fuori, soprattutto praticamente tutto il centrocampo a parte Brescianini, che non saranno come si può dire, non saranno potenzialmente utilizzabili nel corso di questa sosta, e quindi non si potrà effettivamente migliorare niente se non la condizione di chi invece resterà regolarmente a Firenze. Prima di introdurre il nostro ospite, due audio.
3: Buongiorno Dario, buongiorno Sara, buongiorno a Pietro, Luca da Fucecchio. Cerco di essere breve, visto che c'è la presenza di Pietro oggi in trasmissione. Chiedo, proprio perché si parla del centrocampo in questo momento, che innesto la Fiorentina dovrebbe portare a gennaio per rinforzare il centrocampo, per diciamo andare a chiudere un cerchio, e eventualmente Endur si potrebbe vendere sempre da Pietro, visto che fa il mercato. Grazie.
4: Buongiorno Baldo, buongiorno, c'è anche il grande Ferro stamani. No, dicevo, io vado nei pazzi. Beh, cioè io vado nei pazzi, come cavolo si fa a prendere un gol come quello si è preso ieri? Cioè io ho giocato un po' in alla Forenza, nel Sancho, cioè roba super amatoriale, ma quando noi o quando si faceva calci d'angoli ci si metteva sempre un uomo al limite dell'area a prendere chi veniva in giù, cioè, e se non si faceva, cioè, l'allenatore andava nei pazzi, anche lui ci massacrava le balle, se le pelotas, se non si faceva. Ma come si fa a prendere un gol a quella maniera? È pauroso. Io vado, cioè, questi guadagnano milioni, ragazzi. Boh. Forza Viola.
0: Allora, su un Dur cedibile a gennaio proprio non credo che sia un'idea della Fiorentina, assolutamente. Tra l'altro Dur è arrivata alla Fiorentina con il 50% della futura rivendita in mano al Paris Saint-Germain, quindi la Fiorentina, anche se lo vendesse a 30, ne prenderebbe 15 milioni. Quindi in questo momento la Fiorentina non ha nessuna intenzione di svendere un giocatore, tra l'altro su cui punta moltissimo per poi dividere i proventi con il Paris Saint-Germain. Che centrocampista ci vorrebbe? Si torna forse proprio al tema Andur, cioè secondo me la Fiorentina potrebbe cercare un giocatore che può fare l'interno di centrocampo, simile, con caratteristiche non uguali ma simili a quelle di Andur, magari più forte. Certo, io non sono tra quelli che sono i detrattori di questo ragazzo, che secondo me fa il suo, cerca di migliorarsi, sta migliorando. Con Vanoli è un altro giocatore rispetto alle esperienze con altri allenatori, quindi evidentemente sa toccare le corde giuste. Però credo che la Fiorentina, considerando che forse l'unico cambio effettivo negli interni che ha la Fiorentina è Brescianini, dovrebbe prendere un'altra mezzala che possa o subentrare o giocare titolare nel centrocampo di Vanoli. E sul prendere gol in quel modo sul calcio d'angolo hai ragione, io credo che la Fiorentina fosse tra l'altro in inferiorità numerica, quindi non so se Gie, che era fuori in quel momento, potesse essere l'uomo al limite dell'area. Certo è che lì è mancata comunicazione, forse è un errore anche di De Gea, mi viene da dire, nel senso che se il portiere è quello che vede le cose come si sistemano durante un angolo, doveva prendere un giocatore e dirgli stai al limite, perché se la palla casca lì ci fanno gol. Quindi è un errore secondo me di reparto, forse figlio anche della inferiorità numerica della Fiorentina, ma insomma si poteva assolutamente evitare. Ma ritrovo con grande piacere, molto volentieri, la mia amica Sonia Nichini, la signora in viola. Ciao Sonia, buongiorno.
5: Ma che piacere sentirti, non è che non ti sente in altri casi, ma parlare direttamente con te Pietro, un bacione grande, come stai?
0: Dai, ci difendiamo, ora sono un po' preoccupato da queste 3 settimane di nazionali, ma sai, sono preoccupato da qualsiasi, quando c'è le partite nazionali a me viene le bolle, ma noi parleremo di tanti altri temi.
5: Stanno tutti, mi conosce, non ho tutta questa simpatia per la nazionale, quindi nulla cosmico, ma io non capisco come mai non si riesca a organizzare le cose a modino e si debba cominciare un campionato e poi fermarlo per 3 settimane. A me mi sembrano novelle, anzi barzellette, perché fanno ridere.
0: E ancora non hanno capito come fare, evidentemente. No. Sai, ma sai, c'è degli ingegneri a giro che per studiarle farebbero veramente carte false. E ogni tanto devono buttare lì dentro qualche idea. Ma per farti capire, quando si parla di calcio, c'è sempre qualcuno che ci mette delle idee pazzesche, tipo il fatto del calcio d'angolo che può essere cambiato dal VAR solo in una direzione, per dire, no? È una roba.
5: Ti puoi immaginare io come mi perda in tutte queste cose che mi cambiano, eccetera. Già ho fatica a assimilarle, se dopo un po' me le cambi, trovi queste cose assurde, astruse. Io sono per noi calcio moderno, ti dico la verità, che poi insomma me ne che voglia dire, ma io sono contraria a tutto, sono sempre del tutto sbagliato e tutto da rifare. Quindi figurati te tutte queste minchiate, scusate il termine, per cercare di, non so, di far diventare il calcio più bello, più fruibile, più ora fischia meno, perché quello mi può anche andare bene. Ma mi sembra a me che ci si sta già rimangiando il VAR, come se con il VAR si fosse risolto problemi di chi gestisce le partite. Vabbè, insomma, non siamo polemici e sempre maligni come sono io, diciamo.
0: Allora, cara Sonia, questo pareggio, partiamo proprio dalla domanda, quella che facevano alle interrogazioni, molto semplice, cioè il tema libero di questo pareggio ti ha gratificato, ti ha lasciato l'amaro in bocca, ti ha dato sensazioni positive, perché come sempre, purtroppo per fortuna a Firenze ci si divide tanto anche su una cosa che secondo me, cioè qui c'è poco da dividersi, pareggio, una partita molto equilibrata, la Fiorentina ha fatto una ottima partita a mio parere, poteva andare meglio, poteva andare peggio, cioè nel senso non ci vedo grandi.
5: Hai detto tutto, ecco. Hai detto tutto, Pietro, perché io concordo con quello che sentivo anche prima, eccetera. Sono dell'idea che non mi piace mai l'idea di dire firmo per un pareggio prima di giocare le partite, va bene? Però considerato come ha cominciato il campionato la Fiorentina, considerato il terrore e l'orrore che ci attanagliava fino a un mesetto fa, tre settimane fa, io penso che il risultato col Napoli sia, io ci voglio vedere le cose positive, io che sono sempre negativa, cioè è cominciata strombattuta nei 20 minuti di partita, una bellezza, pali, traverso, e tu sta, vedi che si fa la prestazione di secolo e si è svoltato veramente, no? Però poi ti rendi conto che comunque le nostre defaianze le abbiamo preso un gol a Biscro, si può dire, dai, veramente tutti lì, tutta addosso, un aggroviglio domini, e poi ti arriva questo da fuori. Io penso De Gea, rivisto anche alla televisione da dietro, come cavolo poteva fare a vedere arrivare qui il pallone, solo Dio lo sa. Quindi mi sono un po' stizzita, perché un gol preso in quel modo mi ha fatto veramente rabbia, e a quel punto insomma le mie sicurezze, ho detto Dio sa, vedi che invece da vedere un partitone ci si trova un'altra volta con le pive nel sacco. No, è andata, alla fine è andata come doveva andare, perché noi siamo avuto le nostre occasioni, loro hanno avuto le loro. Io sono molto contenta della prestazione di De Gea, perché ritengo che sia, nonostante qualche defiance, ma come hanno anche i più bravi numeri uno, ieri veramente ha fatto tre gol lui, in pratica, in qualche modo, se vogliamo dire, no? Perché ha fatto delle parate eccezionali.
0: Non c'è dubbio, io mi veniva da ridere quando sentivo dire è bollito, è finito, dicevo ragazzi, ma De Gea entra in forma come tutti gli altri, quindi probabilmente a inizio stagione, tra l'altro con la difesa con la Brodo, ha preso dei gol che potevano essere evitati, poi mano a mano che crescerà, vedrete, che tornerà quello dei Sucenci, un po' come ha fatto l'anno scorso. I primi due o tre mesi è stato tra i peggiori purtroppo in campo anche nella passata stagione, poi però quando si è rimesso in piedi fondamentalmente nella seconda parte della stagione è stato uno dei protagonisti della salvezza raggiunta, come purtroppo abbiamo raccontato. Quindi
5: come hai detto te, nei primi mesi dell'anno scorso, nel primo partito di quest'anno, non c'era la nuvola nera sulla testa, perché sia l'anno scorso che quelle prime tre partite di quest'anno, quasi tu fossi dentro una nuvola nera, perché non andava bene niente, perché sembravano tutti imbambolati, sembrava che non fossero capitati lì per caso, no, della serie. Ma chi sono questi? Chi è questo che sono accanto a me? Ma anche lui lo conosco. Veramente sembravano proprio i ragazzini, no? Che tu vai al campino, ti passa, oh, vieni te a fare il portiere, vieni te a giocare con noi a centrocampo. Sembrava una cosa del genere. Quindi effettivamente la nuvola nera che era sopra la Fiorentina all'inizio del campionato scorso e all'inizio di questo campionato effettivamente portava a giocare male tutti, perché io non credo che si potesse trovare qualcuno che nei periodi neri si potesse esentare da colpe. Quindi vediamo qualcosa di positivo. Per me era importante questa partita, perché ho detto vabbè Venezia, vabbè Pisa, un attimino di scetticismo mi era rimasto. La partita di ieri serviva anche per quanto mi riguarda, a limare un po' i dubbi che avevo ancora. Devo dire che le sensazioni in questo momento tendono più verso il bel tempo. Il nuvolone nero per me sta andandosene e arriva il bel tempo. Ciò non toglie che bisogna stare comunque ancora molto con i piedi per terra. Non so se queste 3 settimane ci fanno bene, sai Pietro?
0: Sai, purtroppo non avremo, cioè avremo la riprova una volta che scenderemo di nuovo in campo, però purtroppo è qualcosa che vale per tutti.
5: È quando si ricomincia.
0: No, il calendario è terribile. Però io, ecco, sul calendario terribile sarò un po' in controtendenza e ti dico che preferisco vedere una squadra che deve essere consapevole di un percorso complicato e quindi che sta sul pezzo, perché mi sembra una squadra che va tenuta veramente sulla corda. Sono tutti ragazzi giovani, quindi gli va anche dato quel pizzicottino in più, non so se mi spiego, quello scappellotto, quel nocchino, cioè gli va un pochino, poi dopo magari gli compri il gelato, capisci?
5: Vabbè,
0: però
5: ecco. Boccoli, no? Come si fa un po' figlioli, tu lo sai, tu c'hai 2 bambini, no?
0: L'ha detto anche Vanoli recentemente, proprio questo.
5: Infatti,
0: di una gestione.
5: Volevo dire questa cosa qui, e l'ho detto mi sembra Fagioli che abbia detto, e ci ha dato una, quando è arrivato ci ha dato una bella strigliata, ci ha sbattuti in modo figurativo, diciamo, ecco. E credo che invece, io non so che cavolo gli raccontasse grosso, gli stava proprio sulle balle a tutti, perché insomma
0: no, più che gli stava sulle balle si vede che proprio non aveva capito niente di questa squadra. Succede, cioè, nel senso, io vorrei togliere un po' quando parlo di questo cambio di complotti e polemiche, nel senso, purtroppo spesso succede, però succede che tra persone non nasce un feeling, no? E anche per proprio demerito, cioè io fossi grosso me ne farei un demerito, perché se non riesco a entrare nella testa di ragazzi giovani che sono, passami il termine, anche un po' più semplici nella loro quotidianità, no? Un ragazzo giovane ancora non è complesso come può essere un trentenne. Quindi se non è riuscito a entrarci in sintonia, si vede evidentemente che ha fallito il proprio compito empatico, che è sempre più quello più importante ormai per i tecnici che sono quelli esposti, perché poi dietro c'hanno, come si può dire, degli staff da 12, 13, 14 persone gestiscono tutto il resto.
5: Collaboratori, certo, assolutamente. A questi collaboratori di Vanoli bisognerebbe dirgli se un attimino si impegnano su calci d'angolo, perché no, calci d'angolo mi fai una cosa non ci riesce, non hanno ancora studiato, siamo all'inizio dell'anno scolastico, mettiamola così, però sarebbe importante che abbiamo un pennellone là davanti, che i calci d'angolo li battessero. Un altro pennellone, voglio fare una notazione, scusami se permetti, che è quella su Dragusin. Parte fatto, essendo signore anche un po' age, volevo dire che è anche un bell'uomo.
0: Bene, si può dire.
5: Ma questa bomba ne frega nulla.
0: No, ma invece si può dire, no? Capivo perché non si può dire.
5: Si può dire, ecco. Però mi aveva lasciato anche lui nelle prime partite, sempre sotto tutti la nuvolona nera, ha detto: ma questo? Ma. Ecco, ieri mi è piaciuto un casino, parlo di calcio in questo momento. L'ho trovato determinante, ho trovato interessante il fatto del suo corpo, non soltanto come uomo calciatore, perché se non si deborda. Importante la sua prestanza fisica, che si è fatta sentire, è utile, giusto alla causa. Ecco. Quindi, siccome io primi giorni ero di prime partite, ero rimasta un po' con l'amaro in bocca su questo calciatore che avevo accolto con piacere, ecco. Sinceramente la partita di ieri mi è veramente piaciuto, come mi è piaciuto un po' in generale la difesa che si sta riassestando, perché porca miseria, era una cosa imbarazzante, la fase difensiva era da brividi, ma almeno abbiamo chiuso senza dover stare 3 settimane a farsi venire dal mal di stomaco, ci veniva la gastrite, una perforazione di qualche cosa, se non si finiva con una prestazione interessante e propositiva, no?
0: No,
5: se
0: ma
5: si fosse perso, si stava 3 settimane a dire: visto? Era un poco di paglia, allora, visto? L'avevo detto, come ho detto prima io, Venezia e Pisa non sono state probanti.
0: Sì, no, se ne sarebbe detto tutti i colori, guarda, ma perché poi è figlia di questa tifoseria, non dico città perché penso che sia una questione proprio della tifoseria fiorentina che è sparsa in tutto il mondo, il fatto di buttare in caciara quello che è anche purtroppo il rendimento, l'andamento di una squadra. Io credo che ieri la Fiorentina abbia dimostrato di essere una squadra in fondamentale crescita, di una squadra che si sta unendo, che sta diventando sempre più un corpo unico, che era quello che mancava principalmente con Grosso.
5: Esatto.
0: Tutti i ragazzi mi sembrano che vogliano dare una mano al proprio compagno, quindi mi sembra che si sia intrapreso una strada positiva. Dove ci porterà? Io francamente non lo so, però
5: no, anche io non faccio tanti voli, perché poi si sale più in alto, quando si casca ci si fa di molto male. Io volerei basso, un low profile, che al limite poi se arriva qualcosa di più è una goduria infinita, però io non voglio passare, come ti ripeto, io non sono di quello, Rogerio mi sembra anche l'altra settimana, mi stampa sulle balle quando parlano di Firenze, come noi siamo in un certo modo, prima voi parlavate delle intemperanze,
0: oppure
5: del fatto tutto bene, tutto male, oppure non siamo così. Io ritengo che sia così da tante altre parti, perché se facevi le tre partite ha fatto la Fiorentina all'inizio, a Milano, a Bergamo, a Roma, a Napoli, si aspettavano sotto casa, quindi secondo me quando le cose non vanno bene si incazzano tutte le tifoserie di tutta Italia e anche di tutto il mondo. Lo stesso dicasi per le prestazioni dei singoli, si passa da avere il campione, il top di gamma, al brocco della scuderia, capito? Quindi penso che sia un po' tutto il mondo e il paese, ma noi guardiamo sinceramente a casa nostra e mi dispiace, io infatti ero partita, sono vinta, bene, se tre settimane Vanoli può lavorare, plasmare il gruppo, e poi ho detto, poverino, però perché gliene manca un sacco di quelli importanti. Lavorerà con quello che c'è, insomma, intanto con questi si farà capire meglio in questi giorni, che sono molto importanti.
0: Guarda Sonia, prima di salutarti, l'ultima domanda che ti faccio, visto che è divisiva in questa mattinata di Radio Firenze Viola, in generale del post Napoli, è tu come avresti o come ti sarebbe piaciuto vedere gestito Ulai?
5: Ascolta, io sono molto, in questo senso sono anche molto onesta, visto che tanti dicono non capisco niente di calcio e quindi mi avvalgo di questa considerazione. Credo che Vanoli abbia detto delle cose su questo ragazzo, no? E quindi voglio fidarmi. È anche vero che è un patrimonio più che importante che la società ha messo a disposizione del tecnico, che prima era Grosso, ora chiaramente Vanoli. Però è nazionale Ulai?
0: Sì.
5: Fugge, ecco, cazzo. E quindi che possa trovare un ruolo, una collocazione, perché penso che non se ne possa fare a meno. In questo momento voglio ancora fidarmi di Vanoli, poi fra qualche settimana, fra qualche mese, di queste tre settimane che Fiorentina non si vede, potremo anche fare qualche considerazione un po' più a fondo. Per ora stiamo a vedere, ancora attendo fiduciosa, diciamo così.
0: Benissimo, cara Sonia Nichini, la signora in viola, io ti abbraccio forte e sono contento di averti avuto, diciamo, in questa interlocuzione mattutina, e a presto.
5: Grazie per aver parlato con te, che mi fa sempre un gran piacere. Saluto tutti i nostri radioascoltatori, un bacione.
0: Ciao Sonia, grazie mille. Allora, noi dobbiamo recuperare un po' di messaggi audio da ascoltare, vi invito non solo per oggi, ma non solo per stamani, ma in generale, a ricordarvi che se volete esprimere un concetto un po' più ampio, potete tranquillamente chiamare lo 055 77 11 171, perché messaggi audio che durano un minuto e mezzo sono messaggi che noi non ascoltiamo. È una politica che abbiamo dovuto portare avanti, perché chi sta di là dal vetro a curare la parte tecnica non può perdere o investire un minuto e mezzo per ascoltare i vostri concetti, quindi mi raccomando, più breve siete meglio è. Se quando esprimete un concetto fate una domanda è anche più interessante, cioè alimentiamo quello che è il dibattito con messaggi che hanno sempre più senso, anche divertenti, per carità, anche di critiche, tutto quello che volete, ma state nel minutaggio, perché in questo modo ci permettete di mandarvi direttamente in diretta, appunto, e potervi anche rispondere. Ascoltiamone due.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, un tema per occupare queste settimane potrebbe essere questo, anche un po' polemico. Chi di voi giornalisti, più che dei tifosi, sosteneva che dovevano giocare Dodò e Pongras, la vecchia guardia di Vanoli? Perché dovevano giocare loro? Andate a ritrovare chi diceva queste parole e intervistatelo. Non so se ci siete, magari uno intervista l'altro, io non mi ricordo, non mi sembra che voi eravate di questo pensiero, però molti vostri colleghi lo erano. Perché dovevano giocare Dodò e Pongracic?
7: Allora, io c'ho una riflessione da fare. Per tutti quelli che dicevano ma gli allenatori bisogna dargli tempo, ma che ci pensate se noi si lasciava Grosso in panchina fino a questa partita lì? Ora non c'è la riprova, ma è probabile sarà zero, ragazzi. Meno male che sono intervenuti subito. Ciao.
0: E questi i vostri messaggi, va su Dodò e Pongracic, non sono chiamabile in causa perché io non ero d'accordo sullo schierare la vecchia guardia, quindi non ti posso rispondere in prima persona, andrà girato questo messaggio a chi la pensava in questo modo, e sul fatto che c'è stato un cambiamento che era necessario perché il rischio sennò era di trovarsi a girare, diciamo, a questo prima boa della sosta con zero punti, ma siamo assolutamente d'accordo e l'abbiamo detto. Abbiamo però anche al telefono Angelo Napoli, ciao Angelo.
8: Ciao Pietro, come stai?
0: Beh dai, ci sono stati lunedì peggiori.
8: Ascolta, io ho un problema e ti faccio una domanda.
0: Sì.
8: Spero che tu mi possa aiutare a risolverlo. Allora, intanto io prendo schiaffi da tutte le parti, perché quando sono a Napoli nella tifoseria del Napoli e seguo la Fiorentina mi chiamano e dicono Fiorentini di merda, e quindi il tifoso della Fiorentina mi chiamano pezzo di merda.
0: Sì.
8: Quando vengo come tifoso della Fiorentina a Firenze, essendo napoletano, mi dicono lavalo col fuoco, e prendo schiaffi via
0: a destra e a manca.
8: A parte la battuta, io volevo chiederti se mi puoi dare una risposta, perché tu giustamente hai frequentato il tifoso, vedi anche quello più alto. Ma da dove nasce questa inimicizia, questa forma così forte di contrasto tra i tifosi del Napoli e della Fiorentina? Perché sinceramente non lo capisco fino in fondo. È chiaro che da tutte le parti, in tutta Italia, in tutte le tifoserie, insomma, ci sono dei contrasti e ci sono dei cuori beceri, però io veramente non riesco a capire questo contrasto tra tifosi della Fiorentina e tifosi del Napoli. Due tifoserie storicamente non, come dire, non lambite da particolari situazioni, come è stato magari con la Roma, magari con la Lazio, magari con il Pisa, se parliamo di, diciamo, di territorialità. E la cosa che mi fa più male, sinceramente, non ti dico la verità, come la portano io e con lo stadio, infatti sono senza voce, e mi dà fastidio quando chiaramente mi dicono napoletano sudice, napoletano lavoro fuori, eccetera eccetera. Però allo stesso tempo è molto fastidio, perché questo poi alimenta in alcuni settori del giornalismo napoletano, perché ti posso assicurare sono più giornalisti che tifosi, a dare dei giudizi sui tifosi fiorentini e sui fiorentini in generale che sono assolutamente fuori dal mondo. Chiamano questa città inospitale, chiamano questa città, come dire, in un certo senso, come dire, presuntuosa, cosa che non risponde assolutamente al vero. E c'è questa forma di vittimismo dei tifosi napoletani, io seguo i tifosi napoletani, sono tutti i giornalisti napoletani, che onestamente dà molto molto fastidio. Quindi io da un lato condanno, diciamo, i cori beceri,
0: certo,
8: che sono di territorialità, perché sono molto molto fastidiosi, dall'altro lato ti dico che è vero il fatto che il tifoso napoletano, soprattutto il giornalista napoletano, è molto vittima stesso, anche perché se venisse con la tifoseria del Napoli, i tifosi della Fiorentina con la maglietta della Fiorentina e soltanto quello della Fiorentina, ti posso dire che non avrebbero lo stesso trattamento di paure che hanno quando questo succede nella tifoseria della Fiorentina.
0: Grazie a te Angelo, grazie a te Angelo, perché guarda, mi dispiace che diciamo ci sia stato un po' di rumore per quanto riguarda la telefonata, perché secondo me è una telefonata da incorniciare, che ci aiuta anche, perché un tifoso della Fiorentina di Napoli, chiaramente di Napoli, come Angelo, spiega come lui si viva in modo binario questa sua presenza allo stadio. E io, guarda, lo capisco, anzi, da una parte capisco che lo infastidiscano i cori sul Vesuvio, eccetera, ed è normale che sia così. Dall'altra è anche interessante come lui dica della stampa cittadina napoletana quanto siano, diciamo, non colpevoli, ma comunque passibili di vittimismo proprio per quello che succede al Franchi e in generale a Firenze. Quindi io ti posso rispondere, secondo me c'è due motivi per cui la tifoseria della Fiorentina non è così diciamo in amicizia o quantomeno in indifferenza nei confronti di quella napoletana. forse anche tre. Il primo è un gemellaggio che dura da decenni con il Verona e sappiamo quelli che sono i rapporti tra Verona e Napoli. Il secondo è la Coppa Italia di Jenny La Carogna, perché io comunque anche nei confronti dei tifosi del Napoli ho sentito una credine crescente dopo ciò che è successo in quella finale di Coppa Italia. Terzo è un motivo un pochino più generale, ma è chiaro che sia così: da quando il Napoli è diventato una forza del campionato, dopo essere stato per tanti anni alla periferia del calcio nazionale, per la Fiorentina vedere il Napoli che va in Champions League, vince gli scudetti, vince le coppe, noi purtroppo come tifoseria abbiamo subito invece un percorso, diciamo, di mediocrità, anche questo è un qualcosa che si maldigerisce, e oltre a riferirsi nei confronti magari del club con le contestazioni o quant'altro, ci si riferisce anche ai tifosi avversari. Questo per esempio è una cosa che si è acuita nel tempo con i tifosi della Roma, con i tifosi dell'Atalanta, ci sono sempre stati rapporti pessimi, però ancora di più con i risultati che erano andati in favore, diciamo, degli avversari. Ciao Fabrizio, buongiorno.
9: Sì, ciao, buongiorno. No, allora io mi volevo riallacciare proprio appunto a quest'ultima telefonata. Io ieri ero allo stadio, vabbè, come sempre, perché sono tifosi della Fiorentina. Però quella cosa di questo ragazzo, io ho fatto anche un bel commento su Instagram, perché veramente è deplorevole. Cioè, uno si vanta di avere un ticket, un biglietto omaggio con Betwin, vabbè, questi canali di
0: di betting,
9: io mi vergognerei. Comunque ognuno fa il che vuole, può buttare via soldi come vuole, però andrebbero anche quelli chiusi, che lasciamo fare, si aprirebbe un capitolo lungo. Ma quello ha fatto ieri, noi perché siamo civili, perché io da primo ho detto anche, cioè a me mi piace prendere in giro le persone, ma è anche se essere preso in giro perché siamo fiorentini. Però loro veramente hanno questo vittimismo innato. Io ieri, guarda, ho litigato con un ragazzo con cui lavoravo di Napoli, perché è sempre hanno quel modo arrogante, cioè proprio cattivo di prendere in giro. Io, per dire, guarda, io tante volte lo vedo Spalletti, io sono di Montesperti, però lavoro a Monte, è una pezza, sì, lo vedo Spalletti, a parte non condivido una parola di quello che dice l'ultima volta, poi lì sono tutti bianconeri, il sindaco di Montaione è bianconero, ma hanno quel modo brutto, perché lo sanno quanti amici ho io napoletani, io, a me piace Napoli, ma te lo giuro, ci vado, ma però c'è il popolo dei napoletani che hanno quella crime, quel modo cattivo, e quei ragazzi di ieri, cioè, si dovrebbero vergognare per prendere due. Oggi va di moda avere follower, oggi nella vita conta solo follower, cioè questo si vanta di aver preso un biglietto, gli hanno dato un biglietto gratis, Betwin, per venire a vedere la partita, e fai tutto il casino per cosa? Per avere più follower e per invogliare le persone andare a scommettere.
0: Cioè, guarda, Fabrizio, ti posso dire
9: delle banane,
0: ti posso dire
9: il paese.
0: Che a parte hai ragione perfettamente, ma poi però li qualifica, no? Cioè, nel senso, a me per esempio di fare follower sulla pelle dell'avversario, bravo, o anche sulla mia pelle, non
9: è,
0: ho nessun,
9: ma
0: è una questione che ti qualifica, cioè te non lo faresti mai, no? Te non lo faresti mai, lo hai raccontato, io non lo farei mai, quindi per me lui si è già squalificato in questo modo, e si squalifica le persone anche che lo seguono, ma chi se ne frega.
9: Ma è vergognoso che non gli fanno niente, perché qui in Italia, l'ha visto, ora va di moda bolli, e poi dopo però tu aumenti la benzina senza fa polemiche, perché veramente no, io posso uno diretto, io dico sempre quello che penso, io lavoro per conto mio, dico sempre quello che penso, non ho mai avuto paura di nessuno, io guardate della valle e poi chiudo e mi farò la maglietta, perché vabbè, male non fare, paura non avere, perché veramente nella vita non si può avere paura delle persone, bisogna portarsi bene, se tu sbagli sono il primo a chiedere scusa, però se fai una cazzata io ti spiano, perché quello, se ieri lo prendevano e lo volavano in campo, facevano bene, però
0: no,
9: noi
0: facevano bene, no, però è una cosa che era plausibile, poteva accadere, se trovava la persona sbagliata, invece di un vaffa si prendeva un pugno in faccia.
9: Se si fa qui verso lì, no, a Napoli, io stasera mi tocca pigliare la nave con la felpa di gruppo Briai, fortunatamente me ne può un fare in Sardegna, sono convinto che qualche napoletano mi rompe i coglioni, e lo pettino, è una cosa veramente, guarda, il ragazzo lì, ma che non faccio nulla, cioè Betwin gli vai a dare un biglietto,
0: Fabrizio, dobbiamo chiudere, abbiamo capito, lo capisco, sulla questione Betwin eccetera hai perfettamente ragione, grazie mille,
9: grazie a voi,
0: ciao Fabrizio, dobbiamo fermarci, tra poco c'è Chi si compra con me medesimo e con Francesco Benvenuti, solo dopo una breve pausa, tra poco.
10: radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
16: Che ha sorpreso i ladri nelle cortile di casa, sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
17: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
16: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
17: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
16: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
18: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
19: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
18: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
19: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
20: Salve a tutti, sono qui. in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
21: Su Radio Firenze Viola la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì dalle 19 alle 20:30 in compagnia di
22: Lorenzo Matteucci
23: e Tommaso Borghini.
21: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
24: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
25: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
21: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: manovra il primo pallone, c'è Mastantuono che va da solo, Mastantuono limite dell'aria, Mastantuono da attraversa, la traversa di Attà su un passaggio straordinario di Mastantuono, imbucata meravigliosa del centrocampista francese che la colpisce lentamente, la palla colpisce la traversa e va sul fondo. Mastantuono si accentra, bella palla per Fagioli, Fagioli limite dell'aria, in tiro, la traversa, ancora una traversa, ma non è possibile, non è possibile, la seconda traversa, ancora Fiorentina in attacco però con Gie, area di rigore, Gie gira sul fondo, crolla a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Seguiamo questo corner affidato a Politano sulla destra rispetto a De Gea, il cross al centro, attenzione a Gilmour, gol, gol del Napoli, bravo Hondur. Poi Jimenez, il tiro deviato, gol, gol, gol, gol, gol, Jimenez, Jimenez, Jimenez, è 1-1 al Franchi, Jimenez, gol, gol, non c'è il tifoso napoletano sotto, ma va bene lo stesso, 1-1. Alex Jimenez ci fa pareggiare al 50esimo, 1-1 ed è giusto così, 1-1 Alex Jimenez al Franchi, è un delirio adesso e finisce la partita, una grande grande Fiorentina.
1: È molto bello questo taglio degli highlights radiofonici di Andrea, perché è un delirio il Franchi, finisce la partita, finisce sì, la partita, sì, sì, sì. È stato molto bello. Va bene ragazzi, allora buongiorno ancora, io ovviamente vengo dall'ora precedente, ma c'è tanto di cui parlare dopo questo 1-1 contro il Napoli maturato ieri al Franchi, con ora d'inizio alle 12:30, anche questo andrà rivisto, glielo dirò agli amici della Lega che ancora non hanno capito che se giochi a settembre ancora a mezzogiorno e mezzo fa caldo, fa molto caldo, quindi potrebbero anche iniziare a capire, insomma, rimandare quelle partite che si giocano ancora col caldo, buttarle un pochino più in là col tempo nel corso della giornata sarebbe una cosa fatta bene, ma va bene così, si sbaglia sperando per migliorare. Questo è Chi si compra, questa è Radio Firenze Viola, all'inizio della settimana, la prima di 3 settimane di gloriosa sosta, dove ci sarà Bulgaria, Isola di Pasqua, e con Francesco Benvenuti pronto a raccontarsene tutte. Guarda, e ora siccome lui gode di questa cosa, io gli chiederò ogni volta che viene in trasmissione di fare il punto sulle partite delle amichevoli, e non solo amichevoli, perché c'è tante qualificazioni alle Nations League, Nations Bank, tutte queste minchiate che hanno costruito UEFA e dintorni, quindi ci racconterà tutto Francesco Benvenuti, che oggi ci racconterà altro. Welcome Francesco, welcome.
2: Ci siamo, è il periodo.
1: Esageriamo
2: anche perché ci sono, c'è la Nations League, ci sono le qualificazioni della Coppa d'Africa, ci sono le amichevoli, c'è di tutto, ci sono 3 settimane di tempo per girare il mondo qui su Radio Firenze Viola, ci sono anche 8 giocatori della Fiorentina sparpagliati un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, voglio dire, che cosa c'è di meglio? Ci sarà purtroppo da aspettare qualche giorno, nel senso che ovviamente i campionati sono finiti ieri, quindi bisognerà aspettare qualche giorno, ma poi da giovedì si inizierà a fare clamorosamente sul serio. Così, sbirciando un attimo sul programma di giovedì, vedo ad esempio Andorra-Malta, vedo Liechtenstein-Lituania, vedo anche Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, che è una partita che
1: bella.
2: Per X motivi sto seguendo ormai da qualche giorno. Sì, perché devi sapere,
1: c'è un allenatore italiano.
2: Non

0: prossima Coppa d'Africa.
1: Mi casca le braccia e non solo, però evviva, evviva la Guinea Equatoriale.
0: Insomma, si comincia da giovedì.
1: Staff toscano. E vabbè, noi ci arriviamo che anni piano piano, non c'è problemi. 34875, non ce la fa la Guinea Equatoriale. 1393 055 77 11 171. Come detto, messaggi audio, di testo, telefonate, se volete abbiamo debordato anche con i video, auto video potete fare con WhatsApp, li potete registrare magari in situazioni di sicurezza, perché ieri prima qualcuno al grande Mitra ha detto ma era in macchina, però era in macchina con due mani al volante, cioè quindi non è che ha fatto un video tenendo il telefono e con un'altra mano guidando, aveva il telefono messo su un supporto, ha dato il play e mentre uno guida basta che le mani siano libere, questo credo dica il codice della strada, ma comunque va bene. Quindi in totale sicurezza, se volete mandarci i vostri video ci raccontate anche dove siete, ci fate vedere. L'altro giorno qualcuno ci ha mandato un video mentre era tipo alla pressa per farci vedere,
0: sì, Grappino,
1: non so se era una pressa, perdonami se non ho riconosciuto l'arnese che stavi utilizzando, però è stato molto bello. Lorenzo da Berlino, insomma, voi mandateci i vostri, chi è ancora in ferie, se ci vuole fare un po' arrabbiare facendoci vedere il mare, quello che volete, insomma. E il video, essendo noi anche una televisione, è un qualcosa che ci porterebbe direttamente nel futuro dell'interazione di questa trasmissione. Detto questo, dottor, benvenuti.
0: Eccoci qua.
1: Io ho già detto qualcosa nel mentre che ero a introdurre Dario Baldi nella sua trasmissione e poi con Sonia Nichini, ma insomma mi sono lasciato tutte le valutazioni un pochino più come si può dire, entranti, piccanti per questa trasmissione. Detto che potete scriverci anche su YouTube, ma soprattutto vi chiediamo, se avete voglia, visto che noi lo stiamo utilizzando sempre più questo canale, di andare a mettere il segui alla nostra pagina, e banalmente andate su Firenze Viola, la pagina di Firenze Viola su YouTube, e cliccate sulla campanella, credo comunque è il modo per seguire poi la nostra pagina, ci aiutate a crescere, ci aiutate anche a come dire, puntare sempre di più anche con video esclusivi, con blog video, perché il mio pensiero è in quella direzione, sarà sempre più divertente anche avere questo ulteriore metodo di divulgazione oltre a Dailymotion. Se qualcuno è un, come dire, un fruitore di Dailymotion, sappia che noi siamo aggiornatissimi anche su quel frangente. Bene, ho detto tutto, penso, finalmente sono arrivato ora dopo una lunga introduzione. 1-1, partita che nel risultato per me giustissima, tutti i meriti, cioè oggi c'è la rincorsa a fare dei meriti del Napoli, meriti della Fiorentina, i demeriti della Fiorentina, i meriti del Napoli,
0: classico
1: all'italiana. A me sembra sia stata una partita giocata in modo molto identitario da tutte e due le squadre, cioè io ho riconosciuto un'identità del Napoli e ho riconosciuto un'identità della Fiorentina, quindi nei meriti e nei demeriti di tutte e due le squadre. Detto questo, mi sembra il risultato più giusto per la Fiorentina, il terzo indizio di una squadra che è uscita almeno dal momento più delicato di questo avvio di stagione, si può dire, credo, che abbia preso, no, una strada che può portarla anche ad avere dei risultati in questa stagione. Sicuramente è più squadra, sicuramente è più in forma, sicuramente è più connessa. Dragusin, che è tornata a essere un fattore, De Gea è tornata a essere un fattore, Jimenez da a rischio opposto addirittura ha segnato più gol di Dodò praticamente negli ultimi 5 anni, no, nel senso, poi Dodò ne ha fatti 2 credo, quindi è già a metà dell'opera. Ecco, questo è l'apparecchiatura. Tu che dici?
0: Allora, è stata una partita molto coerente con quello che stiamo vedendo in queste prime giornate di Serie A, e molto lontana allo stesso tempo rispetto a quello che è un po' lo spartito classico delle squadre di, anche di Allegri, non solo di Vanoli ma anche di Allegri. Questo perché del resto siamo a metà settembre per tutti, siamo alla fine del primo periodo complesso anche per le squadre che hanno le coppe europee per tutti. E quindi si è vista una partita, tra l'altro con un caldo infernale, molto, se vogliamo, anche anomala rispetto a quello che uno poteva attendersi. Questo però ne ha beneficiato lo spettacolo, l'imprevedibilità, il fatto che secondo me hanno ragione tutti e due gli allenatori, hanno avuto ragione tutti e due gli allenatori nel post partita a rammaricarsi per non averla portata a casa, perché tanto il Napoli quanto la Fiorentina avevano gli strumenti per vincerla e entrambe hanno mostrato i propri pro e i propri contro nel non essere riusciti poi a vincerla. Per la Fiorentina direi gli aspetti più significativi per quanto mi riguarda sono intanto la definirei un po' l'apparizione del mutuo soccorso.

0: grosso, cioè è una squadra che, come ripete, ed è un mantra questo per Vanoli, lo stesso allenatore della Fiorentina, inizia a giocare da squadra, con i suoi limiti, con i suoi difetti, con gli accorgimenti che ancora devono essere fatti, però si sta iniziando a intravedere una squadra. E questo non ne faccio tanto una questione tattica o tecnica, ne faccio più che altro una questione mentale. E questa questione mentale poi va a coinvolgere anche i singoli. Direi su tutti Dragusin, che aveva fatto un inizio di stagione agghiacciante, senza girarci troppo intorno, e Jimenez al di là del gol. Vanoli è innamorato di Jimenez. Jimenez ha delle qualità indubbie, ma come succede all'inizio della carriera dello spagnolo, dipende tutto da lui. Cioè, se Jimenez è un giocatore che riesce a dare continuità alle sue partite, ha un valore che oggi è X e che domani sarà X più 10. Se è il giocatore che si perde in vicende extracampo, in discussioni con gli allenatori, in reazioni, in ritardi e quant'altro, ovvio che diventa, si ridimensiona e resta un giocatore, diciamo, nella normalità. Tra l'altro, a proposito di terzini, ci tengo a sottolineare comunque una lettura che, se vogliamo, uno può anche dire all'inizio l'ha sbagliata Vanoli, poi si è corretto in corsa, perché nel primo tempo Vieri è andato in affanno in modo clamoroso con Politano. Infatti Napoli, anche in modo piuttosto banale, aveva sempre quella soluzione, il cambio di gioco su Politano.
1: Permettimi, anche per, secondo me, scusami, sì, poi sì, ti faccio finire, anche per le richieste dell'allenatore a Vieri. Perché
0: Allora,
1: la prima volta dici Vieri sbaglia posizionamento, la seconda volta dici Vieri sbaglia posizionamento, alla terza dici Vieri gli è stato chiesto di giocare così. Cioè, perché Vieri giocava molto stretto vicino agli altri due centrali. Era quasi una difesa a tre e mezzo, come si è detto, no? Quando gioca un centrale e fare il terzino diventa una cosa
0: del genere. Lì anche troppo.
1: Ma mi sembra che, siccome, come dicevi tu giustamente, ogni volta che il Napoli non aveva idee, ed è stato spesso, perché il Napoli non mi sembra una squadra che abbia molte idee in fase offensiva per ora, poi vedremo l'evoluzione della squadra, ma oggi è anche lì un cantiere aperto. Cosa facevano? Palla da sinistra verso destra tra i piedi di Politano, libero, perché Vieri lo marca a 10-15 metri e poi vediamo come uno se la cava. Quindi è vero che c'è stato probabilmente un'incomprensione di fondo di Vieri con il ruolo che doveva ricoprire, però credo anche che sia stato Vanoli che almeno nel primo tempo l'aveva disegnata la sua idea tattica, con un Vieri che giocava molto stretto, lasciare la palla a Politano fino a che non si appropingua verso l'area di rigore avversaria e poi uscire direttamente verso l'attaccante, che però a quel punto ti prende l'infilata, perché se a Politano gli dà la possibilità di puntarti, insomma, il rischio che due volte su tre ti punti e ti salti c'è. E infatti poi si è corretto.
0: Infatti Valdepeña si è entrato molto bene in campo nel secondo tempo. Personalmente penso il migliore in campo per la Fiorentina sia stato Dragusin. Lo dicono anche i numeri, è stato molto pulito tecnicamente, e questa è una notizia, perché solitamente Dragusin non eccelle. Ha il 95% di accuratezza sui passaggi, è un dato molto alto per Dragusin. Ha vinto a terra 3 duelli su 4, 3 su 5 duelli aerei. Comunque aveva un avversario ostico, ma che poi in realtà ha annullato, come Højlund. Stesso va detto dall'altra parte per Rachmani su Pellegrino, perché ecco, se una cosa è mancata davvero alla Fiorentina è stato il rendimento dei due centravanti, sia chi è partito dall'inizio sia chi è entrato a gara in corsa. C'è grande si vede che il cantiere della Fiorentina, che con Grosso era oggettivamente fermo, bloccato su se stesso, adesso è in movimento. Cioè si vedono dei miglioramenti, si vedono delle criticità. Per me la fase difensiva, al netto della crescita di Dragusin, quindi faccio proprio una questione di collettivo, continua a essere molto deficitaria. Cioè non è possibile che la Fiorentina, e se pensiamo alle grandi occasioni del Napoli, sono tutte occasioni a due metri dalla porta di De Gea. E il tiro mezzo di Oliveira, mezzo rimpallo di Dragusin, arriva da due metri di distanza da De Gea. Neres arriva a due metri da De Gea, Favasuli due metri da De Gea. E questa è una costante dell'inizio di stagione della Fiorentina, che fa entrare nella propria area di rigore con troppa facilità gli avversari. E questo però non riguarda solo Dragusin, Vieri, questo riguarda tutto il collettivo, riguarda anche il centrocampo. Centrocampo di cui ha parlato Vanoli. E io, guarda, sono contento che si sia, contento tra virgolette, arrivati alla sosta con la panchina di Olai per 90 minuti, perché almeno si può mettere un punto e riaggiornarci dopo la sosta su questa tiritera di Olai Fagioli che per mesi e mesi ha occupato inutilmente gli spazi nelle radio, nei siti, tra i tifosi, perché tanto non sono in questo momento in grado di garantire equilibrio né per Grosso né per Vanoli. Quindi evidentemente vuol dire che c'è ancora talmente tanto lavoro da fare che almeno per queste 3 settimane non se ne parla, perché abbiamo capito che in questo momento non c'è spazio per tutte e due.
1: E soprattutto perché tutte e due sono in nazionale. Quindi
0: ora maggior ragione non si può neanche lavorarci insieme. Ecco, chiudo con un appunto. Ti dico, no, non è il peggiore in campo per me, però non mi è piaciuto Mastantuono. E ti dico anche perché. Allora, Mastantuono è ovvio che gli americani direbbero money in the bank, cioè quando la Fiorentina è in difficoltà o quando la Fiorentina non sa che fare, palla a Mastantuono e c'è una sorta di ora succede qualcosa.
1: Io speravo me la cavo.
0: E spesso è stato così, anche nelle difficoltà iniziali, anche contro il Torino, anche contro il Frosinone, c'era sempre l'idea la do a Mastantuono e vediamo quello che succede. Siccome giustamente c'è una valutazione su questo ragazzo molto alta e giustamente Vanoli lo elogia perché ha ricordato quello che ha fatto dopo il Venezia, tutto quello che vogliamo, ieri non mi è piaciuto nelle scelte nell'ultimo terzo di campo. Si vede che è un giocatore innamorato del pallone, benissimo, però la Serie A non è il River Plate, con tutto il rispetto per il campionato argentino, e a forza di toccare il pallone testa bassa, puntare, il rischio è anche quello di perdersi delle occasioni potenziali che in un momento in cui va tutto bene, c'è entusiasmo, passa un po' in secondo piano, perché alla fine esci tra gli applausi, certo, e va bene. Però siccome a me piace sempre anche guardare un po' il miglioramento, quello per smussare gli angoli, ecco, se io vado a vedere la partita di ieri, Mastantuono ha perso il pallone 20 volte, che per uno che tocca tante volte il pallone come Mastantuono è un dato tutto sommato gestibile, ma forse anche un po' troppo alto, perché io spero e penso che alla fine questo ragazzo possa diventare molto più bravo anche nella selezione dei momenti in cui viene del pallone, certo. E penso soprattutto a una delle ultime azioni, 91esimo 92esimo, quando parte da destra, punta, entra, la Fiorentina è in superiorità numerica, alla fine perde il pallone. Ecco, siccome non posso avere, per come la vedo io, lo stesso metro di giudizio per il buon Mastantuono e per Valdepeñas, secondo me la partita di ieri ti dimostra che è un 2007, e quindi sì, su certe cose una lettura in meno egoista e una lettura in più di collettivo lo renderà ancora più speciale quanto già non sia oggi.
1: Guarda, sono d'accordo, perché questa è una critica costruttiva. Cioè, mentre ho sentito e letto delle cose aberranti nei confronti della Fiorentina anche dopo un pari come questo, andiamo subito dall'ascoltatore, se è in linea, scusami, stiamo finendo questo discorso, ma trovo che quello che hai detto sia sacrosanto. Cioè, se l'allenatore, che in questo caso è chiaramente Vanoli, e che lavora anche per il Real Madrid purtroppo, perché in qualche modo lavora anche per il Real Madrid, riuscirà a far capire il tempismo di gioco all'italiana e quindi all'europea a un uomo Mastantuono, ci divertiremo molto di più, perché se ogni volta che va al tiro due volte la passa diventa un fattore, se invece ogni 3 tiri prova a fare un passaggio rischia di diventare una diminuzio, perché insomma se lui si allena anche a siccome è capace, ha qualità anche per dettare l'assist, cosa che per esempio, visto che spesso si scomoda Messi, non tanto perché Mastantuono diventerà mai Messi, ma perché più o meno può essere utilizzato come paragone del tipo di giocatore per portamento della palla, per tiro da fuori, per qualità, perché è mancino, tutto quello che si vuole. Ecco, io credo che Mastantuono conosca a memoria tutti i gol di Messi della sua carriera, penso. Ecco, guardi anche a memoria tutti gli assist di Messi, perché Messi è un grandissimo assist man, perché sa il tempo di gioco da poter utilizzare, perché è cresciuto comunque dentro a un calcio europeo piuttosto che un calcio internazionale, cioè sudamericano. Però ecco, se prendesse spunto da quello, credo che potrebbe crescere ancora ed essere un fattore totale per la Fiorentina di quest'anno, e vedremo poi del futuro. Alessandro in linea, scusaci per il ritardo.
0: Ciao.
2: Ma se mancherebbe, io sono qui perché vi ascolto volentieri. Quindi sono contentissimo perché finalmente si è ritrovato un po' di entusiasmo. Sono contento anche per i tifosi. Però questa contentezza ieri, scusate se vado un pochino fuori tema, l'è stata appannata, diciamo sì, così, da due episodi. Uno, quello inqualificabile di Torino, si starà a vedere che succede, perché non si può permettere a dei deficienti di comportarsi a questa maniera in memoria di un uomo di calcio e di un campione a quella maniera. Prima di tutto in memoria di nessuno, specialmente in uno stadio in memoria di una persona a quella maniera. Quelli sono deficienti e spero che qualcuno prenda dei provvedimenti, ma non lo faranno. Io dico che...
1: Beh, vedremo, non mettiamo il carro davanti ai bovi, diciamo che sono stati deficienti e che vedremo che cosa succede.
2: Il secondo è un pochino più tecnico, sì. Io sono datato e cambia, il calcio è cambiato, ma qui sta cambiando troppo velocemente in questo senso. Mi sembra che nella giornata di ieri gli arbitri hanno vinto e hanno deciso di far fuori il VAR, perché non è possibile vedere delle cose a quella maniera e sentire dire è una decisione di campo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il VAR interverrà quando l'arbitro va a prendere un caffeino al VAR e quindi non decide lui in campo e decide il VAR. Ci sono state cose a bomba. Come si fa? Sta diventando, prima di tutto, sta diventando uno sport che assomiglia sempre più ai rugby. L'asticella la stanno alzando, ma la stanno alzando un po' troppo. Quindi, secondo me, lo stanno un po' rovinando. E il VAR agli arbitri non è mai piaciuto, secondo me hanno deciso di farlo fuori. Punto.
0: Sì, e poi ricordando nel rugby c'è il TMO, quindi voglio dire.
1: C'è il VAR anche lì.
0: Quindi, certo. Anzi, sono arrivati anche molto prima, quindi sta diventando il rugby, ma comunque ignorando.
1: Non sapendo gestire la
0: tecnologia. Penso l'ascoltato. Ti stai riferendo a il rigore non dato al Torino?
2: Ma anche come regole? Sì. È permesso. Tutto, dice sì, giudico, vabbè giudico, ma se io ti metto le mani addosso della schiena, ti do due spinte e ti butto in terra, hai voglia di dire che il gioco ne guadagna, non ne guadagna il gioco, ne guadagna uno spettacolo strano che non è il gioco di calcio, insomma, te le mani addosso non me le metti e basta, insomma.
1: Va bene, ma Alessandro,
0: grazie Alessandro,
1: ne parliamo subito.
0: Ragazzi, ciao Alessandro, grazie.
1: Ciao, grazie. Mille, buona giornata anche a te.
0: Allora, pensavo si riferisse in realtà ai due rigori più contestati,
1: non
0: sono stati quelli.
1: A chi quale si riferisce, perché non credo nemmeno Gie, perché non gli mette male addosso.
0: No, allora, secondo me, ma infatti, allora, o parla di altre partite, tipo il rigore contestato pro Torino, non dato al Torino,
1: anche quello dell'Atalanta,
0: e quello dell'Atalanta o la Juventus. Se parla della partita di ieri, ora io con tutto, siccome capita sia all'attaccante della Fiorentina che all'attaccante avversario, io sinceramente, quando nei duelli uomo su uomo si raggiunge anche un livello moderato di discrezionalità in cui si concede un po' di duello fisico, io credo che il discorso di Alessandro non stia in piedi. Cioè, non ho visto ieri, al netto del tifoso e può lamentarsi perché Pellegrino perde un duello fisico e ci si lamenta perché secondo noi manca un fischio, nello spirito del gioco, secondo me, fino a prova contraria, certi duelli, siccome ieri non mi sembra che sia stato non fischiato un contatto
1: clamoroso
0: né per Pellegrino né per Højlund, io sinceramente, ecco, pensavo fosse tutt'altro l'argomento dell'intervento dell'ascoltatore.
1: Io però visto che ci siamo entrati, posso dire due cose che mi hanno fatto veramente infiammare, una più dell'altra, sulla questione arbitraggio di ieri. Allora, lasciando perdere questo che è il metro votato alla Premier League che stanno cercando di applicare in Italia, no? Mi sembra sia chiaro, Orsato sta cercando di portare l'Italia al modello Premier per quanto riguarda i contatti. Bene, questo a me non mi interessa, mi va bene. Se il metro è univoco, a me mi sta bene tutto. Cioè, se sono capaci di mantenere un metro univoco, a me sta bene anche la fisicità. Il problema è che penso che gli arbitri italiani A, non siano abituati e B, siano scarsi in questo momento. Quindi ho la paura che un cambiamento così radicale rispetto al passato possa essere rischioso. Bene, detto questo, Doveri è sempre fuori posizione, era sempre in mezzo all'azione, sia da una parte che dall'altra, sempre. Cioè, se voi parlate con un arbitro, e credo che ce ne siano all'ascolto, una cosa che viene detto, credo, dal giorno 1 del corso è: l'arbitro bravo è quello che non si vede. Ieri Doveri era sempre in mezzo alle palle, sempre, in proprio nel vero senso della parola, nel senso che ogni pallone che passava lui o doveva aprire le gambe o doveva spostarsi o doveva fare una piroetta. Questo cosa significa? Significa che è posizionato male. Quindi questa è una cosa che mi ha irritato molto, perché penso ai giocatori che vogliono far partire un'azione offensiva e si trova nel mezzo un avversario in più, che è come avere un palo nel mezzo del campo. Quindi questo per me doveri, già per questo era insufficiente. Poi c'è stato l'altro aspetto, che è una questione regolamentare. La questione del minuto fuori, come succede per episodi dove uno resta a terra e non viene fischiato fallo, non viene data la munizione, perché se viene data la munizione per un fallo il giocatore che rimane a terra può rientrare subito, anche qui è tutto molto cervellotico, però lo capisco. Su Gie ieri la Fiorentina prende gol perché lui deve restare un minuto fuori, che è più di un minuto, perché se ci pensiamo Gie si fa male o comunque subisce un colpo che può essere doloroso, eh? Cioè si può anche pensare nella buona fede di un giocatore ogni tanto, non è che sempre uno si butta per terra. In quel caso lui prende una spallata sullo zigomo, io l'ho presa nella mia vita, fa male, rimane a terra, si può dire che se ti fai male al volto non c'è bisogno di stare per terra, sì, su questo si può assolutamente ragionare, però esce dal fondo del campo e a piedi raggiunge il centro del campo. Ci sarà voluto più di un minuto per arrivare.
0: Sì.
1: In più deve rimanere un minuto a bordo campo in attesa di rientrare. Ora, secondo me la logica imporrebbe, una volta io ho recuperato a piedi piano piano il centro del campo, quindi quello è più di un minuto che io perdo per rientrare, sia passato il minuto e possa anche rientrare. La Fiorentina prende gol anche per questo, per demeriti propri, perché Gie era quello che doveva stare sul limite dell'area, non a marcare ma a evitare che la palla cadesse nel vuoto. Ci viene messo a tacche, però aveva un altro tipo di ruolo nella difesa dei calci d'angolo e non capisce bene il pericolo, e la Fiorentina prende gol. Lì sbaglia anche De Gea, perché De Gea, che ha gli occhi per guardare l'azione che si sta per mettere davanti a sé, deve intervenire e dire: oh, Attà, vai lì sul dischetto, perché sennò si piglia go. Bene, commistione di colpe. Però ecco, le due cose arbitrali: una, doveri, non può essere sempre in mezzo, insufficiente, e l'altra, questo regolamento va anche visto nel modo giusto. È come quando si dice bisogna fare 5 secondi prima della rimessa laterale, no? Ma se quei 5 secondi inizia a contarli quando lui è andato a prendere la palla, l'ha presa, l'ha palleggiata, l'ha passata al compagno e poi conto, sono belle 15 secondi.
0: Non c'è dubbio, del resto ma del resto sono regole talmente nuove, sì, che come ogni regola ha sicuramente, certo, degli aspetti da dover da doversi magari anche un po' limare all'atto pratico. Infatti Bruno da Bologna, che domandava anche perché della dinamica del gol subito, aggiungo a quello che vi ha detto Pietro che lì è stato molto scaltro il Napoli, certo. Infatti hanno abbracciato Landucci dicendo anche in post partita, merito suo.
1: Se c'era perché, un uomo sul dischetto non lo facevo, eh.
0: Perché non c'è dubbio, ma infatti lì c'è la prontezza del Napoli, che tra l'altro porta due uomini dentro l'area di rigore che vanno verso il corner da dove viene battuto l'angolo, allargano ancora di più le maglie dell'area di rigore. Poi lì bisognerebbe capire nel dettaglio quali sono le richieste di Vanoli, cioè se Mastantuono, che a un certo punto rincorre Gilmour, era lui quello chiamato e deputato a seguire l'uomo sul dischetto, se doveva andarci a tacco, quello sarebbe stato interessante sentirlo magari raccontato da Vanoli. È chiaro che è una situazione molto specifica, che riporta un po' alla mente, ecco, certi errori di disattenzione che la Fiorentina l'anno scorso sulle palle native ha sempre, purtroppo per lei, avuta. Quindi speriamo che sia l'eccezione alla regola o che comunque sia un caso isolato, visto che fin qui di sofferenza sulle palle native al punto da subire gol non c'era stata, però...
1: Però almeno abbiamo dato una spiegazione anche proprio della dinamica tattica, no, di questo gol, che è un gol da sottolineare 100 volte, credo che lo studieranno in tutte le lingue, perché lì c'è stata una serie di errori. Quella di Ngie era il pretesto per spiegare come, se uno deve fare tutto il campo per rientrare, il minuto sia già passato. Ma poi è chiaro che in 10 si può difendere un calcio d'angolo, cioè lì c'è stata l'idea di Landucci o di chi per lui, però di Landucci evidentemente ce l'hanno detto in tutte le lingue, di portare la marcatura a uomo, se vogliamo, schiacciata verso il primo palo, così da liberare il centro area, e Gilmour ci si è infilato come un coltello nel burro. Ripeto, se lì c'è un giocatore che viene riferito direttamente a Gilmour e gli dicono dalla panchina stai sul dischetto, la palla lì non casca, o se casca la prende agilmente il
0: sì, anche perché lui arriva in corsa dentro l'area di rigore indisturbato volo, e può coordinarsi comodamente. Allora, prima di andare da un altro ascoltatore, visto che c'è anche Tonali, siamo molto felici ovviamente.
1: Sandro?
0: Sandro Tonali, grande crisi del suo Tottenham che ha perso anche nel weekend. In casa 3-2 con l'Aston Villa, ma il nostro Tonelli può essere invece soddisfatto perché il Valencia dà segni di vita, anche se ieri ha riperso, però insomma, quantomeno il battito cardiaco è tornato ad esserci. Intanto due WhatsApp audio, Tunelen.
3: Buongiorno a tutti, sono Leonardo da Firenze. Volevo sottolineare un po' e riassumere la gara di ieri.
0: Riassumiamo.
3: È stata una bella gara, pareggio giusto. Abbiamo avuto diverse occasioni sia noi che loro, bravissimi i portieri. Ritornando al discorso di prima di Ulai, io mi affido alla sapienza di Paolo Vanoli, che è abituato a lavorare con i giovani e lo farà crescere. Grazie, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Federico dal camion. Ho sentito le parole di Frustitto ieri e diceva a ragion veduta che Vanoli, se veniva confermato, aveva più pressioni, che alla prima cavolata veniva, perché già non era, dalla metà perlomeno della tifoseria non era ben accetto la conferma di Vanoli. Poi se sbaldava, diciamo, le prime partite era bene, tutto rovinato. Invece in questa maniera qui è entrato da vincitore, è entrato da salvatore, è molto più facile per lui e si vede anche,
0: ha senso,
4: entra
0: sì,
4: una mentalità sciolta. È questo qui che ha fatto il cambiamento grosso per lui.
0: Per ora, per ora, perché poi l'effetto novità sparirà.
1: E speriamo che ci sia altro.
0: No, volevo dire al primo ascoltatore, però, certo che uno si fida di Vanoli, si fida di Paratici, però io sono molto d'accordo, cioè quando ieri ho sentito la conferenza stampa, secondo me la domanda di Mario Tenerani è molto pertinente, credo l'abbia scritto anche sull'editoriale di stanotte, ne parlava anche Calamai, cioè... Ma questo non vuol dire puntare il dito contro l'allenatore o dire la Fiorentina ha sbagliato a prendere Ulai o quello che vi pare. Però, siccome è un giocatore che è reduce da un anno, come abbiamo sempre detto, paradossalmente anche di troppa crescita, di troppa luce, di troppi riflettori, dopo una partita che è stata esaltata da un punto di vista di prestazione singola, è interessante sentire Vanoli che ti spiega i perché dell'esclusione, però non ci si può limitare a dire sì, ma io fido di Vanoli. E allora, ragazzi, è inutile parlare di calcio, cioè se uno si affida e si fida sempre all'allenatore, poi è vero, fa bene, è corretta, è bella anche la risposta di Vanoli in cui dice attenzione a non valutare sempre i giocatori su base singola, perché io ne devo mettere 11 più 5 in campo. E torna nella riflessione della partita, così come ieri per esempio il Napoli non mette Vergara, che è un argomento quotidiano a Napoli, Vanoli non mette Ulai, che è un argomento quotidiano a Firenze, però comunque è un tema che richiede un approfondimento e richiedeva una domanda anche allo stesso Vanoli. A me la risposta di Vanoli è piaciuta, ma allo stesso modo mi ha lasciato anche a me un po' perplesso questo non aver valutato necessario l'ingresso in campo di quello che è stato uno dei giocatori su cui hai fatto un lavoro anche di anticipo. Cioè tu Ulai lo prendi oggi perché pensi che domani possa diventare Kanté, ma oggi non lo è e gli manca ancora tanto. Ora però da qui a fare zero minuti qualche riflessione, un po' di curiosità ti può venire, ecco, pur fidandosi di Vanoli, massima fiducia in Vanoli.
1: Allora, prima di dire la mia su Ulai, diamo la palla a Walter da Lisbona. Ciao Walter.
0: Per raccontarci tutto di Porto Benfica 3-1. Perché? Ciao Walter. Perché c'è stata ieri.
5: Ieri ho avuto una mezza soddisfazione, sabato ho avuto una mezza soddisfazione e ieri grande, perché nonostante io vivo a Lisbona, io tipo Porto. Ma non ora che c'è Farioli,
0: Anche da prima. Certo.
5: Anche da prima, non lo so, è una simpatia che ho preso, quando venni, e qua devo star zitto perché tra lo Sporting e Benfica non mi picchiano, va bene. Comunque ho visto la partita e mi sono divertito. Io vi chiamavo perché volevo fare un attimino anch'io un po' da allenatore, e dicevo questo, no? Ieri ho visto, sabato ho visto la partita e mi chiedo come non ci si possa rendere conto che Politano è uno di quei giocatori che non gli devi far arrivare la palla pulita, fargliela mettere in terra, alzare la testa e poi fare quello che vuoi, perché se ci fate caso tutti i nostri problemi nel primo tempo sono venuti da lì, e non capisco perché ieri si spostasse continuamente verso il centro lasciando tutta la fascia destra completamente libera, perché Politano, primo, se ce la fai lo devi anticipare, secondo, se non ce la fai non gli devi far giocare la palla pulita, e terzo, poi fai fallo, perché a uno come Vieri gli va via. E Vanoli mi sembra ci abbia messo un po' di tempo a capire questa cosa qui, che infatti ci ha fatto del male lui sulla destra. La seconda è che Lobotka è uno di quei giocatori che secondo me devi annullare, magari annullando anche uno dei tuoi, e devi dirgli guarda, siccome tutte le palle passano da lui devi fare una marcatura a uomo e non farlo giocare, perché se non gioca Lobotka il Napoli secondo me non gioca, e vorrei anche chiaramente un vostro parere su queste cose. La terza cosa è quella che se il Napoli si permette di giocare nel mezzo con Gilmour e Lobotka, io credo che noi ci potremmo permettere di giocare anche con Fagioli e Ulai, e credo che questo sarà il futuro della Fiorentina.
0: Ti rispondiamo, ultima Walter
5: cosa. Volevo dire un'ultima cosa, veloce. Siccome io sono di Pucecchio, conosco benissimo la famiglia, babbo Mario, mamma Giovanna, perché stavamo proprio vicini di casa, io devo far risaltare, ho visto tutta la partita Frosinone-Como, come gioca il Frosinone, perché è uno spettacolo, ha una qualità, il direttore sportivo del Frosinone non so chi è, ma è bravo, perché ha trovato dei giocatori di qualità veramente eccelsa, bravi, e poi Albini secondo me sa allenare e fare bene il suo mestiere. Buona trasmissione.
0: Ciao Walter. Tra l'altro guarda, l'allenatore è di Fucecchio, il direttore sportivo è di Reggello, perché è Renzo Castagnini, che ha una storia infinita da giocatore prima e poi da dirigente in giro per l'Italia.
1: Che storia,
0: io me lo ricordo soprattutto al Palermo. Sì, ieri il Frosinone ha fatto una partita clamorosa. Palmisani ha fatto una prestazione sontuosa in porta. Ora se la gode questa classifica del Frosinone, perché 10 punti nelle prime 5 vuol dire che non è stata un'illusione l'inizio, non è stato un caso singolo la partita di Firenze, ci sono tanti singoli da Calò a Kvernadze, Gegemis, Raimondo, ma c'è soprattutto un collettivo che gioca da Dio insieme, quindi è una bella rivelazione, una bella sorpresa per questa Serie A. Per quello che diceva Walter su Vieri, lo dicevamo anche in apertura, è lì. O è Vanoli che ha letto male la partita, o è Vieri che non ha interpretato bene le richieste di Vanoli. Comunque si è arrivati a un cambio. E sull'ultima, quando lui parla di Lobotka-Gilmour, io faccio solo due appunti. Numero uno, Lobotka-Gilmour giocano insieme da più tempo di Ulai e Fagioli in una squadra che, anzi, il problema del Napoli è che non ha fatto mercato, quindi si conoscono persino troppo bene considerando certe carenze strutturali. Io posso anche essere d'accordo, il futuro è quello, però mi viene anche da dire che in teoria il centrocampo titolare del Napoli avrebbe dovuto essere Lobotka in mezzo, Anguissa da una parte e McTominay dall'altra, non Gilmour, Lobotka, De Bruyne qualche metro più avanti. Quindi non è questa la formazione titolare del Napoli. No. Anguissa entra a 3 minuti dalla fine e sbaglia 6 passaggi su 6.
1: Sì, mi sembrava poco in forma,
0: quindi insomma, su questo ha ragione Walter a citare l'esempio, però sono anche contesti molto diversi. Poi un altro giocatore viene citato da un po' di ascoltatori è Attà, che è un altro un po' indietro. Ecco, a me sembra una questione più che tattica, siccome se ne parlò insieme anche giovedì. Ecco, mi sembra che sia un po' indietro da un punto di vista atletico, e quindi per lui la sosta assolutamente benevola, perché mi sembra che tutti questi piccoli
1: fastidini
0: piccolini ma costanti abbiano veramente un po' messo la zavorra.
1: E ora magari sta una settimana a riposo, poi si riprende l'allenamento, ma infatti su di lui
0: benissimo.
1: No, ti volevo dire, sì. Ulai,
0: Ecco.
1: Che ti volevo dire quello che penso io di lei. Vai. Che da una parte il famoso dire mi fido di Vanoli è un gag, cioè è l'allenatore e farà delle scelte
0: come l'estate su Paratici, cioè, nulla.
1: Faranno delle scelte figlie di quello che è la quotidianità e l'avrà fatta sicuramente nel, come si può dire, con l'idea di fare del bene alla squadra, questo mi sembra talmente ovvio che anche ribadirlo è un qualcosa di quasi offensivo. Il mio pensiero è che per una squadra come la Fiorentina, che ha fatto un investimento da 30 milioni su un ragazzo del 2006 che gioca nella Costa d'Avorio, che veniva da un anno da protagonista nel campionato turco e non è più il campionato dell'isola di Pasqua, tornando a citare una bellissima isola, cioè si sta parlando di un campionato che ha del valore, tenerlo in panchina 90 minuti dopo tra l'altro essere stato il migliore in campo contro il Pisa, almeno seconda di molti lettori, oltre che anche della Lega Calcio che gli ha affidato il premio come migliore in campo, no? Cioè questo statuetta che viene data in fondo alle partite, l'MVP della gara. Ecco, tenerlo 90 minuti in panchina quando secondo me a un certo punto l'uscita di scena di Attà, figlia anche delle condizioni atletiche del ragazzo, ti poneva il dubbio di avere poca dinamicità a centrocampo, io l'avrei fatto il cambio, cioè avrei schierato la I a fare la mezzala, poteva giocare nei due, magari lanciarmi un po' nello spazio Andur come vuoi, però ecco il mio dubbio è perché non provare a sfruttarlo anche se in modo complicato, fargli capire la tattica eccetera, però un ragazzo che ha del valore per la società, per te, per il calcio in generale, cioè mi è sembrato esagerato lasciarlo in panchina tutta la partita, nonostante la spiegazione abbia un senso.
0: Sì, sì.
1: Cioè la spiegazione, dice Francesco a me, comunque ha dato un senso a quella che è stata la scelta. Per esempio io sì, ci trovo un senso, ma non sono d'accordo. Anche qui non è una critica per dire Vanoli ha toppato la I, che cavolo si è comprato a fare, non servono a nulla, l'hanno comprato perché stamattina sentivo da Giannattaso qualcuno ha detto l'hanno comprato perché doveva sostituire Fagioli, quindi rimanendo Fagioli lui lo prende in tasca. Ma secondo voi no? La Fiorentina si può permettere di aver preso un giocatore a 30 milioni con l'idea di cederne un altro e poi non farlo giocare fino a che non andrà via Fagioli, se andrà via prima o poi? No, quindi il compito dell'allenatore sarà a lavorare in queste tre settimane senza Ulai, ma in funzione di questo innesto nella squadra di tutte le, insomma, dei titolari.
0: Giovanni da Campi invece torna sulla sosta per le nazionali e ci tiene a ricordarmi che ci saranno anche le prime due amichevoli della storia della nazionale femminile di San Marino, e aggiunge lui: è storia. Talmente tanto storia, caro Giovanni, che la seconda amichevole, la prima non mi ricordo se è con Liechtenstein o con Lussemburgo, ma la seconda è con Gibilterra, quindi capisci bene che io sono già nell'iperuranio di fronte a un amichevole di calcio femminile San Marino-Gibilterra. Siamo al top. Marco il moviolista, De Gea anche ieri, puntini puntini. E poi parla anche della decisione del giocatore che sta fuori un minuto, però non ho capito perché su Via De Gea anche ieri De Gea ha scritto in grassetto e con i puntini di sospensione.
1: No, io credo è Marco,
0: sì,
1: credo che lui sia a favore di De Gea, come dire, avevi visto De Gea un'altra volta per chi erano i detrattori di De Gea,
0: però qui
1: bisogna che noi ci si può ricordare tutti i vostri pensieri.
0: Marchino mio bello delle moviole, però ti devo fare un piccolo spoiler: se analizzi i numeri di De Gea nelle prime 4 di campionato, mayday, quindi benissimo, ieri 80% di parate sui tiri in porta subiti, grande prestazione, grandi riflessi. Ora non voglio ammorbarvi con i numeri di De Gea delle prime 4 perché me li sono visti ieri per bene, ma ieri De Gea è tornato a fare il De Gea, non nelle prime 4 partite.
1: No, però c'è da dire che su De Gea, e almeno nel mio punto di vista, che può essere contrario a quello che è il tuo, e De Gea come tutti gli altri deve entrare in forma.
0: Ma certo,
1: anzi,
0: ma certo,
1: è un 35enne, quindi però forse c'è ora, anche più bisogno,
0: cioè,
1: no?
0: Dire ora su Via anche De Gea ieri come se fosse in un formato Buffon nelle ultime settimane, no, ecco, anche lui è affondato insieme alla squadra nelle prime settimane. Alessandro Alvaldarno dice: paradossalmente è uscito Pellegrino e hanno servito Beto a Lancioni. Se l'idea è questa, allora è giusto far partire Beto e poi mettere Pellegrino l'ultima mezz'ora e mandarlo a fare la guerra. A me sembra abbiamo servito male tutti ieri dei centravanti, e i due centravanti abbiamo perso tutti i duelli che c'era da perdere.
1: Sì, non è stata la partita dei centravanti.
0: No, no.
1: E tra l'altro vogliamo aggiungere una cosa su Beto, visto che l'avevo detto con forza la settimana scorsa e mi ero rivolto a lui anche direttamente alla telecamera. Norberto, abbozzalo con le rovesciate. Ma le rovesciate si fanno se si sanno fare, primo. Magari anche quando siamo in un momento di massima fiducia, no? Perché per fare la rovesciata è un gesto tecnico che, guarda, se la incocci è gol 9 volte su 10. Perché il portiere viene preso in controtempo da quel colpo. E quindi bene ogni tanto provarci. Questa è la terza che provi in 3 partite, la terza che lisci la palla. Tra l'altro anche lì, in una posizione, non dico che... Secondo me c'era modo di fare meglio... Cioè, si poteva provare qualcosa di diverso. Ecco, si poteva provare qualcosa. Però, insomma, diamoci una regolata con le rovesciate, che sono colpi che vanno fatti bene, perché altrimenti diventano ridicoli.
0: Un po' già la peschi.
1: Dai, la terza di fila, uguale, eh? La terza, cioè, che poi dice, sai,
0: sbucciata,
1: l'ha presa.
0: Sì, sempre sbucciata.
1: L'ha presa, l'ha tirata alta, sempre l'ha presa, sbucciata. Ha preso la traversa. No, l'ha proprio lisciata.
0: Matt, su Mastantuono, concordo con te, Benve, al 100%. Non siamo in Sud America, devi capire che la Serie A è diversa. La palla va data via prima, alla fine poteva calciare invece di dribblare l'ennesimo giocatore. E ribadisco, si sta ovviamente cercando di smussare gli angoli, però... I numeri di ieri di Mastantuono non sono positivi. Secondo me continua a toccare troppe volte il pallone, e se fai una tripletta col Venezia nessuno ti dice nulla, ovviamente. Ieri però, siccome è una partita veramente in un equilibrio proprio... Da un momento all'altro poteva sgretolarsi questo equilibrio. Secondo me in fase offensiva Mastantuono non ha fatto una gran partita. Ecco, poi... sta crescendo anche in fase difensiva e si sta impegnando anche come componente di un collettivo, però quando hai il pallone tra i piedi io mi aspetto più coinvolgimento degli altri.
1: Vogliamo dare due versioni: è positivo il suo voler far parte di un gruppo anche nella fase difendente, ma anche di proposizione. Secondo me torna in modo più intelligente rispetto alle prime partite, dove faceva praticamente in su e in giù inutilmente. L'aspetto un po' negativo è che non si è vista la crescita nel gioco quando ha la palla tra i piedi, cioè non ha ancora capito come si muovono i compagni, che ci sta,
0: certo, ma chiaramente,
1: quindi ci sta che ancora non abbia ben inteso proprio il gioco dei compagni. Si trova bene secondo me con Dur, c'è molto scambio con Dur, evidentemente si trovano al proprio di feeling calcistico. Purtroppo si cercano con Pellegrino senza successo, parlano anche la stessa lingua, quindi lingua proprio della nazionalità, insomma. Però ecco, deve crescere dal punto di vista. E poi un altro appuntino che si può fare: quest'irruenza che lui ha ogni tanto nell'intervenire sulla tre quarti avversaria è stupida.
0: Giallo facile, direbbe
1: qualcuno.
0: È
1: stupida, scusate, perché nel senso, un attaccante che prende il giallo due volte in queste prime partite perché fa fallo sulla tre quarti avversaria, cioè, sai, dice sto rincorrendo uno perché sennò va a fare gol e lo seguo, lo tribio e prendo il giallo, lo capisco. In quel caso, a campo tutto apparecchiato, dentro in quel modo e prendo il giallo, è un giallo stupido. Quindi lì un pizzichino meno,
0: sì,
1: di ruenza.
0: Perché poi aveva già fatto la stessa cosa col Pisa,
1: esatto.
0: Quindi vuol dire ce l'ha un po' innata.
1: Borde, sì.
0: Poi, prima c'era Mandragora, ora Ndur. In questa città si va per fittonate. Ndur non sarà un fenomeno, ma tutti lo hanno fatto giocare, quindi qualche merito valore dovrà pure averlo. Ieri, infatti, il gol di Jimenez nasce da lui che stacca sopra un giocatore del Napoli. Sì, ora, certo, Duccio... ha vinto un duello aereo Ndur. Ora, da qui a mettergli il red carpet magari aspetterei un attimo, però ne parlavamo anche settimana scorsa. Ndur piace, quindi se piace a Vanoli, prima a Grosso, prima ancora a Vanoli, piace a tutti e quindi va bene.
1: No, agli allenatori degli
0: SCT. Agli allenatori piace, a Baldini tantissimo perché ormai è iscritto a vita all'Under 21. Va bene,
1: lo metterà a fare il collaboratore poi.
0: A questo punto sì, perché poi alla fine dell'anno sarà fuori età e quindi non so se gli auguro di andare anche in nazionale.
1: Comunque, però, su Ndur come tutti gli altri temi ci sono dei grigi, non
0: sì,
1: c'è per forza il bianco e il nero, cioè non dobbiamo per forza dire è un fenomeno, non dobbiamo dire per forza è schifoso, fa schifo, levatelo dal campo. Secondo me ci sono delle vie di mezzo. Per esempio, a me ieri è piaciuto meno del secondo tempo il Pisa. Cioè, in generale non l'ho visto propriamente nella sua miglior versione. Poi è chiaro che nei contrasti sia un giocatore che può darti una mano in fase decisiva, tant'è che col Pisa aveva recuperato palla lui, gli altri, ieri il colpo di testa, come diceva Duccio, l'ha fatto lui per la palla che poi arriva a Jimenez, tutto vero, cioè la cronaca dice questo. Ecco, siccome si è sempre detto che per esempio Mandragora è 5 se non segna, 7 se segna, ora non trasformiamo un Dur 7 se fa un contrasto e manda in porta il compagno in e 5 se non lo fa. Secondo me è un giocatore su cui è giusto lavorare. Stamattina mi hanno chiesto: ma tu come interverresti al centrocampo a gennaio? Cioè, considerando che la Fiorentina un centrocampista probabilmente lo prenderà, che centrocampista prenderesti? E io ho detto mestamente, senza dover fare discussione con nessuno, prenderei un titolare che possa essere titolare anche al posto di Ndur, cioè in quel ruolo lì, una mezzala, perché Di Play dice Fagioli non ha sostituto, no, perché se abbiamo visto ora o gioca Ulai o gioca Fagioli, quindi sicuramente possono giocare alternativi insieme, ancora non si sa. Dall'altra parte comunque c'è Attà, Brescianini è la, chiamiamola, ruota di scorta, senza volergli male,
0: però con Vanoli sì,
1: però è la ruota di scorta. Ecco, io prenderei un'ottima mezzala, e siccome ci sono mesi per trovarla, ecco, la cercherei nel modo giusto. Quella lì, se si trovasse un titolare muscolare, no, che possa fare le due fasi, fisicamente prestante, capace anche nel palleggio, che si possa alternare con Dur, magari anche mettendo in crisi la sua titolarità, io penso che sarebbe l'acquisto più giusto da fare.
0: Tutti i tifosi delle altre squadre dicono che Mastantuono è molto forte, voi lo criticate e basta, ma fate festa per 15 giorni. Io a questo messaggio metto un cuoricino, perché è molto importante nella vita, penso ci sono alcune qualità che sono insindacabili, una su tutte è la capacità di
1: ascoltare
0: e poi farsi una propria idea, ovviamente. Ecco, quindi Alberto, il consiglio che ti do: noi facciamo festa per 15 giorni, lo prendiamo anche volentieri come invito, il tuo magari in queste 3 settimane, perché non sono 15, quindi vuol dire proprio non ascoltare, perché sono 3 settimane di sosta, e quindi 20-21.
1: Ma hanno deciso ieri.
0: Sì, guarda, in settimana siamo stati a discutere noi del settore nazionali e soste. Il consiglio che diamo a te invece è quello di migliorare un po' la capacità di ascoltare, perché dire che abbiamo criticato Mastantuono è vero, ma non nell'accezione che tu dai di criticare in senso lato un giocatore o un argomento. Ecco, quindi magari un ripassino anche sull'uso della parola critica,
1: anche perché nessuno dei due, anche facendo delle critiche costruttive nei confronti di Mastantuono, ha detto levatelo dal campo.
0: Ma è appunto,
1: cioè, si è detto che per la crescita della squadra e di Mastantuono ci sono degli aspetti che si possono migliorare, e abbiamo pensato anche come si potrebbero migliorare, pensa te, proprio per mantenerlo al centro di questo progetto tecnico. Però
0: niente,
1: gli orecchi sono fatti, sì, per ascoltare.
0: Poi a Duccio da Firenze girano testuale i coglioni, perché ha letto che non andranno in nazionale Wesley e Malen in casa Roma. Lui non crede che abbiano dei problemi fisici, dice: ecco, ma non si può fare anche noi? Io le nazionali le abolirei e le farei fare ai militari come gli sport olimpici. Ora Duccio, perdona, ma quei pochi, perché siamo rimasti in pochi ancora appassionati le nazionali, cioè, ora tutto il rispetto per i militari,
1: ti godresti i militari.
0: Beh, va bene, va bene,
1: poi ragazzi,
0: cioè, non va bene in realtà,
1: allora i complottismi nei confronti dei giocatori che non vanno in nazionale, io non lo so, perché forse sono,
0: ora Wesley strano, è contento di non andare col Brasile,
1: oppure, ma anche Malen
0: con l'Olanda,
1: cioè,
0: ora,
1: nel senso, io credo che per questi calciatori, tra l'altro giocatori che hanno Malen soprattutto una storia di riscatto con la Roma, cioè sì, che è partito dalla panchina in Inghilterra, dall'essere un giocatore ormai ma che vuoi che faccia, essere in lizza per essere il capocannoniere del campionato di Serie A, uno dei più decisivi del nostro campionato, io credo che nella sua idea sia quella di avere un rilancio anche con la nazionale, quindi se ha avuto un problema atletico e non ci va,
0: poi se il retropensiero è Wesley non vuole andare col Brasile perché il Brasile, come l'Argentina peraltro, farà solo delle amichevoli, tra l'altro amichevoli, ho visto ora il Brasile gioca 2 volte con l'Australia e 1 volta con l'India, tanta roba. Anche l'Argentina ha delle amichevoli, una sicuramente col Benin, però ora voglio dire, io
1: bene,
0: non penso,
1: ma non Benin.
0: Bene ma non Benin, io non penso che un sudamericano abbia tutto questo desiderio di non partecipare alle partite qualunque esse siano della propria nazionale. Poi un po' di complottismo ci sta. L'ultimo che leggo è un amico che ovviamente ora non ritrovo, Massi da Fiesole, che dice: Benve Gobbo ancora non l'ha scritto nessuno, non sarò io a scrivere, perché il Benve lo apprezzo tantissimo, esattamente come Pietro. Non c'è bisogno di dirmi di Gobbo, anche perché l'unica mia soddisfazione del weekend, la voglio citare in chiusura, è stata la vittoria del Cittadella, che ha vinto anche in casa dell'Ospitaletto 1-0. Il Città vola 6 su 6, 18 punti, punteggio pieno, siamo in testa alla classifica, più 4 sul Brescia. Questo è quanto.
1: Di serie?
0: Serie C, ovviamente. Ah, okay, perché, okay. Insomma,
1: vabbè, e l'Ospitaletto gioca in Serie C?
0: L'Ospitaletto gioca in Serie C.
1: Siamo veramente in un mondo fantastico. Quindi, per quale motivo noi dobbiamo togliere la possibilità di vedere Bulgaria Faroer?
0: Ecco, è questo che voglio
1: cioè,
0: dire.
1: Nel senso, quando c'è l'Ospitaletto in Serie C, via, ragazzi.
0: Tanto,
1: no,
0: terzo in classifica.
1: Terzo in classifica.
0: Non l'aveva ancora perso.
1: Pensa a te. Tanto, quindi, una grande vittoria in trasferta. Evviva il Cittadella.
0: Lo sai che nell'Ospitaletto l'attaccante dell'Ospitaletto si chiama Gobbi? Quindi vedi, tutto torna. L'altra volta
1: ma
0: il Cittadella
1: sempre lo stesso Gobbi?
0: Non credo. Poi mai dire mai, L'altra volta il Cittadella aveva vinto con un gol di Gobbato e ora ha vinto contro una squadra con un giocatore che si chiama Gobbi.
1: Scusa, non è ripresa a giocare i Barbo.
0: Sì, nel Pontedera, che è ultimo in Serie D. Pontedera allenato da Mascara, ex Catania.
1: Lui?
0: Proprio lui.
1: Sta andando
0: però
1: benissimo.
0: È ultimo.
1: Però c'hai Barbo, tanto
0: c'hai Barbo, c'ha Mascara, non c'hai punti.
1: Hanno fatto il pieno di abbonamenti per andare a vedere
0: sì,
1: i Barbo.
0: Però ultimi.
1: E quando si dice che i giocatori non fanno la squadra, no?
0: Il Pontedera è l'esempio.
1: Bene, ci fermiamo, tra poco, ciao ciao.
6: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
12: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
13: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
14: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
15: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Staubi, con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura, operazioni di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria,
1: che ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
2: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
1: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

diretta, seconda ora insieme, anche grazie alla vostra interazione. 348-7513-933-055-77-11171, potete chiamarci come hanno fatto altri ascoltatori nel corso della prima ora, oppure mandarci i vostri audio. Tra poco inizieremo, anzi aumenteremo i giri del motore per far ascoltare la vostra voce, grazie a Tonelli che è a curare la parte tecnica. Qui con me c'è Francesco, benvenuti, e quindi partiamo con questa seconda ora. Stiamo chiaramente parlando tanto della partita di ieri, anche per rivolgere lo sguardo a quelle che saranno le prossime settimane, ricordando come erroneamente alcuni di voi continuano a dire: va, ora Vanoli ha 3 settimane per sistemare i problemi della squadra. Sì, ha

0: della Romania, quanti difensori centrali meglio di Dragusin possono avere in giro per il mondo?
1: A meno che non ci sia qualche strascico.
0: Sì, ci sarà di sicuro, ma a un certo punto uno, nel senso, in questo tipo di nazionali lo strascico lo superi, perché... No.
1: Sì, guarda, stavo cercando
0: il riferimento.
1: Sì, sì, sì. Leggo ad esempio una leggenda del calcio rumeno come Cornel Dinu, che attacca Gheorghe Agi, che è il CT della Romania, per aver convocato tra gli altri Dragusin. Dragusin, per esempio, quando gioca commette errori gravissimi, dimostra spesso di essere lento nei movimenti e nella lettura delle situazioni di gioco.
0: Nella Romania,
1: come se ci fosse appunto tutta questa abbondanza di difensori.
0: Sai, ho 10 difensori centrali meglio di Dragusin, si fa polemica. Vabbè, questo però per dire che, per completare il quadro dell'inizio della seconda ora, non continuate a mandarci messaggi dove si dice Vanoli avrà 3 settimane per correggere il tiro, perché non le avrà. Perché, per esempio, a centrocampo Ndurra in under 21, Ulai è con la nazionale della Costa d'Avorio,
1: e Fagioli
0: è con la nazionale italiana,
1: e Attà deve fare parecchio lavoro atletico.
0: Ecco, rimangono Attà e Brescianini, che non credo possano giocare a due in una, in una amichevole, ma nemmeno alla PlayStation. Quindi, insomma, questo per dire, in attacco mancherà Mastantuono, mancherà Angie, poi in difesa non c'è Dragusin, non so come è andata a finire Pongracic, forse resta perché era tra le riserve, ma insomma, comunque ci sono tanti giocatori che non fanno parte della rosa né in queste 3 settimane di potenziale miglioramenti. Soprattutto mi viene da dire, cioè, le mancanze più gravi sono quelle a centrocampo, perché
1: sì, totalmente,
0: perché in attacco Pedro Gonçalves c'è, Gnonto c'è, Pellegrino c'è, insomma, un po' di lavoro si può fare. In difesa idem, cioè, se non c'è Dragusin, gli altri ci sono, i terzini credo ci siano tutti.
1: Quindi, sì,
0: insomma,
1: sì,
0: c'è da poter lavorare. Però purtroppo, secondo me, proprio dove manca la crescita della squadra in questo momento, anche normale che sia così, è il centrocampo, e purtroppo sarà un centrocampo risicato nei numeri.
1: Andiamo, caro Tonali, detto Tonelli, con 2 WhatsApp audio.
2: Buongiorno Radio Pietro Viola, un saluto a tutti gli amici napoletani e soprattutto
1: calma,
2: giornalisti napoletani,
1: calma.
2: E se potete fargli passare questo messaggio, se qualcuno mi dà informazioni di Jenny, perché è un monte che non lo vedo, non lo sento e mi manca,
1: e
2: perché
1: calma.
2: Jenny a Carogna proprio mi manca come una busta di piscio che c'è in testa. E detto questo, la sosta con pochi giocatori a disposizione secondo me sarà un bene, perché tu vai a lavorare su quelli anche che non sono titolari e che possono aiutare e incalzare i ragazzi forti che torneranno tutti contenti dalle nazionali.
3: Ciao ragazzi, sono Massimo e devo dire la verità, io ieri ero abbastanza convinto stranamente dell'uno fisso, che la Fiorentina avrebbe vinto. Dopodiché,
1: quindi sei deluso?
3: Questo fino a pochi secondi prima dell'inizio della partita, dopodiché abbiamo pareggiato, però non è che sia troppo soddisfatto, secondo me dovevamo vincerla sta partita. Detto questo, il mio messaggio audio è fondamentalmente per chiedere a Wes Anderson di fare un film sull'allenatore della Guinea Equatoriale, ma verrebbe un film stupendo,
1: sono d'accordo,
3: che ha fatto anche l'allenatore del Nepal, ma verrebbe un film meraviglioso. Contattiamo Wes Anderson.
1: Ah, tra l'altro,
0: a me piacerebbe anche di Monicelli, se per questo, considerando che sono tutti toscani, sa cosa verrebbe, sarebbe,
1: tra l'altro, ovviamente, guarda,
0: venire fuori.
1: Facciamo un momento anche autopromozionale, meravigliosa intervista a Nese su tutto il mercato web del sottoscritto. Ma a parte questo, se andate a vedere la storia di Annese dal 2014 in poi, è un qualcosa di meraviglioso. Lettonia, Lituania e Estonia per cominciare, poi in Armenia, poi è tornato in Lettonia, poi è passato dal Ghana, poi è andato in Indonesia,
0: nel club qui stiamo parlando,
1: qui club, poi dal 2019
0: la svolta,
1: sì, perché ha allenato il Belize, la nazionale del Belize, poi è tornato nei club con è andato in India per 2-3 anni, e poi da lì tutte nazionali: Nepal, Afghanistan, Burkina Faso e ora Guinea Equatoriale.
0: Beh,
1: Guinea Equatoriale che comunque fatto le ultime tre Coppa d'Africa consecutivamente, ha una storia di alcuni giocatori anche interessanti, abbiamo già parlato, cioè Pedro Biang

0: che ora è il direttore sportivo del Monza,
1: a caso,
0: che è nipote tra l'altro del presidente dittatore della Guinea Equatoriale, vabbè, storie che non hanno senso, parenti strani e dove trovarli. E quindi niente, apre il suo percorso di qualificazione contro la Repubblica Democratica del Congo, grande sorpresa, grande rivelazione dell'ultimo mondiale. Infatti mister Annese me l'ha definita come una delle nazionali più in forma al mondo, però mi ha detto anche: non vedo l'ora di giocarci, perché solo affrontando i più forti si può migliorare. Questo va scolpito nella pietra e vale per tutti.
1: E noi andiamo a sentire cosa c'ha da dire Claudio.
0: Molto bene.
1: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno a voi. No, volevo solo intervenire, siccome io ero proprio dove è successo quella che viene chiamata rissa, che in realtà proprio non è stato assolutamente niente, perché la ricostruzione non è proprio precisa al 100%. Al momento del gol un gruppo di tifosi napoletani ha esultato come... è quasi normale che sia, solamente a quel punto un esercitato ha fatto, cominciato a fare gesti inconsulti. Quando siamo intervenuti, perché c'era un gruppo tra cui c'era anch'io, nel senso a infamarlo, in realtà non siamo mai andati contro di lui, ma dagli steward a dire che dovevano allontanarlo. A quel punto c'era persone della Digos che si sono, o della Digos o comunque probabilmente forze dell'ordine in borghese, che si sono messi nel mezzo, però non è stato spostato nessuno, sono stati spostati solamente all'intervallo. Questo è andato via nella maniera più tranquilla possibile, nessuno poi gli ha detto più niente, per cui se esiste una parola rissa, quanto di più distante da quello che è successo ieri.
1: Bene Claudio.
2: Ciao.
1: Grazie. Ciao. No, allora Claudio forse non ha letto la ricostruzione che abbiamo da ieri fondamentalmente su firenzeviola.it, che dice esattamente ciò che lui ha raccontato, cioè da questi lidi. Quindi né sul sito né alla radio abbiamo mai raccontato di una rissa. Poi ci sia un deputato, credo sia Borrelli, penso sia un deputato.
0: Sì, penso.
1: Che con il telefonino a 50 metri di distanza ha raccontato che c'è stata una rissa. Questo sarà lui e verrà chiamato in causa. Per me, della Fiorentina, dovrebbe essere chiamato in causa e dici: guarda, dov'è la rissa? Visto che hai diffamato in questo caso anche la sicurezza del Franchi, perché fondamentalmente non è successo assolutamente niente. Al di là della provenienza politica del soggetto, di cui non me ne frega assolutamente niente, è vero che gettare in pasto davanti a migliaia di utenti una ricostruzione che non è quella giusta, che sia stata in una direzione o nell'altra, è un danno che si fa in questo caso d'immagine ai tifosi, al Franchi, agli steward eccetera, perché come abbiamo ribadito anche ieri non è successo niente che possa essere assimilabile alla parola rissa. Bene, così almeno siamo stati
0: chiari.
1: Sì, perché poi ragazzi, tema veramente che non ce ne frega a me, almeno a me personalmente è un tema che mi ha interessato più nella telefonata di Angelo da Napoli stamattina, che giustamente lui si trova in mezzo a due fuochi, no?
0: Certo.
1: Perché da una parte dice: mi sento offeso perché mi viene cantato Lavali col fuoco perché sono napoletano, vivo Napoli. Dall'altra parte mi sento offeso dagli giornalisti napoletani che dicono che Firenze è la città più razzista d'Italia, e quindi lo prendo nel bocciolo sia a destra che a sinistra. E raccontava come effettivamente lui riconosca questa tendenza al vittimismo di una certa stampa partenopea, allo stesso tempo condanni il fatto che a Firenze, secondo lui, chiedeva quali fossero i motivi di questa acredine tra Firenze e Napoli a livello calcistico, gliel'ho spiegati, però condannava giustamente il fatto di cori che per lui erano molto offensivi, perché si sentiva toccato nell'essere cittadino di Napoli. Quindi molto più interessante il due minuti di telefonata di Angelo a Napoli che tutto il bailame, il circo Togni che si è scatenato intorno a queste vicende. Basta.
0: Sulla I, penso il discorso sia non metterlo due partite per poi vederlo titolare quando potrà rendere per quello che è un crack. Vanoli credo lo stia proteggendo, almeno lo spero. Ora, Jack, io su questo discorso della protezione sorrido sempre un po', perché quando Grosso non mette Valdepeñas in campo con la Roma, i giovani devono giocare, Ora su Vanoli si dice no, ma lo sta proteggendo, va tutto bene. Cioè, o la protezione va sempre bene o va sempre male, se no il rischio è che sia un po' a targhe alterne. Paola dall'Isolotto, a cosa serve Endure? Mistero. Poi salutiamo, grazie a Gabriele, Niccolò Ceccarini. Perché questo?
1: Perché questo Gabriele, chiederselo. Beh,
0: assolutamente, ma la risposta è presto data. Gabriele ci inoltra uno screenshot di un tweet di Cecca, di cui tra l'altro avevamo già dato un commento in privato io a Pietro e Pietro a me qualche ora fa. Uno dei tweet del weekend di Cecca recita: già movimento, che significa programmazione, il calcio si fa così. E Gabriele dice: quando arriva il momento della rubrica i post criptici di Grassina, ci potete dare un'interpretazione di questa perla? Immagino si riferisca al mercato dei neroverdi.
1: Ma
0: no, non credo, non credo, ma non ci si può più mettere la mano sul fuoco.
1: Che poi nel frattempo faceva lo scout guardando l'Udinese.
0: Sì. Ieri ha scritto: che bel giocatore Gueye, che è un attaccante del 2006 dell'Udinese.
1: E poi è riuscito a completare il quadro dicendo: sì. Se si giocasse con doppio play, 0 minuti per Ulay. Quindi è stato un weekend.
0: Diciamo, ecco, Gabriele, se oggi alle 16 vuoi chiedere conto a Nick di questi tre tweet, puoi farlo.
1: Anche chiamandolo.
0: Poi Daniele sente un po' tronche critiche su Franco al secolo Mastantuono o Mastrantonio
1: o Mastabono.
0: Ha 19 anni, sente una pressione enorme addosso e viene da un calcio completamente diverso dal nostro. Cerchiamo di essere un po' più leggeri. Però, caro Daniele,
1: ma che vuol dire essere leggeri?
0: Bravo, questa è la prima domanda che volevo fare, quindi magari rispondici su questo. La seconda, con tutto il rispetto per il Franchi, sentire la pressione enorme addosso per uno cresciuto a River Plate e al Real Madrid, tra l'altro Franchi ha il 50% delle sue potenzialità per ovvi motivi
1: proprio.
0: Sì, ma poi dire che Mastantuono può migliorare o che in una partita Mastantuono non è piaciuto non vuol dire distruggere Mastantuono. Io, ragazzi, ma nella vostra vita voi non vi capita mai di esprimere un giudizio migliorativo, costruttivo, ma non sul calcio, dico in generale anche su voi stessi? Cioè, tutte le volte uno mette in dubbio una prestazione di un singolo, arrivano le truppe a dire: no, siete critici, distruttivi.
1: Ma è come se io tutti i giorni tornassi a casa e dicessi: Madonna, come sono stato bravo oggi.
0: Ma ecco, voglio dire.
1: La volta in cui qualcuno mi dice: guarda, oggi potevi fare meglio questa cosa, mi hai distrutto. Cioè. No, invece ci sono critiche costruttive che servono anche per migliorarsi. Anzi, mi hanno insegnato che proprio dall'errore uno si migliora e non dal bearsi.
0: Soprattutto, nessuno ha mai detto nulla di, come dire, tranchant su Mastantuono,
1: tipo appunto levatelo dal campo.
0: Cioè, anzi, per esempio, io ho iniziato dicendo: con lui è Money in the Bank, che non mi sembra una critica, però insomma sul discorso critiche tanto non c'è molto margine.
1: Walter, buongiorno.
0: Ottimo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Pietro, buongiorno Bende. Allora,
0: ciao.
3: Io volevo dire una cosa, caro Bende.
0: Aiuto, eccomi.
3: Io lo sai che con te di solito siamo d'accordo al
1: 20%.
0: C'è un però,
3: No. Quello
0: sì.
3: Che ti volevo dire invece. Con il grande Mario Tenerani siamo d'accordo sempre quasi al 100%, un 99,9. E ti spiego il perché.
0: Ma non mi offendo di questo. Cioè, Walter, non devi metterci in contrapposizione.
3: No, ma ti volevo fare questa domanda, sì. A te, Pietro. Perché con Mario era d'accordo con me su questo allarme, io lo chiamo allarme, che si sta creando nel calcio, ossia
0: sì.
3: Il nuovo designatore arbitrale, gli ho detto a Mario, mi ha fatto ritornare indietro di anni, e capitemi bene quello che dico, mi ha fatto ritornare all'81-82, capitemi bene però cosa voglio dire.
0: Sì, vai pure.
3: Nel senso, ora Bende, tu lo so, se sei del Cittadella va benissimo,
0: sì.
3: Se sei strisciato e allora ti devo fare un cazzatone, scusami la parola.
1: No, ma è del Cittadella.
0: Beh, io tanto so più come dirlo, cioè.
1: Loro.
3: Allora, ieri è stato uno scandalo a Torino, oltre che si sono girati quando hanno fatto, diciamo, hanno ricordato il grande Mazzola, ma c'è stata una cosa grave, la tirata di maglietta su Rowe sull'1-0 per la Juventus è stato di uno scandalo incredibile.
0: È vero.
3: Non so se l'avete visto.
0: È vero, certo, certo.
3: Esattamente. Allora, come diceva anche Mario, che gli ho fatto la stessa domanda, Mario mi ha detto che è una vergogna, in effetti, perché si ritornerà poi alla fine, ha detto, lui pensa che si ritornerà, speriamo più avanti, nel senso ai giorni prima che c'era Orsato, che almeno andavano a riguardare, anche se si perdeva tempo, perché qui ho capito che adesso durano di più le partite, ma ragazzi
0: però scusami Walter,
3: a me non me la fanno bere,
0: no, ma va bene, però non ho capito perché hai fatto tutto questo giro quando c'è stato un errore evidente clamoroso a Torino, come c'è stato un errore evidente clamoroso a Bologna contro il Toro,
3: perché ne dovreste parlare di questa cosa che purtroppo qui si ritorna indietro in peggio, nel senso che rigori come quello, se capitava la Fiorentina, io avrei sbattuto la testa al muro, ve lo dico tranquillamente.
0: Scusami Walter, quindi noi dovremmo parlare a Radio Firenze Viola di un rigore negato all'Atalanta con la premessa di dire se fosse capitato alla Fiorentina sarebbe venuta giù tutta Firenze.
3: No, ma certo, ma scusa.
0: Ma come certo? Scusami Walter, ma cosa dobbiamo fare? Una radio surrealista su episodi che non sono successi alla Fiorentina?
3: Bembe, non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo solamente che siccome la cosa mi sembra abbastanza grave e non vorrei che capitasse come secondo me succederà alla mia squadra, ma è naturale, scusate, qui stiamo parlando anche di Fiorentina, siamo
0: sì. Però Walter, è successo anche al Torino, hai visto Bologna-Torino?
3: Sì, ma appunto,
0: come sì, ma
3: lascia aspetta, aperto adesso io Bologna-Torino anche, sì, ma io ho portato l'esempio, sì. L'esempio, che qui le cose stanno andando peggio, ritorneranno peggio e si ritornerà indietro nel tempo.
1: Beh, noi staremo qui a salvaguardare il fatto che non si peggiori, noi
0: cercheremo
1: di
0: raccontarlo. Saremo vedette e sentinelle.
3: Ecco,
0: sì.
3: Dire,
1: no, ma
3: parlatene ogni tanto, parlatene, perché... Perché è giusto parlarne di
0: certo,
3: così.
0: Walter, però
3: non sono dei tifosi.
1: Walter, hai ragione,
0: ascoltami,
1: Walter,
0: però
1: Walter,
0: è tutto
1: ragione,
0: vero, però benissimo. Io per esempio ieri ho visto un pezzo del derby di Madrid dove è stato negato un rosso a favore del Real, che può anche essere una notizia, infatti in Spagna hanno molto sorriso del Real che si lamenta, per un intervento assassino, non ricordo di quale giocatore dei Colchoneros, su Valverde. Però non è che poi vengo stamani in radio e dico fosse successo a Pellegrino allora Firenze avrebbe reagito. Cioè, quando ci sarà un episodio arbitrale se ne parlerà. Come ha detto anche prima Pietro, c'è una fase di nuove regole, di una nuova filosofia. Però, Walter, l'ha detto Pietro un'ora fa.
1: No, ho anche parlato del fatto...
3: È lì che sbagli, è una vecchia filosofia.
1: Te ci vedi del dolo.
0: Te ci vedi
1: del
0: dolo, una vecchia
1: Walter,
0: filosofia.
1: Va bene. Io capisco. Guarda, Walter, ti rispondo io. Walter, ascoltami un attimo. Allora, io penso che non ci sia del dolo. Partiamo da questo presupposto. Io penso che l'assimilare quello che accade adesso in ambito arbitrale a quello che è successo nell'81-82 non sia giusto, dal mio punto di vista. Cioè io non credo che... Walter, ti dico, te hai un punto di vista, io ce n'ho un altro. Quindi ne parlo degli arbitri e parlo del fatto che siano una, in questo momento, sezione del calcio italiano scarsa. Sono scarsi. Cioè gli arbitri italiani in questo momento sono molto scarsi, perché la posizione... No, ma Walter, non dire
3: diciamo
1: non è che diciamo...
3: Io non sono d'accordo.
1: Lo so, ma infatti
0: Walter,
1: è bello del calcio.
0: Però fai un esercizio parziale, se ti concentri solo sull'episodio della Juventus e quello sul Torino, dici sì, ma...
1: Lui dice che sono tutti così.
3: No, non mi concentro solo sull'episodio della Juventus, però da quell'episodio... Ma è un episodio gravissimo, ma scusate,
0: ma perché non è tanto grave quanto quello negato al Torino?
3: No, ho capito, ma anche quello legato al Torino, però io ho fatto l'esempio della Juventus, perché purtroppo in passato c'era sempre la Juventus.
0: Ma cosa c'entra con la Fiorentina oggi?
3: Io lo sapevo che tanto mi rispondevi così. Ma come, cosa c'entra? C'entra perché potrebbe succedere anche a un tifoso della Fiorentina vedere certe cose.
0: Quindi stiamo facendo il processo alle intenzioni su un episodio di Juventus-Atalanta in ottica Fiorentina. È questo, sto descrivendo, cioè non è che sto giudicando, è una descrizione.
3: Bembe, no.
0: non siccome è nell'87 è successo questo, allora il rigore negato all'Atalanta deve mettere in allerta tutta Firenze.
3: Ma scusami, Bembe, voglio dire un'altra cosa. Cioè, l'arbitro Marelli a Dazon, lo sa cosa ha detto? Ha detto: ma sì, ha tirato la maglia, però si vede che il VAR ha ritenuto di non intervenire. Ma dai, ma scusate, ma io allora vabbè, se non vogliamo guardare,
1: sì,
3: non...
1: ma va bene, Walter, va, però perdonami, capito, il tuo punto di vista per a me è chiarissimo, sì, Walter. Cioè, il tuo punto di vista, sì, io l'ho capito e te l'abbiamo fatto esporre assolutamente in linea con ciò che stavi dicendo. Cioè, te hai
3: ragione, siete sempre gentili.
1: No, ma Walter, ma non dobbiamo essere gentili o meno, siamo aperti all'ascolto, soprattutto dei nostri ascoltatori, quando hanno una versione propria di quello che accade, e l'abbiamo detta.
3: Ma io mi era triste quando vedo certe
1: bene
3: cose, capite? Che
1: ma su questo sono d'accordo, capisco Walter, capisco, ti stiamo dicendo che come tu pensi che ci possa essere dietro una sorta di dolo nelle decisioni che gli arbitri stanno prendendo come tendenza e che ci riportano a 30-40 anni fa, io non sono d'accordo, cioè capisci? Cioè, quindi ma... la discussione si può stare qui tutta la sera,
3: allora,
1: a parlarne.
3: Pietro, però rispondami a sta domanda, ma sì, allora perché non è intervenuto il VAR? No, mi devi rispondere.
1: Perché sono scarsi, perché sono scarsi e si difendono dicendo che è stato un intervento di campo. Sono scarsi.
3: Ma l'hanno visto meglio di noi, li hanno visto meglio di noi.
1: Va bene, però Walter,
0: Walter,
1: grazie Walter, che sennò
0: siamo arrivati,
1: sennò
0: diventa un monotema.
1: Ci sta che si faccia una puntata da qui alle tre settimane di sosta.
0: Però
1: sulla,
0: io,
1: questione,
0: guarda,
1: arbitrale.
0: Mi prendo anche volentieri di gobbo. Io penso che sia, uso questo termine a caso, molto più gobbo come concetto intervenire in radio lamentandosi di un episodio capitato alla Juventus in Juventus-Atalanta, e di fronte a un episodio che, uno, non ha riguardato la Fiorentina, due, che è successo quasi identico in Bologna-Torino, si dica sì, ma perché io infatti non intervengo se il tifoso della Fiorentina mi dice: te Bembe non tifi, te negli anni 80, infatti sono silente. Però se uno vuole essere onesto intellettualmente, o cita gli episodi del campionato e delle giornate di campionato senza dire sì, ma, o se no certi interventi sono più gobbi di quanto pensiate.
1: Guarda,
0: possa essere io.
1: E chioso su questo discorso, per evitare che si pensi che sia Bembe ad avere una versione, diciamo, più garantista, come la vogliamo definire, sul fatto che in Fiorentina-Frosinone tutto il mondo ha visto Jimenez prendere a ceffoni un avversario e non è stato neanche ammonito. Allora io cosa dovrei pensare? L'hanno fatta apposta? Io mi auguro di no. Mi auguro che, come per l'episodio di Torino, l'episodio contro del Bologna, insomma di Torino-Bologna, Bologna-Torino, che cos'era, ci sia semplicemente il fatto di una categoria come quella arbitrale che, nel cambiamento che si sta vivendo negli ultimi 10 anni, che è epocale, cioè l'intervento del VAR, regole che cambiano tutti gli anni, modifiche continue, eccetera, stiano perdendo per strada un po' di competenza, di qualità, e quindi sia una categoria più scarsa rispetto ai fasti dove con dolo alcune volte venivano decise delle partite. Ci sono queste cronaca dei fatti, c'è stato delle indagini, sono arrivate le squalifiche, quindi sappiamo che si può dire. Detto questo, io trovo che gli errori siano molto diffusi e paritari nel fatto della gravità anche, e quindi cosa si può evincere? Che se ci sono errori in tutte le partite, significa che la categoria è scarsa.
0: Dunque, torniamo a parlare di calcio. Sentiamo due WhatsApp audio grazie alla Pottonelli Production.
4: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, giusto per fare un po' di polemica in maniera comunque leggera. Nulla contro il Bembe e il suo amore verso le nazionali, però io credo che anni l'avversione maggiore verso appunto queste pause sia anche un po' riconducibile a come vengono gestite le convocazioni. Mi spiego, ci sono società che subiscono le convocazioni ed altre che magicamente invece tutte le volte, vedi Roma, Wesley, Cristante, Malè, sono tutti infortunati. nessuno di loro risponderà alle convocazioni nazionali, quindi due pesi e due misure. E ci credo che poi la gente ha l'avversione verso.
5: Buongiorno Sara, buongiorno Pietro e Benve. Volevo farvi una domanda tecnica. A me mi garba tanto NJ, però secondo voi,
0: bello NJ,
5: siccome non di NJ porta, gli manca lo scatto per tirare? Non è come un Diallo quello del Como?
0: Diallo è quello del Manchester United. No, ma l'ha detto lui stesso, in conferenza stampa ha detto lui stesso, gli manca il killer instinct. Lo disse lui settimana scorsa quando era con Beto in conferenza. È un qualcosa che si può allenare, si può costruire, però alla lunga, secondo me, o ce l'hai o non ce l'hai. Per questo io sinceramente me lo aspettavo più a gara in corso ieri. Mi sembra che nella continuità di una partita cominciata dal primo minuto abbia ancora grandi margini di miglioramento, però voglio dire, siamo anche lì a grattare la superficie, per cui vediamo se riuscirà a fare, ecco, quest'ultimo step, perché per il resto imprevedibilità, accelerazione, velocità, spezzare il raddoppio, non gli manca nulla. Anche ottime letture, perché l'assist per Gnonto non era un assist banale in Coppa Italia. Comunque tutti i pensieri su Walter non li leggo, sia i pro che i contro, perché sennò diventa una Valtereide, per cui l'ascoltatore ha avuto tutto il diritto di
5: Walter?
0: Ecco, esatto, sennò ci creiamo una radio parallela in cui si parla degli interventi degli ascoltatori. Alfio da Figlini, anche lui se la rifà, con i tifosi della Juventus che hanno voltato le spalle al minuto di silenzio per Mazzola. Tra l'altro anche la Juventus e lo stesso Spalletti hanno condannato il gesto. Ieri bella Fiorentina, ma dire che era meglio del Napoli non è vero, con migliori in campo De Gea e Dragusin. Ndur troppo lento, non mi piace. Alberto da Genk. Quindi lui dice, siccome i migliori in campo sono stati il portiere e il difensore centrale, difficile dire che la Fiorentina abbia fatto meglio del Napoli. Ma io penso, Alberto, non sia tanto una questione di fare meglio o fare peggio. Dico solo che era una partita talmente basata su un equilibrio fragile che sarebbe bastato poco, anche al Napoli, ma anche alla Fiorentina, per vincerla. Per cui io, quando ho sentito, credo Allegri sia stato il primo a parlare a DAZN, la prima risposta che dice Allegri è: dobbiamo uscire dal campo oggi incazzati. Sì. Vanoli va in conferenza stampa e dice: c'è mancato qualcosa per vincerla. Secondo me è giusto così, cioè è giusto che i due allenatori siano incazzati, perché era una partita talmente folle nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, che a entrambi è mancato quel guizzo decisivo, indipendentemente che i migliori in campo siano stati il portiere, l'attaccante o il difensore centrale. Alessio da Pisa, c'è un grande classico, Peter. Qui se vuoi puoi rispondere te, perché sì, io... sì. Benve, però un po' gobbo sei, e fin lì vabbè. Non ce l'ho con te, ma si sente proprio che non sei fiorentino. Mm-hmm. E quindi in una trasmissione su Radio Firenze Viola, sì, cosa c'entri? Vuoi rispondere oppure mettiamo un cuoricino?
1: Guarda, dovrei fare come...
0: l'avevamo già detto di fare.
1: Hai presente Mamma ha perso l'aereo, sì, che lui ha il registratore dove fa, sì, gli dà, sì, le risposte, sì, alla mamma. Sì. Ecco, dovrei fare in questo modo, registrare una risposta...
0: E premere play,
1: perché quello che ho sempre detto, e tutte le volte si dice, Francesco Benvenuti è stata una scelta, ciao, fortemente voluta da me medesimo, che ha iniziato insieme a Tommaso Loreto, chiaramente all'editore.
0: Salutiamo tutti,
1: a gestire questo gruppo, proprio perché la sua qualità giornalistica ci permetteva di avere una pluralità di offerta nella lettura delle partite, dei casi calcistici e non solo, molto più ampia rispetto al fatto di avere per forza di cose non solo tifosi della Fiorentina, ma giornalisti monotematici. Ecco, siccome a me piace, quando per esempio a me mi si riferiscono e dicono: ma te Lazzarini pensa a parlare di calcio? È una cosa che mi manda veramente fuori controllo, mi fa veramente imbestialire come posso nella vita. Stessa cosa rispondo su Francesco. Francesco dà delle letture calcistiche con degli spunti che, grazie al fatto di riuscire anche a essere un po' super partes nelle occasioni, da degli spunti di grande riflessione, e questo a qualcuno magari rimane un po' tra i denti come prezzemolo, ad altri gratifica un bel caffè dopo un bel pasto. Però ragazzi, è così che si fa radio, con delle versioni della stessa faccia diverse.
0: Sai perché sorrido? Perché Luca dice: alla fine il BMW prende comunque di gobbo, anche se si parla del meteo o di fanciulle.
1: Esatto, è vero,
0: per edulcorare. È una condanna ormai inevitabile. Kvernazze del Frosinone, tanta roba, l'avevo visto già contro di noi, potrebbe essere il post Mastantuono. Qui Marco da Cantù prova già a suggerire a Paratici il mercato che verrà, molto bene. Poi anche Alberto si rammarica per questa storia della Roma. Che fatalità, Malen, Cristante, Wesley non si aggregano alle nazionali per problemi fisici, scommettiamo che saranno tutti guariti dopo la sosta. Sì, ora Alberto, la sosta dura 3 settimane, comunque, però vabbè, tanto questo è comunque un tema che
1: comunque
0: non...
1: ragazzi, ma a parte che è una discussione che al bar va benissimo, cioè tra un cornetto e un cappuccino si può stare tutti i giorni, sì, a parlare del fatto che Gasperini faccia fare finta ai propri giocatori per non mandarli in nazionale, che il giorno in cui qualcuno lo confermerà con dei fatti saremo qui a dire che è deplorevole. Detto questo, è un tema che non mi scalda niente, non me ne frega proprio niente. La Roma farà nome e vogliono, andranno a vincere lo scudetto e viva e viva, sono ganzi, sono forti. Ma francamente è un tema che oggi trovo inutile da discutere,
0: cioè, perché il problema è la Roma fa così, perché noi no?
1: Ma perché sarebbe, allora, se siccome uno ammazza per strada una persona, cioè perché io non la posso ammazzare? Non è che se una cosa è fatta male il mondo è dei furbi. Poi il mondo è dei furbi, ci si può anche stare, però io preferisco essere meno furbo e avere più dei valori che invece guardare a chi non ha valori e dire che peccato che io non posso essere lo stesso. Cioè, quello che mi fa infastidisce di chi dice questa cosa sta dicendo: visto che la Roma fa la furba e visto che loro non mandano giocatori facendo finta che si infortunino, perché non lo possiamo fare anche noi? Quindi vuol dire che davanti a una cosa di assenza di valori sportivi, voi siete pronti a dire: anche io voglio avere mancanza di valori sportivi pur di avere giocatori a disposizione. Io no.
0: Amen. Due WhatsApp audio, Tonelli.
6: Buongiorno, Mastantuono, sono d'accordo. Poi rallenta troppo il gioco. I falloni che sono arrivati a lui fossero arrivati a Angie, sono convinto
1: che se lo ballano un porto almeno
6: una volta. O avrebbe crossato con il suo piede. Palla a Mastantuono, rientra, e il gioco non è fluido. Bisogna trovare una soluzione. Io farei giocare a Mastantuono di là, o perlomeno a spezzone di partita, anche cruciarli. Perché così in GE lo limiti a farlo giocare a sinistra, lo limiti del 70%. E poi a centrocampo sono lì. Io sono quello che dice sempre che manca quantità. Riccardo.
7: Buongiorno. Per me in questa sosta Vanoli potrebbe provare un modulo un po' accattivante che per la rosa che abbiamo potrebbe essere interessante. Un bel 4-2-4 e poi si vede che succede. Buona giornata, Marco da Imola.
1: Ciao Marco, con chi la prova il 4-2-4?
0: Infatti, perché i due sono brescianini a TA, non ci sono altri, e poi manca, cioè c'è solo un centravanti perché l'altro è in nazionale. Quindi non si sa. Ci sono tantissimi WhatsApp audio, quindi voliamo.
1: Ascoltiamole un po'.
0: Leggo solo, mentre c'è una zanzara, la salutiamo. Benve, per me puoi tifare anche il Celie. Ti ascolto sempre volentieri, siete grandi. Guarda, il Celie l'ho un po' perso di vista da quando non c'è più Riera. So che continua a dominare in Slovenia, ma questo mi manca purtroppo. Andiamo con altri due WhatsApp audio.
8: Buongiorno. Giorno. No Pietro, mi dispiace, non sono proprio d'accordo con te.
1: Bene,
8: il metodo all'inglese è la scusa, il pretesto è ridare potere agli arbitri per ritornare 30-40 anni indietro con una parola che a me, che sono vecchio, mi fa venire le bolle, che è sudditanza. Quindi discrezionalità massima, sudditanza, aiuto ai grandi.
9: Buongiorno Maurizio. Ragazzi, anche ascoltando la conferenza stampa di Vanoli,
1: sì,
9: ho la sensazione che tendenzialmente stiamo andando verso il 4-2-3-1, che poi il centrale dei tre sia TA o il portoghese, questo lo vedrà Vanoli. Però questo schieramento prevedrà che prima o poi Ugaib venga affiancato a Fagioli. Cioè, secondo me bisognerà che ci cominci a lavorare, magari prima in allenamento. perché è inevitabile, non credo si possa continuare a tenere tutta la stagione Ulai in panchina, non mi sembra il caso, mi pare anche uno spreco. Quindi bisognerà cominciare a lavorare su questa coppia di centrocampo che a occhio non pare assortita benissimo per fare il 4-2-3-1, però potrebbe stupirci. Secondo me lavorandoci qualcosa può venire fuori.
0: Il problema è che lavorandoci purtroppo non può riguardare la sosta.
1: L'abbiamo già spiegato, l'ho detto prima, ho iniziato la seconda ora proprio per spiegarvi che allora si può Vanoli in questo tempo cercare di mettere gli altri in condizioni di riaccogliere i compagni per giocare in un certo modo, certo, e lo farà. Ma se si pensa che queste 3 settimane possono essere utilizzate per cambiare l'inerzia di ciò che ha iniziato Vanoli in questi pochi giorni, no, non credo sia possibile. Non credo sia possibile.
0: Comunque, Ulai non starà in panchina tutto l'anno. Questo possiamo spoilerarlo. Poi, vabbè. Matt, ma scusate, che problemi avete se il Benve è gobbo? Sembra vi venga a rubare a casa. Andiamo. Benve è unico, non cambiare. Rimani gobbo, ti vogliamo bene lo stesso. Sei veramente un Matt, non c'è altro da aggiungere. Altri 3 WhatsApp audio, no. Valenziano.
10: Non Anzerini, fa una cosa, pensa a parlare di calcio. Vai.
11: Buongiorno, dai.
1: Mi piace quando faccio queste vocine.
11: Non capisco come mai non metto Ulai, ma poi cioè lo potrei capire se tu avevi comprato Torreira e tu metti Torreira accanto a Fagioli, ti dico va bene, Ulai sta un po' in un panchina dietro a Torreira, cresce, ma non lo mette per far giocare Endurre, ragazzi. Ma come si fa a far giocare Endurre? Non ha niente, non ha un passaggio, non ha un passaggio filtrante, non ha corsa, è lentissimo. L'unica cosa che c'è è un po' il fisico, ma non lo sa usare. Cioè, io questo non capisco. Cioè, se non lo facevi giocare per far giocare uno più forte, va bene. Ma per far giocare Endur, no.
12: Buongiorno, signor Lazzarini, e niente, il suo collaboratore accanto. Niente, io ho visto la partita, ma penso che non dite niente, ma io penso il problema grosso sia l'attacco, perché noi abbiamo davanti 2 giocatori buoni, ma insomma per me non l'abbiamo sostituito Henne. Io sono convinto, se c'era Henne ieri per me ci sarà molte più possibilità di vincere. Non so cosa ne pensate voi. Mm-hmm. E niente, grazie,
0: siamo forti
1: da me e dal mio collaboratore.
0: Nessuno lo dice, ma
1: no, allora io intanto dico che abbiamo sempre detto, sia io che Francesco, quanto ci sarebbe piaciuto vedere Ken nei suoi cenci con voglia di restare e rimasto in viola. Io penso di averlo detto in tutte le salse, sì, quindi sì. Da questo punto di vista basta. L'altra cosa che posso dire è che ieri non era la partita per le punte, cioè non è stata una partita per le punte di nessuna delle 2 squadre. Perché tatticamente forse il resto delle squadre, insomma il resto dei giocatori in campo, hanno schermato bene il lavoro delle punte. Tra l'altro io sono stato d'accordo con la scelta di Pellegrino, sia perché per me chi segna ha diritto di prendere la maglia da titolare, sia perché non mi sembrava che il Napoli lasciasse molto spazio alle proprie spalle. Cioè anche in fase di partenza, perché in Gie ieri si è visto, ma non si è visto con quella continuità che si è vista in altre partite già in questo inizio di stagione, perché non aveva spazio. Ngie è un giocatore forte se ha spazio per giocare. Qualcuno prima diceva ma Stantona ha fatto giocare dall'altra parte proprio per dare più spazio a Ngie. Se tutte le palle che sono arrivate a Mastantuono fossero arrivate a Ngie, chissà cosa avrebbe potuto fare. Ngie è un giocatore che non può partire da fermo, contrariamente da Mastantuono. Cioè Mastantuono riceve palla da fermo e ti prova la giocata saltando secco il primo e poi deve migliorare sulla scelta una volta saltato il primo uomo. Gie è uno che ha bisogno di campo per determinare e per fare quel tipo di gioco che ha fatto anche contro il Pisa. Cioè l'assist viene perché recupera palla, c'ha 10 metri davanti, salta gli uomini, ta ta ta, e infila. Ma non parte quasi mai da fermo, è un giocatore che è più dinamico. Quindi io credo che gli attaccanti che ha la Fiorentina siano attaccanti non fenomenali. Su Pellegrino secondo me ci si può lavorare molto bene. Beto è quello, non cambierà perché è già maturo nella sua fase, è nel pieno della sua fase matura calcistica, però non sono così netto, non mi sembra che si debba essere così netti.
0: Guarda, siccome c'era un ascoltatore che mi chiedeva
1: di Ndur,
0: allora vabbè, Ndur ha un heat map molto da mezzala destra, nel senso, quindi vedete nulla di trascendentale, molto spostato sul centro-destra, cioè la zona maggiormente occupata è proprio quella nei pressi della linea di metà campo, un po' dentro e un po' oltre, perché comunque la Fiorentina ha pressato alto, quindi Ndur era presente in quella zona del campo e ha avuto anche momenti in cui comunque ha gestito il pallone nella tre quarti. Se si va a vedere i dati, non è che abbia fatto una partita decontestualizzando, ripeto, i numeri rispetto a tutto il resto: 50 tocchi, 38 passaggi precisi su 41, 5 recuperi, 2 intercetti, 5 palle perse e un passaggio chiave. Non è una prestazione negativa. Ovviamente la sensazione di Ndur è sempre la solita: manca da un anno e mezzo, un anno, rimaniamo un po' più bassi, il famoso centesimo per fare l'euro. Siamo sempre fermi lì, cioè il classico potenziale box to box perfetto che può avere come stella polare Pogba. Il problema è che questa stella polare resta sempre alla distanza di una stella polare e non sembra essere in grado di avvicinarsi. Giovanni da Scandicci si domanda: ma Calò non è andato in nazionale? No, caro Giovanni, però ha fatto un inizio di stagione al Frosinone da urlo anche lui. Noi il contrario, Kane infortunato da noi e in nazionale migliore in campo. Vabbè, tanto visto ormai la narrazione che non se ne va. Ermanno, i crampi che avevano tutti alla fine sono la conseguenza della disidratazione da sali minerali. Continuiamo a giocare a quell'ora sperando che non succeda di peggio.
1: Quello io sono d'accordo, l'ho detto anche prima.
0: Sì, ieri assurdo,
1: non ha senso.
0: A settembre con queste temperature la partita alle 12:30 dovrebbe essere tolta.
1: Poi bandita,
0: sono i diritti televisivi. Che giocatore, chiede Lele da Bergamo, avreste preso in prestito da quelli schierati dal Napoli ieri? Quale di loro vedreste bene o avreste visto bene in maglia viola? Allora, quindi se io mi devo basare sul Napoli di oggi, io prendo Rachmani, perché secondo me i problemi della Fiorentina restano, anche se Dragusin è cresciuto, Ranieri è stato apprezzato, la qualità davanti è indiscutibile. Io mi prendo Rachmani in prestito a titolo definitivo.
1: Io non lo so, a me piace per esempio piace tantissimo Lobotka, cioè un giocatore a me piace tanto per l'ordine che dà, è una squadra che tra l'altro ha bisogno di ordine. Poi non lo so, cioè sì, in difesa sicuramente Rachmani è un giocatore forte, però detto questo non è che si può fare sto giochino per dire visto, allora non li cambiereste i loro giocatori con i nostri. No, non c'è questo discorso. È che è un giochino talmente fantacalcistico che non mi esalta. Poi ti ripeto, la difesa è una buona difesa, in porta mi tengo De Gea, l'attacco è un attacco che secondo me è stato costruito un po' così e così, quello del Napoli, quindi vediamo. Io non sono convinto nemmeno che Napoli quest'anno sia da Champions. Poi come valori, come valori dico, non come
0: ci sta,
1: cioè è una squadra che secondo me lotterà tra il quarto e il quinto. Non vedo una squadra pronta per lottare per lo scudetto.
0: Tonelli è sempre pronto per lo scudetto invece.
1: Di
0: con
1: chi?
0: Altri due WhatsApp audio, perché la raffica arriva subito dopo. Prima vinto 1-0.
13: Buongiorno ragazzi, seguendo il vostro ragionamento, io prenderei a gennaio un centrocampista, anche se non è facile da trovare, con le caratteristiche di McKennie, ovvero un jolly che sappia fare tutto, con qualità tecniche spiccate e anche con capacità di interdire non indifferente. Ndur, per quanto riguarda Ndur, a me personalmente, opinione mia personale, è un giocatore che non mi è mai piaciuto, lo trovo molto lento, lo trovo un giocatore normalissimo che ci può stare all'interno della Fiorentina, può essere utile, però, ma l'ho sempre detto, quando il livello si alza questo ragazzo tutte le volte è andato in difficoltà, quindi secondo me si può tranquillamente fare calcio anche senza Ndur.
14: Buongiorno Pietro Bembe, una domanda veloce su Vanoli squadra. Noi abbiamo detto che Vanoli è stato tenuto in ballo fino proprio all'ultimo giorno della propria clausola e che Pratici non gli ha fatto sapere nulla proprio fino all'ultimo. Quindi io immagino che comunque sia, per poterlo tenere in ballo fino all'ultimo, quando è stato magari aprile, maggio, giugno, un paio di chiacchiere le abbiano fatte anche su quello che era la campagna acquisti. Quindi quando Vanoli dice nell'intervista famosa a Zazzaroni che questa era la sua squadra, non è che dice questo, però, ragazzi, potesse essere anche in parte la sua squadra?
1: No, scusami, perché si mischia le cose. Lui nell'intervista ha detto è un mercato che può far sognare, non dice mai da nessuna parte è la mia squadra, perché tra l'altro sarebbe stato offensivo nei confronti di Grosso. Già siamo un po' arrivati al limite, quindi diciamo, ecco, cerchiamo di mettere i puntini sulle i e riportare anche le cose come stanno. Su Vanoli è vero, è rimasto in ballo fino all'ultimo, ma noi sappiamo che da fine aprile la Fiorentina aveva contattato Grosso, quindi ognuno si fa l'idea che vuole e va bene. Le facciamo la raffica,
0: vai. A cura di Marco Tonelli.
1: Ecco, sottolineiamolo.
15: Ciao Pietro, ciao Benve, io sono Gian Giacomo da Twingo. E io ieri sono rimasto incantato dal duello tra Mastantuono e Di Lorenzo.
1: Anche sui social.
16: Ciao ragazzi, Francesco, semplifico il concetto di Walter. È semplicemente in atto una restaurazione con la scusa di perdere meno tempo. Perché guarda caso, quella squadra senza colori di Torino, da quando c'è il VAR, non ha vinto praticamente più niente. Quindi questa cosa per loro è inaccettabile. E con la scusa di fare, diciamo, perdere meno tempo, ecco, si è servito quella oscenità che sarà solo l'inizio, che si è vista a Torino ieri.
17: Pietro e Bimbe, io vi stimo tantissimo, però voi non potete non guardare l'elefante nella stanza e non parlare delle cose che fanno paura.
0: Tipo?
17: In Superliga Uzbeka, il Neftchi espugna a Tashkent nonostante la scandalosa espulsione di Ratigno.
0: Vedi?
17: Che non era neanche armato di un calibro così pesante. E voi non ne parlate. L'arbitro lì dov'era? Fate parte della solita combriccola, del solito partnership. E io lo so.
18: Ma io rimango a sentirvi parlare, perché veramente vorrei averla anch'io tutta questa voglia di vedere il mondo rosa in questa maniera, il mondo del calcio, perché veramente, cioè, non riuscire a vedere che il VAR è stato messo in silenzio perché favoriva delle squadre e altre no. Cioè, perché fino adesso queste squadre che non avevano, quando non c'era il VAR, andavano come le schioppettate e adesso durano fatica. Ora si sta tornando indietro. Ha ragione l'ascoltatore di prima. Ha ragione. Io veramente vorrei vederla come la vedete voi. E vi invidio. Proprio vi invidio. Ciao Silvano. A tutti, Silvano.
1: Ciao Silvano.
19: Buongiorno ragazzi. Ma il problema è mondiale, nel senso,
0: atavico,
19: tutte le professionalità stanno livellandosi verso il basso, quindi anche i calciatori si stanno livellando verso il basso e anche gli arbitri si stanno livellando verso il basso. È una roba mondiale, cioè non è, tutte le professionalità purtroppo si stanno livellando verso il basso, è un fatto storico. Quindi anche gli arbitri si staranno livellando verso il basso e quindi faranno più errori e saranno più scarsi. Tutto qui. Gianluca da Dubai.
0: Ottimo, ottimo.
1: Vabbè, che non vedo errori. Siamo ritardissimi, sì, ragazzi. Sì. Scusate, andiamo con Viola Amore Mio. Noi torniamo domani e vive viva.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Forza
1: Bembe, Gobbo.
0: Sempre e comunque.
20: Radio Firenze Viola.
21: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: La prossima ora di trasmissione è offerta da
23: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
24: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
24: Radio Firenze Viola.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un nuovo incendio si è sviluppato ieri mattina sotto il viadotto dell'Indiano nei pressi della rampa di uscita verso via Pistoiese a Firenze. L'allarme è scattato intorno alle 7.50 quando alcuni passanti hanno notato il fumo provenire da un accampamento abusivo utilizzato da persone senza fissa dimora. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte. Le fiamme, partite da rifiuti e materiali abbondanti, sono state circoscritte prima che raggiungessero i terreni circostanti. In via precauzionale è arrivata anche un'ambulanza, ma nessuna persona è rimasta ferita. La polizia ha avviato gli accertamenti sulle cause del rogo. Nella stessa zona si erano già verificati due incendi a gennaio, quando erano bruciate tende e baracche all'interno di un'area trasformata in una discarica abusiva. Nonostante la successiva pulizia effettuata dal comune insieme ad Alia, i residenti segnalano la ricomparsa di bivacchi e nuovi accumuli di vestiti mobili e rifiuti sotto il ponte. E intanto proseguono le ricerche di Lian Brando Herrera Alarcón, cittadino peruviano di 13 anni, residente nel comune di Greve in Chianti. Il ragazzo si è allontanato dall'abitazione dei familiari nella mattinata di sabato e, secondo le informazioni disponibili, potrebbe essersi diretto verso Firenze. Al momento della scomparsa indossava scarpe da ginnastica Nike bianche e nere, jeans chiari e una felpa nera con il logo Napapir. Ancora con la cronaca, momenti di tensione in via Por Santa Maria, a pochi passi da Ponte Vecchio a Firenze, dove due giovani stranieri avrebbero strappato dal polso di un turista un Patek Philippe del valore di decine di migliaia di euro. La polizia è intervenuta rapidamente arrestando entrambi con l'accusa di rapina. Le immagini dell'operazione, girate con un cellulare, sono diventate virali via social. L'episodio si aggiunge ai numerosi colpi attribuiti alla cosiddetta gang degli orologi di lusso. Alla fine di agosto, in via Kalimala, due persone avevano sottratto a un turista di 58 anni un raro Patek Philippe da oltre 200.000 euro, riuscendo poi a dileguarsi tra la folla. Pochi giorni prima, in via Brunelleschi, una coppia italiana era stata aggredita con uno spray urticante per rubare l'orologio indossato dall'uomo. I presunti responsabili, di 25 e 17 anni, erano stati rintracciati nel giro di poche ore. Un altro turista inglese era stato rapinato in Piazza della Repubblica di un orologio da circa 20.000 euro, anche in quel caso utilizzando spray urticante. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dell'importanza che adesso Paolo Vanoli riesca a inserire nelle sue gerarchie di centrocampo anche il nuovo arrivato Chris Ulahi.
5: La grande sfida di Vanoli sia quella di inserire Ulahi nella Fiorentina. Non è un esercizio semplice, perché Ulahi è un talento straordinario, ma è un talento ancora un po' ribelle in termini affettuosi, ovviamente non polemico. È un giocatore che va spesso dove lo porta l'istinto, in una zona del campo dove invece gli allenatori vogliono presenza, lucidità, senso tattico. Però è un diamante grezzo, un diamante bello, e quindi ora tocca a Vanoli riuscire a non perdere l'idea nuova di questa Fiorentina, ma a mettere dentro un motore formidabile come quello di Ulahi.
4: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
24: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
24: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Un pareggio, ma soprattutto una prestazione convincente, quella della Fiorentina di ieri contro il Napoli. Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola. Servivano risposte positive dal match di ieri. In effetti sono arrivati. Una Fiorentina totalmente diversa rispetto alla gestione grossa. Una Fiorentina che gioca, prova a vincere, ribatte colpo su colpo, non si abbatte se va sotto. E anche i colpi di mercato estivi iniziano pian piano a carburare e a dare segnali molto interessanti. 348 7513933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Come sempre linee aperte, linee libere. 055 7711 171, il numero per intervenire in diretta. Saluto Tommaso Borghini.
0: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
7: Dopo il pareggio di ieri, che cosa hai pescato tra le tue citazioni classiche?
0: Allora, questa è, insomma, devo concentrarmi, perché per me è una canzone, un brano bellissimo. Trattasi di La cura di Franco Battiato, 1997. Ci sono dei versi molto belli in questa canzone, ne posso leggere uno se avete la pazienza di ascoltarlo. Spero di non impappinarmi, perché è molto bello. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura attirerai, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
7: Si potrebbe anche ascoltare,
0: sarebbe
7: questo
0: bellissimo,
7: brano, sarebbe,
0: perché
7: bellissimo,
0: è da pelle d'oca secondo me.
7: Quindi il compito adesso va a Marco Tonelli.
0: Però non so, la musica eccetera eccetera. Però detto questo, perché sarebbe bello ogni tanto fare qualche anche colonna sonora, ma non so se è possibile farlo. Al di là di questo, la scritta bellissima Franco Battiato la potrebbe aver scritta con parole sicuramente diverse, perché raggiungere le vette, insomma, di una poesia del genere è molto difficile. Però anche Paolo Vanoli questa canzone, perché lui davvero questa Fiorentina la sente come un qualche cosa vicino al cuore, che protegge, che cerca di, e li sta facendo superare anche le paure, li sta piano piano, non è che ha la bacchetta magica, ma sta comunque con il suo lavoro costruendo una vera squadra, e ieri anche l'abbiamo visto, ricostruendo un carattere che sembrava completamente assente, e che si diceva: ma figurati se questi ragazzetti non c'è un leader, non c'è verso, non c'hanno. Avevamo dei dubbi veri sulla costruzione di questa squadra, no? E piano piano Vanoli questi dubbi li sta fugando, perché la Fiorentina nella sua prima versione ha recuperato una partita a Venezia che poteva anche andare probabilmente diversamente, perché subisci gol dopo aver giocato solo te e poi dopo hai il carattere di riprenderla. Ieri altrettanto, perché aveva fatto, secondo me, io ho letto brutto primo tempo, io non lo condivido. La metà del primo tempo era stata fatta bene, certo. Poi si incassa la prima azione pericolosa, il gol al primo tiro vero, parte la traversa subito dopo il gol, e lì sparisci un po', ma piano piano è rivenuta fuori, e c'è stata la mano anche dell'allenatore che ha fatto dei correttivi, e il carattere si è visto. Quindi anche quel deficit che noi avevamo imputato ai giocatori, secondo me si sta superando. Ci sono dei giocatori di personalità in questa squadra? Secondo me sì.
7: Sì, ma poi, come dicevo in precedenza,
0: Gimenez è uno di personalità, per esempio, non perché ha segnato e basta.
7: Sta salendo il rendimento di quei giocatori che sono arrivati in estate, che in qualche caso ci facevano anche fare delle riflessioni negative, oltremodo negative. Ad esempio Dragusin ci sapevamo, ma è questo, o è il giocatore che avevamo lasciato quando aveva giocato in Italia? È questo quello che è arrivato dal Tottenham, oppure è un altro parente,
0: esatto,
7: un altro giocatore?
0: E Dragusin può essere un leader? Io dico sì, perché per come si muove, si è mosso con il Napoli, già avevamo visto comunque la sua impronta con il Pisa, perché comunque il gol che sblocca la partita parte da una sua iniziativa,
7: certo.
0: E si prende la responsabilità di calciare in porta, calcia bene, non era un tiro imparabile, però causa poi il gol di Pellegrino. Ieri è stato dominante,
7: sì,
0: contro un avversario che è, l'anno scorso ci fece affettine.
7: C'è stato un intervento di Dragusin nel primo tempo in area di rigore in scivolata che credo che valga quello, insomma, il prezzo del biglietto, nel senso che comunque ha rischiato tantissimo, però ha saputo prendere il tempo nella maniera corretta ed è stato un salvataggio eccezionale, a testimonianza proprio della partita spaziale, credo l'abbia definita Vanoli.
8: Ed è giusto, un tackle old style lo definiamo, sì, no? Perché sì, oggi è sempre più difficile vedere questo tipo di tackle, perché generalmente insomma bisogna stare attentissimi, se sfiori le gambe ti danno fallo. Lui è andato pieno sul pallone, ma non è stato il primo, ha sradicato il pallone più volte dai piedi del malcapitato attaccante del Napoli e ha usato al meglio la sua predominanza fisica, sì, ed è stato anche abbastanza veloce nei recuperi, cosa che invece nelle primissime giornate non si era, anzi avevamo visto l'opposto. Quindi vuol dire che giocare li fa bene, ma vuol dire anche che credo l'allenatore del suo ce l'abbia messo nel fargli ritrovare la fiducia, perché la testa fa tantissimo, lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte.
7: Sentiamo come la pensa anche Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente

0: Infatti, guarda, ne stavamo parlando di Dragusin qui e stavamo sottolineando la grande prestazione da parte dell'ex giocatore del Tottenham, e piano piano sta diventando quel leader che pensavamo potesse essere, no? Quando è arrivato in estate facevamo delle riflessioni di questo genere, poi le prime partite ci avevano fatto nascere parecchi dubbi.
1: Era stato convincente, io avevo storto un po' la bocca perché sinceramente mi era parso in ritardo di condizione, mentre ieri ha fatto veramente una partita veramente importante da grande leader, da grande difensore, facendo valere la sua stazza, i suoi hit, il suo peso, la sua aggressività. Quindi il portiere si è confermato, il grande portiere che ha dimostrato di essere in questi anni, senza sì, senza ma. A Fiorentina non va bene nessuno, abbiamo avuto anche il coraggio di criticare De Gea, che in questi anni, salvo qualche eccezione, è stato un portiere formidabile, e non so se cambiassimo se lo potremmo trovare di tale livello. È ritornato finalmente in queste due partite con continuità Fagioli, che qualche volta mi aveva lasciato perplesso, mentre ora è talmente convinto di se stesso, e finalmente ieri gli ho visto calciare due volte in porta,
0: sì, sì,
1: fuori dall'area di rigore, anche se ancora non calcia di collo pieno ma di mezzo interno, ha però la boccia di spumante quando calcerà di collo pieno. E per il resto l'unico sotto, diciamo un po' sottotono, era Vieri, però secondo me non è anche colpa sua, perché con quella stazza, con quella mole, un po' lento e macchinoso come metterlo sull'esterno sinistro di fronte a Politano, che è una piuma, secondo me è stata forse la scelta meno indovinata dell'allenatore.
0: Ecco, poi tra l'altro a questo proposito volevo sentire il tuo parere da ex difensore. C'è chi ha sottolineato che Vieri tendeva a stringere un po' troppo al centro, lasciando troppo spazio a Politano, evidentemente insomma da centrale risentiva di questo aspetto, ecco.
1: È vero, ma è proprio la struttura fisica che è la struttura centrale, perché è molto sostanzioso, molto robusto, quindi abbastanza lento, macchinoso, andare a giocare a 5 metri dal pallo laterale contro un giocatore che fa dell'agilità la sua dote migliore, sinceramente mi aveva lasciato perplesso all'inizio. Semmai doveva essere fatta un'inversione di ruolo con Ranieri, mettere Ranieri più esterno e mettere Vieri al centro al posto di Ranieri. E l'allenatore accortosi di questo veniale, diciamo, errore, ha cambiato il giocatore, ha messo Valdepeñas, che ha fatto una buona prestazione, è andato vicino al gol con un tiro sul quale il portiere del Napoli ha fatto una grande parata, e per cui insomma mi sembra che sia stata una partita che lascia ben sperare per la Fiorentina, perché ha dimostrato che esiste un progetto di gioco, che esiste dei calciatori sui quali inizialmente era lecito farsi qualche domanda, e quindi io penso che il futuro della Fiorentina sia più roseo di quello che immaginavamo 15 giorni fa.
0: Ecco, ma almeno per ora secondo te è stata trovata anche la coppia centrale difensiva? Dragusin Ranieri, in attesa di Vieri, in attesa della completa maturazione, del completo adattamento del brasiliano al nostro campionato?
1: Qualcuno dirà che bestemmio, però io Ranieri non lo leverei né oggi né domani né mai. Dirò un'altra bestialità, perché in questi 8 anni di gestione con Misto, dopo Milenkovic, che è stato di gran lunga il miglior difensore secondo me di questi 8 anni, per continuità di rendimento e per affidabilità, Ranieri gli è subito sotto, perché può fare il terzino, può fare il centrale, è applicato, volenteroso, basta che si liberi qualche atteggiamento antipatico, queste proteste, queste alzare le mani. Siccome io giocatore mi giudico molto sulla continuità di rendimento, Ranieri è uno di quelli che mi piace, perché dà una continuità di rendimento importante.
0: Tommaso Borghini.
2: Sì, diciamo che Fabrizio ha fatto una carrellata di tutti dei giocatori, no? Che ha anche menzionato però l'allenatore.

0: allenatore. Ecco, vorrei tornare sull'allenatore, perché hai detto, Fabrizio, pensiamo che questa squadra abbia un valore diverso rispetto a quello che pensavamo solo 15 giorni fa. Per l'appunto, circa 15 giorni fa, ora non so se ho fatto bene i conti, ritornava sulla panchina Paolo Vanoli sostituendo il vecchio allenatore. Ora non voglio gettare la croce addosso sul vecchio, voglio parlare del nuovo con te, e penso che, insomma, Vanoli di meriti ne abbia tanti, al di là degli errori che ha commesso anche lui e le ha corretto poi nel secondo tempo, quello di cui parlavi te, di Valdepeñas e di Vieri, per esempio. C'è stato un errore di lettura della partita, però corretta. Però ecco, sembra proprio tutta un'altra cosa, un'altra squadra, di vedere altri giocatori rispetto a quelli che avevamo visto nelle prime tre di campionato, e credo che un po' di merito, tanto merito sia suo.
1: Sì, indubbiamente ha riportato entusiasmo, devo dire, anche, non vorrei sbagliare, che da quando c'è Vanoli è arrivato anche qualche giocatore in più, o sbaglio?
0: Questo è vero, gli esterni, diciamo.
1: Ninje, per esempio, Ninje in queste partite ha fatto vedere che è un ragazzo che vale, Vanoli non ce l'aveva, quindi il suo 4-3-3 al quale ha sempre aspirato poteva essere leggermente imbastardito, ecco, perché mentre con Ninja, insomma, anche se ieri non ha proprio brillato come le altre volte, questo è un ragazzo, secondo me, che ha delle qualità molto importanti, perché accelera, strappa, apre le difese, e poi soprattutto non va all'interno, fa la maggior parte degli esterni cosiddetti a piede invertito, che bestialità di nome, ma punta direttamente alla porta, arriva sul fondo e la mette dentro, tanto è vero che la palla a Valdepeñas in contropiede gliel'ha data lui, quindi sì. Sono d'accordo che sui meriti dell'allenatore, che ha rivitalizzato la squadra, gli ha dato coraggio, gli ha dato un assetto che ormai sembra credibile, però ha avuto anche il vantaggio di avere qualche giocatore, soprattutto qualche esterno in più, che Grosso fino a quel momento non aveva avuto.
2: Ecco, a proposito di Vanoli, c'è anche tra gli altri il messaggio di Romolo, che dice: ieri è stata una buona Fiorentina, però il Napoli è andato più vicino alla vittoria, vorrei vedere, dice, una squadra più propositiva, e comunque Vanoli ha sbagliato i cambi. Diciamo che più che sbagliato i cambi, c'era chi si aspettava, e non erano pochi coloro che si aspettavano l'ingresso in campo di Ulahin nel secondo tempo, magari al posto di Attà, Ulahin al posto di Attà, si aspettavano tanti dei nostri amici da casa, tanti tifosi della Fiorentina si aspettavano di vedere in campo Ulahin.
1: Mi sembra che come ho detto, secondo me l'unico errore che ha fatto Vanoli, perdonabile fra l'altro, sì, è quello di inserire Vieri a fare il terzino sinistro. Secondo me questo ragazzo non può fare l'esterno, ma deve fare il centrale per la struttura. Ha corretto felicemente questa mossa, sì, e Valdepeñas, che era il suo sostituto, per poco non fa gol.
2: Sì, tra l'altro nel momento del contratto Valdepeñas non tutti probabilmente erano così convinti di questo cambio, perché insomma Valdepeñas dal punto di vista difensivo non è che avesse offerto fino a questo momento delle garanzie assolute, invece devo dire che poi dal momento del suo ingresso in campo le cose sono cambiate, il Napoli da quella fascia non è più stato pericoloso, anzi.
1: Concordo pienamente, questo ragazzo ha una bella corsa, una buona personalità, quando attacca non ha paura, si lancia negli spazi, ovviamente come tutti i terzini del calcio moderno, come la stragrande maggioranza del calcio moderno, è più bravo ad attaccare che a difendere. Inoltre viene da una scuola, quella del Real Madrid, in cui la voce difesa è sempre al secondo posto rispetto alla voce attacco, per cui se sta in Italia forse se deve ritornare al Real Madrid imparerà qualcosa anche per la sede, per la posizione di difesa, ma è un ragazzo che a me piace, che è giovane e sul quale c'è da lavorare, e secondo me potrebbe essere lui in pianta stabile il terzino del sinistro della Fiorentina anche per i prossimi impegni.
2: Ecco, invece se ci dovessero essere delle scelte diverse da parte di Vanoli, c'è la domanda da parte di Stefano Taxi che ti chiede: se Vanoli volesse invece continuare a tenere il terzino sinistro bloccato, sarebbe meglio metterci Ranieri, e a quel punto accanto a Dragusin metteresti Vieri oppure Pongracic?
1: Allora, se Vanoli volesse il terzino bloccato, allora Ranieri senz'altro. Ranieri c'è il salto, perché fra tutti i nostri difensori, fra virgolette, veri, è quello che ha un briciolino più di tutti l'età. Nella Salernitana ha fatto un campionato intero da esterno. E mentre per il fra Dragusin, Pongracic e Vieri, dovendo neutralizzare due, se Dragusin gioca come ha giocato ieri, un'alternanza a seconda del momento e della forma fra Vieri e Pongracic.
2: Tommaso Borghini,
0: a questo punto,
2: considerazione con Fabrizio Penni.
0: A questo punto completerei il discorso difensivo con Fabrizio, visto che abbiamo parlato della parte sinistra, parliamo anche della parte destra, in particolare di Jimenez, che insomma, vabbè, il gol è stato un po' fortunoso, il tiro non so dove sarebbe finito, dalla parte opposta di sicuro, insomma, era mirato dall'altra parte, però questo ragazzo, che anche lui nelle prime giornate si era visto abbastanza poco, poi insomma c'erano stati anche, cioè, stato quell'episodio di quella manata che aveva dato, no, nel corso della partita col Frosinone, sembrava fuori fase, invece piano piano anche lì gli è stata data fiducia. Ieri mi sembra abbia offerto una prestazione di ottimo livello, sia sul piano della spinta ma anche su quello difensivo. È uno che c'ha i cosiddetti attributi, non so se
1: ha un'accelerazione. La dose migliore di questo ragazzo, per quel che posso pensare io, è un'accelerazione anche sui tratto lungo, perché quando parte parte davvero, non è che si ferma e poi gioca la palla a mezzo, lui parte e cerca di fare strada, ha uno strappo molto importante, è più portato ad attaccare che a difendere, però quindi se lascia un po' scoperto ci penseranno i centrali, però è uno che sulla fascia dà una spinta importante. Anche lui è da vedere in fase difensiva, lo aspetteremo nelle prossime prestazioni, però sulla scorta di quello che ha fatto vedere ieri la prestazione è positiva, ecco. Per il resto, insomma, l'unica cosa, ecco, che potrei dire, Mastantuono probabilmente gliel'avranno detto, che bisogna che faccia un piccolo sacrificio anche in fase di copertura, perché almeno vedendo dalla televisione e non c'era l'immagine totale di campo sul gol che abbiamo preso, si è dimenticato totalmente del centrocampista del Napoli che si inseriva e abbiamo preso il gol. Bisogna avere quattro occhi, non solo e essere ingolositi non solo quando abbiamo la palla noi, ma dare un'occhiatina d'intorno anche quando hanno la palla agli altri, perché lì poteva opporre opposizione.
2: Sì, e poi se vogliamo aggiungere anche un altro particolare su Mastantuono, nessuno probabilmente vuol criticare, perché questo è un giocatore che ha una qualità altissima, è un talento assoluto e anche ieri l'ha dimostrato. Nel primo tempo poteva mandare in gol, aveva di fatto insomma mandato in gol uno dei suoi compagni, se non ricordo male è stato lui a innescare l'azione per la traversa.
0: Sulla traversa, la palla filtrante.
1: La palla filtrante in verticale strepitosa.
2: Però ecco, nel finale, nei minuti di recupero, si è un po' intestardito nel voler tenere il pallone alla scelta. Poteva essere
1: una caratteristica negativa che deve limare. Se sono d'accordo con te, deve assolutamente limare, sicuramente glielo diranno. Se vi ricordate, nella prima partita con il Frosinone in casa ha esagerato in questo suo atteggiamento, ha fatto 8 dribbling nella metà campo nostra perdendone 7. Allora, siccome è molto bravo e tutti vediamo che è molto bravo, i dribbling li faccia ai limiti dell'area avversaria quando c'è la possibilità o di tirare o di servire un compagno, lì può diventare veramente decisivo. Non ostinarsi tutte le volte a partire in dribbling anche quando sarebbe più facile gestire la palla passandola a un compagno. Sono peccati di giovinezza che sicuramente gli verranno corretti dallo staff che ha intorno e che verificherà sicuramente questa esuberanza giovanile, diciamo.
2: L'ultima domanda per Fabrizio Penni.
0: Sì, no, vorrei riporre la, diciamo, l'ha già detto in parte Fabrizio, però ecco, e ha detto anche che deve calciare secondo lui di collo. Secondo me è una cosa che insegnavano tanto prima e che forse oggi si, vero, si va un po' a perdere, perché il, si vedono sempre più
1: c'è
0: tiri.
1: C'è Barella, ecco. Cialanoglu non calcia di mezzo interno, Cialanoglu calcia di collo.
0: Infatti la palla parte con un'altra
1: esatto. Delle cannonate, neanche Battistuta calciava di mezzo collo.
0: È vero.
1: Anche se era dentro l'area piccola, tirava delle bombe che spazzavano il portiere.
0: Ecco.
1: Io voglio vedere Vanoli, perché quando raggiunge veramente la completa maturità.
2: Fagioli,
0: ecco, era la domanda, era proprio su lui.
1: Calciare di collo quando arriva all'area di rigore avversaria, perché lui ha le potenzialità per fare qualche cosa se azzarda in questa cosa.
0: Però ora torna, dicevo, appunto in nazionale dopo 2 anni, ne ha passate un po' di tutte questo ragazzo. È vero che è rinato più volte, perché anche l'anno scorso dicevamo è rinato, poi ha riavuto un attimo di flessione. E forse Vanoli sa quello, col ritorno di Vanoli è tornato, no? Anche quest'anno aveva avuto le prime giornate, non sembrava.
1: Le prime giornate, per 10 mesi è stato a rimorchio, diciamoci la verità.
0: E quindi adesso però potrebbe essere, si dice su di lui, si è detto diverse volte, ma se potrebbe essere il momento della svolta.
1: Esatto. Ora o mai più. Sì. Basta questo rendimento altalenante che ha fatto in questi anni. Ormai ha una società che lo stima, un pubblico che gli vuole bene, una squadra che dimostra di avere delle potenzialità, e quindi se vuole diventare un centrocampista di quelli veri, l'unica cosa è dare continuità alle proprie prestazioni, perché per fare i grandi calciatori, sarò ripetitivo, ma ci vogliono continuità di rendimenti, una partita sì e una partita no non la fanno i grandi calciatori.
2: Fabrizio, grazie mille come sempre, a presto.
1: Un saluto a tutti.
2: Grazie a Fabrizio Penni. Volevo rimanere sul centrocampo perché ho fatto la domanda sulla I a Fabrizio, però poi non mi ha risposto, ha deviato un po' il discorso sulla difesa, perché secondo lui, insomma, l'unico errore di Vanoli, se c'è stato un errore da parte tecnica della Fiorentina, è stato quello di inserire dal primo minuto Vieri e non Ranieri su quella fascia. Poi comunque ha saputo correggersi e ha saputo fare una scelta coraggiosa, tutto sommato Vanoli, vincente anche. Ecco, Ulai in tanti l'avrebbero voluto vedere, non tanto dal primo minuto, però ecco,
0: almeno a partita iniziata. Sì. Io penso che lui avesse, poi ha risposto lo stesso Vanoli, quindi
2: sì, certo,
0: insomma, bisogna
2: dare assolutamente, ovviamente.
0: La priorità alle sue e credere a quello che ci ha detto, però penso gli sia frullata in testa l'idea di metterlo in campo anche ieri, però poi ci sono state una serie di circostanze che l'hanno frenato, in particolare le condizioni dei due centrali, che erano molto di difesa, intendo, molto precarie, perché ieri poi la partita è finita con tanti giocatori con i crampi. Sì. Quindi lui, secondo me, ha avuto timore di sostituire magari un giocatore di centrocampo in più e togliendosi un campo. La leggo così, io penso che altrimenti l'avrebbe fatto giocare.
2: Sì, però ecco, però, da quello che è emerso attraverso le sue parole si è capito che è una questione di equilibri,
0: certo,
2: soprattutto.
0: Infatti la parte fondamentale del discorso è proprio questa, cioè lui adesso in questo momento vede la Fiorentina non equilibrata con la presenza contemporanea di Fagioli e Ulai. Penso che sarà uno, diciamo, dei che ce lo porteremo dietro a lungo. Credo che lui lo farà, lo metterà in campo prima o poi questa coppia, però vedendo quello che ha fatto l'anno scorso, che prima di fare dei cambiamenti deve essere veramente sicuro che si possano reggere dal punto di vista dell'equilibrio, e quindi temo che non basteranno nemmeno queste 3 settimane di sosta per vedere una Fiorentina con Fagioli e Ulai contemporaneamente.
2: Però se ne parlava stamattina anche con Pietro Lazzarini in redazione. Sì. In pratica, ecco, con l'arrivo di Vanoli ci si aspettava che Ulai e Fagioli potessero essere lanciati. Invece, ecco, come anche Grosso, che non vogliamo stare qui a ripercorrere la breve fugace esperienza negativa di Grosso alla Fiorentina, però come anche per Grosso, Ulai rappresenta un giocatore ancora da scoprire, da inquadrare e probabilmente da far maturare da parte
0: sì,
2: della
0: io nostra. Voglio dire a proposito di questo però una cosa che forse non tutti ricordano, mi sembra di ricordarla, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare così, che Grosso contro contro il Torino proprio
2: contro il Torino si è fatto giocare insieme Ulai e
0: Fagioli e Attà,
2: si è fatto male
0: Ulai dopo 20-25 sì. minuti sì. E quindi ha dovuto reinserire Endur sì.
2: però,
0: quindi
2: però,
0: Grosso
2: insomma, però,
0: ci aveva provato
2: però insomma quando lo interrogavi sul tema certo. era sempre molto guardingo,
0: probabilmente perché si sentiva che fosse alle perse, diciamo, non aveva come dire tento anche questa carta perché non sì. trovo altre soluzioni. E Vanoli, hai detto bene, io, uno si aspetta, ecco Vanoli, metto dentro subito Ulai e Fagioli, no, arrivo io, cambio le cose. In realtà, poi chiaramente so perfettamente ci sono delle critiche nei confronti di questo giocatore, però in questo momento non toglie Endur mai. E quindi bisogna capire questo sì. perché lui secondo me ragiona sul fatto, un aspetto anche fisico, no? Della famosa, no? fisicità, perché Ulai Fagioli sono, secondo me, possono giocare insieme, non ti danno però la statura, diciamo, c'è un problema anche il gioco aereo può essere ieri non casualmente Endur non è che sfrutti tanto la sua statura, secondo me la potrebbe sfruttare molto meglio, così come potrebbe sfruttare meglio il suo fisico. Il primo tempo è stato negativo sì. poi si è riscattato nel secondo tempo, hai visto quel pallone di testa poi dato a Jimenez, ha fruttato il gol. Io penso in ragioni su un discorso, se devo fare una coppia ne voglio uno bravo tecnicamente e che tiene il pallone magistralmente, e l'altro invece più che fa il lavoro sporco. Questo è il concetto. Secondo me Ulai lo potrebbe fare il lavoro sporco. Ciò che gli manca è un po' di, forse è un pochino di livello di statura, sì. proprio fisicamente parlando. Quindi se devono essere due così, diciamo, simili, per Vanoli in questo momento la Fiorentina non li regge, non può reggerli. E quindi mi chiedo, qual è l'ago della bilancia in questo caso? Chi è Attà, probabilmente.
2: Guarda, a proposito di Attà, che francamente perché, mi sta deludendo, francamente
0: perché
2: mi sta
0: non potrebbe
2: deludendo.
0: Essere
2: anche,
0: tolto Attà.
2: C'è anche la domanda tra le altre di Stefano Taxi che dice: ma non si parla di Attà, che ruolo ha? Questo ragazzo rischia di diventare un problema. C'è anche da dire che probabilmente ieri ha giocato non al meglio delle condizioni perché rientrava da un problema fisico. Però ecco, Attà nel precampionato mi aveva entusiasmato. Sì. Il precampionato non conta nulla, ovviamente, sì, il calcio d'agosto non conta niente, lo sappiamo. Però ecco, da quelle indicazioni che erano emerse nel precampionato mi aspettavo un giocatore anche più coraggioso, più pronto a cercare la giocata anche ad effetto. Ecco, invece adesso mi pare un giocatore che punta a fare il compitino, un giocatore che fa un passaggio molto semplice senza mai rischiare.
0: Perché secondo me non sta bene fisicamente. Ieri era una giornata terribile dal punto di vista, cioè era caldissimo, sì. eravamo al 20 di settembre, ma era veramente caldissimo. Io ho visto grande difficoltà, dicevo prima, fisica, non solo della Fiorentina, anche il Napoli aveva diversi con la lingua di fuori, diciamo così. Lui non è pronto fisicamente, secondo me, in questo momento. E questo perché noi l'abbiamo visto all'inizio, te dici non conta niente, però le abbiamo visto fare delle partite,
2: certo,
0: delle giocate quelle giocate lì non le fai se non c'è. Poi nell'Udinese l'ha fatte, ora mi direte anche altri giocatori, non nominiamoli,
2: sì, poi,
0: in passato
2: certo,
0: ci hanno deluso,
2: certo,
0: qui secondo me
2: a Firenze un'altra cosa,
0: qui però non credo gli pesi tanto la maglia. Io penso lui abbia un problema che non è con quel fisico che ha, perché poi è un giocatore alto, sì, cioè sì. noi pensiamo all'Attà giustamente tecnico, ma è un giocatore atipico perché nonostante la mole fisica ha molta tecnica. Deveri si vede benissimo, non ha la frequenza di passo che avrebbe normalmente, quindi indugia. In questo momento quindi ti dico, se Attà, io gli darei tempo, però se non dovesse recuperare al meglio, ora a 3 settimane credo certo. che lo farà, io ieri se dovevo fare un cambio, ecco, certo. avrei tolto Attà e avrei messo Ulai.
2: Allo 0557711171 ci ha chiamato Giorgio. Ciao, benvenuto.
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno. Cerco di asciugare il concetto perché
2: vai pure,
1: no, mi dilungo troppo e prendo come mi ha detto. Secondo me parli di Endur, no? Di Christian Endur.
2: Sì.
1: Io sono convinto che fino all'ultimo giorno che Endur rimarrà alla Fiorentina, e io mi auguro a lungo, Endur sarà sempre presente in campo. Io vedo, sapete perché? Io vedo in Endur esattamente la stessa identica parabola che ha avuto in questi anni alla Roma Cristante. è lo stesso tipo di giocatore. A Roma sono 7-8 anni che i tifosi ce l'hanno abbastanza sul Cristante, perché non ne vedono l'utilità, ma tutti gli allenatori che si sono succeduti, da Mourinho a Ranieri, a De Rossi, ai precedenti e adesso a buonissimo a Gasperini, non rinunciano a Cristante, perché così come in Dur hanno il passo lento, hanno un passo lento, però hanno una, vedete che anche in Dur viene quasi sempre fuori nei secondi tempi, no? Se vedete,
2: sì,
1: è sempre nel secondo tempo che in Dur fa valere la sua presenza, e soprattutto nei secondi tempi dove c'è bisogno di un Dur, se voi lo vedete, tanto in fase difensiva che soprattutto in quella zona, in quella terra di nessuno, fra l'area di rigore e a metà campo, un Dur c'è sempre. È un giocatore che dà fisicità e soprattutto equilibrio, anche se agli occhi tutti preferiremmo vedere altri. Fa la fine di Cristante, ragazzi, gioca sempre.
2: Va bene Giorgio, ne parliamo poi qui in
1: ciao,
2: studio. Grazie per
1: Giorgio.
2: Questo spunto che ci hai dato. Io credo che magari ci può anche stare questo paragone, però rispetto a Cristante lo vedo un po' meno combattivo Hondur, un po' meno come posso dirti, anche meno propenso proprio al fallo che a volte inevitabilmente va fatto.
0: Sì, probabilmente, sai, di qui parliamo anche, c'è una differenza di esperienza incredibile, cioè sì, guardiamo Cristante da 21 anni, 22 anni,
2: sì, sì, no, vabbè,
0: era addirittura ragione, faceva il trequartista, se non mi ricordo male, a quell'età. Cristante, quando giocava nell'Atalanta, era considerato un giocatore più di anche di tecnica, no? E ha cambiato modo di giocare nel tempo, ha fatto esperienza ed è diventato preziosissimo per gli allenatori anche per questo. Quindi non dimentichiamoci mai, quando parliamo anche di Hondur, parliamo sempre di uno che ha compiuto 22 anni adesso e che è sempre infatti nell'under 21. Tu sai che per me è un giocatore, non un ottimo giocatore, ma è un buon giocatore di cui io non mi priverei. Magari ciò che ho dei dubbi è che sia titolarissimo nella Fiorentina. Vorrei che ci fossero anche dei ricambi all'altezza e anche superiori. Però la pensano così, come ha detto Giorgio, la pensano così tutti gli allenatori sono passati da Firenze. Anche lo stesso Palladino all'inizio lo metteva sempre in campo in una posizione strana, però sì, ibrida, però tutti poi l'hanno sempre messo in campo. Quindi qualche cosa che probabilmente ci sfugge o comunque sfugge ai più ci deve essere, perché non credo che gli allenatori siano tutti dei tafazzi che si fanno giocare. Però il ragionamento secondo me in questo momento, più che andare a toccare l'equilibrio che Vanoli ritiene di aver trovato con Dur, probabilmente ragionerei su Attà. Ripeto, perché a me piace moltissimo, moltissimo Attà, e quindi spero che in futuro sia non titolare, titolarissimo, e la Fiorentina ci ha speso tanti soldi e deve essere quindi un giocatore nel quale crediamo fermamente. Però se attraversa un momento del genere, anche Attà può essere cambiato, perché ieri oggettivamente, a parte la traversa,
2: sì, a parte la traversa che tra però, l'altro è stata, ecco, un po' particolare, è arrivata in modo particolare perché c'è stato quel contrasto,
0: è
2: sì,
0: stato
2: quel rimpallo, sì.
0: Cioè probabilmente l'Attà in piena forma, sì, quella palla lì l'avrebbe gestita meglio, addirittura meglio di come è stata. Poi il tiro è venuto lo stesso, però appunto come dici te, sì, sul rimpallo, e quindi è molto macchinoso in questo momento, e quindi sì, vediamo. Io a questo punto le 3 settimane daranno, perché Attà non mi risulta sia convocato in nessuna nazionale,
2: Firenze, sì,
0: quindi
2: sì,
0: potrà lavorare.
2: Sono
0: tranquillamente
2: 8 i giocatori che andranno via per,
0: e per lui saranno molto preziose,
2: sì.
0: Se però alla ripresa Attà dovesse manifestare ancora questi problemi, io ragionerei sul fatto di poter inserire appunto Ulai anche in quel ruolo, perché ora magari non nel trequartista, cioè giocando a 2, no,
2: sì,
0: ritornando a un centrocampo,
2: certo,
0: a 3,
2: certo, certo, certo,
0: chiaramente, perché sennò giustamente mi scriveranno: ma che dici, metti Ulai a fare, cioè, ha fatto più il trequartista a Tanno ieri nella partita,
2: sì, sì,
0: con,
2: sì,
0: Napoli,
2: certo, certo. Un po' di messaggi a 348 753 933. C'è Guido che scrive che Dur è un diesel monomarca, come parte arriva.
0: Bello,
2: sì, anche questa è una bella
0: paragone,
2: immagine, sì.
0: Però arriva cioè sono di quelli che, vero, quelle macchine che durano un'eternità, cioè, vero? Cioè che fanno chilometri su chilometri, a quel passo lì, però, sempre a quel passo lì.
2: Lorenzo invece ci scrive: mi ripeto spesso, ma secondo me il nostro tre quarti deve essere Ulai, pressare tanto per permettersi un centrocampo tecnico. Attà per ora deve fare panchina, un po' quello che stavamo dicendo,
0: sì,
2: in precedenza.
0: Esatto.
2: Poi Andrea ci scrive: ieri poteva entrare Ulai al posto di Attà, non Pedro che è indietro. Poi parleremo anche di Pedro Gonçalves, che in effetti ha deluso ieri quando è entrato, ha avuto specialmente quel pallone che si è ritrovato al limite dell'area, una sorta di contropiede per la Fiorentina, lo ha gestito malissimo. Non me l'aspettavo da un giocatore della sua esperienza, un giocatore che dovrebbe avere sempre le idee chiare, invece non ha saputo come gestire quel pallone.
0: Sì, sì, è verissimo, non solo quello, tra l'altro lui ha avuto anche un'altra chance di dare la palla, non mi ricordo a chi, forse a Beto, che era già entrato anche Beto, una palla facile, sì, che anche lì il Napoli te l'aveva regalata.
2: Sì, sì, sì, sì. E ha sbagliato,
0: e da un uomo
2: e
0: lui ti aspetti il tocco morbido, sì, giusto, sì, invece è stato un tocco all'Andur, per dire, sì, cioè, l'avesse fatto Andur, sì, si sarebbe detto accidente, vedi, sì, ti stupisce che lo faccia,
2: ma sì, lì... però ecco, ma al di là della condizione fisica che ancora non sarà al 100%, sì, quello che mi stupisce è che non abbia saputo fare
0: gestire
2: la cosa giusta,
0: pallone,
2: ecco, non abbia saputo avere l'idea giusta, lui che comunque insomma ha una esperienza tale che dovrebbe sempre sapere come
0: lui
2: gestire,
0: vive di
2: pallone,
0: questo, vive
2: però
0: delle intuizioni.
2: Andiamo a salutare un nostro amico che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, Pierluigi, ciao.
3: Ciao, buongiorno, ciao a tutti e due, complimenti per la pacatezza, e anche però si sente che siete tifosi ma siete anche molto professionali, quindi grazie perché ci ha aiutato a ragionare. Quindi nell'ambito di questo discorso volevo dire, mi volevo inserire, che poi influisce anche sulle prestazioni dei giocatori, del discorso della cosa dell'orario della partita di ieri. Sì. Ora sono convinto che sia una follia giocare le 12:30 di una giornata di fine estate, soprattutto a Firenze, e anche però magari alle 21 di una giornata magari di inverno, tipo fine dicembre, inizio gennaio, però questo bisogna anche mettersi nell'onda di come vanno le cose nel calcio, che sostanzialmente i giocatori, chiedendo ingaggi sempre più elevati, costringono chiaramente le società e poi anche chi paga i diritti televisivi a fare lo spezzatino, e di conseguenza poi soprattutto quando nella giornata non si può spalmare su più giornate, perché in questa giornata non è possibile perché lunedì poi c'è la convocazione, sì, per la nazionale, sostanzialmente non potevano spalmare lunedì, quindi chiaramente dovevano anche fare, per non fare sovrapposizioni, fare anche queste partite alle 12:30. Quindi ora mi va bene che a lamentarsi siate voi, come addetti a lavoro, che lo fate anche per lavoro e tutto, di andare allo stadio a quell'ora è molto pesante, e anche i tifosi naturalmente ancora di più, però se lo devono fare i giocatori tipo Politano, che con i loro ingaggi hanno spinto e che hanno creato le premesse a tutto questo, ecco, la lamentela la concepisco un pochino di meno. Ecco, vi ascolto per decisione.
2: Grazie, il nostro amico ascoltatore ha fatto riferimento a Politano perché è stato uno di quelli che appunto ha sottolineato come sia folle giocare a certi orari nel mese di settembre, appunto all'ora di pranzo. C'è da dire che al di là degli ingaggi percepiti dai calciatori, poi comunque è la Lega che stabilisce questi orari, anche in virtù del fatto che ci sono da vendere al meglio le partite, ci sono diritti televisivi, e quindi si cerca di far cassa quanto più possibile.
0: Sì, no, su questo tema si potrebbe fare non una, penso un mese di trasmissioni, pensaci magari te che sei nella preparazione delle, perché è veramente un tema importante per il calcio non solo italiano ma internazionale, direi mondiale, perché secondo me ci sarebbe il modo di fare tra virgolette cassa anche facendo delle partite in contemporanea, non necessariamente.
2: Io sono uno di quelli, ma io
0: facendo lo
2: sempre
0: spezzativo,
2: guardare indietro, e quindi non va bene,
0: no,
2: poi tornerei a giocare,
0: carità,
2: alle 14:30 tutte le partite,
0: sì, magari quello è eccessivo, sì, perché anch'io, tu lo sai, sfondi una porta aperta da questo punto di vista del romanticismo, però forse, però allo stesso tempo non è necessario secondo me neppure questo tipo di spezzatino così disciolto, diciamo nell'arco di una settimana praticamente, escludendo, anzi crea probabilmente assuefazione al gioco del calcio, mi riferisco non per i tifosi della singola squadra ma chiaramente per quelli che guardano le partite e che fanno, contribuiscono comunque a fare audience, quindi è un tema molto molto, diciamo, delicato e da affrontare con il tempo, però non ha torto il nostro ascoltatore che questo tipo di partite comunque lo si sapeva che sarebbero state programmate. È chiaro, il caldo un po' anomalo anche di settembre, diciamoci la verità, ha influito su questo, e i giocatori devono essere preparati per fare questo tipo. I cinque cambi servono anche per questo. Ho visto anch'io, ti ripeto, ieri è stato commovente quasi vedere alcuni giocatori della Fiorentina. Io guardavo quelli prevalentemente
2: stremati,
0: che alla fine
2: si sono accasciati a terra.
0: A proprio il fischio finale sono crollati.
2: Sì, sì, sì.
0: alcuni chiedendo aiuto per i crampi, eccetera. Sì. Quindi, e tra l'altro va anche segnalato un altro aspetto, se mi permetti.
2: Sì.
0: Che
2: poi salutiamo il prossimo.
0: Prima di velocissimo, che queste nuove regole della sveltire le rimesse, sveltire, stanno facendo aumentare effettivamente il
2: gioco effettivo.
0: Il gioco effettivo, sì, scusate, sì, il gioco, sì, di parole, e creano nei giocatori un ulteriore stress, soprattutto in giornate come queste. E avete visto ieri De Gea, a un certo punto si è lamentato platealmente e l'arbitro è andato addirittura ad ammonirlo, perché non c'è sosta, non c'è un attimo di, e quando fa caldo così quei 30 secondi di respiro che ti tolgono, certo, ogni, certo, rimessa,
2: sarebbero utili, sì,
0: poi vagli a sommare insieme, sì, e vedi che crea problemi fisici anche ai giocatori.
2: Andiamo a salutare Mauro da Scandicci, che ci ha chiamato allo 055 771 1171. Ciao, benvenuto.
0: Ciao,
4: buongiorno ragazzi, benvenuto. Intanto sono contento perché comunque un punto con Napoli non è da buttare via, perché poi a Ciudina c'è l'allenatore del Napoli, uno c'ha anche molta fortuna, e quindi bene. C'è due cosette su cui volevo far riflettere. Allora, uno, ora parlavate delle temperature, no? L'orario era un orario maledetto, perché ieri c'era 35 gradi, quindi è un caldo pazzesco. Però Vanoli ha fatto un'osservazione che nessuno ha notato. Ha detto: ho rinunciato al cooling break.
2: Sì, è vero, quindi, ho sentito. Sì.
4: Quindi, se ci riflettete, molto probabilmente non l'ha fatto per penalizzare i nostri giocatori, ma l'ha fatto per impedire probabilmente al Napoli, nel secondo tempo soprattutto, sì, di potersi riassettare e trovare una soluzione, cioè parlare con i giocatori in quel minuto e mezzo, avrebbe dato probabilmente un vantaggio al Napoli per magari leggere meglio i nostri movimenti, e quindi quello gliel'ha impedito. Io l'ho letta così. Seconda cosa, e poi probabilmente anche perché anche loro avevano un tasso di età più alto della nostra, e quindi probabilmente l'hanno sofferta di più rispetto ai nostri giovani. Comunque è stata una partita molto sacrificale. Seconda cosa, ho notato un errore arbitrale che ci è costato l'1-0, cioè in genere deve stare fuori un minuto, è stato fuori quasi 3 minuti, e in quei 3 minuti abbiamo preso il gol sul calcio d'angolo. Se guardate, io guardavo la partita della televisione, c'è l'orario in cui parte, e quindi ho calcolato i tempi, non è rientrato, e quindi è mancato un uomo in quella posizione.
2: Io mi rivolgo a Tommaso Borghini, perché anch'io, come te, l'ho visto alla televisione mentre Tommaso Borghini era allo stadio. Io credo fosse rientrato, ma magari ancora non aveva.
0: No, in realtà lui aspettava di rientrare.
4: Doveva dargli l'ok quarto uomo e non gliel'ha dato.
0: Io non ho calcolato l'orario, il tempo.
4: Scusatemi,
0: però
4: c'è un'ultima cosa che voglio far notare. Allora, io sono un poveraccio in queste cose, alleno una squadra di ragazzi ogni tanto, quindi non mi ritengo all'altezza, ma io tengo sempre una cosa a presente, sì. Quando faccio un calcolo matematico, bene? Il portiere di loro è in porta, quindi giocano in 10 in mezzo al campo e noi si difende in 11, ok? Si va a battere un calcio d'angolo in passivo, cioè si sta subendo un calcio d'angolo, benissimo. Io mi tengo un centrale sul cerchio di centrocampo e un esterno veloci, in modo che loro sono obbligati a tenere 3 giocatori dietro, 3 meno più 1, 4 sono il portiere, uno a battere il calcio d'angolo, bene? Sì. Sono già 5 uomini in meno che io mi trovo a dargli la possibilità di attaccare la mia area di rigore. Io la vedo così, in questa maniera io ho un'opzione in cui impedisco all'avversario di portare troppi uomini nella mia area di rigore o al limite della mia area di rigore, e io difendo sempre in sovrannumero rispetto a loro, e questo secondo me dovrebbe essere una regola che un buon allenatore tiene sempre presente, anche se tu giochi contro la squadra più forte di te. Poi è un mio punto di vista come osservatore, come piccolo allenatore che capisce, certo, un po' di pallone, ma anche come uno che guarda le partite da 50-50.
2: Perfetto, allora ci hai dato tanti spunti per poter riflettere. Grazie a Mauro da Scandicci, che ci ha chiamato allo 055 771 1171 sui calci d'angolo, il modo di difendere della Fiorentina e anche questa possibilità che in effetti potrebbe esserci per mettere un po' più in difficoltà chi va a battere l'angolo, diceva il nostro amico ascoltatore, tenere un giocatore sul cerchio del centrocampo e un esterno pronto sì. a ripartire.
0: Addirittura ci sono degli allenatori che mettono su 4-5 elementi sui calci d'angolo. Questa è quindi una osservazione giusta e puntuale in linea con l'evoluzione del calcio che ci ha segnalato Mauro, perché è verissimo, se tu metti giocatori fuori pronti a ripartire in contropiede, necessariamente la squadra che attacca li deve tenere, deve farli tenere, e quindi perdono uomini. L'errore però sul calcio d'angolo poteva anche nascere una situazione diversa, avevi meno uomini da controllare, però l'errore l'ha segnalato giustamente il nostro ospite in apertura, cioè l'errore è forse di in questo caso di chi era deputato a seguire Gilmour, cioè Mastantuono, che è rimasto fermo sì. e lì la libertà completa sembra quasi, no, come dire, ma com'è possibile prendere un gol così? Secondo me Vanoli l'aveva detto di seguirlo, è lui che si è in quel momento
2: sì, sì, certo. e poi c'è anche da riconoscere il merito del Napoli, che evidentemente aveva studiato la Fiorentina,
0: probabilmente ha capito sì che
2: viene ritenuto, così è stato ribattezzato, uno schema Landucci, perché nel momento in cui sono andati a festeggiare sono i giocatori del Napoli, sono andati da Landucci dicendogli questo è tuo, evidentemente era un'intuizione
0: ci
2: di
0: Landucci. Mancava ci facesse questo scherzetto davvero. Marco Landucci, che insomma già nonostante il suo passato non è così oggi simpatico al popolo viola, però lì è stato bravo. Probabilmente lui ha visto che la Fiorentina è molto bassa nella difesa, sta molto nei pressi, diciamo, dell'area piccola per cercare di schermare, eccetera. Però l'uomo che si inserisce così solo è talmente evidente, è come se avesse avuto un cono di luce, no?
2: Sì, sì.
0: Che com'è possibile dargli così spazio? Un giocatore deputato, credo che ci fosse nel piano di Vanoli, lì c'è stato un errore proprio di concentrazione del giocatore, ma stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni
2: sì, sì.
0: che è soprattutto pensa a come saltare l'uomo, a come sì. tirare in porta, e quindi però sì. deve crescere anche lui, è chiaro che deve applicarsi di più, e così in generale se lui non è in grado di farlo Vanoli deve trovare le accortezze per mettercene un altro a fare al limite il giocatore al limite dell'area ci deve
2: sempre essere.
0: Cioè è base, è la base.
2: Lo sai chi ci ha scritto tra i tanti nostri amici al 348 753 933? Quentin,
0: oh,
2: è qui, dobbiamo aprire una bella parentesi, lo dobbiamo ancora una volta ringraziare perché stamattina ci ha fatto arrivare un gentilissimo regalo, omaggio,
0: più di uno,
2: ecco. Insomma, sì, il paio di bottiglie di vino che noi gradiamo sempre, quindi sì. davvero un grandissimo ringraziamento
0: poi
2: per te.
0: La sua è qualità vera, cioè dice bottiglie di vino, vino di qualità,
2: sì, sì,
0: e questo
2: certo.
0: l'abbiamo conosciuto.
2: No, sottolineatura è importante, non è che è un vino qualunque,
0: sempre
2: graditi,
0: ma quando c'è qualità
2: sì, sì.
0: E quindi per lui ho una citazione, se tu vuoi,
2: così. Eri preparato
0: Dumbley, no, mi è venuta ora così. Signori si nasce, grande film di Totò, e lui lo nacque, per parafrasare quello
2: sono perfettamente d'accordo
0: che disse Totò.
2: Va perfettamente bene? D'accordo, non a metà, è proprio perfettamente d'accordo.
0: Meno male, non col mister, ok.
2: Perfettamente benissimo. D'accordo con te.
0: Non
2: ancora...
0: sei come Garzia,
2: no,
0: era a metà.
2: No, non sono come grande Luigi Garzia.
0: Al 100%.
2: Quindi ringraziamo Quentin.
0: Grazie,
2: e andiamo a leggere anche il suo messaggio. Dopo la partita di ieri dice, credo si sia evidenziato che ci manchi un centravanti di livello superiore. Beto mi sa che crede di essere ancora sulla spiaggia, in ogni partita prova la rovesciata.
0: Sì,
2: è vero.
0: E quello
2: è
0: suggestivo.
2: Sì, poteva fare qualcosa di diverso ieri?
0: Ma sì, poteva far tutto tranne quello che ha fatto, secondo me. Lo vedo anch'io molto un po' spaesato in questa. Ma guarda, l'avevo notato anche nell'ingresso, cioè non nell'ingresso, perché
2: aveva giocato all'inizio.
0: Però in quella palla che lui si conquista, e poi a un certo punto non la lascia a Mastantuono, come dire.
2: Se qualcuno ci ha visto, però è altruista.
0: Ma un centravanti, ragazzi, quella palla lì la prende. Ma meno male, poi che avrebbe sicuramente
2: cose,
0: il metodo di oggi, probabilmente l'avrebbe buttata in curva. Però lì c'è qualche cosa ancora da capire. Probabilmente non è in un momento negativo, come succede agli attaccanti. Sai quanti attaccanti hanno passato dei momenti che non riescono a fare la cosa giusta? E lui, secondo me, sta attraversando questo momento anche per lui. Però forse lui è convocato in nazionale, se non mi sbaglio, con la Guinea Bissau, no? Che nazionalità ha, non mi ricordo. Però non so se sarà a disposizione. Ci deve lavorare tanto Vanoli, perché c'è bisogno di un'altra punta all'altezza. Ieri Pellegrino, primo tempo male, ingabbiato, quasi imprigionato dai, non riusciva. Secondo tempo è migliorato, però anche lui poi ha pagato la stanchezza. Lì ci vuole uno che entra, che sia una scheggia, no? E ha le qualità, le capacità, ce l'ha tutte per essere una scheggia, perché è uno che fa i 100 metri non so in quanti secondi, ma potrebbe tranquillamente fare, c'ha un allungo pazzesco, e deve mettersi però nelle condizioni di sfruttare queste sue qualità ed essere centrato all'interno delle partite, cosa che per adesso io non sto vedendo. Anche quelle rovesciate lo dimostrano, perché sono eccessi, secondo me eccessi che non sono richiesti in quel momento lì della partita. Poi
2: sì assolutamente. E invece per quanto riguarda Pellegrino, ieri ha fatto fatica ad essere il punto di riferimento della squadra.
0: Ha fatto fatica perché aveva due difensori che lo marcavano, ha fatto fatica perché faceva caldo terribile, l'arbitraggio di oggi sfavorisce sempre gli attaccanti, perché se tu noti a un certo punto nel secondo tempo lui ha dato una leggera spallata mandando un po' fuori diciamo equilibrio il suo centrale e l'arbitro ha fiscato fallo, mentre se l'attaccante viene preso per la maglietta, tirato giù eccetera, non fischiano quasi mai. Quindi è una vita dura quella, potremmo dire la dura vita degli attaccanti. Oggi è così nel calcio italiano, questo nuovo metodo di arbitraggio che sta diciamo imponendo, no? Il designatore anche a tutti gli arbitri, lo stiamo vedendo, e quindi lui però ha le capacità per venirne fuori da queste. E infatti secondo me nel secondo tempo, quando poi è stato cambiato, ma sì, probabilmente non ne aveva più, qualche duello è cominciato a vincerlo, qualche palla ha cominciato a tenerla, no? E quindi bisogna che, cioè poi ci sono i livelli, insomma la difesa del Napoli è una bella buona difesa, fermo restando, e poi la frittata l'ha fatta Rafa Marin con quella deviazione che però insomma è fortuita, e però non è che avesse di fronte.
2: Però intanto bisogna anche salutare con piacere il fatto che la Fiorentina è tornata a calciare da fuori area.
0: Sì.
2: Mentre negli anni scorsi, no, invocavamo anche questo tentativo, quantomeno da parte della Fiorentina, e non c'era nessuno che si prendesse la briga di provare.
0: La responsabilità
2: proprio di provarci. Poi l'unico comunque era, se non ci provi non sai mai se puoi incontrare un portiere
0: l'unico era quel giocatore che è stato ceduto, certo, che i gol da fuori li prendeva, e ne sappiamo qualcosa.
2: Invece ecco, piano piano si vedono dei giocatori,
0: sostituirlo con,
2: perché poi ci può essere la deviazione, ci può essere il portiere che sviene, ripeto, certo, ci può essere l'errore del portiere. Ieri come è successo con il tiro di Pellegrino a Perri, il portiere del Torino, sì, ieri sì, la deviazione,
0: sì, sì, sì.
2: Se non ci provi non lo so, mai sapere.
0: Ma Stantuono con il certo, Venezia, quel tiro che insomma non sembrava irresistibile, ma invece tutte e due, tra l'altro uno un colpo di biliardo, l'altro sul primo palo. Bisogna provarci da fuori, questa Fiorentina ci sta provando, segno che la famosa, il famoso deficit di personalità che noi, io mi ci metto dentro anch'io, abbiamo imputato tanto alla costruzione di questa Fiorentina, in realtà potrebbe anche non esserci, perché come diceva prima della partita Ciccio Baiano, che ci ha rilasciato un'intervista,
2: certo,
0: anche a noi del
2: Brief, sì, certo,
0: leader si può essere anche a 20 anni, si può essere anche, perché un Nico Paz non è leader, ora non voglio guardare in casa altrui, per me sì, e quindi un Mastantuono può diventare leader, un Jimenez può diventare leader se si inquadra un pochino questa sua aggressività, la deve inquadrare nel campo, ma nella maniera giusta, no? Come ha fatto ieri, e ce ne sono altri che possono, piano piano Ulai secondo me può diventare leader, piano piano può diventare leader anche Atta, che ora è in difficoltà, difficoltà fisica.
2: In teoria tanti, intanto troviamone uno.
0: Troviamone intanto uno, ma qualcosa sta avvenendo,
2: sì,
0: fuori,
2: sì, certo,
0: in queste partite.
2: No, è vero.
0: Sembravano una banda di giocatori senza...
2: Una banda di giocatori che venivano la domenica, si ritrovavano,
0: dire,
2: sì, e dicevi andiamo a giocare.
0: Le convocazioni della domenica, sì, mattina al, sì, telefono, no? Si diceva, sì, l'altro giorno. Sì, dice, sì, aspetta, sì, ci manca, venite a giocare, sì, ma fa caldo, vabbè, veniamo. Ecco, quello sembravano. Ora
2: c'è una parvenza di squadra, ora si comincia a capire che questa Fiorentina ha una precisa identità, perché comunque ieri è emersa questa,
0: sì,
2: identità.
0: Sì, e poi ho visto tante corse anche a aiutare i compagni, che prima non si vedevano, e 15 giorni fa le vedevi meno.
2: No, è vero.
0: E quindi vuol dire tanto,
2: vuol dire
0: anche questo, e l'ha
2: spirito,
0: detto Vanoli, infatti, certo, questo, sì, aspetto, sì, l'ha, sì, sottolineato.
2: Dobbiamo fermarci, piccola pausa, poi torniamo insieme, aspettiamo i vostri messaggi, 348-7539-33, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171, a tra poco.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, parando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
3: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
9: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
10: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
9: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che spiega Fontana, non mi ha stupito, quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a via Bellerio il Consiglio federale.
10: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Randy Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
9: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
11: Tommaso e Lorenzo, allora, per quanto riguarda il campo, oltre alle cose che avete già detto, io aspetto anche l'evoluzione di Vieri. Secondo me prima o poi farà coppia fissa con Dragosin, perché io in quel ragazzo là ci vedo tanto potenziale e penso che sarà una coppia di difensori centrali ben assortita. E vado un po' extracampo per quello che riguarda quello che è successo a Torino con i tifosi della Juve. Se fossimo stati noi, quante giornate di squalifiche ci avrebbero dato? Perché qui ogni volta siamo su due pesi e due misure. Se ci fossimo resi protagonisti di una cosa del genere, io penso che ci avrebbero squalificato il campo, divieti di trasferta e quant'altro. Succede a loro, niente, bastano le scuse della società.
12: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, due considerazioni tecniche per quanto mi riguarda. La prima, Vieri non può giocare esterno basso, proprio si è visto anche fisicamente, non riesce a fare il lavoro di raccordo sulla fascia, assolutamente. Cioè la sua posizione deve essere centrale, dunque lo vedo per l'anno prossimo come titolare centralmente. Poi l'altra riguarda Jimenez, veramente 10 volte tanto Dodò, veramente un gran giocatore.
13: Io penso che il lavoro di Manoli si potrà dare un vero primo giudizio dopo la sosta, perché secondo me siamo soltanto all'inizio. E anche perché secondo me Vanoli anche lui deve fare il salto di qualità, non soltanto questa squadra sotto tanti punti di vista, perché lui è un buon allenatore, ma un bravo allenatore, un giocatore come Ulay deve trovargli il posto. Io non voglio dire che Endur sia un troiaio di giocatori, ha fatto anche una buona partita, ma quelle cose che fa Endur le può fare anche Ulay tranquillamente, è uno dei migliori centrocampisti che abbiamo. Detto questo, se Vanoli però giocherà sempre in maniera così speculativa, si farà l'ennesimo campionato in transizione, perché io non sono entusiasta della partita di ieri, ve lo dico sinceramente.
14: Ciao ragazzi, la zavorra dei meno 9 rischia di essere frustrante, ma è iniziato un nuovo corso. È deleterio il minuto fuori per infortunio che penalizza la Viola in 10 sul gol del Napoli. Ora 3 settimane per trovare l'equilibrio giusto. Ciao da Marco, il moviolista.
15: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. E secondo me ieri abbiamo fatto una grande partita e ho visto la squadra bella tonica, abbiamo retto in Napoli e sinceramente secondo me alla fine ci manca quasi anche 2 punti. E certo, è chiaro, il risultato è giusto, per l'amor di Dio le occasioni ci sono state da entrambe le parti, però proprio nell'arco della partita secondo me sono più i 2 punti che ci mancano che meno. Comunque, insomma, grandissimo Dragusin, ottima partita e niente, poi la squadra ha giocato, diciamo, a un ottimo livello, sempre
16: forse. Cari Tommaso e Lorenzo, l'orario delle 12:30 la follia pure, lo sappiamo benissimo, vedo che ci sono ormai l'estate, arriva oltre ottobre, quindi non si può giocare fino a novembre-dicembre, non si può giocare a quello, a parte non sarebbe da giocare mai, perché 30-40 anni fa, quando anche la famiglia era più unita, ma provate a dire che 40 anni fa uno andava allo stabilimento del mezzo e tutti si mangiava insieme, la domenica si andava, il mio babbo andava a prendere le pastine in pasticceria, ora purtroppo è tutto disunito la famiglia e quindi ognuno mangia a che ora, e quindi, però è un orario assurdo, lo ripeto, e io l'ho boicottato che solo alle 15 andavo allo stato e chiuso i bombe
17: viola. Buongiorno da Mare Manoliola. Quelli di Beto ieri sarà pure in eccesso lì la rovesciata, però lo fa bene a provarci. Se però segna viene giù tutto, lì si chiude lo stadio come lo start-up.
18: Anche perché poi erano i secondi finali della partita, quindi avrebbe avuto certamente un sapore molto particolare, avrebbe consentito di gioire per parecchio tempo, di gioire per 3 settimane per questa vittoria.
19: Sì, sì, sicuramente, così come però il punto va comunque accolto positivamente, perché io fino al alla fine del primo tempo invece mi immaginavo 3 settimane, no, a dire mamma si è riperso e ora di nuovo processi eccetera. Da morale comunque la vittoria sarebbe stata l'apoteosi, e comunque le occasioni le hai avute, perché è vero che il Napoli ne ha avute altrettante, ma le potevi sfruttare meglio proprio negli ultimissimi minuti. Una cosa vorrei dire a Bomber Viola: io mi ricordo, caro Bomber, anche però, che ci andavo spesso allo stadio, certo, a mezzogiorno,
18: perché comunque uno ci andava molto presto allo
19: io
18: stadio.
19: Io, beato te, che giustamente io qualche pranzo io lo facevo quando la Fiorentina giocava fuori, perché trasferte

0: cuscinetto,
1: casa,
0: era un classico. E poi c'era la parte dove non c'era il parterre come ora, ma la parte delle i cancelli veri,
1: delle ferriate
0: sì, dove a volte io ho seguito delle partite anche appiccicato a quelle, perché era arrivato un po' tardi, ma un po' tardi vuol dire due ore prima io parlo di quando c'era la Juve, l'Inter, ma anche comunque le altre partite, però magari in alcune partite dovevi arrivare 3 o 4 ore prima, appena prima, in altre partite ti potevi anche permetterti un paio d'ore, ma e quindi spesso io il pranzo
1: lo facevo allo stadio,
0: chissà
1: che ora arriva invece Stefano Cherubini, il nostro regista, chissà
0: però va in curva, vero?
1: Va in curva.
0: Lì si arriva abbastanza.
1: A che ora arrivi allo
0: come
1: stadio?
0: Come funziona?
1: Un'oretta e mezzo prima,
0: quindi ancora i ragazzi della curva, perché poi insomma lì non so se viene rispettato il numerino del, non credo, non lo so, non entriamo in questi dettagli. Allora non c'era nemmeno il numerino, quindi potevi trovarti in qualsiasi parte, per dire della maratona o della curva, io andavo prevalentemente in quei settori lì, e quindi era difficile accaparrarsi un buon posto, soprattutto se eri numeroso, un gruppo di 4, 5, 6 persone, dovevi andare per assicurarti di essere tutto accanto.
1: Cosa succedeva a volte, no? Che a un certo punto uno scendeva giù, andava a prendere magari un caffè. Dicevo, allora tienimi in posto,
0: sì,
1: mi raccomando.
0: Bisognava mettere la roba, ma stare uno doveva rimanere sempre lì, o anche due, perché a volte non bastava uno in certe partite. Sì. Se eri dei ragazzi giovani, rischiavi poi dopo di trovarti il posto occupato e dici, ora ci siamo noi. E che succede? Era un po' più difficile chiamare le maschere, insomma, non ti dava molta retta.
1: Erano
0: anni che io sinceramente ora voglio entrare nella Marcord, quello da lacrimuccia, però un pochino rimpiango per tanti altri aspetti.
1: Tornando ai messaggi dei nostri ascoltatori, messaggi vocali che abbiamo ascoltato, c'era anche un nostro amico che sosteneva che il vero giudizio su Vanoli, sul lavoro di Vanoli, si potrà dare dopo la sosta. Tra l'altro sottolineava che comunque un allenatore importante, un allenatore di livello, saprebbe trovare posto a Oloi, avrebbe saputo trovare posto a Oloi in queste partite. C'è da ricordare che poi alla ripresa la Fiorentina dovrà affrontare degli impegni abbastanza delicati, molto delicati e anche in qualche caso molto molto complicati: Genoa, Como, Inter e Atalanta in 20 giorni.
0: E poi mi pare ci sia anche la Juventus, se non mi sbaglio, ora me l'ero segnato, poco dopo c'è anche la Juventus in casa, se non subito dopo un'altra partita, e poi comunque ora si guarda.
1: No, e comunque ecco, a questa considerazione del nostro amico ascoltatore si lega anche un'altra domanda: ma quali obiettivi può darsi la Fiorentina?
0: Sì, scusa, c'è Atalanta, Sassuolo e Juventus.
1: Quali obiettivi può darsi la Fiorentina? Perché ieri Vanoli ha parlato di una Fiorentina in costruzione. Fiorentina in costruzione, benissimo, però diceva che Luca Calamai non si spendono quasi 200 milioni per fare qualcosa di passaggio.
0: No, ha ragione da questo punto di vista, sì, però allo stesso tempo è difficile anche cambiare 9 undicesimi della formazione titolare e non accusare dei momenti diciamo di assestamento, di difficoltà. Ci sono state delle Fiorentine che hanno cambiato quasi tutta l'esempio è quella classica dopo la notte della pernice, no? Si cambiò praticamente tutto o quasi, e comunque qualche titolare in più forse c'era rimasto allora, però e si andò subito bene, no? Si arrivò a quarti poi subito al primo colpo, però è altrettanto vero che ci vuole un po' di tempo per assemblare. Lo stesso Dragusin ieri ha detto piano piano ci si sta cominciando a conoscere, si sta cominciando a essere squadra, si sta cominciando a affinare i meccanismi un pochino, cioè noi andiamo a vedere che stiamo combattendo contro squadre che sono formate da anni, quelle delle Alpe,
1: squadre che hanno una loro struttura portata avanti nel tempo e quindi sono certamente più avanti rispetto alla Fiorentina.
0: Lo stesso
1: Como
0: per esempio al primo anno ha un po' avuto delle difficoltà, se non mi ricordo male, poi piano piano adesso, a parte la sconfitta di ieri che comunque è una gara particolare, però ecco, ci vuole un pochino di tempo, sono d'accordo però lui chiedeva al nostro ascoltatore, secondo me è intelligente, il salto di qualità a Vanoli.
1: Sì.
0: E io su certi aspetti, anche se ho fatto l'apertura su Vanoli perché reputo che stia facendo tanto per come era la Fiorentina 2 settimane fa, però un saltino di qualità anche lui lo deve fare, secondo me, sotto l'aspetto della gestione delle partite. qualcosina di buono ieri abbiamo visto, per esempio, l'anno scorso era più faticosa la sua gestione, no? Il correggere gli errori che faceva nelle scelte iniziali.
1: Adesso ha anche tanta scelta in più a disposizione,
0: ha una profondità. Esatto.

0: rosa tale che girando verso la panchina sa dove poter mettere le mani, insomma, sa come poter cambiare la partita, sa come poter rivoltare anche la partita.
1: Sì, sì,
0: caso.
1: È vero, però tanti allenatori poi alla fine, quando hanno tante risorse, scelgono anche la strada dell'equilibrio, e inevitabilmente in questa Fiorentina, avendo soltanto il campionato a disposizione, ci sarà qualche scontento.
0: Sì.
1: Io non, spero che non sia Ulai.
0: Dovrà essere bravo anche da quel punto di vista, come gestore. Sì.
1: È gestore, ma non è facile perché non hai le coppe. Questa sembra una Fiorentina costruita anche per le coppe, perché se ci fai caso ci sono tanti ricambi in panchina.
0: Sì,
1: e sarebbe stato prezioso avere un no, si dice sempre, no, meglio fare il campionato e basta, no? In realtà forse qui avevamo bisogno, perché
0: avevamo
1: tutti
0: bisogno della conference. Sì, avevamo bisogno di una
1: ora magari
0: come la conference. Ora sì, non torniamo al valore della conference,
1: però,
0: a discutere
1: però,
0: intorno alla conference, che non ci ha mai, diciamo così, entusiasmato.
1: No, però servirebbe,
0: però poteva essere uno sfogo anche, no?
1: Uno sfogo, certo, per dire, Ulai aveva giocato comunque tutta la partita in coppa con il Pisa, quindi non credo in questo momento sia scontento, però mi immagino se dovesse andare avanti o Ulai o Atta o un altro per lui o lo stesso Pedro con Calves, cioè a un certo punto qualcuno scontento ci sarà,
0: sì, sì.
1: Perché tutti insieme non si possa ammettere. No,
0: ripeto, dovrà essere bravo Vanoli a gestire questi calciatori e a, diciamo così, tenerli tutti a bada.
1: Speriamo che lo sia.
0: A sedare eventuali,
1: salto
0: eventuali
1: di
0: alzate di testa da parte di qualche calciatore, speriamo non ci sia.
1: Nella gestione.
0: Tornando invece al discorso che facevamo in precedenza a proposito degli orari, delle partite, dice Bomber Viola, io e mio fratello a mangiare a Firenze in quegli anni dallo zio abbonato in maratona, quindi si arrivava alle 14:30 allo stadio e poi
1: quindi
0: dice,
1: arrivavi preciso.
0: Sì,
1: c'avevi qualcuno, ti
0: c'aveva
1: posti,
0: qualcuno, sì.
1: Oppure
0: poi dice,
1: andava nei posti numerati,
0: probabilmente
1: quelli
0: sì.
1: Della tribuna, lì c'erano i posti numerati.
0: Lui dice andava in maratona. Comunque dice a
1: numerata.
0: Me è capitato, dice Massi, a 10 anni di vedere la partita dall'inferriata, ero vicino al calcio d'angolo e venne Antognoni a batterlo. Mi bloccai immobile sognando.
1: Sì.
0: Beh, certo, sì,
1: guarda,
0: sì.
1: A me invece, ora siamo arrivati,
0: andiamo a salutare il nostro ospite.
1: Mi è capitato di vedere la partita, il famoso 3-3 con la Juventus dell'83 dall'inferriata, perché ci fu un problema, si arrivò soltanto 2 ore prima e era tutto pieno. Ci fu la fuga di Bertoni segnò e poi schizzò verso
0: la curva Fiesole.
1: Sì, però andò verso la Fiesole, ma si fermò, diciamo, quasi nell'angolo. Perché era tra la maratona e la Fiesole,
0: sì,
1: no? C'era quel,
0: certo.
1: E quindi lo vidi molto bene, così con l'inseguimento di Passarella che lo inseguì dopo il secondo gol per festeggiare. Sono momenti da bambino che ti rimangono fotografati
0: per sempre, per sempre. Andiamo a salutare con piacere adesso Don Bachi. Ciao Aldo.
2: Ciao Lorenzo, com'è?
0: Buongiorno. Ben ritrovato, come stai? Era da un po' di tempo che non ci sentivamo, anche perché c'era stato un avvio così brutto da parte della Fiorentina che
2: non conveniva.
0: No, eravamo tutti con il morale sotto i tacchi.
2: Lo so, ma c'era bisogno di aspettare un po', insomma, ecco, una squadra rinnovata a quel modo qui, è chiaro che ci vuole un po' di tempo perché comincia a carburare, insomma, ecco. Troppi ragazzi nuovi, che non sono mai visti, mai giocato insieme, insomma, bisogna capire anche.
0: Il simbolo della crescita della Fiorentina è Dragusin, ne parlavamo, no? Prima questa mattina quando ci siamo sentiti.
2: Ma te lo dico subito, a me ha sorpreso già un paio di partite anche col Pisa, vabbè, col Pisa è meno, diciamo, provante, però ieri con Napoli ha fatto un partitone, insomma, secondo me il migliore in campo. A scanso di quelle delle prime 2 o 3 che ha fatto, che onestamente 4 gol sono imputabili a lui, di quelli che si è preso, dei 7 che si prese,
0: sì.
2: Perché proprio io vedevo uno imbambolato in mezzo al campo, tant'è vero che fece un post scrivendo: ma grosso, come fai a non vedere che quello lì non è buono a giocare al pallone? È alto e non serve niente di testa, è alto e non riesce a intervenire mai una volta su uno che va via, allora che ci metto a fare? Meglio Pongracic a questo punto.
0: Anche tu in quel caso non avevi avuto pazienza,
2: No, non avrei avuto pazienza perché non lo so, lo ritenevo un calciatore fatto ormai, ecco,
0: sì,
2: uno
0: sì.
2: Di quelli che non ha bisogno di tanto per trovare una condizione e un ruolo. Invece di buono, sembrava che cominciasse a giocare a pallone quelle partite lì, per cui insomma dicevo aspetta un attimo, certo, mettilo da parte e poi magari ci riproverà più là.
0: Sì, sì. Invece, ecco, invece poi insomma ha avuto Vanoli, ha avuto ragione Vanoli nell'insistere su
2: certamente
0: di lui.
2: No, no, ma vero, la differenza fra noi tutti e l'allenatore è che lui li vede tutti i giorni e vede le condizioni in cui si trovano, ecco, quindi lui si fa presto a parlare, no, cambia quello, metti quell'altro, eccetera, sì. Ma se lui non lo fa, non è perché è uno scemo o ne capisce meno di noi, ne capirà sicuramente di più, e scemo non è, per cui evidentemente se non li mette è perché non, no, non li ritiene sufficientemente all'altezza in quel momento, in quella partita.
0: E Mastantuono ti esalta, ti entusiasma anche per la capacità che ha di poter risolvere le partite?
2: Mi esalta e mi entusiasma, ma con un ma,
0: sì.
2: Lui ha una finta che ormai è sempre quella, è un po' alla Di Livio se vogliamo, ecco,
0: sì.
2: Però ovviamente più che Di Livio lui ha un dribbling che è ubriacante effettivamente, però se lo studiano nei suoi movimenti che sono molto simili sempre, e allora fanno meno fatica a fermarlo, a bloccarlo. Poi un'altra cosa, si intestardisce che vuole segnare lui a tutti i costi, quel tiro a di sinistro con a giro che lui cerca, come ha fatto il secondo gol col Pisa, cerca di metterla sul secondo palo la palla, va benissimo, ma se lo provi tutte le volte, invece quando c'hai l'uomo compagno accanto, dalle a lui la palla, no?
0: Certo, questo è un difetto che deve togliersi, fermo restando che comunque è un giocatore che evidentemente cerca sempre la porta.
2: Cerca la porta, va bene, ma l'ha trovata tre volte a fila, ora sei illuso che tutte le domeniche sarà così. Magari, ecco, però purtroppo non è così.
0: Però comunque ti entusiasma, al di là del fatto che deve liberarsi di questi difetti.
2: È un altro livello, secondo me, certo. Ecco. Secondo
0: se fosse un cantante, a chi lo paragoneresti?
2: A chi lo paragonerei? Forse lui, nonostante il ruolo diverso, a Rui Costa.
0: Guarda. No, ma io parlavo proprio di un cantante, cioè il cantante geniale, no? Il cantante
1: a
0: Don Bacchi, ecco.
2: Non avevo capito del cantante, non avevo capito.
0: Sì.
2: No, non c'è paragone, insomma, ecco, quello c'ha classe. Oggi i cantanti di classe ce ne sono veramente pochi.
0: No, certo, io infatti mi riferivo al passato, ci mancherebbe, sì.
2: Ah, il passato, non so, probabilmente, che ti devo dire, Gino Paoli, ecco, un po' compattato così.
0: Interessante, sì. Senti, c'è un nostro ascoltatore che ci vuol ricordare che comunque Dragusin arrivava ad un infortunio serio, quindi essendo possente ha bisogno di tempo per poter entrare in forma. Insomma, adesso sembrerebbe essere entrato in condizione, per come lo abbiamo visto ieri anche con il Pisa.
2: Come siamo fatti, Lorenzo? Siamo fatti che vorremmo subito, ecco, vincere la prima 3-0, la seconda 2-0 e via andare in questo modo. E quando uno poi oltretutto non soltanto non si vince, ma c'è uno in particolare che delude, e allora quello lì attrae tutte le colpe possibili e immaginabili, senza che ci si possa fermare noi altri a riflettere un attimo, che quello sì sarà anche un brocco, ma insomma a quel livello non credo proprio, ecco, per cui bisogna soltanto avere un po' di pazienza in più, e a quanto pare la sta dimostrando, insomma, il valore, ecco.
1: Sugli attaccanti invece cosa pensa Don Bacchi? Gli attaccanti della Fiorentina, Pellegrino e Beto. Pellegrino ha fatto 3 gol e poi questa domenica si è fermato. Beto invece è un po' più indietro.
2: Non è un vero e proprio bomber, come si intende bomber alla Toni, alla Vieri, ecco, gente così. Però è sicuramente un giocatore utile. Mentre Beto, non lo so come mai hanno preso, forse non c'era neanche un centravanti a giro, perché
0: addirittura.
2: Guarda, io dico una cosa, se quella girata che ha fatto
0: la rovesciata, sì,
2: se entra quel pallone lì che lo prende pieno, viene giù lo stadio e Beto diventa inamovibile, perché è tutto sta anche nel colpo di fortuna, capito? Lui per il momento entra dopo e c'ha poco spazio, c'ha poco tempo, e quindi è da valutare, insomma, ecco, un po' più avanti nel campionato.
0: Ecco, comunque insomma è una Fiorentina che con Vanoli si è ritrovata, si è rilanciata, ha un altro atteggiamento, un altro spirito, una Fiorentina che combatte e lotta. A questo punto ci si chiede, dopo il pareggio con il Napoli, che obiettivi può darsi questa Fiorentina? Ci si può sbilanciare adesso dopo 5 partite, insomma, avendo visto una Fiorentina più compatta, una Fiorentina che comunque ha dato delle risposte significative?
2: Ma sicuramente sì, noi abbiamo le potenzialità per arrivare a ridosso delle prime 4 o 5, diciamo, ecco, quindi quinta, sesta, per entrare in Europa League sicuramente.
0: Nonostante questo inizio così difficile, la Fiorentina può recuperare a tempo?
2: Sì,
0: per recuperare.
2: Sì, assolutamente. Non vedo grandi squadroni davanti, capito? A parte siamo 4-5 squadre a 4 punti e siamo lassù, insomma, ecco, nella seconda parte della classifica, quindi gli altri sono a 5 punti, 6, insomma sono raggiungibili facilmente, ecco, in 2-3 partite si dovrebbe dimostrare il valore che ha la Fiorentina, onestamente, perché il mercato è stato fatto bene, bisogna soltanto avere un po' di pazienza in più, ma c'è tanto di quel tempo per recuperare, secondo me. Sì.
0: Ti sento particolarmente ottimista, mi fa piacere, però comunque ecco, non dimentichiamoci, visto che hai parlato di quinto o sesto posto, che insomma, Roma-Inter sembrano potersi lottare lo scudetto, c'è la Lazio che è un'autentica sorpresa, bisognerà vedere che tipo di cammino poi farà, perché è partita molto forte, però poi insomma dovrà anche...
2: Guarda, io sto pensando con un Laziale che si arriva prima di loro, però la vedo dura, dico, ecco, domenica...
0: C'è il Milan, c'è la Juventus, c'è il Como, c'è il Napoli... Speriamo, ecco, che tu possa aver ragione, però è una bella battaglia.
2: È una bella lotta, ma il campionato è una lotta, per certo. Cui insomma ragazzi, se vuoi arrivare a certi livelli bisogna anche che tu cominci a dire noi siamo fra quei sei lì, fra quei sei, sette lì, se sì. No si contenta sempre di arrivare a decimi, undicesimi, vabbè, questo è... Però voglio dire, mi pare che non ci siano squadroni, a parte l'Inter, la Roma sicuramente, il Napoli certamente, anche se ha pareggiato qui da noi, ma insomma ha le potenzialità per poter essere fra le prime quattro, secondo me, il Napoli, e quindi niente, dovremmo accontentarci tra virgolette di cominciare a contare dal quinto posto in giù, ma non tanto in giù, ecco, perché se no è un fallimento anche questo campionato qui, almeno a mio parere.
0: Certo, certo, no, questo è il tuo parere da grande tifoso, da tifoso appassionato. C'è Marco il motorista che dice, per il grande Don Bachi, se fossimo in un paese serio, lui sarebbe nella Hall of Fame, credo si riferisca alla Hall of Fame della canzone internazionale, insomma. Certo. Sì.
2: Lo dicono veramente in tanti, fra quelli che leggo su Facebook, i commenti che pongono sulle canzoni eccetera, e io ringrazio quelli che hanno questo pensiero nei miei confronti, e del resto ci sono alcune canzoni che parlano chiaro, insomma, ecco, alcune sono incise in tutto il mondo, tipo l'immensità, forse credo che sia dopo Volare e dopo forse quando credo che sia la canzone più incisa, io ho un centinaio di incisioni in tutte le nazioni del mondo, per cui insomma credo che di meritare un posticino, se non altro. Beh, e invece fanno fatica anche a nominarmi.
0: Insomma, qui va tutta alla rovescia, allora insomma.
2: Per loro va diritto in quel modo lì. Solo che appunto dicevo, poi così si scopre il gioco, hai capito? Il gioco delle tre carte, la carta vince, carta verde. È chiaro che io non faccio parte di un certo ceto, diciamo, né politico né di altro livello, di altro genere.
0: No, ma non frequenti i salotti giusti, diciamo così. No, non hai frequentato i salotti giusti.
2: È giusto, effettivamente è proprio così. Per cui io mi contento di averle scritte intanto quelle canzoni e ai posteri l'ardua sentenza.
0: Tornava alla Fiorentina.
1: Sì, tornando alla Fiorentina, se vogliamo vedere anche qualcosa, diciamo, bicchiere mezzo vuoto in questo caso, le amnesie, no, continuano. Il gol, per esempio, subito contro il Napoli su calcio d'angolo, già in questo inizio campionato la Fiorentina mi pare abbia già subito un altro gol su calcio d'angolo, mi pare con il Frosinone. Sì, quello di ieri è stato molto molto insomma, all'occhio ha balzato quella solitudine, no, di Gilmour, del Napoli, in mezzo, sì, all'area su un calcio d'angolo. Ecco, ci sono cose, sì, che ci si porta, certo, dietro un po' da troppo tempo, sì, anche Vanoli dovrà correggerle.
2: Beh, certamente, insomma, lì ha lasciato tutti esterrefatti effettivamente, perché che non si copra un calciatore che arriva da lontano, quindi lo vedi che sta arrivando in corsa e quantomeno, insomma, gli vai incontro, cerchi di dargli noia, chiunque sia, mo' lascia il tuo e cerca di andare a contrastare quello lì. E certo, Vanoli deve sistemare certe cosette, ma queste sono, appunto, ripeto, amnesie che vengano un po' da lontano, e quindi Vanoli troverà la chiave giusta per aggiustarla, insomma, ecco. Anche qui è evidente che c'è bisogno di far passare un po' di tempo. Chissà, forse questa l'azione di Gilmour ha aperto gli occhi a qualcuno, non so, me lo auguro.
0: E a te invece ti sta un po' deludendo, cioè ti aspettavi potesse entrare, sì, meglio in questa, sì, Fiorentina?
2: Sì, effettivamente mi sta un po' deludendo, mi pare un pesce fuor d'acqua, sì, che non riesce, appunto, a trovare una posizione e a essere utile per la squadra. Non lo so, del resto noi abbiamo venduto Mandragora, secondo me, sbagliando, perché ci avevamo Brescianini, potevamo dare lui al Torino o a chiunque altro avesse voluto, ma Mandragora io l'avrei tenuto ad libitum, cioè fino alla fine dei suoi anni da giocatore, ecco, sì, secondo me.
0: Sì, tra l'altro ha ritrovato anche la convocazione nazionale Mandragora,
2: che, appunto, che sa tirare le punizioni da lontano e le tira, va bene, sa tirare da lontano nonostante non siano punizioni, ma dei bei corti come ha fatto con noi. Quindi io, un calciatore così, che i suoi 4, 5, 6 gol a campionato li butta dentro, e io ci avrei pensato a lasciarlo andare, ecco, vorrei lasciare andare Brescianini, che non so a quale titolo sia rimasto, ma Mandragora l'avrei tenuto anche perché è appassionato alla maglia.
0: Quello sì, che sia attaccata alla maglia, che sia stata attaccata alla maglia, c'è dubbio. Anche per quel discorso che hai fatto a proposito dei gol, in effetti quando è partito ci siamo chiesti chi avrebbe fatto, chi farà quei gol che ha portato in dote la Fiorentina Mandragora. Però c'è un'ultima considerazione,
1: sì,
0: da parte,
1: visto che, insomma, di partite Don Bache ne ha viste tante, e anche sicuramente di giocatori, volevo chiedergli, visto che ieri si è ricordato, non tutti l'hanno ricordato nella maniera giusta, lo ricordavano,
0: sì,
1: anche
0: ascoltatori,
1: sì, lasciamo perdere, quello è una cosa vergognosa, però un ricordo di Sandro Mazzola in particolare. Non so se Don Bache si ricorda l'aneddoto, che poi è realtà, di quando lui segnò alla Fiorentina nella famosa penultima giornata, Fiorentina-Inter, un 2-2 alla fine, però la Fiorentina lottava per la salvezza, e quasi lui ha dichiarato più volte non lo fece nemmeno apposta quel gol, gli venne fuori un gol bellissimo, era molto preoccupato. Poi Brizzi fece il 2-2 all'ultimo minuto e lui ha dichiarato: sono stato sollevato da questo, perché ero molto amico di De Sisto, e poi perché Firenze mi è sempre stata simpatica. Ecco, un tuo ricordo del baffo, come lo chiama?
2: Del baffo. Io, a parte, vi confesso, lo nomino tutte le mattine quando faccio colazione, perché io faccio colazione con delle frutta secca, della frutta secca, insomma, mandorle, noccioline, così, eccetera, e poi col caffè, certamente, e dunque ci sono le mandorle, ne mangio due di numero,
0: sì,
2: e le abbino a Rivera e Mazzola di Messico 70, quando Valcareggi ha l'intuizione di, a 6 minuti dalla fine, di togliere Mazzola dal campo e di inserire Rivera, il quale segnerà il gol del 4-3 con la Germania. Ecco, io tutte le mattine nomino sia Rivera che Mazzola, e Mazzola per me è diventato un amico della colazione mattutina. Anche stamani, anche ieri, uguale. Per me Mazzola difficilmente lo considero uno che è andato nell'aldilà.
0: Insomma, avrai sempre un ricordo vivo, insomma, lo considererai sempre.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma volevo chiedere, ma quel famoso gol di Mazzola, ma fu Pecci a segnare su punizione quando tutti erano distratti e lui appoggiò la palla a terra con una puntata la mise dentro. Che partita era?
0: Sì, ma, quella... sì ma era un'altra partita con l'Inter, era con l'Inter.
1: Era contro l'Inter, ma siamo negli anni
0: 3-2,
1: siamo negli anni 80. 82 sì, nella 80, partita 4-2 con l'Inter.
0: 4-2, ragione.
1: Che
0: sì,
1: l'Inter, che Mazzola lì era dirigente, credo, sì, dell'Inter, sì, non sì, più giocatore. Sì,
2: la confondevo.
1: Sì, sì. C'era Cipollini.
0: Cipollini in porta, Renato Cipollini.
1: Renato Cipollini, che era stato anche ex Viola.
2: Quello mi è rimasto impresso perché Diego è una furbata così, non l'ho mai vista fare. Non aveva chiesto la distanza, sì, per sì, cui mi appoggiò il pallone a terra,
0: sì, sì, e calciò la... subito e sì, prese alla sprovvista la difesa del portiere.
2: Gli occhi per vedere dove era.
0: È vero,
2: e
0: è vero.
2: Calciò una puntata di tutti che guardavano da altre parti.
0: È vero, è vero. Magari qualche volta la ricorderemo anche questa rete con Pecci quando lo avremo in collegamento, perché l'abbiamo ricordata poche volte.
1: Sì,
0: in effetti.
1: E con Pecci no, sì, no, perché ne fece due poi.
2: Impressa. Sì. La ricordo sempre,
0: sì, sì, sì, certo, certo, sì, sì, sì.
2: Una scaltrezza unica, vero, allora, proprio perché lui è un tipo molto divertente,
0: sì, sì, sì,
2: un battutista,
0: sì,
2: perché...
0: sempre pronto alla battuta, sì, è vero, è vero. Va bene, Aldo, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima.
2: Grazie a voi e forza Viola.
0: Grazie, grazie a Don Bachi, sempre pieno di entusiasmo,
1: di aneddoti e di ricordi, sì, anche. Tra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma forse ho detto una inesattezza, perché Cipollini
0: fu sostituito da Pizzetti. Pizzetti, infatti credo che quel, sì, gol abbia fatto a Pizzetti, ci stavo,
1: sì,
0: pensando.
1: Sì, perché Graziani, sì, nel segnare il gol tirò una ginocchiata in testa a Cipollini, che era al posto di Bordon, che non era disponibile per quella partita, e quindi entrò Pizzetti, che mentre posizionava la barriera, sì, Pecci tac gliela mise proprio, e rimasero tutti sorpresi, ma il gol era buono. Pecci ne segnò uno identico praticamente, sì, qualche anno dopo, siamo nell'84, in Coppa UEFA, nella partita di Fenerbahce, col Fenerbahce in Turchia. Stesso discorso, portiere che stava piazzando la barriera nell'anno di Socrates, sostanzialmente. Il primo turno si giocò col Fenerbahce, sì, e si passò al turno anche grazie al gol di Pecci, che fu furbo in Turchia a fare quel gol identico sostanzialmente a quello fatto contro l'Inter. Quindi era uno, insomma, e queste furbate le sapeva cogliere, le sapeva fare. Non è semplice segnare due gol su punizione in quelle circostanze, e li segnò entrambe con la maglia della Fiorentina.
0: Paio di messaggi velocemente al 348-7513-733. La parola progetto, scrive Alessio, nel calcio è una parola che andrebbe tolta per decreto legge, perché le società, per prendere in giro i tifosi, abusano di questa parola. Il cosiddetto progetto è valido se ti qualifichi nelle coppe europee, anche la Conference, allora puoi dire di aver costruito una base, di aver seminato, ma altrimenti devi ripartire da zero. E poi c'è Lorenzo Accorciano che ti chiede: ma Borghini, sei stata la Suncat sabato, mi sembravi te, ma non conoscendoti non, sì, mi sono permesso di disturbare.
1: Sì, sì, ero io.
0: Vedi, allora la prossima volta ti disturba.
1: Ero io, perché ho un figlio che gioca alla Suncat, quindi sono io assolutamente.
0: Poi
1: se mi rivedi salutami, mi fa piacere, insomma.
0: Quentin ci scrive che, se non sbaglio, il fratello Ferruccio giocò nella Fiorentina. Certo, Ferruccio Mazzola giocò,
1: sì,
0: nella Fiorentina.
1: È vero
0: Sandro Mazzola.
1: Sì, c'è una bellissima foto, tra l'altro, nella pagina del museo Viola, che ritrae proprio Mazzola con la maglia scudettata dell'Inter, e Mazzola Sandro e Ferruccio invece con la maglia della Fiorentina, quella bella col giglio cucito, e abbracciati, che escono dal campo. Fece una sola stagione Ferruccio Mazzola nella Fiorentina, se non mi ricordo male. Giocatore buon giocatore, però
0: chiaramente
1: per lui
0: non a livello di Sandro,
1: pesava, sì, il fatto, sì, di essere figlio di sì, Valentino, sì, e fratello di, sì, Sandro, sì. Però era comunque un buon giocatore. A Firenze non fece tantissimo, si è soprattutto disimpegnato molto bene con la maglia della Lazio, anche in Serie, sì, B e anche in Serie A.
0: È stato a lungo allenatore del Siena,
1: è stato anche capitano, bravo, della Lazio, e poi ha fatto molto bene anche da allenatore promuovendo, sì, il Siena, sì, e mi sembra anche un'altra promozione colse, non mi ricordo con quale squadra. Poi è diventato dirigente, lo ricordo anche, poi chiudo, sì, ricordo, sì, quando ci fu il fallimento della,
0: certo,
1: Fiorentina,
0: certo,
1: lui
0: faceva parte della cordata Pulzoni, se non ricordo, no, anzi,
1: Rizzuto,
0: della cordata Rizzuto, sì, che volevano volevano il marchio.
1: Avevano un marchio registrato nel tribunale. E poi dopo non so cosa successe, non credo non gli fu data ragione, però avevano registrato un marchio, acquistato un marchio. Poi successivamente
0: insomma, nei primi mesi ci fu anche una bella battaglia,
1: sì, erano molto determinati, mi ricordo, e lui sarebbe dovuto essere il presidente della Fiorentina nel caso in cui avesse avuto la meglio questa cordata.
0: Bello l'entusiasmo di Don Bacchi, dice Bomber Viola, ma sinceramente siamo inferiori a Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, Como, si lotterà con Atalanta e Lazio. Lazio in questo momento è sorprendentemente prima insieme a Roma e Inter.
1: Sì, che dire, più che altro, come diceva Marco, il mio moviolista, il nostro ascoltatore, il fardello dei 9 punti è pesante. Se te vai a vedere quanti punti ci distanziano per esempio dalla Lazio oggi, sono 9. Sono già 9.
0: È vero
1: che c'è tutto il campionato davanti, per carità, eccetera, però non è la stessa cosa della lotta per la salvezza, nel senso, nella lotta per la salvezza dici alla Cremonese ne recupero anche 12 di punti, no?
0: Sì.
1: E anche 15, quanti ne ha recuperati la Fiorentina? Tantissimi l'anno scorso. È un po' più difficile recuperare tanti punti alle squadre di vertice o comunque quelle che lottano per l'Europa, perché insomma son già 3 vittorie per arrivare lassù, e quindi devono perdere 3 partite, cioè non è semplice recuperare da una partenza così negativa. Si può fare, il calcio lo dimostra, si può fare, la Fiorentina anche in passato forse l'ho anche fatto, partire male e arrivare poi alla fine bene. Per esempio mi ricordo la Fiorentina di Prandelli, quella della penalizzazione, perse mi pare le prime 3 su 4, ne perse, e addirittura avevamo il meno 19, poi portato
0: a meno 15. Vero. Ci fu una partenza molto difficile, poi però prese il via la Fiorentina e non la fermò
1: più. Sarebbe arrivata terza in quel campionato e arrivò in Coppa UEFA nonostante la penalizzazione. Quindi ci sono gli esempi di grandi rimonte. La Fiorentina dovrebbe fare una grande rimonta, ora non su quello stile ancora, no, ovviamente lì c'era anche la penalizzazione, però insomma già è complicato avendo perso 3 partite, essendo poi, non ci dimentichiamo, oggi siamo, cioè per differenza reti addirittura 17esimi in classifica, saremmo 13esimi per punteggio, perché insieme ad altre squadre, ma siamo la peggiore a livello di differenza reti, infatti se vedete siamo in fondo alla graduatoria. Comunque sono 6 punti da... Per dire, il Napoli quanti punti ha in più della Fiorentina?
0: Il Napoli ha 7 punti, quindi
1: ne ha 3 punti in più. Quindi insomma alla fine si fa abbastanza presto a rimediare. Il problema sono quelle che sono un po' più in alto, che sono complicate da raggiungere.
0: Tra poco, se siamo pronti, vi facciamo ascoltare anche un'intervista a Sebastien Frey, che ieri è stato premiato al premio Porcellino a Firenze in centro.
1: Ho visto le immagini di delle foto con lui dietro, proprio dietro il naso del Porcellino.
0: Sì, perché è stato proprio lui a scegliere quella postazione per l'intervista.
1: Che mi ha sempre affascinato tantissimo il Porcellino, anche per questo naso.
0: Tra l'altro ci raccontava prima dell'inizio dell'intervista, dice quanti soldi ci ho messo qui. Gli ho chiesto di ti ha portato fortuna,
1: anche la gente li raccatta, insomma quello bisognerebbe starci attenti, però è il fatto che sia lucido proprio perché si struscia sempre, qualcuno sempre lo tiene pulito, diciamo così, e quindi è rimasto, poi forse è stato anche trattato per esserlo, però è particolare, ma sempre affascinato.
0: Tra poco lo sentiamo Sebastien Frey. Nel frattempo leggo anche il messaggio di Federico, che ci scrive a proposito degli obiettivi della Fiorentina, quello di divertirci vedendo giocare la Viola come ieri e salvarci il prima possibile, poi vedremo se ci sono obiettivi da raggiungere. Insomma, anche secondo molti addetti ai lavori è difficile in questo momento poter stabilire un vero obiettivo per la Fiorentina.
1: Sì, e bisogna innanzitutto fare cioè da queste situazioni ne esci facendo i filotti, i cosiddetti filotti, no? E quindi devi fare per esempio la Fiorentina, ora mi è venuto in mente un altro ricordo molto più recente, la Fiorentina delle 8 vittorie consecutive, fece un filotto clamoroso e aveva iniziato molto male il campionato, no? Nelle prime giornate. E quindi si può sempre venirne fuori, però bisogna fare i filotti, cioè bisogna mettere insieme delle vittorie consecutive. 8 sarà difficile, però metterne già 2 o 3 sarebbe importante. Abbiamo visto il calendario com'è complicato, perché l'hai snocciolato prima te.
0: Tra l'altro, scusa, a proposito del calendario c'è Paolo che ci scrive sul calendario della Lazio quali sono gli avversari della squadra di Gattuso: Bologna, Genoa, Udinese, Venezia e Milan. Vediamo quando incontrerà squadre vere cosa succederà per la Lazio.
1: Vabbè, il Milan,
0: Milan
1: l'ha incontrato. Sì,
0: ah, avuto... no, probabilmente dice il Milan, dice vediamolo quando incontrerà squadre vere. Dice intanto il calendario della Lazio è questo: Bologna, Genoa, Udinese e Venezia. Per quanto riguarda il Milan, dice vediamo quando
1: sì,
0: incontrerà
1: squadre. Sì, perché il Milan l'ha incontrato, la Lazio vinceva 2-0, sì, addirittura 2-2, sì. Poi 2-2. Sì. Sì, lui ritiene quindi che quelle squadre che ha incontrato la Lazio fino ad ora non siano squadre molto attendibili. Però insomma, abbiamo visto, ci sono per esempio il Frosinone, che tutti dicevamo, ma come fa, la Fiorentina ha perso 3-0 il Frosinone. Insomma, ci ha perso anche il Como, sì, che non perdeva da 5 mesi, sì, come ha detto lo stesso Fabregas. Quindi insomma, bisogna, all'inizio del campionato, poi a volte certe partite sono anche diverse, no, da, rispetto a come poi le puoi avere. Certo, il Venezia sta regalando punti a tutti. Io l'ho vista la partita della Lazio, i primi 25 minuti se erano 3-0 per il Venezia, sì, non c'era, sì, nulla da dire, sì, sì. Ha fatto delle
0: poi ha imparato anche il calcio di rigore Mandas,
1: sì. Poi dopo ha trovato il gol alla prima vera, primo vero pericolo, ha trovato il gol e lì si è sciolta completamente la squadra. Mi ricorda qualcosa, sì, una squadra che oggi spero sia cambiata,
0: ecco,
1: cioè la Fiorentina.
0: Guarda, tra pochissimo sentiamo le parole di Frey. Vogliamo anticipare rapidissimamente il
1: sì,
0: lo spazio
1: a Marcord, velocissimamente. Allora, velocissimamente, intanto ti dico, 21 settembre 1986 l'esordio di Roberto Baggio in Serie A, e non è poco, era anche il corso di un Fiorentina-Sampdoria, e Bersellini lo lanciò titolare, era la seconda di campionato, la Fiorentina vinse 2-0 con gol doppietta di Ramon Diaz. Però poi Baggio ebbe altri problemi, tant'è vero che sarà disponibile con continuità soltanto dal aprile inoltrato in poi, fino ad arrivare al famoso gol di Napoli che abbiamo ricordato, certo, il suo primo gol in viola. È il compleanno di Fabio Rossitto, insomma, indimenticabile, leone di Wembley,
0: grande Fabio Rossitto,
1: tre, sì, stagioni in viola, anche una Coppa Italia. E poi il 21 settembre del 1914 nasceva Rodolfo Melloni, presidente della Fiorentina dal 1977 dicembre, sì, al giorno della sua morte purtroppo il 27 settembre del 79. E poi ricordiamo anche un altro compleanno, Andrea Vascotto, sì, classe 1971, autore di sei presenze e un gol molto triste però nella storia della Fiorentina, perché fu realizzato nel corso di Fiorentina e Foggia 6-2, appunto, che poi sancì la retrocessione della Fiorentina in Serie B.
0: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Rimanete qui perché adesso vi proponiamo questa intervista a Sebastian Frey, che ieri sera è stato premiato a Firenze, premio Porcellino per lui, e subito dopo l'intervista vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Le parole di Frey adesso.
3: Oggi un premio Porcellino a Firenze, nel giorno in cui la Fiorentina ha anche colto un pareggio dando delle risposte positive contro il Napoli.
4: Sì, sì, beh, innanzitutto è sempre ogni scusa è buona per tornare a Firenze, essere anche premiato è sinonimo di grande riconoscenza, sai quanto bene voglio a Firenze, quindi sono molto felice di essere qua oggi. E devo dirti, sì, non ho fatto in tempo a vederla, l'ho seguita, però non l'ho vista. Ci sono tante cose positive. L'atteggiamento, ovviamente portare a casa un punto contro il Napoli è sempre buono. E boh, sembra rinata, sinceramente, da quello ho sentito Paolo quando è tornato, ci scriviamo ogni tanto. Sono contento, sai, perché prescindere di Fabio, che siamo amici, però gli avevo detto che Firenze è una piazza un po' difficile, ecco, e il risultato molto difficile per lui. Però mi era rimasto un po', sai, l'anno scorso Paolo ha fatto un miracolo, un'impresa, salvare questa Fiorentina che è stata in grandi difficoltà. Sono rimasto sorpreso quando avevano cambiato, perché penso che si sarebbe meritato, diciamo, un po' di fiducia per un progetto nuovo, ecco. Quindi alla fine è tornato, sono contento, le basi comunque ci sono, perché oggi ho visto delle immagini, ho visto soprattutto i commenti di amici che erano allo stadio e hanno ritrovato una Fiorentina con uno spirito giusto, e questo mi piace.
3: E c'è anche un De Gea che è tornato su grandissimi livelli, tre parate decisive.
4: E c'è, sai, la Fiorentina ha la fortuna di avere un portiere come David. Ovviamente io credo che l'anno scorso si sia fatto trascinare un po' dall'andamento della squadra, perché non è facile, sai, tra la squadra e la piazza ti porta su, ma a volte ti può portare anche giù. Rivederlo oggi decisivo, insomma, il De Gea che tutti noi conosciamo. Credo che sia anche lì una chiave per questa Fiorentina, per ci sono i presupposti per fare un buon campionato.
5: Ecco, sembra chiedo se ci puoi magari svelare qualcosina di quello che siete detti con Manoli, visto che ci hai detto che l'hai sentito, e poi tu da calciatore, insomma, ecco, se ci puoi spiegare cosa può cambiare in così poco tempo in una squadra, perché quella che abbiamo visto la Fiorentina negli ultimi 10 giorni è una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato.
4: Allora, sai, con Paolo abbiamo un buon rapporto, quindi quando è arrivato a Firenze la stagione scorsa ci siamo un po' confrontati, ovviamente, quando ha fatto, perché l'anno scorso la chiamo un'impresa la stagione scorsa, perché veramente c'erano pochi presupposti a certo punto per salvarsi. Lui è arrivato, ha ridato, diciamo, uno spirito buono che ti ha portato comunque a una salvezza importante, e quando non è stato confermato ci siamo sentiti, ho detto il mio pensiero che ha condiviso in pieno, mi ha ringraziato, e quando ho visto che c'erano i presupposti per cambiare della Fiorentina per il discorso di Fabio Grosso, io gli ho scritto e ho detto: ma io ti vedrei bene tornare. Lui mi fa: non lo so, vediamo, non dipende da me. Giustamente, obiettivamente credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta giusta, perché è un ragazzo che conosce la piazza, perché è stato anche calciatore, è un ragazzo umile che ha voglia di far bene, e credo che lui possa trasmettere, come lo sta facendo e l'ha fatto l'anno scorso, vedi, da un allenatore a un altro, comunque trasmettere un qualcosa di positivo ci vuole poco, ma non è facile. Probabilmente Fabio ha fatto fatica a trasmettere quello che serviva per i giocatori per fare bene in una piazza come Firenze. Invece Paolo probabilmente la conosce meglio, è già più pronto, e in effetti da quando è tornato io mi sembra di aver rivisto la Fiorentina delle ultime 5-6 partite della scorsa stagione. Questo si chiama continuità, e io credo che Paolo si possa meritare un po' di continuità.
6: Senti, l'ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
4: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità, quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili, e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo spirito, quello che abbiamo visto oggi è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
14: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto
16: ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
15: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
16: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
15: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
16: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: gialla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati, buon inizio di settimana. Muoviamo i primissimi passi all'interno di questo periodo che potremmo definire una maxi sosta, 3 settimane di lavoro per la Fiorentina che va a questo primo stop della stagione con buone indicazioni, anche se la classifica chiaramente qualche dispiacere lo lascia per quelli che sono stati i 9 punti che abbiamo lasciato per strada. Sì, ci leverei assolutamente il punto interrogativo, è un gap che la squadra viola dovrà cercare di superare e di ricolmare, ma è anche la testimonianza di come rispetto alle prime 3 gare della stagione la Fiorentina abbia cambiato volto. Parleremo molto di Fiorentina-Napoli, anche perché insomma registriamo punti di vista se non opposti, come è giusto che sia, tra loro diversi, perché il coraggio, l'atteggiamento, il modo di stare in campo della Fiorentina ieri ci è assolutamente piaciuto a tutti. Ci è piaciuta la reazione, seconda sfida consecutiva nella quale i viola vanno sotto di un gol e raddrizzano la partita. Chiaramente ancora qualcosa è da sistemare e poi c'è un dibattito tattico assolutamente aperto, un dibattito che ovviamente non chiama in causa Paolo Vanoli, che è il grande protagonista di questa ripartenza viola. Terzo risultato consecutivo utile, perché con il pareggio di ieri sono 3 le vittorie senza sconfitte per Vanoli, quindi nessuna critica, però è chiaro che un calciatore come Ulahi, che resta fuori per 90 minuti e che ancora non abbiamo del tutto imparato a conoscere perché di spazio non ha avuto pochino, lascia più di un dubbio. Ne parleremo ovviamente con voi, con i vostri interventi, con gli amici di Lady Radio che ci possono seguire fino alle 16, 348 753 933 o 3925 727775, se no chiamateci 055 7711 171. Parlavo di 2 partiti, caro Luca Calamai, sì. Quelli molto soddisfatti, e io mi metto con loro perché ieri mi sono divertito, era tanto tempo che non mi divertivo a vedere la Fiorentina, e quelli un po' più realisti, come mi permetto di dire, ti ho sentito ieri nel commento, perché comunque effettivamente la classifica è quel che è, il ritardo resta più o meno intatto, quei 3 partite che hai sbagliato ce l'hai ancora sul groppone osservando la posizione in classifica, e qualcosina alla fine con un pareggio ti resta, non dico a livello di amarezza, però vincere era meglio, ecco, e comunque De Gea è stato tra i migliori, quindi potevi anche perdere ieri. Ciao Luca, ben ritrovato, ciao, ciao. Buona settimana.
3: No, io vorrei dire, il dibattito.
2: T'ho sentito realista.
3: Dal mio punto di vista, sì. È la radiografia del momento, no? Allora, finisce la partita e dici: mamma mia, si poteva vincere, ma non si è vinto.
2: Però siamo divertenti.
3: Siamo divertiti, sì. Abbiamo visto belle cose, sì. Abbiamo rischiato di prendere dei gol, sì,
2: sì.
3: Napoli non il miglior Napoli, no. Perché ragazzi, quando una squadra può vincere lo scudetto, la prima alternativa per l'attacco è Lucca. L'attacco Højlund-Lucca non è da scudetto, è un attacco da sesto posto, settimo posto del campionato. Quindi poi non c'era McTominay, non c'era Anghissà, che è entrato solo nel finale, ma badate bene,
2: c'era Spinazzola.
3: Allora io voglio però essere capito, no? Perché se no delle volte non riesco a spiegarmi perché la Fiorentina ieri ha fatto una buona partita e ha fatto quello che secondo me oggi è il massimo che poteva fare, cioè poteva vincere tranquillamente, anzi forse devo dire se vai ai punti 0,1 più per la Fiorentina. Però io tiro le somme, perché la sosta ti obbliga a tirare, certo, le somme, no? Tiri le somme, ieri c'era in campo sostanzialmente la Fiorentina titolare, poi noi diremo bisogna trovare lo spazio per Ulahi, sì, ma ieri c'era in campo la Fiorentina, cioè non è che ci mancava un titolarissimo ieri, no?
2: No, aspettiamo, allora, Gonçalves al massimo, però poi ci
3: ieri
2: siamo.
3: Io, come ho detto, non avevo dubbi prima, ma ora ne ho proprio 0,0. La Fiorentina non lotterà per niente di pericoloso. Punto. Fiorentina è una squadra che non avrà niente.
2: L'anno scorso non lo riviviamo.
3: Ma guardate, non è una dichiarazione banale questa, perché se voi guardate la classifica, siamo quart'ultimi ora.
2: Sì.
3: Dice, ma siamo insieme a 5 squadre. Ma quart'ultimi.
2: No, dopo il Torino eri a pensare di fare la fine dell'anno
3: Quindi,
2: scorso.
3: Quindi, no. Questa è una squadra che sicuramente può essere divertente e può fare un buon campionato. Ma che campionato può fare la Fiorentina? Ecco, questa
2: questo
3: è la mia domanda.
2: Sì,
3: la mia domanda è perché l'obiettivo, come diceva Tommaso anche prima in redazione, è chiaro, è arrivare nelle 7. Io oggi, se mi mettessi un foglio di carta, dice firmi per arrivare in Conference subito, cioè firmo subito per arrivare settima. Ma non è semplice arrivare a sé.
2: No.
3: Anche perché è vero che ci sono delle grandi squadre che sono in difficoltà, e fammi dire che l'Atalanta è una di quelle. Ma potrei aggiungere il Napoli, potrei aggiungere la Juventus, ma potrei aggiungere il Como, se ridimensiona. Ma è anche vero, per esempio, che ti è venuto fuori la Lazio. Quanto durerà la Lazio? Non si sa. Intanto ha 13 punti. Quindi c'ha già 9 punti più di te. Intanto te hai detto che probabilmente si sparisce strada facendo.
2: Per me sì. Pensare di rincorrere il settimo posto della Conference è legittimo, cioè, però ce lo possiamo concedere.
3: Però per far questo
2: Cagliari e Frosinone molleranno il passo.
3: Sicuramente
2: Cagliari. La Lazio la voglio vedere alla distanza. La Juve ha vinto con un Atalanta in difficoltà, ma per me la Juve ha mille problemi.
3: E loro Napoli però ti potrebbero dire a te: te t'hai vinto con il Venezia, ha perso con tutti.
2: Sì,
3: va bene?
2: È
3: e
2: vero.
3: T'ha pareggiato con Napoli, che è per loro stessa ammissione il peggior Napoli, cifra alla mano, di non so quanti anni.
2: Ma io ogni volta che supero la metà campo posso inventare qualcosa di divertente.
3: E gli avversari ogni volta che superano la metà campo ti possono far gol.
2: Per ora
3: è questo il dibattito. Cioè, io non voglio passare un menagramo e portasfiga che dice non ha...
2: No,
3: io faccio un ragionamento diverso. Intanto mi sono tolto un pensiero, e questo, ragazzi, per come si era partiti è già tanta cosa. Ora la mia curiosità è quanto può crescere questa squadra per diventare quella. No, non credo ce la facciamo più a essere da quinto posto, che era il mio obiettivo dell'estate quando era iniziata la campagna acquisti. Ma quanto può crescere, deve crescere la Fiorentina per arrivare per esempio settima o sesta? Che tipo di giocatori devono fare uno scatto in avanti? Che tipo di idee deve avere? Perché ecco, oggi il timore di essere una squadra bella, divertente, ma che poi si piazzerà in una posizione di classifica anonima è sul piatto. Io la vorrei sventare perché è la cosa più triste del mondo, però è sul piatto. E le prossime tre partite, che sono diverse tra di loro, ma saranno significative. Perché? Perché andrai a Marassi contro 22.000 abbonati, la partita per loro della disperazione, in cui gioeranno col sangue agli occhi. Conosciamo De Rossi, sappiamo che sarà una partita in cui è il momento migliore o peggiore, ma comunque sempre estremo per affrontare il Genoa. Poi troverai in casa il Como, che già è stato, ha perso a Frosinone, ragazzi, ma lì portiere in Frosinone ha fatto una roba
2: incredibile.
3: E poi vai a Milano contro l'Inter. Allora, se te vuoi fare uno scatto in avanti dell'ambizione, qui devi fare punti, e qui ne devi fare.
2: Tant'è vero che mi verrebbe da dire che poi sarà determinante anche il valore aggiunto tattico, oserei dire, dell'allenatore, perché a livello caratteriale, di spirito, psicologico, ha già vinto Vanoli.
3: Esatto.
2: Perché ora i tre indizi li ha cambiati. Ieri si sono dati una mano in campo, hanno finito stravolti per il caldo, quindi la squadra la sta plasmando. Dalla ripresa s'alzeranno le aspettative anche su di lui, e io per esempio mi aspetto di vedere Ulai, perché sinceramente che sia istintivo e meno mentale rispetto a Kanté, ho capito, non è che tanti calciatori istintivi abbiano fatto male nella storia,
3: però
2: .
3: Sei furbetto come sono stato furbo io stamani. Ora però smettiamo di fare furbi, e te
2: va bene,
3: e poi anche il primo ospite che andremo a cercare. magari, ma vogliamo anche il vostro di parere al 348 7513 933, messaggi audio scritti, saremo due ore con gli amici di Lady Radio al 3925 72 7775 e ora c'è la sosta, siamo tranquilli, chiamateci, dai, parliamo senza fretta allo 055 7711 171. Oggi io ho fatto il furbo e ora Tommaso ha fatto il furbo. La domanda non è quella che ho fatto io oggi, lavandomi le mani. Caro Vanoli trova posto per Ulai. No, questo non è corretto. Caro Tommaso, chi levi per far giocare Ulai?
4: Beh, lo devo dire, mi sembra scontato.
3: Chi?
4: Ndur.
3: Ndur. Io in questo momento levo più a Ta,
4: se
3: a Ta, la
4: se a Ta sfrutta queste tre settimane per farci capire che fisicamente è pienamente recuperato. Se c'è un problema tattico di posizione, idem, uno dei due, o a Ta o Ndur, visto che Fagioli mi sembra ieri abbia fatto la partita da regista.
3: Da regista, cioè, va bene. Quindi se leveresti uno tra Ndur o a Ta e già ti lavi le mani.
4: Più che altro, Luca, il discorso che fa lui sull'istintivo,
3: poi lo chiediamo a chi è più bravo di noi con aspetti tattici, cioè, e valutazioni.
4: Poi bisogna capire cosa si intende per un conto è istintivo, un conto è distratto. Allora, se Ulai è distratto e non tiene la posizione, è un conto. Se è istintivo, io ci vedo nulla di male. Vuol dire che appena vede una caviglia la va a mordere. Ma altri calciatori in passato da istintivi hanno fatto bene.
3: Non mi ricordo se l'hai detto te o l'ha detto qualcuno. Dice: prepariamoci a due o tre espulsioni di Ulai.
4: L'ho sentito dire.
3: Ragazzi, si può mai immaginare un giocatore che preparare due o tre espulsioni nel campionato. Caro Alberto Polverosi,
5: buonasera a voi.
4: Ciao Alberto.
3: Sei per far giocare Ulai titolare, comunque in un progetto da costruire, per carità, ma è al posto di chi secondo te?
5: Io aspetterei un momentino. Cioè, io dico che ci sono tre settimane in cui Atta deve fare una cosa fondamentale, deve recuperare la condizione, perché quello visto finora non è Atta quello dell'Udinese. Allora, se Atta recupera la condizione e se Ndur continua

0: sei atta fra 3 settimane, perché sono 3 settimane, sì. 3 settimane dura una preparazione, sono 3, cioè non è che insomma, è più una sosta di un paio di settimane, 12 giorni, 13 e poi si ricomincia, no, qui sono più di son 20 giorni, 20 giorni si fa una preparazione, se Atta torna in come condizione quello di Udine, Atta non si tocca. Fagioli mi pare che abbia dimostrato finora che con Vanoli
1: no, va bene, se non si
0: il comando, e Ndur perché abbiamo la partita di ieri, magari Ndur ieri non è che ha fatto bene, però quelle precedenti aveva fatto bene.
1: Allora, per cui ti dicevo l'altra settimana.
0: Io andrei cauto, capito? Cioè, perché devi. Orai può diventare una buona, un'ottima risorsa finché non dimostra di essere top, come l'aveva dimostrato contro la Germania in Coppa del Mondo, eccetera. Ma quando lo dimostra, allora io credo che Vanoli poi troverà il sistema.
1: Ecco, la settimana scorsa un
2: comunque
1: giusto.
2: Mi pare che per Alberto sia una questione fisica Atta in questo momento. Vabbè, non di ruolo.
1: Ecco, no, ti finisco il ragionamento. Il ragionamento, Alberto. La settimana scorsa Fabio Rossitto, che conosce quell'area perché vive in quell'area geografica, ci ha detto: state attenti a non far confusione. L'Udinese l'anno scorso giocava un 3-5-2. Dentro quel 3-5-2 Atta era senza ruolo, andava dove lo portava il cuore, e in questa posizione era devastante perché non aveva compiti tattici e faceva un po' quello che vuole. Se te giochi con un 4-3-3, lui deve fare la mezzala, deve fare non può essere libero di fare il suo, deve essere un calcio organizzato all'interno di un reparto.
2: Ma noi ieri abbiamo fatto 4-3-3, non 4-2-3-1.
0: Chiedo questo magari è un altro aspetto di altro. Allora, per me, per come l'ho visto io, Atta deve recuperare la brillantezza
1: fisica,
0: che aveva
1: fisica prima di tutto.
0: Punto primo. Poi dopo si discute anche sulla posizione, perché mi sembra che Atta ieri sia stato sempre più avanti rispetto a Fagioli e Ndur, sia nella fase difensiva che in quella frontale. È vero che non ci dimentichiamo un particolare, perché noi si parla sempre del ruolo, ma partendo da più avanti, lui è quello che ha colpito la traversa, insomma, a parte la deviazione, ma se non c'è la deviazione chissà che succede. Quindi sul ruolo lo penso anch'io che lui debba stare un po' più dietro. Lui è, ora dico una cosa un po' particolare, lui secondo me come caratteristiche è rabiot, cioè è un giocatore che Amorim l'aveva provato più avanti, trequartista nei due CC, Rabiot dietro a Gonzalo Ramos. Quando ieri l'ha tirato più indietro e ha fatto fare il mediano accanto, la mezza accanto a Modric, Rabiot è rifiorito immediatamente. Ecco, io credo che quello possa essere un'idea per quanto riguarda ma il primo punto è lui, è la brillantezza,
1: sì,
0: perché
1: certo.
0: Lui perché Atta lo vedi palla al piede, lo ricordi via l'anno scorso, lo ricordi palla al piede e salta uomo, questa squadra, io ricordo un paio di anni fa l'ultima di Italiano, vorrei sbagliare, non c'aveva un giocatore a parte Gudmus che poi non ha avuto qui problemi, non aveva un giocatore che salta l'uomo. Qui è piena di giocatori che salta l'uomo.
1: Bene.
0: Perché Nige, guardiamo ieri, anche Nige ieri no, ha fatto poi, però salta l'uomo con salta l'uomo, non bastantolo salta l'uomo, salta l'uomo, Atta salta l'uomo, cioè è bellina come idea, ma per fare questo giochino qui devi essere brillante, ma brillante, cioè non è che lo puoi fare gestendo, lì non gestisci, lì hai la palla, boom, e lo salti. E come lo fa a saltare? Uno, perché se sono tutti giocatori tecnici, e questo a me fa piacere, perché finalmente si vede uno che quantomeno salta l'avversario, prova a saltare l'avversario. E due, devi avere quello che noi chiamiamo genericamente brillantezza, ma devi avere lo spunto, ecco, quel modo di quell'attimo che consente a questo tipo di giocatori di saltare l'avversario. Qui tra 3 settimane a Genova vediamo, ecco,

0: Lì potremmo capire bene meglio la situazione.
1: Anche perché, diciamo la verità, non avrà nemmeno il tempo di allenarlo il reparto, perché Dura è via con la nazionale, Ulai è via con la nazionale, Fagioli via con la nazionale,
2: Viola Park.
1: Quindi non
0: no, Atta secondo me deve fare un lavoro fisico.
1: Di, no, ma atletico è diverso, cioè deve ritrovare brillantezza.
0: Non deve sì, certo, sarebbe meglio se 3 settimane avesse a disposizione tutti i giocatori, quello è chiaro, è ovvio, ma è un problema che riguarda perfino il Lecce, perfino il Frosinone, no, vanno via, e i giocatori Flandre 21 che vanno via. Però pronto.
1: Si sente.
0: Quindi vanno via. Ma per quanto riguarda l'altro è abbastanza semplice la cosa, nel senso che lui sempre per me, per come la vedo io, poi magari non ha altri problemi. Lui deve recuperare proprio la condizione migliore.
1: Sì.
0: È passivo ora, va uno all'ora.
2: Sì,
0: non...
2: sì.
0: Io quando hanno preso Atta ho detto: ma gli è impazzito Atta quando la Fiorentina ha preso.
1: Sì,
0: Atta era un giocatore da Inter, da Roma, da San Siro. Quindi hanno fatto un colpo pazzesco.
1: Sì,
0: e ora, insomma.
1: Senti Alberto, stamani facevo questa riflessione, no? Tirando un po' le somme di un inizio campionato che ha avuto mille storie, quindi è un anomalo. E la riflessione è che credo, io mi sento di poter dire, la Fiorentina non rischia niente, quindi nessun legame con le tormenti della passata stagione. Non ho però ancora ben chiaro quale può essere, fino a che punto questo gruppo può stare a sticella, cioè se può essere una realtà questa qui, che al di là del ritardo che comunque c'è, ma il campionato è appena iniziato, può essere veramente una realtà d'Europa, o lo deve dimostrare di poter essere d'Europa?
0: No, lo deve dimostrare chiaramente, anche per un motivo secondo me evidente, cioè questa è una squadra che sta insieme da 10 giorni, cioè questa è una squadra che è squadra da 10 giorni. No, no, non da prima, cioè io quello che mi sorprende è sono state proprio le prime 3 giornate, cioè il cambiamento di testa di questa squadra dalle prime 3 giornate già subito a Venezia.
1: No, lì c'è stato proprio una strambata, come dire.
2: No, in quello dai, Vanoli li ha convinti e loro lo stanno seguendo.
0: Okay, insomma, tutto quello che vuoi, Vanoli sicuramente conosceva l'ambiente, la situazione, ma è troppo strano così. Veramente, cioè è troppo. Cioè, voi pensate alla partita col Frosinone e pensate alla partita di ieri. Cioè, il niente contro tanto, perché comunque anche con le assenze Napoli è la squadra che 15 mesi fa ha vinto lo scudetto, gli mancavano ben pochi giocatori, sia ben chiaro.
1: Sì, ma insomma,
0: però,
1: c'ha storia,
0: è straniera, per cui dico la prima cosa che per capire le ambizioni bisogna capire che cosa è davvero questa squadra, perché si è come nelle prime 3 partite di Vanoli, ma le ambizioni sono abbastanza alte, non dico mica la Champions League, però è una squadra molto ma molto interessante. Bisogna vedere quando sarà tutta in condizione.
1: Qual è il punto di equilibrio? Punto di equilibrio tra questi due estremi. Cioè, qual è?
0: Anche perché quest'anno senza le coppe, bastano, sarebbero bastati 16-17 giocatori al massimo, perché se trovi il punto poi non lo cambi, non c'è questa esigenza, non c'è più il giovedì di rottura, insomma magari fosse stato anche quest'anno perché le coppe sono sempre le coppe, però non c'è più la partita in mezzo che ti obbliga alla gestione. Qui non devi gestire nulla, qui hai una squadra innanzitutto giovane. Se tu dici a Ulai o a Atta devi giocare 38 partite in una stagione, lui gioca 38 partite
1: senza problemi, senza problemi.
0: Cioè, non è che non c'è bisogno di tirare fiato, poi chiaro arriveranno le pressioni, gli infortuni,
1: ma sai, facevo questa riflessione girandola sulla Lazio, no? Quando mi diceva ma la Lazio c'ha pochi giocatori, sì, è vero, la Lazio c'ha pochi giocatori, però non c'ha nemmeno le coppe. Per cui alla fine, se non, se non perdi giocatori per infortunio, con 15-16 giocatori, certo, fai il campionato.
2: Certo, ecco, dai, cioè, dipende, anche perché sai 5 cambi a partita.
1: Da come, dalle condizioni fisiche. No, il problema della Fiorentina è che forse neanche tanti di giocatori è riuscire a tenerli vivi.
0: Questo non lo dire mai, perché no. Se lo dici a Allegri, per esempio, ti strozza, che anche il Napoli è tanto, ma visto che succede i giovani, Alisson Santos, Meret, buongiorno, se entri in questa spirale, per ora invece. Ma volevo dire una cosa, ma forse della condizione dei singoli, e per me uno degli acquisti più bellini, più si può dire più bellini,
1: sì,
0: forse,
1: certo.
0: Più bellini che ha fatto la Fiorentina è Gonçalves. A me piace tanto questo giocatore, ma anche lui, giocando da fermo col Pisa, ha fatto due cose, voto 12, la palla dentro, non mi ricordo a chi l'ha data, la palla gol bellissima di prima, e il gol giocando da fermo. Ecco, anche lui è uno che va portato in condizione.
2: Sì,
0: se lui è in condizione, perché un conto è giocare 4-2-3-1 con Asta più avanti di Fagioli e Hondur, è un conto è giocare 4-2-3-1 con Asta, Fagioli o certo. Voi i due mediani e Gonçalves davanti, ecco. Ma se, come è successo col Pisa, mi pare nel suo tempo e anche ieri, ma se sta bene Gonçalves e c'ha dei numeri belli, cioè, viene da un campionato abbastanza interessante, è vero, sono tre grandi squadre e basta, però insomma campionato portoghese, io lo seguo perché c'è Rui Costa, presidente di Benfica, se te lo guardo
2: giustamente,
0: e ho visto anche il derby, il classico lì, Porto Benfica, e quindi viene una cosina, è un giocatore veramente che ti dà qualcosa in più. Vi ricordate Morfeo?
1: Sì.
0: Morfeo era uno che tecnicamente è top, e se vedeva il buco, il pertugio, lì la metteva lì. Ecco, Gonçalves mi dà quell'idea lì. E cui secondo me è un altro giocatore, e sono tanti, è vero, sono tanti. Sono tanti di quel tipo lì. Io credo che sarà l'identità della Fiorentina.
1: No, è l'equilibrio, perché va bene tutta questa capacità offensiva, poi però hai provato Vieri a sinistra.
2: Tra l'altro, fino ad ora lui, Gonçalves, lo ha, non vorrei sbagliare, ma lo ha impiegato come cambio di uno dei tre in mezzo, non come cambio di uno dei due esterni.
1: Sì,
0: sì, infatti ha giocato sempre per il quartista,
1: mettendolo un po'. Cioè, per far questo dovresti avere due grandi terzini. Allora, a sinistra mi pare che sì, una volta va bene uno, una volta va bene l'altro, ma ancora non c'è nessuno che garantisce. E a destra
2: Vieri ti ha mostrato
1: Jiménez, è da verificare ancora,
2: che
1: ragazzi,
2: quando c'è uno come Politano,
1: la velocità
2: va in difficoltà,
1: e
2: è un marcatore centrale.
1: Ha dimostrato nell'altra partita l'immaturità ancora per coprire. Allora, per avere una squadra così aggressiva in avanti, devi, perché poi per gli avversari diventa abbastanza agevole andare a attaccarti sugli esterni. Equilibrio. Ci vuole tempo, ragazzi.
0: Ma infatti l'equilibrio è fondamentale. Ma infatti anche ieri, che è successo? Ieri hai preso, alla Fiorentina ha preso due traverse e ha avuto l'occasione col Valdepeñas e ha fatto gol. Il Napoli ha preso un palo, tre paratore di De Gea. Io credo che la natura di questa squadra sarà questa. Io immagino, perché bisogna vederla ancora, ma io immagino sia questa. Perché ci sono, e la scelta sia stata proprio questa, perché quanto è che diciamo io mi metto in testa, nel senso, perché divento monopolo, quanto è che diciamo manca Beppe Iachini, giocatore, a questa squadra? Lo diciamo da tre mercati, e non lo prendono, quindi vuol dire che l'indicazione è diversa da quello che pensiamo noi, l'indirizzo, l'indicazione, l'indirizzo è differente, e per questo, siccome non credo, non mi vorrei mai sostituire a chi fa il mercato e a chi fa l'allenatore, ma resto sempre fuori da questo. Io credo che bisognerà analizzare la Fiorentina su quel piano lì. Cioè, se tecnicamente farà partite sbagliate, allora da colpevolizzare, ma se farà partita come quella di ieri, che crea e subisce, io credo che quella diventerà la natura della squadra.
1: Grazie Alberto, grazie. Ciao, Alberto, davvero, grazie, un grande piacere, bello. Allora 348 7513933 per i vostri messaggi, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Torniamo subito.
2: Break.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi.

0: passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
2: Lorenzo Matteucci
3: e Tommaso Borghini.
1: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Allora, ciao Tolo, ciao Luca. Allora, Baldini ne ha parlato bene, Antognoni ne ha parlato bene, ce ne faremo una ragione, ne prendiamo atto, però noi di fatto continuiamo a giocare in 10 con un giocatore che a mio avviso serve a poco. In fase offensiva si limita a fare il suo compitino con passaggi a 2 o 3 metri, in fase di interdizione è assente. Quindi ditemi voi qualcosa, aiutatemi voi a capire, grazie.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola. O Luca, a me mi sembra che volete fare sempre furbi voi, però
7: bentornato,
6: diccela. Volete fare furbi, ma poi realmente non vi riesce, quindi
7: che abbiamo fatto?
6: Da ogni a volerlo fare. Comunque Loreto, ti voglio dire una cosa.
8: Presente.
6: Anche a me mi garberebbe vedere un pochino più la Bevi l'acqua rispetto a te e ai calamai. E invece no, mi tocca vedere voi due. Dai, invece vorrei vedere più la Bevi l'acqua. Ma è un po' un'altra la storia. E comunque perché? Luca, fammi avere una cosa. Ma con tutto il trafiletto che ti ha fatto, no? Ora c'è poi c'è da andare a Genova con l'ultima spiaggia per loro, poi ci sei Como, poi c'è che tu ci vorresti far intendere? Fammi capire, che tu ci vorresti far intendere?
8: Con la sezza,
9: ragazzi,
8: male stamai, Francesco.
9: No, io urai al posto di Endur, troppo monopasso, io non capisco per l'equilibrio di ma darà più equilibrio Urai che va a attaccargli di buono anche il primo calciatore che comincia a far giocare l'altra squadra, o il monopasso Endur? Poi se Atta è ancora non in forma, ora c'ha 3 settimane per rimettersi in forma, ragazzi, lo porterà in forma. E poi l'errore che ha fatto ieri su Vieri. Come si fa a mettere Vieri su Politano? Cioè, come mette me? Ci sono due passi diversi, ragazzi. Questo è stato un errore incredibile. Incredibile. Stefano Firenze.
8: E va bene, bella lista di interventi,
7: sì,
8: audio.
7: Dopo. Intanto mi fa piacere risentire Francesco.
8: Sì, che però si è alzato il sinistro.
7: Vabbè, che vuol dire? Però mi fa piacere risentirlo. E
8: peraltro
7: quindi...
8: ieri abbiamo avuto Chiara dalle 10 alle 15. 5 ore di vita.
7: Meglio Chiara, c'ha ragione. Comunque mi fa tanto piacere risentirlo. E poi dico, ho detto solo, non è che cosa voglio dire? Nulla, che... le prossime 3 partite che sono diverse tra di loro con avversarie diverse ci aiuteranno, mi aiuteranno, se te Francesco sai già dove arriva questa Fiorentina,
8: sì, esatto.
7: Mi aiuteranno a dare una, a mettere
8: tipo,
7: una scena,
8: io sono fiducioso ma certezze non ne ho assolutamente,
7: solo questo, non c'è adesso.
8: Mi veniva invece da dire che Endur is the new Mandragora,
7: sì.
8: Nel senso che mi sembra Endur non lo voglia vedere nessuno, e è comunque un tema, perché poi ci sono anche i messaggi di chi dice giustamente riguardatevi il gol di Jimenez, perché parte tutto da un colpo di testa suo che recupera palla, quindi poi vedi che Endur
7: allora allo 055771
8: ogni tanto lo fa
7: 171 si è prenotato Alessio. Ciao Alessio.
10: Ciao Luca, ciao Tommaso,
7: grazie,
10: ciao
7: di essere con noi.
10: No, grazie a voi. Io però sono scontento di come avete presentato questo inizio di trasmissione, perché io mi aspettavo un po' di gioia da parte vostra, specie da parte tua Luca, che hai vissuto.
7: Perché gioia?
10: Tante
7: figlie. Alessio, perché gioia?
10: Perché praticamente siamo rinati. Siamo un'araba fenice che si è rinata dalle sue ceneri, perché se tu guardi, come ha detto prima Polverosi, il cambio che c'è stato. Io so che l'ha fatto Vanoli, se gli ha dato una pozione da bere, non so che l'ha fatto, perché e non si correva, si è passato un centenario come le bestie. Io sono d'accordo che te tu mi vieni a dire, come dicevano nel Medioevo, arriva il dottore a casa, ti visitava, questo muore,
7: No, no, no.
10: Viveva, era bravo il dottore.
7: No, no,
10: se
7: no.
10: Moriva, io l'avevo detto.
7: No, Alessio, allora rispondi te alla mia domanda. Perché sapete, a me piace. Allora, io ho detto che la Fiorentina ieri avrebbe meritato di vincere, quindi e vi dico che la mia domanda è questa, la sua risposta mi interessa moltissimo, è: dopo questo gruppo di partite, comprese le tre di Vanoli, te sei in grado di immaginare quale può essere l'obiettivo della Fiorentina?
10: Ascolta, dopo, scusa, io ti dico un'altra cosa, ti dico, ma ti ricordi che sei passato l'anno scorso?
7: Ecco, e io ho detto che l'anno scorso
10: si diceva che andava a Serie B,
7: esatto,
10: e noi, negativo.
7: E noi non siamo assolutamente quelli dell'anno, non esiste quel problema, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto,
10: sì, sì, sì,
7: quindi
10: no,
7: questo
10: però,
7: l'abbiamo tolto, per ora mi interessa la seconda,
10: 11 gol.
7: Sì, perfetto, allora io ti dico la domanda oggi, che la sosta è il momento delle riflessioni, no? Non ci abbiamo tempo. La domanda che ti ho fatto, e mi ribadisco, ma te lo dico veramente, mi interessa la tua, la risposta è di tutti quegli altri, perché mi danno un'idea di un trend, di un pensiero di gente che è innamorata della Fiorentina ma segue il calcio. Oggi te dove pensi che si può mettere l'asticella di questa squadra dopo queste due facce estremamente diverse fra di loro?
10: Se tu mi permetti, io voglio aspettare i 10 dottori.
7: Troppo comodo.
8: Ok.
10: Che lo dico.
8: Dai, sbilanciati adesso. Guarda, ti dico, ieri sera abbiamo fatto il sondaggio a Viola e era più o meno 65% obiettivo Europa, intesa come minima, quindi per il 65% possiamo andare in conference, 35% no. Prova a buttarti,
7: vedi Alessio,
8: io
7: e sono stato rimproverato da Francesco, che ribadisco sono contento di aver ritrovato, mi ha detto: e che vuol dire Genoa, e che vuol dire perché le prossime tre partite in situazioni ambientali diverse, con avversari diversi fra di loro, che hanno obiettivi diversi tra di loro, possano aiutarmi a capire qual è il punto di questa squadra, il livello di questa squadra.
10: Quello ti volevo dire io, Luca,
7: noi facciamo
10: e poi dopo vi lascio.
7: No, tranquillo, guarda, non ci abbiamo ansie da prestazione.
10: Perché allora a questo punto il Frosinone che fa?
7: Frosinone lotterà per salvarsi alla fine.
10: Appunto, anche secondo me
7: lo sappiamo,
10: guarda,
7: no?
10: Ieri ho il Como, il signor Fabregas, la Champions League che non ha nemmeno visto.
7: Ma
10: però,
7: Alessio, se te parli con Alvini, e io ci ho parlato, Alvini ti dice: Luca, se io mi salvo due giornate prima della fine del campionato, io sono l'uomo più felice del mondo, perché ci sono tante realtà come la nostra che sono partite come noi, possono retrocedere. Lui lo sa che campionato
10: guarda
7: deve fare.
10: Guarda la Cremonese
7: o l'Empoli anni fa. Lui lo sa che campionato deve
10: grazie
7: fare.
10: Ragazzi, buon
8: ciao.
10: Lavoro.
8: Ciao Alessio. No, ma è un gioco, perché poi secondo me, se la vogliamo mettere lì sul tavolo in modo obiettivo e serio, c'è troppe variabili oggi per dire come si svilupperà la stagione. Ci sono le coppe, ci sono le squadre rivelazione.
7: Però
8: ci
7: per
8: sono
7: me la squadra titolare è questa, Tommaso.
8: Noi?
7: Sì.
8: Noi, ecco.
7: Per me è questa.
8: Cioè, perché io voglio essere positivo e ottimista? Perché è vero, forse siamo un po' fragili, forse ci facciamo prendere d'infilata, però parte a gennaio, abbiamo un uomo mercato e se vuole ti rivolta la rosa, quindi mi aspetto movimenti anche a gennaio. E B, abbiamo recuperato questa imprevedibilità là davanti, che diventa una bella arma, perché comunque tu hai un sacco di giocatori che possono inventarsi la giocata, ma Mastantuono, Ngie, Gonçalves quando sarà in condizione, lo stesso Attà, vediamo Pellegrino come si evolve, Beto forse ti darà più profondità che gol, però ne hai tanti, ne hai tante di frecce nel tuo arco.
7: Sì, però nessuno risponde alla mia domanda. Cioè
8: dove si arriva?
7: È chiaro quello che dici te. Paratici lo farà se a gennaio si convincerà che questo gruppo, con l'inserimento di un giocatore magari importante, può andare a conquistare l'Europa. Cioè, noi si è già speso una montagna di soldi, eh? Quindi, la domanda è: avendo visto il bianco e il nero, avete capito?
8: L'alfa
7: e
8: l'omega.
7: Il bello e il brutto di questa squadra nel giro di un mese e mezzo, oggi voi dove la collocate? Io vi rispondo: io oggi non ho ancora la convinzione che questa squadra sia pronta ad arrivare tra le prime sette. Non l'ho. ribadisco, magari ho intravisto qualcosa che mi dà questa speranza, la fase offensiva.
8: Sì.
7: Vedo comunque una squadra che va spesso in difficoltà in difesa, e questo purtroppo è una costante.
8: Però ieri alla fine ha preso su un calcio piazzato,
7: sì,
8: perché Mastantuono non... Ma il tuo realismo
7: è un dibattito,
8: è
7: se
8: giusto.
7: Non lo facciamo durante la sosta la dobbiamo fare.
8: Sì.
7: Va bene, lo chiediamo, abbiamo lo chiediamo anche all'avvocato.
8: Anche perché poi ieri l'ha vista e mi sembra comunque anche lui molto convinto dei cambiamenti che ha portato Vanoli. Giulio Dini, il nostro uomo di riferimento per Scanner, ma anche per tutto ciò che è la gestione di una squadra da direttore sportivo. Ciao Giulio, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati. E parla il campo, cioè questa è una squadra che non sembra neanche lontanamente parente a quella che ha perso in casa col Torino, sfaldandosi e concedendo tutto il primo tempo.
8: Quindi insomma, Giulio, il rischio di un anno orribile come l'ultimo,
7: no,
8: direi che è scongiurato.
7: Non c'è, dai.
3: Direi di sì, ma l'abbiamo percepito. Era, dal mio punto di vista, era reale. C'era veramente il rischio che Paratici e Goretti e la dirigenza e il presidente non avessero deciso di mettere subito mano al problema. Il rischio era concreto, forse anche peggiore per me.
8: Sì, al netto di una squadra, si può dire, più forte dell'anno scorso.
3: È una squadra che ha più qualità.
7: Diversa, io userei il termine diversa.
8: Se si può
7: non
8: dire.
7: So se è più forte.
3: No, ha più qualità.
7: È diversa, ha più qualità, forse meno equilibrio in questo momento. Per cui poi sarà all'allenatore trovare il cocktail perfetto. Qualità mille volte di più, insomma.
3: Meno equilibrio e tanti giovani e tanti stranieri, tutta gente che è arrivata ieri l'altro, e ne abbiamo già parlato, insomma. Se si porti 10 giocatori in una situazione che non conoscono, in un paese che non conoscono, una realtà che non conoscono, in una tattica che non conoscono, e li metti subito a dover rincorrere per sopravvivere, io la vedo dura, ecco. La vedevo dura, ecco, diciamo così. Poi è arrivato un nuovo Vanoli, perché questo è un nuovo Vanoli, evidentemente ha lavorato, e questo gli fa tantissimo onore, ha lavorato tanto anche su se stesso, sulla comunicazione, ha imparato a sorridere, ha cominciato a parlare di qualità, di futuro, di talento, senza esagerare, no? Senza esagerare, però dando sempre un messaggio di prospettiva, no? Senza dire ancora cosa siamo, come diceva Luca, perché ancora non sappiamo che cosa siamo, però abbiamo la sensazione di stare in campo, di darci mano l'un l'altro e di tenere testa all'avversario, e questo è il dato dal quale dobbiamo
7: sarà una squadra che in qualsiasi momento può far gol.
8: Sì.
7: E questo nel calcio d'oggi è un vantaggio.
8: E lasciami dire che anche
7: è un vantaggio. Però c'è una squadra che in qualsiasi
8: fabbrica
7: momento può prendere gol. Ecco, quando troveremo il giusto equilibrio in queste due.
8: Ma per ora. Quando tu c'hai Ulai che li morde tutti, secondo me.
7: Morde tutti.
3: E voi lo vedete così agguerrito?
8: Io sì.
3: C'è qualcuno che l'ha addirittura paragonato ad un Gattuso coi piedi. Io questo giocatore non lo vedo. Mi è piaciuto molto di più il paragone, ovviamente, alla lontana, che ha fatto Vanoli quando ha parlato di Kanté.
8: magari,
3: però è un giocatore che dovrebbe imparare a interpretare i ritmi della gara, avere sempre la posizione giusta, intercettare i palloni perché sa, o perlomeno sente dove passano. Ecco, io penso che possa diventare, e mi auguro che possa diventare questo, e non un Gattuso coi piedi.
7: Però
3: non esageriamo quando diciamo possiamo far gol in qualsiasi momento e lo possiamo perdere e prendere in qualsiasi momento. È vero, abbiamo Inge, che è estremamente pericoloso, Mastantuono, che quando imparerà, che gioca con altri 10, sarà ancora più efficace, però voglio dire, abbiamo margini di crescita soprattutto sui centravanti, perché ora noi siamo, ci dichiariamo comunque contenti per lo spavento che avevamo addosso 12 giorni fa, ma Pellegrino speriamo meglio, ecco, Beso speriamo molto meglio, ecco, quindi speriamo che questa sosta effettivamente ci riconsegni insieme a Gonçalves dei giocatori un pochino più e a TA, quindi è vero, abbiamo motivo di sperare, perché ti ho fatto l'esempio di Pellegrino, ti ho fatto l'esempio di Gonçalves, di Beto, di Attà, insomma sono giocatori, a parte Pellegrino, che possiamo dire inespressi, o quello che hanno espresso non ci ha soddisfatto particolarmente.
7: Certo, sì. No, io nel fatto del gol, Giulio, dico che questa è una squadra che può segnare Andur, può segnare Fagioli, sì, può segnare, certo, Valdepeñas, può segnare Jimenez, può segnare
8: le occasioni di ieri,
7: Ranieri, certo, di testa, può segnare, cioè è una squadra che veramente il gol ti può arrivare da qualsiasi
3: parte. Ma meno male, finalmente.
7: Esatto, è una facilità assoluta, ma lo ripeto, ieri il migliore in campo per me è stato De Gea della Fiorentina,
8: e comunque dopo di lui c'è
7: col Pisa
8: difensivo.
7: È vero, abbiamo finito senza gol, ma nella prima mezz'ora, stiamo parlando di squadre di Serie B, abbiamo preso due gol a Venezia, e escludo le tre, per me quelle tre non esistono, okay, come okay. Cioè è una squadra che ovviamente questa grande vocazione a portare tutti a giocare, tutti è chiaro che ragazzi, e si giocano 11 alla fine, cioè, se tu fai questo tipo di lavoro, un piccolo margine di rischio, però per esempio, scusami, poi ti restituisco la parola, il Dragusin che ho visto ieri
8: è il leader che
7: ti può far crescere un reparto nell'atteggiamento, ecco.
3: Certo, ma e di qui nasce anche la scelta, secondo me sensata, di giocare, come dico io, a due e mezzo, nel senso, ieri il problema è che ieri io ero proprio da quella parte lì, ero con mio figlio, mi diceva: e stringe troppo, babbo, stringe troppo. Vedi il Politano si allarga tutte le volte e lo ribeccano tutte le volte perché cambiavano campo. E io, francamente, ma poi credo l'abbia detto Vanoli in conferenza stampa, come non potessero mettere perché l'idea era quella di liberare un pochino più un Gé, avendogli dato la copertura di ieri. E comunque ieri poi tendeva a stringere, questo perché è stato tolto, perché non riusciva a stare sufficientemente largo, certo poi nel mezzo doveva offrire a tappe.
7: E a TA andava poco,
3: infatti però l'idea è quella, questo è il messaggio di risposta a quello che dici te, Luca, cioè bisogna trovare,
7: ma c'è da lavorare ragazzi,
3: così come trovo che non sia entrato Ulayi, proprio per questa ragione, perché Ndur nel secondo tempo ha trovato posizione, ha trovato ritmo anche se era stanco, loro comunque i centimetri li hanno aggiunti perché hanno messo Luca, un po' di palloni li alzavano, i due che sono entrati ieri, Beto e Gonçalves, sembrava che non gli toccasse francamente, perché sono entrati malissimo, e quindi invece di avere quella profondità che ti fa respirare e allontana l'avversario, magari lo si impensierisce, e ci siamo trovati l'ultimo quarto d'ora a soffrire
8: in affanno,
3: ecco,
8: sì.
3: Ulayi o bene bene o male male, cioè se ti entra male anche Ulayi e levi Ndur, poi siamo tutti a puntare il dito all'allenatore e dire: perché hai messo Ulayi a quel punto che si aveva bisogno più di chili e centimetri?
7: Senti Giulio Dini, mi rivolgo in questo caso al direttore sportivo. Uh-huh. 20 giorni di sosta, non mai una sosta così lunga, mercato finito da 20 giorni, quindi può essere il momento anche del direttore sportivo che ritorna a lavorare un po' ad ampio raggio, e qui c'è la questione di Dodò, non so se ci sarà l'incontro con Dodò, c'è da confrontarsi con i giocatori, magari fare una chiacchieratina anche un Real Madrid su Mastantuono, ecco, cosa nei panni di Paratici, cosa ti aspetteresti da lui in queste tre settimane?
3: Ma io mi aspetterei di portare avanti il lavoro su quello che manca, quello che si può migliorare in questa squadra. Io ti dico, sia Cazzotto, il reparto difensivo non mi convince pienamente, ecco.
7: Nella sua complessità, diciamo.
3: Io a Vieri gli do fiducia, non ho la stessa fiducia per esempio in Pongracic, ecco. Cercherei di vedere se è migliorabile e poi cercherei di dare comunque peso al centrocampo, che numericamente ha bisogno di un innesto, ma ha bisogno anche di un centrocampista che abbia le due fasi, che abbia fisicità. È un po' quello che manca a questa squadra da almeno un paio di stagioni, perché non è mai arrivato neanche con la gestione precedente. Da, allora, gli scontenti, allora faccio una battuta, perché magari potrei essere in apparente conflitto di interessi, ma bisognerebbe chiederlo anche al procuratore, perché voglio dire, Dodò ieri si scaldava a un certo punto,
7: appunto,
3: è un ragazzo comunque sereno, un ragazzo sereno, positivo. Lui secondo me non è di quelli che sono pericolosi a portarseli,
7: ecco, che ti fanno, ti creano tensioni nel gruppo, no. Ecco,
3: anche perché Luca, cioè io sono andato a vedere, ma insomma di campionati ancora aperti, di mercati ancora aperti, sono veramente, forse gli Emirati Arabi c'è qualcosa ancora, potrebbe arrivare forse in extremis, sì, gli Emirati Arabi, guarda, il mercato finisce il 28 settembre, se no vorrei.
7: Però come dicevi te, no, si può anche arrivare, tanto come dicevi te, Dodò non è pericoloso, nel senso, non è che uno può arrivare a gennaio, no? A quel punto cosa ha bisogno, magari rinuncia a Dodò e prende un centrocampista o prende un altro difensore,
3: in astratto io non mi sorprenderei neanche di vederlo in campo qualche volta. Non lo considero completamente fatto fuori.
7: No, non si riscalderebbe, ragazzi. Perché se no lo prenderesti in giro.
3: Poi ci sono, ormai abbiamo visto, no, queste partite che poi ne parleremo, perché bisogna parlarne poi solo di questa nuova conduzione arbitrale che porta i giocatori a avere problemi di fiato, perché non sono abituati a giocare senza tutte queste pause, no? È diventato un ritmo da futsal questo qui, quello del calcio del calcio da 11, veramente,
7: perché... ma è quello che vuole Orsato,
3: sì,
7: cioè Orsato arbitra alla Champions
8: per ora,
7: l'idea è la Champions
8: per ora, lo aspettiamo,
3: le ha guadagnate. Ieri sera era giorno pieno, purtroppo, anche troppo pieno, ma ieri gli ultimi 5 minuti io lì per lì dicevo, guarda, non ci si fa più, c'era un paio, due che sono veramente,
7: ma non si può, ma fa giocare a mezzogiorno e mezzo un 27 gradi, ragazzi,
3: ma anche il Napoli aveva mollato,
7: tutti minuti, non stavano in piedi, erano finiti, dai,
3: sembrava una partita proprio che si dovesse andare ai rigori.
7: Guarda, questa è quella di Giulio Dini, è un'osservazione importantissima. Questa nuova condotta arbitrale,
8: ma infatti c'è più uno 0-0.
7: Ma al di là di questo, lui fa un'altra riflessione. Questa nuova condotta arbitrale che fa è stile Champions, si fischia poco. Si fa correre la partita, cioè il concetto, il contatto viene valutato, eccetera, eccetera. Porta a un'intensità di gioco che brucia energie che non sono abituali nella nostra Serie A.
3: E quindi le sostituzioni, comunque ora hanno imparato tutti a utilizzarle a piene mani, diventano ancora più importanti, quindi magari uno pieno di birra e di esuberanza, un metodo in alcune circostanze, magari con uno dietro,
7: certo,
3: dico io, ecco, dove possa andare e portare via palla, può essere utile. Per quello che riguarda Sottil, non lo so, se non avesse la possibilità, allora io penso, mi risulta che al di là, diciamo, per le questioni cardiache che abbiamo vissuto, sì, la vicenda Bove, la Premier è molto molto molto severa nelle valutazioni e quindi non è il primo né sarà l'ultimo, quindi si sta parlando di giocatori idonei comunque, certo, idonei per il campionato italiano e non solo per quello italiano. Si va in Premier ti rompono le scatole che magari c'hai una cartilagine che è un pochino consumata.
8: Sai, Luis era operato alla schiena, se ti ricordi, sì, Giulio. Certo. Un annetto e mezzo fa.
3: Sì, però allora.
8: No, per dire per noi è passato.
3: Idoneo. Cioè, per noi è idoneo. Non credo ci sia di questi problemi a trovare una sistemazione. Certo, ha già rinnovato Spalmando, mi pare.
7: Ecco,
3: no?
7: Io non so se vero,
8: sai.
7: No. Lui aveva rinnovato Giulio insieme al trasferimento in Inghilterra.
8: Lui si diceva che avrebbe rinnovato e sarebbe andato
7: un anno o due anni, ma nel momento in cui è saltato l'Inghilterra, non so se lui ha accettato, non ha più interesse lui a accettare.
3: Non so se chi lo assiste se sia premurato di condizionare del rinnovo
7: al tesseramento,
3: che poi gli cambiava poco perché ne pigliava due.
7: Però diciamo andava in una realtà dove ora a questo punto lui
3: Non ha rinnovato Luca.
7: Lui sta va in scadenza e poi a giugno Dio vede provvede.
3: Si trova squadra a gennaio.
7: Ma intanto prende lo stipendio pieno, capito?
3: Stipendio pieno. Trova squadra a gennaio, stipendio pieno, perché la Fiorentina ne paga una parte.
7: Esatto, pur di liberarselo, comunque risparmi. Però non lo so, guarda, andremo a verificare poi attraverso il suo procuratore se poi questa operazione di spalmatura
8: sì,
7: è stata
8: eseguita.
7: Sì, perché
8: è a scadenza.
7: Oppure se invece un giocatore è scadenza. Perché questo
8: è riso. Io penso sia a scadenza, mi scrivo anche che è a scadenza.
7: E quindi non vale il discorso della spalmatura.
8: Poi ci sta seguendo anche l'ottimo Mario Tenerani che mi conferma che è
7: quindi,
8: a scadenza.
7: Esatto, quindi non è stato fatto, ma è normale. Cioè io spalmo se vado a giocare, ma se non vado a giocare prendo un anno mio di stipendio e poi sono libero e vado dove voglio. Cioè, questo...
3: Di solito queste cose si fanno contestualmente,
7: esatto.
3: Se si trasferisce e il secondo prima si firma il rinnovo,
7: esatto.
3: E poi ci si trasferisce, si vede che c'è stato quel lasso temporale che ha permesso di stopparsi dopo la visita medica.
7: Esatto. Grazie avvocato
8: Giulio,
7: grazie come sempre. La prima ora è volata via. 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio che saranno con noi ancora un'ora, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
11: Radio Firenze Viola
12: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
16: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
17: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
18: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
20: Radio Firenze Viola. Buongiorno. Volevo fare cambio di titolarità ieri perché non potevo essere allo stadio per darla a mio figlio di 19 anni, ma non possiamo per 5 partite in questo campionato. Gentilmente fate qualcosa perché è una vergogna. Il posto è rimasto vuoto in maratona e chissà quanti come me. Grazie.
21: Ciao a tutti, Alessia Avventurina. Ma io spero solamente una cosa, che Vanoli ora non si impunti con questo discorso dell'equilibrio, tutto il popolo viola può far giocare Olai e lui però per non darci retta continua la sua strada, perché qui mi sembra veramente di darsi la mazza su piedi per non di da un'altra parte, perché come diceva il mio allenatore, io quelli buoni li metto tutti in campo, poi si starà a vedere.
22: Ciao palla al centro, ciao a tutti i tifosi della Fiorentina, sono Claudio da Empoli. Io ieri sono rimasto molto contento, questa Fiorentina è in crescita, qualche giocatore ancora non è al top di forma, il nuovo allenatore, cioè Vanoli, sta facendo un ottimo lavoro e secondo me quest'anno ci leveremo delle belle soddisfazioni. Non vedo niente di particolarmente critico su questa squadra, onestamente. Ieri, insomma, la Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare e ricordiamoci che abbiamo avuto un anno di sofferenza. Quest'anno la sofferenza non sarà la nostra. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
23: Salve ragazzi e soprattutto grazie per la trasmissione, stando all'estero ci fate un sacco di compagnia, non sapete neanche quanto. Io non sono assolutamente d'accordo con Luca Calamai e la squadra da quando c'è Vanoli sta facendo molto bene, è cambiata assolutamente e secondo me in Europa ci arriviamo alla stragrande.
24: Grazie. Scusate, ma c'ha ragione quell'ascoltatore che ha telefonato ora. Non siamo mica indovini, però nelle ultime tre partite, da quando arrivava, come arriverà, non lo so. Se si era fatto dall'inizio del campionato un andamento così, magari facendo altri tre o sei punti, è logico, uno ti diceva in Champions o in Coppa UEFA. E così ora si è iniziato ora, come tu fai a fare un discorso di questo genere? Però c'ha ragione lui. Ora è il momento di essere contenti, cioè ti ha pareggiato in Napoli, in casa un Napoli incerottato, quello che ti pare, ma ti ha pareggiato in Napoli che fino a due settimane fa avresti detto se ne piglia quattro. Ora sei a pensare, vediamo che si fa col Como, con l'Inter, quindi vuoi dire, oggi contenti, poi che succederà, ma insomma intanto la china la sta iniziando a risalire, via, Grazie, no, così è pronto.
0: Buon pomeriggio, ragazzi. Ma io mi fido di Aramai, però per ora il Frosinone mi sembra tanto tanto forte. C'ha due esterni bravissimi, centravanti segna, Ciaccalò segna, batte le punizioni in maniera eccezionale, calcio d'angoli favolosi. Tra l'altro doveva essere lui, se non doveva andare in nazionale, e non Ricci, Mandragora, eccetera eccetera.
8: Va bene, continuiamo a sentire, no, i diversi punti di vista.
7: Ho perso la mia battaglia.
8: Chi è entusiasta, chi è ottimista, chi è un po' più realista. E va bene, fa parte assolutamente del gioco.
7: Io non sono pessimista.
8: Esatto.
7: E come lo devo dire?
8: Sei realista,
7: cartello,
8: e ti interroghi.
7: Io non sono
8: su
7: pessimista.
8: Dove si possa arrivare.
7: Vabbè, e mi piace, mi fa piacere che c'è questo. Questa, avverti questo ottimismo, che è anche il tuo ottimismo, di gente come ha detto l'amico, che ha detto io sono sicuro che andiamo in Europa alla stragrande, e quindi questo è un ottimismo che è positivo, secondo me, cioè che trasmette poi positività, e quindi a me interessa, mi interessa molto il vostro parere, perché noi questa trasmissione, lo dico sempre, che è la vostra trasmissione. Io non sono pessimista, io sto cercando di capire qual è la reale dimensione di questa squadra, ma io non sono pessimista. Speriamo se l'hanno capito. Allora, c'è un caro amico a telefono che è Massimo D'Ammestre. Ciao Massimo, grazie.
1: Buongiorno,
7: di essere
1: giovani,
7: con noi.
1: E grazie per l'amico.
8: Ciao Max.
1: Due cose veloci. La prima è che, siccome io non mangio memoria, come diceva un collega veneziano che purtroppo non c'è più, sto ancora aspettando il centravanti forte come Ken, o meglio ancora più forte di Ken. Per cui intanto quello ho messo, quello
8: sei
1: messo
8: perfido
1: da parte. No, beh, perché sennò è troppo facile adesso, no, dire che va tutto bene. Non va tutto bene. L'altra cosa, per quanto riguarda l'utilizzo di Indur o comunque di un centrocampo che non prevede, oh, tutti noi ci ricordiamo Borca, Aquilani,
7: sì,
1: e Pizarro, ok? Però questi non sono Borca, Aquilani e Pizarro, ed è anche un calcio un po' diverso, ma quelli potevano giocare insieme perché la difesa era più forte di quella di adesso, e perché la Fiorentina andava a riprendere il pallone avanzando e non arretrando. Allora io lo capisco Vanoli quando parla di equilibrio e dice, certo, che faccio, metto in campo tutti quelli coi piedi buoni con questi difensori? Ragazzi, cioè, ci serve uno che porti a spasso 90 kg per il campo, e quello è Indur, c'è solo lui che fa, che ha questo,
7: sì, sì, e guarda che Massimo, la valutazione fanno, che secondo me fa anche Vanoli, e che fanno quelli che ti dicono abbiate fiducia in Indur, perché è l'equilibratore,
8: sì,
7: di questo centrocampo.
8: Discriminante. Che noi non lo vediamo Ulai in allenamento, Vanoli sì, quindi
7: no, ma Ulai
8: lui
7: non è
8: probabilmente
7: Ulai
8: in allenamento vede che Ulai una certa copertura non gliela dà, ma e te, quindi non ci rinuncia,
7: esatto,
8: a Indur, che sa già,
7: esatto,
8: che invece
7: poi Indur, ragazzi, ha fatto
8: dà
7: anche dei gol, eh? Cioè non è un giocatore, cioè,
1: se tu avessi preso sul mercato lo stopper guida della difesa, perché Dragusin potrà anche essere un bravissimo marcatore, sicuramente, ma non è Gonzalo, cioè non è uno che prende i compagni del reparto per mano,
8: no,
1: e si porta dietro,
8: no.
1: Capito?
8: Però ieri Fagioli,
7: ieri,
8: l'ha fatto,
7: ieri, Fagioli,
8: cioè, primo tempo i Fagioli per me è da regista, vero?
1: Ma io Fagioli lo adoro, cioè per me lui è titolare fisso, cioè, e poi è altri due insieme a lui, che scelga Vanoli, chi saranno gli altri due, ma non puoi giocare con lui, Attà e Ulai con questi difensori, mi dispiace, perché se no prendiamo l'imbarcata, abbiamo preso il gol anche dal Venezia, eh? Cioè non è che adesso, voglio dire, per cui Vanoli credo che sia cosciente di avere una squadra che è un po' sbilanciata, cioè molto forte a metà campo, molto forte sulle ali tutto sommato, un po' meno forte in difesa, e per me scarsa in attacco, cioè i due centravanti non ne fanno uno, per come la vedo io. Dopodiché io sono ottimista più di Luca, e senza purtroppo abbiamo lasciato 4-6 punti, ma io penso che si possa fare lo stesso il settimo posto, magari anche il sesto, perché non è che gli altri corrono tantissimo.
7: Esatto, questo è il vantaggio. Questo è il vantaggio, però ecco, dopo la sosta questa squadra deve confermare,
8: devi
7: questo
8: accelerare
7: passo,
8: il passo, perché se no accumuli ritardi.
1: Perché ha giocato tutti i jolly come quelli di Giochi Senza Frontiere,
7: esatto,
1: li ha giocati tutti.
7: Esatto, perché ragazzi, la differenza in un campionato la fanno 2-3 punti nella vittoria per lo scudetto, nell'andare in Champions,
1: esatto,
7: andare in Conference, nel salvarsi, e purtroppo questa Fiorentina ha bruciato come minimo 4 punti tra Frosinone e Torino. E il pareggio col Napoli ci sta, cioè non è che ti hai recuperato qualcosa. Come vincere a Venezia
2: a Roma ci stava.
7: Ecco, Roma ovviamente per me è la squadra più forte d'Italia oggi. Quindi, ciao, grazie.
1: Ciao.
7: Quindi io mi aspetto un grande acuto da questa squadra, ma non perché, ripeto, trovo già fondamentale che non soffriremo.
2: No, questo poi c'è una premessa fondamentale su questa.
7: Poi non dimenticate, questa squadra costa 170 ecco. milioni, ecco, cioè ecco. Non è che costa un euro, perché quindi non è che possiamo accontentarci se arriviamo decimi.
2: Io capisco quando sento dire, ragazzi, tenete bene a mente come eravamo messi l'anno scorso, cosa abbiamo vissuto, è vero, però sfido coloro i quali dicono questo a essere soddisfatti, non lo so, a fine marzo al dodicesimo posto,
7: ma anche al decimo,
2: cioè prepariamoci, perché se si arriva a non i decimi non so quanto verrà celebrato Vanoli eccetera, e come dice Luca non è che tu hai investito poco quest'estate,
7: cioè, sono contenti la Roma, la Lazio non ha speso nulla,
2: purtroppo purtroppo un po' lo paghi quell'errore dell'allenatore, ma, e quella partenza,
7: ma ovviamente paghi l'errore dell'allenatore. E ripeto, la speranza è che, a differenza di quello che segnalava il nostro amico Massimo da Mestre, più Pellegrino, ti devo dire, che Beto,
2: ecco,
7: Beto
2: ti volevo
7: sto
2: chiedere.
7: Rassegnando un po' sul Beto.
2: Io però ieri mi sono anche interrogato su Pellegrino, perché abbiamo detto tante volte ha segnato in tutti i modi fuorché di testa, come segnava l'anno scorso, ma ti chiedo, chi glieli fai Rossi?
7: Nessuno. Però io
2: nessuno crossa.
7: Ho ancora la speranza che Pellegrino possa fare uno scatto.
2: È vero,
7: non,
2: ma come
7: un fenomeno.
2: Gie salta l'uomo e tende a entrare in area di rigore, ma Santuono salta l'uomo e si accentra, Gonsalves addirittura parte quasi più centrale, forse Gnonto è proprio l'esterno classico, bello largo, e cerca il cross.
7: Quindi ci sono tanti
2: secondo me Pellegrino ieri ha delle attenuanti,
7: tanti dubbi se troviamo un equilibrio sul terzino sinistro, se Dragusin è quello che abbiamo visto ieri, se il centravanti diventano, fa almeno 14-15 gol, cioè sono tanti. Io parlo per arrivare sesto, settimo, ecco, perché questa squadra ha speso per arrivare lì, quindi è normale. E visto che Vanoli è stato bravissimo, ecco, io aspetto il segnale che mi convinca che dai, ci si fa. Ecco, ma non sono pessimista. Ecco, no, perché ragazzi, qui fa una riflessione e qui è solo bianco o nero.
2: Sì.
7: Va bene. A proposito, fammi dire la vergogna, perché l'ho detto a TMV Radio e lo ripeto adesso, perché ci sono delle vergogne che non possono passare sotto silenzio. E poiché noi, quando i tifosi della Fiorentina sbagliano, abbiamo sempre

0: tornerà in campo poi mercoledì. E nel programma è fissata per domenica alle 11 questa amichevole con il Signa. Sul sito ufficiale della Fiorentina trovate il link per andare a acquistare i biglietti. Stadio Curva Fiesole, aperto a partire dalle 9:30 di domenica, e poi dalle 11 questa amichevole, questa sgambata. Noi ovviamente ci saremo, vi racconteremo tutto, però per chi volesse passare la domenica mattina al Viola Park dalle 11, cioè questa partita, insomma, rapidi, perché poi immagino che ci sia abbastanza richiesta.
1: Sì, ma poi è una grande opportunità per portare i nipoti, i bambini, le famiglie, dai, è una grande opportunità. Tra l'altro Signa c'ha un motivo storico anche per questa amichevole. C'è un grande dirigente del Signa, un grande dirigente, uno bravo.
0: Salutiamo?
1: Lo salutiamo. Beh, vabbè, lui è un amico e quindi molto bravo. E va bene, allora se ne abbiamo il collegamento, bene, altrimenti andiamo con l'ospite successivo.
0: Sono un po' lunghi a Coverciano, sì, e quindi
1: andiamo con
0: rivediamo
1: l'ospite successivo eventualmente.
0: Fra l'altro, Marco Dalle Cure tocca un dettaglio giusto che segnalava anche ieri sera il buon Giovanni Sardelli, legato a quello che dicevo dei cross per Pellegrino. Anche sugli angoli forse c'è un po' da lavorare, perché noi sugli angoli non riusciamo a sfruttare l'altezza di Pellegrino. Io ieri di occasioni di testa tu praticamente non ne hai avute.
1: No,
0: e con un centravanti che è due metri ed è un armadio come Pellegrino, e che l'anno scorso ti ha fatto 9 gol di testa, forse è un aspetto su cui migliorare.
1: C'hanno da lavorare, ma ragazzi, la sosta è che con la sosta sono andati via tanti giocatori. Questo è bello, penso soprattutto a Mastantuono che è tornato con la nazionale argentina, però è evidente che, ti ricordi, c'è stato un periodo l'anno scorso che praticamente c'era quasi tutta la squadra, andavano via solo
0: pochissimi. Non ci sarà nazionali l'anno scorso praticamente.
1: Allora, ora abbiamo un ospite che stavolta non disturbiamo
0: per una volta, non gli
1: cosa
0: chiediamo,
1: succede, i problemi, ma lo ascoltiamo,
0: non gli chiediamo come vive la crisi la Viola,
1: ma l'umore dopo questa ripartenza. E quindi salutiamo l'amico De Sinopoli. Ciao carissimo.
0: Ciao Federico.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
0: alla sosta ci siamo andati con gli applausi.
1: Con gli applausi.
0: Questo è la nota migliore.
1: E ti devo dire che la sensazione è che i tifosi ci hanno creduto prima ancora che arrivassero i risultati, Federico, perché c'è stato un atto di fiducia grande nei confronti di Vanoli.
2: Beh, anche perché il cambio è avvenuto, a differenza dello scorso anno, quando si era capito che bisognava farlo.
1: Sì.
2: Cioè, mentre l'anno scorso siamo arrivati un po' lunghi a fare questo cambio allenatore, dispiace che per il secondo campionato consecutivo la prima scelta sia andata errata, però proprio perché la società è riuscita a porre rimedio, questo per quello che riguarda l'anno scorso, poi quest'anno lo vedremo in corso d'opera.
1: No, però si può dire già che la scelta,
2: però si può dire assolutamente,
1: ragazzi,
2: sì, certo,
1: la scelta è giusta, poi vedremo
2: l'esito finale. Proprio per questo però è piaciuto, e infatti la prima risposta è stata andare di lunedì dietro la squadra a Venezia, accompagnarla, fare un buon numero di spettatori per una partita di Coppa Italia al martedì, in diretta, in chiaro.
1: No, c'era un impatto bellissimo di
2: ieri, ieri pure
1: ieri voglio dire era forse anche più facile essendo il NAV, ma credimi, contro il Pisa l'impatto, io guardavo la partita in televisione, era bellissimo, anche televisivo.
2: E infatti poi gli applausi finali di ieri sono applausi convinti, applausi per un pareggio, poi perché poi insomma una piazza che vuol sempre vincere, però sa anche tutto sommato, voglio dire, dare un valore, dare un peso a quello che è stato fatto in questi 10 giorni. 3 partite in 10 giorni, 2 vittorie contro squadre con le quali non vogliamo mai perdere, non concediamo mai nessuna attenuante per la nostra storia, per il nostro modo di sentirsi insomma molto in alto, no? A livello di considerazione nel calcio italiano, quindi il perdere il Frosinone ci fa molto male, il perdere il Torino ci fa molto male. Siamo andati a Venezia, abbiamo vinto, siamo andati in campo con il Pisa, abbiamo vinto, con il Napoli, che è una squadra con la quale possiamo perdere, insomma abbiamo lottato, abbiamo giocato bene.

0: bene, perché l'anno scorso fra le cose andavano richieste era: però vogliamo vedere giocare a calcio, si vuol vedere il bel gioco. Quest'anno al momento si vede anche questo,
1: sì,
0: a tratti, chiaramente non 90 minuti, ma si vede, e quindi chiaramente poi le reazioni sono positive, sono di fiducia.
1: Senti, siamo Federico, la sensazione... C'è più di un amico che ci dice: ma è un altro Vanoli, come se fosse completamente diverso nel comportamento, nel modo di vivere.
2: Beh, la situazione è meno emergenziale,
1: però un altro, lui è più Vanoli,
2: coraggioso.
1: Ecco, non
2: ieri
1: so,
2: ti leva Vieri, ti cosa, mette Valdepeña a spingere.
1: Cosa piace del nuovo Vanoli?
0: Penso il modo di porsi, sicuramente con meno... rischio di non essere corretto, perché anche Pioli ha scritto qualche pagina anche positiva qui a Firenze, ma insomma con meno prosopopea, insomma meno qualcosa di, diciamo così, un pochino più popolare, più accessibile.
1: Sì.
0: E questo piace. Poi è chiaro che tutti poi alla fine si pongono anche dal punto di vista verbale, insomma, in maniera un pochino critica, perché non sempre è tutto chiaro, però sembra uno di noi, insomma, conosce l'ambiente. Vanoli è quello che ha portato l'ultimo trofeo a Firenze, insomma, perché ha segnato,
1: ce lo siamo dimenticato,
0: la Parma, quindi c'è. Noi si vive anche di questo tipo di rispetto verso certi personaggi, quindi al momento piace questo.
1: Senti, Ulai in campo o decida Vanoli? E se Ulai in campo, al posto di chi?
0: No, è il problema, cioè nel calcio di oggi, siccome si giudicano molto anche da un punto di vista, diciamo così, fisico, no? Il fatto che Ulai sia, tecnicamente l'abbiamo visto, un grande giocatore, perché quello è pare, e non soltanto a noi, perché è arrivato come uno dei colpi magistrali di questo mercato, perché altre squadre poi si sono probabilmente morse le mani. Però è chiaro che se fai un centrocampo, soprattutto lì nel mezzo, con giocatori fisicamente un po' meno prestanti, insomma, ti manca quella componente a altezza che possa comunque sia lottare sui palloni alti. Però per giocare tutte e due, secondo me ci vuole un po' più di serenità dal punto di vista della classifica. Se c'è una classifica che te lo può permettere, sicuramente quella qualità, quel modo di quell'alzare il livello tecnico nel reparto lo si può tranquillamente fare. Oggi uno pare l'alternativa all'altro. E poi sicuramente arriverà il momento in cui potremo schierare tutte e due, tutti e tre, e con Attà, quindi un centrocampo di livello secondo me assoluto. Però oggi bisogna anche raccattare il punticino e formare, rinsaldare la classifica, anche perché noi siamo pratici, oggi siamo con la testa fuori dal pelo dell'acqua.
2: La classifica
0: siamo al 17° posto,
2: è corta,
1: sì,
2: però sei basso,
1: certo, cioè, però dai, questa squadra ha dimostrato proprio in queste partite valore oggettivo, no?
0: Però è chiaro che va costruita,
1: certo, assolutamente,
0: e va costruita la parte di serenità che poi permette di fare tutto, perché hai 13 giocatori nuovi e li hai tutti buoni. Lo ha dimostrato anche Jimenez ieri, che era uno di quelli un pochino meno...
1: Sì, io su Jimenez avevo qualche dubbio, ti devo dire.
0: Meno sugli scudi, ieri è andato bene, ci sono i giocatori che saranno un pochino più sereni, secondo me saranno devastanti. G è un esempio, perché uno che punta sempre l'uomo è uno che viaggia sempre in avanti, è propositivo. È chiaro che quando devi tentare di tirar fuori anche il punticino, lo puoi frenare un attimo. Invece nella voglia di grande calcio, di bel calcio, hai bisogno di giocatori come lui che vanno sempre a fede ad affrontare l'avversario.
1: Senti Federico, prima di salutarti e ringraziarti, credo che è già ripartito il presidente.
2: Guarda, lo volevo chiedere anch'io.
1: Io
2: sì,
1: sono
2: c'è
1: rimasto...
2: anche il messaggio di saluto di Joseph e Catherine. Grazie, è stato emozionante, vi vogliamo bene e sono ripartito.
1: Io ti dico che sono stato veramente colpito in, in positivo da queste due figure, ovviamente età diverse, ruoli diversi, modo di porsi diversi, ma la signora Catherine per me è stata commovente, lo ribadisco, vedere come si batte per parlare in italiano è un segno di straordinario rispetto nei confronti di, del nostro mondo, la passione con la quale Giuseppe Commisso cerca la gente è un qualcosa che riporta al primo Rocco
2: Lui
1: Commisso.
2: Anche ieri credo sia stato, ma non, non esagero, 30-40 minuti a fare selfie lì all'ingresso della tribuna.
1: Che, qual è lo stato, il pensiero de, per quello che te puoi riportarci, il tuo e quello che te cogli nel mondo che vivi?
0: Ma guarda, la signora che insomma abbiamo avuto la possibilità diciamo di conoscerla, no? In questi, fin dal 2019 è sempre stata una persona a fianco di Rocco, però a fianco in maniera assolutamente discreta. Sempre un passo indietro.
1: Bravo, sempre.
0: Però
1: sì,
0: presente, sì. Assolutamente coconscia di tutto quello che avveniva intorno a Rocco, intorno alla Fiorentina, quindi oggi ripete, no? lo stesso modo di porsi con il figlio, però sappiamo che probabilmente la persona, ma lo diceva anche Rocco, no? Quella che alla fine dava degli input di un certo tipo, cioè la saggezza, la parte femminile che poi viene fuori alla fine dall'input giusto di Joseph, e questa parte esuberante che piace molto, molto vera. Non
1: qualcuno ci rivede Vittorio Cecchigori, Federico?
0: Io poi sai, su Vittorio Cecchigori purtroppo ho sempre quel minimo di insomma di
1: ferita aperta.
0: Io sono come Walter ha sempre detto, mi ha fatto fallire e quindi non lo posso apprezzare, al netto poi di come sono andate tale cose, ma insomma poi si paga, no? In prima persona c'era lui e quindi tocca prendersela con lui, però Joseph dispiace ci sia questa barriera linguistica che chiaramente anche nei rapporti che vedo con le persone fuori dallo stadio, come ieri, poi alla fine sono soltanto scambi di sguardi, di piccole espressioni, di mimica, però manca la parte vera, è quella di confrontarsi verbalmente, cosa che invece con Rocco e anche con Giubbarone si poteva tranquillamente fare. La sua è una situazione diversa, una situazione veramente americana, quindi bisogna fare un po' di necessità virtù nel relazionarsi con lui e lui a relazionarsi con noi, però piace l'impegno. Io credo in questo momento sia molto vero tutto questo suo amore che sta venendo fuori, che cerca di palesare anche con i post pubblicati oggi, e come si è detto altre volte, insomma, a noi di un presidente, di una professora, ci interessa l'investimento, no? Fin quando c'è voglia.
1: Sì, però ti devo dire ora, no,
2: presenza e investimento.
1: Ti devo dire, poi per carità, ogni parere come Dio serve, però cioè, qui non siamo di fronte, a volte ci sono i fondi di investimento, non sai nemmeno chi sono, no? Per carità, mettono soldi. Vabbè. Io ti devo dire, questo mese loro hanno provato a si sono dati. Ecco, ma si sono dati con quella spontaneità che non era dovuta, ma che io penso sia stata gradita.
0: Non si sono tirati indietro
1: mai,
0: davanti a nessun tipo di occasione, di evento, al netto di
1: e questo
0: di quello che siamo in un periodo del centenario, quindi
1: esatto,
0: del centenario, quindi in parte erano obbligati, però concordo con te, io
1: e questo
0: ho sempre una proprietà fisica,
1: bravo, una faccia, una faccia,
0: esatto, perché poi potrò rifarmela con
1: bravo,
0: qualcuno, se non vanno male.
1: E questo lo dico non solo nella seconda parte di questo inizio di stagione, ma loro c'erano quando si è perso in casa il giorno del centenario e non era semplice,
2: no,
1: ragazzi, stare lì e metterci la faccia, no, ecco, perché è molto facile stare quando si vince e andare a prendere gli applausi.
2: Hanno delegato la gestione sportiva un uomo,
1: un grande professionista
2: di grande competenza, quello che gli si chiedeva.
1: Io ti devo dire, e poi hanno partecipato anche alla festa al Cestello e sono andati al Pegaso e sono andati a vedere la primavera alla finale della Supercoppa, cioè come faceva Rocco, cioè noi siamo qui, ecco, bravi. Perché
0: no, assolutamente.
1: Quando
0: questo gli va riconosciuto, quindi non al netto di quelli che dicevano la peggior proprietà,
1: esatto.
0: Però è una proprietà umana.
1: Sì, sì.
0: È una proprietà fatta di persone e talvolta le persone sbagliano, sbagliamo.
1: Ha voglia.
0: Diciamo
2: però ci sono.
0: E quindi,
2: però ci sono.
0: E quindi però ci vanno bene. Ci vanno bene, va bene che sia così, ripeto, il fondo di che poi alla fine mette un manager che deve comunque rispondere non alla piazza ma solo esclusivamente a chi investe, non piace, soprattutto non può piacere secondo me
1: a
0: una piazza come Firenze, che abitua è molto ruspante, molto, molto genuina, molto
1: istintiva,
0: molto vera, molto diretta. Per quello che riguarda, il calcio, per quello che riguarda la Fiorentina, quindi ben vengano le proprietà che hanno un nome e un cognome e un volto.
1: Grazie a Federico De Sinopoli, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Allora,
0: ciao
1: Federico. Stiamo volando verso la fine, ma ci abbiamo ancora uno spazio, una mezz'oretta, torniamo subito.

0: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
2: New message.
1: Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
5: Siamo tutto questo.
4: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola.

0: se ne accorto oramai che tu dici come la maggior parte. Lì non tu c'hai certezze, di là non tu sai che fanno, non tu sei sicuro se ti arrivi settimo o ottavo. Allora che vuol dire? Vuol dire che ci sono ancora tempo per valutare la squadra, no? E allora e che sondaggio è questo?
1: Ciao, sono Guido. Devo dire che Girodini ha perfettamente ragione a dire abbiamo sventato un pericolo vero dietro l'angolo, per un motivo molto semplice, perché il problema dell'anno scorso è stata una defiance psicofisica, ma psicologica prima di tutto, perché la paura non è data dalla carenza di forma, ma è l'annullamento della forma che ti porta, cioè che la paura ti porta all'annullamento della forma, cioè a tirare il piede indietro per paura, e quindi non conta più la forma finché non riprende la testa. Quindi ha assolutamente ragione Giulio Dini, e quest'anno mi sembra si sia già con molto più coraggio sulle spalle dell'anno scorso. Ciao
2: ragazzi, questa è una squadra che arriva nella classifica a sinistra, e se tutto va bene, che si assetta non difesa e l'entusiasmo resta a mille, si può sognare, altrimenti si starà di là senza entrare in Europa. Però è l'inizio di un progetto, per cui va bene così, dobbiamo capire dove migliorare, dove lavorare. C'è tutti questi ragazzi giovani che hanno bisogno di essere inquadrati, di maturare esperienza, e insomma, comunque i presupposti sono buoni, secondo me ci si diverte.
3: Buonasera, la Firenze Viola. Ma per me questa è una squadra, secondo me, dall'ottavo al dodicesimo posto quest'anno, non credo si vada né più indietro né più avanti. E poi vorrei dire all'amico Calamai, mi permetto, che come diceva l'amato Ciuffi, ogni tanto fai il socialista. Dai amico, Ale dai bicchieri mezzo pieno.
4: Calamai meglio, sì, è stato De Gea, ma Milenkovic Savic ne è stato da meno, mi sembra, Poi ci mettiamo due belle traversine, quelle si è dimenticate subito lei, Arrivederci.
5: Ciao ragazzi, ecco puntuale la cretinata che spinge Paolo Vanoli a far giocare la Wii per forza. Il mister, che è un allenatore di sostanza, saprà lui come dare equilibrio alla squadra. Non ci dobbiamo preoccupare. Ciao da Marco, il moviolista.
6: Va bene, 15 e 38, questi tanti vostri interventi. Noi intanto informo Stefano Cherubini, prepariamo i long plane, gli album, i dischi, perché metteremo musica, visto che tanto non si può sapere dove si arriva. Non si può dire che De Gea è stato il migliore, non si può dire nulla, e metteremo musica per 10 ore.
7: A me viene da ridere,
6: non si può discutere,
7: no, ma mi
6: arrendo, pallone.
7: Mi arrendo. Io ho detto che la Fiorentina meritava di vincere, quindi cosa c'entra il discorso di Milinkovic Savic? Va bene, ma tanto no, cioè, no, come diceva, non c'è peggior sordo che non vuol capire, c'è chi andiamo avanti,
6: si analizza la partita, allora, si analizza lo stato, no, della squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è un gioco domandarsi dove arriveremo al 21 di settembre. A proposito, dov'eri il 21 settembre 1986?
7: Io so dove ero ieri, pensa te.
6: Quanti anni so? 40? 40. 86.
7: Ho visto quella foto bellissima.
6: Landucci, Gentile, Carobbi, contratto, Pin, Galbiati, Oriali, Onorati, Diaz, Monelli e un esordiente in Serie A al secolo, Roberto Baggio, che gioca i suoi primi 87 minuti in Serie A contro la Sampdoria al Franchi, ai tempi comunale di Firenze, sì. Finisce 2-0, doppietta di Ramon. Tira la bomba, tira la bomba.
7: Ramon, e c'aveva un
6: esordio,
7: grande
6: esordio di Roberto Baggio in Serie A, 21 settembre 1986.
7: E c'è una foto, dicevi, di bellissima di lui che firma con il presidente d'allora.
6: Sì,
7: Righetti,
6: no, ho visto questo pezzo, sì, sì, che ha pubblicato Furio Zara sulla Gazzetta.
7: Bravissimo, Furio Zara in questi
6: 40 anni fa la Serie A conosceva Roberto Baggio.
7: Bellissimo.
6: Sembra ieri.
7: Bello, bello, molto bello. Allora, a chi
6: Baggio nazionale, direi che il
8: l'assist
7: è perfetto, città.
6: Lo ha rivisto nei suoi panni di commissario tecnico Simone Bernabei, inviato di tutto mercato web a Covecciano, dove è tornato a parlare Roberto Mancini. Caro Simone, buon pomeriggio, come l'hai visto il mancio?
9: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Tommaso, ciao. L'ho visto carico, ci ha detto una cosa molto semplice, che vuole vincere divertendosi, quindi un concetto bello secondo me, importante, ecco, in un momento in cui un torneo nazionale c'è bisogno, ecco, un po' di divertimento e soprattutto un po' di vittoria, un po' di risultati.
6: Cioè,
9: ma guarda,
6: io forte, non è che noi ci accontentiamo di fare un mondiale, cioè
9: sarebbe
6: se
9: già
6: vuole vincere vuol dire che ha grandi ambizioni.
7: No, ma guardate che comunque, allora, sapete, io sono proprio, non mi piace il ritorno, non avrei mai dato di nuovo la panchina nazionale a uno che ha tradito, se n'è andato tuffandosi in una montagna di soldi, ma se n'è andato in corso d'opera, non se n'è andato alla fine di un percorso, ma comunque vabbè.
9: Luca, però, posso sentire cosa ne pensa qua, perché ho una sorpresa per voi. Sono con Monica Vanali, che
7: carissima Monica,
9: che ha gentilmente accettato.
10: Ciao ragazzi.
6: Ciao Monica.
7: No, dicevo, Monica, è dimostra personalità Mancini, che ribadisco io non avrei ripreso, ma non nego la capacità del professionista e dell'allenatore, perché oggi l'Italia andrà a affrontare nazionali molto forti.
6: Quattro sfide soltanto, andare a
7: dire che comunque alzare l'asticella e imporre a un movimento in affanno l'ambizione di misurarsi per vincere con queste squadre mi sembra una grande sfida, giusta, coraggiosa e giusta.
10: È una sfida coraggiosa e giusta, è una sfida che lui giustamente fa, lui è abituato alle sfide, cioè hai ragione quando dici che non l'avresti rimesso. Io credo che quasi tutti non avremmo voluto il Mancini bis. Col senno di poi però ti dico, è l'uomo giusto, il CT giusto in questo momento, in un momento di rifondazione, visto che siamo a Firenze, rinascimento azzurro, c'era bisogno di lui per quello che fa con i giovani, per come li va a cercare. È l'uomo giusto. Mi è piaciuta la conferenza stampa, molto sereno, molto concentrato, molto positivo anche su questi giovani. Tu mi dirai, te credo, hai chiamato lui Monica, se non è positivo lui, però ci ha dato, ho visto un barlume di speranza.
7: Ecco, ma la frase che più ti ha colpito di perché questa è proprio una ripartenza, no? In un momento in cui il calcio italiano ha toccato il punto più basso, in cui c'è il dovere di riprenderci un ruolo, ecco, tra le sue riflessioni, i suoi messaggi, le sue aspettative, la frase che più ti è rimasta sulla pelle.
10: Te l'ha detta Simone, che vuole vincere, lui è qui per vincere. Ora vuole anche una squadra che si diverta e che giochi bene. Un binomio fondamentale, è la combo giusta per ogni nazionale, l'abbiamo visto anche gli europei del 2020. Io aggiungerei anche un pizzico di fortuna, che quella serve sempre.
7: Non c'è dubbio, questo è chiaro.
10: Per il resto diciamo che è un Mancini da 0-0, poi il resto io gli ho fatto sempre la domanda dei troppi stranieri, ho fatto un calcolo di percentuali rispetto alle 5 giornate della scorsa stagione, lo stavo vedendo adesso, si passa da una percentuale circa del 69,3 a un 73-75
7: peggio mi sento
10: 5 giornate. Quindi è una percentuale che aumenta, è un campionato che è sempre più in mano agli stranieri e non agli italiani, e lui mi dice ma io devo andare a cercare giustamente, lui non è che mi dice sì, avete ragione e basta con tutti questi stranieri, ovviamente non lo può dire lui da CT. E allora che cosa fa? Ci sono italiani col doppio passaporto, io la prima cosa che faccio li individuo e poi li blocco subito prima che mi arrivino altre nazionali, vedi ad esempio con Romano, con la Svizzera, con il CT Jakin, che era andato a vedere Cagliari Inter per riportarselo in Svizzera. Cioè voglio dire, lui deve anticipare queste mosse soprattutto con gli italiani che hanno il doppio passaporto,
7: cosa che se sbaglio lui aveva fatto anche nella sua prima gestione, dove era comunque andato a vedere che cosa si poteva trovare.
10: Reteghi noi l'abbiamo conosciuto grazie a lui.
7: Esatto, cioè, e non facciamo tanto i fenomeni, perché voglio dire, ci sono realtà tipo la Francia che hanno la capacità di pescare su un bacino molto più grande anche in virtù proprio dei giocatori che possono tesserare come francesi, quindi non è che dobbiamo fargli snob perché noi non vogliamo questo tipo di giocatori. Senti, è chiaro che nel mondo della Fiorentina fa molto piacere il ritorno di Fagioli, lui viene da un ottimo finale di stagione, da anni molto belli, anni difficili, tutta un'alternanza di stati d'animo per questo giocatore. Ti chiedo il tuo parere su questo ultimo Fagioli e come lui può in qualche modo trovare una sua dimensione nazionale.
10: Ma io dico che già la chiamata di Roberto Mancini lo fa già rientrare nella sua dimensione, passami il termine, di campioncino.
7: Sì.
10: Io a volte, guarda, il passato è vero, purtroppo resta, ma io lo voglio anche dimenticare. Errori di gioventù, errori che non vanno commessi, ma purtroppo li ha commessi, ma comunque quello è il passato, basta, stop, mettiamoci una pietraccia sopra. Io quello che ho visto in campionato e mi auguro di vederlo qua in nazionale è un nuovo Fagioli, un nuovo ragazzo che ha lasciato tutto alle spalle e che si è ricostruito pian piano, lo sappiamo tutti, non è stato facile, e adesso diamogli tutta l'energia positiva di cui ha bisogno questo ragazzo, che è fantastico.
7: Allora, prima di ringraziare e salutare Monica
8: Poi
7: Vanali,
8: una curiosità,
7: vai,
8: vai. Sulle punte, perché ho visto una domanda su Ken più Esposito, che erano entrambi in panchina in questo weekend. Chi è ad oggi il titolare sulla carta?
10: Ma lo sapete, teoricamente sarebbe Pio, teoricamente sarebbe Ken, cioè entrambi, e per me lui punterà su questi due. Si tratta di iniziare a vedere già oggi pomeriggio il primo allenamento, anche, sai, io più che altro che le punte, è giusto che tu ti concentri sulla questione attaccanti, ma io sono incuriosita, parlo Monica, sui giovani, se c'è qualcuno che me lo schiera già dall'inizio,
7: che è già pronto per questo, certo.
10: Io
7: questa
10: sto
7: è una
10: questo
7: grande
10: Zoma o Zoma, ma dovete dire se va l'accento oppure no, ma questo lo scopriremo, è l'ultimo dei problemi. Questo ha già fatto, è vero, è Serie B tedesca, eccetera, tutto quello che volete, però ha già fatto in 5 partite 5 gol. Io voglio vederlo, voglio subito conoscerlo meglio, certo, questo giocatore. Quindi sono molto incuriosita più che altro dai giovani, più su chi punterà nella prima partita. Cioè, diciamo che non cambierà tantissimo quelli che ha, cioè sono quelli. Per me lui parte dal Pio, dalle Kane, dalle sicurezze, con forse un paio di giovani già dentro.
7: Ah, lui ce l'ha il coraggio, lui c'ha il coraggio, sì, la personalità. Dicevo, prima di salutarti, mi dai il tuo parere su questa bizzarra Fiorentina, devastante in partenza col disastro di Grosso,
10: mamma,
7: straordinaria ora, Paratici, tutte le scelte di un'estate piena di scosse, con i tuoi occhi.
10: Devo essere onesta. Io sono arrabbiata, lo dicevo prima anche con altri colleghi, perché è stato cacciato Grosso dopo 3 giornate. Io non accetto una cosa di questo genere, non lo accetto, ma non per Grosso di per sé, perché un allenatore dopo 3 giornate, dopo che in pompa magna, oh, grande mercato, grande squadra, e mi cacci l'allenatore dopo 3 giornate. Primo, dagli tempo. Secondo, domanda. La seconda è una domanda, ma gli avete preso giocatori che a lui non andavano bene con il suo gioco, allora perché mi hai preso Grosso, perché non mi hai tenuto Vanoli? Sono tante, troppe le domande che mi sono fatta e che mi hanno fatto infuriare, perché un allenatore non lo cacci dopo 3 giornate, perché non è colpa solo dell'allenatore, ma mi avviso anche colpa della società.
7: Perfetto.
10: Scusa, se investi su un'altra, poi
7: chiaro,
10: mi arrabbio anche con i tifosi, perché dopo 3 giornate quei cori che ho sentito lì in campo non mi sono piaciuti, così non si fa.
7: Grazie a Monica Vanali, grazie, Tori, davvero,
8: grazie. Monica, grazie.
7: Allora, grazie, dritta, visto, diretta.
8: Alle idee molto chiare.
7: Non so se
8: noi
7: abbiamo recuperato Simone.
8: Ha ragione a parlare dei giovani, perché sì, io sono curioso, sai, ieri poi ho guardato, sto guardando il Como come
7: te
8: mai.
7: Te lo guardi tanto.
8: Come mai nella
7: gliela
8: storia.
7: Gliela al Como un
8: sì,
7: po'.
8: Ieri poi siamo tornati, mette a scrivere e cominciava il secondo tempo di Frosinone-Como. E un paio d'occasioni se l'è create, per me tira sul portiere, però va anche detto, visto che qualcuno celebrava il Frosinone, che ieri questo Palmisani,
7: mamma mia, ha preso tutto.
8: Io non so quante altre partite riuscirà, perché cioè è stata veramente una roba clamorosa.
7: Non so se abbiamo ancora con noi Simone.
9: Sì, ragazzi.
8: Ah, ecco, sì. No, allora, interessante il discorso dei giovani, perché c'è tanta, sì, Fiorentina, ecco, o almeno ex Fiorentina.
7: Quadio è Fiorentina, ragazzi.
8: Sì, ora
7: lui è nostro.
8: Io intendevo,
7: ecco, che ci puoi dire di questi ragazzi, Simone?
9: Che sono al pari di Monica, sono curioso di vedere questo primo allenamento adesso alle 17, allenamento aperto alla stampa, e vediamo subito come anche quanta importanza darà Mancini, no, a tutti questi ragazzi. Vediamo, perché io credo che comunque sì, ci sono più stranieri in Serie A, però tanti di questi ragazzi stanno iniziando a giocare, penso a Quadio per esempio,
7: sì,
9: sta mettendo minuti, E quindi sono curioso un po' di vedere quanto anche l'apporto che riusciranno a dare, no, a questa nazionale nuova, che di fatto è proprio è come se fosse una nazionale che veramente riparte da zero, al di là del mondiale, al di là del commissario tecnico, ma sono tantissimi volti nuovi, i volti che non siamo abituati a vedere in azzurro. Poi complice anche qualche assenza, quella di Di Marco, l'ultima, quella di Cristante, ecco, magari avranno il suo il proprio spazio, ecco. E già da questo primo allenamento Mancini ha detto: sono curioso di conoscerli, lo siamo anche noi, ecco qua, che lo seguiremo in diretta, lo seguiremo live oggi. Sì. Previsto allenamento aperto alla stampa tutta la seduta, quindi riusciremo a vedere qualcosa di,
11: senti,
9: di interessante.
11: Prima di salutarti, insomma, a me ha destato, ti devo dire, grandissima curiosità e anche un po' in sorpresa la convocazione di Mandragora, non perché
8: l'ha fatta apposta Mancini,
11: tu dici, no, perché per carità, lui è entrato benissimo nel nuovo progetto del Torino eccetera, però onestamente Mandragora non lo leggo come un giocatore futuribile. E te cosa, secondo te che tipo di percorso può avere Mandragora in nazionale?
9: Ti dico intanto il mio ragionamento su perché lo ha chiamato. Io credo che Mancini stia cercando gol. Secondo me, nella sua idea, questa nazionale manca qualche gol, e questi gol li deve trovare dai centrocampisti principalmente, oltre che ovviamente dai centravanti. E in questo senso, ragazzi, Mandragora è uno dei centrocampisti che negli ultimi anni ha segnato di più in Serie A, quindi in quest'ottica secondo me ci può stare, ecco, la chiamata di Mandragora. Poi questa chiamata non significa che Mandragora farà parte del blocco azzurro dei prossimi 4 anni, però intanto Mancini lo vuol valutare, sì, vuol capire se può essere utile alla sua idea.
11: Tra l'altro ricordiamo che è stata una maxi convocazione questa,
8: sono tanti,
11: quindi è evidente 34, che poi questa maxi convocazione, certo, avrà poi un'ulteriore, tra virgolette, selezione. Però io penso, vedi, di quelli che dicono Mandragora è più mandiamolo via, regaliamolo, il più scarso di tutti,
8: certo. Alla oggi fine è stato sostituito da Andur nelle simpatie, sì, mi sembra, di
11: ora tocca Andur. Vabbè,
8: comunque secondo me Fagioli gioca, Simo, poi non so dove, ma da qualche parte lo infila Fagioli,
11: dici?
9: Secondo me è possibile, anche perché mi sembra in un ottimo momento, certo, di forma, quindi
11: in che posizione, però perché lì bisogna anche capire, no, se
8: c'è già un'idea almeno di modulo,
11: ma non credo.
9: Allora sì. No, o almeno pubblicamente Mancini ha detto che non ne ha idea ancora, ha detto possiamo giocare con le due punte, possiamo giocare col 4-3-3, possiamo giocare con la difesa a 3, sostanzialmente ha lasciato veramente tutto aperto, ha detto io intanto devo iniziare ad allenarli, poi ho 4 giorni di tempo prima della prossima partita, in questi 4 giorni di tempo mi schiarirò le idee, capirò anche la condizione, ha detto, perché in questo momento è importante la condizione, perché qualcuno ha giocato poco, qualcuno ha giocato di più, a settembre è importante avere minuti nelle gambe, quindi io credo che molto dipenderà anche da chi avrà minuti nelle gambe. In questo senso Fagioli minuti nelle gambe li ha, quindi mi viene da credere che possa ritagliarsi comunque uno spazio nelle prossime partite.
11: Quindi ricordiamo, la prima partita sarà venerdì, se non 20:45,
8: si gioca a Roma, Italia-Belgio, poi si torna in campo domenica, lunedì 28 settembre a Bursa, Turchia-Italia, poi il 2 ottobre Francia-Italia a Saint-Denis e si chiude il 5 di ottobre a Bologna con l'altra sfida di ritorno Italia-Turchia, quindi
11: ragazzi,
8: affrontiamo due volte la Turchia, una volta la Francia,
11: quindi
8: una
11: Montellino che ha resistito alla bufera. Grazie
8: ciao Simone, grazie
9: a voi
11: sempre, buon lavoro.
8: Poi ci saranno anche 12 e 16 novembre la gara di ritorno con la Francia, si giocherà a Milano a San Siro, e poi il match in esterna con il Belgio, perché parliamo ovviamente di Nations League.
11: E ragazzi, noi non possiamo retrocedere, ve lo dico, perché sennò sarebbe un ulteriore passo falso, anche doloroso. Certo, non è un girone semplicissimo, non è un recuperamento semplicissimo, però insomma, se Mancini, ecco, il Mancini non è il nuovo, però sicuramente ha personalità, coraggio, e questo non gli si può negare. Sono curioso anch'io di vedere che cosa succederà. Sono anche contrarissimo, te lo dico, a 3 settimane senza campionato.
8: non ti piace questa idea?
11: Trovo già fatico a
8: di un diverso calendario.
11: No, 3 è una roba che smoscia
8: ma
11: tutto.
8: Ma l'Inter ho letto male o sta ferma addirittura una settimana? Si infila, mi sembra di aver capito.
11: Sì, sai, loro
8: un blocco iniziale
11: loro
8: in vacanza,
11: devono giocare, ma insomma io trovo che insomma se si cerca di rilanciare il calcio per i tifosi, bah, va bene, forse sbaglio, forse sono vecchio, va bene, comunque saranno grandi partite, c'è l'Italia. Siamo arrivati alla fine,
8: siamo in chiusura, segnalo quelli che sono i funerali di Sandro Mazzola,
11: sì,
8: che
11: sì,
8: stanno andando
11: guardando
8: in scena a Milano con tantissimi rappresentanti della tifoseria nerazzurra, anche tanti uomini del mondo del calcio, ho visto tante dichiarazioni di saluto e commozione a un grande come Sandro, sì, Mazzola. Noi ci fermiamo qui, lasciamo linea, musica, informazione e Fiorentina dalle 18 con le bombe per chi segue gli amici di Lady Radio. Noi torneremo domani dalle 14 con Palla al Centro, ma qui a Radio Firenze Viola andiamo avanti, abbiamo i due Niccolò Santi Ceccarini, abbiamo Galassi con Mister Fattori a partire dalle 17 e poi andiamo avanti fino alla serata per analizzare questo risultato che un po' divide tra entusiasti e realisti, non tra ottimisti e pessimisti.
11: Beh, sono, i termini sono diversi. Ecco, Trent, io credo che ora questa sosta darà a Vanoli la possibilità di chiudere un cerchio, ma lui c'è vicinissimo. Mi manca la definizione del terzino sinistro, che può essere però cambiato di partita a partita.
8: E poi lì in mezzo.
11: E Ulay.
8: E poi lì in mezzo Ulay.
11: Va bene.
8: E a ta. Ovviamente vi segnalo, come ogni lunedì, anche un Dimitri Conti scatenato alle 19 per motivi legati al ritorno di un allenatore a Bologna, ma ce n'è un altro che si farà detonare su quello che sta facendo invece l'integralista degli allenatori in Turchia, anche se ieri ha perso, ma questo non ridimensiona la partita in Europa League di giovedì. Quindi restate con noi, buon proseguimento, ci sentiamo più tardi.
11: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
4: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
5: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
4: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
5: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara, con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
4: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
9: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
10: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
9: Che giornata.
8: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
9: Luciana Magistrato
10: e Tommaso Borghini.
11: Oh, grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. su Radio Firenze Viola. Il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
13: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
14: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
15: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
16: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
17: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
18: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
7: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
19: Nero verdi, siamo forti.
6: Eccoci qua, Nick e Nick, la trasmissione viola più nero verde di tutto il palinsesto. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, insieme fino alle 17.
20: E ciao, anche Cecca. Stefano Cherubini in regia. Sì. Quindi abbiamo. Cioè, ora, i cori mi sembrano eccessivi, sì, francamente. Non capisco. Credo ci sia niente da essere entusiasti, se non il fatto che questi siamo e questi rimaniamo.
6: Per forza, e questi siamo.
20: Ma io non capisco. Continua. No, cioè, il motivo per il quale questa trasmissione non ha una grande vita o non ha una vita lunga è anche per colpa dei registi.
6: Vabbè, allora comunque noi ringraziamo la nostra fantastica regia 348.
20: Ora ringraziamola, voglio dire, meno male c'è, ma insomma, no?
6: Vabbè, certo, quello vabbè. Non andremo in onda, no? Mi sembra fattuale questo.
20: Sì, io penso che tu saresti in grado anche te di fare quello che fa lui. Però
6: sì, no, mentre sono in diretta.
20: In realtà deve alzare praticamente un cursore e abbassarlo. Quindi
6: questo è l'attacco
20: non
6: frontale.
20: Non credo ci voglia uno scienziato nucleare per fare una roba di attacco a Stefano Cherubini, sì, detto sì, il sì. Cherub.
6: Che comunque come dirigente del Parma non ha
20: sì,
6: fatto malissimo.
20: Cioè, in realtà, infatti, il suo è fare il dirigente del Parma e non il tecnico, ma vabbè, questi sono dettagli. No, vabbè, volevamo... Sei forte, Cherub!
6: Di ricordarvi le coordinate per interagire con noi, mi raccomando, fatelo. Sì. 348 75 13933 per sì. I messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055 77 111 71. E qui però adesso è arrivato anche il tecnico della regia.
20: Ho appena esaltato le doti del tuo grande Steph.
6: No, ti ha sentito, ci è rimasto malissimo.
20: È forte, Cherub. Se non ci fosse malissimo. Andrebbe inventato. No, non fare quei versi lì perché poi si risolcono contro.
6: Gesti veramente osceni. Allora, sì. Vabbè. Cecca, noi veniamo sì. Da una... Vabbè, tu vieni dal consorzio, insomma, no,
20: io non
6: di Grassina.
20: Sì, io non sono venuto da nessuna parte perché non ho guardato la partita, non mi sono interessato di nulla, bene. E quindi... Però ho coltivato le piante.
6: Allora, intanto sai chi ha vinto ieri tra Fiorentina e Napoli?
20: Sì, nessuno.
6: Bravo.
20: Ti ho visto i risultati, hanno fatto 1-1.
6: Bravissimo.
20: Ho fatto
6: bravissimo.
20: Fatica a leggere i marcatori, Perché comunque sia non mi tornava che Gilmour avesse segnato, perché non credo segnasse dai 2700 avanti Cristo. Gimenez pensavo fosse uno scherzo. Comunque sì, è vero.
6: E invece no. Io volevo il tuo parere perché quello che ci vediamo
20: oggi...
6: ma se
20: non ho visto la partita...
6: È uguale, io volevo il significato, diciamo, di questo pareggio. Che cos'è? Cioè, secondo te... vabbè, se però non l'hai vista, in effetti io ti volevo chiedere,
20: cioè, mi fai
6: se...
20: una domanda. Io sono stato però onesto, potevo bleffare e dirti sai l'ho guardata tutta con attenzione, sono stato lì
6: e invece
20: a controllare
6: bleffare.
20: Cioè no, ho visto solamente un po' i cambi, ecco.
6: Quindi
20: i cambi mi sono piaciuti.
6: Se io ti dico sono più due punti persi o uno conquistato, tu che cosa mi
20: ma
6: dici?
20: Leggendo Firenze Viola che non so quanto possa essere attendibile come sito, però io sinceramente di solito quando c'è da dire qualcosa sulla Fiorentina leggo sempre sì. Firenze Viola, mi sembra che sia stata una Fiorentina coraggiosa, una Fiorentina pimpante, una Fiorentina che comunque sia è scesa in campo con la mentalità giusta e che è vero ci sono stati paratone di De Gea, però anche la Fiorentina ha avuto soprattutto nel secondo tempo delle ottime occasioni, no? Quindi poteva finire 2-1 per la Fiorentina come 2-1 per il Napoli e poi affronti una... perché poi se no il pareggio col Napoli sembra sempre qualcosa di poco o nulla, perché comunque loro sono una bella squadra, avevano 8 assenze ma si torna lì con 8 assenze, guarda che squadra hanno mandato in campo.
1: Certo.
20: Vedevo la formazione del Napoli ieri sera prima di addormentarmi, ho detto cavolo, però è vero avevano 8 assenze, ma nonostante questo hanno sempre messo in campo una signora squadra, quindi per me questo è un punto positivo e quindi secondo me il bicchiere è mezzo pieno.
1: E certo, la notizia è che tu torni a competere con le squadre che teoricamente lottano per il vertice della classifica.
20: Non c'è dubbio.
1: Guarda, Valerio ci scrive, io ve lo dico, c'è qualcosa che torna.
20: Sì.
1: E quindi noi ne prendiamo atto.
20: Paolo Vanoli. Perfetto, sì. La risposta è Paolo Vanoli?
1: Che torna.
20: È già tornato, per cui Paolo Vanoli.
1: No, però mi è piaciuto questo commento. Simone da Scandicci dice, ciao Nick, una domanda di calciomercato. Ma Beto è stato preso con l'obbligo di rovesciata? E ovviamente non saprei di che parla. Eh no, ci ha provato, ha fatto un'altra volta una rovesciata che non gli è venuta, sì. Però ci ha provato.
20: Però ho visto gli è venuta a Belotti in Modena-Empoli, ha fatto una grande rovesciata perché mi è apparso magicamente questo gol di Belotti in Modena-Empoli che mi sembra sia finita 2-1, un grande gallo Belotti. No, non è per la rovesciata, è un po' una sua caratteristica di cercare un po' l'acrobazia, però ecco, l'avesse fatto Niccolò Santi o Niccolò Ceccarini saremmo andati all'IoT immediatamente con ernia o qualcosa da qualche altra parte.
1: Non è che si è messo così male, voglio dire.
20: Dire, ma dopo fa questa rovesciata qui, se la sbagli, poi caschiamo in terra.
1: Sì, certo, se la sbagli e caschi male, penso si facciano male tutti.
20: Sì.
1: Però insomma, vabbè.
20: Però...
1: Senti, no, tra le altre cose, fagiolone finalmente, ma alla fine non è più una notizia, perché Vanoli l'ha saputo comprendere, inquadrare, indirizzare.
20: Sì, si vede che lui proprio con Grosso non ci aveva feeling, infatti ho visto che è stato uno dei protagonisti della partita, in cabina di regia è andato molto bene, quindi sai, lui... Non bisogna sbilanciarsi con Fagioli, perché tanto nel momento in cui lui fa bene, poi bisogna non esaltarsi, perché può avere anche dei momenti che il suo limite non è tecnico o tattico, il suo limite è caratteriale.
1: È emotivo, no?
20: È un ragazzo che ha avuto delle difficoltà in passato, che quando sente la difficoltà si abbatte, inutile stare a nascondersi, e quando invece magari le cose vanno bene, ecco, diciamo, riesce a esprimere meglio di se stesso. E il famoso equilibrio, no? Che non è facile raggiungere, voglio dire, nella vita, nello sport, nel lavoro, noi ne sappiamo qualcosa, quindi a maggior ragione quando decidi di riuscire a fare bene il tuo lavoro, cioè per fare bene il tuo lavoro, secondo me devi essere sereno, prima cosa, tranquillo, sapere che tutti si fidano di te. E lui cosa gli è successo? È arrivato Vanoli gli ha ridato subito le chiavi della Fiorentina, lui probabilmente questa cosa lo ha rimesso in carreggiata, e però ora deve dimostrare, visto che c'è la convocazione anche nazionale, che questo è un percorso, cioè non può essere mi fermo alla prossima fermata,
1: no, certo.
20: E poi dopo riscendo dall'autobus e aspettare di risalire, cioè qui bisogna salire e arrivare al traguardo, perché non è più un ragazzo, cioè noi Fagioli è nella categoria giovani in senso un perché. Perché non è un giovane, perché ha 24 anni.
1: È un 2001, quindi sì.
20: Ce n'ha addirittura 25.
1: Sì,
20: quindi
1: sì.
20: Voglio dire, non è un giovane, è un giocatore che è entrato nell'età giusta per affermarsi. Cioè, giovane a 17-18 anni. Ora non sei più un giovane,
1: no,
20: sei un giocatore bello e fatto.
1: Poi ieri in realtà un altro nome che ci fanno, siccome siamo live anche su YouTube, ci chiedono di Gonçalves, come vediamo Gonçalves.
20: Però il Cecca te l'aveva detto di Gonçalves, lo so che
1: non era in forma, dici.
20: No, che ti avevo detto che secondo me lo vedremo bene dopo questa sosta, anche perché
1: infatti
20: visto...
1: te lo chiedono, troverà la titolarità dopo la sosta?
20: Secondo me sì, perché è arrivato non in perfette condizioni fisiche, e quindi un'idea potrebbe essere Pedro Gonçalves e Mastantuono alle spalle della punta centrale, però io avevo capito che non era arrivato in condizioni perfette, tant'è che non l'ha mai messo a titolare dal primo minuto, no? In tutte le partite in cui è arrivato, mi sembra quando c'è stato Grosso c'è stato fino alla terza partita, e quindi Gonçalves era arrivato ma non ha giocato praticamente, o se non ha fatto uno piccolo spezzone di partita.
1: No esatto. Guarda, ieri ha provato a fare un tiro completamente sballato e lì per lì ho pensato poteva fare meglio, l'hai capita?
20: No.
1: Come no?
20: Pote?
1: Il soprannome è il Pote.
20: Ah, ma quanto sei bravo,
1: capito?
20: Niccolino mio.
1: Che
20: quanto
1: poi
20: sei bravo.
1: Lui giustamente...
20: È un po' come il soprannome del Cherub.
1: No, perché sì, non è il Pote, però devi sapere che Pote...
20: Pote Cherub ci sta.
1: No, è legato al suo passato, sì. Diamante del cibo, diciamo, era proprio cicciottello da piccolo e quindi era soprannominato Potigno, poi è cresciuto, è diventato Pote.
20: Perché... Il problema è la cioccolata.
1: Sì, praticamente il Pote è un contenitore, no? Quindi si intende uno che mangia parecchio. Ecco, non mi sembra.
20: Sei informato
1: che...
20: oppure stiamo dicendo
1: no,
20: cose?
1: No, mi sono informato.
20: Per sapere che poi se no ora chiama uno, dice ma cosa dite? Il Pote, il corpo,
1: no, oggettivamente
20: no,
1: lui...
20: ecco, per non infilare in un altro ginepraio.
1: No, assolutamente, ma che lui questa cosa secondo me anche un po' la soffre, l'ha fatto capire recentemente che non è che questo soprannome gli piaccia, anche perché perché se ci pensi, cioè, so, è soprannominato il Tegame, scusa, ma che soprannome è? A un certo punto hai 20, quanto ha? Del 98, alla mia età, quindi ha 28
20: perché,
1: anni.
20: Che male c'è essere un Tegame?
1: No, nel io senso, non è che sia proprio un complimento. Eccoci, no, questo l'hai detto tu però.
20: Sì, io tutta la vita sono un Tegame e sono andato avanti.
1: No, non è vero, questo l'hai detto tu.
20: Podcast.
1: Senti, c'è Lorenzo che ti prende un po' in giro, sì sì, dice, oh Nick, ma come si fa a prendere due gol dal Monza? Comunque, ma Paratici che cosa ha fatto? Ormai si vede solo Goretti.
20: Ah, noi del Sassuolo, è vero. Sì,
1: certo,
20: sì,
1: voi certo. Neroverdi.
20: Io ho parlato prima dell'inizio della partita ai ragazzi e gli ho detto, guardate, questa è una partita più difficile rispetto a quella che abbiamo vinto contro la Juve. Però evidentemente buon Monza e loro erano consapevoli, ma poi alla fine abbiamo perso.
1: Quindi non erano molto consapevoli.
20: No, erano consapevoli della difficoltà, ma poi il Monza forse aveva più fame. Sì, vabbè, questo dobbiamo dircelo. Questo
1: può succedere.
20: Può succedere, in effetti, voglio dire.
1: Può succedere.
20: Senti, Inghilterra-Spagna? Ci sarai?
1: No, non ci sarò, Lorenzo.
20: È sabato 25, però.
1: Però ti chiede anche di Paratici, perché dice, è uscito un po' dalla circolazione, dice... Sì. Ormai si vede soltanto Goretti.
20: Un po' come me, è uscito un po' dalla circolazione. Siamo un po' usciti dai radar noi
1: e come
20: uomini.
1: Mai?
20: Io lo so il motivo. No, io lo so benissimo.
1: Paratici.
20: Quello dei Paratici non lo so, ecco, sinceramente. Paratici, magari questo è un momento nel quale il direttore sportivo con questa sosta magari si prende un attimo anche di pausa, anche giustamente, perché voglio dire, se la prendono i giocatori se la può prendere anche Paraticione nostro. Ma non credo abbia bisogno dei riflettori, ecco, non mi sembra uno che vada, tanto i riflettori ce l'ha anche per altri motivi, voglio dire, no? Anche privati,
1: sì,
20: quindi
1: sì.
20: A maggior ragione se sta, come si dice, sghiscio in queste situazioni, meglio per lui, meglio per tutti. Tanto lui lavora bene, io ripeto, secondo me ha fatto una squadra con molte buone individualità. Vedi com'è il calcio, no? Leggevo un Dragusin stellare e sembrava che Dragusin avesse preso una pippa, diciamo le cose come
1: inizialmente,
20: stanno.
1: Sì,
20: ho
1: sì,
20: capito
1: sì.
20: Ragazzi, ma sono le prime due partite, sono tre partite, la squadra non girava, no?
1: Aspetta invece... che facciamo alla prossima, mamma mia, Dragusin è arrivato infortunato.
20: Sì sì, ma è tutto scritto, insomma, voglio dire, si sentono cose che noi umani francamente facciamo fatica a ascoltare.
1: Senti, ma sguiscia è un termine vostro di Monza?
20: Sì, del Sassuolo.
1: Ah no, pensavo di Monza.
20: Sì, sì, no, è il nostro grido di battaglia. Sghiscio, sghiscio, dai raga, sghiscio.
1: No, so che comunque in perversa, nelle montagne grassinesi.
20: Sì,
1: no?
20: Norvegia e Danimarca non ci saremo, peccato.
1: Vabbè, andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Sentiamo, eccolo sì. Qua, arriva. Ci siamo.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, io lasciando perdere la partita di ieri, voglio andare un po' fuori tema e sono anche pronto a essere un po' infamato.
20: No.
2: Ma a me lo stadio nuovo mi sta gasando. Ora che la curva si vede un attimo un po' di più, si capisce un attimo un po' di più come sarà, a me mi sta veramente gasando, ragazzi. Cioè, avere gli spettatori lì, mamma mia, quando sarà finito, se sarà finito, sarà uno spettacolo, dai, mi detta.
20: Bene, siamo contenti, cioè, voglio dire, ci mancherebbe altro. Tanto, no, se sarà finito, finirà, anche perché poi non credo che si possa continuare a giocare in uno stadio che è un cantiere per anni e anni. Quindi, pian pianino, con molta calma, abbiamo davanti 10-11 mesi, e tra 11-12 mesi, quando ricomincerà il prossimo campionato, ci sarà, se non ho

0: su quella vecchia e in mezzo no, te dirai vabbè c'è questo semicerchio che rimane nel mezzo fra la vecchia e la curva nuova, verranno fatti a quanto pare degli auditorium per permettere a te di spiegare il calcio.
1: No, io veramente pensavo si potesse giocare a calcetto lì.
0: No, no, quello
1: non c'è niente da fare, non si può.
0: No,
1: no, perché poteva essere un'idea, voglio dire, quella poteva essere.
0: No, e quindi insomma questo è importante perché finalmente lo stadio sarà coperto.
1: Sì.
0: C'è un solo settore che sarà sfigato, mi sembra di capire. Quello del parterre di tribuna, perché
1: vabbè, lì è vero, rimane scoperto.
0: Sì, perché c'è già la copertura, per cui non è che la ampliano.
1: Lo sai che credo che poi quando verrà fuori è chiaro che insomma era più bello, secondo me, se si poteva no, tirare giù e rifare, perché
0: vabbè,
1: alla
0: certo.
1: fine, cioè, questa diciamo è una soluzione ponte che dobbiamo accettare, però ecco, io credo che poi alla fine la tifoseria si farà sentire ancora di più. Sai, ho sentito un nuovo inno e mi piaceva.
0: Qual è?
1: Quello dell'Udinese.
0: Che cos'è?
1: Segna per noi Magica Udinese. Non lo so, l'ho sentito l'altro giorno. Così, no, ma era bellino.
0: Sì, ma è normalissimo come coro.
1: No, ma era bello per l'intonazione, mi piaceva. C'è una cosa un po' romantica, cioè cantato in maniera. Sì, mi piaceva.
0: Che canzone è?
1: L'inno dell'Udinese.
0: No, ah, è l'inno dell'Udinese.
1: Certo, ti ho detto, c'è un'altra cosa, no, uno che canta Magia Udinese, no.
0: No, infatti
1: è l'inno dell'Udinese che tra l'altro ho sentito prima su internet e mi ha entusiasmato.
0: Quasi quanto l'inno dell'Udinese.
1: No, allora, il nostro è più rock, no? Però quello
0: verdi.
1: Diciamo è più soft, Magica Udinese.
2: Verdi,
1: no, questo è il nostro,
2: forti.
1: Voglio dire,
0: bene,
1: questo
0: bene.
1: È il nostro, però ho sentito, cioè è una cosa un po' da ballo, cioè da te e la tua fidanzata, capito? Mentre te se li senti Magica Udinese.
0: Però non ti carica molto, no?
1: Ho capito, ma ti sto dicendo che è una serata quando ti trovi quella ragazza che ti piace e ti metti a ballare con lei sottofondo di Magia Udinese.
0: Sì, è vero, Nero Verdi caricherebbe più la serata.
1: Nero
0: magari,
1: Verdi.
0: Diciamo. Allora andiamo con un altro messaggio vocale, così lo commentiamo. Vai.
3: Cecca, l'Onda Blues è arrivata anche sui ghiacciai di Grassina, da 2-0, 2-3.
1: Lo so.
0: Che ne pensi di questo fatto?
1: Questa è la grande rimonta, c'è poco da fare. Purtroppo io ero impegnato nel Nino a contenere gli effetti del Nino che sta arrivando anche sul ghiacciaio di Grassina, quindi abbiamo creato una sorta di muro protettivo e quindi non sono potuto andare a dare una mano ai ragazzi in questo momento. Queste sono cose che lasciano un po' il segno, ma vediamo se la prossima settimana si porterà a casa un punticino. Ecco.
0: Sì, poi da YouTube che continuano a parlare dello stadio dice non ho capito perché non hanno rifatto anche la copertura sopra la tribuna. Ma senti, io non lo so, fatto sta che spero mi rifacciano la tribuna stampa, perché in questo momento a me battono le ginocchia fondamentalmente, no? Nella tribuna, perché l'hanno rifatta nel 2013, che però è lillipuziana.
1: Io credo che tu potresti andare allo stadium dove per uscire dalla tribuna stampa, cioè una volta che entri dentro, no?
0: Sì.
1: Seduto, c'è da chiamare l'ACI.
0: Davvero?
1: Sì, per uscire.
0: È così
1: sì.
0: stretta?
1: Sì, allora, stretta per me, immaginate per te.
0: Io sono andato all'Olimpico e lì è enorme.
1: Infatti ho parlato dello stadium.
0: Ho capito, ma lo stadium dovrebbe essere moderno, no?
1: Sì, però io ti posso garantire che insomma si entra e per uscire ci vuole insomma cacciavite per smontare un po' di
0: sì, sblocchettarsi, dai,
1: rimane bloccato, ecco, sì. Altro è il lucchetto.
0: Allora la gente si allucchetta per
1: Lolla.
0: Va bene, senti, ci scrive un ascoltatore che è Norberto dalla Norvegia.
1: No, pensavo fosse Norberto Neto.
0: E dice, anche Beto si chiama Norberto, lo sapevi?
1: Sì, Norberto Neto che potrebbe tornare clamorosamente alla Juventus
0: sì.
1: e Norberto Beto che potrebbe tornare clamorosamente all'Everton.
0: Credo
1: così
0: che sia
1: domattina.
0: Tutti quelli che finiscono per Eto fanno Norberto, come Loreto, Maso, Norberto, Loreto, no?
1: Sì,
0: tutti
1: doppio quelli. Cognome?
0: Sì, sì, no, è il secondo nome. Sì.
1: Ah, ok.
0: Allora dice, Nick, puoi spiegarci gli ultimi tuoi 3 tweet?
1: No.
0: Uno più criptico dell'altro fino all'apprezzamento su...
1: A metà ottobre arriva l'ultimo tweet.
0: Senza un motivo
1: tweet.
0: Valido, io ci aggiungo che avrò. Ora ce lo, aspetta, no, però spiegacelo.
1: No, poi a metà ottobre arriva quello finale.
0: Come?
1: No, a metà ottobre.
0: Non lo voglio
1: sono
0: sapere.
1: I criptici e
0: non
1: poi a metà
0: voglio.
1: Ottobre arriva quello finale.
0: Quindi insomma, non ce lo vuoi spiegare.
1: No, e i miei tweet sono misteriosi perché non voglio dare vantaggio agli avversari.
0: Però hai seguito l'Udinese a quanto pare, no?
1: L'Udinese l'ho vista un paio di volte.
0: No, ma tipo, hai parlato di Drissa. Giusto?
1: Questo è un giocatore bravo.
0: Ti piace? Ma perché ti piace? Aspetta.
1: Mi piace perché l'ho visto dal vivo.
0: Ah sì?
1: Un paio di volte, sì.
0: E quindi ti stuzzica oppure c'è qualcosa di mercato che non vuoi dirci?
1: No, non c'entra nulla la Fiorentina. C'entra un club che secondo me è molto interessato e io ho voluto visionare se effettivamente io il secondo tempo anche dell'ultimo turno del campionato mi è piaciuto moltissimo, quando è entrato al posto di Davis.
0: Va bene. Ciao
1: 2006,
0: Marco.
1: 2006, 2006.
0: Ciao certo. Marco.
4: Ciao ragazzi.
1: Marcone.
4: Sì, grande Nick. Mentre ascoltavo il telefono non ho capito bene Beto Everton, ma cos'è? Una butata?
1: No, è che è arrivato dall'Everton, Beto mi si è mudato di fatto, no?
4: Sì, sì. Esatto, sì.
1: No, questo si stava dicendo che Beto è arrivato dall'Everton.
0: No, sembrava, sì. No, magari dice torna all'Everton.

0: no, viene dall'Everton.
1: Viene dall'Everton, sì,
2: esatto,
1: sì.
2: Certo. Allora, due cose velocissime. Allora, intanto, voi che siete come me un po' amanti anche della comunicazione, anche Nick, il bel Nick, accanto a Nick Ceccarini, il gemello di Bucciantini è veramente cambiato in conferenza stampa, perché o è Bucciantini con Sosia che manda Manoli conferenza stampa, perché nelle risposte e nell'approccio anche del viso è tutto un altro personaggio.
0: Assomiglia a Bucciantini, Manoli, in effetti. Sì, sì, sì, è vero.
2: Sì. Sì. E la domanda che volevo fare è questa. Io ho visto la partita in televisione contro il Pisa e ho visto Vieri giocare centrale. Fisicamente è imponente, mi ricorda, con tutto il rispetto, nelle movenze Thiago Silva. Ecco, io volevo da voi un parere. Per voi lui può diventare veramente accanto a Dragosi un centrale dove che per picchiargli ci vuole due calcio in costume, perché anche mezzi tecnici non indifferenti, perché sulla fascia è un po' più sofferto. Grazie ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie a te Marco. No, io ora, insomma, Thiago Silva ha scomodato un parere, secondo me un paragone molto importante.
0: Anche perché, e qui mi taccio, è stato il difensore che più ho amato di quelli, sì, che ho visto dal vivo.
1: No, e quindi ti dico che da questo punto di vista è un giocatore. A me piace come caratteristica il fatto che lui va in aggressione mm-hmm. sul centravanti, su quello che è l'uomo che magari deve andare a seguire, e questo per me è bravo, ha questa caratteristica, però viene da un altro campionato, sta bene fisicamente ma deve capire com'è il calcio italiano, e non so se un giorno sarà come Thiago Silva, basterebbe la metà di Thiago Silva
0: magari,
1: però sì. È un giocatore che a me non dispiace nemmeno sulla fascia, ecco, non dispiace neanche sulla fascia, perché tiene di più la posizione come centrale. Per me nel domani della Fiorentina dovrebbe essere la coppia centrale Dragosin-Vieri, cioè loro hanno fatto questa operazione per costruire questa coppia centrale. Tra l'altro io ringrazio anche Marcone perché ha confermato il mio soprannome, Tegame,
0: ma veramente no, questo non è vero.
1: Come
0: ma
1: si chiama? Qual è il soprannome?
0: Pote. Io penso significhi barattolo, no? Una cosa...
1: insomma.
0: E noi abbiamo estremizzato perché...
1: Ma perché parlavi di cibo, barattolo,
0: no,
1: di
0: sì,
1: cibo è dura, dai.
0: Perché comunque...
1: Scatoletta di tonno secca.
0: Contenitore, diciamo, lui era questo quello che volevano intendere, era uno che mangiava molto, capito?
1: Quindi male,
0: Quindi,
1: un po' di verdurine gli sarebbero servite.
0: Io volevo dire questo, che Vieri a me invece fisicamente
1: ricorda
0: Lussio.
1: Ah, pensavo Luis la Serpe.
0: Dopodiché
1: no,
0: non c'entra nulla, ovviamente spero che ci arrivi, insomma, a quei livelli. Però mi ricorda un po' Lussio, perché vedi questo roccioso, questo
1: sì,
0: giocatore forte,
1: sì, Lussio
0: fisicamente.
1: Era chiaramente un altro livello in questo momento. Cioè,
0: certo,
1: Lussio
0: vabbè,
1: quando è arrivato era un altro livello, però comunque, sai, questo è un ragazzo giovane, quindi ci puoi lavorare sopra.
0: E Thiago Silva fu, tra l'altro, vicino alla Fiorentina, se non sbaglio, nel 2020.
1: Quando aveva cominciato a fare un po' di mercato, vecchio Nicco.
0: Beh, insomma, ancora non ero, ancora i primi rudimenti, diciamo.
1: Vabbè,
0: no?
1: Però c'aveva veniva 10 anni.
0: No, magari. Avevi 10 anni.
1: Avevi già un ventello fatto bene.
0: Nel 2020 sì, un 22ello, sì.
1: 22ello fatto
0: vabbè,
1: bene.
0: Insomma, poi lui in realtà andò al Chelsea, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Però ecco, fu una cosa molto concreta perché lo confermò lui, dice "Sì, sì, il mio
1: un'idea una di Danielone
0: parlando.
1: Nostro,
0: Pradè,
1: che tramite diciamo un intermediario aveva sentito la disponibilità, lui aveva dato anche, no, il fatto di valutare l'ipotesi della Fiorentina. Forse non ha fatto niente.
0: Alla corte di Iachini, sarebbe andato. Pazzesco, vabbè, incredibile.
1: Che dobbiamo fare?
0: Beh, ricordo un'intervista in cui raccontò, questo non c'entra nulla, però appunto è uno dei miei idoli, Thiago Silva, che quando giocava con Nesta sentiva Nesta che gli urlava, gli diceva, e lui, Thiago Silva, diceva, ma che vuole questo? Poi, insomma, capì che era abbastanza importante che Nesta parlasse con lui perché si dessero, insomma, delle indicazioni,
1: sì,
0: reciproche.
1: Anche se poi in realtà erano tutte e due di un livello molto alto.
0: Esagerato, quindi,
1: esagerato. Un po' meglio di te, gol.
0: Sì, gol. Altro messaggio vocale, se siamo d'accordo tutti, tutti quanti.
1: Col Kerub?
3: Siete forti. Ma Nick Cicca, ma non l'hai detto la notizia più importante, che... Il prossimo G20 verrà fatto a Grassina.
1: Cioè, non si può spoilerare sempre tutto, hai ragione.
3: All'attenzione di tutti. Siete forti,
1: siamo forti.
0: Tra un bombardino e l'altro.
1: Uno, Monza 2, Sassuolo 1.
0: Si è perso 1-1.
1: No, ho detto siamo grandi, siamo forti, Monza 2, Sassuolo 1, ma ci rifaremo, siamo grandi.
0: Vabbè. E no, dicevo, tra un bombardino e l'altro fanno questo G20. Senti.
1: Vabbè.
0: Matteo da Scandici dice: Malen, Cristante e Wesley non andranno in nazionale, coincidenze? Non penso, però noi non lo facciamo.
1: vabbè, non abbiamo mica giocatori rotti tra virgolette o infortunati, sì, non è che uno può, cioè, se viene convocato uno in nazionale non è che poi gli puoi inventare che c'ha un problema fisico,
0: esatto.
1: Poi comunque vai in nazionale, ti visitano, se hai il problema fisico torni indietro, cioè Di Marco mi sembra sia successo questa cosa qua, no?
0: Sì, sì, credo. Penso di sì. Non c'era un motivo per cui non mandare Fagioli, ad esempio, in nazionale.
1: Anzi, c'era Cherubini disponibile, non ho capito perché non hanno chiamato lui. Voglio dire,
0: no, ma voglio dire,
1: uguale, cioè, voglio dire.
0: Per i giocatori è soltanto un motivo di vanto, no? Fagioli era dal 2024.
1: No,
0: che
1: ma anche ho visto c'è una lista enorme di convocati, e tra questi convocati ci sono dei giocatori che, secondo me, alcuni non stanno nemmeno facendo troppo bene, altri sono una novità. Sono curioso di vedere questo Romano in nazionale.
0: Sì, lui che peraltro è svizzero, se non sbaglio. Lui
1: ha fatto fino all'under 21 Svizzera, fino all'under 20, scusami.
0: Ha scelto adesso inizio settembre perché evidentemente subodorava la possibilità di essere chiamato da Mancini, per cui lui da svizzero parla benissimo italiano, in realtà credo sia bilingue, no? Tedesco e italiano, perché i genitori sono italiani, però vivendo lì.
1: Sì, e comunque ha scelto l'Italia, quindi naturalmente da questo punto di vista secondo me, cioè, ha fatto una scelta, vedi, alcuni giocatori forse in altri tempi, non essendoci questa possibilità, non avrebbero scelto, no, la nazionalità italiana, magari anche perché non sarebbero stati scelti dall'Italia, capito?
0: Io sai che avrei scelto per come portiere, anche se vabbè, ora dirlo adesso non ha senso, Palmisani. Ha fatto una partita esagerata.
1: Sì, vedi, noi in questo paese fantastico in cui un giorno si dice una cosa, un giorno se ne dice l'esatto contrario, noi abbiamo testimonianze oculari, visive, presenti, continue, si passa da un estremo all'altro.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, si dice che il Frosinone non è una buona squadra, cioè Raimondo ha segnato 4 gol, Raimondo ora è un attaccante eccezionale, si scopre Alvini, Alvini è un allenatore che ha sempre fatto un suo percorso, oggi perché il Frosinone fa i punti, allora no, Alvini, che scherzi, ha comprato subito Alvini perché come Alvini non ce n'è, e poi dice il direttore sportivo migliore è Castagnini perché ha visto il Frosinone, ho 3 soldi, cioè che non è 3 soldi quello che gioca, no?
0: Sì.
1: Allora, quello che dico io è un'altra cosa, cioè bisogna, il calcio va conosciuto, il calcio vive di situazioni negative e situazioni positive, cioè quando le cose non vanno bene non si deve sempre buttare fango sulle persone o sulle situazioni, perché anche, voglio dire, il progetto che c'ha il Frosinone è un progetto che è stato fatto nel tempo. Loro avevano pochi soldi, hanno cercato di mettere insieme un gruppo di ragazzi. Alvini li ha condotti alla promozione, non l'hanno tutta stravolta questa squadra, gli hanno dato fiducia e oggi, comunque Alvini aveva già dimostrato anche in passato di essere un bravo allenatore. Purtroppo si va avanti a stereotipi in cui ci sono allenatori che secondo me sono ben sponsorizzati, che anche se hanno degli esoneri ritrovano sempre, ma non è che siano migliori di quelli che rimangono a guardare. È tutta una questione dove la meritocrazia purtroppo non c'è, e poi ribadisco, bisogna conoscere le questioni di calcio. Qui si parla invece tutti i giorni in base a come ci si alza e si dice quello va male, quello va bene, quell'altro è sbagliato, quello
0: no, era una riflessione giusta,
1: tutto,
0: la tua.
1: Cioè, io personalmente, cioè, non sono sorpreso del lavoro di Alvini, cioè non mi sorprende il lavoro di Pisacane, che non è un allenatore che mi entusiasma, ma io il Cagliari l'ho visto bello equilibrato, l'ho visto bello compatto, una squadra che si difende, cioè in una certa, per cui questi sono sicuramente, poi chiaro, se domani Pisacane va a allenare l'Inter probabilmente avrà delle difficoltà, cioè ognuno deve avere un percorso, invece noi oggi facciamo di tutto un erbo un fascio, quando le cose vanno bene sono tutti fenomeni, cioè guarda ora al momento, no, della Fiorentina stessa, cioè prima, ora, cioè Grosso oggi nell'idea, sì, generale non può far più l'allenatore di calcio, magari domani riparte da un'altra situazione con
0: il contesto fa sempre la differenza,
1: cioè, capito?
0: Io sono d'accordo
1: non si
0: con
1: può
0: te.
1: Dire che Grosso non
0: tanto
1: è all'altezza di allenare Grosso probabilmente non era, come hanno detto in tanti, all'altezza di allenare la Fiorentina perché per motivi X, Y, Z, ma non è che Grosso non sia un allenatore,
0: ma magari avrebbe saputo anche allenare questa squadra, ma se partivi da presupposti totalmente sbagliati, cioè di litigio,
1: sì,
0: di distanza enorme con il tuo direttore sportivo, allora forse ti mancava anche la voglia, gli stimoli di allenare una squadra oggettivamente sulla carta forte, ma tutto il contrario di quello che tu avresti voluto.
1: Sì,
0: quindi questo vale anche per il Frosinone, sicuramente c'è un contesto che fa la differenza.
1: Il calcio secondo me va un attimo analizzato in una maniera un po' più equilibrata, sennò diventa cioè sì. Oggi il massacro, tra virgolette, non massacro, quantomeno la critica, che non è entrato Ulai, no? Uh-huh. Ma non è che Vanoli non considera Ulai, è che Vanoli ieri l'ha spiegato, che lui, io ti posso garantire, Non ci ha dormito, perché la sua idea era Ulai, Fagioli, Atta. E ha detto, però se faccio giocare questi tre,
0: ma tre?
1: Gie, no. E Mastantuono e Pellegrino, e perdo 2-0, mi massacrano, perché sì, probabilmente sì, metto la squadra e non è mia. Ma lui vuole arrivare a questo, vuole arrivare a questo. Se non è entrato, è un motivo, c'è stato, ma lui vuole arrivare a questo.
0: Vabbè,
1: vuole arrivare,
0: detto, a questi tre. Equilibrio, prudenza, lui
1: sì,
0: ha detto
1: ora, ora giustamente deve mettere la Fiorentina in una zona di sicurezza e tranquillità di punti, dopodiché si vola.
0: Detto questo, Palmisani è ufficialmente il mio nuovo pallino. Andiamo in pausa?
1: Gol.
0: A tra poco.

0: Vince Viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: 5 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola. Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, bentornati in nostra compagnia fino alle 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e tutti voi che ci scrivete al 348-75-13933. Per telefonare in diretta la linea fissa è aperta 055-77-111-71. Ti leggo qualche messaggio.
3: Ricordiamo anche la distanza tra Frosinone e Como, no. 667 chilometri, quanti sono?
2: No, perché io stavo cercando, no, Frosinone e Como.
3: Il risultato è Frosinone e Como, i marcatori.
2: Marcatori, esatto, mi è uscito fuori, sono 6:45, 686 chilometri. Sono tante però 6 ore, cavolo, quasi 7 ore, eh?
3: Ma magari calcola anche il traffico, eh?
2: Però in effetti ci sta, come è bella lontana e Frosinone. Vabbè, è quasi in Campania.
3: Sì. Eh sì, siamo lì, eh? E quindi sì, 600 sì. E passa chilometri.
2: Sono 7 ore, sì sì, ci sta, vabbè.
3: Ma si potrebbe andare anche noi, voglio dire, no,
2: si potrebbe andare avanti così tutta la trasmissione.
3: No, fare una trasmissione, più che fare una trasmissione, a fare veramente un pellegrinaggio Como Frosinone. Questo è Picari e non sì, credo sì. Vada, perché lui parte a Roma, quindi fa prima.
2: Guido ci tiene a farci sapere, forza Scandicci.
3: Ci mancherebbe, perché no, giustamente se il tifoso dello Scandicci, forza Scandicci.
2: Poi Fabrizio dice: scusate, ho perso un po' il filo, ma Luis The Snake alla fine dov'è andato?
3: Ora in questa settimana è atteso a Londra per un colloquio con Arteta, che gli ha detto: ascolta, o vieni da noi o altrimenti resti a RTV 38.
2: Sì.
3: Cioè, questo è l'out, non lo so, so che ha preso un biglietto scontato.
2: Ah.
3: Sì, sì, che fa, sai di quelli, no, che per spendere meno va prima in Arabia.
2: Sì, sì, fa lo scalo, scalo. Sì,
3: poi sì. Va in Turchia, poi rigira, si ferma in Kazakistan e dovrebbe arrivare a Londra, cioè in due giorni, sì, ci
2: infatti,
3: arriva.
2: Occhio alle offerte.
3: 18
2: arabe.
3: Euro, 18 euro.
2: Beh, sì, buono comunque.
3: Sì, sì. Sì, arriva due giorni dopo, sempre con 8 scali, ma
2: un affare più che conveniente. Occhio anche alle offerte dell'Arabia Saudita per Luis Lacerda.
3: Sì, sì.
2: Massimo da Mestre dice: fingendo che tutti i giocatori della Rosa siano al 100%, quale sarebbe la vostra formazione titolare? Cecca, faccio rispondere prima a te.
3: Vabbè, ma l'ho detto prima, porta. Io ho detto De Gea in porta, secondo me.
2: Allora, quale modulo intanto?
3: Io farei tipo il 4-3-3,
2: sì.
3: Oppure diciamo il 4-2-3-1, mettiamolo così, tanto gli interpreti poi sono quelli. E allora io nella mia Fiorentina titolare, proprio per partenza, metterei De Gea in porta. Se Jimenez fosse questo, tutta la vita Jimenez, siccome ho paura che siano alti e bassi, non mi dispiacerebbe anche un recupero di Dodò ogni tanto. Poi coppia centrale Dragosin con Vieri, a sinistra Valdepeñas, perché mi piace questo tipo. Poi i due Ulai e Fagioli, quelli per forza. Atta,
2: sì.
3: Davanti, a destra Mastantuono, a sinistra Pedro Gonçalves, davanti Pellegrino.
2: Sai qualche riserva su Gonçalves? Cioè, perché per me la formazione è, come dici, 4-3-3, forse anche più di 4-2-3-1, perché preferisco Atta tenerlo più indietro. Comunque, d'accordo con te, Jimenez, i due centrali, abbiamo detto Dragosin e Vieri,
3: sì.
2: Sulla sinistra Valdepeñas,
3: sì.
2: A centrocampo Ulai, Fagioli, Atta, perché secondo me Atta un po' più indietro ha più spazio, no, per attaccare la profondità, e poi appunto sulla destra Mastantuono, centrale probabilmente Pellegrino,
3: sì, sì,
2: metterei,
3: no,
2: e sulla sinistra te dici Gonçalves, eh?
3: Sì.
2: A me in GE sta piacendo tantissimo.
3: Sì, ma io me lo gioco per spaccare la partita.
2: Ieri mi ha ricordato per certi versi anche Cuadrado, perché Cuadrado prendeva il pallone, non gli fregava niente, sì. Scartava e andava sul fondo.
3: Ti dico volta. Perché metterei titolare Gonçalves e non GE.
2: Perché?
3: La motivazione è molto semplice: uno fa gol, l'altro meno.
2: Dici Gonçalves è più predisposto alla rete.
3: Gonçalves fa gol, GE lo fa molti meno. Almeno ora, se non migliora, ne fa meno. però mi può essere utile, perché poi comunque magari come gnonto, nel momento in cui c'è da dare degli strappi e delle accelerazioni, sicuramente può essere l'uomo giusto. Ecco, che è successo?
2: No, sto cercando di leggere la formazione invece di Matteo, che dice: De Gea in porta, Jimenez sulla destra, Dragosin e Pongracic centrali, Valdepeñas sulla sinistra, poi a centrocampo più o meno come abbiamo detto noi, Fagioli, Ulai, Attà, con Fagioli e Ulai che si scambiano, no, in base alle fasi della partita. In attacco Mastantuono sulla destra, Pellegrino centrale, sulla sinistra Gonçalves. Quindi è esattamente come abbiamo detto noi, fatto Salve per la difesa, perché Pongracic e non Vieri insomma. Ma ecco, Pongracic come lo vedi? In coppia meglio Vieri? Cioè, indico con Dragusin che è il titolarissimo.
3: Ma sai, Pongracic può giocare alla Dragusin, può giocare sia con Pongracic che con Ranieri. Secondo me, se c'è da fare un certo tipo di partita, magari con un po' più di rapidità, un po' di velocità, un po' più di senso della posizione, meglio Ranieri. Se c'è bisogno magari di più fisicità, meglio Pongracic, perché comunque è un giocatore anche fisicamente più strutturato e che può essere utile magari sui palloni alti, anche se poi mi sembra che se non ci fosse o se non c'è Dragusin diventa più difficile per tutti quanti dare anche una sorta di stabilità alla difesa. Però è semplicemente anche la possibilità di valutare, ti ripeto, tanto alla fine per me saranno Dragusin e Vieri, cioè l'idea di impostazione di Paratici è Dragusin Vieri.
2: Poi ci scrivono da YouTube: al momento credo che Vanoli veda Attà e Gonçalves alternativi e non la coppia Gie Gonçalves.
3: Sì, perché, ma infatti
2: in effetti
3: dice,
2: ieri no, l'ha messi centrale nella tre quarti, prima Attà e poi Gonçalves.
3: Sì, sì, ma
2: con scarsi risultati.
3: Sì, vabbè, però quello naturalmente è una scelta dell'allenatore, ma ancora la Fiorentina è in costruzione, per cui valuterà. Però se noi facevamo un gioco su quella che poteva essere la probabile formazione, io te l'ho dato.
2: No, mi viene da ridere perché Piero ci scrive: ragazzi, ma Attà deve giocare per forza. Il mio centrocampo titolare sarebbe Ndur, Ulai e Fagioli. Per me Attà deve giocare obbligatoriamente, è un giocatore di una qualità spaventosa.
3: Attà dovrebbe fare la mezzala in un 4-3-3, Attà dovrebbe fare la mezzala sinistra, però capisco che per una questione di equilibrio, se metti Attà, se metti Fagioli, hai bisogno di mettere poi Ndur, per una questione però di maggiore equilibrio, anche se a me francamente non la vedo tutta questa necessità, ecco. Oh, però evidentemente per l'allenatore è così, ha ragione lui, evidentemente l'ha spiegato anche Ndur, Fagioli, sì, tutta gente che lui conosceva l'anno scorso, e lui si è voluto affidare anche a delle certezze. Poi magari quando ci sarà una Fiorentina un po' meno pericolante,
2: allora d'accordo,
3: farà delle mosse ancora più coraggiose.
2: Arriverà il momento, no, in cui ti potrai permettere di fare come dici delle mosse più coraggiose, di essere un po' più sbarazzino e provare questo benedetto centrocampo con Ulai, Fagioli e Attà, perché Attà, ragazzi, è un giocatore fortissimo che la Fiorentina ha anche strapagato oggettivamente, perché sono 25 sì, milioni più tanti bonus più anche il 10% sulla futura rivendita. Quindi Attà però è un giocatore di una qualità, addirittura dicono tanti opinionisti insomma dell'ambiente, che è un calciatore che dovrebbe ricalcare le orme di Zidane se fosse bravo, ma potrebbe riuscirci.
3: Ora, addirittura ora Zidane è un bel paragone.
2: Zidane è stato uno dei migliori della storia, per cui magari arrivasse a essere soltanto un'unghia di Zidane, però è un giocatore fortissimo, quindi non puoi permetterti di tenerlo in panchina. Chiaro che non è ancora al 100%, visto l'ultimo periodo, si vede della condizione, però oggettivamente come fai a tenerlo in panchina? Poi per Ndur, che con tutto il bene, è un giocatore totalmente diverso, forse più lento, più macchinoso, meno tecnico, il tocco del pallone è completamente diverso, meno qualitativo.
3: Ma io lo vedo come una grande mezzala, poi se riescono anch'io a trovargli in modo di farlo giocare con continuità, ecco, non va depauperata, ecco, questa possibilità di vedere e di avere un giocatore così, nel senso che Tonelli tra l'altro ha mangiato una girella,
2: quella è buona,
3: si è dato il cambio con Cherubini e ha mangiato la girella, ex obiettivo tra l'altro è l'Arsenal, anche la girella,
2: la girella alla cannella,
3: sì, esatto, è proprio quello,
2: fare la rima,
3: fare una merenda con girella.
2: Sì, so se abbiamo un altro vocale da ascoltare, così lo commentiamo.
4: Vai, Martino. Buonasera Federico dai Camion,
3: grande
4: comunque
3: Fede.
4: C'è da dire una cosa su Vanoli, perché Vanoli, se veniva confermato, va bene, e c'aveva più pressione, c'aveva le prime due partite sbagliava, lo ficcavano in un calzino, invece così e viene da Salvatore della patria, e ora con 3 settimane di stop può rifare anche a quei pochi che ci rimangono la preparazione.
3: Sì, anche
4: poi
3: se la non sta male,
4: Trissigna, va bene, mi sembra domenica all'11,
3: sì,
4: è una partita storica perché è una delle prime che si è giocata, la Fiorentina che ha giocato contro il Trissigna nella storia, sì, 1926.
2: Domenica 27 alle ore 11, è vero, è vero, sì, è vero. Ci saremo, eh?
3: Sì.
2: No, te dici giustamente che in realtà la Fiorentina non è che scarica fisicamente.
3: No, fisicamente mentalmente lo era. Era mentalmente, ma anche perché tutti i giocatori che poi sono arrivati a squadre diverse, tutti quanti sono rimasti soddisfatti della preparazione che era stata fatta. Cioè Vanoli rispetto all'anno prima non si ritrova da dover fare tutto un altro tipo di ragionamento sui giocatori o ripartire da certi aspetti, ma ha delle certezze, perché se la squadra poi sta bene ed è brillante, se poi entra anche nel loop positivo mentale, è chiaro che non c'ha bisogno di fare un grosso lavoro. Poi lui l'ha riaccesa mentalmente, perché poi fisicamente la squadra corre, cioè altrimenti certo non avrebbe fatto queste prestazioni.
2: Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, telefonateci a 055 77 sì. 111 71, visto che insomma
3: ci sono anche le regate
2: sfida
3: preliminari dell'America's Cup da vedere.
2: Cioè?
3: Ma ho letto dal 25 al 27 settembre alle 14.
2: E che cos'è?
3: L'America's Cup?
2: Sì.
3: È la vela.
2: Davvero?
3: Sì, è famoso. No, io dico. Ora ci chiamano alcuni. Dice, ma come tu sapevi dell'America's Cup?
2: Ma che ne so io dell'America's Cup?
3: Ma hai sentito parlare, non so, di Luna Rossa, sì, vagamente.
2: Sì. Anche sì, di solito no, quando c'è l'eclissi lunare.
3: Sì, esatto, io mi riferivo a quello, sì, sì. All'attacco di Vega quando c'era il cartone animato di Goldrake. Sì, sì, sì. Riferimento a questa roba qua, sì, vabbè, sì, assolutamente.
2: Signore emerito Niccolò Ceccarini.
3: Chi è?
2: Alessio da Scandicci.
3: No, si è perso 3-2, quindi oggi è dura, Alessione.
2: No, ma qui continuano su questi tuoi tweet. Dice, giorni fa non ricordo quando, ma su X aveva scritto di Idrissa Gueye, no?
3: Sì.
2: Che c'è di vero per gennaio? Perché poi la gente pensa, ma tu scrivi quello, tu stavi scrivendo perché c'è il mercato di mezzo?
3: Io ho visto un giocatore che mi è molto piaciuto e l'ho visto fortunatamente una volta dal vivo, una volta in televisione. Ho avuto la stessa identica sensazione, la stessa identica percezione. Questo un 2006 mi piace molto.
2: Lo stai per prendere in procura, la verità è questa.
3: Oppure lo sto segnalando a un club.
2: Ah sì, eh?
3: Che magari
2: non, incredibile, piano piano secondo me ci arriviamo, no? Alla fine della trasmissione a farti parlare. Clamoroso, veramente.
3: No, ma questo è bravo, Questo è bravo. Senegal è forte. Capito.
2: Ma che stai facendo? Lo scout? No? Che no, poi lo scout giocare in Serie A nell'Udinese.
3: Abbiamo
2: che c'è
3: detto
2: da
3: che ci diamo una scadenza tra 29 giorni.
2: Con chi questo?
3: Con
2: il club? Con
3: me? Ma con il club?
2: E che c'entro io, vabbè.
3: No, per svelare tra 20 giorni.
2: Duccio da Firenze. Ragazzi, ma il Frosinone gioca con Calò, Masini a centrocampo e come fa a non essere bilanciato con Ulai e Fagioli?
3: Che vorrebbe dire? Già, come dire che cioè loro giocano questi... vabbè, però lì è bravo anche l'allenatore.
2: Mi ha preso il tuo sguardo.
3: No, perché non capivo può essere bilanciato con Ulai e Fagioli, cioè... non lo so.
2: Eri un po' perso, sì.
3: Sì, mi sono perso, ma sinceramente penso che Alvini in questo abbia fatto molto bene, perché se si sente questi nomi e si pensa che giocano in Serie A, e se vai a vedere le altre formazioni, alcune delle altre formazioni di Serie A, ti dici, ma com'è possibile che questo sia accaduto? Perché c'è un bravo allenatore, ma poi soprattutto c'è un progetto, capito? Anche se stanno entrando e sono entrati gli americani nel Frosinone, questo non so quanto sia un bene.
2: Dice Matt, ragazzi, Attà ieri male, dai, lo diceva anche Polverosi, è indietro di condizione, ma si vede. Ma nessuno ha detto il contrario, che sia indietro di condizione è evidente.
3: Esatto.
2: Cioè non è quello, il discorso è che in valore assoluto Attà è un giocatore fortissimo, che deve essere alla lunga il titolare, questo dicevamo, ma che ieri fosse... non in condizione era evidente, insomma, ha fatto una partitaccia.
3: Vabbè, ma mica tutti possono Sì, però mica tutti possono essere in condizione alla stessa maniera, cioè nel senso ci vuole anche del tempo per certe situazioni, per cui ma i giocatori a livello individuale quella Fiorentina ha delle vedi, cioè sembrava io vabbè, meglio stia zitto perché ho sentito
2: Dillo.
3: No, ma ho sentito delle cose io veramente che cioè mercato fatto male, mercato completamente incompleto. Ho sentito delle cose io francamente mi meraviglio di quello che ho sentito, perché si può discutere se può mancare un giocatore, ma non si può discutere la qualità individuale dei singoli, perché non si può discutere, perché se no vuol dire veramente che si fa un altro ragionamento e, però cioè, andare a dire certe cose secondo me e bisogna pensarci bene, perché poi non ci si può dimenticare di quello che si dice se poi dopo si fa un risultato positivo, allora si cancella quello che si era detto prima, non va bene. È una cosa sbagliata, cioè un messaggio che si manda sbagliato anche alla gente, perché già si vince o si perde e cambiano, quello non è buono, cioè, invece qui ragazzi va raccontato il calcio, ma raccontato in una maniera giusta, equilibrata, cioè le individualità della Fiorentina possono anche essere discutibili nell'omogenizzazione di un gruppo,
2: certo,
3: ma sono indiscutibili i singoli. Attà non si può discutere, Ulai non si può discutere sulle qualità, Dragosin è un bravissimo difensore, Jimenez è bravo, poi vabbè, c'ha i suoi comportamenti, ma cioè Gie è un altro giocatore bravo, davanti Pedro Gonçalves è un altro giocatore bravo, Pellegrino e Beto non saranno dei fenomeni, ma sono dei bravi giocatori che la Fiorentina l'anno scorso non aveva, non aveva, questo va detto.
2: Ti devo dire, fra le cose che ieri ha detto Vanoli in conferenza stampa, mi interessava molto anche il discorso dell'aiuto reciproco, cioè alle volte forse la qualità di un giocatore viene meno o comunque è inibita dal fatto che deve aiutare la squadra e giocare per la squadra. Diceva Vanoli, Mastantuono è fortissimo, no? Lo sappiamo, tecnicamente è uno che è predisposto a saltare l'uomo e io è giusto che lo metta nelle condizioni di farlo, ma prima quello che gli chiedo è ritorna, aiuta la squadra, perché se prima di tutto non fai questo, il resto non ha senso.
3: Sì, senza esagerare.
2: Senza esagerare.
3: Perché se no poi se uno perde energie per dare una mano, perché poi ci sono i momenti della partita in cui il grande giocatore deve saperli leggere, cioè non c'è bisogno che Vanoli ti dica, cioè se te sei in vantaggio, sei in quel momento in fase di pressione dell'avversario, è normale che se anche ti chiami Mastantuono una mano in più, uno sforzo in più, una corsa in più, la devi fare, ma perché comunque sia, è normale che la squadra va in sofferenza, però è altrettanto vero che l'attaccante deve essere lucido davanti e quindi le sue energie devono essere sempre concentrate sulla ricerca della porta. Poi chiaro, ci sono giocatori e giocatori, ma io ho quest'idea.
2: Dice Ezio Gol, nessuno mette in dubbio la qualità dei giocatori, ma per farli stare bene insieme ci vuole uno bravo come Vanoli.
3: Paolo Gol,
2: ma guarda, noi abbiamo grande aspettativa su Vanoli, ci siamo già espressi su di lui, perché per la prima volta allena in un contesto virtuoso e non dannoso anche per lui.
3: No, ma ora io anche su Vanoli non si sta creando, allora questa squadra nonostante sia una squadra ha 6-7 squadre più forti sulla carta, quindi non cominciamo adesso a creare aspettative che non devono essere create, perché se no, se la Fiorentina arriva decima siamo punto e a capo. Siamo obiettivi, ci sono squadre più forti della Fiorentina, 5-6 squadre sono più forti della Fiorentina, quindi questo è il dato, ecco, di fatto. Prendiamo atto di questo, come ce ne sono almeno 12 più deboli.
2: Sì.
3: Va bene? Quindi qual è la collocazione della Fiorentina al massimo in quella range lì? Poi ci sono sempre delle cose strane in un campionato.
2: Ah,
3: però
2: certo,
3: quello è il range.
2: Al netto degli eventuali inciampi,
3: esatto,
2: altrui.
3: Quello è il range e quello deve essere il mood di riferimento. Dopodiché questo è il primo anno di costruzione, mettere altro anche nella prossima sessione di mercato, non so se lo faranno, ma lo faranno magari in estate, per costruire un tassello in più, perché le squadre si fa subito il grande investimento e poi si mette quei 2-3 giocatori di livello che nel giro di un paio di sessioni ti portano la squadra ad essere stracompetitiva. Ma c'ho un attimo di tempo.
2: Guarda,
3: quindi non creiamo, perché la Fiorentina ha 4 punti,
2: sì.
3: 4 punti in 5 partite,
2: è
3: vero che
2: zoppa,
3: ha cambiato totalmente tutto, però intanto uscire, consolidare e poi divertire, questo deve essere il mood della Fiorentina.
2: Prima di leggerti un altro messaggio molto curioso, piccante, per certi versi anche divertente, insomma, ti volevo dire che sono molto d'accordo con il tuo ragionamento, ma più passa il tempo più penso che questa società, per gli investimenti che ha fatto, per la qualità dei giocatori che si vedono in campo, Non posso pensare ad arrivare serenamente, che ne so, decima, undicesima. Quindi secondo me quello che hai detto tu è sicuramente la stella polare, cioè loro sanno di avere un certo tipo di potenziale, però forse sperano anche un po' di beneficiare dei problemi degli altri.
3: Ma
2: cioè,
3: certo, ma è normale che voglio dire, dentro di loro sperino anche i dirigenti di poter portare la Fiorentina in Coppa UEFA, per dire, o in Europa League. Questa è una speranza, perché investi tanto e hai questa speranza, però poi c'è il campo, ci sono le certezze, ci sono delle situazioni, non è detto che tu lo possa fare, ma sicuramente si è creato un percorso nel quale quello sarà l'obiettivo, cioè quello deve essere l'obiettivo, il quinto, il sesto posto deve essere quello l'obiettivo, ma l'obiettivo fisso, per poi dopo cercare di alzare. La Roma come ha fatto?
2: Certo.
3: La Roma è entrata l'anno scorso in Champions League e quest'anno che fa la Roma? Lotta per lo scudetto.
2: Sì, sì.
3: La Roma lotta per lo scudetto. La Roma avesse Hendrick del Real Madrid oggi sarebbe già pronta per lo scudetto, e l'ha dimostrato con l'Inter, vedi? Però vedi la grandezza dell'Inter. La grandezza dell'Inter sta nel fatto che perde 2-0 e non la perde.
2: L'Inter non muore mai, è una corazzata.
3: Non la perde perché sono una grande squadra.
2: Sì, sì.
3: Sono una grande squadra. La grande squadra non le perde queste partite. Cioè, a Roma, 2-0, un'altra squadra spariva.
2: c'è da
3: L'Inter
2: dire anche
3: ha pareggiato, ha preso sempre che, gol, però alla fine Lautaro Martinez l'ha presa per la mano,
2: certo,
3: e l'ha portata a casa e pareggio.
2: Sono anche, ti
3: sì,
2: devo dire,
3: dicevo che Tonellino è contento di questa disamina che ho fatto sull'Inter.
2: Sono progetti anche
3: 50 euro per la pizza di stasera.
2: A lungo la pizza, sì, a lungo termine, forti, con dei blocchi che sono lì da diverso tempo, chi sì, l'ha saputo amalgamare, perché poi non era facile arrivare dopo, voglio dire, delle stagioni piene bene o male di successi e traguardi come quelle di Inzaghi, anche se spesso insomma arrivato in finale ha steccato, però comunque quelle erano stagioni importantissime, certo, per una squadra che ha tanti giocatori, tanti capisaldi da diversi anni, quindi insomma parliamo di una realtà che ormai è solida.
3: Senti,
2: cioè
3: due cose da dire. Prima ricordati il messaggio.
2: C'è Teddy.
3: C'è Teddy Boy?
2: No. Teddy da Via Laurea.
3: Ah, poi e l'altra cosa è te hai idea che tutta questa settimana, tutta la prossima settimana, metà della prossima si parla del nulla o no?
2: No, parleremo della Serie A, della Nazionale, parleremo di Grassi, Natani del Sassuolo.
3: Nazionale non la conosco.
2: Vabbè, allora te la faccio conoscere io.
3: No, se si parla del Sassuolo sono sull'argomento.
2: Però Teddy da Via Laurea, che è anche Via Laurea, visto che mi ci sono laureato ormai 5 anni fa, incredibile.
3: Stato bravo, perché sei 28, 5, 28 meno 5 fa 23, per cui comunque sia ti sei laureato a 23, bravo.
2: Non parliamone. Comunque,
3: non ti è piaciuta la laurea?
2: No, non parliamo del fatto che sono già passati 5 anni. Cioè, questo ascoltatore...
3: Passano per tutti, non è che passano solo per te.
2: A me sembra di riconoscerlo questo ascoltatore. Comunque,
3: Luis?
2: dice, tutti giocatori bravi, tutti giocatori giusti, mercato di livello, ma per quale obiettivo? L'Europa? Ceccarini, sia concreto per cortesia e si esponga.
3: Questo però è
2: Piccolo.
3: No, io non mi espongo, perché per me il progetto si vede il secondo anno dopo l'investimento, quindi.
2: Vinci sempre al secondo anno, come dice?
3: Luis.
2: No,
3: chi lo
2: no.
3: Dice?
2: Ha allenato il Tottenham, Luis?
3: Un anno l'ha salvato.
2: Poste?
3: Che è Poste?
2: No, Poste Italiane.
3: Stavo per dire Poste Italiane, cos'è?
2: Dai, vabbè, dai.
3: Ah, quello che ha vinto l'Europa League,
2: sì.
3: Che non so come si
2: Poste?
3: Pronuncia. Poste Koglu?
2: Sì, bravo, esatto. Dice, io vinco sempre al secondo anno. In effetti ha vinto al secondo anno il Tottenham, l'Europa League.
3: Comunque ho caricato Tonelli sulla vittoria,
2: sì,
3: sulla rimonta dell'Inter, l'ho entusiasmato.
2: Senti, noi siamo in chiusura, ma ci sono un po' di messaggi vocali.
5: Ce ne
2: sono
5: due. Nick, se hai visto i tuoi neroverdi,
3: sì.
5: Grande quadio. Veramente
3: fuori. Ha fatto una bella partita, sì.
5: Aquilani hanno giocato bene,
3: partita, però si è perso, queste sono partite, non si devono perdere,
5: ma c'è tanti calciatori bravi,
3: ma non si devono perdere queste partite.
6: No, sono Guido. Allora il discorso è questo, il problema non è che è esplosiva la miscela tra calcio e opinione dei tifosi, è esplosiva la miscela tra calcio, opinione dei tifosi e social, perché il taglio che hanno spesso, che ha spesso la posizione dei tifosi, è lo stesso taglio che ritrovi su qualsiasi argomento nei social: superficialità e giudizi dati senza conoscere la materia.
3: Sì. Ciao Guido. Però io, Guido, non mi riferivo assolutamente ai tifosi, hanno tutto il diritto di dire. Io mi riferisco a chi parla di calcio e chi fa calcio.
2: Okay.
3: E che è ancora più grave, secondo me.
2: Va bene, noi salutiamo Dimitri Conti.
3: Che i tifosi hanno sempre ragione nelle loro opinioni, perché in quanto tifosi fanno benissimo a esprimere sempre comunque la loro opinione, io che rispetterò sempre. Ma chi parla di calcio e chi fa calcio deve parlare in un'altra maniera.
2: Allora, noi ringraziamo anche Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Abbiamo finito, Cecca, eh? Torniamo domani dalle 16.
3: Sì, sempre che ci arrivi.
2: Ah, vabbè, quello non ti sa mai.
3: Stanotte potrebbe venire fuori.
2: No.
3: Una gastrointestinale.
2: Ma speriamo di no.
3: A me, dico, magari.
2: No, grazie a Nicolò Ceccarini.
3: Grazie a Nicolò Sani.
2: A domani, ciao.
3: Ciao.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia, risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Radio Firenze Viola.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
8: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
9: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito.
8: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla procura ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
9: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
8: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano Allambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
14: Lorenzo Matteucci
15: e Tommaso Borghini.
13: Il Brivido Viola, solo su Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
11: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per questo lunedì 21 settembre, all'indomani del pareggio della Fiorentina contro il Napoli, in vista di 3 settimane di sosta in cui vedremo Nicolò Fagioli e gli altri viola impegnati in nazionale. Siamo però qui a poter riflettere su quello che è stato il terzo risultato utile consecutivo di Paolo Vanoli, che dopo le vittorie contro Venezia e Pisa in Coppa Italia mette un altro tassellino. Buonasera Sauro Fattori.
16: Ciao. Tutti, buongiorno.
11: Ciao, pronto a spegnere tutti i nostri entusiasmi. Ormai ti sei preso questo, ti sei preso il ruolo di pompiere, parliamoci chiaro.
16: Pompiere, cioè, cerco adesso obiettivo, insomma, cioè, i numeri sono quelli. Poi se cambiano benissimo, sono il primo a essere felice. Però siamo alla strada.
11: Scusa, prima di che numeri sono? Numeri sono quelli, in che senso?
16: Ci sono 4 punti.
11: Ci sono sempre 4 punti. Diciamo che non è colpa della
16: Fiorentina, c'ha 4 punti.
11: Va bene.
16: Alla fine dell'anno, se si fa 30 punti, se dice ma nemmeno per Vanoli, cioè, invece c'è l'uguale.
11: Perché c'è il rischio che si facciano 30 punti ancora?
16: Se, io sono molto più fiducioso di un paio di settimane. Di una settimana fa.
11: Vabbè, e se meno fiducioso era difficile. Perché
16: no,
11: una
16: settimana
11: fa.
16: No, sono più fiducioso perché ho visto qualcosa.
11: Sì.
16: Un pochino più bellino, via, su.
11: Questo mi fa piacere. Prima io saluto Marco Tonelli a curare la parte tecnica, e avete sentito insomma dal bianco nel nostro ingresso, perché non ci aveva acceso il microfono, la qualità della nostra regia. 348, nemmeno ci ascolta, 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 per le chiamate. In questa giornata, e come spesso accade quasi sempre quando c'è Sauro o non ci sono altre novità, facciamo 2 ore noi e voi,
16: diritto,
11: quindi
16: bella.
11: Insomma, diteci tutto quello che pensate. Se avete da infamare Sauro, lo sapete, a me mi fate piacere. Se avete da dirgli che è bravo, piglierà anche i complimenti. A me non piacciono per niente, però questi siamo noi. Sauro, dicevi, ho visto qualche cosina di più bellino.
16: Sì.
11: Questo mi rincuora.
16: No, perché io con Venezia ho visto che ce n'è una peggio di noi, infatti, perché non è poco, perché poi il calcio conta.
11: Anche se poi anche con la Lazio.
16: Sì, ma
11: rigore sbagliato, gol Mandas, sì, che para tutto. Va bene, comunque Venezia sempre a 0 punti. E...
16: dai, se da 0 punti qualche problema c'è. Va bene.
11: Questo, sì.
16: Però quello era un test importante, perché era uno scontro diretto, però che proprio. Con il Napoli ho visto qualcosa di meglio. Ancora concediamo molto, cioè nel senso, possesso parla agli altri e tutto. Secondo me bisogna migliorare un po' lì. Sempre lo stesso problema a sinistra, che invece poi Valdepeña è entrata anche bene, devo dire la verità. Probabilmente sono ragazzi, ci vuole un po' di tempo, però come ho detto, guardando il bicchiere mezzo pieno, vale pena, con il Frosinone fa un palo clamoroso, ieri gli ha fatto una parata con i Savic, fantastica, sì. Che vuol dire che uno però in fase realizzativa si propone. Guardiamo il bicchiere mezzo e miglioriamolo quell'altra cosa. Su questo
11: devo dubbi. Dire che a proposito, Sauro, di cose che ci avevi già detto anche all'indomani del Venezia, parlammo, no, della scelta di Vieri terzino a sinistra, e te ci dicesti: guarda, io contro il Venezia te lo puoi permettere, e comunque sarà sofferto anche contro il Venezia. Non so quanto questo esperimento andrà avanti, e effettivamente dopo 45 minuti Vanoli,
16: sì, che poi secondo me non aveva proprio tutte le colpe, perché il Napoli primo tempo ha giocato molto meglio di noi, anche se poi noi si è fatto due traversi che in fase realizzativa sono stati anche bravi, no? Sotto certi aspetti, però aveva proprio il pallino pieno, cosa in secondo tempo si è un po' rallentata come cosa, però c'è stato proprio un cambio di, perché poi quando ha tolto Attà ha messo con Calves, cambia, perché cambia il livello, e poi finalmente ha fatto fare a Indurre, gli ha fatto fare l'uomo accanto a Fagioli, che Indurre lì fa un po' meglio, non è mai eccelso, però fa un po' meglio perché non ha in carico dove si inserire, dove gioca a palla, li fa un po' più fatica.
11: Però Sauro, è
16: il
11: difficile,
16: tecnico è quello,
11: è complicato da inquadrare questo pareggio con il Napoli, perché se metti sulla bilancia ci sono degli aspetti positivi, perché la Fiorentina comunque
16: alla
11: crea,
16: devi perdere,
11: ma potevi anche vincere,
16: certo.
11: È tutto così, la partita di ieri, affronti, comunque fai un pareggio contro il Napoli, che è una squadra l'anno scorso è arrivata seconda, però è anche un Napoli con tante assenze,
16: non è più il Napoli
11: e con tante difficoltà,
16: appunto,
11: potevi perdere come potevi vincere, comunque crei tanto ma lasci diverso possesso palla, ci sono giocatori che comunque hanno fatto sia bene che male, penso a Mastantuono che comunque si fa sempre vedere, però qualche errore lo fa,
16: sì,
11: penso a Ngie che comunque spesso la sensazione sia un po'
16: che sia forte, però che quella fascia sinistra in G gli tocca lavorare,
11: perché?
16: Lavorare anche per Attà. Attà in questo momento è quello un pochino più che ancora non ha fatto vedere, spero non abbia fatto vedere quello che è, perché se è questo si fa un po' fatica.
11: Ha comunque preso una traversa sul rimpallo, va bene, niente.
16: Stavo bravo, ma è stata una bella palla che aveva dato lì, devo dire la verità. Mastantuono gli ha dato una palla filtrante molto bella, lui bravo a inserirsi, però insomma poco. Partecipa poco.
11: Vado sugli aspetti positivi. Dimmi chi è stato secondo te il migliore in campo della Fiorentina, ti direi, perché forse se vai in generale lo dico anche nel Napoli.
16: Tutti dicono giustamente De Gea, Dragusin, che poi è una delle verità. Poi magari quello che vedi meno non lo dici, perché per me Ranieri ha fatto una grande partita.
11: Sì, cioè, sì, però si è visto poco. Però,
16: perché siccome lo vedi poco, allora questo non vuol dire nulla. Insomma,
11: però le chiusure più sensazionali le ha fatte Dragusin, voglio
16: ma
11: dire.
16: Le fa perché si sente coperto. Poi c'è è una dinamica di squadra quella, non è per dire Fagioli ha fatto una buona gara. Io dall'Uvo pretendo un po' di più, cioè secondo me, però sta crescendo perché io lo guardo. Io ho visto fare un intervento dentro l'area, che vuol dire che è entrato dentro la difesa. Io guardo i miglioramenti, per me sono quelli, non è che mi fa la gioiessa, non mi interessa. Io da lui vorrei qualche cambio campo che non fa.
11: Vorresti anche più gol, e devo dire contro il Napoli un paio di volte ci è arrivato.
16: Io voglio più gol, ha tirato due volte in porta,
11: sì.
16: Perché
11: diciamo la seconda non benissimo, però la prima stava bravo.
16: Ma a me che l'abbia tirata bene o male non mi interessa, cioè,
11: beh,
16: l'ha
11: insomma,
16: fatto
11: a me sì.
16: Però l'ha fatto, primo non l'avrebbe mai fatto, cioè lui lì, siccome gli capiterà, deve avere la forza di calciare, di prendersi la responsabilità. Poi calcio alto, pace, di calcio mia, se si calciasse sempre bene, se le partite finirebbero 10-9, cioè, non è così, però se non ci provi neanche questa cosa, infatti io di quei due sono molto soddisfatto, io sono contento di questo, sono contento di fatto entrare dentro la difesa. E poi gli manca ancora qualcosa per essere un regista, aumentando il
11: voto alla prestazione di Fagioli?
16: 6.5.
11: È lo stesso voto che gli avevi da Venezia?
16: Non gli do mai 8, perché in questo momento secondo me l'8.
11: Vabbè, lo prendi se fai quei gol.
16: Voglio altre cose, ecco.
11: Fai quei gol in
16: però
11: 6.5
16: è un bel voto. Cioè, tu giochi contro il Napoli, non è
11: sì,
16: che.
11: Sì.
16: Cioè, cerchiamo di capire. Poi accanto tu attacchi, che poi anche quello conta. Indurre che primo tempo inesistente, invisibile, secondo tempo già un po' meglio, perché almeno gli dava un po' la mano, no? però io guardo anche le difficoltà di Fagioli, cioè che magari mi sono difficoltato da tante cose, è un po' come Vieri, no? Vieri è in difficoltà, è fuori ruolo, non ha proprio il concetto di quel ruolo e lo capisco, poi viene criticato per delle cose invece che l'avrebbe fatto anche Marcello, cioè
11: tipo?
16: Il fatto di scalare e che poi avesse fatto il cambio campo è creare una situazione dove il cambio campo sono bravi loro, cioè poi ricevono e tu vai a accorciare. Mi dicevano se sta lì vicino e questo gli taglia dentro, è peggio, va verso la porta, cioè meglio riceva largo, però spiegarlo questo è un po' complicato, cioè allora delle volte viene giudicato un giocatore da delle cose che non è, io lo giudico sotto altri che magari lo punta e lo salta perché lui è ancora un po' macchinoso e poi giovane, cioè la gioventù è macchinoso, è un po' fuori ruolo, insomma non è semplice.
11: Sì, e devo dire che il giovane di Vieri è anche proprio come esperienza, perché comunque c'ha 21 anni, è vero, certo. Però non è che ce n'ha 17.
16: Deve avere 6 anni del 23 migliore di Brasile,
11: ti riesce a andare giù, però è chiaro che veniva al campionato brasiliano, messo anche in un ruolo non suo, però un po' fatica ha fatto.
16: Però fa esperienza.
11: Fa esperienza, e volevo la tua valutazione su Vanoli, sempre cercando di capire se è lo stesso Vanoli dell'anno scorso. Vanoli vede un problema di Vieri, però al 45esimo fa una scelta, mette anche un altro giovane che è Valdepeñas, che non aveva fatto benissimo,
16: si vedeva 1-0 e doveva mettere un giocatore un po' più brillante,
11: però l'anno scorso noi non vedevamo Vanoli cambiare neanche di fronte
16: a Venezia, non aveva cambiato, ci hanno distrutto,
11: sì, vincevi nettamente,
16: sì, però ci hanno distrutto. Quando vinci è ancora più facile, no? Mette Valdepeñas, fu per dire,
11: sì.
16: Non è che Valdepeñas entra, Valdepeñas
11: beh prende, non lo so, te dici vattura. Sempre sta andando bene la cosa, stai vincendo,
16: sì, stai
11: cambia
16: vincendo,
11: è meno possibile,
16: sì,
11: fai cambiare gli altri,
16: però se tu hai dei punti deboli, cioè tu li puoi rivedere, insomma.
11: Però ecco, ti sta piacere, che valutazione dai a questo nuovo Vanoli, perché diciamo Venezia e Pisa erano due antipasti.
16: Vanoli è un po' il solito dell'anno scorso,
11: dici?
16: Sì, però con una squadra molto più giovane, che è molto più brillante in certe cose, però insomma non è che ci sta facendo vedere un gioco, cioè, perché lui è così, cioè, lascia il possesso palla, ne lascia il 60% 63% anche in Venezia, cioè, è il suo modo di essere, poi va bene, non ci mancherebbe altro, poi importante che faccia, poi in questo momento lui un po' non lo dice ma lo pensa, cioè fa risultati, esce fuori dal problema e poi dopo magari può anche, perché per dire, io sono curioso di vedere come fanno a trovare posti a Goncalves.
11: Ma insomma dai, mi è entrato bene ieri.
16: Allora ieri non è entrato bene, lui si è creato due occasioni, cioè
11: sì, ho capito, ha tirato due cose,
16: che una aveva fatto la giocata giusta, però quell'altro gli si è messa a croce, diciamo, noi portiere ma i giocatori, perché se noi portiere a casa, il portiere ma i giocatori, perché se noi portiere a casa, cioè lui ti manda a casa, cioè che poi alla fin fine conta quello.
11: Ti piace Gonçalves? Cioè, a me non ha entusiasmato in chiaro, perché, contro il Pisa bello,
16: che tu l'hai da vedere, perché tu l'hai da fare entrare dentro i meccanismi,
11: l'ho visto un po' macchinoso, ecco, sì, hai usato questo termine,
16: lui non è macchinoso. Lui ha da capire un po'.
11: Capito, aveva sbagliato anche un passaggio per Beto di un paio di metri.
16: Una volta l'ha sbagliato, sì, ma su quello sono d'accordo. Non è che perché poi insomma, mi ha fallito, cioè, non se mi ha preso Maradona, si è preso con Calvi.
11: No, va bene, però mi dicevi però, fa a tenerlo fuori, e lo te lo dico io come fa a tenerlo fuori. In G e Mastantuono sono più precisi.
16: Non le atta il problema.
11: A te lo vedi al posto di Atta.
16: Ma non si finisce già a 4-2-3-1, secondo me. Però con Calves c'ha una certa esperienza, si può abbassare, dato una mano, viene a gestire.
11: Questo è interessante, cioè te dici rischia di perdere il posto a Ta per mettere.
16: A ta per ora non lo perde, però insomma siamo lì a aspettarlo. Però insomma, alla lunga.
11: No, è in tempo corre.
16: Ma poi sta attento, gli può fare anche bene.
11: Certo.
16: Ascoltami, tu cresci, tu
11: ci sono 5 cambi, quindi tu puoi entrare anche a mezz'ora alla fine.
16: Se vuoi già a questo posto, poi a un certo punto.

0: che con Salvis mi sembra
1: a 100%. Non sei al 100%, guardi. Vabbè, non vuole giocare a Brescianini, ma c'è FPD, non voglio dire.
0: Già c'è anche Brescianini.
1: Cioè, perché qui Brescianini non ne parla nessuno, no? Però Brescianini, alla fin fine, beh, qui parla tutti, Ulai.
0: Che giusto? No, 90
1: no, che anche è bravo, Ulai. Però, giustamente, Vanoli deve pensare alla squadra, non è da pensare a Ulai. Allora io ci penserò a Paratici, poi, cioè, hanno detto bene, no? Cioè, l'allenatore, non è perché te tu mi figli Ulai lo devo fare giocare per forza, Cioè, se in questa squadra non riesce a trovare ancora.
0: Questa è la sua grande battaglia. Non è che se lo paghi 50 milioni.
1: E c'è uno che viene dal settore giovanile, è meglio uno può giocare perché quello pagava 50 milioni. Ma di che si parla? Cioè, ma di che si ragiona? Come dice,
0: ecco, so, lì ti aspettavo.
1: Cioè, allora, di l'allenatore, infatti, Vanoli fa l'allenatore. Poi farà di tutto per integrarlo, per inserirlo. Certo, un giocatore sicuramente ha delle qualità, però non è che io vedo si pareggia in Napoli, dice, ma perché una giaula lì? Perché una giaula lì? Non è mai una giocata Maradona, cioè insomma ora una giocatura lì in questo momento c'ha 19 anni, farà il suo percorso, diventerà titolare a novembre, a dicembre, chi se ne frega, l'importante è che cresca come giocatore. Cioè, anche questa cosa, perché noi siamo sempre a rincorrere, no? Sembra strano, ma è così. Ieri ho visto le due cose, dice con il Pisa 90 minuti, 0 minuti con il Venezia, 0 minuti con il coso, con il Napoli, no? Cioè, con il Pisa ha visto me già, sì, Pisa Serie B. Cioè, Serie B è normale, una I sia meglio, cioè, se no mi sparo, capisci che intendo? Sì. Però Serie A, in questo momento, dice bene, ho da scegliere. Perché in questo momento non mi dà affidabilità a livello tattico. Io non voglio dire, cioè, non è che Endure sia un fenomeno, perché state attenti, alla fin fine ci sarà anche Brescianini, farà la sua parte.
0: No, ecco, perché quello che ti avrei detto sulla I è se tu te lo fossi immaginato in campo contro il Napoli al posto di Fagioli o al posto di Endure, che te mi stai andando su Endure. Io ti avrei detto forse con Fagioli l'ultimo quarto d'ora era sulle gambe.
1: La verità, vedendo come va il discorso, te guarda, nel primo tempo la I, se Endure deve giocare a quella maniera, secondo me Ulai può diventare aggressivo, può non essere male. Però se lo si vuole accanto a Fagiolo ancora c'ha da crescere, perché non è ordinato, via, mettiamola così.
0: L'ha detto ne post partita Vanoli, ha detto mi ricorda Kanté, ma Kanté era nettamente più ordinato.
1: Infatti non è di che mi ricorda Kanté.
0: Beh, fisicamente forse.
1: Mi ricorda, dice, se lo dirò. È meglio.
0: Sì, perché poi se fai un brutto paragone ti fai comunque male.
1: Perché anche Attario da Zidane, uguale.
0: Chi era Teo Hernandez? Valdepeñas?
1: Valdepeñas
0: era Teo Hernandez, le amiche
1: polistiche. E poi c'era Oso, e poi c'era Mastantuono Messi. Infatti ora Messi dalla D è calcio, speriamo bene, speriamo Mastantuono.
0: Beh, convocato all'Argentina comunque il buon Franco Mastantuono.
1: E sono contento, l'hanno di Bala, che l'è un po' meglio secondo me, appena.
0: Sì, allora io se sono la Roma esulto del fatto che non t'hanno voato di Bala.
1: A Roma sono contenti, sì. Fede.
0: Guarda, c'era un amico che ci aveva mandato un messaggio e dalla Roma in 3 o 4 ora dovrei ritrovarlo, ma ne sono già arrivati diversi, che dalla Roma 3 o 4 hanno non disertato, ma non sono andati in nazionale anche per problemini tra qualche male, credo.
1: Bene, per almeno li recuperano queste due tre, che poi sono 3 settimane, sono tante. Poi si sta fermi tanto.
0: Sì.
1: Bene, vuol dire che recuperano, e chi invece era impegnato continua a lavorare. Non è... averli a casa non è una brutta cosa.
0: No, a Vanoli ne mancheranno diversi, non tutti, certo, ne mancano.
1: Ci saranno 7-8, mi pare, nazionali, sì. Cioè tra le varie nazionali.
0: No, e soprattutto diversi titolari. In Gie va con la Svezia Under 21, Andur va con l'Italia Under 21, Fagioli va con l'Italia, Mastantuono. Beto anche va.
1: Ma Sarri non si ho più?
0: Perché?
1: No. Visto che si vuole a tutti Sarri, perché come Sarri nessuno è in mondo.
0: Ah, così è la vuoi.
1: Sì, no, mi è venuto in mente perché Sarri, perché a Sarri gli hanno fatto la domanda, no? Gli hanno detto: ma ora cosa farete in queste 3 settimane? Visto che lei c'ha tanti
0: nazionali.
1: C'ha tanti nazionali, cioè, si farà tecnico, giustamente con quelli che rimangono, che tu vuoi fare? Cioè, ti metti a spaccare.
0: Chi vuol dato una settimana di ferie? Ma anche Gattuso 5 giorni.
1: Secondo,
0: ora
1: me,
0: non...
1: secondo me non è un errore. Sai, chi va bene è più facile, Cioè, anche a livello proprio così di rapporto, no? Cioè, io devo dire la verità, l'Inter, ragazzi, riesce a recuperare delle partite perché è strapotente. Secondo me, che a Roma in primo tempo ci ha messo mano, però nonostante tutto la rientra e cambia regime. Io non so perché sono forti. perché già dirlo, sono forti.
0: Sì, peraltro.

0: anche un po' a Milano, cioè nel senso, lo stesso Lautari, gol che fa, sembra sempre arrancare, sì, però poi piglia sempre l'angolo
1: però
0: quando
1: la
0: sfonda, è in aria,
1: la sfonda, sì. Cioè, che ti ha detto, nella sera ha fatto due pari, invece ha fatto traversa di testa, cioè
0: sì, sì.
1: Ti dico che secondo il mio punto di vista l'Inter, ragazzi, perde 2-0 con ha vinto 3-2 con il Napoli, perde 2-0 a Roma, che poi la Roma è entusiasmo, fa due pari, cioè vuol dire che hanno una, anche la testa.
0: Beh, se tutti la davano nettamente favorita per lo scudetto, ci sarà stato un motivo,
1: certo, è che però in effetti ancora, cioè, non ha cambiato molto loro, loro non hanno cambiato molto, però probabilmente ancora il gruppo regge.
0: E mi sembra evidente questo.
1: Sì.
0: Due giorni liberi, ringrazio Andrea Giannattaso che ho chiesto Vanoli alla squadra, ha dato due giorni liberi, quindi mercoledì torna.
1: Che senza, secondo me ha fatto bene a dargli due giorni, probabilmente in queste domeniche gli darà altri due giorni, cioè magari se tu lavori fino a il venerdì, poi gli dai sabato e domenica e ci rivediamo lunedì. È quasi meglio dare due che dare sei tutti insieme,
0: cioè,
1: gli altri lo fanno perché ognuno poi c'ha le proprie,
0: sì, poi l'Inter stessa credo abbia diversi, cioè
1: capace sia rimasto in quattro,
0: ecco, sì, cioè, ora Di Marco è tornato, tanto per dire,
1: visto. Di Marco il soggiorno non li fa perché farà le cure, perché dovrà vedersi, dovrà andare lì, però insomma diventa tutto molto più...
0: Non trovate imbarazzante questo... Scusa, c'è una domanda proprio su questo. No, il fatto che si infortunano tutti prima delle nazionali, come Di Marco, dai, ci dobbiamo credere?
1: No, io ci credo.
0: Però effettivamente sono 3 settimane che questi non possano stare col gruppo della nazionale e recuperare nel giro di qualche giorno.
1: È vero, ci sono partite, sono per la qualificazione?
0: Nations League.
1: Nations League, che tanto la...
0: ho capito.
1: Si sbaglia a non interessarci perché la Svezia vince arrivando ultima.
0: E andare in mondiale.
1: Si andava in mondiale.
0: Tra l'altro è arrivata anche agli ottavi? O comunque ha passato anche il girone?
1: Ma la Svezia era inguardabile, pensate.
0: Però ha passato il girone alla grande.
1: Poi
0: c'ha due attaccanti e se li dà l'Italia, Gyökeres e Isak.
1: Infatti è vero.
0: Giocano anche perché vedo Zaniolo, vedo delle convocazioni di Mancini.
1: Ma queste sono un po' le convocazioni di Mancini, fatta con convocato uno di Serie B tedesco, uno, poi con Mandragora, scherzo, una rubetta, dai, si è messo a fare proprio con convocazione, per modo di dire.
0: Dici?
1: No, può per dire, tu lo sai come la penso io. Scherzo.
0: Come la pensi te? Che convoca chiunque?
1: Convoca chiunque, però secondo me Mandragora non è un chiunque.
0: Ah, è vero, perché c'è anche Rolando.
1: Ah, te l'ho detto, quando ho fatto per scherzare, ho fatto delle convocazioni, insomma, ho convocato Mandragora, che vuol dire così, tanto per fare.
0: Dici?
1: Sì.
0: Va bene, anche se prima mi dicevi, se guardo i centrocampisti a disposizione, ci sta anche i giochi.
1: No, vedendo che li ha convocato, ci sta anche i giochi, certo. Cioè, ma questo non vuol dire nulla, manca Locatelli, manca diversa gente che sono fortunati, bisogna dirlo. Però, poi lì, poi secondo me è una soddisfazione, perché io penso che Mandragora andrà visto convocare Nicolò Seaviglia, che era via a Firenze
0: l'anno scorso,
1: gli ha preso un colpo,
0: abbastanza,
1: cioè un pochino torniamo a male, dai,
0: torno, sì, Ivano da Roma ci segnala come domenica non potrà essere libera perché lo ricorda alle 11 c'è l'amichevole a Viola Park contro il Signa
1: facevo per dire, però magari poi li dà lunedì e martedì, insomma, le quali ora non voglio entrare in merito ora, poi insomma sarà proprio un'amichevole bellina, tranquilla, sì. bene
0: prevendita che aprirà domani alle 15, cioè il 22 prevendita settembre, anche domani, per i biglietti al Viola Park, 10€ il costo, 7 per gli abbonati.
1: Andiamo a vedere contro il Signa?
0: Andiamo a vedere Fiorentina Signa Viola Park. Ci sono dei biglietti che dovranno essere 10€.
1: Bene.
0: 7 se sei abbonato. Sei abbonato te, Sauro? No. Non credo, perché sei in TV. Mancava la valutazione su un calciatore, che poi quella è non decisa, però che ha fatto gol. Non abbiamo nominato in 25 minuti di puntata Jiménez. Che stavo per dire Jiménez.
1: A me non mi ha entusiasmato. Ha fatto gol, vabbè, però non mi ha entusiasmato. Io ho visto delle cose fortissimo di là. Secondo me il primo tempo era molto in difficoltà.
0: Sì.
1: Ma
0: contro sempre a sinistra, non era in difficoltà. Attaccavano sempre a sinistra nel primo tempo.
1: Sì, però il gioco lo facevano di là. Facendo di là per attirare di là per poi fare cambi. No, non lo, non, io non sono poi ha fatto gol, tanto di appello, perché senza il gol si perdeva.
0: Questa è una grande verità.
1: Chi infatti ha calciato, va bene, chi fa gol, insomma, un punto in più lo merita sempre.
0: Sì, diciamo un gol
1: abbastanza,
0: se il
1: gol è decisivo. Sì, sì, però è decisivo.
0: Fortunato, però.
1: Però se non calciava a porta, certo, se arrivi a ragionare, se, capito? Però non, io non ho visto questa grande prestazione. Poi le bene dargli fiducia, e poi stavo lui, ho detto, probabilmente facendo delle iniezioni di fiducia magari la testa la si mette un po' a posto.
0: No, e su Jiménez c'è sempre quel punto interrogativo, perché nella sua carriera anche al Milan giocava bene, poi è successo un casino. Al Bournemouth giocava bene, poi è successo un casino.
1: Fece un casino, cioè si è messo a parlare male di
0: Allegri, sì, insomma, era...
1: E poi fa l'ufficio, cioè, come si permette, insomma, io veramente io sono un mondo, probabilmente già a parte sono un boomer, che io probabilmente
0: però,
1: non riesco a capire tutte le
0: però
1: cose.
0: Jiménez in
1: però
0: fase offensiva
1: è un boomer come me, che è un casino,
0: è un casino, infatti è stato mandato via dopo quello,
1: può darsi che... sia per quello, però
0: beh insomma la conseguenza, insomma
1: sì,
0: gli non eventi
1: che,
0: ci
1: non è che poi le è andata a Brighton, dove è andato?
0: Bournemouth.
1: Ai Bournemouth non è che dopo il Bournemouth 2 è stato un esempio,
0: no, però giocava e poi appunto è
1: poi
0: successo,
1: ha rifatto che le uno gli piace fare casino,
0: sì. Però io ti dico, in campo a me è sempre piaciuto in fase offensiva,
1: no,
0: perché
1: sì,
0: a me i terzini che rompono la linea, te lo dicevi sempre,
1: sì,
0: di Dodò, che però
1: sì,
0: poi sveniva quando arrivava,
1: sì,
0: al livello
1: dopo Dodò
0: dell'area
1: ci va più bene, come ora ci va bene lui, tra un po' ci andrà più bene me e lui, insomma,
0: dici?
1: Andiamo avanti.
0: Io
1: no,
0: ti dico,
1: io voglio, io la prima cosa che chiedo a un esterno è che sia bravo a livello difensivo, poi dopo,
0: ok, e questa forse è la
1: quello
0: cosa
1: che mi
0: cui...
1: dà in più, mi va bene.
0: Però ti dico, contro il Venezia aveva fatto una buona partita difensiva, secondo me
1: sì, vabbè, contro il Venezia,
0: come però era contro il Venezia,
1: non fa testo.
0: Contro il Napoli, secondo me, non
1: una discreta. Poi ha fatto gol.
0: Secondo me, questo Jiménez ha fatto già quello che Dodò ha fatto in due anni. Perché Dodò, che tutte le volte partiva, e te dicevi anche nelle difficoltà l'anno scorso, l'unico gioco della Fiorentina era Dodò che faceva un dribbling e portava sui pallone, perché se no si era fermi e non riusciva mai a incidere. Jiménez tra imbucate, cross, il tiro che poi ha portato il
1: ora
0: gol,
1: dire, ha fatto più di Dodò, mi pare ingeneroso verso Dodò, molto
0: va
1: ingeneroso.
0: Bene, è una forzatura, ma Dodò ha fatto, sì, 120 partite con la maglia della Fiorentina, Jiménez ne ha fatte 3,
1: ne ha fatte anche
0: quindi,
1: 100 in Champions League, insomma, ti ho detto prima, siamo della... come Mastantuono uguale a Batistuta, manca 245 gol per arrivare a Batistuta, però va bene uguale, insomma, ne ha fatti 3,
0: diciamo, però mi stupisce non ti sia piaciuto Jiménez.
1: No, io non, per ora non mi riempie, poi sta facendo bene, cioè, Dio mio, però non mi riempie, cioè no, non gli farei tutti i complimenti che gli fanno, via. E sono come da allenatore sarei un po'
0: vabbè più. Però ti dico, guarda, senza neanche farlo apposta, anche nella nostra riflessione ci siamo arrivati dopo 25 minuti, non
1: sì,
0: è che
1: infatti
0: ieri emerge la partita a Napoli e dice ha fatto una partita strepitosa.
1: No, però io stamattina ho guardato un po' i giudizi, 7 e mezzo, 8,
0: cioè. Ah, 7 e mezzo forse un po' tanto, però col gol,
1: ragazzi,
0: 7, no?
1: Io vedo 7 e mezzo a 1, insomma, qualcosa mi deve fare,
0: Va bene, però 7 non c'è arrivato nella partita di ieri?
1: 6 e mezzo.
0: Adesso
1: faceva gol
0: 6.
1: Se sei striminzito
0: davvero
1: per me,
0: no,
1: detto,
0: beh, cioè, sei qui per dare
1: io,
0: i tuoi,
1: no,
0: giudizi, Sabri, quindi...
1: dimmi anticross ha fatto,
0: no, no, dimmi, no, a memoria un tro... zero.
1: Te lo dico io, a memoria 0,
0: me lo dicete a memoria 0,
1: perché io sto mutendo, ma attenta che è da sinistra 0, cioè noi non arriviamo mai sul fondo,
0: sì,
1: mai,
0: sì,
1: sul fondo,
0: no,
1: si arriva,
0: cioè...
1: mai, anche perché dando palla a Mastantuono, la sovrapposizione non la cura molto, cioè non è che viene dentro per poi fare spazio per chi va, lui viene dentro e fa per conti suoi.
0: Sì, io ricordo anche però un evento
1: deve migliorare,
0: non so se c'è presente, nel
1: aspetto,
0: primo tempo poteva fargli una sovrapposizione, guarda, mi è tornato in mente ora Jiménez, perché Ranieri, se non sbaglio, gli dice a Jiménez vai, però c'era Mastantuono lì fermo e faceva la classica giocata, alla
1: fai
0: fine
1: suo, cioè, Jiménez, perché poi dopo, perché poi sta attento, io sono in questo momento dalla parte di Jiménez. Quando ti trova una volta, due, tre, e poi non te la danno, dice, ma io non ce l'ho più. Invece Mastantuono deve capire, come ho sempre detto, io delle volte mi capitava di fare questo, ti vengono una volta, due o tre, perché quando vengono ti danno una mano, no? Perché se tra due uomini uno va a marcare l'altro, che ti lascia uno contro uno, va bene? Un po' di soddisfazione, esatto, gliela dia, perché sennò dopo tu rimani contro due e diventa più difficile. Cioè,
0: sì, guarda, ho sentito una bella analisi, te lo dicevo anche prima, poi giuro andiamo in pausa. Stamani Francesco Benvenuti su queste frequenze diceva, lui forzando anche un po' il concetto, forse è stato il peggiore in campo della Fiorentina Mastantuono, perché
1: no,
0: ha toccato tanti palloni, ma avendo 19 anni, quello è, a 19 anni non può essere un calciatore fatto e finito,
1: no.
0: Quello in cui devi migliorare è toccare meno i palloni e fare,
1: cioè,
0: proprio questo
1: la deve,
0: tipo
1: la
0: di...
1: deve muovere prima.
0: la deve muovere prima. Va bene, ripartiamo da qui dopo la pausa, ci fermiamo un attimo e poi partiamo anche con i vostri messaggi, è promesso.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
0: 17.36 di nuovo in diretta, Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Sappi Sauro, e ci sono già arrivati diversi messaggi sul fatto che non ti piace niente, non ti garba
11: ma
0: nulla. Ora
11: chi l'ha detto?
1: detto mi piace.
0: Sì.
1: Vabbè, non mi piace nulla.
0: Non ti piace nulla di questa Fiorentina. Ma invece, però effettivamente tu meriti, me, quello che segna me, il gol e decide la partita.
1: A me mi sembra di aver esordito e dire sbaglio.
0: No, hai sicuramente esordio, segnalato
1: qual è stato
0: delle cose buone.
1: Forse devo ricominciare.
0: Che ora vedi,
1: mezzo,
0: vedi cose?
1: Alle 5 e mezzo. Sì, alle 5 e mezzo ricomincio allora.
0: Sì.
1: Sono stupito e sono contento di quello che ho visto. Mm. Punto. Poi si va sullo specifico. Quello deve migliorare, quell'altro è normale. Cioè, io penso che. Oppure siamo già.
0: No, però migliorare è un conto. Quando dici che il calciatore non mi piace, sta facendo male, è un altro.
1: Ah, io ho detto che sta facendo
0: tipo
1: male.
0: Tipo
1: a ta non sta facendo bene.
0: Cioè, Jimenez non ti è piaciuto nella partita di ieri.
1: No, Jimenez ti ho detto, io non gli
0: avrei. Ma hai detto, non avesse segnato, ma fatto la fine, non gli avresti rimandato la sufficienza.
1: Cosa gli avrei. Allora, se ha segnato e gli do 6,5, va bene. Io ho visto le 7,5.
0: Va bene, però te mi hai detto addirittura non avesse segnato, che anche alla sufficienza faceva parte.
1: Sì, perché ha fatto il risultato. No, ma a me non mi ha riempito gli occhi. Poi altri, è giusto che riempa gli occhi. C'è chi gli riempie gli occhi anche a te. Sì, va bene, cioè te l'ho detto prima, io non sono la verità, io sono la mia verità. Poi e dirò sempre quello che penso. Poi
0: sì, allora,
1: non sono d'accordo.
0: La gente si risente, a me mi fa un po' sorridere, nel senso, come se il fatto che a Sauro possa non piacere un calciatore. Cioè, ti devono piacere non puoi avere un'opinione diversa da quella, e magari ascoltatore.
1: Se avessi l'opinione che hanno loro, probabilmente non sarei.
0: Ma io
1: sarei,
0: vi dico, invece di arrabbiarvi, ora leggo anche i vostri messaggi. Però diteci perché, secondo voi, quello che ha detto Sauro non vi torna.
1: Ha giocato bene, secondo
0: andiamo
1: loro,
0: sul merito e se ne
1: di me.
0: No, va bene, ma magari sul merito di quello che hai detto e cos'è che non
1: torna. A me mi sembra di spiegare quello che non.
0: Sì, mi sembra che a me questo
1: non mi sembra. Poi ognuno la vede come. Giustamente.
0: Ma certo, ma infatti lì non è che siamo a dire non è giusto e voi non pensiate un calciatore ha fatto bene, però non potete nemmeno arrabbiarvi se uno.
1: Poi non mi ha detto non fare giocare. Cioè, ho detto che secondo me la prestazione è un po' amplificata, ecco.
0: Ma tu fossi allenatore e non ci fossero questioni extracampo, Dodò, João Mario, Jimenez, chi gioca non sarò fattore
1: Dodò
0: sulla destra.
1: Tanto Dodò è fuori, sicché Dodò un conta.
0: Cioè, però ora c'è tre siccome Vanoli ha detto che il problema è fisico perché si è allenato male tutta l'estate.
1: Il problema è societario, chiuso, basta.
0: Però ora ci sono 3 settimane Dio per farlo lavorare.
1: Queste 3 settimane il problema societario rimane. Che cambia.
0: E però Vanoli davanti ai microfoni non potrà più dire è un problema di allenamento.
1: Ora tanto la porta avanti, poi vediamo.
0: Poi vediamo, dici che succede.
1: Che deve fare. Parte questo,
0: però mi risulta che piaccia molto Jimenez a Vanoli. Proprio per questa qualità.
1: Ma magari
0: di
1: lo fa anche giocare, però io ti dico. Io che ho sempre detto João Mario, che dicevo io? Che
0: non ti entusiasmava, però. Si è visto poco in situazioni normali.
1: Tu lo vedrà poco.
0: L'ha vista a Roma sulla sinistra e a Roma dove
1: tu lo vedrà poco perché secondo me non è. Quando l'hanno preso, io l'avevo visto già prima nella Juve, con il Bologna. Cioè, tu li vedi i giocatori quando sono qualcosa di più, qualcosa di meno, no? Cioè, João Mario è un giocatore, Poi probabilmente l'hanno preso perché poteva. Se fa Joao Vieri lì invece João Mario, ci sarà un motivo o no? Io non voglio nemmeno di Valde Peña. Vieri.
0: Rispetto a João Mario.
1: João Mario, vabbè, insomma, non è un giocatore
0: sì,
1: che ha giocato
0: il suo ruolo
1: in Portogallo.
0: E in più avevi bisogno di qualcuno che ti coprisse. Cioè, credo il ragionamento.
1: Ma lei è un giocatore esperto, lei è un giocatore. Cavolo. Cioè,
0: però che non ha nelle doti difensive le sue qualità principali.
1: Poi sta attento. Coso,
0: chi è Coso?
1: Jimenez.
0: Sì.
1: Può anche giocare a sinistra perché lui giocava a sinistra.
0: Vero.
1: Se te João Mario ti convince, in maniera tu lo trovi.
0: Su João Mario mi sembra.
1: Invece mi sono accorto. E allora chiedi. Nessuno si chiede di come mai João Mario non gioca? No, perché non gioca.
0: Vabbè, e anche perché voglio dire, un prestito, un diritto di riscatto è arrivato un po'. Non è.
1: Uno solo Jimenez si è comprato?
0: No, anche lui è in pressione di riscatto. Ma dico, se non giocasse Jimenez, probabilmente non ci sarebbe sulla I. Magari fai degli altri ragionamenti perché l'ha pagato tanto. Perché comunque doveva essere.
1: Però ti dico: se João Mario non riesce a trovare il posto, forse João Mario sarebbe.
0: Va bene, ma infatti io ti avevo buttato su Dodò. Infatti, non so se
1: Dodò non gioca perché ci sono problemi nella società.
0: Perché secondo te giocava? Io Jimenez che ho visto in questi giorni mi ha dato già più di quanto Dodò mi avesse dato nell'ultimo anno.
1: Se Dodò
0: anno.
1: Lo potevo utilizzare, Dodò adesso metti Jimenez a sinistra.
0: Ma Dodò non decideva, non incideva una partita in tutto l'anno.
1: No, infatti incida gli altri, ma dai via.
0: Jimenez ha inciso, ieri non ha inciso.
1: Allora Dodò l'è entrato un po' nel...
0: Nel buglione. Sì, nell'occhio della critica, te dici. Dai, sì, ho capito, ma lui non faceva un cross decisivo dai tempi di Ken, cioè di quando Ken segnava. Un anno e mezzo è stato senza fare un cross.
1: L'anno scorso di Rossi lo facevano un po', cioè l'anno scorso è stata un'annata che non va,
0: però Jimenez non c'era,
1: cioè che lui ha cercato di non considerare, perché poi che succede con quelli che c'erano anche l'anno scorso, sono quelli più criticabili, no? Perché c'hanno dietro un anno non buono, perché è così. Poi Fagioli sta facendo bene, per fortuna.
0: Dur sta giocando
1: poi,
0: sempre,
1: sai,
0: no?
1: Dur, ma è un giovane, che sai,
0: 22 anni.
1: L'uomo è giovane, non te lo puoi.
0: Ora anche lui è giovane.
1: Sottil.
0: Ma Sottil, ho capito, ma se convieni con me che non era giovane,
1: 27 anni.
0: Sì, però ragazzi,
1: Sottil.
0: Ora io per Ulahi e Valdepeñas che sono 2006 giovane lo posso accettare. Per Vieri, Jimenez 2005. Ora Dur non è più tanto convocato all'Under 21, c'ha 22 anni.
1: Infatti Dur, se tu senti, cominciano a dire questo non va. Perché? Ma sta attento, da una parte devi essere contento perché cominciano a vederti come un giocatore e non come un giovane.
0: Ma secondo me ora.
1: Però ora cominciano a guardarti i difetti e pregi.
0: Poi, se si dice Dur c'ha 22 anni e a 22 anni non può essere un giocatore fatto e finito, va bene. Però io giovane intendo c'ha da 20-19 anni.
1: 22 è meglio che a 32.
0: Dici? Però sai, soprattutto in quel ruolo, giovani, magari nelle letture. Sì, però, cioè, tu amico Mandragora a 22
1: lui
0: anni.
1: Lui c'ha già. No, lasciano stare Mandragora.
0: Dai, non era quello.
1: A 22 anni
0: faceva
1: il capitano a Udine. Lascia perdere.
0: A 24.
1: Cioè, si parla di altro.
0: Faceva, no,
1: si
0: forse
1: parla
0: a 23.
1: Di altro. Sì, perché se è rotto, perché se no, lascia fare. Non era lì. Ma no, questo ora. Se no, si parla anche di italiana e Besita. Se le.
0: Ha perso.
1: Ne stanno parlando come dice la Belvito, lo scudetto, boom, ha preso 3 gol a casa, cioè perché poi calcio è questo, no? Cioè, appena ti esaltano, boom, perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo, perché è normale sia così. Infatti chi è di calcio cerca sempre di
0: stemperare,
1: andare al 70%, poi non è giusto andare ai 30%, perché insomma se no non ci si gode ma nulla, no? Però andare al 70%. I 100, io ieri sera ho assistito a un ero in televisione e c'era fuori quesito, dice la Fiorentina va in Coppa, il 66% ha detto di sì, va bene, l'entusiasmo va bene, però siamo a 2 punti a Bologna e a 7-8 punti dai Cosa, che le sono un po' meglio di Bologna, che insomma mettiamoci d'accordo,
0: sì, in più
1: si ha 4 punti, si è fatto ora, 5 partite giusto?
0: Sì.
1: 5 partite si è fatto 4 punti e si pensa alla Coppa.
0: Allora ti dico
1: Coppa Italia,
0: se fai questo ragionamento ti posso dire con Vanoli te hai un ritmo di 2 punti a partita,
1: allora le altre partite non le si fanno contare, che non sia in Coppa, perché le altre non contano.
0: Però io ti dico siccome si faceva questo ragionamento,
1: se Vanoli non c'era,
0: 2 punti a partita è un ritmo che ti porta in Europa. Io dico questo sulle 2 partite di Vanoli, che sono state Venezia e Napoli. Al rientro poi l'affronteremo nelle prossime settimane, c'è tutto il tempo, la Fiorentina c'è un calendario terrificante,
1: ragazzi, diamoci da teletta, arriviamo dall'ottava ai 10º posto, va benissimo, vuol dire fare bene, perché per arrivare dall'ottava ai 10º c'è da superare il Cagliari che c'ha 8 punti più di te, il Frosinone ce n'ha 6 più di te.
0: Ma ti ripeto la stessa cosa che dicesti l'anno scorso, ma te non sei in grado di fare 5 punti più di Cagliari?
1: Quest'anno sono 9, perché le ha 8.
0: Sì, Leo, no, ne mi ha 8 punti.
1: 12 punti e noi 4, 12, se tu mi permetti.
0: Sì, sono
1: la matematica alla Unione Opinione.
0: Sì.
1: Cioè, il Frosinone ha 10, dici che è il sconto diretto a favore. Che devi fare un punto, cioè, per dirti, cioè, ma non perché noi non li faremo più punti di loro, però stiamo calmi. Ora si va a Genova, vediamo.
0: Sì. Ora e poi dopo, e poi, c'è di acqua sotto ponti, ce n'è
1: poi questo da una parte, secondo me fossi Vanoli mi dispiacerebbe, no? Perché quando tu sei in un momento di positivo il blocco non ti dà una mano, dici ma recupero, sì tu recuperi, ma una mano non te la dà, perché tu eri sull'ali, andare a Genova ora
0: te
1: tu trovi un'intestazione piena, cosa piena, perché era tutto caldo il concetto, no? Allora magari loro ora hanno di tempo per gestire certe cose e probabilmente rientro all'inizio il pubblico gli darà una mano. Poi dopo lo fischieranno ugualmente che Genova, insomma.
0: Sì, sì, però la... certo, ora se andavi a Genova eri in una posizione.
1: No, Mosel era con Testaldi, non era dargli una mano. Mm. Invece prepareranno la cosa perché sanno che per loro. Se Genova ci batte, viene 4 punti come noi.
0: Sì, questo cioè, è.
1: Capito? Poi te l'ho detto prima, noi si vince a Genova. Sì.
0: No, aspetta, aspetta, sì. No, non diciamo nulla.
1: No, nel senso, sarei felicissimo, no? Però. Mettiamo sempre in conto.
0: Non è che sono scontate nessuna partita in Serie A.
1: Che noi non siamo l'Inter. Ecco.
0: No, 055 77 111 71 ci ha chiamato Giuseppe dal Grenoble e ringrazio per l'attesa.
1: Oh,
0: ciao Beppe.
11: Sì, vi ho ascoltato attentamente.
0: Bene.
11: Intanto io, se mi permettete, faccio un appunto molto negativo con quelli, con quei pochi imbecilli di Torino, perché insomma. Queste generazioni
1: no,
11: non si rendono conto, no, Salvo, ma
1: siamo,
11: io,
1: fuori, siamo fuori dai mondi.
11: Ho 65 anni, ho vissuto Mazzola come ho vissuto te, altri giocatori. Ci vuole un po' più di rispetto.
1: No, questo ma, state, che c'è più nulla.
11: Questo è stato un grande giocatore, un uomo fuori dal calcio, anche una persona per bene che rispettava tutti quanti. Ha avuto un padre che io ho letto la storia.
1: Che
11: insomma,
1: era buono da morire.
11: Lo sappia. Veramente a questi ci vuole un daspo a vita, perché è inconcepibile il 2026 che ci sono ancora questa gente vita.
1: Sai, lei il problema che viene tollerato certe cose, secondo me, intollerabili.
11: Appunto, ma
1: bisogna smetterla, secondo me.
11: Appunto. E poi no, ritornando alla Fiorentina, io sono contento del pareggio, certo. Anche se in Napoli gliene mancava tanti, poteva approfittare di più. Però siamo una squadra in costruzione, una squadra nuova. Abbiamo dei giocatori ancora inespressi. Io vi dico, di quelli che ho visto giocare in campionato inferiore, Atta non è ancora il vero Atta.
1: È vero.
11: Ho visto giocare quando già giocavo in Francia, e il portoghese non è ancora a top, quindi ce ne sono diversi. Io ho fiducia, non dico coppe perché non diciamo nulla, porta male, perché tanto ancora è presto, il campionato è lungo. Poi davanti non è che vadano.
1: No, è vero.
11: A parte l'Inter, la Roma.
1: No, ma è vero.
11: Ci hanno qualcosa in più. Ma io sono convinto che ci levamo delle belle soddisfazioni. La squadra la c'è. E sai chi c'è? Ecco, io l'unica preoccupazione è aggiustare un po' la difesa. Perché ogni volta ci attaccano, non lo so perché, ho sempre un po' di paura. È la mia modesta impressione.
1: In questo momento è così, dai, bisogna essere sinceri.
11: Appunto,
1: dai.
11: Quindi, ma la squadra la c'è e nulla. E vi fa complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Beppe.
11: Grazie. Due belle persone.
0: Grazie Beppe, grazie. Un abbraccio.
1: Cioè, che bisogna capire che siamo giovani. Allora, alterneremo. Cioè, io ti dico ottavo decimo perché. Perché faresti un campionato tranquillo? Che la tranquillità per i giovani è determinante per poterci lavorare. Cioè Vanoli per poter lavorare, per fare anche degli esperimenti, per vedere se questo giovane mi può fare anche questo. Perché delle volte no, uno quando tu sei sereno prova delle cose, guarda un attimo per dire a ta, vediamo se mi gioca bene a farmi la destra, fa per dire una stupidaggine, no? Vediamo un po', cioè ti permette di fare esperimenti e di farli crescere. Se invece tu sei in difficoltà, è normale che l'allenatore per dire Ulai, se tra 10 giornate tu sei a 10 punti dalla retrocessione, così tu lo provi più volentieri, cioè non hai da fare, capito? Tipo Stefanino, hanno vinto 5-0, allora oramai chi li
0: davvero una pistoiesi on fire,
1: no, 1-0 ha vinto 1-0 fuori casa.
0: Vabbè.
1: 5-0 è la prima.
0: Però te dici ancora siamo giovani, quindi calma. Te predichi calma.
1: Allora noi bisogna quest'anno. Naturalmente.
0: Sì, però, Sauro,
1: No, la
0: se pareggia contro il tuo mito Allegri, bravissimo, non sbaglia nulla. Poteva pigliarne tre ieri. Poteva pigliarne tre ieri. Se Milinkovic-Savic ha fatto le parate di De Gea belle, ma quelle Milinkovic-Savic veramente fenomenali, almeno due.
1: Ma Savic infatti ce l'hanno loro. Io ti dico la verità, io non capisco, probabilmente Napoli non gliela voluto dare. Cioè, io vedevo che Milinkovic-Savic era come in vendita, poi Napoli non te lo vende.
0: Era Meret titolare, cioè, si è fatto male. Sì. E Tomi Allegri che voleva mettere Meret.
1: È un discorso societario, secondo me, Meret, perché Milinkovic-Savic è meglio.
0: È forte.
1: È fortissimo,
0: sì.
1: No, forte, fortissimo. Infatti, io la Juve, queste squadre che volevano un portiere, cioè l'Inter, fa per dire, no, l'Inter ha fatto una scelta antenna perché non può spendere tanto. Perché poi De Laurentiis se lo mette, però sai che vale, voleva soldi. Però io dico, questo è un portiere fortissimo. non forte, fortissimo, per fargli gol, perché anche sulla deviazione ma capo c'è lì, cioè perché lui è reattivo,
0: è due metri
1: e poi calcio, perché poi calcio moderno fa 90 metri ande calcio, cioè, cioè ha tutte le qualità per un portiere moderno.
0: 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio, buonasera Fabio, anche a te
12: buonasera a tutti voi, grazie,
1: ciao Fabio.
0: Prego.
12: Dunque, già, allora io sono pienamente d'accordo con Sauro per quanto riguarda la classifica finale. Noi non bisogna pretendere niente,
1: se no.
12: Io sarò contento se alla fine dell'anno questa squadra avrà un senso, se sarà cresciuta e sarà arrivata come un inizio per un nuovo anno, perché io vorrei che il prossimo anno sia di consolidamento e non di rinnovamento un'altra volta come tutti gli anni. E quindi mi auguro che Vanoli, anche se ieri ha fatto degli errori tattici, perché giocare con Vieri a sinistra è un errore, non è che mi garbi tanto, però me lo faccio andare bene, per carità di Dio, e vorrei rimanere anche il prossimo anno, anche se ho molti dubbi su di lui. E niente, onestamente questa squadra è troppo giovane e quindi c'è solamente da aspettarla. Per questo, se poi abbiamo la fortuna che maturano in fretta e a gennaio siamo in una posizione, gennaio-febbraio, che ci può permettere ancora di sperare nell'Europa, magari con qualche acquisto mirato, il famoso centrocampista alla Torreira, alla Frendrup, insomma il centrocampista che ci manca potrebbe darci la spinta per. Però per adesso io vedo un nuovo inizio e speriamo che sia un crescendo.
0: Guarda, lo speriamo tutti. Fabio, ti ringrazio e ti saluto, sempre, sempre interessante.
1: Cioè, l'obiettivo di questo anno dovrebbe essere il risultato finale, il risultato della squadra. Cioè, se il prossimo anno te ti ha bisogno di, te una squadra giovane, ti ha bisogno di dover inserire tre giocatori per salire di più, cioè vuol dire che ti ha raggiunto lo scopo altri 6 o 7. Cioè,
0: beh, diavolo.
1: Cioè, capito?
0: Sì, sì.
1: Cioè, è questo che tu devi arrivare.
0: L'unico discorso è che purtroppo, salire, come tu dicevi, poi c'è 3 settimane
1: di
0: essendo partito sia handicap, però ti infili anche in una situazione in cui devi guardare la classifica. Quando quest'anno invece non dovevi guardarla, magari tu fossi a 7 punti,
1: come
0: già rientravi.
1: Detto, cos'era la cosa migliore per i giovani? Era partire bene. Perché poi dopo i giovani sull'entusiasmo, allora tu puoi fare le prove. In questo momento se tu sei ancora sott'acqua e diciamo via, tu hai l'acqua al naso.
0: No, perché tra l'altro non ci siamo sentiti neanche un vocale, letto un messaggio e ora ritorno subito. A me una cosa è venuta a pensare, che se l'anno scorso, quando Vanoli arrivò sulla panchina della Fiorentina, le prime due partite ci dette quasi la stessa sensazione, se ti ricordi, Genoa tanto, ma con la Juve in casa, una partita se vuoi simile a quella del Napoli, ci fece dire, oh vedi che la Fiorentina è tornata a giocare contro una grande squadra, così è, poi dalla partita dopo e si rinfilò in buca.
1: Stiamo attenti.
0: Senza
1: e poi quest'anno è ancora più facile, perché è una squadra giovane, però se la squadra giovane magari lo segue di più, poi probabilmente avendo più partite, anche lui si farà un po' prendere un po' meno anche dalla fobia di dove fa punti per
0: forza, essendo arrivato prima,
1: capito. Vediamo, dai, io spero
0: vediamo,
1: che tutto questo sia positivo.
0: Allora, un po' di messaggi: 348 751 3933. Buonasera Grandi, ci scrive, eccolo, Bruno da Viterbo. Una domanda per Sauro, non riesco a capirlo, ma magari voi sì, perché Endur gioca sempre?
1: Perché probabilmente pensa che sia meglio di altri. Io questo, tu lo sai, io non stravedo, però devo dire la verità, ieri primo tempo male, secondo tempo una buona partita, cioè una buona partita in fase difensiva, non pretendere, io ho sentito dire, perché poi io divento matto, no? Sai, le robe Pogba, cioè, qui siamo alla pazzia,
0: sì, ma chi l'ha detto, però ora era come Pogba, dove?
1: Di chi peccato e noi peccatori, va bene, per dirti, cioè io divento matto. Cioè, questo si rende ancora, ma questo se lo ricorda un po' Pogba, oppure Pogba ora che lei viene qui,
0: sì,
1: cioè, però pensi forse giochi in Dur?
0: Non lo so, Pogba non mi sembra che giochi, ma per problemi naturalmente extra, cioè nel senso
1: no, adesso
0: come...
1: non più, no, no, la squalifica è finita.
0: Sì, lo so, ma è tornato, per essere fatto male anche con Monaco, no, sì. Dico ogni senso,
1: se
0: fosse il 100%,
1: se
0: certo,
1: qui Pogba dice,
0: è...
1: ah, mi sono un po' rimesso.
0: Ma non è il 100% da diversi anni, va bene, però te lo direi su tanti centrocampi d'Italia, cioè non
1: sì,
0: solo
1: ma sentito di Pogba è anche altro, comunque voglio smettere di ragionare.
0: Però io ti dico, me l'hai detto un paio di settimane fa, devo dire, in una squadra, non solo un centrocampo, ma la Fiorentina, in cui vogliono tutti la palla addosso, un Mendur ti fa comodo perché è uno che non vedi tanto sì. E che lavora
1: e
0: però
1: non è nemmeno tanto potente come sembra, cioè è un giocatore un po', ho detto, è un po' un ibrido.
0: Sì, però
1: per adesso io
0: ti metto un po' di ordine,
1: perché lui è cioè c'ha 22 anni, però gioca da un anno,
0: sì.
1: Non con continuità, però probabilmente chi lo allena vede un prospetto, cioè perché io non penso mai che Vanoli o chi per esso sia stupido, cioè che dice, lo sai che fa giocare in Durre, che se ne frega, perché no,
0: lo fa giocare perché, ci vede
1: perché probabilmente gli fa vedere delle cose che magari delle volte non esprime in partita, ci sta, e magari lui come allenatore aspetta che le esprima.
0: Salutiamo Leonardo che ti ha salutato, ha detto ho visto un Sauro in grandissima forma venerdì sera al Vingone, ero passato a fare un saluto al Costa e ho trovato anche un grande Sauro. Leonardo ciao.
1: Sì, ciao.
0: Poi ci sentiamo i primi due WhatsApp audio, vai avanti.
13: Buonasera 17:57. Ragazzi, grande Sauro, ti voglio chiedere una cosa, ma in un 4-2-3-1 i due a centrocampo Fagioli e Aurai potrebbero andare bene o non c'entra nulla uno con l'altro? L'ascolto, grande Sauro.
14: Buonasera Giacomo, buonasera Sauro. Faccio una premessa, io sono sempre stato un complottista, ma questo ritorno all'assenza del VAR, perché praticamente è tornato assente, mi fa venire brutti pensieri. Vedi il rigore non dato al Torino a Bologna, vedi il rigore non dato all'Atalanta sull'1-0 contro la Juve. Tutto ci riporterà a prima di Calciopoli, Marco Quinto Viola 1989.
0: Allora, poi arriviamo anche sulla Fagioli, ci aggiungo anche Damiano, ci ha scritto avvisa naviganti, il VAR è morto, però
1: no,
0: Dio,
1: allora,
0: scusa,
1: allora,
0: nel complotto
1: allora,
0: il rigore non dato a Torino.
1: Io non vedo il complotto, però dico una cosa, te l'ho detta anche a te, se il VAR funziona così ci rimette le piccole, su questo non
0: cioè,
1: ci sono
0: e
1: due.
0: Ci guadagnano le grandi.
1: Cioè si ritorna a un po' alla decisione degli arbitri, e sappiamo che gli arbitri un po' di sudditanza verso le grandi squadre ce l'hanno, ma lei è normale, è nella vita. Cioè, io ho sempre detto, se fai un torto alla Juventus, all'Inter, ai Milan, ai Napoli o a chi per esso, dopo ti dia non ti vogliono più arbitrare quella lì, te internazionale non diventi, cioè, questo l'ho sempre detto. Il VAR toglieva questo problema. Poi, come sempre in Italia, se esagera da una parte se esagera da quell'altra, bisogna trovare una via di mezzo.
0: L'anno scorso è stato devastante,
1: l'anno scorso era devastante, però quest'anno non c'è, io ho guardato tutte le cose, non c'è un intervento di VAR, almeno io voglio dire,
0: credo che siano 5 gli interventi VAR da inizio stagione.
1: Sì,
0: da
1: ma
0: per
1: arcio d'angoli, questi delega i VAR a arcio d'angoli, cioè qui siamo a far ridere. Ora poi per il fuorigioco è determinante sempre, e quello non lo possano assolutamente,
0: ecco, uno per Roma Inter ad esempio il secondo gol, no,
1: quella è la cosa più importante. Io ho sempre detto che già i VAR con fuorigiochi, perché ricordiamoci sempre che Pippo Inzaghi fortissimo, però sono convinto che il 20% o il 15%.
0: Guarda, su questo sono appena arrivate le dichiarazioni, oggi c'è stato un incontro a Lissone,
1: volevo rispondere
0: sulla Fagioli, però chiudo sul VAR. Che guarda, ti riporto queste dichiarazioni di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha detto Orsato ha spiegato ai club e alle dirigenze che il VAR deve intervenire solo quando l'arbitro non vede, e ha fatto vedere dove gli arbitri hanno sbagliato, anche lui si è arrabbiato, l'importante è che gli errori non si ripetano.
1: No, non è vero, cioè allora l'arbitro può anche vedere, però se vede sbagliato, scusami tanto,
0: esatto.
1: Perché se no, allora poi io come va? Ti chiamo, guarda, io ieri, non mi ricordo che partita era, Spagnola, allora, perché guardavo, fa un intervento uno che però prende prima la palla, cioè fa un tacco, un centravanti, noi viene una palla incontro, va di tacco e la cosa, che succede? Dopo il tacco lui prosegue in movimento, il difensore arrivava con la testa e lo prende, e lì per lì l'arbitro lo butta fuori perché vede che il difensore ha preso la botte, va a rivedere, ho detto non lo può buttare fuori così, perché lui non fa niente, lui non gli può far male, lui fa il movimento di tacco, l'arbitro va a vedere il VAR che l'avevano chiamato per farlo espellere, cioè, capito? Perché lui non, ho sbagliato, io non l'aveva buttato fuori, ecco. L'aveva richiamato per farlo espellere, è andato lì e ha detto no.
0: Bravo.
1: perché è questo che io vorrei. Allora, l'anno scorso qual era il grande problema che avevamo detto?
0: Siamo in ritardissimo,
1: il VAR ti chiamava e
0: non cambiavi
1: sempre.
0: Mai
1: no, cambiava
0: sì,
1: sempre,
0: cioè idea. Facevi sempre,
1: cioè, non va bene così. Cioè, allora
0: rispondi in 30 secondi sui fagioli.
1: I fagioli ha spiegato molto prima. Bene Vanoli. Probabilmente aspetta che Olai cresca a livello tattico.
0: E ci sta per un arrivare
1: a tratto. Ci mancherebbe altro. C'ha 19 anni, è un ragazzino.
0: Prendendoci le infamate. Va bene, che continueremo a prenderci anche la seconda ora. Ci arriviamo sulle vostre infamate, anche su tutti gli altri messaggi, riflessioni on Sauro. Quindi voi restate con noi.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa e avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
5: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria. Più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Oh via, ora ci mettiamo l'elmetto, seconda ora di Carri Scalvento, entriamo nel vivo con Sauro Fattori, carichissimo,
1: pronto,
0: mai sentito così carico in tutta la sua esperienza qui a Radio Firenze.
1: No, però
0: mi piace.
1: Sono anche abbastanza contento, mi pare, non mi pare di essere abbastanza
0: positivo. Non abbastanza e ora ci arriviamo. Buonasera anche a Stefano Cherubini che cura la parte tecnica di questa trasmissione e ricordo il 348-7513933 e 055-77-111-71 se invece volete chiamare. Dido ci scrive: mi aggiunta voce Mister Fattore, abbiamo fatto serata dopo aver saputo la lista dei convocati da Mancini, mi risulta una grande
1: sera,
0: lista
1: alla grande proprio.
0: Alla grande, bene. Ale dalla Val di Sieve, oh via, un primo attacco, anche se Ale non si risparmia mai, quindi non è proprio il primo, però va bene. Fattore, e se ancora un vinto e la squadra è tutta da buttare, parole tue, non ragioni più di calcio come facevi prima, ma ragioni da invidioso, non accetti. E Vanoli ha ribaltato per la seconda volta questa squadra, ancora con lui non abbiamo perso una partita, ieri pari giusto, non abbiamo giocato peggio del Napoli come hai appena detto, ricomincia a parlare di pallone senza fare il distruttivo e non dire di no, perché questo è quello che hai dimostrato nelle tue parole fino ad ora, saluti.
1: Probabilmente non mi spiego bene, può darsi, che lui riesca a recepire che Dio
0: hai detto che questa squadra è tutta da buttare?
1: Mi sembra, no.
0: Non mi ricordo. Beh, allora, dopo il Torino soprattutto, tanti dubbi li avevi espressi.
1: Certo, ma erano dubbi, perché? Chi è che non aveva dubbi, no? Qualcuno era un vinto.
0: Beh, qualcuno sì, continuava
1: siamo
0: a dire
1: grandi,
0: che il problema...
1: 4 gol a Roma, 3 gol che
0: Vabbè, però che il problema era grosso e non...
1: Il problema era grosso e non la squadra.
0: Sì.
1: Questo. Speriamo sia la verità. Io me lo auguro tutti i cuori, ve l'ho detto, qui probabilmente non mi esprimo bene, non voglio dare la colpa, probabilmente non mi faccio capire che può succedere.
0: Guardate la Lazio, difesa migliore del campionato, primo posto, se si vuole arrivare in A si deve non prendere gol prima di farli. Questo
1: tu
0: è Piero.
1: Pensavo invece.
0: Sì, siamo tutti d'accordo, Piero.
1: Ma io me politico invece prendiamone tanti.
0: No, credo proprio di no, però effettivamente, come se non sbaglio, sì, ci aveva detto anche l'ascoltatore Fabio, forse quello che manca di più a questa Fiorentina, quello da migliorare che ha di più la Fiorentina è sulla solidità difensiva, perché anche ieri Højlund, diciamo, non nella versione migliore di se stesso, però è concesso tanto al Napoli. Poi mi puoi anche dire, Sauro, non lo so, che magari la partita era andata, perché anche Napoli ti ha concesso tanto, eppure Napoli dovrebbe essere una squadra ancora più solida di te, quindi forse era anche la partita e andava così. Certo, e questo è già Mastantuono, Gie, Pellegrino, già sono tre calciatori che anche Gie e Mastantuono te gli puoi chiedere lavoro difensivo, però non so difensore.
1: Mastantuono non lo fa.
0: Jimenez non è un giocatore che fa della difesa, insomma, c'hai tanti giocatori offensivi, questo
1: sì,
0: dico. Fagioli, Indura.
1: Siamo Gie, ma Gie, secondo me, lavora anche troppo.
0: Sì.
1: Perché deve un po' sopportare Atta. Secondo me, appunto, la fascia sinistra è quella un po' più debole.
0: Sì, però Atta in teoria non dovrebbe giocare sulla fascia sinistra, dovrebbe giocare un po' in mezzo.
1: Sì, però c'è una pizza a scala, perché se no è un po' facile. Cioè, Mastantuoni che fa a destra, che faceva in due l'altro giorno.
0: Scalava?
1: Andava a scalare per forza, perché Mastantuoni ti guarda. Cioè, e guarda anche quando battono calcio d'angolo, insomma, ce lo dimentichiamo. Insomma, lì è stato un po' molto ingenuo lì.
0: Perché secondo te è stato lui?
1: Sicuro marca lui, infatti se tu guardi dopo tutti gli altri calci d'angolo lui è lì al limite, lui se ne ha dimenticato, cioè, probabilmente succede, non gliene voglio fare una colpa, però tu pigli gol e poi a quei livelli lì.
0: Eh sì, perché lo sai, io non sono riuscito poi anche nel corso della partita, non sono riuscito a capire
1: andare, era Mastantuono, lui non c'era. Non c'è, probabilmente.
0: E l'hai visto dov'era?
1: Oppure lo marcava, oppure magari lo marcava altro. Di parte, ciao. Cioè, giustamente, infatti, tu guardi, ma Santolaria dopo.
0: Sì,
1: dopo un po'.
0: Dopo un po'. Manuel, che ti piacesse qualcosa a qualcuno sarebbe un miracolo. Manuel è un altro, insomma, tende a esprimere più veleno.
1: Tu le puoi avere tutti dalla tua parte. Non c'è mai.
0: Questo è un po' massimo. Gonsalves, giocatore vero, altro che chiacchiere. Questo
1: bravo, questo è la verità.
0: A me ieri non mi è parso giocatore vero. Ce l'ha avuto l'occasione, l'ha sbagliato tutte.
1: Sì, vabbè, d'accordo.
0: va bene. Passaggio sbagliato, va bene. Tiro sbagliato, va bene, tiro così. Sbagliato.
1: Va bene così, ci si rimette alla fine.
0: Io non ho
1: ben
0: capito.
1: Detto, Giaomino.
0: Cioè, Jiménez che segna, no, non mi ha convinto.
1: Giaomino, vieni.
0: Pedro Gonçalves che è una zecca nulla,
1: ma
0: io giocato di vino.
1: Ma Jiménez che è lì per fa gol, secondo te?
0: No, assolutamente.
1: Allora noi ci siamo, noi quest'anno
0: Pedro Gonçalves dovrebbe essere.
1: Jiménez.
0: Scusa, Saura, andate, fate anche a me piace, io faccio questo discorso.
1: Io Jiménez lo devo guardare in altre situazioni, no in quella lì.
0: Va bene, ma io ti dico, allora vado su Pedro Gonçalves e ti dico, siccome è un giocatore sulle quali io faccio questo discorso perché ho delle aspettative da lui, anche più di Mastantuono, cioè se Mastantuono sbaglia, come dici te, se guardi la sua scorsa stagione,
1: ma te che
0: te
1: ti sta dicendo ieri di Gonçalves, ha sbagliato quella palla
0: che entra, ha cacciato, occasioni per incidere e sbaglia,
1: ha cacciato benissimo, a Tai incide?
0: No. Infatti io ti dico,
1: siamo a soliti discorsi dell'anno scorso,
0: fatto.
1: Non la pigliava mai, no? Non prendi la maglia, era meglio che prendere, che
0: vabbè,
1: ci mancherebbe,
0: no,
1: altro.
0: Però su Goodmans, cioè, a te mi dicevi, il problema è che ha un anno e mezzo non la piglia. Io ti dico, a Tai è tre partite e non la piglia,
1: a ta non è mai stato.
0: Esatto, esatto.
1: Ancora
0: Pedro Gonçalves, sì.
1: Che ti ho detto? No, probabilmente ancora non si è integrato. Cioè, Pedro Gonçalves.
0: E poi in realtà ancora riesce a entrare, vero, non l'ha dimostrato. Pedro Gonçalves, sì, perché da noi no?
1: Vediamo. Coi Pisa, visto che coi Pisa Olai doveva fare il titolare, e la domenica dopo, se te tu guardi che ha fatto Gonçalves e Pisa, deve giocare. O no?
0: Sì.
1: O no, però Gonçalves no. Olai sì.
0: No, io non ti dicevo nemmeno Olai. Io Olai lo dicevo già dall'estate.
1: 20 minuti e
0: ma non l'ho detto
1: e
0: io.
1: E ti fa vedere chi è.
0: Ma no, ma io ti ho detto anche Olai. Ma che mi ha fatto vedere? Coi Pisa mi ha fatto vedere chi è. Contro il Napoli non me l'ha fatto vedere.
1: Vabbè,
0: Pedro,
1: ma Olai doveva fare il titolare e tu sarai per
0: ma
1: forza.
0: Ma non l'ho
1: perché...
0: detto io. Io ti ho detto, che Pedro Gonçalves forse doveva...
1: Allora, ascolta, Gonçalves non ha da dimostrare nulla. Cioè, ha da dimostrare
0: come... Ah, me c'ha da segnarmi. O da non sbagliare un passaggio di 2 metri a Beto. Facile, un appoggio.
1: Infatti tu lo vedi che gli girano, cioè perché,
0: sì, è vero,
1: perché,
0: gli giravano,
1: perché per lui è la normalità quella, vedremo più avanti. Io ti dico, se ho da puntare punto su Gonçalves, se vuoi
0: sì. Ma scusa un secondo, però te ne faccio, perché sul ruolo, no, perché tu dici al posto di Atta e lo capisco,
1: il problema è che Atta è quello che ora rischia più di tutti.
0: Va bene, però tu mi dicevi già che con Atta il centrocampo rischiava di non avere
1: tu giocare a due, tu devi giocare a due,
0: con Fagioli
1: intanto a tale è meglio non giocare a tre perché ti dà scopertura e indurre non rende.
0: No, è un po' rientra,
1: a me non mi metto
0: Atta,
1: lascia fare Atta in questo momento, ma sta attento Atta, te lo ripeto, secondo me, io l'ho visto già l'anno scorso, bene, bravo, però io cerco sempre giudicare che fa a Firenze, che a me che l'ha fatto a Udine
0: non no,
1: frega,
0: certo,
1: niente, cioè, non mi porta punti,
0: così come okay? Io ti fosse il ragionamento su Pedro Gonçalves, però va
1: sì,
0: bene,
1: insomma, tra 2 e 10 anni Sporting quell'altro il primo anno, ora se no, ora se non si può mettere queste cose qui, dai, su, non scherziamo, è come confrontare Dodò con Jiménez, uguale, ma non per Jiménez diventerà il più forte di tutti, però Dodò glieli vuoi dare questi 7-8 anni già, che l'ha fatto 100 partite in Champions League, qualcosa di merito ce l'avrà o no?
0: Però io lo
1: poi
0: guardo
1: non ci
0: nella
1: piace
0: sua
1: più,
0: esperienza
1: benissimo.
0: A Firenze, io ti dico, a parte l'anno in cui riusciva a servire Ken, per il resto tanto fumo e niente arrosto,
1: tanto fumo
0: e io lo dicevo anche prima, e poi succedesse tutto il patatrac con la società, lo dicevo già l'anno scorso, perché arriva regolarmente, arrivava.
1: Io me lo ricordo a Pidi Viola, Ande, c'era anche Italiano, io me lo ricordo,
0: sì.
1: E Pedi, si era fatto a Pedi Viola perché era un momento che tutti gli volevano bene e che gli piaceva, non perché si è fatto a Pedi Viola perché gli avevano voglia di farsi a Pedi Viola, perché se li fanno sempre l'aria la tira buona, capito?
0: Vabbè, ma che tirasse buona all'inizio, ma io ti dico, soprattutto per l'anno scorso, io ti stavo dicendo, insomma,
1: io mi auguro che
0: visto anche a Roma,
1: io mi auguro che Jiménez faccia meglio di Dodò.
0: Un amico Lori propone Gnonto a sinistra con G a destra, ma Mastantuono dietro la punta, libero di svariare, naturalmente togliendo a ta.
1: Ragazzi, lasciate stare Gnonto, dai, su.
0: Sì?
1: È l'ultimo della ruota. Per questi
0: con
1: giocatori.
0: Pisa è migliore, era stato lui per Vanoli.
1: Questi giocatori ci sono, Vanoli lì che deve dire. Va bene,
0: ma
1: allora
0: può non
1: dico,
0: dire, anche perché non era stato lui migliore secondo la Lega, insomma, o la.
1: Ma che sta il migliore Gnonto?
0: Ha detto Vanoli.
1: Vabbè, è Vanoli giustamente.
0: Vanoli ha detto, bene. Non mi ricordo chi è stato Emilio, forse Pellegrino, ha detto, Pellegrino, ma...
1: Perché Vanoli giustamente lo deve tirare su di morale e fa bene a tenere sui giocatori, ci mancherebbe, è il suo ruolo, Cioè, ragazzi, noi si può dire qui, poi dopo lui dice, io devo fare... Cioè, questi giocatori bisogna li tenga su, poi ho sempre detto, io almeno quando faccio gli altri, per me i miei giocatori erano sempre meglio del mondo, cioè io non ho mai, ci mancherebbe altro. cioè io qui faccio un ruolo diverso, ma vanno lì e fa quel ruolo lì. Che senso ha dire io ho giocato male?
0: No, però poteva non dire niente.
1: No, poteva non dire niente, va bene. Ora infatti Gnonto vedo parte titolare di Ontino.
0: No, però allora, comunque dai, entra sempre.
1: Sì, entra però appena le ossa si mettono un po' a posto, vedrai, entrerà un po' meno.
0: Io credo. Dici? Però
1: ma
0: a me
1: perché
0: sembra
1: secondo me
0: parecchio.
1: Non dà. Va bene, dai, su. Te l'ho detto prima.
0: Va bene. Ho una brutta notizia purtroppo. Eccoci. Perché è morto Sergio Carpanesi.
1: No.
0: Era l'ultimo rimasto del primo scudetto della Fiorentina.
1: Sergio.
0: Sì, stavo cercando un po' di dettagli. Scomparso oggi all'età di 90 anni. Spezzino Carpanesi ha vinto lo scudetto alla Fiorentina la stagione del 55-56. A 20 anni era l'ultimo reduce di quella
1: mi
0: squadra.
1: Mi spiace, madonna.
0: Sì, va bene. Quindi tanto vi dovevamo. Dispiace.
1: Non era più un ragazzino, che no. Poi io lo vedo ancora perché poi Sergio era proprio una brava.

0: ritiro sul morale, sembrate Sandra e Raimondo, e comunque ieri con Grosso quella partita l'avremmo persa. Ciao Luca da Bologna.
1: Quello ci sta.
2: Sauro, volevo sapere un giudizio tuo su Favazzurri. Secondo me sarà un gran rimpianto Fabio da Firenze.
1: Allora, sul primo Sandro e Raimondo siamo belli omissi.
3: Sì, guarda, era un po' che non ero in disaccordo con te. E su Jimenez e Dodò, francamente, mi sento di essere.
1: Ma tu fa bene, ma sono contento. Perché anche perché è anche giusto ci sia un po' di discussione, se no troppo facile.
3: Sì,
1: no?
3: Infatti, è per questo ero in difficoltà.
1: Poi per quanto riguarda Favazzurri sarà un rimpianto. Però Favazzurri va bene per giocare a 5, se no a 5 si può giocare, probabilmente si fa un po' più fatica.
3: Sì, guarda,
1: e comunque, poi Favazzurri gioca in Napoli.
3: Posso dirlo?
1: Diamogli tempo.
3: Guarda,
1: dai.
3: Sì, ma a parte perché io sono stato chiamato anche da delle radio napoletane, sempre ha fatto 20 minuti di Bologna e sembrava fosse rimpianto per la Fiorentina, sì, il nuovo fenomeno. Parte panchina, fa la panchina di Lorenzo, è un ragazzo, ha fatto una buona stagione l'anno scorso di Catanzaro, cioè io non mi dispero neanche per Amatucci, ma Amatucci sta facendo un inizio di stagione titolare in Serie A, in Liga,
1: che poi ne parla molto bene,
3: è uno che posso fare delle riflessioni. Favazzurri per 20 minuti fatti in Bologna, ora che improvvisamente sia il nuovo fenomeno,
1: noi, non è che...
3: e ha sbagliato un tiro testa, era stato...
1: cioè quello di testa è stato bravo,
3: quello di testa è stato bravo, no, quello è il tiro, ma io non
1: pensa
3: dico
1: se gol. Addio, e chi ci regge?
3: No, Dio, cioè a Napoli era già partito la Favazzurri mania. Ora poi me l'hanno spiegato, mi hanno detto: guarda, perché è il ragazzo del sud che veramente si fa strada,
1: ma
3: con
1: poi
3: gioca
1: la 5 proprio il suo ideale, no? Capito?
3: Però ecco, io non ho nessun rimpianto per la Fiorentina e non ci sia Favazzurri,
1: no,
3: in senso,
1: ma
3: vediamo che se tra due anni è titolare in Napoli, inamovibile,
1: ma
3: allora...
1: dei rimpianti, poi a te parte il calcio è pieno di rimpianti, sicché non è che capito?
3: Sì. Va bene, avanti con altri due WhatsApp audio, vai.
4: Ma è possibile che Sauro Fattori debba essere sempre giusto per dire il contrario? Ma poi parla di giocatori mediocri, Mandragora, Dodò, tutta sta gente inutile che non ha dato niente a Firenze. No, Mandragora, per amor di Dio, qualcosa ha dato, ma comunque sempre mediocre rimane. Dodò, ora non è che Jimenez sia un fenomeno assoluto, però. Ora Dodò, ma che ci ha mai dato Dodò? A parte correre su quella fascia ogni tanto. Dai, giusto spirito di contraddizione, via, giusto per dire che quelli prima erano meglio. Accidente, è meglio prima. Vai, vai, a Sauro.
5: Buongiorno, ma indubbiamente Sauro ha ragione, però non si può guardare il punteggio ora. È chiaro che Vanoli è venuto con l'handicap di 3 sconfitte. Per quanto riguarda il Frosinone, farà un po' meno Cremonese. Ora addirittura ha battuto 2-0 il Como, voglio dire, ma mi sembra strano che possa durare in questa maniera.
1: Infatti,
5: ciao.
1: Allora, parlando di primo, io
3: sì.
1: Faccio, cioè, sto parlando di giocatori, cioè. Jimenez diventerà, cioè ora, perché io non sto dicendo male di Jimenez, sto difendendo Dodò perché sembra sia un giocatore così sbagliato, secondo me.
3: A me
1: cioè, a te non ti piace.
3: Poi, guarda, io ti dico, nella scorsa stagione avevi ragione quando dicevi che la Fiorentina non era niente e non fosse Dodò, perché c'erano delle partite in cui veramente non sapevano che fare, davano la palla a Dodò che qualcosina creava. Però io ti dico, nei 4 anni di Dodò, lui che doveva essere dipinto da De Zerbi, ma il fenomeno della fascia cioè, vedo Wesley da Roma, è un altro è un altro livello. Io quello mi aspettavo da Dodò e invece non ho mai visto quello. Poi mi dici, Jimenez deve ancora dimostrare tanto per potermi dare le certezze,
1: certo,
3: quello è ovvio, quello
1: certo.
3: È chiaro, però io ti dico, non è un calciatore che mi fa strappare i capelli, mentre per Mandragora un po' me li strappo anch'io i capelli, anche se ieri anche contro il Bologna, ieri un altro
1: è scarso anche lui, va bene,
3: scarso no, no però insomma, dei limiti ce li ha,
1: può succedere,
3: ha perso un pallone,
1: perché quando si perde un pallone, perché di solito cioè i palloni perde nessuno,
3: no,
1: cioè,
3: va bene,
1: cioè, poi l'ha perso,
3: ho fatto la premessa, l'ho detto,
1: perso,
3: mi strappo, a me dispiace,
1: 12 intorno,
3: perché guarda, lo sai che c'era una domanda e ti avrei fatto io e te l'aveva fatto un ascoltatore, questo è Matteo,
1: poi non voglio farla più di Mandragora.
3: Però con Mandragora o Laif Fagioli attacchi, farebbe giocare?
1: Mandragora giocava, fidati.
3: Credo anch'io. E tanto secondo me ci faceva anche comodo.
1: Cioè, ti posso dire che alla fin fine ora probabilmente Mandragora, se te vuole lanciare questi giovani, è bene se lo fa, perché quando viene l'allenatore, quindi, cioè se Vanoli dice io gioco anche sul fatto dell'esperienza di indurre, no? Perché sa già quello che voglio. Ti immagini c'era

0: Dragola.
1: Sì, sì, cioè, sì, certo.
0: Capito?
1: Certo,
0: che allora ti dico, va meglio così, da una parte meglio così, almeno si vede questi giovani che cosa fanno. Poi l'ultimo era? La seconda?
1: Aspetta, ce l'ho, ma perché sì, era il primo etriceo di Mandragora, che i punti contano fino a un certo punto in questo momento,
0: no,
1: diceva l'amico.
0: No, questo no, no, aveva detto
1: era l'incipit.
0: Madonna.
1: È andata,
0: è partito quattro punti.
1: Ce l'ho perché stavo, insomma,
0: che
1: vedendo.
0: Non aveva i punti di però.
1: Non ti posso aiutare, Sauro. Vado avanti. Gabriele,
0: mi dispiace,
1: ci scrive,
0: non rispondi.
1: Ce lo scriva per messaggio scritto, lo leggiamo. Ecco. Inizio ad essere preoccupato, ho preso al fantacalcio Pedro Gonçalves NG e Massauro me li ha battezzati bene. Perché devi essere preoccupato?
0: Ah, beh, fa bene essere preoccupato. Infatti, no, infatti, io quando battezzavo, ho fatto bene a comprare Gudus negli anni scorsi. E non comprare Mandragora.
1: Alberto, Vieri non può giocare terzino, è troppo possente e macchinoso. A gennaio ci vuole un terzino sinistro oltre al giovane Valdepeñas.
0: Sì, ma secondo me ce l'ha adattabili, se ricca dei giocatori. Però ieri ho sentito dire no, dice può mettere Ranieri a sinistra e Vieri in mezzo. No, in mezzo ci gioca Pongracic a quel punto. No, perché qui pare oramai Pongracic c'è. Vieri, io Vieri l'ho visto anche un trippisa. È entrato coso, come si chiama? Che ormai gioca lì, non si sa perché, questo dei 10 anni e gioca, non gioca mai. Il centravanti, aiutami. Polentino, lo giocava nell'Atalanta a tempi.
1: Petagna.
0: Petagna, cioè, l'ha saltato come un birillo da fermo.
1: Sì.
0: Cioè, ti ho detto ancora un po' d'acqua sotto ponti deve passare per Vieri, ma è giusto.
1: È normale.
0: Sì. E allora il titolare lo farà.
1: Cioè, lo stesso Bremer quando arrivò al Torino, e sto facendo un paragone, insomma, importante.
0: Sì, no, mi sembra.
1: Però ci ha messo un po' qua, fece la prima stagione e non era, poi fece la seconda stagione,
0: eccezza,
1: era un'ira di
0: eccezza,
1: Dio.
0: Per dire, sì.
1: No, semplicemente per dire che anche uno dei difensori brasiliani più forti degli ultimi anni in Serie A, non è che arriva.
0: Dimmi se dico bene, Ien.
1: Sì.
0: Cioè, l'Atalanta non esiste, ma si è fatto male? Non esiste.
1: Lo sai, io non lo so.
0: Ma a me mi sembrava fatto un anno fortissimo. Poi l'anno scorso un po'.
1: Così sei mesi aveva fatto, perché poi l'anno prima era stato preso a gennaio,
0: l'aveva preso da Verona, no? Cioè, fortissimo, cioè, poi non so se l'hanno per le dato via, può dare è fortunato,
1: no, no, perché
0: io lo consideravo un giocatore, cioè, forte, la verità.
1: Ian storia lunga ha detto ieri su perché si è fatto male, sì. Nella sfida tra Giappone e Svezia il 30 giugno scorso è ancora un 6
0: mezzo. Mi sembrava strano perché ho detto ma non c'è mai, ho detto mi sembra impossibile perché
1: 3 settimane fa, quindi anche un bel po' di tempo fa, Sarri aveva detto con Ian è una storia lunga, sì, ci vorrà del tempo, sì, ci vorrà del tempo prima che possa tornare.
0: No, sai perché mi è venuto mentre parlavo di Bremer, no, fatto un po' di perché io lo considero uno forte.
1: Ecco, era Matteo Scandicci e ci diceva male in Cristante e Wesley non andranno in nazionale, coincidenze? Noi non lo facciamo, dice i giocatori a Fiorentina, ci vanno sempre in nazionale,
0: però
1: no, te lo dico io, te l'avevo detto all'inizio.
0: Wesley e Cristante però probabilmente hanno qualche problema, dai, io non ho visto da tanti rifiuti, anche perché ricordati sempre è una nuova gestione. Rifiutare non è il massimo, probabilmente hanno veramente male, dai, io cioè, voglio credere a questo, via, su, se no.
1: Domanda provocazione per Sauro da Stefano.
0: Grande.
1: Taxi, ho il dubbio che Mastantuono per questa Fiorentina sia un lusso, non credi con 4-3-3 con G a destra, con Salves a sinistra e Attà nel mezzo, cioè mezzala sarebbe meglio?
0: Ah, sì un lusso nel senso di non farlo giocare?
1: Sì.
0: No, ora no. No, ogni 4 che poi te l'ho detto diventerà un 4-2-3-1 secondo me. Anche un Attà, con tutti, cioè diventerà un 4-2-3-1. Fagli fare il centrocampista a Attà, secondo me è un po' forza alla mano. Poi c'è chi dice se parte da dietro è meglio, se parte da dietro prima arrivi davanti ci ho 3 giorni.
1: Max dice dai retta Fattori, ma che partita hai visto? Era su DAZN.
0: Sai, io ce l'ho tutto su abbonato.
1: E un altro è Marco che dice nemmeno Jimenez gli è piaciuto, mi par di sognare. Gol, se non giocava, se era un altro, ma falla
0: fine. Gli davo 6.
1: E anche Francesco Fantastico Fattori, tutti insufficienti. Così si fa, questo è un opinionista. Quanto mi piace quando si attaccano, Sauro. Io
0: sì,
1: proprio.
0: Però io ho dato tutti insufficienti?
1: No.
0: Ah.
1: Non mi sembra.
0: Vabbè. Ma va bene così. Cioè, l'importante è che. Che ognuno la pensi come vuole che lo diano, beh, sono contento, poi vedremo, insomma.
1: Viste le recriminazioni sulle improvvide cessioni di Amatucci e dell'ex primavera acquistata a Napoli, cioè Favasulli, ci sono notizie sulla seconda squadra dove mettere prospetti migliori senza perdere frutti nel Viola Park? Malo, no, non ci sono notizie.
0: È roba complicata, sì. A me.
1: Bene.
0: Che è un costo vero.
1: Però ecco, per ora non ci sono sviluppi in avanti, se ma ne parla comunque per la prossima
0: se
1: stagione.
0: Se ne parlava già 5-6 anni fa, ma però vedo la cosa non cresce. E adesso non è più che neanche tanto. Io vedo la Juve, l'Atalanta, il Milan retrocesso. Non c'è più tanta tutto questo entusiasmo.
1: Beh, la Juve dalla prima mandata ha fatto oro, perché da Ildiz a Fagioli
0: è riuscita
1: Bangula stesso.
0: Però ora fa un po' più fatica.
1: Ora effettivamente non ne emergono.
0: Perché? Perché a un certo punto diventa un costo importante. Non è anche anche l'Inter, cioè nessuno sta facendo molto bene, capito? Poi va bene così, sono under 23.
1: Ma soprattutto non emergono
0: però
1: calciatori.
0: Il Milan è successo, perché non si pensa all'under 23.
1: Ma al di là dei risultati,
0: guarda un gol.
1: Al di là dei risultati, né Inter né Milan hanno giocatori. Forse il Milan Bartesaghi è venuto fuori da Milan Futuro. Forse uno, però si sta parlando di due anni.
0: Sì, ci sta.
1: L'Atalanta uno, Bernasconi. Però Bernasconi, ecco, fare tutta una baradà per un giocatore.
0: Sì, però anche gli altri li danno Serie B, perché anche poi che succede? Per salvarsi o per fare un campionato discreto sono costretti a comprare dei giocatori di Serie C,
1: sì.
0: Cioè, perché non è che sono tutti under 23, cioè, la rosa diciamo su 20 o 25, per dire 16-18 sono della Juve, ma il resto devono andare a impolpare, perché se no si salvano, perché tutti i bambini non ti salvi con tutti under 23, come che ti dico la Fiorentina che è un under 23, non in tutti i ruoli, però stiamo attenti, cioè diamogli credito, capito? Vuol dire che i ragazzi sono bravi, però avranno i loro alti e bassi e noi bisogna riuscire a essere più equilibrati possibile. Poi se essere equilibrato sembra che sia bastian contrario, va bene, sì. Così.
1: Due messaggi, chiudo. Neri a Pistoia dice: forse vedo altre partite. Lei ha fatto la miglior partita nel Pisa, soprattutto a due nel secondo tempo, con un compagno ben preciso. Fagioli l'anno scorso ha fatto bene giocando a fianco costantemente, con un compagno ben preciso, e quest'anno succede lo stesso con lo stesso compagno. E noi critichiamo costantemente questo giocatore con il quale i compagni rendono al massimo.
0: Ma l'anno scorso Fagioli Mantraura accanto, non giocava con lui.
1: Anche Ondur era Mantraura.
0: Anche Ondur, ma non solo con lui. Insomma, ora e lì Ondur faceva la mezzala sinistra, saliva, cioè, aveva più libertà. Perché è giusto, era giovane, era giusto, sì,
1: ma
0: insomma,
1: poi di Neri Endur era in campo anche con Frosinone e Torino, tanto per cioè,
0: infatti,
1: nel senso, non è che uno
0: insomma,
1: può guardare,
0: non è che io ti dico poi. Allora Ulai lo vedremo, non vi preoccupate,
1: però era un messaggio sul fatto che Endur faccia rendere bene i...
0: Allora facciamo già solo Endur e mettiamoli qualcuno accanto. Dai.
1: E che è quello che fanno comunque gli allenatori, sta facendo soprattutto Vanoli nell'ultimo anno.
0: Sì, ma Vanoli fa già Fagioli e gli mette accanto qualcuno.
1: Prima della pausa leggo il messaggio di Mauro, mi tocca a leggere, dice: grande Giacomo, se mi dite come fare vorrei scrivere a Vanoli la seguente lettera: gentile signor Vanoli, le suggerisco per la sua umana crescita di fare una cena anche in segreto con Sauro Fattori e Giacomo Galassi, e faccia come dice Paolo Fox sull'oroscopo: non credete ma verificate, ascolti le loro opinioni e poi verifichi, vedrà che bella serata. Quindi c'è Mauro e propone,
0: ma sarebbe una bella
1: Vanoli
0: serata ugualmente, che anche se mi ascolta, che significa, ma cioè io andassi a cena lui ascolterei lui, non è che lui deve ascoltare me, ascolterei lui.
1: Senti, io non ti vedo stare zitto mai, però Sauro, io non ti ci vedo stare zitto,
0: sì, però il protagonista è lui, non sono io,
1: sì, però lui comincia a parlare e poi detto che dici,
0: ma un tavolo il protagonista è lui, cioè.
1: Sì, però te comunque tu ce l'hai da dirgliele, sempre.
0: Certo, da dirgliele.
1: E non ti ci veda stare zitto.
0: No, ma sempre un dialogo tra due persone, insomma, che hanno
1: poi finisce a schiaffi, ma insomma,
0: sto scherzando.
1: Ci fermiamo per l'ultima fase che arrisca il vento, ma torniamo in un batter d'occhio, promesso.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta 18:37, Garisca al vento con Giacomo Galassi, Sauro Fattori, il 348-7513-933 e lo 055-77-111-71. Se invece volete chiamarci, abbiamo tanti messaggi da leggere e raccommentare. Bene, in questi dai, 20 minuti abbondanti, dai. Questo è bello.
0: Rispondiamo a tutti.
1: Ti
0: dai,
1: prego
0: su.
1: Di restare con noi anche in queste 3 settimane di sosta, perché io non so.
0: Si trova da ragionare a voglia.
1: Che poi la nazionale non ti faccia arrabbiare. Io mi ricordo, sì, una volta in una fase nazionale abbiamo fatto una puntata tutta sulle nazionali per una radio fiorentina. È incredibile, perché a te aveva fatto impazzire completamente qualcosa, aveva fatto, mi ricordo, se Spalletti o chi per lui negli anni.
0: Qualcosa di sicuro.
1: In nazionale se ne sono viste veramente di ogni. Però non mi hai dato un commento a proposito alla lista dei convocati di Mancini. Così
0: no, è una lista un po'
1: alla metà di loro, ma chi sono?
0: Un po' alla Mancini. Cioè, Mancini è il famoso di Pafundi,
1: il tuo amico
0: di Zaniolo, quando è, che poi insomma là, cioè, ora ci sembra ci sia questo Ignacio, che lei è figliolo di Pia, che gioca in Germania, quell'altro che gioca in Serie B in Germania.
1: Intanto l'ha trattato, l'ha cerca, si è informata anche la Fiorentina,
0: cioè, se io devo chiamare
1: chi?
0: Ignacio, chiamo Raimondo di Frosinone.
1: In effetti non è stato chiamato,
0: cioè,
1: Raimondo.
0: Cioè, io dico no, cioè, ma io, anche qui no, manca, non è vero che mancano. Lei, perché se ha a cercare la roba, io non so. Cioè, non si va. Cioè, Mancini ce l'ha un po' questa cosa, poi sta attento. Non è quella che affronterà probabilmente le qualificazioni importanti. Però, cioè, siamo sempre a rinnovare, allora è finita rinnovare. Cioè, qui c'è da qualificarsi. Cioè, qui si può rinnovare, no? Qui a forse rinnovare non si fa un mondiale da.
1: Diverso tempo,
0: anni.
1: Devo dire che io diverse scelte non me le spiego, però il livello anche dei calciatori italiani non è che sia.
0: Sì, però il livello dei calciatori italiani è vero, però Raimondo fa 4 gol in Serie A, cioè, io penso che questo momento sia meglio di in Serie B, Nicoso, in 2 giorni, so nemmeno.
1: In Germania,
0: sì,
1: calmati.
0: Perché le giovani? Allora,
1: visto le giovani. 2004. Raimondo,
0: sì, lo so che è giovane, 22 anni, lo so, per dirtelo. Allora, Raimondo fa 4 gol, in Frosinone, e lei è una squadra che sta facendo bene, poi lì sto vedendo uno insomma sta facendo molto bene,
1: De Zerbi,
0: sì, in Inghilterra, ma è benissimo, proprio grandissimo. Vabbè, allora ti dico che
1: non ti piace De Zerbi?
0: No, De Zerbi è un buon allenatore, un po' sovravalutato secondo me, però va bene così, perché i risultati è da dire che l'ho sovravalutato, poi va bene, ha fatto bene lui, meno male per lui.
1: E quanto, 15 milioni roba?
0: 14 milioni di sterline all'anno per 5 anni, dai, su, ha fatto spendere 600 milioni.
1: 5 anni, dici, no?
0: Per 5 anni, per 5 anni, aveva, sono 90 milioni che... di sterline, non di euro, di sterline.
1: Non so che cosa augurarmi, ma insomma.
0: No, e poi dopo gli ha fatto spendere 600 milioni.
1: Ma io dico, ma non gli avanza nulla, cioè con tutti le buttano,
0: allora, non gli avanza,
1: ma se li devo buttare, ma guarda, però, non dico nemmeno a noi, c'è tanta gente che soffre anche
0: sicuramente
1: noi.
0: Uno che lavora, perché questo è questo,
1: fanno
0: sono
1: anche
0: quelli,
1: non
0: sono,
1: lavorare
0: sono quelli malati,
1: fanno
0: proprio,
1: anche non lavorare,
0: delle volte anche se è troppo malato non è un bene,
1: va bene, che l'altro amico invece tuo, tutto Mourinho, vabbè, comunque.
0: No, Mourinho lo è meno, no.
1: Chiudiamo,
0: non è
1: qui. No, esatto, però anche lui
0: Guardiola
1: non sta,
0: è un po' più
1: non sta passando dei bei periodi. Va bene, chiudiamo la parentesi nazionale e sentiamoci 2 WhatsApp audio. Vai, Stefanino nostro.
12: Dati pazienza a Sauro, ma su Mandragora ero d'accordo con te, perché il giocatore ci ha fatto tanto, ha fatto tanti gol anche. Anche con ha giocato anche con buone qualità tante partite, era uno che ci metteva l'anima, la passione, perché un buon giocatore che avrei tenuto molto meglio di un Brescianini, quindi l'avrei tenuto rosa, e quindi magari dispiace anche se è andato via, però ecco, ora Dodò dai, non scherziamo, andiamo a vedere le statistiche di Dodò a Firenze, quello che ha fatto, assist 0, cioè 1-2 a stagione, gol 0, ne ha fatto uno l'anno scorso dopo 20, quant'è che era a Firenze, 4 anni, cioè un giocatore che è tratto 0, sbagliava tanti gol, sbagliava tanti cross, perché era veramente imbarazzante nei cross, fase difensiva poco e niente, addirittura sbagliava delle palle a centrocampo, ci faceva prendere il contropiede, dati pazienza, non si può essere d'accordo con te su Dodò. Jimenez è un'altra cosa.
13: Buonasera.
1: Sì.
13: Dodò il suo anno migliore l'ha fatto quando era con Colpani, il quale, pur essendo scarso in attacco, però rientrava in difesa e copriva le buche lasciate da Dodò. Quella è stata l'annata migliore di Dodò.
0: Vero.
1: Vero, questo l'hai sempre detto, sottolineando i meriti di Corpani in questo, è vero. Che Dodò lì con Palladino viaggiava.
0: Questo l'ho sempre detto. No, ma sul fatto è, però stiamo attenti, ora Jiménez ha fatto 3 partite. E te lo dico anche a te.
1: Bene 2.
0: Te lo dico anche a te. Sì. Ora, 3 partite si dà un giudizio momentaneo. Su Dodò c'è 4 anni. Ha fatto bene, ha fatto meno bene, però... Qui stiamo a parlare dopo 3 partite. Dopo 3 partite non si è cancellato dopo.
1: Sì.
0: E là non è così.
1: Io l'avrei cancellato a prescindere.
0: Cioè, francamente questo è il problema. Ora, se Valde Peña se faceva gol domenica, si cancella Gosens. E là non è così. Cioè, i meriti hanno avuto altri, ma vanno lasciati. Poi, che questi potranno diventare meglio, io glielo auguro. Però in questo momento,
1: in questi 4 anni,
0: si è giocato sempre, qualche merito non ha avuto, perché sennò fanno le panchine.
1: Non c'era nessun altro, chi doveva giocare?
0: Ma non è vero, non c'era
1: Caiode doveva giocare, l'unico.
0: Caiode lo vendono, giustamente. Tu l'ha pagato, guarda, quando tu l'hai preso, te l'ho preso dallo Sciatta e faceva la Champions,
1: certo,
0: League, non è che
1: ha
0: scelto lì che sì, ma faceva,
1: certo, 17 milioni, altrimenti che, non l'avresti preso.
0: Era un, che allora ti dico, bene, va benissimo tutto, che magari qui ci sia venuto, che non abbia magari fatto, che non abbia avuto continuità, delle volte meglio, delle volte peggio, d'accordo, però ora 3 partite di Jiménez, se Jiménez doveva parlare a Bournemouth, ti diano buttaloni nella come sei, che c'è lì, nei Tamigi. Se per caso tu lo fai, tu vai a Milano, ti diano ogni cosa lì, non so, i passi poco, so che passa a Milano, non passa nulla, c'è Navigli, e Navigli lo buttano dentro, sì, sì. Che allora venga via qui a Firenze, è un fenomeno. No, sta facendo benino? Bene, calma, perché noi siamo così. Cioè, noi ora, se vinto il Venezia, se pareggiò il Napoli, siamo la Champions League? No, no, non è così. Poi uno dirà, ma te, tu sei critico, tu vuoi sempre parlare male. No, non voglio parlare male, guardo fatti, io devo guardare fatti. Cioè, i fatti sono, in questo momento ci sa 4 punti.
1: Sì.
0: Siamo, come ho sentito dire ieri, ci siamo a 9 punti dalla prima, ci siamo a 2 punti da Bologna che è la retrocessione, cioè... Non è che abbiamo risolto tutto, abbiamo intrapreso una buona strada. Porca, ma sono il primo a essere contento. Però stiamo calmi, cioè, perché poi dopo sai che succede? Tu pareggio, tu perdi a Genoa e ricominci il pandemonio, siamo scarsi. Non è vero, non siamo bravissimi ora e non saremo scarsi dopo. Siamo una squadra giovane e ci sarà, ma Stantuono passerà anche un mese e non la piglia mai. Ma con questo non è che non è un buon giocatore. Perché è giovane, i giovani a parte alternano le prestazioni, le squadre giovani non vincono mai, cioè non ci sono squadre giovani che vincano. Poi quando io sento parlare di Como, ma è Como, cioè che ha dei giovani interessanti così, ma erano giovani che avevano già 3 campionati, avevano presenza in Champions League, non è che andava a prendere uno dalla primavera,
1: no no,
0: cioè, perché qui sembra è Fabregas, dice no, Fabregas ci aveva nell'occhio dei giocatori giovani che però avevano esperienza. Vaie, che lei è giovane, cioè 20 presenze in Champions League, cioè no, cioè, qui si parla di gente. Io sono rimasto esterrefatto perché io non lo sapevo nemmeno, io ero ignorante anche in questo. Quando ho visto che hanno giocato in Champions League, che mi dicono ci sono 3 esordienti della Champions League, e dice come, non erano tutti giovani? 3 esordienti, di uno di questi era Miglia, che ha 31 anni, Giovanni Villareal, cioè, che vuol dire che lui ha preso tutti i giocatori che sì, che lui è stato bravo, l'ha anche pagati, perché non è che gliel'hanno regalati, però ha individuato dei talenti e dei giocatori, e poi sono talenti che hanno dimostrato di essere
1: banalmente
0: buoni giocatori.
1: Banalmente il tuo amico Liberali non vede il campo.
0: Capito? E non lo vede, perché lì, ragazzi, ma lì è difficile vedere il campo, lì c'è Paz, cioè, ma qui si parla di gente che, insomma, Paz pagava 70 milioni. Cioè, la Fiorentina potrebbe comprare un giocatore a 70 milioni?
1: No.
0: No, e allora c'è cioè,
1: non fa la Champions, ci sono tante variabili del sì, perché, sì, però sì. Certo.
0: Capito, cioè, e... d'altra parte, questo bisogna tagliare. Poi guarda, ha pagato 70 milioni? Quest'anno è quello che sta rendendo meno. Perché? È un peso. Lui in questo momento, io l'ho visto ieri giocare, no? Contro il Frosinone. Va bene, ieri l'altro, non dell'ero migliore. Un sabato. Cioè lui tu lo vedi che...
1: Ma ieri?
0: Poi è un rabbioso, è un caratteriale, no? Però tu lo vedi calcia da fuori, calcia con cattiveria, un coso. Perché? Perché lui in questo momento ha bisogno di far gol, perché non ha ancora fatto un gol. cioè, e lui stava pagando 70 milioni, il peso cambia. L'anno scorso diceva tutti che era bravo, ora gli diano, ti hai pagato 70 milioni.
1: Ah, oh, beh, certo, cambia.
0: Ce lo fa vedere che tu sei. Magari se l'anno scorso guadagnava 100 euro, quest'anno guadagna 300. Cioè, ti diano, oh, ascoltami.
1: Non te puoi permettere,
0: cioè,
1: 5 partite.
0: Il peso te lo senti addosso. Poi magari il Como perde a Frosinone, sono convinto che oggi sui giornali di Como.
1: La provincia.
0: A chi daranno la colpa?
1: A chi è stato?
0: A pazze, tanto è così. Cioè, danno mia la colpa a liberali.
1: No, certo.
0: Capito? Cioè, cambia. E adesso comincia a assaggiare che lei. Poi Pazzi rimarrà buono, certo. Però anche lui è un ragazzo e delle volte può far bene, delle volte può far meno bene.
1: Jimenez ha fatto una buona partita difensiva anche senza gol, era da 6 e mezzo, diceva Walter. Al contrario di ieri che ha fatto crossare Politano sempre.
0: Sì, però hanno giocato molto su Politano, probabilmente ci avevano visto a Venezia e noi che lì era un po' un nostro punto debole, d'altra parte.
1: In più l'ha detto anche Vanoni nel post partita e lo sapevano, il Napoli è la squadra che fa più cambi campo in tutta la serie.
0: Perché chi gioca a 5 di Roma. La serie sempre fatto io, c'è da fare, bisogna fare cambi campo, non c'è storia. Poi hanno dei giocatori, hanno attitudine, la sanno fare, insomma. Secondo me, quando uno si gioca la 4-3-3, secondo me Fagioli l'idea diventa determinante per trovare sia Mastantonio che Mastantuono che Coso che Inge. Lui bisogna che questa giocata la faccia e con rapidità, perché secondo me ci può dare qualcosa in più. Poi io pretendo da qui di buono, non pretendo mai da qui di poco.
1: Sono sempre d'accordo con Sauro, calma, calma, calendario terrificante. A questo giro secondo me Amarassi si perde, il faraone ci purga, veste Federico.
0: No, io penso
1: bollito ottimista, Viola, pensati.
0: No, io penso che a Genova siano un po' un pensiero. Però per loro è un po'. Cioè, lì l'ambiente sarà un ambiente nell'ambiente di Venezia. Lì è l'ambiente diverso. È più calcio, dai, su. Poi De Rossi si gioca il posto sicuramente. E anche quello, se lo riconfermano, se poi regge, perché 3 settimane sono lunghe. Queste 3 settimane sono pesanti, io te lo dico. Cioè, è vero, l'hanno riconfermato, ma sono 3 settimane pesanti. Vediamo, dai, su. Però va bene così.
1: Milinkovic-Savic è anche rigorista, ci segnala Fabrizio.
0: Sì, batteva anche rigori.
1: Sandro, sì, batte delle sleppe, sì, calcio a rigori.
0: Ti ho detto, per me è fortissimo. Poi.
1: Chiedi a Sauro come si fa a prendere meno gol e chi mettere in difesa?
0: Ma no, secondo me questa difesa va bene. C'è da registrare qualcosa, è naturale. Poi siamo una squadra, abbiamo 2 esterni, Jimenez e Oviedo, Valdepeña, so chi giocherà, insomma, che sono giovani e qualcosa, sai, l'esterno qualcosa regala. Poi l'esterno ha da lavorare meno dei centrali. Cioè basta imparare un po' a fare la diagonale, così che è più facile farglielo imparare, migliorarlo. Però poi sull'esterno tu trovi anche giocatori importanti, insomma, non è semplice, perché poi il calcio adesso sta andando molto sugli esterni. Io vedo che spendono di più per gli esterni che per centravanti, certo. Che insomma bisogna capire che trovano avversari importanti, dai.
1: Gabriele D'Ammestre invece te lo fa sull'attacco. Vorrei una vostra considerazione sullo sviluppo del gioco da parte di Vanoli per servire in modo adeguato i nostri attaccanti. Io li vedo spesso sacrificati a fare la lotta da soli, pochi cross e poche sponde per il momento.
0: Sì, bisogna un po' migliorare.
1: Pellegrino
0: però
1: e Beto ieri non pervenuti,
0: però la partita non era semplice, no. Cioè giocando da soli contro, perché secondo me li lasciamo un po' soli tutte e due. Poi,
1: però nel 4-3-3 sì, giusto,
0: però nel 4-3-3 deve girare il centrocampista. Il centrocampista è un appoggio, uno dei due deve andarci, cioè te l'ho sempre detto, non giri il centrocampo o l'esterno, diciamo destro, per dire, indurre o attà, mettiamolo così con la formazione di ieri, indurre o attà devono andare loro a dare sostegno sulla seconda palla, su quelle cose lì. Se no, se tu li lasci da solo è difficile, ragazzi. È difficile per chiunque.
1: Ivan dal Viola Club Puglia ci scrive che gli sembra folle ascoltare tutti questi momenti negativi nei confronti di Indur. È come quelle danni, dicono male di Cristante. Ogni allenatore che cambia lo mette sempre titolare. Lo stesso discorso vale per Mandragora.
0: No, ma per Mandragora, cioè, ora noi non confondiamo, ti ho detto, Cristante e Mandragora con Endur. Endur è giovane, ha da crescere, sì, però l'ho detto prima, se Vanoli lo fa giocare, perché in questo momento lo reputa, l'ho detto, se no probabilmente io, ma che mi sentano di farlo, Oppure voi
1: secondo me non ce l'avevano lo specifionti, ce l'avevano qualche ascoltatore.
0: Perché io dico indurre è un giocatore che deve crescere, non gli chiediamo più di tanto, perché secondo me a livello tecnico uno dice migliorerà, sì, deve lavorare tanto, perché, però può migliorare sotto l'aspetto d'esperienza, no? Delle volte l'esperienza ti porta a fare meno errori perché tu conosci i tuoi limiti, insomma, quando sei giovane ti vuoi esprimere al massimo ed è giusto sia così. Però in due, se gioca, se Vanoni lo fa giocare, vuol dire che in questo momento lo reputi migliore insieme a Fagioli, eh. Cioè, l'ho detto prima, ti parla di Ulaie, sì, è vero, Ulaie è bravo, diventerà, ma se non lo fa giocare Vanoni, un motivo l'avrà, un penso che lo faccia perché dice no, io non faccio giocare Ulaie perché mi diano di farlo giocare, non è così, dai.
1: Ci sentiamo altri due WhatsApp audio, tra l'altro ci avviamo verso la fine, quindi aumenteremo anche un po' il ritmo, vai.
14: Boia Sauro, quanta gente gobba c'è a Firenze, oh, ma incredibile. Mandragora è stato un grande, altro che.
15: Sì, Giacomo dal Mugello. E dicevo io, ma non vi viene in mente che sia Attà che Pedro Gonçalves sono indietro come preparazioni? Due infortuni, un po' rompimento. Aspettiamoli dopo le 3 settimane di lavoro ora, visto che al 99% loro rimangono a Firenze, no? E quindi non capisco perché, cioè è la cosa principale, la difficoltà ora è solamente fisica, perché non reggono il campo, sono fuori forma. Ciao, ciao.
1: Diamolo.
0: Allora io sono con Gonçalves, se posso anche essere d'accordo su Attanno.
1: Ma poi ora, anche magari non essere al 100% può andare bene, però...
0: Sì.
1: Ora,
0: non regge il campo, non ci credo.
1: Fa tutto il ritiro, cioè, regolare, è vero, c'ha avuto questo problemino.
0: Gonçalves è stato più fermo, è stato, sì, è vero, perché vuole essere ceduto e queste cose qui. Per dire, ma Attà ha fatto un'operazione con tutti, sono tutti, cioè, non è che ha avuto un
1: sentimentino, un po' di problemini, sì, però ha sempre lavorato, non è che stava mai fermo.
0: Ma che rimane in calcio, insomma, ragazzi, sì, per sani, per bene. Non stai mai, difficile. Qualche problema ce l'hai sempre, dai, su. D'altra parte, il motore e te tu fa camminare, insomma. No, Attà in questo momento bisogna ammettere che non sta rendendo per quello si sperava. Poi aspettiamolo, giustamente, sono d'accordo. Speriamo sia veramente ai 30%.
1: Allora, sì, Daniele ci chiede come mai i tifosi della Juventus si sono girati di spalle quando hanno fatto il minuto di silenzio per Mazzola. Io di preciso non lo so,
0: ma
1: Daniele.
0: Non lo sa nessuno.
1: Però hanno fatto anche dei cori per Scirea. Io non so, non c'ero neanche al tempo. Non so se tra Scirea e Mazzola c'era qualche.
0: Ma che? Ma infatti sono diepole diverse.
1: Molto strano.
0: Scirea non è nemmeno nato.
1: Mi è piaciuta però la risposta di Spalletti al post partita, che è riuscito a non prendere posizione, a dire, a fare una delle sue super cazzo, incredibile, quando c'è da dire sono degli civili. Stop. Hanno sbagliato. Mi dissocio e ognuno si prende responsabilità di quello
0: perché,
1: che fa.
0: Perché te l'ho detto prima.
1: Allora, invece, un amico che non si firma sostiene: a te non ti piacciono quelli nuovi. È inutile. Al fattore quelli nuovi non gli garbano. Petagna è andato a piangere dall'arbitro perché Vieri non gli ha fatto vedere il pallone e lo ha sovrastato fisicamente.
0: Ma perché gli faceva fallo?
1: Sì.
0: Andava a piangere. Cioè, allora, a me non piace quelli nuovi. A me quelli buoni mi piacciono. Che in giro mi pare non mi piaccia.
1: Ti piace?
0: Cioè, quelli buoni mi piacciono, quelli che per ora non mi hanno dimostrato ancora di poter essere dei baluardi, mettiamola così. No, non vedo che devo di bene per forza, cioè, non ho capito. Ora facciamo fuori Fagioli, facciamo giocare lì, va bene così, perché questo si voleva qui a Firenze. Poi dopo gioca Fagioli del più forte del mondo, che se una volta gioca male e tu prova a dire guarda oggi forse non gioca bene, ma te tu sei contro Fagioli, no, io veramente, noi se non si migliora sotto questo aspetto sarei sempre settimo, ottavo e andrà va bene, tanto è inutile, noi quello ci meritiamo.
1: Senti Stefanino, ce li fai sentire un ultimo tra i vocali, quanti ce ne fai sentire? 4, vai con 4.
16: Il problema di Sauro, buonasera innanzitutto, è alla base, domandategli se gli piace più questa squadra o quella dell'anno scorso. Se è coerente risponde come ha sempre risposto, quindi c'è da discutere. Per quanto riguarda Atta, riconosco che è un gran giocatore, ma quello che tatticamente ora come ora è quello più fuori dal progetto, perché non ha una posizione precisa.
17: Ha ragione Sauro, guardiamo quelli sotto, non guardiamo quelli sopra. Infatti io credo che Cagliari ci abbia già un piede e mezzo in Champions League.
0: No,
17: probabilmente se lo lotterà col Frosinone.
0: No, però
16: scusatemi, ma io sento parlare sempre di difesa, la difesa, la difesa, ma e lei centrocampo che non fa filtro, ragazzi, cioè quando la sensazione che ogni volta che attaccano ci possano segnare è perché il centrocampo non fa filtro, non abbiamo uno in mezzo al campo che faccia filtro, cioè se noi si aspetta che Fagioli, Indur e Attà e facciano contrasti per fare filtro alle loro azioni offensive e si sbaglia, è lì che bisogna intervenire. Ciao la parte del toro.
18: Buongiorno, ciao Renzo da Firenze. Ma scusate, ma Manzano si vorrebbe ripartire con Vanoli un'altra volta e Fagioli un'altra volta, anche no, basta.
1: Esatto. Caro mio, mi dispiace darti la brutta notizia, vediamo che succede, però se è iniziato ora il progetto, cioè, è quello, cioè,
0: poi gli si è fatto un biennale, vedrai,
1: tu vedrai. A chi corruzione. Vuoi rispondere in 30 secondi?
0: No, volevo dire che quella di prima, io quando, infatti parlo di fase difensiva, io non parlo del difensore.
1: Sì, no, c'ha ragione, ma
0: c'ha ragione,
1: perché poi Attà, Fagioli,
0: la fase difensiva la fanno tutti, la deve fare, la fa anche Mastantuono, cioè,
1: anche Pellegrino,
0: cioè, capito? Tutti fanno una fase difensiva, sì. È normale poi che se c'è un calcio da fermo tenta più da ridire, però quando visto sono giocatori di movimento, se si inserisce un centrocampista, gli inserimenti a centrocampista sono quelli che fanno più male di tutti, perché
1: prendi gol con Napoli perché Mastantuono mi ha fatto
0: lo fede, perché non è che gli altri non abbiamo marcato bene, che si dà sempre opa difesa, ma insomma della fase difensiva come bene, la fase offensiva
1: con
0: questa
1: saggezza infinita di Sauro Fattori. Noi ci salutiamo, ci vediamo
0: ciao
1: settimana prossima,
0: ciao
1: lunedì, grazie Sauro come sempre, grazie anche a Stefano Cherubini che ha curato la parte tecnica. Ora arriva Uno Contro Tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Da Giamo Galassi è tutto, ci sentiamo domani alle 17, ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. È stato ritrovato in provincia di Arezzo il Rera con Lian Brando, il minorenne del quale era stato denunciato l'allontanamento volontario lo scorso 19 settembre da Greve in Chianti. Il ragazzo è stato rintracciato stamani dai militari della locale stazione carabinieri all'interno dello scalo ferroviario di Montevarchi. Il minore, cittadino peruviano nato nel 2013 e residente a Greve in Chianti, è stato trovato in buone condizioni di salute. Dopo il ritrovamento il ragazzo è stato affidato al sistema emergenza urgenza sociale della regione toscana. Secondo quanto comunicato dalla prefettura, il ragazzo si era allontanato nella mattinata dall'abitazione dei familiari affidatari facendo scattare le ricerche sul territorio. Il ritrovamento a Montevarchi ha permesso di concludere le ricerche e di riportare il minore sotto la presa in carico dei servizi competenti. Sorpresi sul tetto di una scuola materna mentre, secondo l'accusa, stavano smontando grondaie e discendenti in rame. È accaduto nella notte del 19 settembre alla scuola materna Capuana in via Campania a Firenze, dove i carabinieri hanno arrestato due giovani di 27 e 25 anni, entrambi sprovvisti di fissa dimora sul territorio nazionale, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. L'intervento dei militari è scattato intorno all'1:30 dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112 da parte di un cittadino insospettito da alcuni rumori metallici provenienti dal tetto dell'edificio scolastico. I carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato un sopralluogo riuscendo a sorprendere e bloccare i due giovani che si trovavano sulla copertura della scuola e avevano il volto coperto da cappucci. I sospetti hanno trovato conferma durante gli accertamenti. Sul tetto, nelle vicinanze dei due fermati, i militari hanno trovato infatti diversi metri lineari di gronde discendenti appena smontati dalla struttura oltre a una tenaglia. Un ulteriore tratto di tubatura e una seconda tenaglia sono stati invece rinvenuti all'esterno del perimetro della scuola, a ridosso della recinzione vicino alle biciclette utilizzate dai due giovani. Arrivano dalla regione toscana 130.000 euro per completare la riqualificazione del teatro cinema di Dicomano in provincia di Firenze. Il finanziamento è stato approvato dalla giunta regionale nell'ultima seduta e consentirà di coprire quasi interamente il costo dell'intervento, stimato complessivamente in 137.000 euro. Al contributo regionale si aggiungeranno 7.000 euro, dunque stanziate direttamente dal comune di Dicomano, permettendo così di raggiungere l'intero importo necessario per completare i lavori. Il contributo è riferito all'annualità 2026 e per questo i lavori dovranno essere completati entro la fine di novembre di quest'anno, mentre la rendicontazione dell'intervento dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno. E chiudiamo con il meteo, perché è stato un lunedì di cielo velato in Toscana, con temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, anche oltre 30 gradi. Domani il cielo si farà più sereno e le temperature inizieranno a calare, con massime sotto i 30 gradi. Sarà sereno, salvo nubi basse o foschie nelle pianure interne fino al primo mattino, con temporanei addensamenti nelle ore centrali sui rilievi di nord-ovest associati a brevi ed isolati rovesci, venti dal nord-est inizialmente deboli, tendenti a rinforzare nel pomeriggio, mari poco mossi, localmente mossi all'alto e temperature in contenuto caldo sulle zone interne. Con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì dalle 19 alle 20:30 in compagnia di
7: Lorenzo Matteucci
8: e Tommaso Borghini.
6: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
8: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
9: Giusto, parliamo di mercato.
8: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
9: Mercato!
8: Ma poi ci arriviamo, con calma.
9: Chi si compra? Flash!
8: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
9: Bravo!
8: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
9: e Luca Calamai.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
12: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Andiamo, caro, su, direttore, caro, fede, direttore, caro direttore, caro direttore,
15: scaletta,
14: caro direttore,
15: andiamo,
14: caro direttore, caro direttore, cari amici di Radio Firenze Viola, cari amici di Uno Contro Tutti, caro Stefano Cherubini in cabina di regia.
15: Bla bla bla, bla,
14: oggi una
15: bla,
14: puntata
15: bla,
14: ricca di contenuti. Ricca di temi,
15: che barba.
14: C'è una sosta di fronte a noi
15: barba,
14: da dover riempire. C'è un Tommaso Loreto che giovedì spammava ovunque i risultati del campionato turco, anzi
15: giovedì parlavo
14: di una
15: dei risultati
14: turca
15: di Europa
14: in Europa
15: League, caro Dimitri,
14: in Europa
15: Conti. Europa League,
14: gli hanno staccato,
15: te sei abituato alla Conference,
14: gli hanno staccato due cose: l'abbonamento a Sport TV e a quanto pare la connessione a internet. Ma ne abbiamo tante da dire, siamo in diretta anche su YouTube.
15: Tempo, ma stai sereno.
14: So che il direttore Tommaso Loreto ha pronte delle controargomentazioni.
15: No,
14: noi abbiamo pronto
15: semplici,
14: una puntata ricchissima. Ho fatto una cosa per la quale mi potrebbero arrestare seduta stante.
15: Speriamo.
14: Spera giustamente che sia così. Oggi abbiamo anche una nuova sigla per l'occasione.
15: Ah,
14: ed
15: sì?
14: È una novità non solo per le orecchie, ma anche per gli occhi, quindi...
15: È già perché siamo su YouTube,
14: siamo su YouTube,
15: sul canale 92,
14: siamo anche sull'app, in Visual Radio,
15: hai voluto,
14: in Visual cominciare Radio,
15: te, fai
14: comincio
15: il
14: io e vi dico, amici, drizzate le orecchie, aguzzate gli occhi, arriva la sigla di Uno Contro Tutti, ci siamo,
15: oh,
14: 21
15: vai.
14: Settembre, siamo caldi, vai Stefanino, vai con la sigla.
16: È uno che vi detesta, che non vi sopporta.
15: Sì.
14: Introduciamo i temi. Guardali, i temi di oggi.
17: Il massacro.
14: Guardali bene i temi di oggi. Uno
18: contro tutti.
19: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
14: Oggi ci divertiamo,
15: oggi è quasi più tutti contro tutti,
14: oggi
15: nel
14: sì,
15: senso
14: è un
15: che
14: ring.
15: Sarà una sorta di Royal Rumble.
14: È un ring.
15: Voi potete intervenire assolutamente al 348-7513-933, potete farlo scrivendoci, anche se appunto ci seguite dal canale 92 del digitale terrestre, ma potete anche scriverci sulla chat di YouTube dove ci vedete tutti nel nostro massimo splendore.
14: Sì.
15: Il sottoscritto con una camicina adeguata, un bel
14: coreanino,
15: outfit,
14: eh?
15: Sì, anche un bel colore.
14: Io
15: Dimitri Conte
14: una
15: con una maglia
14: anni...
15: che arriva direttamente dagli anni '80.
14: Sì,
15: sono
14: vero,
15: quelle
14: è
15: che
14: vero.
15: Mi obbligava la mia povera mamma, mando un bacio al cielo,
14: oh,
15: quando
14: mamma
15: andava
14: aveva
15: a
14: gusto,
15: scuola
14: aveva gusto
15: e mi obbligava
14: mamma.
15: Con le polo.
14: Aveva
15: io
14: un
15: infatti,
14: grande gusto la mamma.
15: Dalle medie ho un problema assoluto
14: con le polo.
15: Le polo,
14: ah,
15: sì.
14: Pensa a te, quindi cominciamo così.
15: Quelle a linee verticali. Abbiamo un
14: però
15: rosa
14: si vede
15: blu.
14: Bene, vero Stefano? Non dà.
15: Sembra quasi la maglia di una squadra turca.
14: Non del Beşiktaş, casomai del Trabzonspor.
15: Guarda, di una città a caso, giusto Stefano Cherubini?
14: senti come questa però spiegala, perché gli amici a casa ti vedono ballare, non sanno niente. Cos'è?
15: Non ho niente da spiegare.
14: Cos'è? Spiega cosa mandi.
15: È un pezzone che arriva dal primo repertorio dei Litfiba, che in estate sono stati anche grandi protagonisti di una bellissima reunion.
14: Sì.
15: E non a caso cantano quella meravigliosa città che è Istanbul.
14: E cantano il quartiere
15: dove mi risulta che in uno stadio si sia vissuta di nuovo l'estasi, il godimento più sfrenato per vedere un calcio offensivo, per vedere gol e spettacolo, con un unico grande protagonista in campo
14: che ha fatto 4
15: che
14: gol.
15: Celebrava come il nuovo Serse, il nuovo imperatore di Persia, che
14: sentilo
15: come in 300
14: come
15: avanza sui suoi elefanti.
14: Sentilo.
15: Con lo
14: sviolina.
15: Stadio del Besiktas che impazziva a
14: Stefano, abbiamo modo di mettere un violino di sottofondo? Un violino, il Tommaso Loreto. Belle però queste.
15: Che differenza fa?
14: Belle, è caldo. Allora, dove vogliamo cominciare? Facciamo un pochino di ordine.
15: Ho un presente e un futuro.
14: Ma sarai ospite allora da qui a fine stagione? Lo troviamo un cantuccio? Fatti ospitare, dico, lo difendi così tanto.
15: Non lo so, devo anche vedere dov'è la finale di Europa League.
14: Ah, perché
15: se tanto mi dà tanto,
14: c'è
15: il campionato, ha comunque tempo per recuperare. E invece in Europa League ti ha dimostrato, massacrando il Marsiglia, che cosa vuol dire fare calcio spettacolo.
14: Il grande irreprensibile Marsiglia, poi con la Medspor ci siamo dimenticati di tutto questo spettacolo, ma
15: vabbè, hanno pagato la stanchezza.
14: Sì. Gift Orban, ti ricordi nel Verona Gift Orban? È uno degli autori dei tre gol della Medspor, grande campione Gift Orban. Come altrimenti si potrebbe raccontarlo? Veniamo a noi però, andiamo un po' in ordine anche rispetto agli argomenti che abbiamo tra il serio e il faceto introdotto in scaletta. È la sosta, è la prima sosta così lunga della nostra storia, quindi siamo anche un po'...
15: spiazzati,
14: impreparati. Sì, direi.
15: Oddio, se quel mondiale assolutamente,
14: sì, è vero,
15: parere
14: gennaio,
15: mio, nessuno si offenda, inutile, che è stato organizzato sotto Natale e che è stato anche immediatamente consegnato ad una nazionale che doveva vincere per motivi di marketing. Infatti il suo maggior rappresentante è andato avanti a Rigorini.
14: Bene, ora abbiamo fatto anche la polemica contro Leo Messi, che ovviamente non poteva trovare cittadinanza presso Tommaso Loreto. Io ti faccio una domanda di cronaca e attualità.
15: Sì.
14: Tu hai capito se domenica si gioca Fiorentina-Signa Signa-Lastrigiana? Siamo riusciti ad arrivare a un punto, perché gira voce da quello, almeno sono le calendarizzazioni ufficiali, insomma, mica io che voglio fare due partite in un giorno, sia mai, una massimo in un giorno. Il Signa deve fare due partite in un giorno. Ora, io sono sicuro che anche nelle categorie dilettantistiche le rose siano abbondanti a sufficienza, non so, ecco, se siano nelle condizioni. Faranno due partite in un giorno?
15: Beh, devo dirti che la Fiorentina oggi ha messo il comunicato, no? Col link per acquistare i biglietti, quindi a questo punto direi che...
14: Poi proprio Signa Lastrigiana, nemmeno una partita a caso, il derby, Signa contro l'Astra Signa, quindi non so, lo scopriremo. Se avessimo una risposta entro le 20 ve la diamo. Per il momento siamo al doppio impegno, perché sul calendario risulta Signa Lastrigiana domenica e Fiorentina Signa, e chi lo sa, insomma, magari faremo Fiorentina Signa nel senso gli abitanti di Signa.
15: No, si organizzano
14: con due squadre, dici?
15: Penso di sì.
14: Nel caso complimenti al Signa, insomma, nonostante la militanza in campionati non professionistici dispone di due squadre. Te di quanto cuore disponi, Tommaso Loreto? Cioè,
15: finché funziona?
14: No, non era quella la mia domanda. Non sono di certo un cardiologo e non voglio farmi gli affaracci tuoi a livello di salute, ovvero...
15: Ma fra caffè e cicchini...
14: Quello sì, siamo un due, non infatti. Bene. Queste voci calde prima o poi ci presenteranno il conto, ma quello è un momento del quale ancora possiamo non pensare. Quello che io chiedo a te oggi, che arriviamo, 5 partite, la sosta di fronte, l'infinito che si para della noia mortale delle nazionali, non si può che fantasticare su quali siano le possibilità di una Fiorentina che, io guardo la classifica, no? Perché io sento i nostri compagni di tifo, Dico, ma saremo quinti, sesti, saremo quarti.
15: Ma che cosa?
14: Invece siamo sedicesimi a quattro punti.
15: No, se per quello siamo
14: diciassettesimi. Siamo a pari però con un'altra squadra, ci siamo indietro nella borsa. Ok, benissimo, quindi siamo diciassettesimi.
15: Se no ho scritto una cazzata.
14: No, vabbè.
15: Quindi dai, spero 16. Di aver ragione.
14: Allora, siamo sicuramente a 4 punti ex aequo. Ora non guardiamo la vulsa se siamo sedicesimi o diciassettesimi. È prevalentemente una questione di differenza reti.
15: Perché sì, perché la differenza reti gol del Monza è meno 4 e la tua è meno 6.
14: A meno 6? No,
15: è
14: meno 4.
15: Ha preso 12 gol e ne hai fatti 6.
14: Ah, benissimo.
15: Il Monza ne ha presi 12, ma ne ha fatti 8.
14: Manco il Monza. E quindi la domanda che io faccio, non voglio deviare, vedo qui tra le suggerite della chat YouTube chi è stato il migliore in campo. Continuate a mandare le vostre segnalazioni, insomma, noi le leggeremo. Però io, come sempre, devio in parte dal centro. E ti chiedo con quali prospettive ci affacciamo oggi alla sosta, Tommaso. Perché è cambiato l'allenatore, direi che ha portato le novità significative. Sì. L'asticella di questa stagione, quella mentale, dove la andiamo a posizionare? Questa è la domanda che ti faccio.
15: Beh, io faccio parte del partito degli ottimisti, cioè di quelli che nella terza partita di Vanoli hanno visto le conferme all'atteggiamento, al carattere, alla personalità che finalmente è riuscito a dare l'allenatore e che il precedente evidentemente non era riuscito a dare.
14: E poi si è fatta un grande show sulle virgolettati, perché io guarda, mi prendo le mie responsabilità e dico che mi rifiuto di credere che abbia usato le stesse identiche parole di Sarri allo stesso identico dirigente. Signori, c'è una storia popolare toscana stupenda di un naso che si allunga quando si dicono le bugie. Su, via, non crederete mica che siano tutti con l'anella in naso, non siamo mica dei bovini, tutto al più siamo dei mustelidi, ricordiamo come l'abbiamo detto, no? Sottoscritto è un mustelide, non è un bovino, non lo portate al pascolo con il campanaccio, il cane. Quindi, per favore, vabbè, questo lo dico perché non mi interessa difendere Grosso, non era l'allenatore che ho scelto io, ma mi fa ridere questo revanchismo. Ah, quindi era allenabile! No, quindi Bischero, sei te che ci credi, è diverso. Sei te che credi che abbia ripetuto le stesse identiche parole di Sarri.
15: E in 15 giorni non si trova il modo di dire io non l'ho mai detta sta roba?
14: Fabio Grosso? E che come fa? Non può mica parlare Fabio Grosso.
15: Perché
14: sotto
15: può parlare?
14: La Fiorentina e piglia una multa. Tutt'al più fa commentare i post.
15: Non può parlare.
14: Tutt'al più fa commentare i post.
15: Ecco appunto.
14: Ai figli dei suoi collaboratori. Per infamare Vanoli. Allora, qui facciamo un po' di giustizia trasversale. Siamo
15: io non capisco
14: la mano, la mano del Signore. Prendiamo
15: perché,
14: tutti
15: perché
14: noi,
15: a me se mi mettono in bocca un virgolettato che non è mio in qualche modo
14: lo faccio, io non ci credo.
15: Anche se voglio mantenere

0: faccio in diretta, o il 3-4, mando un messaggio alla Fiorentina in diretta, se mi rispondono, tanto ci stanno seguendo, voi non ci rispondano, Tommaso, vi faccio sapere. Posso? Chiedo? Lo scopriamo? Dai, lo scopriamo, ci leviamo il dente, via il dente, via il dolore. Però non hai finito, ti ho interrotto ovviamente,
1: sì,
0: per questo.
1: Ah, no,
0: dove,
1: ecco,
0: la posizioniamo questa fiorentinissima?
1: Per me, io voglio ancora essere possibilista, è molto positivo, perché secondo me è una rincorsa all'Europa più abbordabile, che è ovviamente la Conference League, è possibile. Chiaro,
0: settimo,
1: che devi,
0: quindi,
1: sì, devi accelerare, devi recuperare parecchi punti, però a rischio di essere facilmente smentito dalle prossime partite, io vedo un Milan e Juve che secondo me hanno svariati problemi e sono curioso di vedere come proseguirà.
0: La Juve ieri comunque non l'ho vista malissimo, io
1: no, ma perché giocavano una squadra che sta anche peggio.
0: Bravo, ora ne parliamo
1: anche
0: di loro.
1: Mi sembra sia quella,
0: sì,
1: messa peggio. T'aggiungo questo Napoli che ieri ha fatto valere la qualità, ma che mi sembra in termini di gioco abbia i suoi problemi, e è chiaro che te devi cominciare a portare via punti pesanti, non solo a Genova sarà un campaccio alla ripresa, ma magari poi col Como, con la Juve, quando,
0: poi l'Inter,
1: quando andrà a San Siro contro l'Inter, ecco lì ci vuole un colpaccio che cominci ad accorciare la classifica, ma ripeto, ancora è molto molto corta, cioè,
0: sì,
1: tu
0: certo,
1: sei 17esimo,
0: 4 punti,
1: ma sei a 4 punti teoricamente,
0: da
1: filotto puoi ancora risalire.
0: Ah, come? Sì, serve il filotto, certo, serve il filotto. Io settimana scorsa, te lo ricordi, no, ho già dato la mia previsione e guarda, te la confermo, nonostante ci sia stato un sacco di cambiamenti sia di umore che di allenatori, l'avete vista la sigla prima, vero? Nonostante ciò io confermo Fiorentina 2026-2027 per il sottoscritto chiude la Serie A al 9° posto. Ma ti dico,
1: dov'è in questo momento il Napoli che ha 3 punti più di te?
0: Il Napoli per me ci arriva indubitabilmente sopra,
1: perché poi ad oggi tutto sommato in Conference, pensa te, ci andrebbe la Juve che ha 10 punti, 6
0: ma oggi,
1: di te.
0: Oggi è troppo presto per
1: questo, perché in Europa League andrebbero Milan e Frosinone.
0: Beh vabbè, dai, insomma, ci crediamo al Frosinone,
1: con il Cagliari,
0: Cagliari
1: la Lazio,
0: vince lo scudetto,
1: l'Inter, la Roma in Champions,
0: no,
1: e con la prima esclusa che è quel Como che, nonostante la dote di 27 gol in queste prime due giornate,
0: bastava metterlo in campo.
1: 18.
0: Quante volte l'avete detto?
1: 13.
0: Ne ha fatto, quanti ne ha fatti?
1: 7.
0: Stefano, per
1: 4,
0: favore, mi indichi con un gesto
1: 2,
0: che non sia questo.
1: 1.
0: Perché io ricordo che qualcuno esulta così.
1: Quanti ne ha fatti?
0: Esulta così.
1: Quanti ha già segnato?
0: Come la sua esultanza ne ha fatti. Il bomber irrinunciabile.
1: Ale.
0: Ah, avete infamato Pellegrino. Bravi. Ha bello fatto 3 gol. Bravi, come sempre quando si veniva qui a dirvi guardate quello è un bomber vero, mica fa le canzoni. No, no, perché l'anno scorso ha fatto 25 gol e il merito era di chi lo allenava. Qualcuno sommesi e ve lo dice, voi continuate a dire la filastrocca. Ah! Come si fa? Io come faccio a rimanere tranquillo?
1: Questa riflessione
0: ripropongo il gesto.
1: Sulla classifica ricorderei anche che il Bologna, squadra a caso, in questo momento ha 2 punti, la metà della Fiorentina.
0: Ed è qui che arrivo io,
1: è ripartito con un pareggino. Lo dico,
0: ah, l'hai detto apposta,
1: dico,
0: il pareggino.
1: Dillo. Ma io forse il panettone sì, ma i cenci a Carnevale non lo so mia se ci arriva.
0: Io faccio come i poker, tiro fuori una stecca enorme di fish e rilancio. Ma lo sai che ci divertiamo un sacco qui. E ti dico che la Fiorentina arriva nona
1: dietro,
0: nonostante l'Atalanta steccherà e arriverà dietro la Fiorentina. La Lazio arriverà davanti alla Fiorentina. E amici cari, mi tocca dirvelo, il Bologna ha corretto un tempo e il Bologna arriverà davanti alla Fiorentina. Non vi arrabbiate, non vi arrabbiate, io sono un semplice messaggero. Come diceva il detto, ambasciatore non porta fena. Sono qui a dirvi quel che succederà. Volete arrabbiare? Volete venire a infamare il sottoscritto? 348-7513-933. Si fa la terza scommessa in 2 settimane. No, l'altra volta si scommise Kennedy.

0: Suvikas. Si scommise Amatucci in nazionale, per ora ha saltato il giro, ma tranquilli che arriva pure lui. E ora si scommette. Fiorentina davanti al Bologna, per il sottoscritto no. Bologna davanti alla Fiorentina. Che si vuole scommettere? Mi scrivete al 348-7513933 e mi dite: Dimitri, gioco la casa. Io non ve la figlio la casa a quel punto, tranquilli, perché sono una persona buona, nonostante mi dipingano tutti come cattivo. E quindi confermo la prediction: Fiorentina al nono posto, dietro anche al Bologna, perché naturalmente, perché lo sapete già da voi, non serve che entri troppo nei dettagli. Andiamo poi anche a leggere qualche commento. Intanto saluto Einor Jordan, che ci scrive: forza Fiorentina su YouTube. E su questo, Einor, siamo tutti perfettamente d'accordo.
1: Yuri, molto ottimista, certo che però le tre partite buttate sono già un rimpianto, potevamo essere almeno a 7 punti e non dico tanto. Dimmi, ricomincia come con noi il fenomeno, non so chi, grandi prestazioni in coppa, spreme la squadra e poi prende le pizze in campionato. E qui Cherubini mi deve sostenere.
0: Ce l'ha con te, Yuri. C'è chi lei fenomeno e piglia le pizze in campionato e fa il fenomeno in coppa.
1: Ha una città ai suoi piedi, senti che città.
0: Fammi
1: sentire,
0: dai Stefano. Oggi indie rock, vecchia, cos'era? Prog rock, come la si può definire questa? Vecchia scuola, come la
1: questa sì, è
0: come
1: proprio
0: la
1: old school, che da parte mia mi sono perso ad Istanbul e non mi trovano più. Dopodiché, ragazzi, per il campionato ancora tutto,
0: guarda,
1: il tempo,
0: mi chiamano dalla
1: per
0: Fiorentina
1: recuperare.
0: Perché io faccio le mischerate. Ora posso?
1: Io
0: rispondo.
1: No, che tu rispondi,
0: no, rispondo in diretta.
1: Gli scrivi e sei
0: va
1: in diretta.
0: Va bene, dai, io rispondevo anche in diretta. Io so per la Radio Verità, pochi fronzoli,
1: Mattia raccoglie la sfida subito, scommetto che la Fiorentina arriverà davanti sia alla Lazio che al Bologna.
0: Oh.
1: E guarda, se ha bisogno di una quota gliela do.
0: Quanto Mattia, raise your come si dice, non mi vengono le parole, voglio fare il fenomeno in inglese, non mi viene. Alza la posta, presenta la tua giocata. Due caffè, tre caffè, un bicchiere d'acqua, una carezza, il che tu c'hai, che ti dice il cuore, tu me lo metti sul piatto. Perché la scommessa è chiara: Lazio e Bologna entrambe, ma lo dico con enorme dispiacere.
1: La pizza? Scommettiamo una pizza.
0: Una pizza, chi è? Mattia?
1: Sì.
0: Ma è una pizza, andata,
1: la
0: poi
1: pizza
0: mi raccomando. Cos'era questo?
2: Il Costa ci va.
0: Ah, il Costa ci va. Voglia che ci va, il Costa. Voglia che ci va. Il Costa. Poi non so se abbiamo altri messaggi.
1: Kentin, buonasera a tutti. Magari sbaglio, ma Pellegrino mi sembra un po' anonimo.
0: In che senso? Io non vi seguo, perché che si intende con anonimo? Se chi è Quentin?
1: Ma ragazzi,
0: Quentin,
1: ieri,
0: nome fantastico, insomma, come un grande.
1: Ieri erano grande. Tutti i palloni alti dal portiere, c'è stato un cross, non c'è stato.
0: Ecco, voglio dire. Poi comunque
1: è dura così,
0: sfatiamolo anche questo mito, perché fin qui Pellegrino ha segnato in tutti i modi, fuorché quello che dicevate voi. Perché me li ricordo. Ah, un giocatore
1: crossa.
0: Aspetta.
1: Chi crossa?
0: No, ma a maggior ragione c'è da fargli complimenti a perché voi, maledetti fiorentinucci, sempre sventure. Le previsioni, come dire, perché Ken sia mai il centravanti più forte abbia mai visto transitare da queste parti. Allora dice: ma Pellegrino è un giocatore che segna solo di testa. E che glieli fai cross? Avete visto che su tre gol ha fatto manco mezzo di testa. Allora, quindi o si comincia a prendere contezza delle bischerate, lo dico affettuosamente, che si dicono, ci si ricordano e si evitano di ripetere, oppure il sottoscritto viene qui ogni lunedì e vi dice: allora, vi ricordate, Vellari? Era una minchiata.
1: Però seriamente mi devi dire se ti ricordi un cross interessante
0: per Pellegrino.
1: Per Pellegrino.
0: No, ma non abbiamo dei crossatori tra gli attaccanti.
1: Cioè, non ce l'hanno proprio.
0: Ma Pellegrino è di più.
1: Forse
0: no?
1: Gnonto, dicevo oggi. Perché Gie salta l'uomo.
0: Gie, ma anche Gnonto non è che sia proprio.
1: Ma Sant'Antuono e Gonçalves s'accentra.
0: Ma poi Gonçalves lo mette più dentro al campo. Ormai è evidente che da quella parte dobbiamo considerare il giusto.
1: Quindi, o va Gnonto sul fondo a crossare, o io non so chi può fare i cross.
0: Aiuto, mi viene da dire. Ma la cosa che a me piace, e spero piaccia anche a voi, 3487513933, è che questo è un attaccante vero. Non gioca in un modo solo, come qualcun altro, che se non lanciavi in profondità, fa si segna la croce, perché i passaggi certe partite non sapeva nemmeno.
1: Sai, è vero che poi dalla ripresa il campionato ne fa 36 e ci toccherà rimangiarci tutto.
0: Tommaso, piglio 36 schiaffi nel viso, uno alla volta. Non c'è mia problemi.
1: Anch'io come
0: se succede. E se siamo qui apposta.
1: Non ti dico come mi sono posto ieri a guardarlo, ho visto proprio l'intervallo. Ho detto ora me lo guardo.
0: E dai.
1: E non gliene passo una. Infatti, due
0: non
1: volte
0: serviva.
1: Arrivati. Tiro due volte a tirare,
0: fa tutto da solo. E voi che non volevate darlo via. Poi calma naturalmente sulla gamma dell'attacco viola, perché voglio dire, Beto ancora deve entrare in condizione. Devo dire che probabilmente dicono tutti, no, di Ulai e Fagioli tra i più problematici come assenti in queste tre settimane, poiché impegnati con le loro nazionali. Per me è peggio aver perso Beto, perché io anche dalle ultime partite ho avuto l'impressione che Ulai Fagioli, lo dico col massimo del rispetto, sia più un vezzo di giornalisti e di qualche tifoso che non. Vanoli lo ha detto, ma io ho avuto, guardate, lo dico veramente senza voler togliere nulla a nessuno, ho avuto l'impressione che Vanoli abbia detto che sei il doppio regista per farvi stare un pochino calmi. Non mi sembra una priorità assoluta, anche perché tra i protagonisti della copertina visual c'era Sharon Dur, dal il quale devo dire
1: quanto
0: non
1: gli avresti dato
0: bene.
1: Ieri
0: consideri non l'ho vista in diretta, quindi ho rivisto grossi spezzoni, non l'ho rivista tutta 90 minuti, ma ho rivisto buona parte. Dur non stava giocando molto bene, però quel recupero alto
1: nel
0: gol,
1: non
0: è una roba che si può sempre liquidare con il nulla, quindi io lo vedo meno necessario l'ingranaggio Ulai Fagioli. Per ora possono continuare a giocare uno alla volta. È Beto che mi preoccupa di più, perché va in Africa, Guinea-Bissau, giocherà fisso, immagino, alzo le mani, non conosco quasi nessuno dei giocatori convocati dalla Guinea-Bissau, quindi non so chi possano essere i concorrenti di Beto, ma mi immagino giocherà parecchio, ma giocherà parecchio non per la Fiorentina. Quindi sono un pochino preoccupato per questo. Per il resto devo dire, secondo me la sosta è anche un'occasione, perché io non mi trovo d'accordo con chi racconta le tante assenze della Fiorentina, perché non voglio fare autopromozione. Ora magari con Stefano Cherubini ti mando.
1: Lo sai chi c'è tra gli avanzados della Guinea-Bissau? Franculino.
0: Allora è un bel rivale,
1: Monteiro,
0: a meno che non giochino insieme.
1: Del Rio Ave, Giassi del Portimonense, Ambri dell'Omonia, Jalò dell'Athletic Bilbao e Baldé del Brest, oltre chiaramente a Betuncal Beto della Fiorentina. Però con Franculino è un bel duello,
0: Ah sì, Franculino, gran bel giocatore, tra l'altro è andato in Turchia, Trabzonspor
1: quindi... a posto di Ovalì.
0: Sì, gioca insieme a Momo Salah e ho mandato a Stefano Cherubini. A questo punto facciamo contatto
1: voce. Poi c'è
0: voce.
1: Anche le note audio.
0: Quante ne abbiamo? Già, vai, manda la prima, vai.
2: Lasciatemi cantare con tre baclava in mano.
0: No, Flavio.
2: Mi chiamo Vincenzo.
0: No.
2: Vincenzo italiano. Vai Dimitri.
1: Italiano. Italia. Lo sai lo stadio del Besiktas è quello che ha toccato
0: il picco di decibel più alto, bla bla bla. Aspetta.
1: Questa cosa insieme a me
0: nuovo trofeo dopo le finali perse
1: fuori di testa.
0: Dopo le finali perse cap abbiamo la Decibel League.
1: Che bischero.
0: Abbiamo la Decibel
1: League. Dopo le finali
0: perse
1: quella vinta, perché ti ricordo a Bologna,
0: sì, con
1: che
0: il
1: l'ha
0: Bologna
1: un trofeo
0: con
1: 60
0: il Bologna,
1: anni dopo.
0: Con
1: voglio
0: il Bologna,
1: vedere che porta è l'altro.
0: Con il Bologna.
1: La brillantina per capelli.
0: Con
1: porta.
0: Il Bologna,
1: è
0: non con la Fiorentina.
1: Più lucido.
0: No, beh, devo dire che
1: pare un materassino
0: devo
1: in mezzo ai mari.
0: La verità.
1: Io
0: mister, questo lo dico con il cuore, perché sapete che sono palladiniano dentro. Mister, date una armata.
1: Asciugati.
0: Tu sei gonfio,
1: sei
0: tu mi sembri quello guarda,
1: mia.
0: Ti do l'unico assist di serata con questa frase. Poi andiamo sui messaggi, ma ce l'abbiamo pronto Stefano. Allora, perché dico è un'occasione? Qui oggi ho fatto la lista su tutto Mercato Web, se possiamo lentamente scorrerla. vedrete che la Fiorentina è una delle squadre di Serie A, chi ci segue sul 92 o sulla Visual Radio, è una delle, ora ci arriviamo, il Bologna ne ha 11, il Cagliari ne ha 7, il Como ne ha 15 di convocati, la Fiorentina ne ha 8.
1: Sì.
0: Quindi non so, il Frosinone ne ha 14. Scorri ancora Stefano, per favore, così facciamo vedere un po'. Il Genoa ne ha più della Fiorentina, l'Inter ne ha più della Fiorentina di convocati in nazionale.
1: Questo Vanoli può lavorare bene. Comunque,
0: questa è un'occasione, dice. Non ci mettiamo sempre nei panni della vittima, e questo lo dico quasi come fosse una sorta di accorato appello anche verso diversi colleghi. Non ci mettiamo nel ruolo della vittima, perché sarebbe un racconto. Il Sassuolo ha più giocatori in nazionale della Fiorentina, a questo punto guarda, la finiamo tutta. Il Torino ha più giocatori, l'Udinese più giocatori, il Venezia ne ha di meno. Quindi quasi tutte le squadre di Serie A, tolte 4-5, hanno più giocatori assenti rispetto alla Fiorentina, e i colleghi di Vanoli hanno da che fare con più forfè rispetto a lui. Quindi Paolo, anche te come mindset, non t'attaccare alle scuse, le assenze, Ulai, Fagioli, questo, quello, perché è una situazione di vantaggio questa, di questa sosta.
1: Damiano, se Bologna e Lazio ci arrivano davanti è un fallimento totale del direttore sportivo, da qui non se ne esce.
0: Da qui non se ne esce, finisce così?
1: Se tu avessi ragione. Ma era rimasto,
0: no,
1: se tu avessi ragione, che il Bologna e la Lazio ci arrivano davanti.
0: Io
1: penso
0: sbagliarmi,
1: lui si riferisca al valore degli investimenti, nel senso che il Bologna, so quanto ha speso, ma di certo meno di noi. La Lazio praticamente ha fatto il mercato a zero.
0: È che poi uno va a vedere non solo i soldi, perché come diceva Johan Cruyff, io non ho mai visto un sacco battere un essere umano, no? Per cui non ho mai visto le banconote fare gol. Quindi bisogna anche un po' uscire da questa logica, che molto spesso invece è quella prioritaria quando si giudicano le operazioni di mercato. Perché? Faccio un esempio, io ho già fatto diverse volte, voi lo sapete, questa settimana vi ho risparmiato Amatucci tra le immagini, perché si è infortunato, ha avuto un leggero risentimento e non ha giocato l'ultima. Ma voi lo sapete che per me, ma è una valutazione onestissima, apprezzo molto il giocatore che abbiamo perduto, ma non per questo disdegno a priori chi è arrivato, ma per me 26 milioni per Ulai potevano essere risparmiati, magari si spendevano su altre zone di campo.
1: Però a me, ma io lo conosco il giusto, però mi hanno detto tutti che è una sorta di simil Fagioli Amatucci.
0: Sì, anzi devo dirti è un po' meno classy, ovvero Fagioli gli va riconosciuto, ha proprio i movimenti da centrocampista di
1: primo
0: grande
1: tempo
0: classe.
1: Di ieri, io non sono un fanatico di Fagioli, ma il primo tempo di ieri da regista gli girava
0: mi ha smentito, mi ha smentito, perché io dicevo che lui non era un play per me.
1: Tiro. Io ieri proprio l'ho visto.
0: Amatucci è un play più canonico, è un medianino davanti alla difesa più canonico, meno brillante nelle giocate rispetto a Fagioli, ma è un'ira di Dio, senza palla, ve lo garantisco, è un'ira di Dio. E Ulai ha caratteristiche molto simili ad Amatucci,
1: ce lo dirà il campo.
0: Secondo me Ulai è un po' meno brillante nella costruzione, soprattutto quella ragionata, non nel gesto tecnico in sé, nel pensiero. E forse, ma dico forse perché voi non l'avete visto, ragazzi, è un'ira di Dio. Forse è più incisivo nel recupero dei palloni, ma ribadisco, forse. E quindi per dire, no, la mia valutazione sui 26 milioni, che sono tanti, è uno degli acquisti più onerosi dell'estate, anzi, credo a livello nominale sia il più oneroso.
1: Ulai
0: perché Attà ha dietro.
1: No, io credo però c'è una storia,
0: c'hai i bonus,
1: perché poi ti hai preso il 70%.
0: Per ora hai pagato solo hai pagato solo 25 milioni, ci sono i bonus.
1: Però prezzo pieno è Attà,
0: sì, ovviamente,
1: più caro,
0: come valutazione, però ragione, sì. Però come investimento vero e proprio,
1: ragione,
0: momentaneo, non di lungo corso, Ulai è costato di più, quindi voi direte: "Cavolo, 26 milioni, bellissimo acquisto." Per me no. Per me no, è che questo intendo, non bisogna valutare il mercato con i soldi spesi, si fa un errore comune purtroppo a tanti anche che raccontano questo settore. Abbiamo
1: Andrea
0: vai,
1: arriva davanti ai Bologna,
0: vai.
1: Si vince la Coppa Italia, vai. Giocheremo con 3-4-2-1 e Indur farà il regista, pronto a scommettere una scena davanti allo stadio. Andrea.
0: Che spettacolo, eh? Allora io
1: sono
0: un caffè
1: e quattro,
0: una
1: e tanta roba.
0: Tutte
1: e
0: quattro, allora
1: ricapitoliamo.
0: Andrea,
1: davanti al Bologna e fin qui
0: può anche starci, secondo me non ci starà.
1: Questa
0: però
1: è una rapina a mano armata,
0: ma vediamo. Io
1: arriviamo
0: non
1: sereni,
0: si può giocare anche solo questa,
1: arriviamo,
0: Andrea, non importano le altre,
1: sereni davanti
0: non
1: al Bologna,
0: le altre.
1: Anche perché poi col terzo allenatore in stagione avranno i loro problemi.
0: Ah certo,
1: si vince la Coppa Italia già qui
0: È difficile il percorso della Fiorentina.
1: Napoli e poi
0: possibile Inter,
1: no, non vedi male io, tu sai il mio bug.
0: No, anch'io ero in...
1: No, Roma o Juve, oltre
0: vabbè,
1: l'Atalanta.
0: Ah, allora... vabbè, allora...
1: Cioè potresti avere, mi sembra, Napoli dopo l'Atalanta e poi una tra Roma e Juve.
0: Beh, che comunque rimangono due squadre superiori alla Fiorentina.
1: Poi Andrea dice si giocherà con 3-4-2-1.
0: Questo
1: io
0: non l'ho capito.
1: Se Vanoli passa.
0: Questo non l'ho capito. Andrea, spiegaci poi magari perché, mandaci un altro messaggio al 3-4-7-5-1-3-9-3-3. Anche questo non la capisco.
1: Vertice basso dei quattro, lui dice:
0: doppio
1: che fa
0: mediano,
1: Fagioli
0: e Fanduri regista.
1: E atta a fare il vertice alto.
0: Non mi trovi d'accordo, Andrea.
1: Ma
0: non
1: più
0: mi
1: che
0: trovi
1: altro
0: d'accordo.
1: Perché secondo me non ci va a tre Vanoli.
0: Andrea, un altro Andrea, ci scrive su YouTube: Dragusin migliore in campo. Quindi diamo comunque testimonianza, direi in diversi.
1: Te
0: chi hai eletto come migliore in campo? Io non ho letto le tue piacere.
1: De Gea 7
0: però mezzo. Mandi il messaggio tra le righe che aspetta ti faccio un
1: cosa fai?
0: Torniamo indietro, facciamo roll back, ok? Due anni fa, Stefano,
1: guarda,
0: ti ricordi la Fiorentina 24-25?
1: Ma vieni qui a guardare.
0: Ti ricordi la Fiorentina 24-25? Ne vinse 8 di fila e dissero l'avevano vinte tutte grazie
1: ma
0: alle
1: non
0: parate del portiere.
1: Lui come l'aveva ma
0: e dissero
1: che
0: tutti
1: fuori.
0: E l'aveva vinte
1: ma
0: alle parate del portiere.
1: Fece un gogo senza Genova.
0: Eccolo.
1: Sì, va bene, ma De Gea è
0: quindi
1: da premia.
0: Le righe metti vittoria palladiniana, ovvero culata.
1: No, te manovre un palladino non le vedevi, perché già da palla agli esterni per palladino era troppo.
0: Lo schema di
1: palla era semplice.
0: Oh, ma come si è fatta a arrivare a
1: David
0: sesti?
1: Come che lancia lungo su Moise
0: e
1: qualcuno gli faceva mister ma si gioca in 11, non mi interessa, lo schema è tra due. De Gea
0: i fenomeni di Gudmundsson, Adli, che giocatori,
1: io sono d'accordo con Marco da Campi, ho
0: dice?
1: Visto una viola che palla al piede esalta, ma Santoro incredibile, erano anni e non avevamo un fuoriclasse così, abbiamo grandi difficoltà in copertura ma davanti siamo meravigliosi, Vanoli mi ha fatto ricredere. Termini forti, sono un po' più moderato, però sì, il mio ottimismo è dato dal fatto che
0: dalla qualità del gioco.
1: Aulaí manca il lancio in verticale per essere un buon regista, ma è un grande giocatore e gli va trovato un posto da titolare.
0: Ma non è poco, chi era che ci dice?
1: Romolo.
0: Romolo, ma sembra poco? Lo vogliamo fare il doppio play, ci abbiamo uno e non sa fare i lanci.
1: Lo so ragazzi, se lo dite perché l'avete visto al Trabzonspor,
0: ma no, ma
1: io
0: anche
1: non l'ho visto. E
0: sì, io vi voglio bene,
1: al
0: ma
1: mondiale la Costa d'Avorio non l'ho vista.
0: Io l'ho vista, però a me
1: anche altro, c'è tante serie, c'è tanti film belli.
0: Ma
1: non è che
0: c'è,
1: si può vedere sempre
0: carità, ma
1: qualsiasi
0: questo è giustissimo, se i nostri ascoltatori lo sanno e abbiamo tante passioni in comune, musica, film, quindi ci mancherebbe altro. Il punto è che mi fa, io mi arrabbio perché ce lo raccontano, ma su questa sbaglia anche Vanoli, che dice sì io l'ho allenato Kanté, ecco Paolo non te lo ricordi come l'era Kanté, dai retta a un vischero, non te lo ricordi tanto bene, non te lo ricordi, perché gli si fa un danno a questo ragazzo a continuare a pomparlo quando non ha dimostrato nulla, nulla se non di essere costato un monte di soldi, una bella montagnola di soldi, perché 26 milioni ci fa una bella montagnola. Ecco, al netto di questo io mi sto arrabbiando, perché allora Fagioli chi è? La reincarnazione di Antonioni? Scusatemi, no, perché bisogna anche un pochino essere franchi e onesti, ma vi ricordate Kanté che roba era? Signori, Kanté è stato campione d'Inghilterra con il Leicester e con il Chelsea. Allora, io vi dico, se non ve lo ricordate, tacete. Non è difficilissimo, no, mi sembra che comunque le valutazioni sui centrocampisti difettino in questa piazza da tanti anni. Lo sai perché? Qui introduco l'ultimo tema che ci è rimasto fuori.
3: Tacitare.
0: Le hai viste le convocazioni di Roberto?
3: Il Mancio.
0: Il Mancio. Bello, quanto vorrei averli i suoi capelli. Quindi.
3: Sì, anche le sue barche. Anche su un tombacca.
0: Tutto vorrei di Roberto, quindi lo invidio positivamente. E mi ha messo in lista Rolando Mandragora. Ora, amici fiorentinucci, perché non vi posso non chiamare così, mi spiegate l'emblema della mediocrità che aleggiava nel vostro cervello. Io spero che si senta il toc toc che sto facendo con forza nella mia scatola cranica, perché sto cercando di fare l'esagerato per ricordare le esagerazioni che ho sentito a mia volta. L'emblema della mediocrità ai massimo siete voi, non di certo Mandragora, che ha fatto assist anche a Bologna, non so se vi è sfuggito, ed è finito nella convocatoria, direbbero gli spagnoli di Amatucci, di Roberto Mancini a 29 anni. Quindi che sa bozzare di bischerate, che Ulai è come Kanté e Mandragora invece è il peggio che avete mai visto quando ci faceva 7-8 gol l'anno? No, ve lo chiedo, se volete continuare io continuo a fare opposizione, non c'è problema, si va avanti finché uno tra me e voi non finisce di dire quello che ha da dire. Si farà così.
1: Rassicurando Chris da Campi, perché sì, effettivamente questa stagione di uno contro tutti può finire a manate il prima possibile, è così Chris, vediamo con lo sviluppo del campionato, ma siamo sulla buona strada.
0: Più che altro
1: raccolgo volentieri l'invito di Chris per vedere quanti attributi hai.
0: Vai.
1: Perché se arriva prima la Fiorentina del tuo amato Bologna,
0: vai,
1: caro Dimitri,
0: sì,
1: ti glabri tutto, no, dalla testa ai piedi, anche le sopracciglia.
0: Calma, sì, che
1: sì, sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: No, no.
1: Lo sai
0: e
1: come
0: che
1: devi
0: fai,
1: fare?
0: Però.
1: Sai cosa devi fare?
0: No, no.
1: Come Bob Geldof in The Wall di Alan Parker.
0: Allora,
1: prendi la lametta e ti fai le sopracciglia.
0: Io vengo anche con la faccia squarciata se mi pigliano i 5 minuti. Però te, Chris, che fai? E il cagon? Non metti nulla sul piatto?
1: Via,
0: oh, Chris,
1: ti fa dare di tagon.
0: Sai
1: via.
0: Come si dice a Firenze? Posso? Non mi censurare.
1: Oi, oi.
0: Bella fia tu sei.
1: Va bene.
0: L'ho detto strascinato, almeno magari qualcuno fraintende. A casa mia mi hanno insegnato che se uno può fare il gradasso bisogna metterle le robe sul piatto, no? Che si fa tutta gratis. Detto questo, voglio sapere anche la vostra su Rolando Mandragora, l'emblema della mediocrità.
1: Questo sì,
0: l'emblema
1: questo
0: della
1: sì,
0: mediocrità.
1: Perché va bene. Lo sai che poi io ho detto tante volte, forse il centrocampo è corto, eccetera, eccetera. Invece mi accorgo che oggi hai almeno quattro elementi, oltre Brescianini è il quinto, ma i quattro. Uno resta fuori per forza.
0: Dici
1: al di
0: quattro
1: là,
0: paratitolari.
1: Al di là delle valutazioni.
0: Ulai, Fagioli, Ndur
1: e Attà.
0: Però Attà gli sta costruendo un ruolo diverso.
1: Diamogli tempo, ragazzi.
0: Più che altro Attà, io lo vedo che si sgancia continuamente. E non a caso l'impressione, dimmi se anche tu hai avuto quest'idea, sia dalle conferenze che dalle mosse, che Gonsalves si gioca il posto con Attà,
1: ecco,
0: non con altri.
1: Questo è un bel tema.
0: Non con altri.
1: Perché due volte l'ha messo al posto di un Mediano.
0: Perché l'ha anche spiegato. Gonsalves.
1: Perché fa 4-2-3-1.
0: Ma banalmente Gonsalves non è abbastanza veloce. Se hai Mastantuono, Gnonto, che non sono velocissimi, e hai bisogno di là, infatti c'è Ngié titolare, che è un fulmine. Evviva che sia un fulmine, tra l'altro. E quindi risponde male alle caratteristiche che vuole Vanoli, il buon Gonsalves. Quindi devo dirti che la vedo una valutazione tattica precisa e secondo me anche condivisibile. perché rischi di snaturare del tutto nella stessa partita la tua proposta. Quindi servirà a trovare una riserva di Ngie, perché oggi non c'è nessuno con quelle caratteristiche di rapidità. Non è così veloce, gnotto.
3: A me mi sembra proprio
0: come Ngie, ma Ngie è una freccia, ragazzi, Ngie è una freccia
3: più tecnica
0: in velocità con il pallone.
3: Non mi dica, è lento, gnotto.
0: Non è
3: anche
0: così
3: ieri
0: veloce come secondo
3: non
0: me.
3: Non avrà impressionato, però io anche ieri ho visto entrare, cioè quando scatta palla al piede.
0: Poi se entra fresco ovviamente è un altro paio di maniche. Ma lo sai anche perché ho detto quella cosa su Mandragora? Perché leggo poi messaggi su YouTube e vedo Beto imbarazzante. Ragazzi, ma scusate, cioè, ora io ho fatto una titolare e due subentri. Non credo di più. Beto. Forse, insomma, leviamo la Coppa Italia.
1: Titolare a Venezia.
0: Titolare a Venezia e due subentri, no? Col Napoli e quella prima del Venezia.
3: Sì.
0: Che non mi ricordo manco più che partita. L'ultima di grosso.
3: Torino.
0: Frosinone.
3: Torino.
0: No, Torino. Subentrò col Torino. Fece il suo debutto col Torino. Sì, sì. Quindi, ora, anche qui. E rifacciamoli questi giudizi affrettati, via. Io vi ricordo che però voi siete gli stessi che Ken faceva piangere come idea perché aveva fatto zero gol l'anno prima. Poi in un anno è diventato il migliore attaccante della storia della Fiorentina abbia mai partorito. Quindi forse sono io il grullo, molto probabile. Lasciatemi un angolino di dubbio che mi prendo in totale autonomia,
1: Pandemonio, poi sentiamo le note audio anche di Roberto e Giordao.
0: Giordao? Ma l'ex Lazio?
1: 63, Giordao.
0: Giordao, l'ex Lazio.
1: Non so se è portoghese o brasileiro. Comunque, Ivan Conti.
0: No, avevi detto un altro nome prima. Vabbè, vai con
1: parto,
0: Ivan.
1: Parto da Ivan.
0: Vai, parti con Ivan.
1: Fantastico. Quindi, chi ha allenato al Chelsea? Kanté non sa di cosa parla, mentre Dimitri si arroga il diritto di dargli dell'arterio sclerotico perché lui lo conosce meglio.
0: No.
1: Non ho più nulla da dire, Ivan. Yeah, è
0: Ivan,
1: a posto.
0: Ivan, però tu mi ascolti. Io ho detto, forse Paolo non se lo ricorda bene. Ma può darsi poi abbia voluto fare un'esagerazione voluta. Oppure credete? Aspetta, no, eccoci. Perché questa è la storia più divertente che io abbia mai sentito. Voi credete che la gente venga in sala stampa a dirvi la verità? E che noi invece veniamo qui a raccontarvi le minchiate? Mi sa che dovete invertire gli ordini.
3: Come si sente?
0: Dovete
3: invertirli. Fagli il primo piano, guarda.
0: No, ma me lo sta facendo il primo
3: da
0: piano.
3: Da madre, come faceva Funari?
0: Lo sta facendo.
3: Madre.
0: Lo sta facendo il primo piano.
3: La mortadella Ivan, tagliata da fine a fine.
0: Ivan. Ma poi qua l'arterio sclerotico. Ma chi l'ha detto arterio sclerotico?
1: Domanda retorica. Ma che beve Dimitri? Benzina?
0: Magari, almeno.
1: No,
0: anzi,
1: se no ogni volta si accende la sigaretta, sai, fiammata.
0: No, più che altro, magari la espellessi la benzina, così non dovrei non dovrei fare queste
1: ti osterebbe tanto
0: flagellazione
1: a benzina.
0: No, infatti bere benzina sarebbe un bel problema.
1: Direi
0: quindi
1: abbastanza diretto il messaggio di SRT. Conti, te nomini Mandragora e io ti mando a pigliartelo.
0: E vabbè, fai che tu vuoi. Che me ne frega a me di te.
1: Ignorante di calcio.
0: Ma tu sarai ignorante te di vita. Ma chi sei?
1: Da mono.
0: Ma dai. Ma
1: saremo
0: chi siete?
1: Fabio.
0: Venite a parlarmi di contenuti.
1: Fabio.
0: No, delle vostre scemenze.
1: Saremo sempre
0: e delle vostre
1: dei
0: vuote
1: provinciali
0: opinioni.
1: Se rimpiangiamo Mandragora.
0: Vai, vai. Invece no, viva i giocatori forti, fortissimi,
1: e
0: che
1: poi
0: prendono il posto di Mandragora.
1: Chiedo ancora a Stefano quel tappetino giusto per il
0: dai,
1: rimetti, quale
0: almeno
1: città
0: sta sereno.
1: Il bomber mi scrive: Tolo, che ha fatto i Besiktas di italiano? Te lo dico io, ha perso in campionato una neopromossa. Siamo in tre a dire Mandragora era forte davvero, io, Sauro e Dimitri.
0: Grande bomber.
1: Posto
0: Viola.
1: Io Borrolli francamente non l'ho mai
0: infamato. Non
1: famato,
0: l'ha mai infamato, no, questo devo dire.
1: Ci sono
0: verità,
1: dei gesti che portano il cuore come il palo a schede.
0: Palo
1: di Mandragora.
0: È vero.
1: Sì, ha perso in una neopromossa, ma il campionato finisce tra sei mesi e intanto ha un popolo intero ai suoi piedi, perché magari non vince niente.
0: Occhio che i turchi sono come i fiorentini,
1: ma li fa divertire tanto.
0: I turchi sono come i fiorentini, cambiano idea.
1: Capisco che qui a Firenze
3: dove negli ultimi 25 anni abbiamo vinto quanti scudetti? Zero.
0: Piogge.
3: Quante coppe Italia? Zero.
0: Piogge.
3: Quante coppe europee? Zero. Allora, se forse
0: amico,
3: ci facessero divertire,
0: è colpa anche del tuo amico se ne abbiamo vinte zero di coppe
3: io
0: europee.
3: Io so che mi ha fatto divertire in tre.
0: A me mi ha fatto anche arrabbiare.
3: Poi
0: però va bene,
3: che
0: poi
3: due finali insieme non le vedevi da 60 anni.
0: Quello è vero, quello gli diamo merito. Diamo merito anche alla costruzione della Conference League. Diamo merito un pochino alla fortuna, no? Perché la fortuna esiste solo per un allenatore, solo quello che ha perso il suo miglior giocatore per un problema cardiaco. È stato fortunatissimo. L'ha persa a dicembre dai nulla, mentre faceva 8 vittorie in fila. Boom, un problema.
3: Chi gliel'ha detto di farlo giocare esterno, alto a sinistra?
0: E che c'entra? Che il problema cardiaco deriva da quello, secondo
3: Dimmi
0: te?
3: Dimmi, gliel'ha detto.

0: quello lo sai che le bono a venire a radunare i bovi quando i cancello non è che le ha aperto, le sta richiuso e le sta riaperto un'altra volta. Questi interventi tardivi a casa vostra, nel senso, non mi interessano oggi. Avete mandato in malora dottore, ha mandato in malora una stagione o le sue uscite di testa, quindi non ci interessa di quello che andare a raccontarci oggi. Non è che, voglio dire, cambiano le versioni col passare degli anni, perché sì, la gente dimentica, io no. Quindi arteriosclerotici all'ascolto, venite pure con le vostre scemenze, io tanto mi ricordo tutto. Quindi, come dire, no, va, aspetto.
1: No, non ti seguo, bomber, lo vedo e stuzzichi, ma non ti seguo.
0: Cosa dici? Però racconta al pubblico.
1: Le finali si vincono e non si perdono, italiano perdente a Firenze, comunque.
0: Ma tre ragazzi, tre su tre. Ora io voglio dire, va bene tutto, ma ribadisco, chiudo il discorso, perché quello fortunato, ricordiamolo, gli viene un attacco cardiaco al giocatore più in forma della squadra in semifinale e becca i Betis, non i Basilea o la Cremonese. Ora va bene
1: bella
0: tutto
1: partia.
0: In finale avrebbe
1: bella
0: beccato
1: partita.
0: Il Chelsea Football Club,
1: bella partita,
0: non
1: Firenze,
0: l'Olympiacos, non l'Olympiacos, non il West Ham che ora gioca in Serie B d'Inghilterra.
1: Vabbè, che c'entra? C'era Declan Rice. Cosa
0: faccio per dire?
1: Cazzo c'entra?
0: Faccio
1: che tre
0: per
1: anni
0: dire.
1: Dopo è retrocesso.
0: Faccio solo per dire. Il Betis dove gioca adesso?
1: In Spagna.
0: No, in Champions League, ma dai. Quindi non era una squadra così scarsa, i Betis, ma pensa un pochino quante cose si imparano nell'arco di una vita, è vero? L'importante è che poi le teniate a mente. Abbiamo un po' di messaggi audio,
1: sì,
0: Stefano.
1: Sì, poi dobbiamo
0: dai.
1: Chiudere, c'è ancora una bella domanda
0: chiusura.
1: Per te.
0: Benissimo.
2: Ah, Francesco della Club Midlands, ma a parte grandissimi, veramente fantastici voi due, ma comunque chi fa i cross a Pellegrino a regola è Terzini, in un calcio con due ali,
0: sì,
2: come possono essere Mastantuono e Gonçalves, loro si accentrano, creano lo spazio e il terzino arriva e fa il cross, quindi sono loro in teoria gli addetti a cross.
3: Ma buonasera Roberto.
0: Buonasera.
3: Da Limite sull'Arno.
0: Che bellezza.
3: Dimitri Conti, ascolta. Io ti voglio bene.
0: No,
3: ma
0: bene.
3: Paragonare, anzi, credere, dire che Mandragola è superiore a Urai.
0: No, no.
3: È veramente, ragazzi.
0: No, però,
3: è calcio con ognuno lo vede come vuole.
0: Roberto,
3: vedi male, io se lo dico, ma di molto male.
0: Ognuno il suo, Roberto.
4: Grande sono, grande. I become comfortably
0: Giova
4: 63, forza viola, Juve perda,
0: bravo Giova 63. Però voglio rispondere a Roberto.
1: Grande film,
0: Io non ho mai
1: detto Alan Parker.
0: Io non ho mai detto esplicitamente Mandragora è meglio di Ulai. Questo ve lo sia. Io ho detto casomai di Amatucci, ma ve lo ribadisco, ciò mi ha paura. Ma l'avete visto il Deportivo? Ma l'avete visto come gioca questo ragazzo?
1: No,
0: tra un po'
1: voi
0: lo guardate, fra un po' tu lo guardate.
1: Anzi,
0: per
1: vorrei
0: forza
1: parlare
0: di
1: con chi guarda il Deportivo.
0: Io guardo il che mi serve guardare. E l'ho visto già che questo ragazzo
1: ha
0: la testa alta e gli attributi enormi. Enormi.
1: Domanda finale.
0: Vai.
1: Matteo 74. Chi prenderesti nel mercato di riparazione per puntare a una Coppa Europea? Matteo 74.
0: Ottima domanda. Ottima. Secondo me devo dire
1: centrocampistone.
0: Più che un centrocampistone,
1: il Conè della Roma?
0: Magari, ma gennaio è difficile. Gennaio è molto difficile.
1: Voglio capire il tipo, cioè dove, che tassello.
0: Prenderei un'alternativa, considerando che Gonçalves, io dovrei parlare con Vanoli, precisazione importante, perché se lui mi conferma che Gonçalves lo vede come mezzala tre quarti, e allora mi sa che bisogna cambiare il ragionamento sulla batteria degli esterni, posto che stiamo tutti aspettando un grande entusiasmo l'affermazione di un ragazzo prodotto in vivaio come Federico Croci, che però giustamente ha 16 anni, quindi va lasciato in primavera dove è già parecchio sotto età. Io andrei su un esterno rapido.
1: Un altro?
0: Rapido, che sia l'altro Ngie, perché se oggi ti si infortunia, e tocchiamo ferro, perché io questo ragazzo l'ho detto quando è arrivato,
1: Franco.
0: Mi piace, no, Ngie mi piace da morire, io da quando è arrivato che dico mi piace da morire, d'accordo, Ma se questo ragazzo oggi si ferma, la tattica di Vanoli deve cambiare un'altra volta. Perché non c'è... Te dici Gnonto. Secondo me, Tommaso, Gnonto è parecchio più lento di Ngie. Soprattutto palla al piede. Mm-hmm. Ngie è quella... veramente quella freccia impazzita che... soprattutto ha una dose tecnica bella proprio da vedere. Torreira subito, ci dice Gamon su YouTube.
1: C'erano anche altri messaggi che dicevano
0: con Torreira. Uno spazietto per Torreira lo trovo.
1: Mi piace anche il grido di... come si chiama? Non riesco a vedere il nome. Mario, datemi un Facundo Roncaglia e si va in Champions.
0: No, si può aver di meglio, si può aver di meglio, caro Mario.
1: Bomber Viola, sì, ha decretato la vittoria di Dimitri su di me per KO al quinto round.
0: Magari,
1: so perché.
0: No, non vinco così facile. Vinco, ma non vinco così facile.
1: L'hai visto come inneggiava?
0: Capita di
1: vincere. Forza!
0: Capita di vincere.
1: Tutti avanti! C'è Lattasio! Vai avanti anche
0: tutti
1: te!
0: Dentro. Arriva! Senti, di nuovo. Oggi era dalla tua parte Stefano Cherubini,
1: lo voglio sapere.
0: Stefano, ne paghi le conseguenze, Te lo dico, ne paghi.
1: Guarda,
0: le conseguenze nel dietro le quinte.
1: Dal
0: vai,
1: saggio
0: chiudiamo.
1: Quentin, vai. Facciamo così perché è vero, l'ultima parola di questo uno contro tutti, sia italiano che palladino hanno emozionato.
0: Dai.
1: Credo italiano di più.
0: Ognuno il suo, però riconosciamo
1: tutte
0: entrambi,
1: e due,
0: riconosciamo entrambi sì, quello che oggi non si vede più. Invece noi non ci vediamo lunedì, vero? Lunedì
1: no, sono
0: prossimo
1: messo,
0: no,
1: sono un po' incastrato in questo orario.
0: Uno contro prossimo. Tutti, però torna con il sottoscritto, senza Tommaso Loreto per un giro, ma tanto torna anche lui. Siamo sempre lì.
1: La sosta anche in Turchia, no?
0: Sì, a voglia. Tutti. Allora, non so se perché di solito la sosta la fanno i campionati top. Però credo anche la Turchia rientri tra i campionati top.
1: La Turchia ad oggi è un campionato migliore di quello francese.
0: Guarda, avevo dubbi anche sull'Italia, anche se devo dirti che mi sta piacendo come stanno reinterpretando un po' questo calcio i nostri arbitri. Ma di questo ne parleremo, abbiamo tutta una sosta davanti. Grazie Stefano Cherubini per averci curato la parte tecnica.
1: Grazie di tutto.
0: Grazie a Tommaso Loreto.
1: Grazie a Dimitri Conti.
0: Che dire, ci troviamo prestissimo, sempre su Radio Firenze Viola.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
5: Uno contro tutti.
6: Lei non può parlare di Dio con Dio.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
9: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
10: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
11: Radio Firenze Viola.
12: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala, guardala.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
13: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
14: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
13: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
14: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
13: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
12: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
17: Tutto ciò che fa Fiorentina
11: è su Radio Firenze Viola.
18: Buon pomeriggio, ben trovati, buon inizio di settimana. Muoviamo i primissimi passi all'interno di questo periodo che potremmo definire una maxi sosta, 3 settimane di lavoro per la Fiorentina che va a questo primo stop della stagione con buone indicazioni, anche se la classifica chiaramente qualche dispiacere lo lascia per quelli che sono stati i 9 punti che abbiamo lasciato per strada. Sì, ci leverei assolutamente il punto interrogativo, è un gap che la squadra viola dovrà cercare di superare e di ricolmare, ma è anche la testimonianza di come rispetto alle prime 3 gare della stagione la Fiorentina abbia cambiato volto. Parleremo molto di Fiorentina-Napoli, anche perché insomma registriamo punti di vista se non opposti, come è giusto che sia, tra loro diversi, perché il coraggio, l'atteggiamento, il modo di stare in campo della Fiorentina ieri ci è assolutamente piaciuto a tutti. Ci è piaciuta la reazione, seconda sfida consecutiva nella quale i viola vanno sotto di un gol e raddrizzano la partita. Chiaramente ancora qualcosa è da sistemare e poi c'è un dibattito tattico assolutamente aperto, un dibattito che ovviamente non chiama in causa Paolo Vanoli, che è il grande protagonista di questa ripartenza viola. Terzo risultato consecutivo utile, perché con il pareggio di ieri sono 3 le vittorie senza sconfitte per Vanoli, quindi nessuna critica, però è chiaro che un calciatore come Ulahi, che resta fuori per 90 minuti e che ancora non abbiamo del tutto imparato a conoscere perché di spazio non ha avuto pochino, lascia più di un dubbio. Ne parleremo ovviamente con voi, con i vostri interventi, con gli amici di Lady Radio che ci possono seguire fino alle 16, 348 7513 933 o 3925 727775, se no chiamateci 055 7711 171. Parlavo di 2 partiti, caro Luca Calamai, sì. Quelli molto soddisfatti, e io mi metto con loro perché ieri mi sono divertito, era tanto tempo che non mi divertivo a vedere la Fiorentina,
1: e quelli un po' più realisti, come mi permetto di dire, ti ho sentito ieri nel commento, perché comunque effettivamente la classifica è quel che è, il ritardo resta più o meno intatto, quei tre partite che hai sbagliato, ce l'hai ancora sul groppone osservando la posizione in classifica, e qualcosina alla fine con un pareggio ti resta, non dico a livello di amarezza, però vincere era meglio, ecco, e comunque De Gea è stato tra i migliori, quindi potevi anche perdere ieri. Ciao Luca, ben ritrovato, ciao, ciao. Buona settimana.
19: No, io vorrei dire, il dibattito
1: t'ho sentito realista
19: dal mio punto di vista, sì. È la radiografia del momento, no? Allora, finisce la partita e dici mamma mia, si poteva vincere, ma non si è vinto.
1: Però siamo divertenti,
19: siamo divertiti, sì. Abbiamo visto belle cose, sì. Abbiamo rischiato di prendere dei gol, sì,
1: sì.
19: Napoli non il miglior Napoli, no. Perché ragazzi, quando una squadra può vincere lo scudetto, la prima alternativa per l'attacco è Lucca. L'attacco Højlund-Lucca non è da scudetto, è un attacco da sesto posto, settimo posto del campionato. Quindi poi non c'era McTominay, non c'era Anguissa, che è entrato solo nel finale. Ma badate bene,
1: c'era Spinazzola.
19: Allora, io voglio però essere capito, no? Perché se no delle volte non riesco a spiegarmi perché. E la Fiorentina ieri ha fatto una buona partita, e ha fatto quello che secondo me oggi è il massimo che poteva fare, cioè poteva vincere tranquillamente, anzi forse devo dire se vai ai punti 0,1 più per la Fiorentina. Però io tiro le somme, perché la sosta ti obbliga a tirare, certo, le somme, no? Tiri le somme, ieri c'era in campo sostanzialmente la Fiorentina titolare, poi noi diremo bisogna trovare lo spazio per Ulai, sì, ma ieri c'era in campo la Fiorentina, cioè non è che ci mancava un titolarissimo ieri, no?
1: No, aspettiamo, allora, Gonçalves al massimo, però poi ci
19: ieri
1: siamo.
19: Io, come ho detto, non avevo dubbi prima, ma ora ne ho proprio 0,0, la Fiorentina non lotterà per niente di pericoloso, punto. Fiorentina è una squadra che non avrà niente,
1: l'anno scorso non lo riviviamo.
19: Ma guardate, non è una dichiarazione banale questa, perché se voi guardate la classifica, sì, siamo quart'ultimi ora,
1: sì,
19: eh.
1: Sì.
19: Dice ma siamo insieme a 5 squadre, ma quart'ultimi.
1: No, dopo il Torino eri a pensare di fare la,
19: esatto,
1: fine dell'anno,
19: quindi,
1: scorso.
19: Quindi no, questa è una squadra che sicuramente può essere divertente e può fare un buon campionato. Ma che campionato può fare la Fiorentina? Ecco,
1: questo
19: questa è la mia domanda.
1: Sì,
19: la mia domanda è
1: Luca.
19: Perché l'obiettivo, come diceva Tommaso anche prima in redazione, è chiaro, è arrivare nelle 7. Io ieri ho detto, io oggi se mi mettessi un foglio di carta dice firmi per arrivare in Conference, subito, cioè firmo subito per arrivare settima. Ma non è semplice arrivare a settima,
1: no.
19: Anche perché è vero che ci sono delle grandi squadre che sono in difficoltà, e fammi dire che l'Atalanta è una di quelle, ma potrei aggiungere il Napoli, potrei aggiungere la Juventus, potrei aggiungere il Como, se ridimensiona. Ma è anche vero, per esempio, che ti è venuto fuori la Lazio. Quanto durerà la Lazio? Non si sa, intanto ha 13 punti. Quindi c'ha già 9 punti più di te, intanto. Te hai detto che probabilmente si sparisce strada facendo.
1: Per me, sì, pensare di rincorrere il settimo posto della Conference è legittimo, cioè
19: però,
1: ce lo possiamo concedere.
19: Però per far questo
1: Cagliari e Frosinone molleranno il passo.
19: Sicuramente.
1: Cagliari, la Lazio la voglio vedere alla distanza. La Juve ha vinto con un Atalanta in difficoltà, ma per me la Juve ha mille problemi.
19: E loro
1: Napoli,
19: però, ti potrebbero
1: visto
19: dire a te: te t'hai vinto, con il Venezia ha perso con tutti.
1: Sì.
19: Va bene?
1: È
19: e
1: vero.
19: T'ha pareggiato con Napoli, che è per loro stessa ammissione il peggior Napoli, cifra alla mano, di non so quanti anni.
1: Ma io ogni volta che supero la metà campo posso inventare qualcosa,
19: esatto,
1: di divertente.
19: E gli avversari ogni volta che supera la metà campo ti possa far gol. per ora il migliore
1: sì,
19: in campo
1: per
19: è
1: ora,
19: stato...
1: per ora
19: no,
1: sì,
19: è
1: per
19: questo
1: ora
19: il dibattito, cioè io non voglio passare un menagramo e portasfiga che dice non ha...
1: no
19: io faccio un ragionamento diverso. Intanto mi sono tolto un pensiero, e questo ragazzi per come si era partiti è già tanta cosa. Ora la mia curiosità è quanto può crescere questa squadra per diventare quella, no, non credo ce la facciamo più a essere da quinto posto, che era il mio obiettivo dell'estate quando era iniziata la campagna acquisti, ma quanto può crescere, deve crescere la Fiorentina per arrivare per esempio settima o sesta, che tipo di giocatori devono fare uno scatto in avanti, che tipo di idee deve avere, perché ecco, oggi il timore di essere una squadra bella, divertente, ma che poi si piazzerà in una posizione di classifica anonima è sul piatto. Io la vorrei sventare perché è la cosa più triste del mondo, però è sul piatto. E le prossime tre partite, che sono diverse tra di loro, ma saranno significative, perché andrai a Marassi contro 22.000 abbonati, la partita per loro della disperazione, in cui gioeranno col sangue agli occhi. Conosciamo De Rossi, sappiamo che sarà una partita in cui è il momento migliore o peggiore, ma comunque sempre estremo per affrontare il Genoa. Poi troverai in casa il Como, che già è stato, ha perso a Frosinone, ragazzi, ma lì il portiere di Frosinone ha fatto una roba
1: incredibile.
19: E poi vai a Milano contro l'Inter. Allora, se te vuoi fare uno scatto in avanti dell'ambizione, qui devi fare punti, e quindi devi fare,
1: tant'è vero che mi verrebbe da dire che poi sarà determinante anche il valore aggiunto tattico, oserei dire, dell'allenatore, perché a livello caratteriale,
19: esatto,
1: di spirito, psicologico, ha già vinto Manoli,
19: esatto,
1: perché ora
19: stravinto.
1: Ora i tre indizi li ha cambiati. Ieri si sono dati una mano in campo, hanno finito stravolti per il caldo, quindi la squadra la sta plasmando. Dalla ripresa s'alzeranno le aspettative anche su di lui, e io per esempio mi aspetto di vedere Ulai, perché sinceramente che sia istintivo e meno mentale rispetto a Kanté, ho capito, non è che tanti calciatori istintivi abbiano fatto male nella storia,
19: però
1: sei
19: furbetto, come sono stato furbo io stamani. Ora però smettiamo di fare furbi, e te
1: va
19: bene, e poi anche il primo ospite che andremo a cercare, ma vogliamo anche il vostro di parere al 348 7513 933, messaggi audio scritti, saremo due ore con gli amici di Lady Radio al 3925727775, e ora che c'è la sosta siamo tranquilli, chiamateci, dai, parliamo senza fretta allo 0557711171. Oggi io ho fatto il furbo e ora Tommaso ha fatto il furbo. La domanda non è quella che ho fatto io oggi, lavandomi le mani: caro Vanoli, trova posto per Ulai? No, e questo non è corretto. Caro Tommaso, chi levi per far giocare Ulai?
1: Beh, lo devo dire, mi sembra scontato.
19: Chi?
1: Ndur.
19: Ndur. Io in questo momento levo più a Tà.
1: Se a Tà sfrutta queste tre settimane per farci capire che fisicamente è pienamente recuperato. Se c'è un problema tattico di posizione, idem, uno dei due, o a Tà o Ndur, visto che Fagioli mi sembra ieri abbia fatto la partita da regista.
19: Cioè, va bene, quindi se leveresti uno tra Ndur o a Tà, e già ti lavi le mani.
1: Più che altro, Luca, il discorso che fa lui
19: sull'istintivo, poi lo chiediamo a chi è più bravo di noi con aspetti tattici,
1: cioè,
19: e valutazioni.
1: Poi bisogna
19: capire
1: cosa si intende per un conto è istintivo, un conto è distratto. Allora, se Ulai è distratto e non tiene la posizione, è un conto. Se è istintivo, io ci vedo nulla di male.
19: Vuol dire
1: che appena vede una caviglia la va a mordere. ma altri calciatori in passato, da istintivi, hanno fatto
19: io
1: bene.
19: Non mi ricordo se l'hai detto te o l'ha detto qualcuno. Dice: prepariamoci a due o tre espulsioni di Ulai.
1: L'ho sentito dire.
19: Ragazzi, si può mai immaginare un giocatore che prepara due o tre espulsioni nel campionato? Caro Alberto Polverosi.
20: Buonasera a voi.
1: Ciao Alberto.
19: Sei per far giocare Ulai titolare, comunque in un progetto da costruire, per carità, ma è al posto di chi secondo te?
20: Io aspetterei un momentino. Cioè, io dico che ci sono tre settimane in cui Atta deve fare una cosa fondamentale: deve recuperare la condizione, perché quello visto finora non è Atta quello dell'Udinese. Allora, se Atta recupera la condizione e Şendur continua, a parte ieri, ma continua a tenere questo ritmo da un punto di vista dinamico così bello, bello spedito, io aspetterei con Olai. Olai si parla di un ragazzo di 20 anni che è arrivato dal campionato turco, che ha giocato un bel mondiale nella Costa d'Avorio, ma Atta, se è quello dell'Udinese, è il miglior centrocampista che c'ha la Fiorentina. Fagioli è, mi pare che Mancini l'abbia già richiamato in nazionale.
19: Sì, sì.
20: Ndur è quello che dà, come posso dire, più dinamismo in quel centrocampo. Per cui, con calma, con calma. Io ho il Seatta fra 3 settimane.

0: un'ottima risorsa finché non dimostra di essere top come l'aveva dimostrato contro la Germania in Coppa del Mondo, eccetera. Ma quando lo dimostra, allora io credo che Vanoli poi troverà il sistema.
1: Ecco, la settimana scorsa un
2: comunque mi pare che per Alberto sia una questione fisica a ta in questo momento. Vabbè, non di ruolo.
1: Ecco, ti finisco il ragionamento, Alberto. La settimana scorsa Fabio Rossitto, che conosce quell'area perché vive in quell'area geografica, ci ha detto: state attenti a non far confusione. L'Udinese l'anno scorso giocava un 3-5-2. Dentro quel 3-5-2 Attà era senza ruolo, andava dove lo portava il cuore, e in questa posizione era devastante perché non aveva compiti tattici e faceva un po' quello che vuole. Se te giochi con un 4-3-3, lui deve fare la mezzala, deve fare non può essere libero di fare il suo, deve essere un calcio organizzato all'interno di un reparto.
2: Ma noi ieri abbiamo fatto 4-3-3, non 4-2-3-1.
0: Eccolo.
2: Chiedo,
0: questo magari è un altro aspetto di Atta. Allora, per me, per come l'ho visto io, Atta deve recuperare la brillantezza
1: fisica
0: prima. Poi dopo si discute anche sulla posizione, perché mi sembra che Atta ieri sia stato sempre più avanti rispetto a Fagioli e Ndur, sia nella fase difensiva che in quella, però tanto è vero che non ci dimentichiamo un particolare, perché noi si parla sempre del ruolo, ma partendo da più avanti lui è quello che ha colpito la traversa, insomma, a parte la deviazione, ma se non c'è la deviazione chissà che succede. Quindi sul ruolo lo penso anch'io che lui debba stare un po' più dietro. Lui è, ora dico una cosa un po' particolare, lui secondo me come caratteristiche è rabbioso, cioè è un giocatore che Amorim l'aveva provato più avanti, trequartista nelle due Cissé, Rabiot dietro a Gonzalo Ramos. Quando ieri l'ha tirato più indietro e ha fatto fare il mediano accanto, la mezza accanto a Modric, Rabiot è rifiorito immediatamente. Ecco, io credo che quello possa essere un'idea per quanto riguarda ma il primo punto è lui, è la brillantezza.
1: Sì,
0: perché certo. Lui perché Atta, lo vedi palla al piede, lo ricordi via l'anno scorso, lo ricordi palla al piede e salta uomo. Questa squadra, io ricordo un paio di anni fa, l'ultima di italiano, non vorrei sbagliare, non c'aveva un giocatore, a parte Gudmus che poi non ha avuto qui problemi, non aveva un giocatore che salta l'uomo. Qui è piena. Dice giocatori che salta l'uomo.
2: Bene.
0: Perché Nige, guardiamo ieri, anche Nige ieri no, ha fatto pochissimo, però salta l'uomo, salta l'uomo, cioè è bellina come idea, ma per fare questo giochino qui devi essere brillante, ma brillante, cioè non è che lo puoi fare gestendo, lì non gestisci, lì hai la palla, boom, e lo salti. E come lo fa a saltare? Uno, perché se sono tutti giocatori tecnici, e questo a me fa piacere, perché finalmente si vede uno che quantomeno salta l'avversario, prova a saltare l'avversario. E due, devi avere quello che noi chiamiamo genericamente brillantezza, ma devi avere lo spunto, ecco, quel modo di quell'attimo che consente a questo tipo di giocatore di saltare l'avversario. Qui tra 3 settimane a Genova vediamo, ecco, lì potremmo capire bene meglio la situazione,
1: anche perché diciamo la verità non avrà nemmeno il tempo di allenarlo il reparto, perché Ndur è via con la nazionale, Ulay è via con la nazionale, Fagioli è via con la nazionale, quindi non
0: Atta secondo me deve fare un lavoro fisico
1: atletico, è diverso, cioè deve
0: fisico atletico,
1: deve ritrovare brillantezza,
0: non deve certo, sarebbe meglio se 3 settimane avesse a disposizione tutti i giocatori, quello è chiaro, è ovvio, ma è un problema che riguarda perfino il Lecce, perfino il Frosinone, no, vanno via i giocatori, Flandre del Turno, che vanno via, però pronto,
1: si sente.
0: Quindi vanno via, ma per quanto riguarda altri è abbastanza

0: abbastanza semplice la cosa, nel senso che lui sempre per me, per come la vedo io, poi magari sono altri problemi, per lui deve recuperare proprio la condizione migliore.
1: Sì.
0: È passivo ora, cioè va uno all'ora,
2: sì,
0: non...
2: sì, sì.
0: Io quando hanno preso Atta ho detto: ma che è impazzito Atta, quando la Fiorentina ha preso,
1: sì,
0: Atta,
1: Atta
0: era un giocatore da Inter, sì, da sì, Roma, sì. Da San Siro, quindi hanno fatto un colpo pazzesco, sì, e ora sì. Insomma
1: senta Alberto, stamani facevo questa riflessione, no? Tirando un po' le somme di un inizio campionato che ha avuto mille storie, quindi è un anomalo, e la riflessione è che credo, io mi sento di poter dire, la Fiorentina non rischia niente, quindi nessun legame con le tormenti della passata stagione. Non ho però ancora ben chiaro quale può essere, fino a che punto questo gruppo può stare a sticella, cioè se può essere una realtà questa qui, che al di là del ritardo che comunque c'è, ma il campionato è appena iniziato, può essere veramente una realtà d'Europa, o lo deve dimostrare di poter essere d'Europa?
0: No, lo deve dimostrare chiaramente, anche per un motivo secondo me evidente, cioè questa è una squadra che sta insieme da 10 giorni, cioè questa è una squadra che è squadra da 10 giorni, non da prima, cioè io quello che mi sorprende è sono state proprio le prime 3 giornate, cioè il cambiamento di testa di questa squadra dalle prime 3 giornate già subito a Venezia.
1: No, lì c'è stato proprio,
3: sì, quello...
1: una strambata, come
3: dire. No, in quello dai, Vanoli li ha convinti e loro lo stanno seguendo.
0: Okay, insomma, tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, Vanoli sicuramente conosceva l'ambiente, la situazione,
2: cioè.
0: ma è troppo strano così. Veramente, cioè è troppo. Cioè, voi pensate alla partita col Frosinone e pensate alla partita di ieri. Cioè, il niente contro tanto, perché comunque anche con le assenze Napoli è la squadra che 15 mesi fa ha vinto lo scudetto, gli certo. Mancavano ben po' i giocatori, sia ben chiaro,
1: sì, ma insomma,
0: però,
1: c'ha storia,
0: è straniera, per cui dico la prima cosa che per capire le ambizioni bisogna capire che cosa è davvero questa squadra, perché si è come nelle prime 3 partite di Vanoli, ma le ambizioni sono abbastanza alte, non dico mica la Champions League, però è una squadra molto ma molto interessante. Bisogna vedere quando sarà tutta in condizione.
1: Qual
0: allora,
1: è il punto di equilibrio? Punto di equilibrio tra questi due estremi. Cioè, qual è?
0: Anche perché quest'anno senza le coppe, bastano, sarebbero bastati 16-17 giocatori al massimo, perché se trovi il punto poi non lo cambi,
1: sì, sì.
0: Cioè, non c'è questa esigenza, non c'è più il giovedì di rottura, insomma magari fosse stato anche quest'anno, perché le coppe sono sempre le coppe, però non c'è più la partita in mezzo che ti e obbliga alla gestione. Qui non devi gestire nulla, qui hai una squadra innanzitutto giovane. Se tu dici a Olai o a Atta devi giocare 38 partite in una stagione, lui gioca 38 partite,
1: sì, sì, senza problemi,
0: cioè non è che non c'è bisogno di tirare fiato. Poi è chiaro, arriveranno le flessioni, gli infortuni,
1: no, ma sai, facevo questa riflessione girandola sulla Lazio, no? Quando mi diceva ma la Lazio c'ha pochi giocatori, sì, è vero, la Lazio c'ha pochi giocatori, però non c'ha nemmeno le coppe, per cui alla fine se non perdi giocatori per infortunio con 15-16 giocatori,
3: certo,
1: fai il campionato,
3: certo,
1: ecco,
3: cioè
1: dipende,
3: anche perché sai 5 cambi a partita,
1: da come, dalle condizioni fisiche. No, il problema della Fiorentina è che forse neanche tanti di giocatori è riuscire a tenerli vivi,
0: questo non lo dire mai, perché no. Se lo dici a Allegri per esempio ti strozza, che anche il Napoli è tanto, ma visto che succede i giovani, Alisson Santos, Meret, buongiorno, se entri in questa spirale, per ora invece. Ma volevo dire una cosa, ma forse della condizione dei singoli, e per me uno degli acquisti più bellini, più si può dire più bellini,
1: sì, certo.
0: Più bellini che ha fatto la Fiorentina è Gonçalves. a me piace tanto questo giocatore, ma anche lui giocando da fermo col Pisa ha fatto due cose, voto 12, la palla dentro, non mi ricordo a chi l'ha data, la palla gol bellissima di prima, e il gol giocando da fermo. Ecco, anche lui è uno che va portato in condizione.
3: Sì.
0: Se lui è in condizione, perché un conto è giocare 4-2-3-1 con Asta più avanti di Fagioli e Hondur, e un conto è giocare 4-2-3-1 con Asta, Fagioli o certo, siete voi i due mediani e Gonçalves davanti, ecco. Ma se, come è successo col Pisa, mi pare nel solo tempo e anche ieri, ma se sta bene Gonçalves e c'ha dei numeri, c'ha dei numeri belli belli, cioè, viene da un campionato abbastanza interessante, è vero, sono tre grandi squadre e basta, però insomma campionato portoghese, io lo seguo perché c'è Rui Costa presidente di Benfica, sì, che lo guardo
3: giustamente,
0: e ho visto anche il derby classico lì, Porto Benfica, e quindi viene una cosina, è un giocatore veramente che ti dà qualcosa in più. Vi ricordate Morfeo?
3: Sì.
0: Morfeo era uno che tecnicamente è top, e se vedeva il buco, il pertugio, lì la metteva lì. Ecco, Gonçalves mi dà quell'idea lì. E cui secondo me è un altro giocatore, e sono tanti, è vero, sono tanti. Sono tanti di quel tipo lì. Io credo che sarà l'identità della Fiorentina.
1: No, è l'equilibrio, perché va bene tutta questa capacità offensiva, poi però hai provato Vieri a sinistra.
3: Tra l'altro, fino ad ora lui, Gonçalves, lo ha, non vorrei sbagliare, ma lo ha impiegato come cambio di uno dei tre in mezzo, non come cambio di uno dei due esterni.
1: Sì,
0: sì, infatti ha giocato sempre per il quartista,
1: mettendolo un po'. Cioè, per far questo dovresti avere due grandi terzini. Allora, a sinistra mi pare che sì, una volta va bene uno, una volta va bene l'altro, ma ancora non c'è nessuno che garantisce. E a destra
3: ieri ti ha mostrato
1: Jiménez, è da verificare ancora,
3: che
1: ragazzi,
3: quando c'ha uno come Politano
1: la velocità
3: va in difficoltà,
1: e
3: è un marcatore centrale,
1: ha dimostrato nell'altra partita l'immaturità ancora per coprire. Allora, per avere una squadra così aggressiva in avanti devi, perché poi per gli avversari diventa abbastanza agevole andare a attaccarti sugli esterni, equilibrio. Ci vuole tempo, ragazzi.
0: Ma infatti, l'equilibrio è fondamentale. Ma infatti, anche ieri, che è successo? Ieri la Fiorentina ha preso due traverse e ha avuto l'occasione con Valdepeñas e ha fatto gol. Il Napoli ha preso un palo, tre paratone di De Gea. Io credo che la natura di questa squadra
1: è di far gol.
0: Sarà questa, io immagino, perché bisogna vederla ancora, ma io immagino sia questa, perché ci sono, e che la scelta sia stata proprio questa, perché quanto è che diciamo io mi metto in testa, nel senso, perché divento monopolo, quanto è che diciamo manca Beppe Iachini, giocatori a questa squadra, lo diciamo da tre mercati e non lo prendono, quindi vuol dire che l'indicazione è diversa da quello che pensiamo noi, l'indirizzo, più che l'indicazione, l'indirizzo è differente, e per questo, siccome non credo, non mi vorrei mai sostituire a chi fa il mercato e a chi fa l'allenatore, ma resto sempre fuori da questo, io credo che bisognerà analizzare la Fiorentina su quel piano lì, cioè se tecnicamente farà partite sbagliate, allora da colpevolizzare, ma se farà partite come quella di ieri, che crea e subisce, io credo che quella diventerà la natura della squadra.
1: Grazie Alberto,
3: grazie,
1: un grande piacere, bello. Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi, 3925-727775 per gli ascoltatori Lady Radio, torniamo subito.
3: Break.
2: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Allora, ciao Tolo, ciao Luca. Allora, Baldini ne ha parlato bene, Antognoni ne ha parlato bene, ce ne faremo una ragione, ne prendiamo atto, però noi di fatto continuiamo a giocare in 10 con un giocatore che a mio avviso serve a poco. In fase offensiva si limita a fare il suo compitino con passaggi a 2 o 3 metri, in fase di interdizione è assente. Quindi ditemi voi qualcosa, aiutatemi voi a capire, grazie.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola. O Luca, a me mi sembra che volete fare sempre furbi voi, però
1: bentornato,
6: diccela. Volete fare furbi, ma poi realmente non vi riesce, quindi
1: che abbiamo fatto?
6: Da ogni a volerlo fare. Comunque Loreto, ti voglio dire una cosa.
7: Presente.
6: Anche a me mi garberebbe vedere un pochino più la Bevi l'acqua rispetto a te ai calamai. E invece no, mi tocca vedere voi due, dai. Invece vorrei vedere più la Bevi l'acqua. Ma un po' un'altra la storia. E comunque perché? Luca, fammi avere una cosa. Ma con tutto pittrafiletto che ti ha fatto, no? Ora c'è, poi c'è da andare a Genova con l'ultima spiaggia per loro, poi ci sei Como, poi c'è che tu ci vorresti far intendere? Fammi capire, che tu ci vorresti far intendere?
7: Con la sezza, ragazzi, male stamani, Francesco.
8: No, io urai al posto di Endur, troppo monopasso, io non capisco per l'equilibrio, ma l'equilibrio di ma darà più equilibrio Urai che va a attaccargli di buono anche il primo calciatore comincia a far giocare all'altra squadra, o in monopasso Endur? Poi se Atta è ancora non in forma, lascia 3 settimane per rimettersi in forma, ragazzi, lo porterà in forma. E poi l'errore che ha fatto ieri su Vieri, che come si fa a mettere Vieri su Politano? Cioè, come mette me? Ci sono due passi diversi, ragazzi. Questo è stato un errore incredibile, incredibile. Stefano Firenze.
3: Va bene, bella lista di interventi, sì, audio.
1: Dopo. Intanto mi fa piacere risentire Francesco.
3: Sì, che però si è alzato il sinistro.
1: Vabbè, che vuol dire? Però mi fa piacere risentirlo. E
3: peraltro, quindi, ieri abbiamo avuto Chiara dalle 10 alle 15. 5 ore di Bevilacqua.
1: Meglio Chiara, c'ha ragione. Comunque mi fa tanto piacere risentire. Bene. E poi dico, ho detto solo, non è che cosa voglio dire? Nulla, che le prossime 3 partite che sono diverse tra di loro, con avversarie diverse, ci aiuteranno, mi aiuteranno, se te Francesco sai già dove arriva questa Fiorentina,
3: sì, esatto.
1: Mi aiuteranno a dare a
3: tipo, io sono fiducioso, ma certezze non ne ho assolutamente.
1: Solo questo, non c'è da essere.
3: Mi veniva invece da dire che Endur is the new Mandragora.
1: Sì.
3: Nel senso che mi sembra Endur non lo voglia vedere nessuno, e è comunque un tema, perché poi ci sono anche i messaggi di chi dice giustamente: riguardate il gol di Menez, perché parte tutto da un colpo di testa suo che recupera palla, quindi poi vedi che Endur,
1: allora, allo 055 7711,
3: ogni tanto lo fa,
1: 171, si è prenotato Alessio. Ciao Alessio.
9: Ciao Luca, ciao Tommaso,
1: grazie,
9: ciao
1: di essere con noi.
9: No, grazie a voi. Io però sono scontento di come avete presentato questo inizio di trasmissione, perché io mi aspettavo un po' di gioia da parte vostra, specie da parte tua, Luca, che hai vissuto.
1: Perché gioia?
9: Tante fiche.
1: Alessio, perché gioia?
9: Perché praticamente siamo rinati. Siamo un'araba fenice che si è rinata dalle sue ceneri, perché se tu guardi, come ha detto prima Polverosi, il cambio che c'è stato. Io so che l'ha fatto Vanoli, se gli ha dato una pozione da bere, non so che l'ha fatto, perché e non si correva, si è passato un centenario come le bestie. Io sono d'accordo che te, tu mi vieni a dire, come dicevano nel Medioevo, arriva il dottore a casa, ti visitava, questo muore.
1: No.
9: Viveva, era bravo il dottore.
1: No.
9: Moriva, io l'avevo detto.
1: No, Alessio, allora rispondi te alla mia domanda, perché sapete, a me piace. Allora, io ho detto che la Fiorentina ieri avrebbe meritato di vincere, quindi e vi dico che la mia domanda è questa, la sua risposta mi interessa moltissimo, è: dopo questo gruppo di partite, comprese le 3 di Vanoli, te sei in grado di immaginare quale può essere l'obiettivo della Fiorentina?
9: Ascolta, dopo, scusa, io ti dico un'altra cosa, ti dico, ma ti ricordi che sei passato l'anno scorso?
1: Ecco, e io ho detto che l'anno scorso
9: si diceva tra dalla serie B,
1: esatto,
9: e noi, negativo.
1: E noi non siamo assolutamente quelli dell'anno, non esiste quel problema, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto.
9: Sì, sì, sì,
1: quindi
9: no,
1: questo l'abbiamo tolto, però ora mi interessa la seconda.
9: 11 gol.
1: Sì. Perfetto, allora io ti dico la domanda oggi, che la sosta è il momento delle riflessioni, no? Non ci abbiamo tempo. La domanda che ti ho fatto, e mi ribadisco, ma te lo dico veramente, mi interessa la tua, la risposta è di tutti quegli altri, perché mi danno un'idea di un trend, di un pensiero di gente che è innamorata della Fiorentina, ma segue il calcio. Oggi te dove pensi che si può mettere l'asticella di questa squadra, dopo queste due facce estremamente diverse fra di loro?
9: Se tu mi permetti, io voglio aspettare i 10 dottori.
1: È troppo comodo.
3: Ok. Dai, sbilanciati adesso. Guarda, ti dico, ieri sera abbiamo fatto il sondaggio a Viola e era più o meno 65% obiettivo Europa, intesa come minima, quindi per il 65% possiamo andare in conference, 35% no. Prova a buttarti.
1: Vedi, Alessio, io e sono stato rimproverato da Francesco, che ribadisco sono contento di aver ritrovato, mi ha detto: e che vuol dire Genoa, e che vuol dire perché le prossime tre partite in situazioni ambientali diverse, con avversari diversi fra di loro, che hanno obiettivi diversi tra di loro, possano aiutarmi a capire qual è il punto di questa squadra, il livello di questa squadra.
9: Quello ti volevo dire io, Luca,
1: noi facciamo
9: e poi dopo vi lascio.
1: No, tranquillo, guarda, non ci abbiamo ansie da prestazione.
9: Perché allora a questo punto il Frosinone che fa?
1: Frosinone lotterà per salvarsi alla fine.
9: Appunto, anche secondo me.
1: Lo sappiamo,
9: guarda,
1: no?
9: Ieri Como, il signor Fabregas, la Champions League, che non ha nemmeno visto.
1: Ma però, Alessio, se te parli con Alvini, e io ci ho parlato, Alvini ti dice: Luca, se io mi salvo due giornate prima della fine del campionato, io sono l'uomo più felice del mondo, perché ci sono tante realtà come la nostra che sono partite come noi, possono retrocedere. Lui lo sa che campionato deve fare.
9: Guarda la Cremonese l'anno scorso,
1: o l'Empoli anni fa. Lui lo sa che campionato deve fare.
9: Grazie ragazzi, buon lavoro.
3: Ciao Alessio. No, perché? Ma è un gioco, perché poi secondo me, se la vogliamo mettere lì sul tavolo in modo obiettivo e serio, c'è troppe variabili oggi per dire come si svilupperà la stagione. Ci sono le coppe, ci sono le squadre rivelazione.
1: Però
3: ci
1: per
3: sono
1: me la squadra titolare è questa, Tommaso.
3: Noi?
1: Sì.
3: Noi, ecco,
1: per me è questo.
3: Cioè, perché io voglio essere positivo e ottimista? Perché è vero, forse siamo un po' fragili, forse ci facciamo prendere d'infilata, però parte a gennaio abbiamo un uomo mercato e se vuole ti rivolta la rosa, quindi mi aspetto movimenti anche a gennaio. E B, abbiamo recuperato questa imprevedibilità là davanti, che diventa una bella arma, perché comunque tu hai un sacco di giocatori che possono inventarsi la giocata. Mastantuono, Ngie, Gonçalves quando sarà in condizione, lo stesso Attà, vediamo Pellegrino come si evolve. Beto forse ti darà più profondità che gol, però ne hai tanti, ne hai tante di frecce nel tuo arco.
1: Sì, però nessuno risponde alla mia domanda, cioè
3: dove si arriva?
1: È chiaro quello che dici te. Paratici lo farà se a gennaio si convincerà che questo gruppo, con l'inserimento di un giocatore magari importante, può andare a conquistare l'Europa. Cioè, noi si è già speso una montagna di soldi, eh? Quindi, la domanda è: avendo visto il bianco e il nero, avete capito?
3: L'alfa e l'omega.
1: Il bello e il brutto di questa squadra nel giro di un mese e mezzo, oggi voi dove la collocate? Io, e vi rispondo, io oggi non ho ancora la convinzione che questa squadra sia pronta ad arrivare tra le prime sette. Non l'ho. Ribadisco, magari ho intravisto qualcosa che mi dà questa speranza, la fase offensiva.
3: Sì.
1: Vedo comunque una squadra che va spesso in difficoltà in difesa, e questo purtroppo è una costante.
3: Però ieri alla fine ha preso su un calcio piazzato,
1: sì,
3: perché Mastantuono non
7: Vabbè. No, è giusto, ma il tuo realismo è giusto.
1: Se non lo facciamo durante la sosta, lo dobbiamo fare.
7: Sì, sì.
1: Va bene, lo chiediamo, abbiamo il lo chiediamo anche all'avvocato.
7: Anche perché poi ieri l'ha vista e mi sembra comunque anche lui molto convinto dei cambiamenti che ha portato Vanoli. Giulio Dini, il nostro uomo di riferimento per Scanner, ma anche per tutto ciò che è la gestione di una squadra da direttore sportivo. Ciao Giulio, ben trovato.
10: Ciao ragazzi, ben trovati. E parla il campo, cioè questa è una squadra che non sembra neanche lontanamente parente a quella che ha perso in casa col Torino, sfaldandosi e concedendo tutto il primo tempo.
7: Quindi insomma, Giulio, il rischio di un anno orribile come l'ultimo, no, direi che è scongiurato.
1: Non c'è, dai.
10: Direi di sì, ma l'abbiamo percepito. Cioè, era, dal mio punto di vista, era reale. C'era veramente il rischio che Paratici e Goretti e la dirigenza e il presidente non avessero deciso di mettere subito mano al problema, il rischio era concreto. Forse anche peggiore per me.
7: Sì, al netto di una squadra, si può dire, più forte dell'anno scorso.
10: È una squadra che ha più qualità.
1: Diversa, io userei il termine diversa.
7: Se si può
1: non
7: dire.
1: So se è più forte.
10: No, ha più qualità.
1: È diversa, ha più qualità, sì. Forse meno equilibrio in questo momento. Per cui poi sarà all'allenatore trovare il cocktail, cioè, perfetto. Qualità mille volte di più, insomma.
10: Meno equilibrio e tanti giovani e tanti stranieri, tutta gente che è arrivata ieri l'altro, e ne abbiamo già parlato, insomma, se si porti 10 giocatori in una situazione che non conoscono, in un paese che non conoscono, una realtà che non conoscono, in una tattica che non conoscono, e li metti subito a dover rincorrere per sopravvivere, io la vedo dura, ecco. Io certo. La vedevo dura, ecco, diciamo così. Poi è arrivato un nuovo Vanoli, perché questo è un nuovo Vanoli, evidentemente ha lavorato, e questo gli fa tantissimo onore, ha lavorato tanto tanto tanto anche su se stesso, sulla comunicazione, ha imparato a sorridere, ha cominciato a parlare di qualità, di futuro, di talento, senza esagerare, no? Senza esagerare, però dando sempre un messaggio di prospettiva, no? Senza dire ancora cosa siamo, come diceva Luca, perché ancora non siamo, non sappiamo che cosa siamo, però abbiamo la sensazione di stare in campo, di darci mano l'un l'altro e di tenere testa all'avversario, e questo è il dato dal quale, sì, dal quale dobbiamo,
1: cioè, noi ci sarà una squadra che in qualsiasi momento può far gol. Sì. E questo nel calcio d'oggi è un vantaggio.
7: E lasciami dire che anche è un vantaggio.
1: Però
7: bel
1: c'è una squadra
7: di
1: che in qualsiasi
7: fabbrica.
1: Momento può prendere gol. Ecco, sì. Quando troveremo il giusto equilibrio in queste due.
7: Ma per ora. Quando tu c'hai Ulahi che li morde tutti, secondo me.
1: Non morde tutti. Vabbè,
10: e voi lo vedete così agguerrito.
7: Io sì.
10: C'è qualcuno che l'ha addirittura paragonato ad un Gattuso coi piedi. Io questo giocatore non lo vedo. Mi è piaciuto molto di più il paragone, ovviamente, alla lontana, che ha fatto Vanoli quando ha parlato di Kanté. magari però è un giocatore che dovrebbe imparare a interpretare i ritmi della gara, avere sempre la posizione giusta, intercettare i palloni perché sa, o perlomeno sente dove passano. Ecco, io penso che possa diventare, e mi auguro che possa diventare questo, e non un Gattuso con i piedi.
1: No,
10: però,
1: no, c'è dubbio.
10: Però non esageriamo quando diciamo che possiamo far gol in qualsiasi momento e lo possiamo perdere e prendere in qualsiasi momento. È vero, abbiamo Inge che è estremamente pericoloso, Mastantuono che quando imparerà che gioca con altri 10,
7: sì,
10: sarà ancora più efficace, però voglio dire, abbiamo margini di crescita soprattutto sui centravanti, perché ora noi ci dichiariamo comunque contenti per lo spavento che avevamo addosso 12 giorni fa, ma Pellegrino speriamo meglio, ecco, Bezos speriamo molto meglio, ecco, quindi speriamo che questa sosta effettivamente ci riconsegni insieme a Gonçalves dei giocatori un pochino più e a sta quindi è vero, abbiamo motivo di sperare, perché ti ho fatto l'esempio di Pellegrino, ti ho fatto l'esempio di Gonçalves, di Beto, di Attà, insomma sono giocatori, a parte Pellegrino, che possiamo dire inespressi, o quello che hanno espresso non ci ha soddisfatto particolarmente.
1: Certo, sì. Io nel fatto del gol, Giulio, dico che questa è una squadra che può segnare Andur, può segnare Fagioli, sì, può segnare, certo, Valdepeñas, può segnare Jimenez, può segnare
7: le occasioni di ieri,
1: Ranieri, certo, di testa, può segnare, cioè è una squadra che veramente il gol ti può arrivare da qualsiasi
10: parte. Ma meno finalmente.
1: È una facilità assoluta, ma lo ripeto, ieri il migliore in campo per me è stato De Gea della Fiorentina,
7: e comunque dopo di lui c'è
1: col Pisa
7: difensivo.
1: È vero, abbiamo finito senza gol, ma nella prima mezz'ora, stiamo parlando di squadre di Serie B, abbiamo preso due gol a Venezia, e escludo le tre, per me quelle tre non esistono, okay, come okay. Cioè è una squadra che ovviamente questa grande vocazione a portare tutti a giocare, tutti è chiaro che ragazzi, e si giocano 11 alla fine, cioè, se tu fai questo tipo di lavoro, un piccolo margine di rischio, però per esempio, scusami, poi ti restituisco la parola, il Dragus che ho visto ieri
7: è il leader che
1: ti può far crescere un reparto nell'atteggiamento, ecco.
10: Certo, ma e di qui nasce anche la scelta, secondo me sensata, di giocare, come dico io, a due e mezzo, nel senso, ieri, il problema è che ieri io ero proprio da quella parte lì, ero con mio figlio, mi diceva: e stringe troppo, babbo, stringe troppo. Vedi il Politano si allarga tutte le volte e lo ribeccano tutte le volte perché cambiavano campo. E io, francamente, ma poi credo l'abbia detto Vanoli in conferenza stampa, come non potessero mettere perché l'idea era quella di liberare un pochino più un Gé, avendogli dato la copertura di ieri, e comunque ieri poi tendeva a stringere, questo perché è stato tolto, perché non riusciva a stare sufficientemente largo, certo, poi nel mezzo doveva offrire a
1: Tà, e a Tà andava poco,
10: infatti però l'idea è quella, questo è il messaggio di risposta a quello che dici te, Luca, cioè bisogna trovare,
1: ma c'è da lavorare, ragazzi,
10: così come trovo che non sia entrato Ulai, proprio per questa ragione, perché Ndur nel secondo tempo ha trovato posizione, ha trovato ritmo anche se era stanco, loro comunque i centimetri li hanno aggiunti perché hanno messo Lucca, un po' di palloni li alzavano, i due che sono entrati ieri, Beto e Gonçalves, sembrava che non gli toccasse francamente, perché sono entrati malissimo, e quindi invece di avere quella profondità che ti fa respirare e allontana l'avversario, magari lo si impensierisce, e ci siamo trovati l'ultimo quarto d'ora a soffrire
7: in affanno,
10: ecco, Ulai o bene bene o male male, cioè se ti entra male anche Ulai e levi Ndur, e poi siamo tutti a puntare il dito all'allenatore e dire: perché hai messo Ulai a quel punto che si aveva bisogno più di chili e centimetri?
1: Sì, perfetto. Senti Giulio Dini, mi rivolgo in questo caso al direttore sportivo. Uh-huh. 20 giorni di sosta, non mai una sosta così lunga, mercato finito da 20 giorni, quindi può essere il momento anche del direttore sportivo che ritorna a lavorare un po' ad ampio raggio, e qui c'è la questione di Dodò, non so se ci sarà l'incontro con Dodò, c'è da confrontarsi con i giocatori, magari fare una chiacchieratina anche un Real Madrid su Mastantuono, ecco, cosa nei panni di Paratici, cosa ti aspetteresti da lui in queste tre settimane?
10: Ma io mi aspetterei di portare avanti il lavoro su quello che manca e quello che si può migliorare in questa squadra, e io ti dico, sia Cazzotto, il reparto difensivo non mi convince pienamente, ecco.
1: Nella sua complessità, diciamo.
10: A Vieri gli do fiducia, non ho la stessa fiducia per esempio in Pongracic, ecco. cercherei di vedere se è migliorabile e poi cercherei di dare comunque peso al centrocampo, che numericamente ha bisogno di un innesto, ma ha bisogno anche di un centrocampista che abbia le due fasi, che abbia fisicità. È un po' quello che manca a questa squadra da almeno un paio di stagioni, perché non è mai arrivato neanche con la gestione precedente. Da, allora, gli scontenti, allora faccio una battuta perché insomma, magari potrei essere in apparente conflitto di interessi, ma bisognerebbe chiederlo anche al procuratore, perché voglio dire, Dodò ieri si scaldava a un certo punto,
1: appunto,
10: è un ragazzo comunque sereno, un ragazzo sereno, positivo. Lui secondo me non è di quelli che sono pericolosi a portarseli,
1: che ti fanno, ti creano tensioni nel gruppo, no. Ecco,
10: anche perché Luca, cioè io sono andato a vedere, ma insomma di campionati ancora aperti, di mercati ancora aperti, sono veramente, forse gli Emirati Arabi c'è qualcosa ancora, potrebbe arrivare forse in extremis, sì, gli Emirati Arabi, guarda. Il mercato finisce il 28 settembre, se no vorrei.
1: Però come dicevi te, no, si può anche arrivare, tanto come dicevi te, Dodò non è pericoloso, nel senso non è che uno no, può, non però uno può anche arrivare a gennaio, no? A quel punto vede di che cosa ha bisogno, magari rinuncia a Dodò e prende un centrocampista o prende un altro difensore, cioè, no.
10: Certo, ma in astratto io non mi sorprenderei neanche di vederlo in campo qualche volta. Non lo considero completamente fatto fuori.
1: No, non si riscalderebbe, ragazzi. Perché se no lo prenderesti in giro.
10: Poi ci sono, ormai abbiamo visto, no, queste partite che poi ne parleremo, perché bisogna parlarne poi solo di questa nuova conduzione arbitrale che porta i giocatori a avere problemi di fiato, perché non sono abituati a giocare senza tutte queste pause, no? È diventato un ritmo da futsal questo qui, quello del calcio del calcio da 11, veramente,
1: perché... ma è quello che vuole Orsato,
10: Sì.
1: Cioè Orsato arbitra alla Champions
3: per ora,
1: l'idea è la Champions
3: per ora, lo spettacolo le ha guadagnato.
10: Però ieri sera era giorno pieno, purtroppo, anche troppo pieno, ma ieri gli ultimi 5 minuti io lì per lì dicevo guarda, non ci si fa più, c'era un paio, due che sono veramente,
1: ma non si può, ma fa giocare a mezzogiorno e mezzo un 27 gradi, ragazzi,
10: ma anche il Napoli aveva mollato gli ultimi
1: tutti
10: 5
1: non
10: minuti,
1: stavano in piedi, erano finiti, dai,
10: erano 5 minuti sembrava una partita proprio che si dovesse andare ai rigori.
1: Guarda, questa è una, quella di Giulio Dini è un'osservazione importantissima. Questa nuova condotta arbitrale,
3: ma infatti c'è più uno 0-0.
1: No, ma al di là di questo, lui fa un'altra riflessione. Questa nuova condotta arbitrale che fa è stile Champions, si fischia poco. Si fa correre la partita, cioè il concetto, il contatto viene valutato, eccetera, eccetera, porta a un'intensità di gioco che brucia energie che non sono abituali nella nostra Serie A.
10: E quindi le sostituzioni, comunque, ora hanno imparato tutti a utilizzarle a piene mani, diventano ancora più importanti, quindi magari uno pieno di birra e di esuberanza come Dodò, in alcune circostanze, magari con uno dietro,
1: certo,
10: dico io, ecco, dove possa andare e portare via palla, può essere utile. Per quello che riguarda Sottil, non lo so, se non avesse la possibilità, allora io penso, allora mi risulta che al di là, diciamo, per le questioni cardiache che abbiamo vissuto la vicenda Bove, la Premier è molto molto molto severa nelle valutazioni e quindi non è il primo né sarà l'ultimo, quindi si sta parlando di giocatori idonei, comunque idonei per il campionato italiano e non solo per quello italiano. Si va in Premier, ti rompono le scatole, che magari c'hai una cartilagine che è un pochino consumata.
7: Sai, Luis era operato alla schiena, se ti ricordi, sì, Giulio. Certo. Un annetto e mezzo fa.
10: Sì, però allora,
7: no, per dire, per noi è
10: idoneo, cioè, per noi è idoneo. Cioè, non credo ci sia di questi problemi a trovare una sistemazione. Certo, dovrà, ha già rinnovato Spalmando, mi pare.
1: Ecco,
10: no?
1: Io non so se questo è vero.
7: Sai.
1: No, era. No. Lui aveva rinnovato Giulio insieme al trasferimento in Inghilterra.
7: Lui si diceva che avrebbe rinnovato e sarebbe andato
1: un anno, due anni, ma nel momento in cui è saltato l'Inghilterra, non so se lui ha accettato, non ha più interesse lui a accettare.
10: Non so se chi lo assiste se sia premurato di condizionare del rinnovo
1: al tesseramento.
10: Che poi gli cambiava poco perché ne pigliava due.
1: Però diciamo andava in una realtà dove, ora a questo punto lui
10: non ha rinnovato Luca.
1: Lui sta, va in scadenza e poi a giugno Dio vede e provvede.
10: Si trova a squadra a gennaio.
1: A gennaio. Ma intanto prende lo stipendio pieno, capito?
10: Stipendio pieno. Trova squadra a gennaio, stipendio pieno, perché la Fiorentina ne paga una parte,
1: esatto, pur di liberarselo comunque risparmi del... però non lo so, guarda, andremo a verificare poi attraverso il suo procuratore se poi questa operazione di spalmatura
7: sì,
1: è stata
7: a
1: eseguita,
7: è a scadenza,
1: oppure se invece il giocatore è scadenza, perché questo
7: è il riso,
10: è la scadenza.
7: Io penso sia a scadenza, mi scrivono anche che è a scadenza
1: e quindi non vale il discorso della spalmatura.
7: Poi ci sta seguendo anche l'ottimo Mario Tenerani che mi conferma
1: quindi, esatto, quindi non è stato fatto, ma è normale, cioè io spalmo se gioco, se vado a giocare, ma se non vado a giocare prendo un anno mio di stipendio e poi sono libero e vado dove voglio, cioè questo
10: di solito queste cose si fanno contestualmente,
1: esatto.
10: Se si trasferisce e il secondo prima si firma il rinnovo,
1: esatto
10: e poi si trasferisce, si vede che c'è stato quel lasso temporale che ha permesso di stopparsi dopo la visita medica.
1: Esatto. Grazie avvocato
7: Giulio, grazie
1: come sempre. La prima ora è volata via. 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio che saranno con noi ancora un'ora, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Torniamo subito.
11: Radio Firenze Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno. Volevo fare cambio di titolarità ieri perché non potevo essere allo stadio per darla a mio figlio di 19 anni, ma non possiamo per 5 partite in questo campionato. Gentilmente fate qualcosa perché è una vergogna. Il posto è rimasto vuoto in maratona e chissà quanti con me. Grazie.
9: Ciao a tutti, Alessia Venturina. Ma io spero solamente una cosa, che Vanoli ora non si impunti con questo discorso dell'equilibrio, tutto il popolo viola può far giocare Olai e lui però per non darci retta continua la sua strada, perché qui mi sembra veramente di darsi la mazza sui piedi per non di da un'altra parte, perché come diceva il mio allenatore, io quelli buoni li metto tutti in campo, poi si starà a vedere.
10: Ciao Palla al Centro, ciao a tutti i tifosi della Fiorentina, sono Claudio da Empoli. Io ieri sono rimasto molto contento, questa Fiorentina è in crescita, qualche giocatore ancora non è al top di forma, il nuovo allenatore, cioè Vanoli, sta facendo un ottimo lavoro e secondo me quest'anno ci leveremo delle belle soddisfazioni. Non vedo niente di particolarmente critico su questa squadra, onestamente. Ieri, insomma, la Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare e ricordiamoci che abbiamo avuto un anno di sofferenza. Quest'anno la sofferenza non sarà la nostra. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
11: Salve ragazzi e soprattutto grazie per la trasmissione, stando all'estero ci fate un sacco di compagnia, non sapete neanche quanto. Io non sono assolutamente d'accordo con Luca Calamai e la squadra da quando c'è Vanoli sta facendo molto bene, è cambiata assolutamente e secondo me in Europa ci arriviamo alla stragrande.
12: Scusate, ma c'ha ragione quell'ascoltatore che ha telefonato ora. Cioè, là non siamo mica indovini, però nelle ultime tre partite, quando arrivava, come arriverà, non lo so, se si era fatto dall'inizio del campionato un andamento così, magari facendo altri 3 o 6 punti, è logico, uno ti diceva in Champions o in Coppa UEFA, così ora si è iniziato ora, come tu fai a fare un discorso di questo genere lì? Però c'ha ragione lui, ora è il momento di essere contenti, cioè ti ha pareggiato il Napoli in casa, un Napoli cerottato, quello che ti pare, ma ti ha pareggiato il Napoli che fino a 2 settimane fa avresti detto se ne piglia 4, e ora sei a pensare, vediamo che si fa col Como, con l'Inter, quindi oggi contenti, poi che succederà succederà, ma insomma intanto la china la sta iniziando a risalire, via.
13: Buon pomeriggio ragazzi, ma io mi fido di Aramai, però per ora il Frosinone mi sembra tanto tanto forte, c'ha 2 esterni bravissimi, centravanti segna, Ciaccalò segna, batte le punizioni, era eccezionale, calcio d'angoli favolosi, tra l'altro dovesse lui, se non doveva andare in nazionale, e non Ricci, Mandragora, eccetera eccetera.
14: Va bene, continuiamo a sentire, no, i diversi punti di vista.
15: Ho perso
14: tra
15: la mia
14: chi
15: battaglia.
14: È entusiasta, chi è ottimista, chi è un po' più realista, e va bene, fa parte.
15: Io non sono
14: del
15: pessimista.
14: Gioco. Esatto.
15: E come lo devo dire?
14: Sei realista,
15: cartello,
14: e ti interroghi,
15: io non sono
14: su
15: pessimista.
14: Dove si possa arrivare.
15: Vabbè, e mi piace, mi fa piacere che c'è questo, questa, avverti questo ottimismo, che è anche il tuo ottimismo.
14: C'è.
15: Gente,
14: c'è,
15: come ha detto l'amico, che ha detto io sono sicuro che andiamo in Europa alla stragrande, e quindi questo è un ottimismo che è positivo, secondo me, cioè che trasmette poi positività, e quindi a me interessa, mi interessa molto il vostro parere, perché noi, questa trasmissione, lo dico sempre, che è la vostra trasmissione. Io non sono pessimista, io sto cercando di capire qual è la reale dimensione di questa squadra, ma io non sono pessimista. Speriamo se l'hanno capito. Allora, c'è un caro amico a telefono che è Massimo D'Ammestre. Ciao Massimo, grazie.
16: Buongiorno,
15: di essere
16: giovani,
15: con noi.
16: E grazie per l'amico.
15: Grazie. Ciao Max.
16: 2 cose veloci. La prima è che, siccome io non mangio memoria, come diceva un collega veneziano che purtroppo non c'è più, sto ancora aspettando il centravanti forte come Ken, o meglio ancora più forte di Ken. Per cui intanto quello mi sono, quello
14: sei
16: messo
14: perfido.
16: No, beh, perché sennò è troppo facile adesso, no? Dire che va tutto bene, non va tutto bene. L'altra cosa, per quanto riguarda l'utilizzo di Indur o comunque di un centrocampo che non prevede, tutti noi ci ricordiamo Borca, Aquilani,
15: sì,
16: e Pizarro, ok? Però questi non sono Borca, Aquilani e Pizarro, ed è anche un calcio un po' diverso. Ma quelli potevano giocare insieme perché la difesa era più forte di quella di adesso, e perché la Fiorentina andava a riprendere il pallone avanzando e non arretrando. Allora io lo capisco Manoli quando parla di equilibrio e dice: certo, che faccio, metto in campo tutti quelli coi piedi buoni con questi difensori? Ragazzi, cioè, ci serve uno che porti a spasso 90 kg per il campo, e quello è Indur, c'è solo lui che fa, che ha questo.
15: Sì, sì, e guarda che Massimo, la valutazione che secondo me fa anche Vanol, e che fanno quelli che ti dicono: abbiate fiducia in Dur, perché è l'equilibratore,
14: sì, c'è una
15: di
14: grande
15: questo
14: discriminante, che noi non lo vediamo Ulai in allenamento, Vanoli sì. Quindi
15: no, ma Ulai
14: lui
15: non è
14: probabilmente
15: Ulai
14: in allenamento vede che Ulai una certa copertura non gliela dà,
15: Matteo,
14: e quindi non ci rinuncia,
15: esatto,
14: a Undur che sa già,
15: esatto,
14: che invece
15: Undur, ragazzi, ha fatto anche dei gol, cioè non è un giocatore.
16: Se
15: cioè,
16: tu avessi preso sul mercato lo stopper guida della difesa, perché Dragusin potrà anche essere un bravissimo marcatore sicuramente, ma non è Gonzalo, cioè non è uno che prende i compagni del reparto per mano,
14: no,
16: e si porta dietro,
14: no.
16: Capito?
14: Però ieri Fagioli l'ha fatto,
15: ieri Fagioli,
14: cioè, primo tempo i Fagioli per me è da regista, vero?
16: Ma io Fagioli lo adoro, cioè per me lui è titolare fisso, cioè, e poi è altri due insieme a lui che sceglie Vanoli, ci saranno gli altri due, ma non puoi giocare con lui, Atta e Ulai con questi difensori, mi dispiace, perché se no prendiamo l'imbarcata, abbiamo preso i gol anche dal Venezia, cioè non è che adesso, voglio dire, per cui Vanoli credo che sia cosciente di avere una squadra che è un po' sbilanciata, cioè molto forte a metà campo, molto forte sulle ali tutto sommato, un po' meno forte in difesa e per me scarsa in attacco, cioè i due centrali avanti non ne fanno uno, per come la vedo io. Dopodiché, io sono ottimista più di Luca, e senza purtroppo abbiamo lasciato 4-6 punti, ma io penso che si possa fare lo stesso il settimo posto, magari anche il sesto, perché non è che gli altri corrono tantissimo.
15: Esatto, questo è il vantaggio. Questo è il vantaggio, però ecco, dopo la sosta questa squadra deve confermare,
14: devi
15: questo
14: accelerare
15: passo,
14: il passo, perché se no accumuli i ritardi. Perché
16: ha giocato tutti i jolly come quelli di Giochi Senza Frontiere, esatto. Li ha giocati tutti.
15: Esatto, perché ragazzi, la differenza in un campionato la fanno 2-3 punti nella vittoria per lo scudetto, nell'andare in Champions, esatto, nell'andare in Conference, nel salvarsi. E purtroppo questa Fiorentina ha bruciato come minimo 4 punti tra Frosinone e Torino. E il pareggio col Napoli ci sta, cioè non è che ti hai recuperato qualcosa.
14: Come
15: vincere a Venezia,
14: perdere a
15: ci
14: Roma
15: sta.
14: Ci stava,
15: ecco, Roma ovviamente per me è la squadra più forte d'Italia.
16: Allora,
15: quindi, ciao, grazie,
16: ciao.
15: E quindi io mi aspetto un grande acuto da questa squadra, ma non perché, ripeto, trovo già fondamentale che non soffriremo.
14: No, poi c'è una premessa fondamentale su questa.
15: Poi non dimenticate, questa squadra costa 170 milioni, ecco, cioè non è che costa un euro,
14: perché
15: quindi non è che possiamo accontentarci se arriviamo decimi.
14: Io capisco quando sento dire, ragazzi, tenete bene a mente come eravamo messi l'anno scorso, cosa abbiamo vissuto, è vero, però sfido coloro i quali dicono questo a essere soddisfatti, non lo so, a fine marzo al dodicesimo posto,
15: manca al decimo,
14: cioè prepariamoci, perché se si arriva non i decimi, non so quanto verrà celebrato Vanoli eccetera, e come dice Luca non è che tu hai investito poco quest'estate,
15: cioè, sono contenti la Roma, la Lazio non ha speso nulla,
14: purtroppo un po' lo paghi quell'errore,
15: sì,
14: dell'allenatore,
15: ma,
14: e quella partenza,
15: ma ovviamente paghi l'errore
14: dell'allenatore.
15: E ripeto, la speranza è che, a differenza di quello che segnalava il nostro amico Massimo da Mestre, più Pellegrino, ti devo dire, che Beto,
14: ecco,
15: Beto,
14: ti volevo
15: mi sto rassegnando un po' sul Beto.
14: Io però ieri mi sono anche interrogato su Pellegrino, perché abbiamo detto tante volte ha segnato in tutti i modi fuorché di testa, come segnava l'anno scorso, ma ti chiedo, chi glieli fai Ross?
15: Nessuno. Però io
14: nessuno crossa.
15: Ho ancora la speranza che Pellegrino possa fare uno scatto.
14: È vero,
15: non,
14: ma come
15: un fenomeno.
14: Gie salta l'uomo e tende a entrare in area di rigore, ma Santuono salta l'uomo e si accentra, Gonsalves addirittura parte quasi più centrale, forse Gnonto è proprio l'esterno classico, bello largo, e cerca il cross.
15: Quindi ci sono tanti
14: secondo me Pellegrino ieri ha delle attenuanti,
15: tanti dubbi se troviamo un equilibrio sul terzino sinistro, se Dragusin è quello che abbiamo visto ieri, se il centravanti fa almeno 14-15 gol, cioè sono tanti. Io parlo per arrivare sesto-settimo, ecco, perché questa squadra ha speso per arrivare lì, quindi è normale. E visto che Vanoli è stato bravissimo, ecco, io aspetto il segnale che mi convinca che dai, ci si fa. Ecco, ma non sono pessimista. Ecco, no, perché ragazzi, qui fa una riflessione e qui è solo bianco o nero.
14: Sì.
15: Va bene. A proposito, fammi dire la vergogna, perché l'ho detto a TMV Radio e lo ripeto adesso, perché ci sono delle vergogne che non possono passare sotto silenzio. E poiché noi, quando i tifosi della Fiorentina sbagliano, abbiamo sempre fatto le critiche, perché quello che hanno fatto alcuni teppisti e delinquenti della Juventus ieri nei confronti di Sandro Mazzola è da vergogna. E se esistesse un mondo serio, questi devono essere tutti individuati, tutti schesati, e devono prendere il daspo tutti fuori dallo stadio per un anno,
14: visto che le immagini ce l'hanno.
15: Bravo, andiamo avanti. Chi abbiamo? È già.
14: Guarda, intanto, sì, non so se tra poco possiamo andare a Coverciano, perché poi oggi parte anche questa avventura della
15: Sono
14: nazionale,
15: contento per Fagioli, guarda, non puoi capire qua.
14: Con Fagioli in gruppo. Intanto ti dico che la Fiorentina ha pubblicato proprio poco fa i dettagli per i biglietti in vista di Fiorentina Segna.
15: Sì.
14: La squadra è libera nelle prossime 48 ore, tornerà in campo poi mercoledì, e nel programma è fissata per domenica alle 11 questa amichevole con il Signa. Sul sito ufficiale della Fiorentina trovate il link per andare a acquistare i biglietti. Stadio Curva Fiesole aperto a partire dalle 9:30 di domenica, e poi dalle 11 questa amichevole sta sgambata. Noi ovviamente ci saremo, vi racconteremo tutto, però per chi volesse passare la domenica mattina a Viola Park, dalle 11 c'è questa partita. insomma, rapidi, perché poi immagino che ci sia abbastanza richiesta.
15: Sì, ma poi è una grande opportunità per portare i nipoti, i bambini, le famiglie, dai, è una grande opportunità. Tra l'altro Signa c'ha un motivo storico anche per questa amichevole. C'è un grande dirigente del Signa, un grande dirigente, uno bravo.
14: Salutiamo?
15: Lo salutiamo. Beh. Vabbè, lui è un amico e quindi molto bravo. E va bene, allora se ne abbiamo il collegamento, bene, altrimenti andiamo con l'ospite successivo.
14: Sono un po' lunghi a Coverciano, sì, e quindi
15: andiamo con l'ospite
14: rivediamo.
15: Successivo eventualmente.
14: Fra l'altro, Marco Dalle Cure tocca un dettaglio giusto che segnalava anche ieri sera il buon Giovanni Sardelli, legato a quello che dicevo dei cross per Pellegrino. Anche sugli angoli forse c'è un po' da lavorare, perché noi sugli angoli non riusciamo a sfruttare l'altezza di Pellegrino. Io ieri di occasioni di testa tu praticamente non ne hai avute.
15: No,
14: con un centravanti che è 2 metri ed è un armadio come Pellegrino, e che l'anno scorso ti ha fatto 9 gol di testa, forse è un aspetto su cui migliorare.
15: C'hanno da lavorare, ma ragazzi, la sosta è che con la sosta sono andati via tanti giocatori. Questo è bello, penso soprattutto a Mastantuono che è tornato con la nazionale argentina, però è evidente che, ti ricordi, c'è stato un periodo l'anno scorso che praticamente c'era quasi tutta la squadra, andavano via solo
14: pochissimi. Non ci sarà nazionali quindi, l'anno scorso.
15: Allora, ora abbiamo un ospite che stavolta non disturbiamo
14: per una volta, non gli chiediamo
15: cosa succede, i problemi, ma lo ascoltiamo,
14: non gli chiediamo come vive la crisi, Viola.
15: Ma l'umore dopo questa ripartenza, e quindi salutiamo l'amico De Sinopoli. Ciao carissimo.
14: Ciao Federico.
17: Ciao a tutti.
15: Allora,
14: alla sosta ci siamo andati con gli applausi.
15: Con gli applausi.
14: Questo è la nota migliore.
15: E ti devo dire che la sensazione è che i tifosi ci hanno creduto prima ancora che arrivassero i risultati, Federico, perché c'è stato un atto di fiducia grande nei confronti di Vanoli.
17: Anche perché il cambio è avvenuto, a differenza dello scorso anno, quando si era capito che bisognava farlo.
15: Sì.
17: Cioè, mentre l'anno scorso siamo arrivati un po' lunghi a fare questo cambio allenatore, dispiace che per il secondo campionato consecutivo la prima

0: Contro il Pisa l'impatto, io lo guardavo la partita in televisione, era bellissimo, anche televisivo.
1: E infatti poi gli applausi finali di ieri sono applausi convinti,
0: sì.
1: Applausi per un pareggio poi, perché poi insomma una piazza che può sempre vincere, però sa anche tutto sommato, voglio dire, dare un valore, dare un peso a quello che è stato fatto in questi 10 giorni. 3 partite in 10 giorni, 2 vittorie. Contro squadre con le quali non vogliamo mai perdere, non concediamo mai nessuna attenuante per la nostra storia, per il nostro modo di sentirci insomma molto in alto, no? A livello di considerazione nel calcio italiano, quindi
0: certo.
1: Il perdere il Frosinone ci fa molto male, il perdere il Torino ci fa molto male, siamo andati a Venezia, abbiamo vinto, siamo andati in campo con il Pisa, abbiamo vinto, con il Napoli che è una squadra con la quale possiamo perdere, insomma abbiamo lottato, abbiamo giocato bene, perché l'anno scorso fra le cose andavano richieste era però vogliamo vedere giocare a calcio, si vuole vedere il bel gioco. Quest'anno al momento si vede anche questo,
0: sì.
1: A tratti, no, chiaramente non 90 minuti, ma si vede, e quindi chiaramente poi le reazioni sono positive, sono di fiducia.
0: Senti, siamo Federico, la sensazione, c'è più di un amico che ci dice ma è un altro Vanoli, come se fosse completamente diverso nel comportamento, nel modo di vivere.
2: Beh, la situazione è meno emergenziale,
0: però un altro
2: lui è più
0: Vanoli.
2: Coraggioso,
0: ecco, non
2: ieri
0: so,
2: ti leva Vieri, ti mette Valdepeña per spingere.
0: Cosa piace del nuovo Vanoli?
1: Penso il modo di porsi, sicuramente con meno, ora non sarebbe, rischio di non essere corretto, perché anche Pioli insomma ha scritto qualche pagina anche positiva qui a Firenze, ma insomma con meno prosopopea, insomma meno un qualcosa di, diciamo così, un pochino più popolare, più,
0: sì,
1: accessibile,
0: certo.
1: e questo piace. Poi è chiaro che tutti poi alla fine si pongono anche dal punto di vista verbale, insomma, in maniera un pochino critica, perché non sempre è tutto chiaro, però sembra uno di noi, insomma, conosce l'ambiente, Vanoli è quello che ha portato l'ultimo trofeo a Firenze, insomma, perché ha segnato,
0: ce lo siamo dimenticato,
1: la Parma, quindi
0: c'è.
1: Noi si vive anche di questo tipo di rispetto verso certi personaggi, quindi al momento piace questo.
0: Senti, Ulai in campo o decida Vanoli? E se Ulai in campo, al posto di chi?
1: No, è il problema. Cioè, nel calcio di oggi, siccome si giudicano molto anche da un punto di vista, diciamo così, fisico, no? Il fatto che Ulai sia, tecnicamente l'abbiamo visto, un grande giocatore, perché quello pare, e non soltanto a noi, perché è arrivato come uno dei colpi magistrali di questo mercato, perché altre squadre poi si sono probabilmente morse le mani, però è chiaro che se fai un centrocampo, soprattutto lì nel mezzo, con giocatori fisicamente un po' meno prestanti, insomma ti manca quella componente a altezza che possa comunque sia lottare sui palloni alti, però per giocare tutte e due secondo me ci vuole un pochino più di serenità dal punto di vista della classifica. Se c'è una classifica che te lo può permettere, sicuramente quella qualità, quel modo di quell'alzare il livello tecnico nel reparto lo si può tranquillamente fare. Oggi uno pare l'alternativa all'altro. E poi sicuramente arriverà il momento in cui potremo schierare tutte e due, tutti e tre con Attà, quindi un centrocampo di livello secondo me assoluto, però bisogna anche raccattare il punticino, formare, rinsaldare la classifica, anche perché bisogna, noi siamo pratici, oggi siamo con la testa

0: con il Castello dell'Acqua.
1: La classifica
0: siamo al 17° posto,
1: è corta, sì, però sì, sei basso, certo, cioè,
2: però dai, questa squadra ha dimostrato proprio in queste partite
0: un valore
2: oggettivo, no?
0: Però è chiaro che va costruita,
2: certo, assolutamente,
0: e va costruita la parte di serenità che poi permette di fare tutto, perché hai 13 giocatori nuovi e li hai tutti buoni. Lo ha dimostrato anche Jimenez ieri, che era uno di quelli un pochino meno,
2: sì, io su Jimenez avevo qualche dubbio, ti devo dire,
0: meno sugli scudi ieri, sì. Ieri è andato bene, ci sono i giocatori che saranno un pochino più sereni, secondo me saranno devastanti. G è un esempio, perché uno che punta sempre l'uomo, è uno che viaggia sempre in avanti, è propositivo, è chiaro che quando devi tentare di tirar fuori anche il punticino lo puoi frenare un attimo, invece nella voglia di grande calcio, di bel calcio, hai bisogno di giocatori come lui che vanno sempre ad affrontare l'avversario.
2: Senti Federico, prima di salutarti e ringraziarti, credo che è già ripartito il presidente.
1: Guarda, lo volevo chiedere anch'io.
2: Io
1: sì,
2: sono
1: anche
2: rimasto
1: il messaggio di saluto di Joseph e Catherine. Grazie, è stato emozionante, vi vogliamo bene. E sono ripartito.
2: Io ti dico che sono stato veramente colpito in positivo da queste due figure, ovviamente età diverse, ruoli diversi, modo di porsi diversi, ma la signora Catherine per me è stata commovente, lo ribadisco, vedere come si batte per parlare in italiano è un segno di straordinario rispetto nei confronti del nostro mondo. La passione con la quale Giuseppe Commisso cerca la gente è un qualcosa che riporta al primo Rocco
1: Lui
2: Commisso.
1: Anche ieri credo sia stato, ma non esagero, 30-40 minuti a fare selfie lì all'ingresso della tribuna.
2: Che qual è lo stato, il pensiero per quello che te puoi riportarci, il tuo e quello che te cogli nel mondo che vivi?
0: Ma guarda, la signora che insomma abbiamo avuto la possibilità, diciamo, di conoscerla, no? Fin dal 2019 è sempre stata una persona a fianco di Rocco, però a fianco in maniera assolutamente discreta. Sempre un passo indietro.
2: Bravo, sempre,
0: però
2: sì,
0: presente, assolutamente coconscia di tutto quello che avveniva intorno a Rocco, intorno alla Fiorentina, quindi oggi ripete, no? lo stesso modo di porsi con il figlio. Però sappiamo che probabilmente la persona, ma lo diceva anche Rocco, no? Quella che alla fine dava degli input di un certo tipo, cioè la saggezza, la parte femminile che poi viene fuori alla fine dall'input giusto. Di Joseph c'è questa parte esuberante che piace molto. Molto vera, no?
2: Qualcuno ci rivede Vittorio Cecchigori, Federico.
0: Io poi sai, su Vittorio Cecchigori purtroppo ho sempre quel minimo di insomma di
2: ferita aperta.
0: Io sono come Walter ha sempre detto, mi ha fatto fallire e quindi non lo posso apprezzare, al netto poi di come sono andate,
2: certo,
0: le cose, ma insomma poi si paga, no? in prima persona c'era lui e quindi tocca prendersela con lui. Però Joseph, dispiace che ci sia questa barriera linguistica, che chiaramente anche nei rapporti che vedo con le persone fuori dallo stadio, come ieri, poi alla fine sono soltanto scambi di sguardi, di piccole espressioni, di mimica, però manca. Ma manca la parte vera, è quella di confrontarsi verbalmente, cosa che invece con Rocco e anche con Giubbarone si poteva tranquillamente fare. La sua è una situazione diversa, una situazione veramente americana, quindi bisogna fare un po' di necessità virtù nel relazionarsi con lui e lui a relazionarsi con noi. Però piace l'impegno, io credo che in questo momento sia molto vero tutto questo suo insomma tutto questo suo amore che sta venendo fuori, che cerca di palesare anche con i post pubblicati oggi. E come si è detto altre volte, insomma, a noi di un presidente, di una professora ci interessa l'investimento, no? Fin quando c'è voglia.
2: Sì, però ti devo dire, ora, no,
1: presenza e investimento.
2: Ti devo dire, poi per carità, ogni parere, come Dio serve, però cioè, qui non siamo di fronte, a volte ci sono i fondi di investimento, non sai nemmeno chi sono, no? Per carità, mettono soldi, vabbè. Io ti devo dire, questo mese loro hanno provato a si sono dati. Mm. Ecco, ma si sono dati con quella spontaneità che non era dovuta, ma che io penso sia stata gradita.
0: Non si sono tirati indietro
2: mai,
0: davanti a nessun
2: mai
0: tipo di occasione, di evento, al netto di
2: e questo,
0: di quello che siamo in un periodo del centenario, quindi
2: esatto,
0: siamo nel mese del centenario, quindi in parte erano obbligati, però concordo con te, io
2: e questo
0: ho sempre una proprietà fisica,
2: bravo, una faccia, una faccia,
0: esatto, perché poi potrò rifarmela con
2: bravo
0: qualcuno, non vanno male.
2: E questo lo dico non solo nella seconda parte di questo inizio di stagione, ma loro c'erano anche se perso in casa il giorno del centenario e non era semplice,
1: no,
2: ragazzi, stare
1: lui,
2: lì e metterci la faccia, no, ecco, cioè, perché è molto facile stare quando si vince e andare a prendere gli applausi.
1: Hanno delegato la gestione sportiva un
2: a un
1: uomo
2: grande professionista,
1: di grande competenza, quello che gli si chiedeva.
2: Io ti devo dire, e poi hanno partecipato anche alla festa al Cestello, e sono andati al Pegaso, e sono andati a vedere la primavera alla finale della Supercoppa. Cioè, come faceva Rocco, cioè, noi siamo qui, ecco, bravi.
0: Ah no, assolutamente.
2: Quando
0: questo gli va riconosciuto, quindi non al netto di quelli che dicevano la peggior proprietà,
2: esatto.
0: Però è una proprietà umana.
2: Sì, sì.
0: È una proprietà fatta di persone, e talvolta le persone sbagliano. Sbagliamo.
2: Ha voglia.
0: Diciamo,
1: però ci sono.
0: E quindi,
1: però ci sono.
0: E quindi, però ci vanno bene. Ci vanno bene, va bene che sia così, ripeto, il fondo che poi alla fine mette un manager che deve comunque rispondere non alla piazza ma solo esclusivamente a chi investe, non piace, soprattutto non
2: no,
0: può piacere secondo me
2: a
0: una piazza come Firenze, che abituale è molto ruspante, molto, molto genuina, molto
2: istintiva,
0: molto vera, molto diretta. Per quello che riguarda, il calcio, per quello che riguarda la Fiorentina, quindi ben vengano le proprietà che hanno un nome e un cognome e un volto.
2: Grazie a Federico De Sinopoli, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Allora,
0: ciao
2: Federico. Stiamo volando verso la fine, ma ci abbiamo ancora uno spazio, una mezz'oretta, torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che stai ascoltando, le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ma se te ne hai accorto oramai che tu dici come la maggior parte? Lì non tu c'è certezza, di là non tu sai che fanno, non tu sei sicuro se ti arrivi settimo o ottavo. Allora che vuol dire? Vuol dire che ci sono ancora tempo per valutare la squadra, no? E allora e che sondaggio è questo?
6: Ciao, sono Guido. Volevo dire che Girodini ha perfettamente ragione, dire abbiamo sventato un periodo dietro l'angolo per un motivo molto semplice, perché il problema dell'anno scorso è stata una defiance psicofisica, ma psicologica prima di tutto, perché la paura non è data dalla carenza di forma, ma è l'annullamento della forma che ti porta, cioè che la paura ti porta all'annullamento della forma, cioè a tirare il piede indietro per paura, e quindi non conta più la forma finché non riprende la testa. Quindi ha assolutamente ragione Giuliodini, e quest'anno mi sembra si sia già con molto più coraggio sulle spalle dell'anno scorso. Ciao
7: ragazzi, questa è una squadra che arriva nella classifica a sinistra, e se tutto va bene, che si assetta non difesa e l'entusiasmo resta a mille, si può sognare, altrimenti si starà di là senza entrare in Europa. Però è l'inizio di un progetto, per cui va bene così. dobbiamo capire dove migliorare, dove lavorare. C'è tutti questi ragazzi giovani che hanno bisogno di essere inquadrati, di maturare esperienza, e insomma, comunque i presupposti sono buoni, secondo me ci si diverte.
8: Buonasera Radio Firenze Viola. Ma per me questa è una squadra, secondo me, dall'ottavo al dodicesimo posto quest'anno. Non credo si vada né più indietro né più avanti. E poi vorrei dire all'amico Calamai, mi permetto, che come diceva l'amato Ciuffi, ogni tanto fai il socialista. Dai amico, Ale dai bicchieri mezzo pieno.
9: Calamai meglio, sì, è stato De Gea, ma Milenkovic Savic ne è stato da meno, mi sembra, Poi ci mettiamo due belle traversine, quelle si è dimenticate subito lei, Arrivederci.
10: Ciao ragazzi, ecco puntuale la cretinata che spinge Paolo Vanoli a far giocare la Wii per forza. Il mister, che è un allenatore di sostanza, saprà lui come dare equilibrio alla squadra. Non ci dobbiamo preoccupare. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Va bene, 15:38, questi tanti vostri interventi. Noi intanto informo Stefano Cherubini, prepariamo i long play, gli album, i dischi, perché metteremo musica, visto che tanto non si può sapere dove si arriva. Non si può dire che De Gea è stato il migliore, non si può dire nulla, e metteremo musica per 10 ore.
2: Mi arrendo. Io detto che la Fiorentina meritava di vincere, quindi cosa c'entra il discorso di Milinkovic Savic? Va bene, ma tanto no, c'è, no, come diceva, non c'è peggio sordo e non vuol capire, c'è chi andiamo avanti.
1: Si analizza la partita, allora, si analizza lo stato, no, ma della squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è un gioco domandarsi dove arriveremo al 21 di settembre. A proposito, dov'eri il 21 settembre 1986?
2: Io non so dove ero ieri, pensa te.
1: Quanti anni so? 86.
2: Ho visto quella foto bellissima.
1: Landucci, Gentile, Carobbi, contratto, Pin, Galbiati, Oriali, Onorati, Diaz, Monelli e un esordiente in Serie A al secolo, Roberto Baggio, che gioca i suoi primi 87 minuti in Serie A contro la Sampdoria al Franchi, ai tempi Comunale di Firenze. Sì. Finisce 2-0, doppietta di Ramon. Tira la bomba.
2: Ramon, e c'aveva un
1: l'esordio,
2: grande feeling.
1: Esordio di Roberto Baggio in Serie A 21 settembre 1986.
2: E c'è una foto, dicevi, di bellissima di lui che firma con il presidente d'allora.
1: Sì,
2: Righetti,
1: no, ho visto questo pezzo, sì, che ha pubblicato Furio Zara sulla Gazzetta.
2: Bravissimo, Furio Zara in questi
1: 40 anni fa la Serie A conosceva Roberto Baggio.
2: Bellissimo.
1: Sembra ieri.
2: Bello, bello, molto bello. Allora, chi abbiamo?
1: Baggio nazionale, direi che l'assist
2: è perfetto.
1: Lo ha rivisto nei suoi panni di commissario tecnico Simone Bernabei, inviato di tutto mercato web a Covecciano, dove è tornato a parlare Roberto Mancini. Caro Simone, buon pomeriggio. Come l'hai visto il mancio?
11: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Tommaso. Ciao. L'ho visto carico, ci ha detto una cosa molto semplice, che vuole vincere divertendosi, quindi un concetto bello, secondo me, importante, ecco, in un momento in cui intorno alla nazionale c'è bisogno, ecco, un po' di divertimento e soprattutto un po' di vittoria, un po' di risultati.
1: Cioè,
11: ma guarda,
1: io forte, non è che noi ci accontentiamo di fare un mondiale, cioè
11: sarebbe
1: se
11: già
1: vuole
11: qualcosa.
1: Vincere vuol dire che ha grandi ambizioni.
2: No, ma guardate che comunque, allora, sapete, io sono proprio, non mi piace il ritorno, non avrei mai dato di nuovo la panchina nazionale a uno che ha tradito, se n'è andato tuffandosi in una montagna di soldi, ma se n'è andato in corso d'opera, non se n'è andato alla fine di un percorso, ma comunque va bene.
11: Luca, posso sentire cosa ne pensa qua, perché ho una sorpresa per voi. Sono con Monica Vanali, che
2: carissima Monica,
11: che ha gentilmente accettato.
12: Ciao ragazzi.
1: Ciao Monica.
2: No, dicevo, Monica, dimostra personalità Mancini, che ribadisco io non avrei ripreso, ma non nego la capacità del professionista e dell'allenatore, perché oggi l'Italia andrà a affrontare nazionali molto forti,
1: quattro
2: e quindi
1: sfide soltanto
2: andare
1: Roma,
2: a dire che comunque alzare l'asticella e imporre a un movimento in affanno l'ambizione di misurarsi per vincere con queste squadre mi sembra una grande sfida, giusta, coraggiosa e giusta.
12: È una sfida coraggiosa e giusta, è una sfida che lui giustamente fa, lui è abituato alle sfide. Cioè, hai ragione quando dici che non l'avresti rimesso. Io credo che quasi tutti non avremmo voluto il Mancini bis. Col senno di poi però ti dico, è l'uomo giusto, il CT giusto in questo momento, in un momento di rifondazione o, visto che siamo a Firenze, rinascimento azzurro. C'era bisogno di lui per quello che fa con i giovani, per come li va a cercare. È l'uomo giusto. Mi è piaciuta la conferenza stampa, molto sereno, molto concentrato, molto positivo anche su questi giovani. Tu mi dirai, te credo, hai chiamato lui Monica, se non è positivo lui, però ci ha dato, ho visto un barlume di speranza.
2: Ecco, ma la frase che più ti ha colpito di perché questa è proprio una ripartenza, no? In un momento in cui il calcio italiano ha toccato il punto più basso, in cui c'è il dovere di riprenderci un ruolo. Ecco, tra le sue riflessioni, i suoi messaggi, le sue aspettative, la frase che più ti è rimasta sulla pelle.
12: Te l'ha detta Simone. Te l'ha detta Simone, che vuole vincere. Lui è qui per vincere. Ora vuole anche una squadra che si diverta e che giochi bene. Un binomio fondamentale, è la combo giusta per ogni nazionale, l'abbiamo visto anche gli europei del 2020. Io aggiungerei anche un pizzico di fortuna, che quella serve sempre.
2: Non c'è dubbio, questo è chiaro.
12: Per il resto diciamo che è un Mancini da 0-0, poi il resto sulle, io gli ho fatto sempre la domanda dei troppi stranieri, io ho fatto un calcolo di percentuali rispetto alle 5 giornate della scorsa stagione, lo stavo vedendo adesso, si passa da una percentuale circa del 69,3 a un 73-75
2: peggio mi sento.
12: 5 giornate. Quindi è una percentuale che aumenta, è un campionato che è sempre più in mano agli stranieri e non agli italiani, e lui mi dice ma io devo andare a cercare giustamente lui non è che mi dice sì avete ragione e basta con tutti questi stranieri, ovviamente non lo può dire lui da CT. E allora che cosa fa? Ci sono italiani col doppio passaporto, io la prima cosa che faccio li individuo e poi li blocco subito prima che mi arrivino altre nazionali. Vedi ad esempio con Romano, con la Svizzera, con il CT Jakin che era andato a vedere Cagliari Inter per riportarselo in Svizzera. Cioè voglio dire, lui deve anticipare queste mosse, soprattutto con gli italiani che hanno il doppio passaporto.
2: Cosa che, se sbaglio, lui aveva fatto anche nella sua prima gestione, dove era comunque andato a vedere che cosa si poteva trovare.
12: Retegui noi l'abbiamo conosciuto grazie a lui.
2: Esatto. Cioè, e non facciamo tanto i fenomeni, perché voglio dire, ci sono realtà tipo la Francia che hanno la capacità di pescare su un bacino molto più grande anche in virtù proprio dei giocatori che possono tesserare come francesi, quindi non è che dobbiamo fare gli snob perché noi non vogliamo questo tipo di giocatori. Senti, è chiaro che nel mondo della Fiorentina fa molto piacere il ritorno di Fagioli, lui viene da un ottimo finale stagione, da anni molto belli, anni difficili, tutta un'alternanza di stati d'animo per questo giocatore. Ti chiedo il tuo parere su questo ultimo Fagioli e come lui può in qualche modo trovare una sua dimensione nazionale.
12: Ma io dico che già la chiamata di Roberto Mancini lo fa già rientrare nella sua dimensione, passami il termine, di campioncino.
2: Sì.
12: Io a volte, guarda, il passato è vero, purtroppo resta, ma io lo voglio anche dimenticare. Errori di gioventù, errori che non vanno commessi, ma purtroppo li ha commessi, ma comunque quello è passato, basta, stop, mettiamoci una pietraccia sopra. Io quello che ho visto in campionato e mi auguro di vederlo qua in nazionale è un nuovo Fagioli, un nuovo ragazzo che ha lasciato tutto alle spalle e che si è ricostruito pian piano, lo sappiamo tutti, non è stato facile, e adesso diamogli tutta l'energia positiva di cui ha bisogno questo ragazzo, che è fantastico.
2: Allora, prima di ringraziare e salutare Monica
1: Poi
2: Vanali,
1: una curiosità,
2: vai.
1: Sulle punte, perché ho visto una domanda su Ken più Esposito, che erano entrambi in panchina in questo weekend. Chi è ad oggi il titolare sulla carta?
12: Ma lo sapete, teoricamente sarebbe Pio, teoricamente sarebbe Ken, cioè entrambi, e per me lui punterà su questi due. Si tratta di iniziare a vedere già oggi pomeriggio il primo allenamento, anche, sai, io più che altro che il punte, è giusto che tu ti concentri sulla questione attaccanti, ma io sono incuriosita, parlo Monica, sui giovani, se c'è qualcuno che me lo schiera già dall'inizio.
2: È già pronto per questo, certo.
12: Io sto questo Zoma o Zoma, dovete dire se va l'accento oppure no, ma questo lo scopriremo, è l'ultimo dei problemi. Questo ha già fatto, è vero, è Serie B tedesca, eccetera, tutto quello che volete, però ha già fatto in 5 partite 5 gol. Io voglio vederlo, voglio subito conoscerlo meglio, certo, questo giocatore. Quindi sono molto incuriosita più che altro dai giovani, più su chi punterà nella prima partita. Cioè, diciamo che non cambierà tantissimo quelli che ha. Cioè, sono quelli, per me lui parte dal Pio, dalle Kane, dalle sicurezze, con forse un paio di giovani già dentro.
2: Ah, lui ce l'ha il coraggio, lui c'ha il coraggio, sì, la personalità. Dicevo, prima di salutarti, mi dai il tuo parere su questa bizzarra Fiorentina, devastante in partenza col disastro di Grosso, mamma, straordinaria ora, paratici, tutte le scelte di un'estate piena di scosse, con i tuoi occhi.
12: Devo essere onesta. Io sono arrabbiata, lo dicevo prima anche con altri colleghi, perché è stato cacciato Grosso dopo 3 giornate. Io non accetto una cosa di questo genere, non lo accetto, ma non per Grosso di per sé, perché un allenatore dopo 3 giornate, dopo che in pompa magna, oh, grande mercato, grande squadra, e mi cacci l'allenatore dopo 3 giornate. Primo, dagli tempo. Secondo, domanda. Secondo una domanda, ma gli avete preso giocatori che a lui non andavano bene con il suo gioco, allora perché mi hai preso Grosso, perché non mi hai tenuto Vanoli? Sono tante, troppe le domande che mi sono fatta e che mi hanno fatto infuriare, perché un allenatore non lo cacci dopo 3 giornate, perché non è colpa solo dell'allenatore, ma mi avviso anche colpa della società.
2: Perfetto.
12: Scusa, se investi sono
2: molto chiaro.
12: Poi mi arrabbio anche con i tifosi, perché dopo 3 giornate quei cori che ho sentito lì in campo non mi sono piaciuti, così non si fa.
2: Grazie a Monica Vanoli, grazie, Cori, davvero,
1: grazie. Ciao, Monica, grazie.
2: Allora, grazie, dritta, sto diretta
1: alle idee molto chiare.
2: Non so se abbiamo recuperato Simone.
1: Ha ragione a parlare dei giovani, sì, che noi, sai, io sono curioso, sai, ieri poi ho guardato, sto guardando il Como come
2: te
1: mai.
2: Te lo guardi tanto.
1: Come mai nella
2: gliela
1: storia.
2: Gliela al Como un
1: sì,
2: po'.
1: Ieri poi siamo tornati, mette a scrivere, cominciava il secondo tempo di Frosinone-Como e un paio d'occasioni se l'è create. Per me tira su il portiere, però va anche detto, visto che qualcuno celebrava il Frosinone, che ieri questo Palmisani,
2: mamma mia, ha preso tutto.
1: Io non so quante altre partite riuscirà, perché cioè è stata veramente una roba clamorosa.
2: Non so se abbiamo ancora con noi Simone.
11: Sì, ragazzi.
1: No, allora, interessante il discorso dei giovani, perché c'è tanta Fiorentina, o almeno ex Fiorentina,
2: Quadio è Fiorentina, ragazzi.
1: Sì, ora
2: lui è nostro,
1: io intendevo
2: ecco,
1: ex.
2: Ecco, che ci puoi dire di questi ragazzi, Simone?
11: Che sono al pari di Monica, sono curioso di vedere questo primo allenamento adesso alle 17, allenamento aperto alla stampa, e vediamo subito come anche quanta importanza darà Mancini, no, a tutti questi ragazzi, vediamo, perché io credo che comunque sì, ci sono più stranieri in Serie A, però tanti di questi ragazzi stanno iniziando a giocare, penso a Quadio per esempio, sta mettendo minuti, e quindi sono curioso un po' di vedere quanto anche l'apporto che riusciranno a dare, no, a questa nazionale nuova, che di fatto è proprio è come se fosse una nazionale che veramente riparte da zero, al di là del mondiale, al di là del commissario tecnico, ma sono tantissimi volti nuovi, i volti che non siamo abituati a vedere in azzurro, poi complice anche qualche assenza, quella di Di Marco l'ultima, quella di Cristante, ecco, magari avranno il proprio spazio, ecco, e già da questo primo allenamento Mancini ha detto sono curioso di conoscerli, lo siamo anche noi, ecco qua, che lo seguiremo in diretta, lo seguiremo live oggi, previsto allenamento aperto alla stampa tutta la seduta, quindi riusciremo a vedere qualcosa di interessante.
2: Prima di salutarti, insomma, a me ha destato, ti devo dire, grandissima curiosità e anche un po' di sorpresa la convocazione di Mandragora, non perché
1: l'ha fatta apposta Mancini,
2: dici? No, perché per carità, lui è entrato benissimo nel nuovo progetto del Torino eccetera, però onestamente Mandragora non lo leggo come un giocatore futuribile, te cosa, secondo te che tipo di percorso può avere Mandragora in nazionale?
11: Ti dico intanto il mio ragionamento su perché l'ho chiamato. Io credo che Mancini stia cercando gol. Secondo me nella sua idea a questa nazionale manca qualche gol, e questi gol li deve trovare dai centrocampisti principalmente, oltre che ovviamente dai centravanti. E in questo senso, ragazzi, Mandragora è uno dei centrocampisti che negli ultimi anni ha segnato di più in Serie A, quindi in quest'ottica secondo me ci può stare, ecco, la chiamata di Mandragora. Poi questa chiamata non significa che Mandragora farà parte del blocco azzurro dei prossimi 4 anni, però intanto Mancini lo vuol valutare, vuol capire se può essere utile alla sua idea.
2: Tra l'altro ricordiamo che è stata una maxi convocazione questa,
1: sono tanti,
2: quindi è evidente 34, che poi questa maxi convocazione avrà poi un'ulteriore tra virgolette selezione. Però io penso, vedi, di quelli che dicono Mandragora più mandiamolo via, regaliamolo, il più scarso di tutti.
1: Oggi è stato sostituito da Andur nelle simpatie, mi sembra. Di
2: ora tocca Andur.
1: Comunque, secondo me Fagioli gioca, Simo. Poi non so dove, ma da qualche parte lo infila Fagioli.
2: Fagioli, dici?
11: Secondo me è possibile, anche perché mi sembra in un ottimo momento di forma. Quindi
2: in che posizione, però? Perché lì bisogna anche capire, no? Se
1: c'è già un'idea almeno di modulo.
2: Ma non credo.
11: Allora, no, o almeno pubblicamente Mancini ha detto che non ne ha idea ancora. Ha detto: possiamo giocare con le due punte, possiamo giocare col 4-3-3, possiamo giocare con la difesa a 3. Sostanzialmente ha lasciato veramente tutto aperto, ha detto: io intanto devo iniziare ad allenarli, poi ho 4 giorni di tempo prima della prossima partita, in questi 4 giorni di tempo mi schiarirò le idee e capirò anche la condizione, ha detto, perché in questo momento è importante la condizione, perché qualcuno ha giocato poco, qualcuno ha giocato di più, a settembre è importante avere minuti nelle gambe, quindi io credo che molto dipenderà anche da chi avrà minuti nelle gambe. In questo senso Fagioli minuti nelle gambe li ha, quindi mi viene da credere che possa ritagliarsi comunque uno spazio nelle prossime partite.
2: Quindi ricordiamo, la prima partita sarà venerdì, se non 20:45,
1: si gioca a Roma, Italia-Belgio, poi si torna in campo domenica, lunedì 28 settembre a Bursa, Turchia-Italia, poi il 2 ottobre Francia-Italia a Saint-Denis e si chiude il 5 di ottobre a Bologna con l'altra sfida di ritorno Italia-Turchia, quindi
2: ragazzi,
1: affrontiamo due volte la Turchia, una volta la Francia,
2: quindi
1: una
2: Montellino
1: volta
2: Montellino che ha resistito, che ha resistito alla bufera. Grazie
1: ciao Simone,
2: grazie a voi sempre, buon lavoro.
1: Poi ci saranno anche 12 e 16 novembre la gara di ritorno con la Francia, si giocherà a Milano a San Siro e poi il match in esterna con il Belgio, perché parliamo ovviamente di Nations League.
2: E ragazzi, noi non possiamo retrocedere, ve lo dico, perché sennò sarebbe un ulteriore passo falso, anche doloroso. Certo, non è un girone semplicissimo, non è un recuperamento semplicissimo, però insomma Mancini non è il nuovo, però sicuramente ha personalità, coraggio, e questo non gli si può negare. Sono curioso anch'io di vedere che cosa succederà. Sono anche contrarissimo, te lo dico, a 3 settimane senza campionato.
1: Non ti piace questa idea?
2: Trovo già fatico a accettare
1: un diverso calendario.
2: 3 è una roba che smoscia tutto.
1: Ma l'Inter, ho letto male o sta ferma addirittura una settimana? Si infila, mi sembra di aver capito.
2: Sai, loro
1: un blocco iniziale,
2: poi
1: loro in vacanza,
2: le coppe, devono giocare. Ma insomma, io trovo che insomma, se si cerca di rilanciare il calcio per i tifosi, va bene, forse sbaglio, forse sono vecchio, va bene, comunque saranno grandi partite, c'è l'Italia. Siamo arrivati alla fine,
1: siamo in chiusura. Segnalo quelli che sono i funerali di Sandro Mazzola, che stanno andando
2: guardando
1: in scena a Milano, con tantissimi rappresentanti della tifoseria nerazzurra, anche tanti uomini del mondo del calcio. Ho visto tante dichiarazioni di saluto e commozione a un grande come Sandro Mazzola. Noi ci fermiamo qui, lasciamo raccomando, linea, musica, informazione e Fiorentina dalle 18 con le bombe per chi segue gli amici di Lady Radio. Noi torneremo domani dalle 14 con Palla al Centro, ma qui a Radio Firenze Viola andiamo avanti. Abbiamo i due Niccolò Santi Ceccarini, abbiamo Galassi con Mister Fattori a partire dalle 17 e poi andiamo avanti fino alla serata per analizzare questo risultato che un po' divide tra entusiasti e realisti, non tra ottimisti e pessimisti.
2: I termini sono diversi. Ecco, io credo che ora questa sosta darà a Vanoli la possibilità di chiudere un cerchio, ma lui c'è vicinissimo. Mi manca la definizione del terzino sinistro, che può essere però cambiato di partita a partita.
1: E poi lì in mezzo.
2: E poi lì in mezzo Ulay. Va bene.
1: E a ta. Ovviamente vi segnalo, come ogni lunedì, anche un Dimitri Conti scatenato alle 19 per motivi legati al ritorno di un allenatore a Bologna, ma ce n'è un altro che si farà detonare su quello che sta facendo invece l'integralista degli allenatori in Turchia, anche se ieri ha perso, ma questo non ridimensiona la partita in Europa League di giovedì. Quindi restate con noi, buon proseguimento, ci sentiamo più tardi.
2: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Sei Viola Dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Storie e personaggi dal mondo viola.
6: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Un pareggio, ma soprattutto una prestazione convincente, quella della Fiorentina di ieri contro il Napoli. Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola. Servivano risposte positive dal match di ieri. In effetti sono arrivati. Una Fiorentina totalmente diversa rispetto alla gestione grossa. Una Fiorentina che gioca, prova a vincere, ribatte colpo su colpo, non si abbatte se va sotto. E anche i colpi di mercato estivi iniziano pian piano a carburare e a dare segnali molto interessanti. 348 75 13 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, come sempre linee aperte, linee libere. 055 77 11 171, il numero per intervenire in diretta. Saluto Tommaso Borghini.
9: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
8: Dopo il pareggio di ieri, che cosa hai pescato tra le tue citazioni classiche?
9: Allora, questa è, insomma, devo concentrarmi, perché per me è una gran una canzone, si tratta di una canzone, un brano bellissimo. Trattasi di La Cura di Franco Battiato, 1997. Ci sono dei versi molto belli in questa canzone, ne posso leggere uno se avete la pazienza di ascoltarlo. Spero di non impappinarmi, perché è molto bello. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura attirerai, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
8: Si potrebbe anche ascoltare,
9: sarebbe questo bellissimo, brano sarebbe bellissimo, è da pelle d'oca secondo me.
8: E, la quindi allora, il compito adesso va a Marco Tonelli.
9: Però non so, la musica eccetera eccetera. Però detto questo, perché sarebbe bello ogni tanto fare qualche anche colonna sonora, ma non so se è possibile farlo. Al di là di questo, la scritta bellissima Franco Battiato la potrebbe aver scritta con parole sicuramente diverse, perché raggiungere le vette insomma di una poesia del genere è molto difficile. Però anche Paolo Vanoli questa canzone, sì, perché sì. Perché lui davvero questa Fiorentina la sente come un qualche cosa di vicino al, così vicino al cuore, che protegge, che cerca di, e li sta facendo superare anche le paure, li sta piano piano, non è che ha la bacchetta magica, ma sta comunque con il suo lavoro costruendo una vera squadra, e ieri anche l'abbiamo visto, ricostruendo un carattere che sembrava completamente assente, e che si diceva: ma figurati se questi ragazzetti non c'è un leader, non c'è verso, non c'hanno. Avevamo dei dubbi veri sulla costruzione di questa squadra, no? E piano piano Vanoli questi dubbi li sta fugando, perché la Fiorentina nella sua prima versione ha recuperato una partita a Venezia che poteva anche andare probabilmente diversamente, perché subisci gol dopo aver giocato solo te e poi dopo hai il carattere di riprenderla. Ieri altrettanto, perché aveva fatto un, secondo me, io ho letto brutto primo tempo, io non lo condivido, la metà del primo tempo era stata fatta bene, certo. Poi si incassa la prima azione pericolosa, il gol al primo tiro vero, parte la traversa subito dopo il gol e lì sparisci un po', ma piano piano è rivenuta fuori e c'è stata la mano anche dell'allenatore che ha fatto dei correttivi e il carattere si è visto. Quindi anche quel deficit che noi avevamo imputato ai giocatori, secondo me si sta superando. Ci sono dei giocatori di personalità in questa squadra? Secondo me sì.
8: Sì, sì, ma poi come dicevo in precedenza,
9: Gimenez è uno di personalità, per esempio, non perché ha segnato e basta.
8: Sta salendo il rendimento di quei giocatori che sono arrivati in estate, che in qualche caso ci facevano anche fare delle riflessioni negative, oltremodo negative, ad esempio Dragusin, ci chiedevamo, sì, ma è questo o è il giocatore che avevamo lasciato quando aveva giocato in Italia? È questo quello che è arrivato dal Tottenham oppure è un altro parente,
9: esatto,
8: un altro giocatore?
9: E Dragusin può essere un leader? Io dico sì, sì, perché per come si muove, si è mosso con il Napoli, già avevamo visto comunque la sua impronta con il Pisa, perché comunque il gol da cui, che sblocca la partita parte da una sua iniziativa,
8: certo,
9: certo. E si prende la responsabilità di calciare in porta, calcia bene, non era un tiro imparabile, però causa poi il gol di Pellegrino. Ieri è stato dominante,
8: sì,
9: contro un avversario che l'anno scorso ci fece a fettine.
8: C'è stato un
9: Firenze,
8: intervento di Dragusin nel primo tempo in area di rigore in scivolata che credo che valga quello, insomma, sì, il prezzo del biglietto, nel senso che comunque ha rischiato tantissimo, però ha saputo prendere il tempo nella maniera corretta ed è stato un salvataggio eccezionale, a testimonianza proprio della partita spaziale, credo l'abbia definita Vanoli.
9: Ed è giusto, un tackle old style lo definiamo,
8: sì,
9: no? Perché
8: sì,
9: oggi è sempre più difficile vedere questo tipo di tackle, perché generalmente insomma bisogna stare attentissimi, se sfiori le gambe ti danno fallo. Lui è andato pieno sul pallone, ma non è stato il primo, ha sradicato il pallone più volte dai piedi del malcapitato attaccante del Napoli e ha usato al meglio la sua predominanza fisica,
8: sì,
9: ed è stato anche abbastanza veloce nei recuperi, cosa che invece nelle primissime giornate non si era, anzi avevamo visto l'opposto. Quindi vuol dire che giocare li fa bene, ma vuol dire anche che credo l'allenatore del suo ce l'abbia messo nel fargli ritrovare la fiducia, perché la testa fa tantissimo, lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte.
8: Sentiamo come la pensa anche Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio.
10: Buongiorno a tutti, finalmente un buon lunedì per la Fiorentina.
8: Non c'è dubbio, sono una Fiorentina totalmente diversa, ritrovata.
10: Anche se non abbiamo visto la partita, ma credo che tutti abbiamo tratto delle considerazioni altamente positive alla prestazione di ieri, perché la squadra ha giocato, non si è sottratta a giocare a viso aperto contro un avversario quotato, non ha avuto paura, non ha avuto problemi di soggezione nei confronti del Napoli, ha accettato la gara, ha fatto una bellissima gara e è cresciuta l'autostima da parte di tutti, e anche le prestazioni singole di molti giocatori sono migliorate, primo fra tutti Dragusin.
8: Infatti guarda, ne stavamo parlando di Dragusin qui e stavamo sottolineando la grande prestazione da parte dell'ex giocatore del Tottenham e piano piano sta diventando quel leader che pensavamo potesse essere, no? Quando è arrivato in estate facevamo delle riflessioni di questo genere e poi le prime partite ci avevano fatto nascere parecchi dubbi.
10: Era stato convincente, io avevo storto un po' la bocca perché sinceramente era parso in ritardo di condizione, mentre ieri ha fatto veramente una partita veramente importante da grande leader, da grande difensore, facendo valere la sua stazza, i suoi idi, il suo peso, la sua aggressività. Quindi il portiere si è confermato, il grande portiere che ha dimostrato di essere in questi anni, senza sì, senza ma. A Firenze non va bene a nessuno, abbiamo avuto anche il coraggio di criticare De Gea, che in questi anni, salvo qualche eccezione, è stato un portiere formidabile, e non so se cambiassimo se lo potremmo trovare di tale livello. È ritornato finalmente in queste due partite con continuità Fagioli, che qualche volta mi aveva lasciato perplesso, mentre ora è talmente convinto di se stesso, e finalmente ieri gli ho visto calciare due volte in porta,
8: sì, sì,
10: fuori dall'area di rigore, anche se ancora non calcia di collo pieno ma di mezzo interno, ha però la boccia di scumante quando calcerà di collo pieno. E per il resto l'unico sotto, diciamo un po' sottotono, era Vieri, però secondo me non è anche colpa sua, perché con quella stazza, con quella mole, un po' lento e macchinoso come, metterlo sull'esterno sinistro di fronte a Politano, che è una piuma, secondo me è stata forse la scelta meno indovinata dell'allenatore.
8: Ecco, poi tra l'altro a questo proposito volevo sentire il tuo parere da ex difensore. C'è chi ha sottolineato che Vieri tendeva a stringere un po' troppo al centro, lasciando troppo spazio a Politano, evidentemente insomma da centrale risentiva di questo aspetto, ecco.
10: È vero, ma è proprio la struttura fisica che è la struttura centrale, perché è molto sostanzioso, molto robusto, quindi abbastanza lento, macchinoso, andare a giocare a 5 metri dal pallo laterale contro un giocatore che fa dell'agilità la sua dote migliore, sinceramente mi aveva lasciato perplesso all'inizio. Semmai doveva essere fatta un'inversione di ruolo con Ranieri, mettere Ranieri più esterno e mettere Vieri al centro al posto di Ranieri. E l'allenatore accortosi di questo veniale, diciamo, errore, ha cambiato il giocatore, ha messo Valdepeñas, che ha fatto una buona prestazione, è andato vicino al gol con un tiro sul quale il portiere del Napoli ha fatto una grande parata, e per cui insomma mi sembra che sia stata una partita che lascia ben sperare per la Fiorentina, perché ha dimostrato che esiste un progetto di gioco, che esiste dei calciatori sui quali inizialmente era lecito farsi qualche domanda, e quindi io penso che il futuro della Fiorentina sia più roseo di quello che immaginavamo 15 giorni fa.
8: Ecco, ma almeno per ora secondo te è stata trovata anche la coppia centrale difensiva Dragusin-Ranieri, in attesa di Vieri, in attesa della completa maturazione, del completo adattamento del brasiliano al nostro campionato?
10: Qualcuno dirà che bestemmio, però io Ranieri non lo leverei né oggi né domani né mai. Dirò un'altra bestialità, perché in questi 8 anni di gestione con Misto, dopo Milenkovic, che è stato di gran lunga il miglior difensore secondo me di questi 8 anni, per continuità di rendimento e per affidabilità, Ranieri gli è subito sotto, perché può fare il terzino, può fare il centrale, è applicato, volenteroso, basta che si liberi qualche atteggiamento antipatico, queste proteste, queste alzare le mani. Siccome io giocatore mi giudico molto sulla continuità di rendimento, Ranieri è uno di quelli che mi piace, perché dà una continuità di rendimento importante.
8: Tommaso Borghini.
9: Sì, diciamo che Fabrizio ha fatto una carrellata di tutti dei giocatori, no? Che e ha anche menzionato però l'allenatore. Ecco, vorrei tornare sull'allenatore, perché hai detto, Fabrizio, pensiamo che questa squadra abbia un valore diverso rispetto a quello che pensavamo solo 15 giorni fa. Per l'appunto, circa 15 giorni fa, ora non so se ho fatto bene i conti, ritornava sulla panchina Paolo Vanoli sostituendo il vecchio allenatore. Ora non voglio gettare la croce addosso sul vecchio, voglio parlare del nuovo con te, e penso che insomma Vanoli di meriti ne abbia tanti, al di là degli errori che ha commesso anche lui e le ha corretto poi nel secondo tempo, quello di cui parlavi te, di Valdepeñas e di Vieri per esempio, c'è stato un errore di lettura della partita però corretta. Però ecco, sembra proprio tutta un'altra cosa, un'altra squadra, di vedere altri giocatori rispetto a quelli che avevamo visto nelle prime tre di campionato, e credo che un po' di merito, tanto merito sia suo.
10: Sì, indubbiamente ha riportato entusiasmo, devo dire, anche, non vorrei sbagliare, che da quando c'è Vanoli è arrivato anche qualche giocatore in più, o sbaglio?
9: Questo è vero, gli esterni, diciamo.
10: Ninje, per esempio, Ninje in queste partite ha fatto vedere che è un ragazzo che vale, Vanoli non ce l'aveva, quindi il suo 4-3-3 al quale ha sempre aspirato poteva essere leggermente imbastardito, ecco, perché mentre con Ninje, insomma, anche se ieri non ha proprio brillato come le altre volte, questo è un ragazzo secondo me che ha delle qualità molto importanti, perché accelera, strappa, apre le difese e poi soprattutto non va all'interno, fa la maggior parte degli esterni cosiddetti a piede invertito, che bestialità di nome, ma punta direttamente alla porta, arriva sul fondo e la mette dentro, tanto è vero che la palla a Valdepeñas in contropiede gliela ha data lui, quindi sì. Sono d'accordo che sui meriti dell'allenatore, che ha rivitalizzato la squadra, gli ha dato coraggio, gli ha dato un assetto che ormai sembra credibile, però ha avuto anche il vantaggio di avere qualche giocatore, soprattutto qualche esterno in più, che Grosso fino a quel momento non aveva avuto.
8: Ecco, a proposito di Vanoli, c'è anche tra gli altri il messaggio di Romolo, che dice: ieri è stata una buona Fiorentina, però il Napoli è andato più vicino alla vittoria, vorrei vedere, dice, una squadra più propositiva, e comunque Vanoli ha sbagliato i cambi. Diciamo che più che sbagliato i cambi, c'era chi si aspettava, e non erano pochi coloro che si aspettavano l'ingresso in campo di Ulahin nel secondo tempo, magari al posto di Attà. Ulahin al posto di Attà, si aspettavano tanti dei nostri amici da casa, tanti tifosi della Fiorentina si aspettavano di vedere in campo Ulahin.
10: Mi sembra che come ho detto, secondo me l'unico errore che ha fatto Vanoli, perdonabile fra l'altro, sì, è quello di inserire Vieri a fare il terzino sinistro. Secondo me questo ragazzo non può fare l'esterno, ma deve fare il centrale per la struttura. Ha corretto felicemente questa mossa, sì. E Valdepeñas, che era il suo sostituto, per poco non fa gol.
8: Sì, tra l'altro nel momento in cui ho incontrato Valdepeñas, non tutti probabilmente erano così convinti di questo cambio, perché insomma Valdepeñas dal punto di vista difensivo non è che avesse offerto fino a questo momento delle garanzie assolute. Invece devo dire che poi dal momento del suo ingresso in campo le cose sono cambiate, il Napoli da quella fascia non è più stato pericoloso. Anzi,
10: concordo pienamente. Questo ragazzo ha una bella corsa, una buona personalità. Quando attacca non ha paura, si lancia negli spazi, ovviamente come tutti i terzini del calcio moderno, come la stragrande maggioranza del calcio moderno, è più bravo ad attaccare che a difendere. Inoltre viene da una scuola, quella del Real Madrid, in cui la voce difesa è sempre al secondo posto rispetto alla voce attacco. Per cui se sta in Italia, forse se deve ritornare al Real Madrid imparerà qualcosa anche per la sede, per la posizione di difesa. Ma è un ragazzo che a me piace, che è giovane e sul quale c'è da lavorare, e secondo me potrebbe essere lui in pianta stabile il terzino della sinistra della Fiorentina anche per i prossimi impegni.
8: Ecco, invece se ci dovessero essere delle scelte diverse da parte di Vanoli, c'è la domanda da parte di Stefano Taxi che ti chiede: se Vanoli volesse invece continuare a tenere il terzino sinistro bloccato, sarebbe meglio metterci Ranieri, e a quel punto accanto a Dragusin metteresti Vieri oppure Pongracic?
10: Allora, se Vanoli vuole fino a toccato, allora Ranieri senz'altro, perché fra tutti i nostri difensori, fra virgolette, veri, è quello che ha un briciolino più di utilità. Nella Salernitana ha fatto un campionato intero da esterno. E mentre per il fra Dragovic, Pongracic e Vieri, dovendo neutralizzare due, se Dragovic gioca come ha giocato ieri, un'alternanza a seconda del momento e della forma fra Vieri e Pongracic.
8: Tommaso Borghini,
9: sì, no, a questo punto,
8: considerazione con Fabrizio Penni.
9: A questo punto completerei il discorso difensivo con Fabrizio, visto che abbiamo parlato della parte sinistra, parliamo anche della parte destra, in particolare di Jimenez, che insomma, vabbè, il gol è stato un po' fortunoso, il tiro non so dove sarebbe finito, dalla parte opposta di sicuro, insomma, era mirato dall'altra parte, però questo ragazzo, che anche lui nelle prime giornate si era visto abbastanza poco, poi insomma c'erano stati anche, cioè, quell'episodio di quella manata che aveva dato, no, nel corso della partita col Frosinone, sembrava fuori fase, e invece piano piano anche lì gli è stata data fiducia. Ieri mi sembra abbia offerto una prestazione di ottimo livello, sia sul piano della spinta ma anche su quello difensivo. È uno che c'ha i cosiddetti attributi, non so se
10: ha un'accelerazione, la dose migliore di questo ragazzo, per quel che posso pensare io, è un'accelerazione anche sui tratto lungo, perché quando parte davvero, non è che si ferma e poi gioca la palla a mezzo, lui parte e cerca di fare strada, ha uno strappo molto importante, è più portato ad attaccare che a difendere, però quindi se lascia un po' scoperto ci penseranno i centrali, però è uno che sulla fascia dà una spinta importante. Anche lui è, devo dire, in fase difensiva, lo aspetteremo nelle prossime prestazioni, però sulla scorta di quello che ha fatto vedere ieri la prestazione è positiva, ecco. Per il resto, insomma, l'unica cosa, ecco, che potrei dire, Mastantuono probabilmente gliel'avranno detto, che bisogna che faccia un piccolo sacrificio anche in fase di copertura, perché almeno vedendo dalla televisione che non c'era l'immagine totale di campo sul gol che abbiamo preso, si è dimenticato totalmente del centrocampo del Napoli che si inseriva e abbiamo preso il gol. Bisogna avere quattro occhi, non solo e essere ingolositi non solo quando abbiamo la palla noi, ma dare un'occhiatina d'intorno anche quando hanno la palla agli altri, perché lì poteva opporre opposizione.
8: Sì, e poi se vogliamo aggiungere anche un altro particolare su Mastantuono, nessuno naturalmente vuol criticare, perché questo è un giocatore che ha una qualità altissima, è un talento assoluto e anche ieri l'ha dimostrato. Nel primo tempo poteva mandare in gol, aveva di fatto, insomma, mandato in gol uno dei suoi compagni, se non ricordo male è stato lui a innescare l'azione per la traversa,
9: sulla traversa. La palla filtrante
10: in verticale
8: strepitosa. Però ecco, nel finale, nei minuti di recupero, si è un po' intestardito nel voler tenere il pallone alla piedi, poteva essere
10: una caratteristica negativa che deve
8: appunto.
10: Se sono d'accordo con te, deve assolutamente limare, sicuramente glielo diranno. Se vi ricordate, nella prima partita con il Frosinone in casa ha esagerato in questo suo atteggiamento, ha fatto 8 dribbling nella metà campo nostra perdendone 7. Allora, siccome è molto bravo, tutti vediamo che è molto bravo, i dribbling li faccia ai limiti dell'area avversaria quando c'è la possibilità di tirare o di servire un compagno, lì può diventare veramente decisivo. Non ostinarsi tutte le volte a partire in dribbling, anche quando sarebbe più facile gestire la palla passandola a un compagno. Sono peccati di giovinezza che sicuramente gli verranno corretti dallo staff che

0: dentro l'area piccola tirava delle bombe che spazzavano il portiere.
1: Ecco.
0: Io voglio vedere Vanoli, perché quando raggiunge veramente la completa maturità
1: Fagioli, ecco, era la domanda, era proprio sul
0: cacciare di collo quando arriva all'area di rigore avversaria, perché lui ha le potenzialità per fare qualche cosa se azzarda in questa cosa.
1: Però ora torna, dicevo, appunto in nazionale dopo 2 anni, ne ha passate un po' di tutte questo ragazzo. È vero che è rinato più volte, perché anche l'anno scorso dicevamo è rinato, poi ha riavuto un attimo di flessione.
2: Vero.
1: E forse Vanoli sa quello, col ritorno di Vanoli è tornato, no? Anche quest'anno aveva avuto le prime giornate, non sembrava.
0: Le prime giornate, per 10 mesi è stato,
1: ecco,
0: è stato a rimorchio, diciamoci la verità.
1: E quindi adesso però potrebbe essere, si dice su di lui, si è detto diverse volte, ma se potrebbe essere il momento della svolta.
0: Esatto. Ora o mai più.
2: Sì.
0: Basta questo rendimento altalenante che ha fatto in questi anni. Ormai ha una società che lo stima, un pubblico che gli vuole bene, una squadra che dimostra di avere delle potenzialità. E quindi se vuole diventare un centrocampista di quelli veri, l'unica cosa è dare continuità alle proprie prestazioni, perché per fare i grandi calciatori, sarò ripetitivo, ma ci vogliono continuità di rendimenti, una partita sì e una partita no, non la fanno i grandi calciatori.
2: Fabrizio, grazie mille come sempre, a presto.
0: Un saluto a tutti.
2: Grazie a Fabrizio Berni. Volevo rimanere sul centrocampo perché ho fatto la domanda sulla I a Fabrizio, però poi non mi ha risposto, ha deviato un po' il discorso sulla difesa, perché secondo lui, insomma, l'unico errore di Vanoli, se c'è stato un errore da parte tecnica della Fiorentina, è stato quello di inserire dal primo minuto Vieri e non Ranieri su quella fascia. Poi comunque ha saputo correggersi e ha saputo fare una scelta coraggiosa, tutto sommato Vanoli, vincente anche. Ecco, Ulai in tanti l'avrebbero voluto vedere, non tanto dal primo minuto, però ecco,
1: almeno a partita iniziata. Sì. Io penso che lui ha risposto lo stesso Vanoli, quindi
2: sì, certo,
1: insomma, bisogna dare
2: assolutamente,
1: ovviamente,
2: sì,
1: la priorità alle sue e credere a quello che ci ha detto, però penso gli sia frullata in testa l'idea di metterlo in campo anche ieri, però poi ci sono state una serie di circostanze che l'hanno frenato, in particolare le condizioni dei due centrali, che erano molto di difesa, intendo, molto precarie, perché ieri poi la partita è finita con tanti giocatori con i crampi.
2: Sì.
1: Quindi lui, secondo me, ha avuto timore di sostituire magari un giocatore di centrocampo in più e togliendosi un campo. La leggo così, io penso che altrimenti l'avrebbe fatto giocare.
2: Sì, però ecco, però, da quello che è emerso attraverso le sue parole si è capito che è una questione di equilibrio,
1: certo,
2: soprattutto.
1: Infatti la parte fondamentale del discorso è proprio questa, cioè lui adesso in questo momento vede la Fiorentina non equilibrata con la presenza contemporanea di Fagioli e Ulai. Penso che sarà uno, diciamo, dei che ce lo porteremo dietro a lungo.
2: Sì.
1: E credo che lui lo farà, lo metterà in campo prima o poi questa coppia.
2: Però
1: vedendo quello che ha fatto l'anno scorso, che prima di fare dei cambiamenti deve essere veramente sicuro che si possano reggere dal punto di vista dell'equilibrio, e quindi temo che non basteranno nemmeno queste 3 settimane di sosta per vedere una Fiorentina con Fagioli e Ulai contemporaneamente.
2: Però se ne parlava stamattina anche con Pietro Lazzarini in redazione.
1: Sì.
2: In pratica, ecco, con l'arrivo di Vanoli ci si aspettava che Ulai e Fagioli potessero essere lanciati, invece ecco, come anche Grosso, che non vogliamo stare qui a ripercorrere la breve fugace esperienza negativa di Grosso alla Fiorentina, però come anche per Grosso, Ulai rappresenta un giocatore ancora da scoprire, da inquadrare e probabilmente da far maturare.
1: Io voglio dire, a proposito di questo, però, una cosa che forse non tutti ricordano, mi sembra di ricordarla, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare così, che Grosso contro il Torino
2: si è fatto giocare insieme Ulai e
1: Fagioli e Attà.
2: Si è fatto male
1: Ulai dopo 20-25 minuti,
2: sì,
1: e quindi ha dovuto inserire in Dur.
2: Sì, però,
1: quindi
2: però,
1: Grosso,
2: insomma, però,
1: ci aveva provato.
2: Però insomma, quando lo interrogavi sul tema, era sempre molto guardingo,
1: probabilmente perché si sentiva che fosse alle perse, diciamo, non aveva, come dire, tento anche questa carta perché non trovo altre soluzioni. E Vanoli, hai detto bene, io

0: Uno si aspetta, ecco Vanoli, metto dentro subito Ulai e Fagioli, no, arrivo io, cambio le cose. In realtà, poi chiaramente so perfettamente ci sono delle critiche nei confronti di questo giocatore, però in questo momento non toglie Endur mai. E quindi bisogna capire questo, sì, sì. Perché lui secondo me ragiona sul fatto, un aspetto anche fisico, no? Della famosa, no? Fisicità, perché Ulai e Fagioli sono, secondo me, possono giocare insieme, non ti danno però la statura, diciamo. C'è un problema anche il gioco aereo, può essere ieri forse non casualmente Endur non è che sfrutti tanto la sua statura, secondo me la potrebbe sfruttare molto meglio, così come potrebbe sfruttare meglio il suo fisico. Il primo tempo è stato negativo, sì. Poi si è riscattato nel secondo tempo, hai visto quel pallone di testa poi dato a Jimenez, ha fruttato il gol. Io penso in ragioni su un discorso, se devo fare una coppia ne voglio uno bravo tecnicamente e che tiene il pallone magistralmente, e l'altro invece più che fa il lavoro sporco. Questo è il concetto. Secondo me Ulai lo potrebbe fare il lavoro sporco. Ciò che gli manca è un po' di, forse è un pochino di livello di statura, certo. proprio fisicamente parlando. Quindi se devono essere due così, diciamo, simili, per Vanoli in questo momento la Fiorentina non li regge, non può reggerli. E quindi mi chiedo, qual è l'ago della bilancia in questo caso? Chi è Attà, probabilmente?
1: Guarda, a proposito di Attà, che francamente perché, mi sta deludendo, francamente
0: perché
1: mi sta
0: non potrebbe deludendo. Essere tolto Attà.
1: C'è anche la domanda tra le altre di Stefano Taxi che diceva: non si parla di Attà, che ruolo ha? Questo ragazzo rischia di diventare un problema. C'è anche da dire che probabilmente ieri ha giocato non al meglio delle condizioni, perché rientrava
0: dei problemi,
1: un problema
0: dei
1: fisico.
0: Problemi.
1: Però ecco, Attà nel precampionato mi aveva entusiasmato. Sì. Il precampionato non conta nulla, ovviamente. Sì, il calcio d'agosto non conta niente, lo sappiamo. Però ecco, da quelle indicazioni che erano emerse nel precampionato mi aspettavo un giocatore anche più coraggioso, più pronto a cercare la giocata anche ad effetto. Ecco, invece adesso mi pare un giocatore che punta a fare il compitino, un giocatore che fa un passaggio molto semplice senza mai rischiare.
0: Perché secondo me non sta bene fisicamente. Ieri era una giornata terribile dal punto di vista, cioè era caldissimo, sì. Eravamo al 20 di settembre, ma era veramente caldissimo. Io ho visto grande difficoltà, dicevo prima, fisica, non solo della Fiorentina, anche il Napoli aveva diversi con la lingua di fuori, diciamo così. Lui non è pronto fisicamente, secondo me, in questo momento, e questo perché noi l'abbiamo visto all'inizio, te dici non conta niente, però le abbiamo visto fare delle partite,
1: certo,
0: delle giocate quelle giocate lì non le fai se non c'è. Poi nell'Udinese l'ha fatte, ora mi direte anche altri giocatori, non nominiamoli,
1: sì, poi,
0: in passato,
1: certo,
0: ci hanno deluso,
1: certo,
0: qui secondo me
1: a Firenze un'altra cosa,
0: qui però non credo gli pesi tanto la maglia. Io penso lui abbia un problema che non è con quel fisico che ha, perché poi è un giocatore alto, sì, cioè sì. Noi pensiamo all'Attà giustamente tecnico, ma è un giocatore atipico, perché nonostante la mole fisica ha molta tecnica. Deveri si vede benissimo, non ha la frequenza di passo che avrebbe normalmente, quindi indugia in questo momento. Quindi ti dico, se Attà io gli darei tempo, però se non dovesse recuperare al meglio, ora a 3 settimane credo, certo, che lo farà. Io ieri, se dovevo fare un cambio, ecco, certo, avrei tolto Attà e avrei messo Ulai.
1: Allo 0557711171 ci ha chiamato Giorgio. Ciao, benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno. Cerco di asciugare il concetto,
1: no,
2: perché
1: vai
2: sennò
1: pure, vai pure.
2: Mi delungo troppo e prendo come mia abitudine. Secondo me, parlo di Endur, no? Di Chris Endur.
1: Sì.
2: Io sono convinto che fino all'ultimo giorno che Endur rimarrà alla Fiorentina, e io mi auguro a lungo, Endur sarà sempre presente in campo. Io vedo, sapete perché? Io vedo in Endur esattamente la stessa identica parabola che ha avuto in questi anni alla Roma Cristante. È lo stesso tipo di giocatore. A Roma sono 7-8 anni che i tifosi ce l'hanno abbastanza sul Cristante, perché non ne vedono l'utilità, ma tutti gli allenatori che si sono succeduti, da Mourinho a Ranieri, a De Rossi, ai precedenti e adesso a buonissimo a Gasperini, non rinunciano a Cristante, perché così come in Dur hanno un passo lento, però hanno una, vedete che anche in Dur viene quasi sempre fuori nei secondi tempi, no? Se vedete,
1: sì,
2: è sempre nel secondo tempo che in Dur fa valere la sua presenza, e soprattutto nei secondi tempi dove c'è bisogno di un Dur, se voi lo vedete, tanto in fase difensiva che soprattutto in quella zona, in quella terra di nessuno, fra l'area di rigore e a metà campo, Udur c'è sempre, è un giocatore che dà fisicità e soprattutto equilibrio, anche se agli occhi tutti preferirebbero vedere altri. Fa la fine di Cristante, ragazzi, gioca sempre.
1: Va bene Giorgio, ne parliamo poi qui.
2: Ciao, grazie
1: per questo spunto che ci hai dato. Io credo che magari ci può anche stare questo paragone, però rispetto a Cristante lo vedo un po' meno combattivo Hondur, un po' meno come posso dirti, anche meno propenso proprio al fallo che a volte inevitabilmente va fatto.
0: Sì, probabilmente, sai, di cui parliamo anche, c'è una differenza di esperienza incredibile, cioè sì. Guardiamo Cristante da 21 anni, 22 anni,
1: sì, sì, no, vabbè,
0: era addirittura, faceva il trequartista se non mi ricordo male a quell'età, Cristante, quando giocava nell'Atalanta era considerato un giocatore più di tecnica, no? E ha cambiato modo di giocare nel tempo, ha fatto esperienza ed è diventato preziosissimo per gli allenatori anche per questo. Quindi non dimentichiamoci mai, quando parliamo anche di Hondur parliamo sempre di uno che ha compiuto 22 anni adesso e che è sempre infatti nell'under 21. Tu sai che per me è un giocatore, non un ottimo giocatore, ma è un buon giocatore di cui io non mi priverei. Magari ciò che ho dei dubbi è che sia titolarissimo nella Fiorentina, vorrei che ci fossero anche dei ricambi all'altezza e anche superiori, però la pensano così, come ha detto Giorgio, la pensano così tutti gli allenatori sono passati da Firenze. Anche lo stesso Palladino all'inizio lo metteva sempre in campo in una posizione strana, però sì, ibrida, però tutti poi l'hanno sempre messo in campo, quindi qualche cosa che probabilmente ci sfugge o comunque sfugge ai più ci deve essere, perché non credo che gli allenatori siano tutti dei tafazzi che si fanno giocare. Però il ragionamento secondo me in questo momento, più che andare a toccare l'equilibrio che Vanoli ritiene di aver trovato con Hondur, probabilmente ragionerei su Attà. Ripeto, perché a me piace moltissimo Attà, e quindi spero che in futuro sia non titolare, titolarissimo, e la Fiorentina ci ha speso tanti soldi e deve essere quindi un giocatore nel quale crediamo fermamente. Però se attraversa un momento del genere anche Attà può essere cambiato, perché ieri oggettivamente, a parte la traversa,
1: che tra l'altro è stata un po' particolare, è arrivata in modo particolare perché c'è stato quel contrasto,
0: cioè probabilmente l'Attà in piena forma, sì, quella palla lì l'avrebbe gestita meglio, addirittura meglio di come è stata. Poi il tiro è venuto lo stesso, però appunto come dici te, sì, sul rimpallo, e quindi è molto macchinoso in questo momento, e quindi sì, vediamo. Io a questo punto le 3 settimane daranno, perché a Attà non mi risulta sia convocato in nessuna nazionale,
1: Firenze, sì,
0: quindi
1: sì,
0: potrà lavorare.
1: Sono
0: tranquillamente
1: 8 i giocatori che andranno via per,
0: e per lui saranno molto preziose, sì. Se però alla ripresa a Attà dovesse manifestare ancora questi problemi, io ragionerei sul fatto di poter inserire appunto Ulai anche in quel ruolo, perché ora magari non nel trequartista, cioè giocando a 2, no, sì, ritornando a un centrocampo a 3, chiaramente, perché sennò giustamente mi scriveranno: ma che dici, metti Ulai a fare, cioè, ha fatto più il trequartista a Attà, no, ieri nella partita con Napoli.
1: Certo. Un po' di messaggi a 348 753 9333. C'è Guido che scrive che Hondur è un diesel monomarca, come parte arriva.
0: Bello,
1: sì, anche questa è una bella immagine, sì.
0: Però arriva cioè sono di quelli che, vero, quelle macchine che durano un'eternità, cioè, vero, cioè che fanno chilometri su chilometri, a quel passo lì, però sempre a quel passo lì.
1: Lorenzo invece ci scrive: mi ripeto spesso, ma secondo me il nostro tre quarti deve essere Ulai, pressare tanto per permettersi un centrocampo tecnico. Attà per ora deve fare panchina, un po' quello che stavamo dicendo,
0: sì,
1: in precedenza,
0: esatto.
1: Poi Andrea ci scrive: ieri poteva entrare Ulai al posto di Attà, non Pedro che è indietro. Poi parleremo anche di Pedro Gonçalves, che in effetti ha deluso ieri, quando è entrato ha avuto specialmente quel pallone che si è ritrovato al limite dell'area, una sorta di contropiede per la Fiorentina, lo ha gestito malissimo, non me l'aspettavo da un giocatore della sua esperienza, un giocatore che dovrebbe avere sempre le idee chiare, invece non ha saputo come gestire quel pallone.
0: Sì, sì, è verissimo, non solo quello, tra l'altro lui ha avuto anche un'altra chance di dare la palla, non mi ricordo a chi, forse a Beto, che era già entrato anche Beto, una palla facile, sì, che sì, anche sì, lì sì, il Napoli te l'aveva regalata,
1: sì, sì, sì, sì. e ha sbagliato,
0: e da uno
1: banalmente
0: lui
1: il passaggio,
0: ti aspetti il tocco morbido, giusto, vero. Invece è stato un tocco all'Andur, per dire, cioè, l'avesse fatto Andur si sarebbe detto accidente. Vedi, ti stupisci che lo faccia,
1: ma però ecco, ma al di là della condizione fisica che ancora non sarà al 100%, quello che mi stupisce è che non abbia saputo fare
0: gestire
1: la cosa giusta,
0: pallone.
1: Ecco, non abbia saputo avere l'idea giusta, lui che comunque insomma ha una esperienza tale che dovrebbe sempre sapere come
0: lui vive
1: gestire
0: di questo, vive
1: però
0: dell'intuizione.
1: Andiamo a salutare un nostro amico che ci ha chiamato allo 0557711171, Pierluigi, ciao.
3: Ciao, buongiorno. Ciao a tutte e due, complimenti per la pacatezza, e anche però si sente, siete tifosi ma siete anche molto professionali, quindi grazie perché ci hai aiutato a ragionare. Quindi nell'ambito di questo discorso volevo inserire, che poi influisce anche sulle prestazioni dei giocatori, del discorso della cosa dell'orario della partita di ieri.
1: Sì.
3: Ora sono convinto che sia una follia giocare le 12:30 di una giornata di fine estate, soprattutto a Firenze, e anche però magari alle 21 di una giornata magari di inverno, tipo fine dicembre, inizio gennaio. Però questo bisogna anche mettersi nell'onda di come vanno le cose nel calcio, e che sostanzialmente i giocatori, chiedendo ingaggi sempre più elevati, costringono chiaramente le società e poi anche chi paga i diritti televisivi a fare lo spezzatino, e di conseguenza poi soprattutto quando nella giornata non si può spalmare su più giornate, perché in questa giornata non è possibile perché lunedì poi c'è la convocazione per la nazionale, sostanzialmente non potevano spalmare lunedì, quindi chiaramente dovevano anche fare, per non fare sovrapposizioni, fare anche queste partite alle 12:30. Quindi ora mi va bene che a lamentarsi siate voi, come addetti ai lavori, che lo fate anche per lavoro e tutto, di andare allo stadio a quell'ora è molto pesante, e anche i tifosi naturalmente ancora di più, però se lo devono fare i giocatori di Popolitano, che con i loro ingaggi hanno spinto e che hanno creato le premesse a tutto questo, ecco, la lamentela la concepisco un pochino di meno. Ecco, vi ascolto per precisione.
1: Grazie, il nostro amico ascoltatore ha fatto riferimento a Politano, perché è stato uno di quelli che appunto ha sottolineato come sia folle giocare a certi orari nel mese di settembre, appunto all'ora di pranzo. C'è da dire che al di là degli ingaggi percepiti dai calciatori, poi comunque è la Lega che stabilisce questi orari, anche in virtù del fatto che ci sono da vendere al meglio le partite, ci sono diritti televisivi, e quindi si cerca di far cassa quanto più possibile.
0: Sì, no, su questo tema si potrebbe fare non una, penso un mese di trasmissioni, pensaci magari te che sei nella preparazione delle, perché è veramente un tema importante per il calcio non solo italiano ma internazionale, direi mondiale, perché secondo me ci sarebbe il modo di fare tra virgolette cassa anche facendo delle partite in contemporanea, non necessariamente.
1: Io sono uno di quelli, ma io
0: facendo lo
1: sempre
0: spezzatino,
1: guardare indietro, e quindi non va bene,
0: no,
1: poi tornerei a giocare alle 14:30 tutte le partite.
0: Sì, magari quello è eccessivo, perché anch'io, tu lo sai, sfondi la porta aperta da questo punto di vista del romanticismo, però forse, però allo stesso tempo non è necessario secondo me neppure questo tipo di spezzatino così disciolto, diciamo nell'arco di una settimana praticamente, escludendo, anzi crea probabilmente assuefazione al gioco del calcio, mi riferisco non per i tifosi della singola squadra ma chiaramente per quelli che guardano le partite e che fanno, contribuiscono comunque a fare audience, quindi è un tema molto molto, diciamo, delicato e da affrontare con il tempo, però non ha torto il nostro ascoltatore che questo tipo di partite comunque lo si sapeva che sarebbero state programmate. È chiaro, il caldo un po' anomalo anche di settembre, diciamoci la verità, ha influito su questo, e i giocatori devono essere preparati per fare questo tipo di... I 5 cambi servono anche per questo. Ho visto anch'io, ti ripeto, ieri è stato commovente quasi vedere alcuni giocatori della Fiorentina, io guardavo quelli
1: stremati,
0: che alla fine
1: si sono accasciati a
0: terra, a proprio il fischio finale sono crollati, alcuni chiedendo aiuto per i crampi eccetera. Quindi, e tra l'altro va anche segnalato un altro aspetto, se mi permetti,
1: poi salutiamo il prossimo
0: prima di velocissimo, che queste nuove regole della sveltire le rimesse, sveltire, stanno facendo aumentare effettivamente il
1: gioco effettivo,
0: il gioco effettivo, sì, scusate, sì, il gioco, sì, di parole, e creano nei giocatori un ulteriore stress, soprattutto in giornate come queste. E avete visto ieri De Gea, a un certo punto si è lamentato platealmente e l'arbitro è andato addirittura ad ammonirlo, perché non c'è sosta, non c'è un attimo di, e quando fa caldo così quei 30 secondi di respiro che ti tolgono, certo, ogni, certo, rimessa, ogni...
1: sarebbero utili, sì,
0: poi vagli a sommare insieme, sì, e vedi che crea problemi fisici anche ai giocatori.
1: Andiamo a salutare Mauro da Scandicci che ci ha chiamato allo 055 771 1171. Ciao, benvenuto.
0: Ciao
4: buongiorno ragazzi, benvenuto. Intanto sono contento perché comunque un punto del Napoli non è da buttare via, perché poi a Ciudina c'è la casa del Napoli e uno c'ha anche molta fortuna, e quindi bene. C'è due cosette da su cui volevo far riflettere. Allora, uno, ora parlavate delle temperature, no? L'orario era un orario maledetto, perché ieri c'era 30-35 gradi, quindi è un caldo pazzesco. Però Vanoli ha fatto un'osservazione che nessuno ha notato. Ha detto: ho rinunciato al cooling break.
1: Sì, è vero, quindi, è vero, ho sentito. Sì.
4: Quindi, se ci riflettete, molto probabilmente non l'ha fatto per penalizzare i nostri giocatori, ma l'ha fatto per impedire probabilmente al Napoli, nel secondo tempo soprattutto, sì, di potersi riassettare e trovare una soluzione. Cioè, parlare con i giocatori in quel minuto e mezzo, avrebbe dato probabilmente un vantaggio al Napoli per magari leggere meglio i nostri movimenti, e quindi quello gliel'ha impedito. Io l'ho letta così. Seconda cosa, e poi probabilmente anche perché anche loro avevano un tasso di età più alto della nostra, e quindi probabilmente l'hanno sofferta di più rispetto ai nostri giovani. Comunque è stata una partita molto sacrificale. Seconda cosa, ho notato un errore arbitrale ci è costato l'1-0, cioè Ingeri deve stare fuori un minuto, è stato fuori quasi 3 minuti, e in quei 3 minuti abbiamo preso il gol sul calcio d'angolo. Se guardate, io guardavo la partita della televisione, c'è l'orario in cui parte, e quindi ho calcolato i tempi, non è rientrato e quindi è mancato un uomo in quella posizione.
1: Io mi rivolgo a Tommaso Borghini, perché anch'io, come te, sì, l'ho vista la televisione mentre Tommaso Borghini era allo stadio. Io credo fosse rientrato, ma magari ancora non aveva.
0: No, in realtà lui aspettava di rientrare.
4: Doveva dargli l'ok quarto uomo e non gliel'ha dato.
0: Io non ho calcolato l'orario, il tempo.
4: Scusatemi, c'è un'ultima cosa che voglio far notare. Allora, io sono un poveraccio in queste cose, alleno una squadra di ragazzi ogni tanto, quindi non mi ritengo all'altezza, ma io tengo sempre una cosa a presente, sì. Quando c'hai, faccio un calcolo matematico, bene? Il portiere di loro è in porta, quindi giocano in 10 in mezzo al campo e noi si difende in 11, ok? Si va a battere un calcio d'angolo in passivo, cioè si sta subendo un calcio d'angolo, benissimo. Io mi tengo un centrale sul cerchio di centrocampo e un esterno veloci, in modo che loro sono obbligati a tenere 3 giocatori dietro, 3 meno più 1, 4 sono il portiere, uno a battere il calcio d'angolo, bene? Sì. Sono già 5 uomini meno che io mi trovo a dargli la possibilità di attaccare la mia area di rigore. Io la vedo così, in questa maniera io ho un'opzione in cui impedisco all'avversario di portare troppi uomini nella mia area di rigore o al limite della mia area di rigore, e io difendo sempre in sovrannumero rispetto a loro, e questo secondo me dovrebbe essere una regola che un buon allenatore tiene sempre presente, anche se tu giochi contro una squadra più forte di te. Poi è un mio punto di vista come osservatore, come piccolo allenatore che capisce, certo, un po' di pallone, ma anche come uno che guarda le partite da 50-50.
1: Perfetto, allora ci hai dato tanti spunti per poter riflettere. Grazie a Mauro da Scandicci che ci ha chiamato allo 055 77 11 171 sui calci d'angolo, il modo di difendere della Fiorentina e anche questa possibilità che in effetti potrebbe esserci per mettere un po' più in difficoltà chi va a battere l'angolo, diceva il nostro amico ascoltatore, tenere un giocatore sul cerchio del centrocampo e un esterno pronto sì. a ripartire.
0: Addirittura ci sono degli allenatori che mettono su 4-5 elementi sui calci d'angolo. Questa è quindi una osservazione giusta e puntuale in linea con l'evoluzione del calcio che ci ha segnalato Mauro, perché è verissimo, se tu metti giocatori fuori pronti a ripartire in contropiede, necessariamente la squadra che attacca li deve tenere, deve farli tenere, e quindi perdono uomini. L'errore però sul calcio d'angolo poteva anche nascere una situazione diversa, avevi meno uomini da controllare, però l'errore l'ha segnalato giustamente il nostro ospite in apertura, cioè l'errore è forse di in questo caso di chi era deputato a seguire Gilmour, cioè Mastantuono, che è rimasto fermo. Sì. E lì la libertà completa sembra quasi, no, come dire, ma com'è possibile prendere un gol così? Secondo me Vanoli l'aveva detto di seguirlo, è lui che si è in quel momento
1: sì, certo. E poi c'è anche da riconoscere il merito del Napoli, che evidentemente aveva studiato la Fiorentina,
0: probabilmente ha capito sì che
1: viene ritenuto, così è stato ribattezzato, uno schema Landucci, perché nel momento in cui sono andati a festeggiare sono andati del Napoli, sono andati da Landucci dicendogli questo è tuo, evidentemente è tuo. Era un'intuizione
0: ci
1: di
0: mancava
1: Landucci.
0: Ci facesse questo scherzetto davvero. Marco Landucci, che insomma già nonostante il suo passato non è così oggi simpatico al popolo viola, però lì è stato bravo. Probabilmente lui ha visto che la Fiorentina è molto bassa nella difesa, sta molto nei pressi diciamo dell'area piccola per cercare di schermare eccetera, però l'uomo che si inserisce così solo è talmente evidente, è come se avesse avuto un cono di luce, no?
1: Sì, sì.
0: Che com'è possibile dargli così spazio? Un giocatore deputato, credo che ci fosse nel piano di Vanoli, lì c'è stato un errore proprio di concentrazione del giocatore, ma stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni che è soprattutto pensa a come saltare l'uomo, a come tirare in porta, e quindi però deve crescere anche lui, è chiaro che deve applicarsi di più, e così in generale se lui non è in grado di farlo Vanoli deve trovare le accortezze per mettercene un altro a fare al limite il giocatore al limite dell'area ci deve sempre essere. Cioè è la base.
1: Lo sai chi ci ha scritto tra i tanti nostri amici al 348 753 933? Quentin.
0: Oh,
1: è qui. Aprire una bella parentesi, lo dobbiamo ancora una volta ringraziare perché stamattina ci ha fatto arrivare un gentilissimo omaggio.
0: Più di uno.
1: Insomma, sì, un paio di bottiglie di vino che noi gradiamo sempre, quindi davvero un grandissimo ringraziamento
0: poi
1: per te.
0: La sua è qualità vera, cioè dice bottiglie di vino, vino di qualità.
1: Sì, sì,
0: e questo
1: certo.
0: L'abbiamo conosciuto.
1: No, sottolineatura è importante, non è che è un vino qualunque.
0: Sempre
1: no,
0: graditi,
1: certo.
0: Ma quando c'è qualità,
1: sì,
0: e quindi per lui ho una citazione, se tu vuoi.
1: Così. Eri preparato?
0: No, mi è venuta ora, così. Signori si nasce, grande film di Totò, e lui lo nacque, per parafrasare quello
1: sono
0: che
1: perfettamente
0: disse,
1: d'accordo.
0: Che disse Totò. Va
1: perfettamente
0: bene?
1: D'accordo, non a metà, è proprio perfettamente d'accordo.
0: Meno male, no, col mister, ok.
1: Perfettamente benissimo. D'accordo con te.
0: Non
1: ancora...
0: sei come Garzia,
1: no,
0: era
1: no,
0: a metà.
1: No, non sono come il grande
0: ti
1: Luigi Garzia.
0: Al 100%.
1: Quindi ringraziamo Quentin.
0: Grazie,
1: e andiamo a leggere anche il suo messaggio. Dopo la partita di ieri dice, credo si sia evidenziato che ci manchi un centravanti di livello superiore. Beto mi sa che crede di essere ancora sulla spiaggia, in ogni partita prova la rovesciata.
0: Sì,
1: è vero.
0: E quello
1: è vero. Anche
0: suggestivo.
1: Ieri, sì, poteva fare qualcosa di diverso ieri?
0: Ma sì, poteva far tutto tranne quello che ha fatto, secondo me. Lo vedo anch'io molto un po' spaesato. In questa, ma guarda, l'avevo notato anche nell'ingresso, cioè non nell'ingresso, perché
1: aveva giocato all'inizio,
0: però in quella palla che lui si conquista e poi a un certo punto non la lascia a Mastantuono, come dire.
1: Se qualcuno ci ha visto, però è altruista.
0: Ma un centravanti, ragazzi, quella palla lì la prende. Ma meno male,
1: sì.
0: Poi
1: sì,
0: che avrebbe sicuramente
1: cose,
0: il metodo di oggi, probabilmente l'avrebbe buttata in curva. Però lì c'è qualche cosa ancora da capire. Probabilmente non è, non so, in un momento negativo, come succede agli attaccanti. Sai quanti attaccanti hanno passato dei momenti che non riescono a fare la cosa giusta? E lui, secondo me, sta attraversando questo momento anche per lui. Però forse lui è convocato in nazionale, se non mi sbaglio, con la Guinea Bissau, no?
1: Vediamo.
0: Che nazionalità ha, non mi ricordo. Però non so se sarà a disposizione. Ci deve lavorare tanto Vanoli, perché c'è bisogno di un'altra punta all'altezza. Ieri Pellegrino, primo tempo male, ingabbiato, quasi imprigionato dai non riusciva. Secondo tempo è migliorato, però anche lui poi ha pagato la stanchezza. Lì ci vuole uno che entra, che sia una scheggia, no? E ha le qualità, le capacità, ce l'ha tutte per essere una scheggia, perché è uno che fa i 100 metri non so in quanti secondi, ma potrebbe tranquillamente fare, c'ha un allungo pazzesco, e deve mettersi però nelle condizioni di sfruttare queste sue qualità ed essere centrato all'interno delle partite, cosa che per adesso io non sto vedendo. Anche quelle rovesciate lo dimostrano, perché sono eccessi, secondo me eccessi che non sono richiesti in quel momento lì della partita. Poi
1: sì assolutamente. E invece per quanto riguarda Pellegrino, ieri ha fatto fatica ad essere il punto di riferimento della squadra.
0: Ha fatto fatica perché aveva due difensori che lo marcavano, ha fatto fatica perché faceva caldo terribile, l'arbitraggio di oggi sfavorisce sempre gli attaccanti, perché se tu noti a un certo punto nel secondo tempo lui ha dato una leggera spallata mandando un po' fuori diciamo equilibrio il suo centrale, e l'arbitro ha fischiato fallo, mentre se l'attaccante viene preso per la maglietta, tirato giù eccetera, non fischiano quasi mai. Quindi è una vita dura quella, potremmo dire la dura vita degli attaccanti. Oggi è così nel calcio italiano, questo nuovo metodo di arbitraggio che sta diciamo imponendo, no? Il designatore anche a tutti gli arbitri, lo stiamo vedendo, e quindi lui però ha le capacità per venirne fuori da queste. E infatti secondo me nel secondo tempo, quando poi è stato cambiato, ma sì, probabilmente non ne aveva più, qualche duello è cominciato a vincerlo, qualche palla ha cominciato a tenerla, no? E quindi bisogna che, cioè, poi ci sono i livelli, insomma, la difesa del Napoli è una bella buona difesa, fermo restando, e poi la frittata l'ha fatta Rafa Marin con quella deviazione che però insomma è fortuita, e però non è che avesse di fronte.
1: Però intanto bisogna anche salutare con piacere il fatto che la Fiorentina è tornata a calciare da fuori area.
0: Sì.
1: Mentre negli anni scorsi, no, invocavamo anche questo tentativo, quantomeno da parte della Fiorentina, e non c'era nessuno che si prendesse la briga di provare.
0: La responsabilità
1: proprio di provarci. Poi
0: l'unico
1: comunque se non ci provi non sai mai se puoi incontrare un portiere l'unico che era, in quel momento magari
0: era quel giocatore,
1: viene, non lo so.
0: L'unico era quel giocatore che è stato ceduto, che i gol da fuori li prendeva, l'unico. E ne sappiamo qualcosa.
1: Invece ecco, piano piano si vedono dei giocatori.
0: Sostituirlo con...
1: Perché poi ci può essere la deviazione, ci può essere il portiere che sviene, ripeto, certo. Ci può essere l'errore del portiere, ieri come è successo stato... con il tiro di Pellegrino a Perri, il portiere del Torino, sì, ieri sì, la deviazione.
0: Sì, sì, sì.
1: Se non ci provi, non lo so, se non sapere.
0: Basta Antuono con il certo, Venezia, quel tiro che insomma, non sembrava irresistibile, ma invece tutte e due, tra l'altro, uno un colpo di biliardo, l'altro sul primo palo. Bisogna provarci da fuori, questa Fiorentina ci sta provando, segno che la famosa... il famoso deficit di personalità che noi, io mi ci metto dentro anch'io, abbiamo imputato tanto alla costruzione di questa Fiorentina, in realtà potrebbe anche non esserci, perché come diceva prima della partita Ciccio Baiano, che ci ha rilasciato un'intervista,
1: certo,
0: anche a noi del
1: Brief, sì, certo.
0: Leader si può essere anche a 20 anni, si può essere anche, perché un Nico Paz non è leader. Ora non voglio guardare in casa altrui, per me sì, e quindi un Mastantuono può diventare leader, un Jimenez può diventare leader se si inquadra un pochino questa sua aggressività, la deve inquadrare nel campo, ma nella maniera giusta, no? Come ha fatto ieri. E ce ne sono altri, possono piano piano, Ulai secondo me può diventare leader, piano piano può diventare leader anche Atta, che ora è in difficoltà, difficoltà fisica.
1: In teoria tanti, intanto troviamone uno.
0: Troviamone intanto uno, ma qualcosa sta venendo fuori,
1: certo,
0: in queste partite.
1: No, è vero.
0: Sembravano una banda di giocatori senza...
1: Una banda di giocatori che venivano la domenica, si ritrovavano e dicevi andiamo a giocare.
0: Le convocazioni della domenica mattina al telefono, no? Si diceva l'altro giorno, dice aspetta ci manca, venite a giocare, sì ma fa caldo, vabbè veniamo. Ecco, quello sembravano. Ora c'è
1: una parvenza di squadra, ora si comincia a capire che questa Fiorentina ha una precisa identità, perché comunque ieri è emersa questa identità.
0: Sì, e poi ho visto tante corse anche a aiutare i compagni che prima non si vedevano, e 15 giorni fa le vedevi meno.
1: No, è vero.
0: E quindi vuol dire tanto,
1: vuol dire
0: anche questo, e l'ha detto Vanoli, infatti questo aspetto l'ha sottolineato.
1: Dobbiamo fermarci, piccola pausa, poi torniamo insieme, aspettiamo i vostri messaggi 348 753 93, ti aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. A tra poco.

0: Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Tommaso e Lorenzo, allora, per quanto riguarda il campo, oltre alle cose che avete già detto, io aspetto anche l'evoluzione di Vieri, che secondo me prima o poi farà coppia fissa con Dragusin, perché io in quel ragazzo là ci vedo tanto potenziale e penso che sarà una coppia di difensori centrali ben assortita. E vado un po' extra campo per quello che riguarda quello che è successo a Torino con i tifosi della Juve. Se fossimo stati noi, quante giornate di squalifiche ci avrebbero dato? Perché qui ogni volta siamo su due pesi e due misure. Se ci fossimo resi protagonisti di una cosa del genere, io penso che ci avrebbero squalificato il campo, divieti di trasferta e quant'altro. Succede a loro, niente, bastano le scuse della società.
7: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, due considerazioni tecniche per quanto mi riguarda. La prima, Vieri non può giocare esterno basso, proprio si è visto anche fisicamente, non riesce a fare il lavoro di raccordo sulla fascia, assolutamente. Cioè, la sua posizione deve essere centrale, dunque lo vedo per l'anno prossimo come titolare centralmente. Poi l'altra riguarda Jimenez, veramente 10 volte tanto Dodò, veramente un gran giocatore.
8: Io penso che il lavoro di Manoli si potrà dare un vero primo giudizio dopo la sosta, perché secondo me siamo soltanto all'inizio. E anche perché secondo me Vanoli anche lui deve fare il salto di qualità, non soltanto questa squadra sotto tanti punti di vista, perché lui è un buon allenatore, ma un bravo allenatore, un giocatore come Ulai deve trovargli il posto. Io non voglio dire che Indur sia un troiaio di giocatori, ha fatto anche una buona partita, ma quelle cose che fa Indur le può fare anche Ulai tranquillamente, è uno dei migliori centrocampisti che abbiamo. Detto questo, se Vanoli però giocherà sempre in maniera così speculativa, si farà l'ennesimo campionato in transizione, perché io non sono entusiasta della partita di ieri, ve lo dico sinceramente.
9: Ciao ragazzi, la zavorra dei meno 9 rischia di essere frustrante, ma è iniziato un nuovo corso. È deleterio il minuto fuori per infortunio che penalizza la Viola in 10 sul gol del Napoli. Ora 3 settimane per trovare l'equilibrio giusto. Ciao da Marco, il moviolista.
10: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Secondo me ieri abbiamo fatto una grande partita e ho visto la squadra bella, bella tonica, abbiamo retto il Napoli e sinceramente secondo me alla fine ci manca quasi anche due punti. Certo, è chiaro, il risultato è giusto, per l'amor di Dio le occasioni ci sono state da entrambe le parti, però proprio nell'arco della partita secondo me sono più i due punti che ci mancano che meno. Comunque, insomma, grandissimo Dragusin, ottima partita e niente, poi la squadra ha giocato, diciamo, a un ottimo livello. Sempre
11: cari Tommaso e Lorenzo, l'orario delle 12:30 la follia pure, lo sappiamo benissimo, vedo che ci sono ormai l'estate, arriva oltre ottobre, quindi non si può giocare fino a novembre-dicembre, non si può giocare a quello, a parte non sarebbe da giocare mai, perché 30-40 anni fa, quando anche la famiglia era più unita, provate a dire che 40 anni fa uno andava allo stabilimento del metro e tutti si mangiava insieme, la domenica si andava, il mio babbo andava a prendere le pastine in pasticceria, ora purtroppo è tutto disunito la famiglia e quindi ognuno mangia a che ora, e quindi, però è un orario assurdo, lo ripeto, e io l'ho boicottato perché solo alle 15 andavo allo stato e chiuso il Pompe Piove.
12: Buongiorno da Mare Manoliola. Quelli di Beto ieri sarà pure in eccesso lì la rovesciata, però lo fa bene a provarci. Se però segna viene giù tutto lì, eh. Lì si chiude lo stadio come lo start-up.
13: Anche perché poi erano i secondi finali della partita e quindi avrebbe avuto certamente un sapore molto particolare, avrebbe consentito di gioire per parecchio tempo, di gioire per 3 settimane per questa vittoria.
14: Sì, sì, sicuramente, così come però il punto va comunque accolto positivamente, perché io fino al alla fine del primo tempo invece mi immaginavo 3 settimane, no, a dire mamma si è riperso e ora di nuovo processi eccetera. Da morale comunque la vittoria sarebbe stata l'apoteosi, e comunque le occasioni le hai avute, perché è vero che il Napoli ne ha avute altrettante, ma le potevi sfruttare meglio proprio negli ultimissimi minuti. Una cosa vorrei dire a Bomber Viola, io mi ricordo, caro Bomber, anche però, che ci andavo spesso allo stadio, certo, a mezzogiorno,
13: perché comunque uno ci andava molto presto allo
14: io
13: stadio,
14: beato te che giustamente io qualche pranzo io lo facevo quando la Fiorentina giocava fuori, perché trasferte ne facevo da ragazzo, certo.
13: Però poi anche quando giocava al Franchi alle 3 o alle 14:30, dovevi andare allo stadio a mezzogiorno e mezzo,
14: bisognava
13: almeno
14: andare all'apertura dei cancelli perché non c'erano i posti numerati, quindi prima arriva prima alloggia, certo. E mi ricordo di essermi portato dei bei panierini con mio padre, con altri amici, certo, addirittura per ingannare il tempo, siccome non avevamo smartphone o roba elettronica a portata di mano, si portava le carte. Si faceva la partita a carte, messi lì uno sulle seggiole, un po' messi così, poi non c'era nemmeno le seggiole, mi sembra, se non mi ricordo male, c'erano i gradoni, freddi o caldi,
13: infatti in tanti si portavano il cuscinetto viola da casa,
14: il cuscinetto era un classico, e poi c'era la parte dove non c'era il parterre come ora, ma la parte delle i cancelli
13: ferriate
14: dove a volte io ho seguito delle partite anche appiccicato a quelle, perché era arrivato un po' tardi, ma un po' tardi vuol dire 2 ore prima io parlo di quando c'era la Juve, l'Inter, ma anche comunque le altre partite, però magari in alcune partite dovevi arrivare 3 o 4 ore prima, appena prima, in altre partite ti potevi anche permetterti un paio d'ore, ma e quindi spesso io il pranzo
13: lo facevo allo stadio,
14: chissà
13: che ora arriva invece Stefano Cherubini, il nostro regista, chissà che
14: però va in curva, vero?
13: Va in curva.
14: Lì si arriva abbastanza,
13: a che ora arrivi allo
14: come
13: stadio?
14: Come funziona?
13: Un'oretta e mezzo prima,
14: quindi sì, ancora i ragazzi della curva, perché poi insomma lì non so se viene rispettato il numerino del, non credo, non lo so, non entriamo in questi dettagli. Allora non c'era nemmeno il numerino, quindi potevi trovarti in qualsiasi parte, per dire della maratona o della curva, io andavo prevalentemente in quei settori lì, e quindi era difficile accaparrarsi un buon posto, soprattutto se eri numeroso, un gruppo di 4, 5, 6 persone, dovevi andare per assicurarti di essere tutto accanto.
13: Succedeva a volte no, che a un certo punto uno scendeva giù, andava a prendere magari un caffè, cioè, allora tienimi il posto,
14: sì,
13: mi raccomando,
14: bisognava mettere la roba, ma stare uno doveva rimanere sempre lì, o anche due, perché a volte non bastava uno in certe partite, se eri dei ragazzi giovani rischiavi poi dopo di trovarti il posto occupato e dici ora ci siamo noi, e che succede? Era un po' più difficile chiamare le maschere, insomma non ti dava molta retta,
13: no.
14: Però erano anni che io sinceramente ora voglio entrare nella Marcord, quello dalla lacrimuccia, pochino rimpiango per tanti altri aspetti.
13: Tornando ai messaggi dei nostri ascoltatori, messaggi più vocali che abbiamo ascoltato, c'era anche un nostro amico che sosteneva che il vero giudizio su Vanoli, sul lavoro di Vanoli, si potrà dare dopo la sosta, tra l'altro sottolineava che comunque un allenatore importante, un allenatore di livello, saprebbe trovare posto a Oloi, avrebbe saputo trovare posto a Oloi in queste partite. C'è da ricordare che poi alla ripresa la Fiorentina dovrà affrontare degli impegni abbastanza delicati, molto delicati e anche in qualche caso molto molto complicati: Genoa, Como, Inter e Atalanta in 20 giorni.
14: E poi mi pare ci sia anche la Juventus, se non mi sbaglio, ora me l'ero segnato, poco dopo c'è anche la Juventus in casa, se non subito dopo una, un'altra partita, e poi comunque ora si guarda.
13: No, e comunque ecco, a questa considerazione del nostro amico ascoltatore sì, si lega anche un'altra domanda, ma quali obiettivi può darsi la Fiorentina?
14: Sì, scusa, c'è Atalanta, Sassuolo e Juventus. Poi.
13: Atalanta, Sassuolo e Juventus.
14: Va bene.
13: Quali obiettivi può darsi la Fiorentina? Perché ieri Vanoli ha parlato di una Fiorentina in costruzione. Fiorentina in costruzione, benissimo, però diceva che Luca Calamai non si spendono quasi 200 milioni per fare qualcosa di passaggio.
14: No, ha ragione da questo punto di vista, sì. Però allo stesso tempo no, è difficile anche cambiare 10 undicesimi 9 undicesimi della formazione titolare e non accusare dei momenti diciamo di assestamento, di difficoltà. Cioè ci sono state delle Fiorentine che hanno cambiato quasi tutta l'esempio è quella classica dopo la notte della pernice, no? Si cambiò praticamente tutto o quasi, e comunque qualche titolare in più forse c'era rimasto allora, però e si andò subito bene, no? si arrivò quarti poi subito al primo colpo. Però è altrettanto vero che ci vuole un po' di tempo per assemblare. Lo stesso Dragusin ieri ha detto piano piano ci si sta cominciando a conoscere, si sta cominciando a essere squadra, si sta cominciando a affinare i meccanismi un pochino, cioè noi andiamo a vedere che stiamo combattendo contro squadre che sono formate da anni, quelle delle Alpe, dico.
13: Squadre che hanno la loro struttura portata avanti nel tempo e quindi sono certamente più avanti rispetto alla Fiorentina.
14: Lo stesso
13: come
14: Como per esempio al primo anno ha un po' avuto delle difficoltà, se non mi ricordo male, poi piano piano adesso, a parte la sconfitta di ieri che comunque è una gara particolare, però ecco ci vuole un pochino di tempo, bisogna. Sono d'accordo però lui chiedeva al nostro ascoltatore, secondo me è intelligente, il salto di qualità a Vanoli.
13: Sì.
14: E io su certi aspetti, anche se ho fatto l'apertura su Vanoli perché reputo che stia facendo tanto per come era la Fiorentina due settimane fa, però un saltino di qualità anche lui lo deve fare, secondo me, sotto l'aspetto della gestione delle partite. Qualcosina di buono ieri abbiamo visto, per esempio l'anno scorso era più faticosa la sua gestione, no? Il correggere gli errori che faceva nelle scelte iniziali.
13: Adesso ha anche tanta scelta in più a disposizione, ha una profondità di rosa tale che girandosi verso la panchina sa dove poter mettere le mani, insomma, sa come poter cambiare la partita, sa come poter rivoltare anche la partita.
14: Sì, in qualche caso. È vero, però tanti allenatori poi alla fine, quando hanno tante risorse, e scelgono anche la strada dell'equilibrio, e inevitabilmente in questa Fiorentina, avendo soltanto il campionato a disposizione, ci sarà qualche scontento.
13: Sì.
14: Io non spero che non sia Ulai.
13: Dovrei essere bravo anche da quel punto di vista, come gestore. Sì.
14: È gestore, ma non è facile perché non hai le coppe. Questa sembra una Fiorentina costruita anche per le coppe, perché se ci fai caso ci sono tanti ricambi in panchina.
13: Sì,
14: e sarebbe stato prezioso avere un si dice sempre, no, meglio fare il campionato e basta, no? In realtà forse qui avevamo bisogno, perché
13: avevamo bisogno
14: tutti
13: della conference, sì, avevamo bisogno di una
14: ora magari
13: come la conference. Ora sì, non torniamo al valore della conference,
14: però
13: aveva, che non ci ha mai, diciamo così, entusiasmato.
14: No, però servirebbe,
13: però poteva essere uno sfogo anche, no?
14: Uno sfogo, certo, per dire. Ulai aveva giocato comunque tutta la partita in Coppa con il Pisa, quindi non credo in questo momento sia scontento, però mi immagino se dovesse andare avanti o Ulai o Atta o un altro per lui o lo stesso Pedro con Calves, cioè a un certo punto qualcuno scontento ci sarà,
13: sì, sì.
14: Perché tutti insieme non si possa ammettere. No,
13: ripeto, dovrà essere bravo Vanoli a gestire questi calciatori e a, diciamo così, tenerli tutti a bada.
14: Speriamo che lo
13: sia. Sedare eventuali alzate di testa da parte di qualche calciatore, speriamo non ci sia.
14: Nella gestione.
13: Tornando invece al discorso che facevamo in precedenza a proposito degli orari, delle partite, dice Bomber Viola, io e mio fratello a mangiare a Firenze in quegli anni dallo zio abbonato in maratona, quindi si arrivava alle 14:30 allo stadio e poi
14: quindi
13: dice,
14: arrivavi preciso.
13: Sì,
14: c'avevi qualcuno, ti
13: c'aveva
14: posti,
13: qualcuno, sì.
14: Oppure
13: poi dice,
14: andava nei posti numerati,
13: probabilmente
14: quelli della tribù. tribuna, lì c'erano i posti numerati.
13: Lui dice andava in maratona. Comunque dice: a me è capitato, dice Massi, a 10 anni di vedere la partita dall'inferriata, ero vicino al calcio d'angolo e venne Antonioni a batterlo. Mi bloccai immobile sognando.
14: Sì. Certo, sì. Guarda, sì. A me invece, ora siamo arrivati.
13: Andiamo a salutare il nostro ospite.
14: Mi è capitato di vedere la partita, il famoso 3-3 con la Juventus dell'83 dall'inferriata, perché ci fu un problema. Si arrivò soltanto 2 ore prima e era tutto pieno. Ci fu la fuga di Bertoni segnò e poi schizzò verso
13: la curva Fiesole.
14: Sì, però andò verso la Fiesole, ma si fermò, diciamo, quasi nell'angolo. Perché eravamo tra la maratona e la Fiesole, sì, no? C'era quel, certo, quel e quindi lo vidi molto bene, così con l'inseguimento di Passarella che lo inseguì dopo il secondo gol per festeggiare. Sono momenti da bambino che ti rimangano fotografati
13: per sempre. Andiamo a salutare con piacere adesso Don Bachi. Ciao Aldo.
15: Ciao Lorenzo, com'è? Buongiorno.
13: Ben ritrovato, come stai? Era da un po' di tempo che non ci sentivamo, anche perché c'era stato un avvio così brutto da parte della Fiorentina che
15: non conveniva chiamare.
13: Eravamo tutti con il morale sotto i tacchi.
15: Lo so, ma c'era bisogno di aspettare un po', insomma, ecco, una squadra rinnovata a quel modo qui, è chiaro che ci vuole un po' di tempo perché comincia a carburare, insomma, ecco. Troppi ragazzi nuovi, che sono mai visti, mai giocato insieme, insomma, bisogna capire anche.
13: Il simbolo della crescita della Fiorentina è Dragusin, ne parlavamo, no? Prima questa mattina quando ci siamo sentiti.
15: Ma te lo dico subito, a me ha sorpreso già un paio di partite anche col Pisa, vabbè, col Pisa è meno, diciamo, provante, però ieri con Napoli ha fatto un partitone, insomma, secondo me il migliore in campo, a scanso di quelle delle prime 2 o 3 che ha fatto, che onestamente 4 gol sono imputabili a lui, di quelli che si è preso, dei 7 che si prese, sì. Perché proprio io vedevo uno imbambolato in mezzo al campo, tant'è vero che fece un post scrivendo: ma grosso, come fai a non vedere che quello lì non è buono a giocare al pallone? È alto e non serve niente di testa, è alto e non riesce a intervenire mai una volta su uno che va via. Allora che ci metto a fare? Meglio Pongracic a questo punto.
13: Anche tu in quel caso non avevi avuto pazienza, eh?
15: No, non avrei avuto pazienza perché non lo so, lo ritenevo un calciatore fatto ormai, ecco, uno di quelli che non ha bisogno di tanto per trovare una condizione e un ruolo. Invece di buono, sembrava che cominciasse a giocare a pallone quelle partite lì, per cui insomma dicevo: aspetta un attimo, certo, mettilo da parte e poi magari ci riproverà più là.
13: Sì, sì. Invece poi insomma ha avuto Vanoli, ha avuto ragione Vanoli nell'insistere su
15: certamente di lui. No, ma la differenza tra noi tutti e l'allenatore è che lui li vede tutti i giorni e vede le condizioni in cui si trovano, ecco, quindi lui si fa presto a parlare: no, cambia quello, metti quell'altro, eccetera. Sì. Ma se lui non lo fa, non è perché è uno scemo o ne capisce meno di noi, ne capirà sicuramente di più, e scemo non è, per cui evidentemente se non li mette è perché non li ritiene sufficientemente all'altezza in quel momento, in quella partita.
13: E Mastantuono ti esalta, ti entusiasma anche per la capacità che ha di poter risolvere le partite?
15: Mi esalta e mi entusiasma, ma con un ma.
13: Sì.
15: Lui ha una finta che ormai è sempre quella, un po' alla Di Livio se vogliamo, ecco.
13: Sì.
15: Però ovviamente più che Di Livio lui ha un dribbling che è ubriacante effettivamente, però se lo studiano nei suoi movimenti, che sono molto simili sempre, allora fanno meno fatica a fermarlo, a bloccarlo. Poi un'altra cosa, si intestardisce che vuole segnare lui a tutti i costi, quel tiro di sinistro con a giro che lui cerca, come ha fatto il secondo gol col Pisa, cerca di metterla sul secondo palo la palla, va benissimo, ma se lo provi tutte le volte, invece quando c'hai l'uomo compagno accanto, dalle a lui la palla, no?
13: Certo, questo è un difetto che deve togliersi, fermo restando che comunque un giocatore che evidentemente cerca sempre la porta.
15: Cerca la porta, va bene, ma l'ha trovata 3 volte a fila, ora sei illuso che tutte le domeniche sarà così, magari, ecco, però purtroppo non è così.
13: Però comunque ti entusiasma, al di là del fatto che deve liberarsi di questi difetti.
15: è un altro livello, secondo me. Ecco, secondo
13: se fosse un cantante, a chi lo paragoneresti?
15: A chi lo paragonerei? Forse lui, nonostante il ruolo diverso, a Rui Costa.
13: Guarda. No, ma io parlavo proprio di un cantante, cioè il cantante geniale, no? Il cantante
14: partito. A Don Bacchi.
13: A Don Bacchi, ecco.
15: Non avevo capito del cantante, non avevo capito.
13: Sì.
15: No, non c'è paragone, insomma, ecco, quello c'ha classe. Oggi i cantanti di classe ce ne sono veramente pochi.
13: No, certo, io infatti mi riferivo al passato, ci mancherebbe, sì.
15: Ah, il passato, non so, probabilmente, che ti devo dire, Gino Paoli, ecco. Un po' compattato così.
13: Interessante, sì. Senti, c'è un nostro ascoltatore che ci vuol ricordare che comunque Dragusin arrivava ad un infortunio serio, quindi essendo possente ha bisogno di tempo per poter entrare in forma. Insomma, adesso sì, sembrerebbe sì, essere entrato in condizione, per come lo abbiamo visto ieri anche con il Pisa.
15: Come siamo fatti, Lorenzo? Siamo fatti che vorremmo subito, ecco, vincere la prima 3-0, la seconda 2-0 e via andare in questo modo. E quando uno poi oltretutto non soltanto non si vince, ma c'è uno in particolare che delude, e allora quello lì attrae tutte le colpe possibili e immaginabili, senza che ci si possa fermare noi altri a riflettere un attimo, che quello sì sarà anche un brocco, ma insomma a quel livello non credo proprio, ecco. Per cui bisogna soltanto avere un po' di pazienza in più, e a quanto pare la sta dimostrando, insomma, il valore, ecco.
14: Sugli attaccanti invece cosa pensa Don Bacchi? Gli attaccanti della Fiorentina, Pellegrino e Beto. Pellegrino ha fatto 3 gol e poi questa domenica si è fermato. Beto invece è un po' più indietro.
15: Non è un vero e proprio bomber, come si intende, bomber alla Toni, alla Vieri, ecco, questa gente così. Però è sicuramente un giocatore utile. E mentre Beto, non lo so come mai hanno preso, forse non c'era più neanche un centravanti a giro, perché
13: addirittura.
15: Guarda, io dico una cosa, se quella girata che ha fatto
13: l'ha rovesciata, sì,
15: se entra quel pallone lì che lo prende pieno, viene giù lo stadio e Beto diventa inamovibile, perché è tutto sta anche nel colpo di fortuna, capito? Lui per il momento entra dopo e c'ha poco spazio, c'ha poco tempo, e quindi è da valutare, insomma, ecco, un po' più avanti nel campionato.
13: Ecco, comunque insomma è una Fiorentina che con Vanoli si è ritrovata, si è rilanciata, ha un altro atteggiamento, un altro spirito, una Fiorentina che combatte e lotta. A questo punto ci si chiede, dopo il pareggio con il Napoli, che obiettivi può darsi questa Fiorentina? Ci si può sbilanciare adesso dopo 5 partite, insomma, avendo visto una Fiorentina più compatta, una Fiorentina che comunque ha dato delle risposte significative?
15: Sicuramente sì, noi abbiamo le potenzialità per arrivare a ridosso delle prime 4 o 5, diciamo, ecco, quindi quinta, sesta, per entrare in Europa League sicuramente.
13: Nonostante questo inizio così difficile, la Fiorentina può recuperare a tempo?
15: Sì, assolutamente. Non vedo grandi squadroni davanti, capito? A parte siamo 4-5 squadre a 4 punti e siamo lassù, insomma, ecco, nella seconda parte della classifica, quindi gli altri sono a 5 punti, 6, insomma, sono raggiungibili facilmente, ecco. In 2 o 3 partite si dovrebbe dimostrare il valore che ha la Fiorentina, onestamente, perché il mercato è stato fatto bene, bisogna soltanto avere un po' di pazienza in più, ma c'è tanto di quel tempo per recuperare, secondo me, sì.
13: Ti sento particolarmente ottimista, mi fa piacere, però comunque, ecco, non dimentichiamoci, visto che hai parlato di quinto o sesto posto, che insomma, Roma-Inter sembrano potersi lottare lo scudetto, c'è la Lazio che è un'autentica sorpresa, bisognerà vedere che tipo di cammino poi farà, perché è partita molto forte, però poi insomma dovrà anche.
15: Guarda, io sto pensando con un Laziale che si arriva prima di loro, però la vedo dura, dico. Ecco, domenica.
13: C'è il Milan, c'è la Juventus, c'è il Como, c'è il Napoli, e speriamo, ecco, che tu possa aver ragione, però è una bella battaglia,
15: Una bella lotta, ma il campionato è una lotta, per certo. Cui insomma, ragazzi, se vuoi arrivare a certi livelli bisogna anche che tu cominci a dire noi siamo fra quei 6 lì, fra quei 6-7 lì, se no si contenta sempre di arrivare a 10°, 11°, vabbè, questa è però voglio dire, mi pare che non ci siano squadroni a parte l'Inter, la Roma sicuramente, il Napoli certamente, anche se ha pareggiato qui da noi, ma insomma ha le potenzialità per poter essere fra le prime quattro, secondo me, il Napoli. E quindi niente, dovremmo accontentarci, tra virgolette, di cominciare a contare dal quinto posto in giù, ma non tanto in giù, ecco, perché se no è un fallimento anche questo campionato qui, almeno a mio parere.
13: Certo, no, questo è il tuo parere da grande tifoso, da tifoso appassionato. C'è Marco il motorista che dice, per il grande Don Bachi, se fossimo in un paese serio, lui sarebbe nella Hall of Fame, credo si riferisca alla Hall of Fame della canzone internazionale, insomma.
15: Cioè, sì. Lo dicono veramente in tanti, tra quelli che leggo su Facebook, i commenti che pongono sulle canzoni eccetera, e io ringrazio quelli che hanno questo pensiero nei miei confronti, e del resto ci sono alcune canzoni che parlano chiaro, insomma, ecco, alcune sono incise in tutto il mondo, tipo l'immensità, forse credo che sia dopo Volare e dopo forse quando credo che sia la canzone più incisa. Io ho un centinaio di incisioni in tutte le nazioni del mondo, per cui insomma credo che di meritare un posticino, se non altro. E invece fanno fatica anche a nominarmi.
13: Insomma, qui va tutta la rovescia, allora, insomma.
15: Per loro va diritto in quel modo lì. Solo che appunto dicevo, poi così si scopre il gioco, hai capito? Il gioco delle tre carte, la carta vince, carta verde. È chiaro che io non faccio parte di un certo ceto, diciamo, né politico.

0: che ci si porta dietro un po' da troppo tempo, anche Vanoli dovrà correggerle.
1: Beh, certamente, insomma, lì ha lasciato tutti essere fatti effettivamente, perché che non si copra un calciatore che arriva da lontano, quindi lo vedi che sta arrivando in corsa e quantomeno insomma gli vai incontro, cerchi di dargli noia, chiunque sia, mo' lascia il tuo e cerca di andare a contrastare quello lì. Certo, Vanoli deve sistemare certe cosette, ma queste sono, appunto, ripeto, amnesie che vengano un po' da lontano, e quindi Vanoli troverà la chiave giusta per aggiustarla, insomma, ecco. Anche qui è evidente che c'è bisogno di far passare un po' di tempo. Chissà, forse questa l'azione di Gilmour ha aperto gli occhi a qualcuno, non so, me lo auguro.
2: E a te invece ti sta un po' deludendo, cioè ti aspettavi potesse entrare meglio in questa Fiorentina?
1: Sì, effettivamente mi sta un po' deludendo, mi pare un pesce fuor d'acqua, che non riesce appunto a trovare una posizione e a essere utile per la squadra. Non lo so, del resto noi abbiamo venduto Mandragora, secondo me, sbagliando, perché ci avevamo Brescianini, potevamo dare lui al Torino o a chiunque altro avesse voluto, ma Mandragora io l'avrei tenuto ad libitum, cioè fino alla fine dei suoi anni da giocatore, ecco, sì. Secondo me.
2: Perché sì, tra l'altro ha ritrovato anche la convocazione nazionale Mandragora.
1: Che appunto, che sa tirare le punizioni da lontano, le tira, va bene, sa tirare da lontano nonostante non siano punizioni, ma dei bei corti come ha fatto con noi. Quindi io, un calciatore così, che i suoi 4, 5, 6 gol a campionato li butta dentro, io ci avrei pensato a lasciarlo andare. Ecco, avrei lasciato andare Brescianini, che non so a quale titolo sia rimasto, ma Mandragora l'avrei tenuto anche perché è appassionato alla maglia.
2: Sì, no, quello sì, che sia attaccata alla maglia, che sia stata attaccata alla maglia, c'è dubbio. Anche perché il discorso che hai fatto a proposito dei gol, in effetti, quando è partito ci siamo chiesti chi avrebbe fatto, chi farà quei gol che ha portato in dote la Fiorentina Mandragora. Però c'è un'ultima considerazione,
0: sì,
2: da parte,
0: visto che insomma di partite Don Bach ne ha viste tante, e anche sicuramente di giocatori, volevo chiedergli, visto che ieri si è ricordato, non tutti l'hanno ricordato nella maniera giusta, lo ricordavano
2: anche i nostri
0: ascoltatori,
2: sì.
0: Lasciamo perdere, quello è una cosa vergognosa, però un ricordo di Sandro Mazzola in particolare, non so se Don Bachi si ricorda l'aneddoto, che poi è realtà, di quando lui segnò alla Fiorentina nella famosa penultima giornata, Fiorentina-Inter, un 2-2 alla fine, però la Fiorentina è lottava per la salvezza, e quasi lui ha dichiarato più volte, non lo fece nemmeno apposta quel gol, gli venne fuori un gol bellissimo, era molto preoccupato. Poi Brizzi fece il 2-2 all'ultimo minuto e lui ha dichiarato, sono stato sollevato da questo, perché ero molto amico di De Sisto, e poi perché Firenze mi è sempre stata simpatica. Ecco, un tuo ricordo del baffo, come lo
1: chiamo? Del baffo. Io, a parte, vi confesso, lo nomino tutte le mattine quando faccio colazione, perché io faccio colazione con delle frutta secca, della frutta secca, insomma, mandorle, noccioline, così, eccetera, e poi col caffè, certamente. Dunque, ci sono le mandorle, ne mangio due di numero,
2: sì.
1: E le abbino a Rivera e Mazzola di Messico 70, quando Valcareggi ha l'intuizione di, a 6 minuti dalla fine, di togliere Mazzola dal campo e di inserire Rivera, il quale segnerà il gol del 4-3 con la Germania. Ecco, io tutte le mattine nomino sia Rivera che Mazzola, e Mazzola per me è diventato un amico della colazione mattutina, anche stamani, anche ieri, uguale. Per me Mazzola difficilmente lo considero uno che è andato nell'aldilà.
2: Insomma, avrai sempre un ricordo vivo, insomma, lo considererai sempre.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma volevo chiedere, ma quel famoso gol di Mazzola, ma fu Pecci a segnare su punizione quando tutti erano distratti e lui appoggiò la palla a terra con una puntata, la mise dentro? Che partita era?
2: Sì, ma, quella... sì, ma era un'altra partita con l'Inter. Era sempre, era con l'Inter.

0: contro l'Inter, ma siamo negli anni
1: 3-2,
0: siamo nell'80 82 sì, della 80, partita 82, vinta sì. 4-2 con
1: 4-2,
0: l'Inter
1: 4-2, ragione,
0: che
1: sì,
0: Mazzola lì era dirigente, credo, sì, dell'Inter, sì, non sì, più sì, giocatore,
2: la confondevo,
0: e sì, c'era sì, Cipollini,
1: Cipollini in porta, Renato Cipollini,
0: Renato Cipollini che era stato anche ex Viola,
2: quello mi è rimasto impresso perché dico, è una furbata così, non l'ho mai vista fare, non aveva chiesto la distanza, sì, per sì, cui mi appoggiò il pallone a terra,
1: sì, sì, e calciò subito e sì, prese alla sprovvista la difesa del portiere,
2: gli occhi per vedere dove era,
1: è vero,
2: e
1: è vero,
2: calciò una puntata e tutti si guardavano da altre parti,
1: è vero, è vero, magari qualche volta la ricorderemo anche questa rete con Pecci quando lo avremo in collegamento, perché l'abbiamo ricordata poche volte,
0: sì,
1: in effetti,
0: e con Pecci no, sì, no, perché ne fece due, poi
2: impressa, sì, me la ricordo sempre,
1: sì, sì, sì, certo, certo, sì, sì, sì,
2: una scaltrezza unica alla Pecci, proprio perché lui è un tipo molto divertente,
1: sì, sì, sì,
2: un battutista,
1: sì,
2: perché
1: sempre pronta la battuta, sì, è vero, è vero. Va bene, Aldo, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima.
2: Grazie a voi e forza Viola.
1: Grazie, grazie a Don Bachi, sempre pieno di entusiasmo,
0: di aneddoti e di ricordi, sì, anche. Tra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma forse ho detto una inesattezza, perché Cipollini
1: fu sostituito da Pizzetti. Infatti credo che quel, sì, gol l'abbia fatto a Pizzetti, ci stavo,
0: sì,
1: pensando,
0: perché Graziani, sì, nel segnare il gol tirò una ginocchiata in testa a Cipollini, che era al posto di Bordon, che non era disponibile per quella partita, e quindi entrò Pizzetti, che mentre posizionava la barriera, sì, Pecci tac gliela mise proprio, e rimasero tutti sorpresi, ma il gol era buono. Pecci ne segnò uno identico praticamente, sì, qualche anno dopo, siamo nell'84, in Coppa UEFA, nella partita di col Fenerbahçe in Turchia, stesso discorso, portiere che stava piazzando la barriera nell'anno di Socrates, sostanzialmente il primo turno si giocò col Fenerbahçe, sì, e si passò il turno anche grazie al gol di Pecci, che fu furbo in Turchia a fare quel gol identico sostanzialmente a quello fatto contro l'Inter. Quindi era uno, insomma, e queste furbate le sapeva cogliere, le sapeva fare. Non è semplice segnare due gol su punizione in quelle circostanze, e li segnò entrambe con la maglia della Fiorentina.
1: Paio di messaggi velocemente al 348-7513-933. La parola progetto, scrive Alessio, nel calcio è una parola che andrebbe tolta per decreto legge, perché le società, per prendere in giro i tifosi, abusano di questa parola. Il cosiddetto progetto è valido se ti qualifichi nelle coppe europee, anche la Conference, allora puoi dire di aver costruito una base, di aver seminato, ma altrimenti devi ripartire da zero. E poi c'è Lorenzo Accolciano che ti chiede: ma Borghini, sei stata alla Suncat sabato, mi sembravi te, ma non conoscendoti non, sì, mi sono permesso di disturbare.
0: Sì, sì, ero io.
1: Vedi, allora la prossima volta ti disturba,
0: Ero io, perché ho un figlio che gioca alla Suncat, quindi sono io assolutamente.
1: Poi
0: se mi rivedi salutami, mi fa piacere, insomma.
1: Quentin ci scrive che, se non sbaglio, il fratello Ferruccio giocò nella Fiorentina, certo, Ferruccio Mazzola giocò,
0: sì,
1: nella Fiorentina,
0: è vero, è vero,
1: Sandro
0: Quentin
1: Mazzola.
0: Sì, c'è una bellissima foto tra l'altro nella pagina del museo Viola, che ritrae proprio Mazzola con la maglia scudettata dell'Inter, e Mazzola Sandro e Ferruccio invece con la maglia della Fiorentina, quella bella col giglio cucito, e abbracciati, che escono dal campo. Fece una sola stagione Ferruccio Mazzola nella Fiorentina, se non mi ricordo male. Giocatore buon giocatore, però
1: chiaramente
0: per lui
1: non a livello di Sandro,
0: pesava, sì, il fatto di essere figlio di Valentino, sì, e fratello di, sì, Sandro, sì, però era comunque un buon giocatore. A Firenze non fece tantissimo, si è soprattutto disimpegnato molto bene con la maglia della Lazio, anche in Serie, sì, B e anche in Serie A.
1: È stato allenatore del Siena,
0: è stato anche capitano, bravo, della Lazio, e poi ha fatto molto bene anche da allenatore promuovendo, sì, il Siena, sì, mi sembra anche un'altra promozione colse, non mi ricordo con quale squadra. Poi è diventato dirigente, lo ricordo anche, poi chiudo, sì, sì, sì, quando ci fu il fallimento della,
1: certo,
0: Fiorentina,
1: certo,
0: lui
1: faceva
0: era
1: parte della cordata Pulsoni, se non ricordo, no, anzi
0: Rizzuto,
1: della cordata Rizzuto, sì, che avevano un marchio registrato
0: nel tribunale, e poi dopo, sì, non so cosa successe, non credo, non gli fu data ragione, sì, però avevano registrato un marchio, Rizzuto, acquistato Rizzuto. Un marchio, poi successivamente
1: insomma, nei primi mesi ci fu anche una bella battaglia, eh?
0: Sì, erano molto determinati, mi ricordo, e lui sarebbe dovuto essere il presidente della Fiorentina nel caso in cui avesse avuto la meglio questa cordata.
1: Bello l'entusiasmo di Dobacchi, dice il bomber viola, ma sinceramente siamo inferiori a Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, Como, si lotterà con Atalanta e Lazio. Lazio in questo momento è sorprendentemente prima insieme a Roma e Inter.
0: Sì, che dire, più che altro, come diceva Marco, il mio moviolista, sì, il nostro ascoltatore, il fardello dei 9 punti è pesante. Se te vai a vedere quanti punti ci distanziano per esempio dalla Lazio oggi, sono 9. Sono già 9.
1: Vero
0: che c'è tutto il campionato davanti, per carità, eccetera, però non è la stessa cosa della lotta per la salvezza, nel senso, nella lotta per la salvezza dici alla Cremonese ne recupero anche 12 di punti, no?
1: Sì.
0: E anche 15. Quanti ne ha recuperati la Fiorentina? Tantissimi l'anno scorso. È un po' più difficile recuperare tanti punti alle squadre di vertice o comunque quelle che lottano per l'Europa, perché insomma sono già 3 vittorie per arrivare lassù, e quindi devono perdere 3 partite, cioè non è semplice recuperare da una partenza così negativa. Si può fare, il calcio lo dimostra, si può fare, la Fiorentina anche in passato forse l'ho anche fatto, partire male e arrivare poi alla fine bene. Per esempio mi ricordo la Fiorentina di Prandelli, quella della penalizzazione, perse mi pare le prime 3 su 4, ne perse, e addirittura avevamo il meno 19, poi portato
1: a meno 15. Vero. Ci fu una partenza molto difficile, poi però prese il via la Fiorentina,
0: poi,
1: e non la fermarono
0: più. Sarebbe arrivata terza in quel campionato e arrivò in Coppa UEFA nonostante la penalizzazione. Quindi ci sono gli esempi di grandi rimonte. La Fiorentina dovrebbe fare una grande rimonta, ora non su quello stile ancora, no, ovviamente lì c'era anche la penalizzazione, però insomma già è complicato avendo perso 3 partite, essendo poi, non ci dimentichiamo, oggi siamo, cioè per differenza reti addirittura 17esimi in classifica, saremmo 13esimi per punteggio, perché insieme ad altre squadre, ma siamo la peggiore a livello di differenza reti, infatti se vedete siamo in fondo alla graduatoria. Comunque sono 6 punti da, per dire, il Napoli quanti punti ha in più della Fiorentina?
1: Il Napoli ha 7 punti, quindi
0: ne ha 3 punti in più, quindi insomma alla fine si fa abbastanza presto a rimediare. Il problema sono quelle che sono un po' più in alto, che sono complicate da raggiungere.
1: Tra poco, se siamo pronti, vi facciamo ascoltare anche un'intervista a Sebastien Frey, che ieri è stato premiato al premio Porcellino a Firenze, in centro.
0: Ho visto le immagini delle foto con lui dietro, proprio dietro il naso del Porcellino.
1: Sì, perché è stato proprio lui a scegliere quella postazione per l'intervista.
0: Che mi ha sempre affascinato tantissimo il Porcellino, anche per questo naso.
1: Tra l'altro ci raccontava prima dell'inizio dell'intervista, dice quanti soldi ci ho messo qui. Gli ho chiesto, ma ti ha portato fortuna? Sì,
0: Oggi c'è anche la gente li raccatta, insomma, quello bisognerebbe starci attenti. Però è il fatto che sia lucido, proprio perché si struscia sempre, qualcuno sempre lo tiene pulito, diciamo così, e quindi è rimasto, poi forse è stato anche trattato per esserlo, però è particolare, ma sempre affascinato.
1: Tra poco lo sentiamo Sebastien Frey. Nel frattempo leggo anche il messaggio di Federico, che ci scrive a proposito degli obiettivi della Fiorentina, quello di divertirci vedendo giocare la viola come ieri e salvarci il prima possibile, poi vedremo se ci sono obiettivi da raggiungere. Insomma, anche secondo molti addetti ai lavori è difficile in questo momento poter stabilire un vero obiettivo per la Fiorentina.
0: Sì, e bisogna innanzitutto fare cioè da queste situazioni ne esci facendo i filotti, i cosiddetti filotti, no? E quindi devi fare per esempio la Fiorentina, ora mi è venuto in mente un altro ricordo molto più recente, la Fiorentina delle 8 vittorie consecutive, fece un filotto clamoroso e aveva iniziato molto male il campionato, no? Nelle prime giornate. E quindi si può sempre venirne fuori, però bisogna fare i filotti, cioè bisogna mettere insieme delle vittorie consecutive, 8 sarà difficile, però metterne già 2 o 3 sarebbe importante. Abbiamo visto il calendario com'è complicato, perché l'hai snocciolato prima.
1: Tra l'altro, scusa, a proposito del calendario, c'è Paolo che ci scrive sul calendario della Lazio quali sono gli avversari della squadra di Gattuso: Bologna, Genoa, Udinese, Venezia e Milan. Vediamo quando incontrerà squadre vere cosa succederà per la Lazio.
0: Vabbè, il Milan
1: l'ha incontrato.
0: Sì,
1: ah, avuto... no, probabilmente dice il Milan, dice vediamolo quando incontrerà squadre vere. Dice intanto il calendario della Lazio è questo: Bologna, Genoa, Udinese e Venezia. Per quanto riguarda il Milan, dice vediamo quando
0: sì,
1: incontrerà.
0: Sì, perché il Milan l'ha incontrato. La Lazio vinceva 2-0, addirittura poi 2-2. Sì, lui ritiene quindi che quelle squadre che ha incontrato la Lazio fino ad ora non siano squadre molto attendibili. Però insomma, abbiamo visto, ci sono per esempio il Frosinone, che tutti dicevamo, ma come fa la Fiorentina? Ha perso 3-0 il Frosinone, insomma ci ha perso anche il Como, sì, che non perdeva da 5 mesi, sì, come ha detto lo stesso Fabregas. Quindi insomma, bisogna, all'inizio del campionato, poi a volte certe partite sono anche diverse, no, da, rispetto a come poi le puoi avere. Certo, il Venezia sta regalando punti a tutti. Io l'ho vista la partita della Lazio, i primi 25 minuti se erano 3-0 per il Venezia, non c'era nulla da dire. Ha fatto delle,
1: poi ha parato anche il calcio di rigore Mandas,
0: sì. Poi dopo ha trovato il gol, alla prima vera, primo vero pericolo ha trovato il gol, e lì si è sciolta completamente la squadra. Mi ricorda qualcosa, sì, una squadra che oggi spero sia cambiata.
1: Ecco,
0: cioè la Fiorentina.
1: Guarda, tra pochissimo sentiamo le parole di Frey. Vogliamo anticipare rapidissimamente lo spazio Marcord. Velocissimamente.
0: Allora, velocissimamente, intanto ti dico, 21 settembre 1986, l'esordio di Roberto Baggio in Serie A, e non è poco, era anche il corso di un Fiorentina-Sampdoria, e Bersellini lo lanciò titolare, era la seconda di campionato, la Fiorentina vinse 2-0 con gol doppietta di Ramon Diaz. Però poi Baggio ebbe altri problemi, tant'è vero che sarà disponibile con continuità soltanto dal aprile inoltrato in poi, fino ad arrivare al famoso gol di Napoli, che abbiamo ricordato, il suo primo gol in viola. È il compleanno di Fabio Rossitto, insomma, indimenticabile, leone di Wembley,
1: grande Fabio Rossitto,
0: tre stagioni in viola, anche una Coppa Italia. E poi il 21 settembre del 1914 nasceva Rodolfo Melloni, presidente della Fiorentina dal 1977 dicembre al giorno della sua morte, purtroppo il 27 settembre del 79. E poi ricordiamo anche un altro compleanno, Andrea Vascotto, classe 1971, autore di sei presenze e un gol, molto triste però nella storia della Fiorentina, perché fu realizzato nel corso di Fiorentina e Foggia 6-2, appunto, che poi sancì la retrocessione della Fiorentina in Serie B.
1: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Rimanete qui perché adesso vi proponiamo questa intervista a Sebastian Frey, che ieri sera è stato premiato a Firenze, premio Porcellino per lui, e subito dopo l'intervista vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Le parole di Frey adesso.
3: Oggi al premio Porcellino a Firenze, nel giorno in cui la Fiorentina anche ha colto un pareggio dando delle risposte positive contro il Napoli.
4: Sì, beh, innanzitutto è sempre ogni scusa è buona per tornare a Firenze, essere anche premiato è sinonimo di grande riconoscenza, sai quanto bene voglio a Firenze, quindi sono molto felice di essere qua oggi. E devo dirti, sì, non ho fatto in tempo a vederla, l'ho seguita, però non l'ho vista. Ci sono tante cose positive, l'atteggiamento. Ovviamente portare a casa un punto contro il Napoli è sempre buono, e sembra rinata, sinceramente, da quello ho sentito Paolo quando è tornato, ci scriviamo ogni tanto. Sono contento, sai, perché a prescindere di Fabio, che siamo amici, però gli avevo detto che Firenze è una piazza un po' difficile, ecco, e il risultato è molto difficile per lui. Però mi era rimasto un po', sai, l'anno scorso Paolo ha fatto un miracolo, un'impresa, salvare questa Fiorentina che è stata in grandi difficoltà. Sono rimasto sorpreso quando avevano cambiato, perché penso che si sarebbe meritato, diciamo, un po' di fiducia per un progetto nuovo, ecco. Quindi alla fine è tornato, sono contento, le basi comunque ci sono, perché oggi ho visto delle immagini, ho visto soprattutto i commenti di amici che erano allo stadio e hanno ritrovato una Fiorentina con uno spirito giusto, e questo mi piace.
3: E c'è anche un De Gea che è tornato su grandissimi livelli, tre parate decisive.
4: E c'è, sai, la Fiorentina ha la fortuna di avere un portiere come David. Ovviamente io credo che l'anno scorso si sia fatto trascinare un po' dall'andamento della squadra, perché non è facile, sai, tra la squadra e la piazza ti porta su, ma a volte ti può portare anche giù. E rivederlo oggi, decisivo, insomma, il De Gea che tutti noi conosciamo, credo che sia anche lì una chiave per questa Fiorentina, per ci sono i presupposti per fare un buon campionato.
5: Ecco, Seba, chiedo se ci puoi magari svelare qualcosina di quello che siete detti in Manoli, visto che ci hai detto che l'hai sentito, e poi tu da calciatore, insomma, ecco, se ci puoi spiegare cosa può cambiare in così poco tempo in una squadra, perché quella che abbiamo visto la Fiorentina negli ultimi 10 giorni è una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato.
4: Allora, sai, con Paolo abbiamo un buon rapporto, quindi quando è arrivato a Firenze la stagione scorsa ci siamo un po' confrontati, ovviamente, quando ha fatto, perché l'anno scorso la chiamo un'impresa la stagione scorsa, perché veramente c'erano pochi presupposti a 100 punti per salvarsi. Lui è arrivato, ha ridato, diciamo, uno spirito buono che ti ha portato comunque a una salvezza importante, e quando non è stato confermato ci siamo sentiti, ho detto il mio pensiero, che ha condiviso in pieno, mi ha ringraziato, e quando ho visto che c'erano i presupposti per cambiare della Fiorentina per il discorso di Fabio Grosso, io gli ho scritto, ho detto ma io ti vedrei bene tornare. Lui mi fa non lo so, vediamo, non dipende da me. Giustamente, obiettivamente credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta giusta, perché è un ragazzo che conosce la piazza, perché è stato anche calciatore, è un ragazzo umile che ha voglia di far bene, e credo che lui possa trasmettere, come lo sta facendo e l'ha fatto l'anno scorso, vedi, da un allenatore a un altro, comunque trasmettere un qualcosa di positivo ci vuole poco, ma non è facile. Probabilmente Fabio ha fatto fatica a trasmettere quello che serviva per i giocatori per fare bene in una piazza come Firenze. Invece Paolo probabilmente la conosce meglio, è già più pronto, e in effetti da quando è tornato io mi sembra di aver rivisto la Fiorentina delle ultime 5-6 partite della scorsa stagione. Questo si chiama continuità, e io credo che Paolo si possa meritare un po' di continuità.
6: Senti, l'ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
4: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità, quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili, e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo quello che abbiamo visto oggi, è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
5: Grazie.
7: Radio Firenze Viola.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Inizia la partita con il Napoli che manovra il primo pallone. C'è Mastantuono che va da solo. Mastantuono, limite dell'area. Mastantuono da attraversa! La traversa di Attà su un passaggio straordinario di Mastantuono. Imbucata meravigliosa del centrocampista francese che la colpisce lentamente. La palla colpisce la traversa e va sul fondo. Mastantuono si accentra, bella palla per Fagioli. Fagioli, limite dell'area, in tiro, la traversa, ancora una traversa, ma non è possibile, non è possibile, la seconda traversa, ancora Fiorentina in attacco, però con Gie, area di rigore, Gie gira sul fondo, crolla a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Seguiamo questo corner affidato a Politano sulla destra rispetto a De Gea, il cross al centro, attenzione a Gilmour, gol del Napoli, bravo Hondur. Poi Chimenez, il tiro deviato, gol, Chimenez, 1-1 al Franchi, Chimenez, gol, non c'è il tifoso napoletano sotto, ma va bene lo stesso, 1-1. Alex Chimenez ci fa pareggiare al 50esimo, 1-1, ed è giusto così, 1-1, Alex Chimenez al Franchi, è un delirio adesso, e finisce la partita, una grande, grande Fiorentina.
5: È molto bello questo taglio degli highlights radiofonici di Andrea, perché è un delirio il Franchi, finisce la partita, sì. Stato molto bello. Va bene ragazzi, allora buongiorno ancora, io ovviamente vengo dall'ora precedente, ma c'è tanto di cui parlare dopo questo 1-1 contro il Napoli maturato ieri al Franchi, con ora di inizio alle 12:30. Anche questo andrà rivisto, glielo dirò agli amici della Lega che ancora non hanno capito che se giochi a settembre ancora a mezzogiorno e mezzo fa caldo. Fa molto caldo, quindi potrebbero anche iniziare a capire, insomma, rimandare quelle partite che si giocano ancora col caldo, buttarle un pochino più in là col tempo nel corso della giornata sarebbe una cosa fatta bene, ma va bene così, si sbaglia sperando per migliorare. Questo è Chi si compra, questa è Radio Firenze Viola, all'inizio della settimana, la prima di 3 settimane di gloriosa sosta, dove ci sarà Bulgaria, Isola di Pasqua, e con Francesco Benvenuti pronto a raccontarsene tutte. Guarda, e ora siccome lui gode di questa cosa, io gli chiederò ogni volta che viene in trasmissione di fare il punto sulle partite delle amichevoli, e non solo amichevoli, perché c'è tante qualificazioni alle Nations League, Nations League, tutte queste minchiate che hanno costruito UEFA e dintorni, quindi ci racconterà tutto Francesco Benvenuti, che oggi ci racconterà altro. Welcome Francesco, welcome.
6: Ci siamo, è il periodo.
5: Esageriamo
6: anche perché ci sono, c'è la Nations League, ci sono le qualificazioni della Coppa d'Africa, ci sono le amichevoli, c'è di tutto. Ci sono 3 settimane di tempo per girare il mondo qui su Radio Firenze Viola. Ci sono anche 8 giocatori della Fiorentina sparpagliati un po' in tutta Europa, in tutto il mondo. Voglio dire, che cosa c'è di meglio? Ci sarà purtroppo da aspettare qualche giorno, nel senso che ovviamente i campionati sono finiti ieri, quindi bisognerà aspettare qualche giorno, ma poi da giovedì si inizierà a fare clamorosamente sul serio. Così, sbirciando un attimo sul programma di giovedì, vedo ad esempio Andorra-Malta, vedo Liechtenstein-Lituania, vedo anche Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, che è una partita che
5: bella.
6: Per X motivi sto seguendo ormai da qualche giorno. Sì, perché devi sapere,
5: c'è un allenatore italiano.
6: Non solo, cioè ho dovuto fare 2 pezzi sulla Guinea Equatoriale, perché da un lato c'è il CT che è italiano,
5: sì.
6: Vincenzo Alberto Annese, Giramondo,
5: lo salutiamo,
6: allenato delle panchine negli ultimi anni pazzesche, Nepal, Afghanistan, Burkina Faso,
5: beh,
6: e ora Guinea Equatoriale,
5: beh,
6: e poi alle sue spalle
5: migliorare.
6: Beh, sì, ah, sì, a questo punto direi proprio di sì. E alle sue spalle c'è uno staff tutto toscano, con Emiliano Betti, ex preparatore del Milan.
5: Davvero?
6: Sì, tutto toscano.
5: Abbiamo
6: tutto
5: ospitato spesso.
6: Assolutamente. Che ora è responsabile dell'area portieri dell'Empoli, del settore giovanile dell'Empoli. e che contestualmente ora è insieme a tutto lo staff e a Annese è a Kinshasa. Giovedì si gioca Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, gara 1, si direbbe in altri sport, del percorso di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.
5: Mi asca le braccia e non solo, però evviva la Guinea Equatoriale.
6: Insomma, si comincia da giovedì.
5: Lo staff toscano. E vabbè, noi ci arriviamo che anne piano piano, non c'è problemi. 34875, non ce la fa la Guinea Equatoriale. 1393 055 77 11 171, come detto, messaggi audio, di testo, telefonate, se volete abbiamo debordato anche con i video, auto video potete fare con WhatsApp, li potete registrare magari in situazioni di sicurezza, perché ieri prima qualcuno al grande Mitra ha detto ma era in macchina, però era in macchina con due mani al volante, cioè quindi non è che ha fatto un video tenendo il telefono e con l'altra mano guidando, aveva il telefono messo su un supporto, ha dato il play e mentre uno guida basta che le mani siano libere, questo credo dica il codice della strada, ma comunque va bene. Quindi in totale sicurezza, se volete mandarci i vostri video, ci raccontate anche dove siete, ci fate vedere. L'altro giorno qualcuno ci ha mandato un video mentre era tipo alla pressa per farci vedere,
6: sì, Grappino,
5: non so se era una pressa, perdonami se non ho riconosciuto l'arnese che stavi utilizzando, però è stato molto bello. Lorenzo da Berlino, insomma, voi mandateci i vostri, chi è ancora in ferie, se ci vuole fare un po' arrabbiare facendoci vedere il mare, quello che volete, insomma. E il video, essendo noi anche una televisione, è un qualcosa che ci porterebbe direttamente nel futuro dell'interazione di questa trasmissione. Detto questo, dottor, benvenuti,
6: eccoci qua.
5: Io ho già detto qualcosa nel mentre che ero a introdurre Dario Baldi nella sua trasmissione e poi con Sonia Nichini, ma insomma mi sono lasciato tutte le valutazioni un pochino più come si può dire, entranti, piccanti per questa trasmissione. Detto che potete scriverci anche su YouTube, ma soprattutto vi chiediamo, se avete voglia, visto che noi lo stiamo utilizzando sempre più questo canale, di andare a mettere il segui alla nostra pagina, e banalmente andate su Firenze Viola, la pagina di Firenze Viola su YouTube, e cliccate sulla campanella, credo comunque è il modo per seguire poi la nostra pagina, ci aiutate a crescere, ci aiutate anche a come dire, puntare sempre di più anche con video esclusivi, con blog, video, perché il mio pensiero è in quella direzione, sarà sempre più divertente anche avere questo ulteriore metodo di divulgazione oltre a Dailymotion. Se qualcuno è un, come dire, un fruitore di Dailymotion, sappia che noi siamo aggiornatissimi anche su quel frangente. Bene, ho detto tutto, penso, finalmente sono arrivato ora dopo una lunga introduzione. 1-1, partita che nel risultato per me giustissima, tutti i meriti, cioè oggi c'è la rincorsa a fare i demeriti del Napoli, i meriti della Fiorentina, i demeriti della Fiorentina, i meriti del Napoli,
6: classico
5: all'italiana. A me sembra sia stata una partita giocata in modo molto identitario da tutte e due le squadre, cioè io ho riconosciuto un'identità del Napoli e ho riconosciuto un'identità della Fiorentina, quindi nei meriti e nei demeriti di tutte e due le squadre. Detto questo, mi sembra il risultato più giusto per la Fiorentina, il terzo indizio di una squadra che è uscita almeno dal momento più delicato di questo avvio di stagione, si può dire, credo, che abbia preso, no, una strada che può portarla anche ad avere dei risultati in questa stagione. Sicuramente è più squadra, sicuramente è più in forma, sicuramente è più connessa. Dragusin, che è tornata a essere un fattore, De Gea è tornata a essere un fattore, Jimenez da a rischio opposto addirittura ha segnato più gol di Dodò praticamente negli ultimi 5 anni, no, nel senso, poi Dodò ne ha fatti 2 credo, quindi è già a metà dell'opera, ecco. Questo è l'apparecchiatura. Tu che dici?
6: Allora, è stata una partita molto coerente con quello che stiamo vedendo in queste prime giornate di Serie A, e molto lontana allo stesso tempo rispetto a quello che è un po' lo spartito classico delle squadre anche di Allegri, non solo di Vanoli ma anche di Allegri. Questo perché del resto siamo a metà settembre per tutti, siamo alla fine del primo periodo complesso anche per le squadre che hanno le coppe europee per tutti. E quindi si è vista una partita, tra l'altro con un caldo infernale, molto, se vogliamo, anche anomala rispetto a quello che uno poteva attendersi. Questo però ne ha beneficiato lo spettacolo, l'imprevedibilità, il fatto che secondo me hanno ragione tutti e due gli allenatori, hanno avuto ragione tutti e due gli allenatori nel post partita a rammaricarsi per non averla portata a casa, perché tanto il Napoli quanto la Fiorentina avevano gli strumenti per vincerla e entrambe hanno mostrato i propri pro e i propri contro nel non essere riusciti poi a vincerla. Per la Fiorentina direi gli aspetti più significativi per quanto mi riguarda sono intanto la definirei un po' l'apparizione del mutuo soccorso, cioè è una squadra che, come ripete, ed è un mantra questo per Vanoli, lo stesso allenatore della Fiorentina, inizia a giocare da squadra, con i suoi limiti, con i suoi difetti, con gli accorgimenti che ancora devono essere fatti, però si sta iniziando a intravedere una squadra. E questo non ne faccio tanto una questione tattica o tecnica, ne faccio più che altro una questione mentale. E questa questione mentale poi va a coinvolgere anche i singoli, direi su tutti Dragusin, che aveva fatto un inizio di stagione agghiacciante, senza girarci troppo intorno, e Jimenez al di là del gol. Vanoli è innamorato di Jimenez. Jimenez ha delle qualità indubbie, ma come succede all'inizio della carriera dello spagnolo, dipende tutto da lui. Cioè, se Jimenez è un giocatore che riesce a dare continuità alle sue partite, ha un valore che oggi è X e che domani sarà X più 10. Se è il giocatore che si perde in vicende extracampo, in discussioni con gli allenatori, in
5: botte, spinte,
6: in reazioni, in ritardi e quant'altro, ovvio che diventa, si ridimensiona e resta un giocatore, diciamo, nella normalità. Tra l'altro, a proposito di Terzini, ci tengo a sottolineare comunque una lettura che, se vogliamo, uno può anche dire all'inizio l'ha sbagliata Vanoli, poi si è corretto in corsa, perché nel primo tempo Vieri è andato in affanno in modo clamoroso con Politano. Infatti Napoli, anche in modo piuttosto banale, aveva sempre quella soluzione, il cambio di gioco su Politano.
5: Permettimi, anche per, secondo me, scusami, sì, poi sì, ti faccio finire, anche per le richieste dell'allenatore a Vieri. Perché
6: certo,
5: la prima volta dici Vieri sbaglia posizionamento, la seconda volta dici Vieri sbaglia posizionamento, alla terza dici Vieri gli è stato chiesto di giocare così, cioè perché Vieri giocava molto stretto vicino agli altri due centrali, era quasi una difesa a tre e mezzo, come si è detto, no? Quando gioca un centrale e fa il terzino diventa una cosa
6: lì anche troppo, lì
5: anche troppo. Ma mi sembra che, siccome come dicevi tu giustamente, ogni volta che il Napoli non aveva idee, ed è stato spesso, perché il Napoli non mi sembra una squadra che abbia molte idee in fase offensiva per ora, poi vedremo l'evoluzione della squadra, ma oggi è anche lì un cantiere aperto. Cosa facevano? Palla da sinistra verso destra tra i piedi di Politano, libero, perché Vieri lo marca a 10-15 metri e poi vediamo come uno se la cava. Quindi è vero che c'è stato probabilmente un'incomprensione di fondo di Vieri con il ruolo che doveva ricoprire, però credo anche che sia stato Vanoli che almeno nel primo tempo l'aveva disegnata la sua idea tattica, con un Vieri che giocava molto stretto, lasciare la palla a Politano fino a che non si appropingua verso l'area di rigore avversaria e poi uscire direttamente verso l'attaccante, che però a quel punto ti prende l'infilata, perché se a Politano gli dà la possibilità di puntarti, insomma, il rischio che due volte su tre ti punti e ti salti c'è. E infatti poi si è corretto.
6: Infatti Valdepeña si è entrato molto bene in campo nel secondo tempo. Personalmente penso il migliore in campo per la Fiorentina sia stato Dragusin, lo dicono anche i numeri, è stato molto pulito tecnicamente. E questa è una notizia, perché solitamente Dragusin non eccelle, ha il 95% di accuratezza sui passaggi, è un dato molto alto per Dragusin. Ha vinto a terra 3 duelli su 4, 3 su 5 duelli aerei, comunque aveva un avversario ostico, ma che poi in realtà ha annullato, come Højlund. Stesso va detto dall'altra parte per Rachmani su Pellegrino, perché ecco, se una cosa è mancata davvero alla Fiorentina è stato il rendimento dei due centravanti, sia chi è partito dall'inizio sia chi è entrato a gara in corsa. C'è grande si vede che il cantiere della Fiorentina, che con Grosso era oggettivamente fermo, bloccato su se stesso, adesso è in movimento. Cioè si vedono dei miglioramenti, si vedono delle criticità. Per me la fase difensiva, al netto della crescita di Dragusin, quindi faccio proprio una questione di collettivo, continua a essere molto deficitaria. Cioè non è possibile che la Fiorentina E se pensiamo alle grandi occasioni del Napoli, sono tutte occasioni a due metri dalla porta di De Gea. E il tiro mezzo di Oliveira, mezzo sì, rimpallo sì, sì. di Dragusin arriva da due metri di distanza da De Gea. Neres arriva a due metri da De Gea, Favasuli due metri da De Gea. E questa è una costante dell'inizio di stagione della Fiorentina, che fa entrare nella propria area di rigore con troppa facilità gli avversari. E questo però non riguarda solo Dragusin, Vieri, questo riguarda tutto il collettivo, riguarda anche il centrocampo, centrocampo di cui ha parlato Vanoli. E io, guarda, sono contento che si sia, contento tra virgolette, arrivati alla sosta con la panchina di Olai per 90 minuti, perché almeno si può mettere un punto e riaggiornarci dopo la sosta su questa tiritera di Olai Fagioli, che per mesi e mesi ha occupato inutilmente gli spazi nelle radio, nei siti, tra i tifosi, perché tanto non sono in questo momento in grado di garantire equilibrio né per Grosso né per Vanoli. Quindi evidentemente vuol dire che c'è ancora talmente tanto lavoro da fare che almeno per queste tre settimane non se ne parla, perché abbiamo capito che in questo momento non c'è spazio per tutte e due.
5: E soprattutto perché tutte e due sono in nazionale. Quindi
6: ora maggior ragione non si può neanche lavorarci insieme. Ecco, chiudo con un appunto. Ti dico, no, non è il peggiore in campo per me, però non mi è piaciuto Mastantuono. E ti dico anche perché. Allora, Mastantuono è ovvio che gli americani direbbero money in the bank, cioè quando la Fiorentina è in difficoltà o quando la Fiorentina non sa che fare, palla a Mastantuono e c'è una sorta di ora succede qualcosa.
5: Io speravo me la cavo.
6: E spesso è stato così, anche nelle difficoltà iniziali, anche contro il Torino, anche contro il Frosinone, c'era sempre l'idea, la do a Mastantuono e vediamo quello che succede. Siccome giustamente c'è una valutazione su questo ragazzo molto alta, e giustamente Vanoli lo elogia perché ha ricordato quello che ha fatto dopo il Venezia, tutto quello che vogliamo. Ieri non mi è piaciuto nelle scelte nell'ultimo terzo di campo. Si vede che è un giocatore innamorato del pallone, benissimo, però la Serie A non è il River Plate, con tutto il rispetto per il campionato argentino. E a forza di toccare il pallone, testa bassa, puntare, il rischio è anche quello di perdersi delle occasioni potenziali che in un momento in cui va tutto bene, c'è entusiasmo, passa un po' in secondo piano, perché alla fine esci tra gli applausi, certo. E va bene. Però siccome a me piace sempre anche guardare un po' il miglioramento, quello per smussare gli angoli, ecco, se io vado a vedere la partita di ieri, Mastantuono ha perso il pallone 20 volte, che per uno che tocca tante volte il pallone come Mastantuono è un dato tutto sommato gestibile, ma forse anche un po' troppo alto, perché io spero e penso che alla fine questo ragazzo possa diventare molto più bravo anche nella selezione dei momenti in cui viene del pallone, certo. E penso soprattutto a una delle ultime azioni, 91esimo 92esimo, quando parte da destra, punta, entra, la Fiorentina è in superiorità numerica e alla fine perde il pallone. Ecco, siccome non posso avere, per come la vedo io, lo stesso metro di giudizio per il buon Mastantuono e per Valdepeñas, secondo me la partita di ieri ti dimostra che è un 2007 e quindi sì. Su certe cose una lettura in meno egoista e una lettura in più di collettivo lo renderà ancora più speciale quanto già non sia oggi.
5: Guarda, sono d'accordo, perché questa è una critica costruttiva, cioè mentre ho sentito e letto delle cose aberranti nei confronti della Fiorentina anche dopo un pari come questo, andiamo subito dall'ascoltatore, se è in linea, scusami, stiamo finendo questo discorso, ma trovo che quello che hai detto sia sacrosanto, cioè se l'allenatore, che in questo caso è chiaramente Vanoli, e che lavora anche per il Real Madrid purtroppo, perché in qualche modo lavora anche per il Real Madrid, riuscirà a far capire il tempismo di gioco all'italiana e quindi all'europea, a un uomo Mastantuono, ci divertiremo molto di più, perché se ogni volta che va al tiro due volte la passa diventa un fattore, se invece ogni tre tiri prova a fare un passaggio rischia di diventare una diminuzione, perché insomma se lui si allena anche siccome è capace, ha qualità anche per dettare l'assist, cosa che per esempio, visto che spesso si scomoda Messi, non tanto perché Mastantuono non diventerà mai Messi, ma perché più o meno può essere utilizzato come paragone del tipo di giocatore per portamento della palla, per tiro da fuori, per qualità, perché è mancino, tutto quello che si vuole. Ecco, io credo che Mastantuono conosca a memoria tutti i gol di Messi della sua carriera, penso. Ecco, guardi anche a memoria tutti gli assist di Messi, perché Messi è un grandissimo assist man, perché sa il tempo di gioco da poter utilizzare, perché è cresciuto comunque dentro a un calcio europeo,
6: piuttosto che un calcio internazionale, cioè sudamericano. Però ecco, se prendesse spunto da quello, credo che potrebbe crescere ancora ed essere un fattore totale per la Fiorentina di quest'anno, e vedremo poi del futuro. Alessandro in linea, scusaci per il ritardo.
0: Ciao.
7: Ma se mancherebbe, io sono qui perché vi ascolto volentieri. Quindi sono contentissimo perché finalmente si è ritrovato un po' di entusiasmo. Sono contento anche per i tifosi, però questa contentezza ieri, scusate se vado un pochino fuori tema, l'è stata appannata, diciamo, sì, così, da due episodi. Uno, quello inqualificabile di Torino, si starà a vedere che succede, perché non si può permettere a dei deficienti di comportarsi a questa maniera in memoria di un uomo di calcio e di un campione a quella maniera. Prima di tutto in memoria di nessuno, specialmente in uno stadio in memoria di una persona a quella maniera. Quelli sono deficienti e spero che qualcuno prenda dei provvedimenti, ma non lo faranno. Io dico che...
6: Beh, vedremo, non mettiamo il carro davanti ai bovi, diciamo che sono stati deficienti e che vedremo che cosa succede.
7: Il secondo è un pochino più tecnico, sì. Io sono datato e cambia, il calcio è cambiato, ma qui sta cambiando troppo velocemente in questo senso. Mi sembra che nella giornata di ieri gli arbitri hanno vinto e hanno deciso di far fuori il VAR, perché non è possibile vedere delle cose a quella maniera e sentire dire è una decisione di campo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il VAR interverrà quando l'arbitro va a prendere un caffeino al VAR e quindi non decide lui in campo e decide il VAR. Ci sono state cose a bomba. Ma come si fa? Sta diventando, prima di tutto, sta diventando uno sport che assomiglia sempre più ai rugby. L'asticella la stanno alzando, ma la stanno alzando un po' troppo. Quindi, secondo me, lo stanno un po' rovinando. E il VAR agli arbitri non è mai piaciuto, secondo me hanno deciso di farlo fuori. Punto.
6: Sì, poi ricordando nel rugby c'è il TMO, quindi voglio dire
5: c'è il VAR anche lì,
6: quindi certo. Anzi, sono arrivati anche molto prima, quindi sta diventando il rugby, ma comunque ignorando,
5: non sapendo gestire la tecnologia.
6: Penso, esatto. ti stai riferendo a il rigore non dato al Torino,
7: ma anche come regole, sì. È permesso tutto, dice sì, giudico, vabbè giudico, ma se io ti metto le mani addosso della schiena, ti do due spinte e ti butto in terra, hai voglia di dire che il gioco ne guadagna, non ne guadagna il gioco, ne guadagna uno spettacolo strano che non è il gioco di calcio, insomma, te le mani addosso, non me le metti e basta, insomma.
6: Va bene, Alessandro.
5: Grazie Alessandro,
6: ne parliamo subito.
5: Ragazzi, ciao Alessandro, grazie.
6: Ciao, grazie
5: mille, buona giornata anche a te.
6: Allora, pensavo si riferisse in realtà ai due rigori più contestati, sono stati quelli.
5: Non so a chi quale si riferisce, perché non credo nemmeno Gie, perché non gli mette male addosso.
6: No, allora, secondo me, ma infatti, allora, o parla di altre partite, tipo il rigore contestato pro Torino, non dato al Torino,
5: anche quello dell'Atalanta,
6: e quello dell'Atalanta o la Juventus. Se parla della partita di ieri, ora io con tutto, siccome capita sia all'attaccante della Fiorentina che all'attaccante avversario, io sinceramente, quando nei duelli uomo su uomo si raggiunge anche un livello moderato di discrezionalità in cui si concede un po' di duello fisico, io credo che il discorso di Alessandro non stia in piedi. Cioè, non ho visto ieri, al netto del tifoso può lamentarsi perché Pellegrino perde un duello fisico e ci si lamenta perché secondo noi c'era un fischio, manca un fischio. Nello spirito del gioco, secondo me, fino a prova contraria, certi duelli, siccome ieri non mi sembra che sia stato non fischiato un contatto
5: clamoroso
6: né per Pellegrino né per Højlund, io sinceramente, ecco, pensavo fosse tutt'altro l'argomento dell'intervento dell'ascoltatore.
5: Io però visto che ci siamo entrati, posso dire due cose che mi hanno fatto veramente infiammare, una più dell'altra, sulla questione arbitraggio di ieri. Allora, lasciando perdere questo che è il metro votato alla Premier League che stanno cercando di applicare in Italia, no? Mi sembra sia chiaro, Orsato sta cercando di portare l'Italia al modello Premier per quanto riguarda i contatti. Bene, questo a me non mi interessa, mi va bene. Se il metro è univoco, a me mi sta bene tutto. Cioè, se sono capaci di mantenere un metro univoco, a me sta bene anche la fisicità. Il problema è che penso che gli arbitri italiani A, non siano abituati e B, siano scarsi in questo momento. Quindi ho la paura che un cambiamento così radicale rispetto al passato possa essere rischioso. Bene, detto questo, dov'è? È sempre fuori posizione, era sempre in mezzo all'azione.
0: sia da una parte che dall'altra, sempre. Cioè, se voi parlate con un arbitro, e credo che ce ne siano all'ascolto, una cosa che viene detto, credo, dal giorno 1 del corso è: l'arbitro bravo è quello che non si vede. Ieri Doveri era sempre in mezzo alle palle, sempre, proprio nel vero senso della parola, nel senso che ogni pallone che passava lui o doveva aprire le gambe o doveva spostarsi o doveva fare una piroetta. Questo cosa significa? Significa che è posizionato male. Quindi questa è una cosa che mi ha irritato molto, perché penso ai giocatori che vogliono far partire un'azione offensiva e si trovano nel mezzo un avversario in più, che è come avere un palo nel mezzo del campo. Quindi questo, per me, Doveri già per questo era insufficiente. Poi c'è stato l'altro aspetto, che è una questione regolamentare. La questione del minuto fuori, come succede per episodi dove uno resta a terra e non viene fischiato fallo, non viene data la munizione, perché se viene data la munizione per un fallo, il giocatore che rimane a terra può rientrare subito. Anche qui è tutto molto cervellotico, però lo capisco. Sungie, ieri la Fiorentina prende gol perché lui deve restare un minuto fuori, che è più di un minuto, perché se ci pensiamo, Gie si fa male o comunque subisce un colpo che può essere doloroso, eh? Cioè, si può anche pensare nella buona fede di un giocatore ogni tanto, non è che sempre uno si butta per terra. In quel caso lui prende una spallata sullo zigomo, io l'ho presa nella mia vita, fa male, rimane a terra, si può dire che se ti fai male al volto non c'è bisogno di stare per terra? Sì, su questo si può assolutamente ragionare, però esce dal fondo del campo e a piedi raggiunge il centro del campo. Ci sarà voluto più di un minuto per arrivare.
8: Sì.
0: In più deve rimanere un minuto a bordo campo in attesa di rientrare. Ora, secondo me la logica imporrebbe, una volta io ho recuperato a piedi piano piano il centro del campo, quindi quello è più di un minuto che io perdo per rientrare, sia passato il minuto e possa anche rientrare. La Fiorentina prende gol anche per questo, per demeriti propri, perché Gie era quello che doveva stare sul limite dell'area, non a marcare ma a evitare che la palla cadesse nel vuoto. Ci viene messo attacco, però aveva un altro tipo di ruolo nella difesa di calci d'angolo e non capisce bene il pericolo, e la Fiorentina prende gol. Lì sbaglia anche De Gea, perché De Gea, che ha gli occhi per guardare l'azione che si sta per mettere davanti a sé, deve intervenire e dire: oh, Attà, vai lì sul dischetto, perché sennò si piglia go. Bene, commistione di colpe. Però ecco, le due cose arbitrali: una, Doveri non può essere sempre nel mezzo, insufficiente, e l'altra, questo regolamento va anche visto nel modo giusto. È come quando si dice: bisogna fare 5 secondi prima della rimessa laterale, no? Ma se quei 5 secondi inizia a contarli quando lui è andato a prendere la palla, l'ha presa, l'ha palleggiata, l'ha passata al compagno e poi conto, sono belle 15 secondi.
6: Non c'è dubbio, del resto no, ma del resto sono regole talmente nuove, sì, che come ogni regola ha sicuramente, certo, degli aspetti da dover... Così da doversi magari anche un po' limare all'atto pratico. Infatti Bruno da Bologna, che domandava anche perché della dinamica del gol subito, aggiungo a quello che vi ha detto Pietro che... lì è stato molto scaltro il Napoli, certo. Infatti hanno abbracciato Landucci dicendo anche nel post partita, merito suo, merito
0: se
6: suo,
0: se c'era
6: perché,
0: un uomo sul dischetto non lo faceva go,
6: perché non c'è dubbio, ma infatti lì c'è la prontezza del Napoli, che tra l'altro porta due uomini dentro l'area di rigore che vanno verso il corner da dove viene battuto l'angolo, allargano ancora di più le maglie dell'area di rigore. Poi lì bisognerebbe capire nel dettaglio quali sono le richieste di Vanoli, cioè se Mastantuono, che a un certo punto rincorre Gilmour, era lui quello chiamato e deputato a seguire l'uomo sul dischetto, se doveva andarci a ta, quello sarebbe stato interessante sentirlo magari raccontato da Vanoli. È chiaro che è una situazione molto specifica, che riporta un po' alla mente, ecco, certi errori di disattenzione che la Fiorentina l'anno scorso sulle palle native ha sempre, purtroppo per lei, avuta. Quindi speriamo che sia l'eccezione alla regola o che comunque sia un caso isolato, visto che fin qui di sofferenza sulle palle native al punto da subire gol non c'era stata, però...
0: Però almeno abbiamo dato una spiegazione anche proprio della dinamica tattica, no, di questo gol, che è un gol da sottolineare 100 volte, e credo che lo studieranno in tutte le lingue, perché lì c'è stata una serie di errori. Quella di Ngie era il pretesto per spiegare come, se uno deve fare tutto il campo per rientrare, il minuto sia già passato. Ma poi è chiaro che in 10 si può difendere un calcio d'angolo, cioè lì c'è stata l'idea di Landucci o di chi per lui, però di Landucci evidentemente ce l'hanno detto in tutte le lingue, di portare la marcatura a uomo, se vogliamo, schiacciata verso il primo palo, così da liberare il centro area, e Gilmour ci si è infilato come un coltello nel burro. Ripeto, se lì c'è un giocatore che viene riferito direttamente a Gilmour e gli dicono dalla panchina stai sul dischetto, la palla lì non casca, o se casca la prende agilmente il
6: difendente. Anche perché lui arriva in corsa dentro l'area, dai, di rigore indisturbato, volo, e può coordinarsi comodamente. Allora, prima di andare da un altro ascoltatore, visto che c'è anche Tonali, siamo molto felici ovviamente.
0: Sandro
6: Tonali, grande crisi del suo Tottenham che ha perso anche nel weekend. In casa 3-2 con l'Aston Villa, ma il nostro Tonelli può essere invece soddisfatto perché il Valencia dà segni di vita, anche se ieri ha riperso, però insomma quantomeno il battito cardiaco è tornato ad esserci. Intanto due WhatsApp audio, Tunelen.
8: Buongiorno a tutti, sono Leonardo da Firenze. Volevo sottolineare un po' e riassumere la gara di ieri.
6: Riassumiamo.
8: È stata una bella gara, pareggio giusto. Abbiamo avuto diverse occasioni sia noi che loro, e bravissimi i portieri. Ritornando al discorso di prima di Oulai, io mi affido alla sapienza di Paolo Vanoli, che è abituato a lavorare con i giovani e lo farà crescere. Grazie, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno Federico dal camion. Ho sentito le parole di Frossito ieri, che diceva a ragion veduta che Vanoli, se veniva confermato, aveva più pressioni, che alla prima cavolata veniva, perché già non era, dalla metà perlomeno della tifoseria non era ben accetto la conferma di Vanoli. Poi se sbaldava, diciamo, le prime partite, era del tutto rovinato. Invece in questa maniera qui è entrato da vincitore, è entrato da salvatore, è molto più facile per lui, e si vede anche,
6: ha senso,
9: entra,
6: sì,
9: con una mentalità sciolta. È questo qui che ha fatto il cambiamento grosso per lui.
6: Per ora, per ora, perché poi l'effetto, certo, novità sparirà.
0: E speriamo che ci sia altro.
6: No, volevo dire al primo ascoltatore, però, certo che uno si fida di Vanoli, si fida di Paratici, però io sono molto d'accordo, cioè quando ieri ho sentito la conferenza stampa, secondo me la domanda di Mario Tenerani è molto pertinente, credo l'abbia scritto anche sull'editoriale di stanotte, ne parlava anche Calamai, sì. Cioè, ma questo non vuol dire puntare il dito contro l'allenatore o dire la Fiorentina ha sbagliato a prendere Ulai o quello che vi pare. Però, siccome è un giocatore che è reduce da un anno, come abbiamo sempre detto, paradossalmente anche di troppa crescita, di troppa luce, di troppi riflettori, dopo una partita che è stata esaltata da un punto di vista di prestazione singola, è interessante sentire Vanoli che ti spiega i perché dell'esclusione. Però non ci si può limitare a dire sì, ma io fido di Vanoli. E allora, ragazzi, è inutile parlare di calcio. Cioè, se uno si affida e si fida sempre all'allenatore, poi è vero, fa bene, è corretta, è bella anche la risposta di Vanoli, in cui dice attenzione a non valutare sempre i giocatori su base singola, perché io ne devo mettere 11 più 5 in campo. E torna nella riflessione della partita, così come ieri per esempio il Napoli non mette Vergara, che è un argomento quotidiano a Napoli, Vanoli non mette Ulai, che è un argomento quotidiano a Firenze, però comunque è un tema che richiede un approfondimento, e richiedeva una domanda anche allo stesso Vanoli. A me la risposta di Vanoli è piaciuta, ma allo stesso modo mi ha lasciato anche a me un po' perplesso questo non aver valutato necessario l'ingresso in campo di quello che è stato uno dei giocatori su cui hai fatto un lavoro anche di anticipo. Cioè, tu Ulai lo prendi oggi perché pensi che domani possa diventare Kanté, ma oggi non lo è, e gli manca ancora tanto. Ora però da qui a fare zero minuti, qualche riflessione, un po' di curiosità ti può venire, ecco, pur fidandosi di Vanoli, massima fiducia in Vanoli.
0: Allora, prima di dire la mia su Ulai, diamo la palla a Walter da Lisbona. Ciao Walter.
6: Per raccontarci tutto di Porto Benfica 3-1.
0: Perché?
6: Ciao Walter. Perché c'è stata ieri.
10: Ieri ho avuto una mezza soddisfazione, sabato ho avuto una mezza soddisfazione, e ieri grande, perché io nonostante io vivo a Lisbona, io tipo Porto.
6: Oh.
10: Ma non ora che ma non ora che c'è Farioli,
6: anche da prima, certo.
10: Anche da prima, non lo so, è una simpatia che ho preso,
6: certo, certo.
10: Quando giusto. Venni e qua devo star zitto perché tra lo Sporting e il Benfica non mi picchiano, vabbè. Comunque ho visto la partita e mi sono divertito. Io vi chiamavo perché volevo fare un attimino anch'io un po' da allenatore e dicevo questo, no? Ieri ho visto, sabato ho visto la partita e mi chiedo come non ci si possa rendere conto che Politano è uno di quei giocatori che non gli devi far arrivare la palla pulita, fargliela mettere in terra, alzare la testa e poi fare quello che vuoi, perché se ci fate caso tutti i nostri problemi nel primo tempo sono venuti da lì e non capisco perché ieri si spostasse continuamente verso il centro lasciando tutta la fascia destra completamente libera, perché Politano, primo, se ce la fai lo devi anticipare, secondo, se non ce la fai non gli devi far giocare la palla pulita, e terzo, poi fai fallo, perché a uno come Vieri gli va via. E Vanoli mi sembra ci abbia messo un po' di tempo a capire questa cosa qui, che infatti ci ha fatto del male lui sulla destra. La seconda è che Lobotka è uno di quei giocatori che secondo me devi annullare, magari annullando anche uno dei tuoi, e devi dirgli guarda, siccome tutte le palle passano da lui devi fare una marcatura uomo e non farlo giocare, perché se non gioca Lobotka il Napoli secondo me non gioca, e vorrei anche chiaramente un vostro parere su queste cose. La terza cosa è quella che se il Napoli si permette di giocare nel mezzo con Gilmour e Lobotka, io credo che noi ci potremmo permettere di giocare anche con Fagioli e Ulai, e credo che questo sarà il futuro della Fiorentina.
6: Ti rispondiamo, ultima Walter
10: cosa. Volevo dire un'ultima cosa,
6: vai, vai,
10: Francesco, veloce,
6: vai.
10: Veloce, veloce. Siccome io sono di Pucecchio,
6: sì. Alvini.
10: Conosco benissimo la famiglia, babbo Mario, mamma Giovanna, perché stavamo proprio vicini di casa. Io devo far risaltare, ho visto tutta la partita a Frosinone Como, come gioca.

0: E non è stata un'illusione l'inizio, non è stato un caso singolo la partita di Firenze, ci sono tanti singoli, da Calò a Kvernadze, Gegemis, Raimondo, ma c'è soprattutto un collettivo che gioca da Dio insieme, quindi è una bella rivelazione, una bella sorpresa per questa Serie A. Per quello che diceva Walter su Vieri, lo dicevamo anche in apertura, è lì... o è Vanoli che ha letto male la partita, o è Vieri che non ha interpretato bene le richieste di Vanoli. Comunque si è arrivati a un cambio. E sull'ultima, quando lui parla di Lobotka Gilmour, io faccio solo due appunti. Numero uno, Lobotka Gilmour giocano insieme da più tempo di Ulai e Fagioli in una squadra che, anzi, il problema del Napoli è che non ha fatto mercato, quindi si conoscono persino troppo bene, considerando certe carenze strutturali. Io posso anche essere d'accordo, il futuro è quello, però mi viene anche da dire che in teoria il centrocampo titolare del Napoli avrebbe dovuto essere Lobotka in mezzo, Anguissa da una parte e McTominay dall'altra, non Gilmour, Lobotka, De Bruyne qualche metro più avanti. Quindi non è questa la formazione titolare del Napoli. No. Anguissa entra a 3 minuti dalla fine e sbaglia 6 passaggi su 6.
1: Sì, mi sembrava poco in forma,
0: quindi insomma, su questo... ha ragione Walter a citare l'esempio, però sono anche contesti molto diversi. Poi un altro giocatore viene citato da un po' di ascoltatori, è Attà, che è un altro un po' indietro. Ecco, a me sembra una questione più che tattica, siccome se ne parlò fisica insieme anche giovedì. Ecco, mi sembra che sia un po' indietro da un punto di vista atletico, e quindi per lui la sosta assolutamente benevola, perché mi sembra che tutti questi piccoli
2: fastidini
0: piccolini ma costanti abbiano veramente un po' messo la zavorra.
2: E ora magari sta una settimana a riposo, poi si riprende l'allenamento, ma infatti su di lui
0: perfetto,
2: benissimo. No, ti volevo dire Ulai,
0: ecco,
2: che ti volevo dire quello che penso io di Ulai, che da una parte il famoso dire mi fido di Vanoli è un gag, cioè è l'allenatore ed è, farà delle scelte
0: come in estate su Paratici, cioè nulla.
2: Faranno delle scelte figlie di quello che è la quotidianità, e l'avrà fatta sicuramente nel, come si può dire, con l'idea di fare del bene alla squadra, questo mi sembra talmente ovvio che anche ribadirlo è un qualcosa di quasi offensivo. Il mio pensiero è che per una squadra come la Fiorentina, che ha fatto un investimento da 30 milioni su un ragazzo del 2006 che gioca nella Costa d'Avorio, che veniva da un anno da protagonista nel campionato turco e non è più il campionato dell'isola di Pasqua, tornando a citare una bellissima isola, cioè si sta parlando di un campionato che ha del valore, tenerlo in panchina 90 minuti dopo tra l'altro essere stato il migliore in campo contro il Pisa, almeno seconda di molti lettori, oltre che anche della Lega Calcio che gli ha affidato il premio come migliore in campo, no? C'è questo statuetta che viene data in fondo alle partite,
0: l'MVP
2: della gara. Ecco, tenerlo 90 minuti in panchina quando secondo me a un certo punto l'uscita di scena di Attà, figlia anche delle condizioni atletiche del ragazzo, ti poneva il dubbio di avere poca dinamicità a centrocampo, io l'avrei fatto che cambio, cioè avrei schierato Ulai a fare la mezzala, poteva giocare nei due, mandare lanciarmi un po' nello spazio Ondur come vuoi, però ecco il mio dubbio è perché non provare a sfruttarlo anche se in modo complicato, fargli capire la tattica eccetera, però un ragazzo che ha del valore per la società, per te, per il calcio in generale, cioè mi è sembrato esagerato lasciarlo in panchina tutta la partita, nonostante la spiegazione abbia un senso.
0: Sì, sì.
2: Cioè la spiegazione, dice Francesco, a me comunque ha dato un senso a quella che è stata la scelta. Per esempio io sì, ci trovo un senso, ma non sono d'accordo. Anche qui non è una critica per dire Vanoli ha toppato Ulai, che cavolo si è comprato a fare, non servono a nulla, l'hanno comprato perché stamattina sentivo da Gian Attato, qualcuno ha detto l'hanno comprato perché doveva sostituire Fagioli, quindi rimanendo Fagioli lui lo prende in tasca. Ma secondo voi no? La Fiorentina si può permettere di aver preso un giocatore a 30 milioni con l'idea di cederne un altro e poi non farlo giocare fino a che non andrà via Fagioli, se andrà via prima o poi? No, quindi il compito allenatore sarà a lavorare in queste 3 settimane senza Ulai, ma in funzione di questo innesto nella squadra di tutte le, insomma, dei titolari.
0: Giovanni da Campi invece torna sulla sosta per le nazionali e ci tiene a ricordarmi che ci saranno anche le prime due amichevoli della storia della nazionale femminile di San Marino, e aggiunge lui: è storia, talmente tanto storia

0: caro Giovanni, che la seconda amichevole, la prima non mi ricordo se è con Liechtenstein o con Lussemburgo, ma la seconda è con Gibilterra, quindi capisci bene che io sono già nell'iperuranio di fronte a un'amichevole di calcio femminile San Marino-Gibilterra. Siamo al top. Marco il moviolista, De Gea anche ieri, puntini puntini. E poi parla anche della decisione del giocatore che sta fuori un minuto. Però non ho capito perché su Via De Gea anche ieri De Gea ha scritto in grassetto e con i puntini di sospensione.
1: No, io credo che Marco,
0: sì,
1: credo che lui sia a favore di De Gea. Come dire, ah, avevi visto De Gea un'altra volta, per chi erano i detrattori di De Gea.
0: Però qui
1: bisogna non è che noi ci si può ricordare tutti i vostri pensieri.
0: Marchino mio bello delle moviole, però ti devo fare un piccolo spoiler. Se analizzi i numeri di De Gea nelle prime 4 di campionato, mayday, mayday. Quindi benissimo, ieri 80% di parate sui tiri in porta subiti, grande prestazione, grandi riflessi. Ora non voglio ammorbarvi con i numeri di De Gea delle prime 4 perché me li sono visti ieri per bene, ma ieri De Gea è tornato a fare il De Gea, non nelle prime 4 partite.
1: No, però c'è da dire che su De Gea, e almeno nel mio punto di vista, che può essere contrario a quello che è il tuo, e De Gea come tutti gli altri deve entrare in forma.
0: Ma certo,
1: anzi,
0: ma certo,
1: è un 35enne, quindi
0: però
1: forse c'è
0: ora,
1: anche bisogno,
0: cioè,
1: no?
0: Dire ora su Via anche De Gea ieri come se fosse in un formato Buffon nelle ultime settimane, no, ecco, anche lui è affondato insieme alla squadra nelle prime settimane. Alessandro Alvaldarno dice: paradossalmente è uscito Pellegrino e hanno servito Beto a Lancioni. Se l'idea è questa, allora è giusto far partire Beto e poi mettere Pellegrino l'ultima mezz'ora e mandarlo a fare la guerra. A me sembra abbiamo servito male tutti ieri dei centravanti, e i due centravanti abbiamo perso tutti i duelli che c'era da perdere.
1: Sì, non è stata la partita dei centravanti.
0: No.
1: E tra l'altro vogliamo aggiungere una cosa su Beto, visto che l'avevo detto con forza la settimana scorsa e mi ero rivolto a lui anche direttamente alla telecamera. Norberto, abbozzalo con le rovesciate. Ma le rovesciate si fanno se si sanno fare, primo. Magari anche quando siamo in un momento di massima fiducia, no? Perché per fare la rovesciata è un gesto tecnico che, guarda, se la incocci è gol 9 volte su 10. Perché il portiere viene preso in controtempo da quel colpo. E quindi bene ogni tanto provarci. Questa è la terza che provi in 3 partite, la terza che lisci la palla, tra l'altro anche lì in una posizione, non dico che secondo me c'era modo di fare meglio, cioè si poteva provare qualcosa
0: nettamente.
1: Ecco, si poteva provare qualcosa, però insomma, diamoci una regolata con le rovesciate, che sono colpi che vanno fatti bene, perché altrimenti diventano ridicoli.
0: Un po' già la peschi.
1: La terza di fila, uguale, eh? La terza, cioè, che poi dice, sai,
0: sbucciata,
1: l'ha presa.
0: Sì, sempre sbucciata.
1: L'ha presa, l'ha tirata alta, l'ha presa, ha preso la traversa. No, l'ha proprio lisciata.
0: Matt, su Mastantuono, concordo con te, Benve, al 100%. Non siamo in Sud America, deve capire che la Serie A è diversa. La palla va data via prima, alla fine poteva calciare invece di dribblare l'ennesimo giocatore. E, ribadisco, si sta ovviamente cercando di smussare gli angoli, però i numeri di ieri di Mastantuono non sono positivi. Secondo me continua a toccare troppe volte il pallone, e se fai una tripletta col Venezia nessuno ti dice nulla, ovviamente. Ieri però, siccome è una partita veramente in un equilibrio proprio da un momento all'altro, poteva sgretolarsi questo equilibrio, secondo me in fase offensiva Mastantuono non ha fatto una gran partita. Ecco, poi sta crescendo anche in fase difensiva e si sta impegnando anche come componente di un collettivo. Però quando hai il pallone tra i piedi io mi aspetto più coinvolgimento degli altri.
1: Vogliamo dare, ecco, due versioni. È positivo il suo voler far parte di un gruppo anche nella fase difendente, ma anche di proposizione. Secondo me torna in modo più intelligente rispetto alle prime partite, dove faceva praticamente in su e in giù inutilmente. L'aspetto un po' negativo è che non si è vista la crescita nel gioco quando ha la palla tra i piedi, cioè non ha ancora capito come si muovono i compagni, che ci sta,
0: certo,
1: chiaramente, quindi ci sta che ancora non abbia ben inteso proprio il gioco dei compagni. Si trova bene secondo me con Dur, c'è molto scambio con Dur, evidentemente si trovano proprio di feeling calcistico. Purtroppo si cercano con Pellegrino senza successo, parlano anche la stessa lingua, quindi lingua proprio della nazionalità, insomma. Però ecco, deve crescere dal computerista. E poi un altro appuntino che si può fare: questa irruenza che lui ha ogni tanto nell'intervenire sulla tre quarti avversaria è stupida.
0: Giallo facile, direbbe
1: qualcuno.
0: È
1: stupida, scusate, perché nel senso, un attaccante che prende il giallo due volte in queste prime partite perché fa fallo sulla tre quarti avversaria, cioè sai, dice sto rincorrendo uno perché sennò va a fare gol e lo seguo, lo tribio e prendo il giallo, lo capisco. E in quel caso a campo tutto apparecchiato, gli entro in quel modo e prendo il giallo, è un giallo stupido. Quindi lì un pizzichino meno,
0: sì,
1: di irruenza.
0: Perché poi ho fatto la stessa cosa col Pisa, esatto, quindi vuol dire ce l'ha un po' innata.
1: Bonde, sì, sì.
0: Poi prima c'era Mandragora, ora Ndur. In questa città si va per fittonate. Ndur non sarà un fenomeno, ma tutti lo hanno fatto giocare, quindi qualche merito valore dovrà pure averlo. Ieri infatti il gol di Jimenez nasce da lui che stacca sopra un giocatore del Napoli. Sì, ora certo, Duccio ha vinto un duello aereo Ndur, ora da qui a mettergli il red carpet magari aspetterei un attimo, però ne parlavamo anche settimana scorsa. Ndur piace, quindi se piace a Vanoli, prima a Grosso, prima ancora a Vanoli, piace a tutti e quindi va bene.
1: No, agli allenatori degli
0: ACT. Agli allenatori piace, a Baldini tantissimo perché ormai è iscritto a vita all'Under 21, va bene.
1: Lo metterà a fare il collaboratore poi.
0: A questo punto sì, perché poi alla fine dell'anno sarà fuori età e quindi non so se gli auguro di andare anche in nazionale.
1: Comunque però, su Ndur come tutti gli altri temi ci sono dei grigi. Non c'è per forza il bianco e il nero, cioè non dobbiamo per forza dire è un fenomeno, non dobbiamo dire per forza è schifoso, fa schifo, levatelo dal campo. Secondo me ci sono delle vie di mezzo. Per esempio, a me ieri è piaciuto meno del secondo tempo il Pisa. Cioè, in generale non l'ho visto propriamente nella sua miglior versione. Poi è chiaro che nei contrasti sia un giocatore che può darti una mano in fase decisiva, tant'è che col Pisa aveva recuperato palla lui, ieri il colpo di testa come diceva Duccio l'ha fatto lui per la palla che poi arriva a Jimenez, tutto vero, cioè la cronaca dice questo. Ecco, siccome si è sempre detto che per esempio Mandragora è 5 se non segna, 7 se segna, ora non trasformiamo un Dur 7 se fa un contrasto e manda in porta il compagno in e 5 se non lo fa. Cioè, secondo me è un giocatore su cui è giusto lavorare. Stamattina mi hanno chiesto: ma tu come interverresti al centrocampo a gennaio? Cioè, considerando che la Fiorentina ha un centrocampista, probabilmente lo prenderà. Che centrocampista prenderesti? E io ho detto mestamente, senza dover fare discussione con nessuno, prenderei un titolare che possa essere titolare anche al posto di Ndur, cioè in quel ruolo lì, una mezzala, perché dice Fagioli non ha sostituto, no, perché se abbiamo visto ora o gioca Ulai o gioca Fagioli, quindi sicuramente possono giocare alternativi, insieme ancora non si sa. Dall'altra parte comunque c'è Attà, Brescianini è la, chiamiamola, ruota di scorta, senza volergli male.
0: Però con Vanoli sì,
1: però è la ruota di scorta. Ecco, io prenderei un'ottima mezzala e siccome ci sono mesi per trovarla, ecco, la cercherei nel modo giusto. Quella lì, se si trovasse un titolare muscolare, no? Che possa fare le due fasi, fisicamente prestante, capace anche nel palleggio, che si possa alternare con Dur, magari anche mettendo in crisi la sua titolarità, io penso che sarebbe l'acquisto più giusto da fare.
0: Tutti i tifosi delle altre squadre dicono che Mastantuono è molto forte, voi lo criticate e basta, ma fate festa per 15 giorni. Io a questo messaggio metto un cuoricino perché è molto importante nella vita, penso ci sono alcune qualità che sono insindacabili, una su tutte è la capacità di
1: ascoltare
0: e poi farsi una propria idea, ovviamente. Ecco, quindi Alberto, il consiglio che ti do: noi facciamo festa per 15 giorni, lo prendiamo anche volentieri come invito. Il tuo magari in queste 3 settimane, perché non sono 15, quindi vuol dire proprio non ascoltare, perché sono 3 settimane di sosta e quindi 20-21.
1: Ma hanno deciso ieri.
0: Sì, guarda, in settimana siamo stati a discutere noi del settore nazionali e soste. Il consiglio che diamo a te invece è quello di migliorare un po' la capacità di ascoltare. Perché dire che abbiamo criticato Mastantuono è vero, ma non nell'accezione che tu dai di criticare in senso lato un giocatore o un argomento. Ecco, quindi magari un ripassino anche sull'uso della parola critica.
1: Anche perché nessuno dei due, anche facendo delle critiche costruttive nei confronti di Mastantuono, ha detto levatelo dal campo.
0: Beh, appunto.
1: Si è detto che per la crescita della squadra e di Mastantuono ci sono degli aspetti che si possono migliorare e abbiamo pensato anche come si potrebbero migliorare. Pensa te, proprio per mantenerlo al centro di questo progetto tecnico. Però
0: niente,
1: gli orecchi
0: può,
1: sono fatti, sì, per ascoltare.
0: Poi a Duccio a Firenze girano testuale i coglioni, perché ha letto che non andranno in nazionale Wesley e Malen in casa Roma. Lui non crede che abbiano dei problemi fisici, dice: ecco, ma non si può fare anche noi? Io le nazionali le abolirei e le farei fare ai militari come gli sport olimpici. Ora Duccio, perdona, ma quei pochi, perché siamo rimasti in pochi ancora appassionati le nazionali, cioè, ora tutto il rispetto per i militari,
1: ti godresti i militari.
0: Beh, va bene, va bene,
1: poi ragazzi,
0: cioè, non va bene in realtà,
1: allora
0: va
1: bene. Complottismi nei confronti dei giocatori che non vanno in nazionale, io non lo so, perché forse sono,
0: ora Wesley
1: strano.
0: È contento di non andare col Brasile,
1: oppure, ma anche Malen
0: con l'Olanda,
1: cioè,
0: ora,
1: nel senso, io credo che per questi calciatori, tra l'altro giocatori che hanno, Malen soprattutto, una storia di riscatto con la Roma, cioè sì, che è partito dalla panchina in Inghilterra, dall'essere un giocatore ormai ma che vuoi che faccia, essere in lizza per essere il capocannoniere del campionato di Serie A, uno dei più decisivi del nostro campionato, io credo che nella sua idea sia quella di avere un rilancio anche con la nazionale, quindi se ha avuto un problema atletico e non ci va.
0: Poi se il retropensiero è: Wesley non vuole andare col Brasile perché il Brasile, come l'Argentina peraltro, farà solo delle amichevoli. Tra l'altro amichevoli, ho visto ora il Brasile gioca due volte con l'Australia e una volta con l'India. Tanta roba. Anche l'Argentina ha delle amichevoli, una sicuramente col Benin. Però ora voglio dire, io
1: bene,
0: non penso,
1: ma non Benin.
0: Bene ma non Benin. Io non penso che un sudamericano abbia tutto questo desiderio di non partecipare alle partite, qualunque esse siano, della propria nazionale. Poi un po' di complottismo ci sta. L'ultimo che leggo è un amico che ovviamente ora non ritrovo, Massi da Fiesole, che dice: Benve Gobbo ancora non l'ha scritto nessuno, non sarò io a scrivere, perché Benve lo apprezzo tantissimo, esattamente come Pietro. Non c'è bisogno di dirmi di Gobbo, anche perché l'unica mia soddisfazione del weekend, la voglio citare in chiusura, è stata la vittoria del Cittadella, che ha vinto anche in casa dell'Ospitaletto 1-0. Il Cittavola 6 su 6, 18 punti, punteggio pieno, siamo in testa alla classifica, più 4 sul Brescia. Questo è quanto.
1: Di serie?
0: Serie C, ovviamente. Ah, okay, perché, okay, insomma.
1: Vabbè, e l'Ospitaletto gioca in Serie C?
0: L'Ospitaletto gioca in Serie C.
1: Siamo veramente in un mondo fantastico. Quindi, per quale motivo noi dobbiamo togliere la possibilità di vedere Bulgaria Faroer?
0: Ecco, è questo che voglio dire.
1: Nel senso, quando c'è l'Ospitaletto in Serie C, via, ragazzi.
0: Terzo, no,
1: davvero,
0: in classifica.
1: Terzo,
0: in classifica. Non l'aveva ancora perso.
1: Pensa te. Quindi, una grande vittoria in trasferta.
0: Evviva
1: il Cittadella.
0: Lo sai che nell'Ospitaletto, l'attaccante dell'Ospitaletto si chiama Gobbi? Quindi vedi, tutto torna. L'altra volta
1: ma
0: il Cittadella
1: sarà sempre lo stesso Gobbi?
0: Non credo. Poi mai dire mai, L'altra volta il Cittadella aveva vinto con un gol di Gobbato e ora ha vinto contro una squadra con un giocatore che si chiama Gobbi.
1: Scusa, non è ripresa a giocare i Barbo?
0: Sì, nel Pontedera, che è ultimo in Serie D. Pontedera allenato da Mascara, ex Catania.
1: Lui?
0: Proprio lui.
1: Sta andando.
0: Però è ultimo.
1: Però c'ha i Barbo.
0: C'ha i Barbo, c'ha Mascara. Non c'ha i punti.
1: Hanno fatto il pieno di abbonamenti per andare a vedere i Barbo.
0: Però ultimi.
1: E quando si dice che i giocatori non fanno la squadra, no?
0: Il Pontedera è l'esempio.
1: Bene, ci fermiamo, tra poco, ciao ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, seconda ora insieme, anche grazie alla vostra interazione. 3487513933 0557711171, potete chiamarci come hanno fatto altri ascoltatori nel corso della prima ora, oppure mandarci i vostri audio. Tra poco aumenteremo i giri del motore per far ascoltare la vostra voce, grazie a Tonelli che è a curare la parte tecnica. Qui con me c'è Francesco, benvenuti, e quindi partiamo con questa seconda ora. Stiamo chiaramente parlando tanto della partita di ieri, anche per rivolgere lo sguardo a quelle che saranno le prossime settimane, ricordando come erroneamente alcuni di voi continuano a dire: va, ora Vanoli ha 3 settimane per sistemare i problemi della squadra. Sì, ha 3 settimane sicuramente da dove lavorerà in lungo e in largo, ma con una squadra meno male in qualche senso ai ranghi ridotti, cioè, nel senso, è chiaro che noi speriamo che la squadra, in quanto squadra di club, cresca, ma il fatto che la Fiorentina abbia magari 7, 8, 9 giocatori fuori significa che ha una squadra di giocatori forti, perché in nazionale ci vanno giocatori forti. E tranne Beto, che è in una nazionale, diciamo, della serie C calcistica internazionale, che è la Guinea Bissau, tutti gli altri sono anche di squadre, insomma, parte, lo sai, stamattina ne parlavo Andrea Trapani, io non avevo letto niente, che c'è polemica in Romania per Dragusin e la convocazione di Dragusin. Ora io mi chiedo, no, ma i tifosi della Romania quanti difensori centrali meglio di Dragusin possono avere in giro per il mondo?
0: A meno che non ci sia qualche strascico.
1: Sì, ci sarà di sicuro, ma a un certo punto uno lo, nel senso, in questo tipo di nazionali lo strascico lo superi, perché no?
0: Sì, guarda, stavo cercando
1: il riferimento.
0: Sì, sì, sì. Leggo ad esempio una leggenda del calcio rumeno come Cornel Dinu, che attacca Gheorghe Agi, che è il CT della Romania, per aver convocato tra gli altri Dragusin. Dragusin, per esempio, quando gioca commette errori gravissimi, dimostra spesso di essere lento nei movimenti e nella lettura delle situazioni di
1: gioco.
0: Nella
1: Romania,
0: come se ci fosse appunto tutta questa abbondanza di difensori.
1: Sai, ho 10 difensori centrali meglio di Dragusin, si fa polemica. Vabbè, questo però per dire che, per completare il quadro dell'inizio della seconda ora, non continuate a mandarci messaggi dove si dice Vanoli avrà 3 settimane per correggere il tiro, perché non le avrà, perché per esempio a centrocampo Durre in under 21, Ulai è con nazionale della Costa d'Avorio,
0: e Fagioli
1: è con la nazionale italiana,
0: e Attà deve fare parecchio lavoro atletico,
1: ecco, quindi rimangono Attà e Brescianini, che non credo possano giocare a due in una, in una amichevole, ma nemmeno alla PlayStation, quindi insomma, questo per dire, in attacco mancherà Mastantuono, mancherà Angie, poi in difesa non c'è Dragusin, non so come è andata a finire Pongracic, forse resta perché era tra le riserve, ma insomma comunque c'è ci sono tanti giocatori che non fanno parte della rosa né in queste 3 settimane di potenziale miglioramenti. Soprattutto mi viene da dire, cioè, le mancanze più gravi sono quelle a centrocampo, perché
0: sì, totalmente,
1: perché in attacco Pedro Gonçalves c'è, Gnonto c'è, Pellegrino c'è, insomma un po' di lavoro si può fare. In difesa idem, cioè, se non c'è Dragusin gli altri ci sono, i terzini credo ci siano tutti, quindi
0: sì,
1: insomma
0: sì,
1: c'è da poter lavorare. Però purtroppo, secondo me, proprio dove manca la crescita della squadra in questo momento, anche normale che sia così, è il centrocampo, e purtroppo sarà un centrocampo risicato nei numeri.
0: Andiamo, caro Tonali, detto Tonelli, con 2 WhatsApp audio.
4: Buongiorno Radio Pietro Viola, un saluto a tutti gli amici napoletani e soprattutto
0: calma,
4: giornalisti napoletani,
0: calma.
4: E se potete fargli passare questo messaggio, se qualcuno mi dà informazioni di Jenny, perché è un monte che non lo vedo, non lo sento e mi manca,
0: e
4: perché Jenny a Carogna proprio mi manca come una busta di piscio che c'hai in testa. E detto questo, la sosta con, diciamo, con pochi giocatori a disposizione, secondo me sarà un bene, perché tu vai a lavorare su quelli anche che non sono titolari e che possono aiutare e incalzare i ragazzi forti che torneranno tutti contenti dalle nazionali.
5: Ciao ragazzi, sono Massimo e devo dire la verità, io ieri ero abbastanza convinto stranamente dell'uno fisso, che la Fiorentina avrebbe vinto. Dopodiché,
0: quindi sei deluso?
5: Questo fino a pochi secondi prima dell'inizio della partita, dopodiché abbiamo pareggiato, però non è che sia troppo soddisfatto, secondo me dovevamo vincerla sta partita. Detto questo, il mio messaggio audio è fondamentalmente per chiedere a Wes Anderson di fare un film sull'allenatore della Guinea Equatoriale, ma verrebbe un film stupendo, che ha fatto anche l'allenatore del Nepal,
0: sì.
5: Ma verrebbe un film meraviglioso. Contattiamo Wes Anderson.
0: Ah, tra l'altro,
1: a me piacerebbe anche di Monicelli, se per
0: sì,
1: questo, considerando che sono tutti toscani, sa cosa verrebbe
0: sarebbe, tra l'altro, ovviamente, guarda,
1: venire fuori.
0: Facciamo un momento anche autopromozionale, meravigliosa intervista a Nese su tutto il mercato web del sottoscritto. Ma a parte questo, se andate a vedere la storia di Annese dal 2014 in poi, è un qualcosa di meraviglioso. Lettonia, Lituania e Estonia per cominciare, poi in Armenia, poi è tornato in Lettonia, poi è passato dal Ghana, poi è andato in Indonesia,
1: nel club qui stiamo parlando,
0: qui club, poi dal 2019
1: la svolta,
0: sì, perché ha allenato il Belize, la nazionale del Belize, poi è tornato nei club con è andato in India, per 2-3 anni e poi da lì tutte nazionali: Nepal, Afghanistan, Burkina Faso e ora Guinea Equatoriale.
1: Beh,
0: Guinea Equatoriale che comunque ha fatto le ultime tre Coppa d'Africa consecutivamente, ha una storia di alcuni giocatori anche interessanti, abbiamo già parlato, cioè Pedro Biang che ora è il direttore sportivo del Monza,
1: a caso,
0: che è nipote tra l'altro del presidente dittatore della Guinea Equatoriale, vabbè, storie che non hanno senso, parenti strani e dove trovarli, e quindi niente, apre il suo percorso di qualificazione contro la Repubblica Democratica del Congo, grande sorpresa, grande rivelazione dell'ultimo mondiale. Infatti mister Annese me l'ha definita come una delle nazionali più in forma al mondo, però mi ha detto anche: non vedo l'ora di giocarci perché solo affrontando i più forti si può migliorare. Questo va scolpito nella pietra e vale per tutti.
1: E noi andiamo a sentire cosa c'ha da dire Claudio.
0: Molto bene.
1: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ciao.
6: Buongiorno a voi. No, volevo solo intervenire, siccome io ero proprio dove è successo quella che viene chiamata rissa, che in realtà proprio non è stata assolutamente niente, perché la ricostruzione non è proprio precisa al 100%. Al momento del gol un gruppo di tifosi napoletani ha esultato come è normale, è quasi normale che sia, solamente a quel punto un esercitato ha fatto, cominciato a fare gesti inconsulti. Quando siamo intervenuti, perché c'era un gruppo tra cui c'era anch'io, nel senso a infamarlo, in realtà non siamo mai andati contro di lui, ma dagli steward a dire che dovevano allontanarlo. A quel punto c'era persone della Digos che si sono, o della Digos o comunque probabilmente forze dell'ordine in
1: borghese,
6: che si sono messi nel mezzo, però non è stato spostato nessuno, sono stati spostati solamente all'intervallo, questo è andato via nella maniera più tranquilla possibile, nessuno poi gli ha detto più niente, per cui se esiste una parola rissa, quanto di più distante da quello che è successo ieri.
1: Bene Claudio.
6: Ciao.
1: Grazie. Ciao. No, allora Claudio forse non ha letto la ricostruzione che abbiamo da ieri fondamentalmente su firenzeviola.it, che dice esattamente ciò che lui ha raccontato, cioè da questi lidi, quindi né sul sito né alla radio abbiamo mai raccontato di una rissa. Che poi ci sia un deputato, credo sia Borrelli, penso sia un deputato.
0: Sì, penso.
1: Che con il telefonino a 50 metri di distanza ha raccontato che c'è stata una rissa. Questo sarà lui che verrà chiamato in causa, per me della Fiorentina dovrebbe essere chiamato in causa e dice: guarda, dov'è la rissa? Visto che hai diffamato in questo caso anche la sicurezza del Franchi, perché fondamentalmente non è successo assolutamente niente. Al di là della provenienza politica del soggetto, che di cui non me ne frega assolutamente niente, è vero che gettare in pasto davanti a migliaia di utenti una ricostruzione che non è quella giusta, che sia stata in una direzione o nell'altra, è un danno che si fa in questo caso d'immagine ai tifosi, al Franchi, agli steward eccetera, perché come abbiamo ribadito anche ieri non è successo niente che possa essere assimilabile alla parola rissa. Bene, così almeno siamo stati
0: chiari. Rifatto chiarezza.
1: Sì, perché poi ragazzi, tema veramente che non ce ne frega veramente. A me personalmente è un tema che mi ha interessato più nella telefonata di Angelo da Napoli stamattina, che giustamente lui si trova in mezzo a due fuochi, no?
0: Certo.
1: Perché da una parte dice: mi sento offeso perché mi viene cantato Lavali col fuoco perché sono napoletano, vivo Napoli. Dall'altra parte mi sento offeso dagli giornalisti napoletani che dicono che Firenze è la città più razzista d'Italia, e quindi lo prendo nel bocciolo sia a destra che a sinistra. E raccontava come effettivamente lui riconosca questa tendenza al vittimismo di una certa stampa partenopea, allo stesso tempo condanni il fatto che a Firenze, secondo lui, chiedeva quali fossero i motivi di questa credine tra Firenze e Napoli a livello calcistico, gliel'ho spiegati, però condannava giustamente il fatto di cori che per lui erano molto offensivi perché si sentiva toccato nell'essere cittadino di Napoli. Quindi molto più interessante i due minuti di telefonata di Angelo a Napoli che tutto il bailame, il circo Togni che si è scatenato intorno a queste vicende. Basta.
0: Sulla I, penso il discorso sia non metterlo due partite per poi vederlo titolare quando potrà rendere per quello che è un crack. Vanoli credo lo stia proteggendo, almeno lo spero. Ora, Jack, io su questo discorso della protezione sorrido sempre un po', perché quando Grosso non mette Valdepeñas in campo con la Roma, i giovani devono giocare, i giovani devono giocare. Ora su Vanoli si dice no, ma lo sta proteggendo, va tutto bene. Cioè, o la protezione va sempre bene o va sempre male, se no il rischio è che sia un po' a targhe alterne. Paola dall'Isolotto, a cosa serve Endur? Mistero. Poi salutiamo, grazie a Gabriele, Niccolò Ceccarini. Perché questo?
1: Perché questo Gabriele, è giusto chiederselo.
0: Assolutamente, ma la risposta è presto data. Gabriele ci inoltra uno screenshot di un tweet di Cecca, di cui tra l'altro avevamo già dato un commento in privato io a Pietro e Pietro a me qualche ora fa. Uno dei tweet del weekend di Cecca recita: già movimento, che significa programmazione, il calcio si fa così. E Gabriele dice: quando arriva il momento della rubrica i post criptici di Grassina, ci potete dare un'interpretazione di questa perla? Immagino si riferisca al mercato dei neroverdi.
1: Ma
0: no, non credo, non credo, ma non ci si può più mettere la mano sul fuoco.
1: Che poi nel frattempo faceva lo scout guardando l'Udinese.
0: Sì. Ieri ha scritto che bel giocatore Gueye, che è un attaccante del 2006 dell'Udinese.
1: E poi è riuscito a completare il quadro dicendo: sì, se si giocasse con doppio play, 0 minuti per Ulay. Quindi è stato un weekend.
0: Diciamo, ecco, Gabriele, se oggi alle 16 vuoi chiedere conto a Nick di questi tre tweet, puoi farlo.
1: Anche chiamandolo.
0: Poi Daniele sente un po' tronche critiche su Franco al secolo Mastantuono o Mastrantonio
1: o Mastabono.
0: Ha 19 anni, sente una pressione enorme addosso e viene da un calcio completamente diverso dal nostro. Cerchiamo di essere un po' più leggeri. Però, caro Daniele,
1: ma che vuol dire essere leggeri?
0: Bravo, questa è la prima domanda che volevo fare, quindi magari rispondici su questo. La seconda, con tutto il rispetto per il Franchi, sentire la pressione enorme addosso per uno cresciuto a River Plate e al Real Madrid, tra l'altro Franchi ha il 50% delle sue potenzialità per ovvi motivi
1: proprio.
0: Sì, ma poi dire che Mastantuono può migliorare o che in una partita Mastantuono non è piaciuto non vuol dire distruggere Mastantuono. Io, ragazzi, ma nella vostra vita voi non vi capita mai di esprimere un giudizio migliorativo, costruttivo, ma non sul calcio, dico in generale anche su voi stessi? Cioè, tutte le volte uno mette in dubbio una prestazione di un singolo, arrivano le truppe a dire: no, siete critici, distruttivi.
1: Ma è come se io tutti i giorni tornassi a casa e dicessi: Madonna, come sono stato bravo oggi.
0: Ma ecco, voglio dire.
1: La volta in cui qualcuno mi dice: guarda, oggi potevi fare meglio questa cosa, mi hai distrutto. No, invece ci sono critiche costruttive che servono anche per migliorarsi. Anzi, mi hanno insegnato che proprio dall'errore uno si migliora e non dal bearsi.
0: Soprattutto. Nessuno ha mai detto nulla di come dire tranchant su Mastantuono,
1: tipo appunto levatelo dal campo.
0: Cioè, anzi, per esempio, io ho iniziato dicendo: con lui è money in the bank, che non mi sembra una critica, però insomma sul discorso critica tanto non c'è molto margine.
1: Walter, buongiorno.
0: Ottimo.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Pietro, buongiorno Bende. Allora,
0: ciao.
7: Io volevo dire una cosa, caro Bende.
0: Aiuto, eccomi.
7: Io lo sai che con te di solito siamo d'accordo al 20%.
1: Al 20%.
0: C'è un però.
7: No. Sì. Che volevo dire, invece con il grande Mario Temerani siamo d'accordo sempre quasi al 100%, un 99,9. E ti spiego il perché.
0: Ma non mi offendo di questo, cioè, no, Walter, non devi metterci in contrapposizione.
7: No, ma appunto ti volevo fare questa domanda, sì, a te, Pietro. Perché con Mario era d'accordo con me su questo allarme, io lo chiamo allarme, che si sta creando nel calcio. Ossia, il nuovo designatore arbitrale, gli ho detto a Mario, mi ha fatto ritornare indietro di anni, e capitemi bene quello che dico, mi ha fatto ritornare all'81-82, capitemi bene però cosa voglio dire.
0: Sì, vai pure.
7: Nel senso, Nel senso, ora, Bembe, tu lo so, se sei del Cittadella va benissimo, sì. Se sei strisciato, allora ti devo fare un cazzatone, scusami la parola.
8: No, ma è del Cittadella.
0: Beh, io intanto so più come dirlo, cioè. Anche loro.
7: Allora, ieri è stato uno scandalo a Torino, oltre che si sono girati quando hanno fatto, diciamo, hanno ricordato il grande Mazzola, ma c'è stata una cosa grave. La tirata di maglietta su Rowe sull'1-0 per la Juventus è stato di uno scandalo incredibile.
0: È vero.
7: Non so se l'avete visto.
0: È vero, certo.
7: Esattamente. Allora, come diceva anche Mario, che gli ho fatto la stessa domanda, Mario mi ha detto che è una vergogna, in effetti, perché si ritornerà poi alla fine, ha detto, lui pensa che si ritornerà, speriamo, più avanti, nel senso ai giorni prima che c'era Orsato, che almeno andavano a riguardare, anche se si perdeva tempo, perché qui ho capito che adesso durano di più le partite, ma ragazzi
0: però scusami Walter,
7: a me non me la fanno bere,
0: no, ma va bene, però non ho capito perché hai fatto tutto questo giro quando c'è stato un errore evidente clamoroso a Torino, come c'è stato un errore evidente clamoroso a Bologna contro il Toro,
7: perché ne dovreste parlare di questa cosa, che purtroppo qui si ritorna indietro in peggio, nel senso che rigori come quello, se capitava la Fiorentina io avrei sbattuto la testa al muro, ve lo dico tranquillamente.
0: Scusami Walter, quindi noi dovremmo parlare a Radio Firenze Viola di un rigore negato all'Atalanta con la premessa di dire, se fosse capitato alla Fiorentina sarebbe venuta giù tutta Firenze.
7: No, ma certo, ma scusa,
0: ma come certo? Scusami Walter, ma cosa dobbiamo fare? Una radio surrealista su episodi che non sono successi alla Fiorentina?
7: Bembe, non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo solamente che siccome la cosa mi sembra abbastanza grave e non vorrei che capitasse secondo me succederà alla mia squadra, ma è naturale, scusate, qui stiamo parlando anche di Fiorentina, siamo
0: sì. Però Walter, è successo anche al Torino, hai visto Bologna-Torino?
7: Sì, ma appunto,
0: come si, ma
7: lascia perdere adesso, io Bologna-Torino anche, sì, ma io ho portato l'esempio, sì. Portato l'esempio che qui le cose stanno andando peggio, ritorneranno peggio e si ritornerà indietro nel tempo.
8: Beh, noi staremo qui a salvaguardare il fatto che non si peggiori, noi
0: saremo
8: di
0: vedette, cioè. E sentinelle,
7: ecco.
0: Sì.
7: Ma parlatene, ogni tanto parlatene, perché è giusto parlarne di
0: certo, sì, Walter, però
7: non sono i tifosi.
0: Hai ragione, ascoltami, Walter, però Walter, è tutto ragione, vero, però benissimo. Io per esempio ieri ho visto un pezzo del derby di Madrid dove è stato negato un rosso a favore del Real, che può anche essere una notizia, infatti in Spagna hanno molto sorriso del Real che si lamenta per un intervento assassino, non ricordo di quale giocatore dei Colchoneros, su Valverde. Però non è che poi vengo stamani in radio e dico, ah, fosse successo a Pellegrino allora Firenze avrebbe reagito. Cioè, quando ci sarà un episodio arbitrale se ne parlerà. Come ha detto anche prima Pietro, c'è una fase di nuove regole, di una nuova filosofia. Però Walter, l'ha detto Pietro un'ora fa.
8: No, ho anche parlato del fatto.
7: Bembe, è lì che sbagli, è una vecchia filosofia.
8: Va bene,
7: nuova.
8: Te ci vedi del dolo.
0: Te ci vedi del dolo, una vecchia
8: Walter,
0: filosofia.
8: Va bene, io capisco. Guarda, Walter, ti rispondo io. Walter, ascoltami un attimo. Allora, io penso che non ci sia del dolo. Partiamo da questo presupposto. Io penso che l'assimilare quello che accade adesso in ambito arbitrale a quello che è successo nell'81-82 non sia giusto, dal mio punto di vista. Cioè io non credo che... Walter, ti dico, te hai un punto di vista, io ce n'ho un altro. Quindi ne parlo degli arbitri e parlo del fatto che siano una, in questo momento, sezione del calcio italiano scarsa. Sono scarsi. Cioè gli arbitri italiani in questo momento sono
7: scarsi.
8: Molto scarsi, perché la posizione no, ma Walter, non dire
7: diciamo
8: non è che diciamo,
7: io non sono d'accordo,
8: lo so, ma infatti
0: Walter,
8: è bello del
0: però
8: calcio,
0: fai un esercizio parziale se ti concentri solo sull'episodio della Juventus e quello sul Torino, dici sì, ma
8: no, lui dice che sono tutti così, lui dice sono tutti così.
7: No, non mi concentro sull'episodio della Juventus, però da quell'episodio ma è un episodio gravissimo, ma scusate,
0: ma perché non è tanto grave quanto quello negato al Torino?
7: No, ma ho capito, ma anche quello legato al Torino, però io ho fatto l'esempio della Juventus, sì. Perché purtroppo in passato c'era sempre la Juventus.
0: Cosa c'entra allora con la Fiorentina oggi?
7: Vabbè, io lo sapevo che tanto mi rispondevi così. Ma come, cosa c'entra? C'entra perché potrebbe succedere anche a un tifoso della Fiorentina vedere certe cose.
0: Quindi stiamo facendo il processo alle intenzioni su un episodio di Juventus-Atalanta in ottica Fiorentina. È questo, sto descrivendo, cioè non è che sto giudicando, è una descrizione. Siccome nell'87 è successo questo, allora il rigore negato all'Atalanta deve mettere in allerta tutta Firenze.
7: Ma scusami, Bembe, voglio dire un'altra cosa.
0: Vai.
7: Cioè, l'arbitro Marelli a DAZN, lo sa cosa ha detto? Ha detto: ma sì, ha tirato la maglia, però si vede che il VAR ha ritenuto di non intervenire. Ma dai, ma scusate, ma io allora vabbè, se non vogliamo guardare.
8: Sì, però perdonami, capito, il tuo punto di vista per a me è chiarissimo, sì, Walter. Sì. Cioè, il tuo punto di vista, sì, io l'ho capito e te l'abbiamo fatto esporre assolutamente in linea con ciò che stavi dicendo. Cioè, te
7: siete sempre gentili.
8: No, ma Walter, ma non dobbiamo essere gentili o meno. Siamo aperti all'ascolto, soprattutto dei nostri ascoltatori, quando hanno una versione propria di quello che accade, e l'abbiamo detta.
7: Ma io ero triste quando vedo certe cose, capite?
8: Ma su questo sono d'accordo. Capisco, Walter, capisco. Ti stiamo dicendo che, come tu pensi che ci possa essere dietro una sorta di dolo nelle decisioni che gli arbitri stanno prendendo come tendenza e che ci riportano a 30-40 anni fa, io non sono d'accordo, cioè, capisci? Cioè, quindi la discussione si può stare qui tutta la sera,
7: ma allora,
8: a parlarne.
7: Pietro, però rispondami a questa domanda: ma sì, allora perché non è intervenuto il VAR? No, mi devi rispondere.
8: Perché sono scarsi, perché sono scarsi e si difendono dicendo che è stato un intervento di campo. Sono scarsi,
7: ma l'hanno visto meglio di noi, li hanno visto meglio di noi.
8: Va bene, però Walter,
0: grazie Walter,
8: che sennò
0: siamo arrivati,
8: sennò
0: diventa un monotema.
8: Ci sta che si faccia una puntata da qui alle tre settimane di sosta.
0: Però
8: sulla
0: questione
8: arbitrale
0: mi prendo anche volentieri di gobbo. Io penso che sia uso questo termine a caso, molto più gobbo come concetto intervenire in radio lamentandosi di un episodio capitato alla Juventus in Juventus-Atalanta, e di fronte a un episodio che, uno, non ha riguardato la Fiorentina, due, che è successo quasi identico in Bologna-Torino, si dica sì, ma. Perché io infatti non intervengo se il tifoso della Fiorentina mi dice: te Benve non tifi, te negli anni Ottanta. Infatti sono silente. Però se uno vuole essere onesto intellettualmente, o cita gli episodi del campionato e delle giornate di campionato senza dire sì ma, o se no certi interventi sono più gobbi di quanto pensiate.
8: Guarda,
0: possa essere io.
8: E chioso su questo discorso, per evitare che si pensi che sia Bembe ad avere una versione, diciamo, più garantista, come la vogliamo definire, sul fatto che in Fiorentina-Frosinone tutto il mondo ha visto Jimenez prendere a ceffoni un avversario e non è stato neanche ammonito. Allora io cosa dovrei pensare? L'hanno fatto apposta? Io mi auguro di no. Mi auguro che, come per l'episodio di Torino, l'episodio contro del Bologna, insomma di Torino-Bologna, Bologna-Torino, che cos'era, ci sia semplicemente il fatto di una categoria come quella arbitrale che, nel cambiamento che si sta vivendo negli ultimi 10 anni, che è epocale, cioè l'intervento del VAR, regole che cambiano tutti gli anni, modifiche continue, eccetera, stiano perdendo per strada un po' di competenza, di qualità, e quindi sia una categoria più scarsa rispetto ai fasti dove con dolo alcune volte venivano decise delle partite. Ci sono, questa è cronaca dei fatti, c'è stato delle indagini, sono arrivate le squalifiche, quindi sappiamo che si può dire. Detto questo, io trovo che gli errori siano molto diffusi e paritari nel fatto della gravità anche, e quindi cosa si può evincere? Che se ci sono errori in tutte le partite significa che la categoria è scarsa.
0: Dunque, torniamo a parlare di calcio. Sentiamo due WhatsApp audio grazie alla Pottonelli Production.
9: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, giusto per fare un po' di polemica in maniera comunque leggera. Nulla contro il Benve e il suo amore verso le nazionali, però io credo che in questi anni l'avversione maggiore verso appunto queste pause sia anche un po' riconducibile a come vengono gestite le convocazioni. Mi spiego, ci sono società che subiscono le convocazioni ed altre che magicamente invece tutte le volte, vedi Roma, Wesley, Cristante, Malé, sono tutti infortunati, nessuno di loro risponderà alle convocazioni nazionali, quindi due pesi e due misure. E ci credo che poi la gente ha l'avversione verso.
10: Buongiorno Sara, buongiorno Pietro e Benve. Volevo farvi una domanda tecnica. A me mi garba tanto NJ, però secondo voi,
0: bello NJ,
10: siccome non dire in porta, gli manca lo scatto per tirare? Non è come un Diallo, quello del Como?
0: Diallo è quello del Manchester United. No, ma l'ha detto lui stesso, in conferenza stampa, ha detto lui stesso, gli manca il killer instinct. Lo disse lui settimana scorsa quando era con Beto in conferenza. È un qualcosa che si può allenare, si può costruire, però alla lunga, secondo me, o ce l'hai o non ce l'hai. Per questo io, sinceramente, me lo aspettavo più a gara in corso ieri. Mi sembra che nella continuità di una partita cominciata dal primo minuto abbia ancora grandi margini di miglioramento, però voglio dire, siamo anche lì a grattare la superficie, per cui vediamo se riuscirà a fare, ecco, quest'ultimo step, perché per il resto imprevedibilità, accelerazione, velocità, spezzare il raddoppio, non gli manca nulla. Anche ottime letture, perché l'assist per Gnonto non era un assist banale in Coppa Italia. Comunque tutti i pensieri su Walter non li leggo, sia i pro che i contro, perché sennò diventa una Valtereide, per cui l'ascoltatore ha avuto tutto il diritto di
1: Walter?
0: Ecco, esatto. Se no ci creiamo una radio parallela in cui si parla degli interventi degli ascoltatori. Alfio da Figline, anche lui se la rifà, con i tifosi della Juventus che hanno voltato le spalle al minuto di silenzio per Mazzola. Tra l'altro anche la Juventus e lo stesso Spalletti hanno condannato il gesto. Ieri bella Fiorentina, ma dire che era meglio del Napoli non è vero, con migliori in campo De Gea e Dragusin. Ndur troppo lento, non mi piace. Alberto da Genk. Quindi lui dice, siccome i migliori in campo sono stati il portiere e il difensore centrale, difficile dire che la Fiorentina abbia fatto meglio del Napoli. Ma io penso, Alberto, non sia tanto una questione di fare meglio o fare peggio, dico solo che era una partita talmente basata su un equilibrio fragile che sarebbe bastato poco, anche al Napoli, ma anche alla Fiorentina, per vincerla. Per cui io, quando ho sentito, credo Allegri sia stato il primo a parlare a DAZN, la prima risposta che dice Allegri è: dobbiamo uscire dal campo oggi incazzati. Sì. Vanoli va in conferenza stampa e dice: ci è mancato qualcosa per vincerla. Secondo me è giusto così, cioè è giusto che i due allenatori siano incazzati, perché era una partita talmente folle nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, che a entrambi è mancato quel guizzo decisivo, indipendentemente che i migliori in campo siano stati il portiere, l'attaccante o il difensore centrale. Alessio da Pisa, c'è un grande classico, Peter. Qui, se vuoi, puoi rispondere te. Perché
1: sì,
0: io...
1: sì.
0: Benve, però un po' gobbo sei, e fin lì vabbè. Non ce l'ho con te, ma si sente proprio che non sei fiorentino. Uh-huh. E quindi, in una trasmissione su Radio Firenze Viola, cosa c'entri? Vuoi rispondere oppure mettiamo un cuoricino?
1: Guarda, dovrei fare come...
0: L'avevamo già detto di fare.
1: È presente Mamma ha perso l'aereo, che lui ha il registratore dove fa, gli dà le risposte alla mamma. Ecco, dovrei fare in questo modo, registrare una risposta...
0: E premere play,
1: perché quello che ho sempre detto, e tutte le volte si dice, Francesco benvenuti, è stata una scelta fortemente voluta da me medesimo, che ha iniziato insieme a Tommaso Loreto, chiaramente all'editore.
0: Salutiamo tutti,
1: a gestire questo gruppo, proprio perché la sua qualità giornalistica ci permetteva di avere una pluralità di offerta nella lettura delle partite, dei casi calcistici e non solo, molto più ampia rispetto al fatto di avere per forza di cose non solo tifosi della Fiorentina, ma giornalisti monotematici. Ecco, siccome a me piace quando, per esempio, a me mi si riferiscono e dicono: ma te Lazzarini pensa a parlare di calcio? È una cosa che mi manda veramente fuori controllo, mi fa veramente imbestialire come posso nella vita. Stessa cosa rispondo su Francesco. Francesco dà delle letture calcistiche con degli spunti che, grazie al fatto di riuscire anche a essere un po' super partes nelle occasioni, dà degli spunti di grande riflessione. E questo a qualcuno magari rimane un po' tra i denti come prezzemolo, ad altri gratifica un bel caffè dopo un bel pasto. Però, ragazzi, è così che si fa radio, con delle versioni della stessa faccia diverse.
0: Sai perché sorrido? Perché Luca dice: alla fine il Benve prende comunque di gobbo, anche se si parla del meteo o di fanciulle.
1: Esatto, è vero,
0: per edulcorare. È una condanna ormai inevitabile. Kvernazze del Frosinone, tanta roba, l'avevo visto già contro di noi, potrebbe essere il post Mastantuono. Qui Marco da Cantù prova già a suggerire a Paratici il mercato che verrà, molto bene. Poi anche Alberto si rammarica per questa storia della Roma. Che fatalità, Malen, Cristante e Wesley non si aggregano alle nazionali per problemi fisici, scommettiamo che saranno tutti guariti dopo la sosta? Sì, ora Alberto, la sosta dura 3 settimane, comunque, però vabbè, tanto questo è comunque un tema che
1: comunque
0: non...
1: ragazzi, ma da parte che è una discussione che al bar va benissimo, cioè tra un cornetto e un cappuccino si può stare tutti i giorni, sì, a parlare del fatto che Gasperini faccia fare finta ai propri giocatori per non mandarli in nazionale, che il giorno in cui qualcuno lo confermerà con dei fatti saremo qui a dire che è deplorevole. Detto questo, è un tema che non mi scalda niente, non me ne frega proprio niente. La Roma faranno come vogliono, andranno a vincere lo scudetto e viva e viva, sono ganzi, sono forti, ma francamente è un tema che oggi trovo inutile da discutere.
0: Cioè, perché il problema è la Roma fa così, perché noi no?
1: Ma perché sarebbe, allora, se siccome uno ammazza per strada una persona, perché io non la posso ammazzare? Non è che se una cosa è fatta male il mondo è dei furbi. Poi il mondo è dei furbi, ci si può anche stare, però io preferisco essere meno furbo e avere più dei valori che invece guardare a chi non ha valori e dire che peccato che io non posso essere lo stesso. Cioè, quello che mi fa infastidisce di chi dice questa cosa, sta dicendo: visto che la Roma fa la furba e visto che loro non mandano giocatori facendo finta che si infortunino, perché non lo possiamo fare anche noi? Quindi vuol dire che davanti a una cosa di assenza di valori sportivi, voi siete pronti a dire: anche io voglio avere mancanza di valori sportivi pur di avere giocatori a disposizione. Io no.
0: Amen. Due WhatsApp audio, Tonelli.
11: Buongiorno, Mastantuono, sono d'accordo. Poi rallenta troppo il gioco. I falloni che sono arrivati a lui, fossero arrivati a Angie, sono convinto
1: che sarebbe andato
11: in porta almeno una volta. O avrebbe crossato con il suo piede. Palla a Mastantuono, rientra, e il gioco non è fluido. Bisogna trovare una soluzione. Io farei giocare a Mastantuono di là, o perlomeno a spezzone di partita, anche cruciarli. Perché così in G lo limiti a farlo giocare a sinistra, lo limiti del 70%. E poi a centrocampo, io sono quello che dice sempre che manca quantità. Riccardo.
12: Buongiorno. Per me in questa sosta Vanoli potrebbe provare un modulo un po' accattivante che per la rosa che abbiamo potrebbe essere interessante. Un bel 4-2-4 e poi si vede che succede. Buona giornata, Marco da Imola.
1: Ciao Marco, con chi la prova il 4-2-4?
0: Infatti, perché i due sono brescianini a TA, non ci sono altri, e poi manca, cioè c'è solo un centravanti perché l'altro è nazionale. Quindi non si sa. Ci sono tantissimi WhatsApp audio, quindi voliamo.
1: Ascoltiamole un po'.
0: Leggo solo, mentre c'è una zanzara, la salutiamo. Benve, per me puoi tifare anche il Celi e ti ascolto sempre volentieri, siete grandi. Guarda, il Celi l'ho un po' perso di vista da quando non c'è più Riera. So che continua a dominare in Slovenia, ma questo mi manca purtroppo. Andiamo con altri due WhatsApp audio.
13: Buongiorno. No Pietro, mi dispiace, non sono proprio d'accordo con te. Il metodo all'inglese è la scusa, il pretesto è ridare potere agli arbitri per ritornare 30-40 anni indietro con una parola che a me, che sono vecchio, mi fa venire le bolle, che è sudditanza. Quindi discrezionalità massima, sudditanza, aiuto ai grandi.
14: Buongiorno ragazzi, anche ascoltando la conferenza stampa di Vanoli, sì, ho la sensazione che tendenzialmente stiamo andando verso il 4-2-3-1, che poi il centrale dei tre sia Ta o il portoghese, questo lo vedrà Vanoli. Però questo schieramento prevedrà che prima o poi Higuaín venga affiancato a Fagioli, cioè secondo me bisognerà che ci cominci a lavorare magari prima in allenamento, perché è inevitabile, non credo si possa continuare a tenere tutta la stagione Higuaín in panchina, non mi sembra il caso, mi pare anche uno spreco. Quindi bisognerà cominciare a lavorare su questa coppia di centrocampo che a occhio non pare assortita benissimo per fare il 4-2-3-1, però potrebbe stupirci. Secondo me lavorandoci qualcosa può venire fuori.
0: Il problema è che lavorandoci purtroppo non può riguardare la sosta.
1: L'abbiamo già spiegato, l'ho detto prima, ho iniziato la seconda ora proprio per spiegarvi che allora si può Vanoli in questo tempo cercare di mettere gli altri in condizioni di riaccogliere i compagni per giocare in un certo modo, certo, e lo farà. Ma se si pensa che queste tre settimane possono essere utilizzate per cambiare l'inerzia di ciò che ha iniziato Vanoli in questi pochi giorni, no, non credo sia possibile. Non credo sia possibile.
0: Comunque, Higuaín non starà in panchina tutto l'anno, questo no, possiamo no. Spoilerarlo. Poi vabbè, Matt, ma scusate, che problemi avete se il Benve è gobbo? Sembra vi venga a rubare a casa. Andiamo, Benve è unico, non cambiare, rimani gobbo, ti vogliamo bene lo stesso. Sei veramente un Matt, non c'è altro da aggiungere. Altri tre WhatsApp audio. No. Valenziano,
15: non Anzerini, fa una cosa, pensa a parlare di calcio. Vai.
16: Buongiorno, dai,
1: mi piace quando faccio queste vocine.
16: Non capisco come mai non metto Lai, ma poi cioè, lo potrei capire se tu avevi comprato Torreira e tu metti Torreira accanto a Fagioli, ti dico va bene, Lai sta un po' in un panchina della Torreira, cresce, ma non lo mette per far giocare Endurre, ragazzi, ma come si fa a far giocare Endurre? Non ha niente, non ha un passaggio, non ha un passaggio filtrante, non ha corsa, è lentissimo. L'unica cosa che c'è è un po' il fisico, ma non lo sa usare. Cioè, io questo non capisco. Cioè, se non lo facevi giocare per far giocare uno più forte, va bene, ma per far giocare Endur, no.
17: Buongiorno signor Lazzarini e niente, il suo collaboratore accanto. Niente, io ho visto la partita, ma penso che non dite niente, ma io penso il problema grosso sia l'attacco, perché noi abbiamo davanti due giocatori buoni, ma insomma, per me non l'abbiamo sostituito Henne. Io sono convinto, se c'era Henne ieri, per me ci sarà molte più possibilità di vincere. Non so cosa ne pensate voi. Mm-hmm. E niente, grazie.
0: Siamo forti.
1: Da me e dal mio collaboratore.
0: Nessuno lo dice, ma
1: no, allora io intanto dico che abbiamo sempre detto, sia io che Francesco, quanto ci sarebbe piaciuto vedere Ken nei suoi cenci con voglia di restare e rimasto in viola. Io penso di averlo detto in tutte le salse, sì, quindi sì. Da questo punto di vista basta. L'altra cosa che posso dire è che ieri non era la partita per le punte. Cioè, non è stata una partita per le punte di nessuna delle due squadre, perché tatticamente forse il resto delle squadre, insomma il resto dei giocatori in campo, hanno schermato bene il lavoro delle punte. Tra l'altro io sono stato d'accordo con la scelta di Pellegrino, sia perché per me chi segna ha diritto di prendere la maglia da titolare, sia perché non mi sembrava che il Napoli lasciasse molto spazio alle proprie spalle. Cioè, anche in fase di partenza, perché in Gie ieri si è visto, ma non si è visto con quella continuità che si è vista in altre partite già in questo inizio di stagione? Perché non aveva spazio. In Gie è un giocatore forte se ha spazio per giocare.
8: Qualcuno prima diceva ma Stantuono ha fatto sgiocare dall'altra parte proprio per dare più spazio a Angier. Se tutte le palle che sono arrivate a Mastantuono fossero arrivate a Angier, chissà cosa avrebbe potuto fare. Angier è un giocatore che non può partire da fermo, contrariamente da Mastantuono. Cioè Mastantuono riceve palla da fermo e ti prova la giocata saltando secco il primo e poi deve migliorare sulla scelta una volta saltato il primo uomo. Angier è uno che ha bisogno di campo per determinare e per fare quel tipo di gioco che ha fatto anche contro il Pisa, cioè l'assist viene perché recupera palla, c'ha 10 metri davanti, salta gli uomini, ta ta ta, e infila. Se, ma non parte quasi mai da fermo, è un giocatore più dinamico. Quindi io credo che gli attaccanti che ha la Fiorentina siano attaccanti non fenomenali. Su Pellegrino secondo me ci si può lavorare molto bene. Beto è quello, non cambierà perché è già maturo nella sua fase, è nel pieno della sua fase matura calcistica, però non sono così netto, non mi sembra che si debba essere così netti.
0: Guarda, siccome c'era un ascoltatore che mi chiedeva
8: Heatmap
0: di Ndur, allora vabbè, Ndur ha un heatmap molto da mezzala destra, nel senso, quindi vedete nulla di trascendentale, molto spostato sul centro destra, cioè la zona maggiormente occupata è proprio quella nei pressi della linea di metà campo, un po' dentro e un po' oltre, perché comunque la Fiorentina ha pressato alto, quindi Ndur era presente in quella zona del campo e ha avuto

0: non sembra essere in grado di avvicinarsi. Giovanni da Scandicci si domanda: ma Calò non è andato in nazionale? No, caro Giovanni, però ha fatto un inizio di stagione al Frosinone da urlo anche lui. Noi il contrario, Kenny infortunato da noi e in nazionale migliore in campo. Vabbè, tanto visto ormai la narrazione che non se ne va. Ermanno, i crampi che avevano tutti alla fine sono la conseguenza della disidratazione da sali minerali. Continuiamo a giocare a quell'ora, sperando che non succeda di peggio.
1: Su quello io sono d'accordo, l'ho detto anche prima.
0: Sì, ieri assurdo,
1: non ha senso.
0: A settembre con queste temperature la partita alle 12:30 dovrebbe essere tolta.
1: Poi bandita.
0: Sono i diritti televisivi. Che giocatore, chiede Lele da Bergamo, avreste preso in prestito da quelli schierati dal Napoli ieri? Quale di loro vedreste bene o avreste visto bene in maglia viola? Allora, quindi se io mi devo basare sul Napoli di oggi, io prendo Rachmani, perché secondo me i problemi della Fiorentina sono restano, anche se Dragusin è cresciuto, Ranieri è stato apprezzato, la qualità davanti è indiscutibile. Io mi prendo Rachmani in prestito a titolo definitivo.
1: Io non lo so,
0: prendo
1: a me piace tanto, per esempio, piace tantissimo Lobotka, cioè un giocatore a me piace tanto per l'ordine che dà, è una squadra che tra l'altro ha bisogno di ordine. Poi non lo so, cioè sì, in difesa sicuramente Rachmani è il giocatore forte, però detto questo, non è che si può fare sto giochino per dire, visto, allora non li cambiereste i loro giocatori con i nostri? No, non c'è questo discorso. È che è un giochino talmente fantacalcistico che non mi esalta. Poi, ti ripeto, la difesa è una buona difesa, in porta mi tengo De Gea, l'attacco è un attacco che secondo me è stato costruito un po' così e così, quello del Napoli, quindi vediamo. Io non sono convinto nemmeno che Napoli quest'anno sia da Champions. Poi come valori, come valori dico, non come
0: ci sta,
1: cioè è una squadra che secondo me lotterà tra il quarto e il quinto. Non vedo una squadra pronta per lottare per lo scudetto.
0: Tonelli è sempre pronto per lo scudetto invece.
1: Di
0: con
1: chi?
0: Altri due WhatsApp audio, perché la raffica arriva subito dopo. Prima vinto 1-0.
2: Buongiorno ragazzi, seguendo il vostro ragionamento, io prenderei a gennaio un centrocampista, anche se non è facile da trovare, con le caratteristiche di McKennie, ovvero un jolly che sappia fare tutto, con qualità tecniche spiccate e anche con capacità di interdire non indifferente. Ndur, per quanto riguarda Ndur, a me personalmente, opinione mia personale, è un giocatore che non mi è mai piaciuto, lo trovo molto lento, lo trovo un giocatore normalissimo che ci può stare all'interno della Fiorentina, può essere utile,
0: però,
2: ma l'ho sempre detto, quando il livello si alza questo ragazzo tutte le volte è andato in difficoltà, quindi secondo me si può tranquillamente fare calcio anche senza Ndur.
3: Buongiorno Pietro Bembe, una domanda veloce su Vanoli squadra. Noi abbiamo detto che Vanoli è stato tenuto in ballo fino proprio all'ultimo giorno della propria clausola e che Pratici non gli ha fatto sapere nulla proprio fino all'ultimo. Quindi io immagino che comunque sia, per poterlo tenere in ballo fino all'ultimo, quando è stato magari aprile, maggio, giugno, un paio di chiacchiere le abbiano fatte anche su quello che era la campagna acquisti. Quindi quando Vanoli dice nell'intervista famosa a Zazzaroni che questa era la sua squadra, non è che
1: dice questo, però,
3: potesse essere anche in parte la sua squadra?
1: No, scusami, perché si mischia le cose. Lui nell'intervista ha detto è un mercato che può far sognare, non dice mai da nessuna parte è la mia squadra, perché tra l'altro sarebbe stato offensivo nei confronti di Grosso. Già siamo un po' arrivati al limite, quindi diciamo, ecco, cerchiamo di mettere i puntini sulle i e riportare anche le cose come stanno. Su Vanoli è vero, è rimasto in ballo fino all'ultimo, ma noi sappiamo che da fine aprile la Fiorentina aveva contattato Grosso, quindi ognuno si fa l'idea che vuole e va bene. Facciamo la raffica,
0: vai, a cura di Marco Tonelli.
1: Ecco, sottolineiamolo.
4: Ciao Pietro, ciao Benve, ecco. Io sono Gian Giacomo da Twingo e io ieri sono rimasto incantato dal duello tra Mastantuono e Di Lorenzo.
1: Anche sui
5: ciao ragazzi, Francesco, semplifico il concetto di Walter: è semplicemente in atto una restaurazione con la scusa di perdere meno tempo, perché guarda caso quella squadra senza colori di Torino, da quando c'è il VAR, non ha vinto praticamente più niente, quindi questa cosa per loro è inaccettabile, e con la scusa di fare

0: È inaccettabile.
1: Diciamo, ecco, si è servito quella oscenità che sarà solo l'inizio, che si è vista a Torino ieri.
2: Pietro e Bimbe, io vi stimo tantissimo, però voi non potete non guardare l'elefante nella stanza e non parlare delle cose che fanno paura.
3: Tipo?
2: In Superliga Uzbeka, il Neftchi espugna a Tashkent nonostante la scandalosa espulsione di Ratigno,
3: vedi,
2: che non era neanche armato di un calibro così pesante, e voi non ne parlate. L'arbitro lì dov'era? Fate parte della solita combriccola, del solito partnership, e io lo so.
4: Ma io rimango a sentirvi parlare, perché veramente vorrei averla anch'io tutta questa voglia di vedere il mondo rosa in questa maniera, il mondo del calcio, perché veramente, cioè, non riuscire a vedere che il VAR è stato messo in silenzio perché favoriva delle squadre e altre no. Cioè, perché fino adesso queste squadre che non avevano, quando non c'era il VAR, andavano come le schioppettate e adesso durano fatica. Ora si sta tornando indietro. Ha ragione l'ascoltatore di prima. Ha ragione. Io veramente vorrei vederla come la vedete voi. E vi invidio. Proprio vi invidio. Ciao,
3: Silva?
4: A tutti, Silvano.
3: Ciao Silvano.
5: Buongiorno ragazzi. Ma il problema è mondiale, nel senso,
3: atavico.
5: Tutte le professionalità stanno livellandosi verso il basso, quindi anche i calciatori si stanno livellando verso il basso e anche gli arbitri si stanno livellando verso il basso. È una roba mondiale, cioè non è, tutte le professionalità purtroppo si stanno livellando verso il basso. È un fatto storico, quindi anche gli arbitri si staranno livellando verso il basso e quindi faranno più errori e saranno più scarsi. Tutto qui. Gianluca da Dubai.
3: Ottimo, ottimo. Vabbè, che non vedo errori. Siamo ritardissimi, sì, ragazzi, sì. Scusate, andiamo con Viola Amore Mio, noi torniamo domani e vive viva.
6: Ciao.
3: Forza Bembe, Gobbo.
6: Sempre e comunque.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Nick, notizie, analisi, curiosità.
10: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
9: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
11: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
12: Eccoci qua, Nick e Nick, la trasmissione viola più nero verde di tutto il palinsesto. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, insieme fino alle 17.
3: E ciao, anche Stefano Cecca. Cherubini in regia.
12: Sì.
3: Quindi abbiamo, cioè, ora i cori
12: pure i cori
3: eccessivi,
12: sì,
3: francamente. Non
12: capisco.
3: Credo ci sia niente da essere entusiasti, se non il fatto che questi siamo e questi rimaniamo.
12: Per forza, e questi siamo.
3: Ma io non
12: ancora,
3: capisco.
12: Ancora.
3: Continua.
12: No,
3: cioè, il motivo per il quale questa trasmissione non ha una grande vita o non ha una vita lunga è anche per colpa dei registi.
12: Vabbè, allora comunque noi ringraziamo la nostra fantastica regia 348.
3: Ora ringraziamola, voglio dire, meno male c'è, ma insomma, no?
12: Vabbè, certo, quello vabbè. Non andremo in onda, no? Mi sembra fattuale questo.
3: Sì, io penso che tu saresti in grado anche te di fare quello che fa lui, però
12: sì, no, mentre sono in diretta.
3: In realtà deve alzare praticamente un cursore e abbassarlo, quindi
12: questo è l'attacco
3: non
12: frontale.
3: Credo ci voglia uno scienziato nucleare per fare una roba di attacco a Stefano Cherubini,
12: sì,
3: detto
12: sì,
3: il
12: sì.
3: Cherub,
12: che comunque come dirigente del Parma non ha
3: sì,
12: fatto malissimo.
3: Cioè, in realtà infatti il suo è fare il dirigente del Parma e non il tecnico, ma
12: vabbè,
3: questi
12: vabbè.
3: Sono dettagli.
12: No,
3: vabbè, volevamo... Sei forte Cherub.
12: Di ricordarvi le coordinate per interagire con noi, mi raccomando, fatelo.
3: Sì.
12: 348-75-13933 per sì. i messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71. E qui però adesso è arrivato anche il tecnico della regia.
3: Ho appena esaltato le doti del tuo grande Steph.
12: No, ti ha sentito, ci è rimasto malissimo.
3: È forte Cherub. Se non ci fosse
12: malissimo.
3: Andrebbe inventato.
12: Ehi,
3: no, non fare quei versi lì perché poi si risolcono contro.
12: Gesti veramente osceni. Allora,
3: sì.
12: vabbè. Cecca, noi veniamo
3: sì.
12: da una... Vabbè, tu vieni dal consorzio, insomma,
3: io non
12: di Grassina.
3: Sì, io non sono venuto da nessuna parte perché non ho guardato la partita, non mi sono interessato di nulla,
12: bene.
3: E quindi... Però... Ho coltivato le piante.
12: Allora, intanto sai chi ha vinto ieri tra Fiorentina e Napoli?
3: Sì, nessuno.
12: Bravo.
3: Ho visto i risultati, hanno fatto 1-1.
12: Bravissimo.
3: Ho fatto fatica a leggere i marcatori, Perché comunque perché? Sia non mi tornava che Gilmore avesse segnato, perché non credo segnasse dai 2700 avanti Cristo. Gimenez pensavo fosse uno scherzo. Comunque sì, è vero.
12: E invece no. Io volevo il tuo parere, perché quello che ci
3: ma se non
12: oggi
3: ho visto la partita
12: è uguale. Io volevo il tuo il significato, diciamo, di questo pareggio. Che cos'è? Cioè, secondo te, vabbè, se però non l'hai vista, in effetti, io ti volevo chiedere.
3: Cioè, mi fai
12: se...
3: una domanda. Io sono stato però onesto, potevo bleffare e dirti, sai, l'ho guardata tutta con attenzione. Sono stato lì
12: e invece
3: a controllare.
12: Bleffare.
3: Cioè, no, ho visto solamente un po' i cambi. Ecco, quindi i cambi se, mi sono piaciuti.
12: Se io ti dico, sono più due punti persi o uno conquistato, tu che cosa mi
3: ma
12: dici?
3: Leggendo Firenze Viola, okay. Che non so quanto possa essere attendibile, ma come insomma. Sito, però io, sinceramente, di solito quando c'è da dire qualcosa sulla Fiorentina, leggo sempre sì. Firenze Viola. Mi sembra che sia stata una Fiorentina coraggiosa, una Fiorentina pimpante, una Fiorentina che comunque sia è scesa in campo con la mentalità giusta. E che è vero, ci sono state paratone di De Gea, però anche la Fiorentina ha avuto, soprattutto nel secondo tempo, delle ottime occasioni, no? Quindi poteva finire 2-1 per la Fiorentina, come 2-1 per il Napoli, e poi affronti una... perché poi se no il pareggio col Napoli sembra sempre qualcosa di poco o nulla, perché comunque loro sono una bella squadra, hanno anche, avevano 8 assenze, ma si torna lì con 8 assenze, guarda che squadra hanno mandato in campo,
12: certo.
3: Quindi vedevo la formazione del Napoli ieri sera prima di addormentarmi, ho detto cavolo, però è vero, avevano 8 assenze, ma nonostante questo hanno sempre messo in campo una signora squadra, quindi per me questo è un punto positivo. Quindi secondo me il bicchiere è mezzo pieno.
12: E certo, la notizia è che tu torni a competere con le squadre che teoricamente lottano per il vertice della classifica.
3: Non c'è dubbio.
12: Guarda, Valerio ci scrive, io ve lo dico, c'è qualcosa che torna.
3: Sì.
12: E quindi noi ne prendiamo atto.
3: Paolo Vanoli. Perfetto, sì. La risposta è Paolo Vanoli.
12: Che torna.
3: È già tornato, è per già cui tornato. Paolo Vanoli.
12: No, però mi è piaciuto questo commento. Simone da Scandicci dice, ciao Nick, una domanda di calciomercato. Ma Beto è stato preso con l'obbligo di rovesciata? E te ovviamente non saprei di che parla. Eh no, ci ha provato, ha fatto un'altra volta una rovesciata che non gli è venuta, sì. Però ci ha provato.
3: Però ho visto gli è venuta a Belotti in Modena-Empoli, ha fatto una grande rovesciata, perché mi è apparso magicamente questo gol di Belotti in Modena-Empoli, che mi sembra sia finita 2-1, un grande gallo Belotti. No, non è per la rovesciata, è un po' una sua caratteristica di cercare un po' l'acrobazia, però ecco, l'avesse fatto Niccolò Santo, Niccolò Ceccarini, saremmo andati all'IoT immediatamente con sì. Ernia o qualcosa. Oddio. Da qualche altra parte.
12: Non è che si è messo così male, voglio
3: dire. Voglio dire, ma dopo fai questa rovesciata qui, se la sbagli, poi cascavi in terra.
12: Sì, certo, se la sbagli e caschi male, penso si facciano male tutti.
3: Sì.
12: Però insomma, vabbè.
3: Però...
12: Senti, no, tra le altre cose, fagiolone finalmente, ma alla fine non è più una notizia, perché Vanoli l'ha saputo comprendere, inquadrare, indirizzare.
3: Sì, si vede che lui proprio con Grosso non ci aveva feeling. Infatti ho visto che è stato uno dei protagonisti della partita, in cabina di regia è andato molto bene. Quindi, sai, lui non bisogna sbilanciarsi con Fagioli, perché tanto nel momento in cui lui fa bene, poi bisogna non esaltarsi, perché può avere anche dei momenti che il suo limite non è tecnico o tattico, il suo limite è caratteriale.
12: È emotivo, no?
3: È un ragazzo che ha avuto delle difficoltà in passato, che quando sente la difficoltà si abbatte, inutile stare a nascondersi, e quando invece magari le cose vanno bene, ecco, diciamo, riesce a esprimere meglio di se stesso. È il famoso equilibrio, no? Che non è facile raggiungere, voglio dire, nella vita, nello sport, nel lavoro, non ne sappiamo qualcosa, quindi a maggior ragione quando decidi di riuscire a fare bene il tuo lavoro, cioè per fare bene il tuo lavoro secondo me devi essere sereno, prima cosa, tranquillo, sapere che tutti si fidano di te. E lui cosa gli è successo? È arrivato Vanoli gli ha ridato subito le chiavi della Fiorentina, lui probabilmente questa cosa lo ha rimesso in carreggiata, e però ora deve dimostrare, visto che c'è la convocazione anche nazionale, che questo è un percorso, cioè non può essere mi fermo alla prossima fermata,
12: no, certo.
3: E poi dopo riscendo dall'autobus e aspettare di risalire, cioè qui bisogna salire e arrivare al traguardo, perché non è più un ragazzo, cioè noi Fagioli è nella categoria giovani in senso un perché non è un giovane, perché ha 24 anni.
12: È un 2001, quindi sì.
3: Ce n'ha addirittura 25.
12: Sì,
3: quindi
12: sì.
3: Voglio dire, non è un giovane, è un giocatore che è entrato nell'età giusta per affermarsi. Cioè, giovane a 17-18 anni. Ora non sei più un giovane,
12: no,
3: sei un giocatore bello e fatto.
12: Poi ieri in realtà un altro nome che ci fanno, siccome siamo live anche su YouTube, ci chiedono di Gonçalves. Come vediamo Gonçalves?
3: Però il Ceca te l'aveva detto di Gonçalves. Lo so che
12: non era in forma, dici.
3: No, che ti avevo detto che secondo me lo vedremo bene dopo questa sosta. Anche perché
12: infatti
3: visto...
12: te lo chiedono, troverà la titolarità dopo la sosta?
3: Secondo me sì, perché è arrivato non in perfette condizioni fisiche, e quindi un'idea potrebbe essere Pedro Gonçalves e Mastantuono alle spalle della punta centrale, però io avevo capito che non era arrivato in condizioni perfette, tant'è che non l'ha mai messo titolare dal primo minuto, no? In tutte le partite in cui è arrivato, mi sembra, quando c'è stato Grosso c'è stato fino alla terza partita, e quindi Gonçalves sì, era arrivato ma non ha giocato praticamente, o se non ha fatto uno piccolo spezzone di partita.
12: No esatto. Guarda, ieri ha provato a fare un tiro completamente sballato e lì per lì ho pensato poteva fare meglio, l'hai capita?
3: No.
12: Come no? Il soprannome è il Pote.
3: Ah, ma quanto sei bravo, piccolino mio. Che quanto poi, sei bravo.
12: Lui giustamente...
3: È un po' come il soprannome del Cherub.
12: No, perché sì, non hai il Pote, però devi sapere che Pote...
3: Pote Cherub ci sta.
12: No, è legato al suo passato, sì. Diamante del cibo, diciamo, era proprio cicciottello da piccolo e quindi era soprannominato Potigno, poi è cresciuto, è diventato Pote.
3: Perché... Il problema è la cioccolata, eh?
12: Sì, praticamente il Pote è un contenitore, no? Quindi si intende uno che mangia parecchio. Ecco, non mi sembra che...
3: Sei informato
12: che...
3: oppure stiamo dicendo
12: no,
3: cose?
12: No, mi sono informato.
3: Per sapere che poi se ora chiama uno dice ma cosa dite, il Pote, il corpo, no,
12: oggettivamente
3: no,
12: lui...
3: ecco, per non infilare in un altro ginepraio.
12: No, assolutamente, ma che lui questa cosa secondo me anche un po' la soffre, l'ha fatto capire recentemente che non è che questo soprannome gli piace, anche perché se ci pensi è soprannomeato il Tegame, scusa, ma che soprannome è? A un certo punto hai 20, quanto ha? Del 98, alla metà, quindi ha 28
3: perché,
12: anni.
3: Che male c'è essere un Tegame?
12: No, nel io senso, non è che sia proprio un complimento.
3: Tegame.
12: Eccoci, no, questo l'hai detto tu però.
3: Sì, io tutta la vita sono un Tegame e sono andato avanti.
12: No, non è vero, questo l'hai detto tu.
3: Podcast.
12: Senti, c'è Lorenzo che ti prende un po' in giro, sì, dice Onic, ma come si fa a prendere due gol dal Monza? Comunque, ma Paratici che cosa ha fatto? Ormai si vede solo Goretti.
3: Ah, noi del Sassuolo, è vero. Sì,
12: certo,
3: sì,
12: voi certo. Neroverdi.
3: Io ho parlato prima dell'inizio della partita ai ragazzi e gli ho detto, guardate, questa è una partita più difficile rispetto a quella che abbiamo vinto contro la Juve, però evidentemente
12: il
3: buon Monza e loro erano consapevoli, ma poi alla fine abbiamo perso.
12: Quindi non erano molto consapevoli.
3: No, erano consapevoli della difficoltà, ma poi il Monza forse aveva più fame.
12: Sì.
3: Vabbè, questo dobbiamo dircelo, questo
12: può succedere
3: in effetti, voglio dire,
12: può succedere. Senti,
3: Inghilterra-Spagna ci sarai?
12: No, non ci sarò, Lorenzo.
3: È sabato 25 però
12: ti chiede anche di Paratici, che dice è uscito un po' dalla circolazione, dice sì. Ormai si vede soltanto Goretti,
3: un po' come me è uscito un po' dalla circolazione, siamo un po' usciti dai radar noi
12: e come
3: uomini.
12: Mai?
3: Io lo so il motivo,
12: no,
3: io lo so benissimo
12: Paratici.
3: Quello di Paratici non lo so, ecco, sinceramente Paratici magari questo è un momento nel quale il direttore sportivo con questa sosta magari si prende un attimo anche di pausa, anche giustamente, perché voglio dire, se la prendono i giocatori se la può prendere anche Paraticione nostro, ma non credo abbia bisogno dei riflettori, ecco, non mi sembra uno che vada tanto, i riflettori ce l'ha anche per altri motivi, voglio dire, no? Anche privati,
12: sì,
3: quindi
12: sì.
3: A maggior ragione se sta, come si dice, sghiscio in queste situazioni, meglio per lui, meglio per tutti, tanto lui lavora bene, io ripeto, secondo me ha fatto una squadra con molte buone individualità. Vedi com'è il calcio, no? Leggevo un Dragusin stellare e sembrava che Dragusin avesse preso una pippa, diciamo, le cose come
12: inizialmente
3: stanno.
12: Sì, ho capito.
3: Ragazzi, ma sono le prime due partite, sono tre partite, la squadra non girava, no?
12: Aspetta, invece... che facciamo alla prossima, mamma mia, Dragusin è arrivato infortunato.
3: Sì, ma è tutto scritto, insomma, voglio dire, si sentono cose che noi umani francamente facciamo fatica a ascoltare.
12: Senti, ma sguiscia è un termine vostro di Monza?
3: Sì, del Sassuolo.
12: Ah no, pensavo di Monza.
3: Sì, sì, no, è il nostro grido di battaglia. Sghiscio, dai raga, sghiscio.
12: No, so che comunque è imperversa nelle montagne grassinesi.
3: Sì, Norvegia e Danimarca non ci saremo, perché.
12: Vabbè, andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Sentiamo, eccolo qua, arriva, ci siamo.
13: Buongiorno ragazzi, allora io lasciando perdere la partita di ieri voglio andare un po' fuori tema e sono anche pronto a essere un po' infamato.
3: No.
13: A me lo stadio nuovo mi sta gasando. Ora che la curva si vede un attimo un po' di più, si capisce un attimo un po' di più come sarà, a me mi sta veramente gasando, ragazzi. Cioè avere gli spettatori lì, mamma mia, quando sarà finito, se sarà finito, sarà uno spettacolo da Emiletta.
3: Bene. Contenti, cioè, vuol dire, ci mancherebbe altro. Tanto no, se sarà finito, finirà, anche perché poi non credo che si possa continuare a giocare in uno stadio che è un cantiere per anni e anni. Quindi, pian pianino, con molta calma, abbiamo davanti 10-11 mesi. E tra 11-12 mesi, quando ricomincerà il prossimo campionato, ci sarà, se non ho capito male, l'inaugurazione della nuova curva Fiesole. Quindi, quello sarà sicuramente un bel momento, perché ci sarà ancora, vuol dire, già il tifo della Fiorentina si fa sentire in questo stadio. Immaginate se si avvicina al campo di 15-20 metri, cambia tutto,
12: Guarda,
3: si sente veramente in un'altra maniera.
12: Cioè, al netto delle valutazioni nel merito eccetera eccetera dei lavori, ecco, verrà così lo stadio, fondamentalmente la curva vecchia rimane.
3: Architetto Santi?
12: Sì, mio zio è un architetto, quindi magari un po' mi viene No, volevo dire
14: più, qual c'è il bonus e la percentuale?
12: Ti ho ingolosito, lo sapevo che...
14: E lui come rimane? Nel 4 più 3 più 1 di bonus c'è anche,
12: no,
14: il diritto di compravendita?
12: Niente.
14: No, vabbè,
12: c'è una percentuale,
14: vai.
12: Sì.
14: Bene, vai.
12: E insomma, quindi c'è la vecchia curva, e siccome non potevano toccarla perché comunque fa parte dei beni culturali, ne hanno costruita una davanti che sarà però sdraiata, fondamentalmente sarà una curva sdraiata su quella vecchia. E in mezzo, no, te dirai, vabbè, c'è questo semicerchio che rimane nel mezzo fra la vecchia e la curva nuova, verranno fatti a quanto pare degli auditorium per permettere a te di spiegare il calcio.
14: No, io veramente pensavo si potesse giocare a calcetto lì.
12: No, no, quello
14: non c'è,
12: no,
14: niente da fare, non si può.
12: No,
14: no, perché poteva essere un'idea, voglio dire, quella poteva essere.
12: No, e quindi insomma questo è importante perché finalmente lo stadio sarà coperto.
14: Sì.
12: C'è un solo settore che sarà sfigato, mi sembra di capire. Quello del parterre di tribuna, perché
14: vabbè, lì è vero, rimane scoperto.
12: Sì, perché c'è già la copertura, sì, per cui non è,
14: sai,
12: che la ampliano.
14: Lo sai che credo che poi quando verrà fuori è chiaro che insomma era più bello, secondo me, se si poteva, no, tirare giù e rifare, perché insomma,
12: vabbè,
14: alla
12: certo,
14: fine, cioè, questa diciamo è una soluzione ponte che dobbiamo accettare, però ecco, io credo che poi alla fine la tifoseria si farà sentire ancora di più. Sai, ho sentito un nuovo inno e mi piaceva.
12: Qual è?
14: Quello dell'Udinese.
12: Che cos'è?
14: Segna per noi, ma Magica Udinese. Non lo so, l'ho sentito l'altro giorno. Così, no, ma era bellino.
12: Sì,
14: eh,
12: ma è normalissimo come corno.
14: No, ma era bello per l'intonazione, mi piaceva. C'è una cosa un po' romantica, cioè cantato in, sì, maniera... Sì, mi piaceva.
12: Che canzone
14: cosa
12: è sua?
14: È l'inno dell'Udinese.
12: No, ah, è l'inno dell'Udinese.
14: Certo, ti ho detto, c'è un'altra cosa. Cioè, no, è uno che canta Magia Udinese. No,
12: no, infatti
14: è l'inno dell'Udinese, che tra l'altro ho sentito prima su internet e mi ha entusiasmato.
12: Quasi quanto l'inno del,
14: no,
12: Sassuolo.
14: Allora, il nostro è più rock, no? Però quello, diciamo, è più soft. Magia Caudinese, no, questo è il nostro, voglio dire,
12: bene,
14: questo,
12: bene,
14: è il nostro. Però ho sentito, cioè, è una cosa un po' da ballo, cioè da te e la tua fidanzata, capito? Mentre te,
12: sì,
14: se li senti Magica Udinese,
12: però non ti carica molto, no?
14: Ho capito, ma ti sto dicendo che è una serata quando ti trovi quella ragazza,
12: sì,
14: che ti piace,
12: sì,
14: e ti metti a ballare con lei sottofondo di Magica Udinese.
12: Sì, è vero, Nero Verdi caricherebbe più la serata.
14: Nero
12: magari,
14: Verdi.
12: Diciamo. Allora andiamo con un altro messaggio,
14: sì,
12: vocale, così lo commentiamo.
14: Sì.
12: Sentiamo, vai.
15: Cecca, l'Onda Blues è arrivata anche sui ghiacciai di Grassina, da 2-0, 2-3.
14: Lo so.
12: Che ne pensi di questo fatto?
14: Questa è una grande rimonta, c'è poco da fare. Purtroppo io ero impegnato nel Niño, a contenere gli effetti del Niño che sta arrivando anche sul ghiacciaio di Grassina, quindi abbiamo creato una sorta di muro protettivo e quindi non sono potuto andare a dare una mano ai ragazzi in questo momento. Queste sono cose che lasciano un po' il segno, ma vediamo se la prossima settimana si porterà a casa un punticino. Ecco.
12: Sì, poi da YouTube che continuano a parlare dello stadio, dice, non ho capito perché non hanno rifatto anche la copertura sopra la tribuna. Ma senti, io non lo so, fatto sta che spero mi rifacciano la tribuna stampa, perché in questo momento a me battono le ginocchia fondamentalmente, no? Nella tribuna, perché l'hanno rifatta nel 2013, che però è lillipuziana.
14: Io credo che tu potresti andare allo stadium,
12: sì,
14: dove per uscire dalla tribuna stampa, cioè una volta che entri dentro, no?
12: Sì.
14: Seduto, c'è da chiamare l'ACI.
12: Davvero?
14: Sì, per uscire.
12: È così,
14: sì,
12: stretta?
14: Sì, tento. Allora, stretta per me, immaginate per te.
12: Io sono andato all'Olimpico e lì è enorme.
14: Infatti ho parlato dello stadium.
12: Ho capito, ma lo stadium dovrebbe essere moderno, no?
14: Sì, però io ti posso garantire che insomma si entra e non si, per uscire ci vuole insomma cacciavite per smontare,
12: cioè,
14: un po' di, sì,
12: sbloccarsi,
14: rimane bloccato, ecco, sì,
12: sì,
14: altro,
12: sì,
14: il lucchetto.
12: Allora, la gente si allucchetta, per
14: Golla.
12: Cui va bene. Senti, ci scrive un ascoltatore che è Norberto dalla Norvegia.
14: No, pensavo fosse Norberto Neto.
12: E dice anche Beto si chiama Norberto, lo sapevi?
14: Sì, Norberto Neto che potrebbe tornare clamorosamente alla Juventus,
12: sì,
14: e Norberto Beto che potrebbe tornare clamorosamente all'Everton.
12: Credo
14: così
12: che sia
14: domattina.
12: Tutti quelli che finiscono per Eto fanno Norberto, come Loreto, Tommaso, Norberto, Loreto. No?
14: Sì,
12: tutti
14: doppio cognome?
12: Sì, sì, no, è il secondo nome. Sì.
14: Ah, ok.
12: Allora dice, Nick, puoi spiegarci gli ultimi tuoi 3 tweet?
14: No.
12: Uno più criptico dell'altro fino all'apprezzamento su...
14: A metà ottobre arriva l'ultimo tweet.
12: Senza un motivo valido, io ci aggiungo qualche pavro. Ora aspetta, no, però spiegacelo.
14: No, poi a metà ottobre arriva quello finale.
12: Come?
14: No, a metà ottobre.
12: Non lo
14: questi sono
12: sapere
14: i criptici, e
12: non
14: poi a metà
12: voglio
14: ottobre arriva quello finale.
12: Quindi insomma, non ce lo vuoi spiegare?
14: No, no? E i miei tweet sono misteriosi perché non voglio dare vantaggio agli avversari.
12: Però hai seguito l'Udinese a quanto pare, no?
14: L'Udinese l'ho vista un paio di volte.
12: No, ma tipo, hai parlato di Drissa. Giusto?
14: Questo è un giocatore bravo.
12: Ti piace? Ma perché ti piace? Aspetta.
14: Mi piace perché l'ho visto dal vivo.
12: Ah sì?
14: Un paio di volte, sì.
12: E quindi ti stuzzica oppure c'è qualcosa di mercato che non vuoi dirci?
14: No, non c'entra nulla la Fiorentina.
12: No,
14: c'entra,
12: capito,
14: un club che secondo me è molto interessato. Io ho voluto visionare se effettivamente io il secondo tempo anche dell'ultimo turno del campionato mi è piaciuto moltissimo. Quando è entrata al posto di Davis.
12: Va bene. Ciao
14: 2006,
12: Marco.
14: 2006.
12: Ciao,
14: sì,
12: Marco.
16: Ciao ragazzi.
14: Marcone.
16: Sì, grande Nick. Mentre ascoltavo il telefono non ho capito bene Beto Everton, ma cos'è? Una butata?
14: No, è che è arrivato dall'Everton, Beto mi si è mudato di fatto, no?
16: Sì, esatto.
14: Ah. No, questo si stava dicendo che Beto è arrivato dall'Everton.
17: No, no, sembrava, sì. No, magari dice torna all'Everton. No, no, no, viene dall'Everton.
14: Viene dall'Everton, sì, esatto, sì.
16: Certo. Allora, due cose velocissime. Allora, intanto, voi che siete come me un po' amanti anche della comunicazione, anche Nick, il bel Nick accanto a Nick Ceccarini, il gemello di Bucciantini è veramente cambiato in conferenza stampa, perché o è Bucciantini con Sosia che manda Manoli conferenza stampa, perché nelle risposte e nell'approccio anche del viso è tutto un altro personaggio.
17: Assomiglia a Bucciantini e Manoli, in effetti. Sì, è vero.
16: Sì. E la domanda che volevo fare è questa. Io ho visto la partita in televisione contro il Pisa e ho visto Vieri giocare centrale. Fisicamente è imponente, mi ricorda, con tutto il rispetto, nelle movenze Thiago Silva. Ecco, io volevo da voi un parere. Per voi lui può diventare veramente accanto a Dragosi un centrale dove per picchiargli ci vuole due calcio in costume, perché anche mezzi tecnici non indifferenti, perché sulla faccia è un po' più sofferto. Grazie ragazzi, buon lavoro.
14: Grazie a te Marco. A te. No, io ora. Insomma, Thiago Silva ha scomodato un parere, secondo me è un paragone molto importante.
17: Anche perché, e qui mi taccio, è stato il difensore che più ho amato di quelli, sì, che ho visto dal vivo.
14: No, e quindi ti dico che da questo punto di vista è un giocatore. A me piace come caratteristica il fatto che lui va in aggressione mm-hmm. sul centravanti, su quello che è l'uomo che magari deve andare a seguire, e questo per me è bravo, ha questa caratteristica, però viene da un altro campionato, sta bene fisicamente ma deve capire com'è il calcio italiano, e non so se un giorno sarà come Thiago Silva, basterebbe la metà di Thiago Silva
17: magari,
14: però sì. È un giocatore che a me non dispiace nemmeno sulla fascia, ecco, non dispiace neanche sulla fascia, perché tiene di più la posizione come centrale. Per me nel domani della Fiorentina dovrebbe essere la coppia centrale Dragosin-Vieri, cioè loro hanno fatto questa operazione per costruire questa coppia centrale. Tra l'altro io ringrazio anche Marcone perché ha confermato il mio soprannome, Tegame,
17: ma veramente no, questo non è vero.
14: Come si chiama? Qual è il soprannome?
17: Pote. Io penso significhi barattolo, no? Una cosa...
14: Insomma.
17: E noi abbiamo estremizzato perché...
14: Ma
17: effetti...
14: perché parlavi di cibo, barattolo,
17: no,
14: di
17: sì,
14: cibo è dura, dai.
17: Perché comunque...
14: Scatoletta di tonno secca.
17: Contenitore, diciamo, lui era questo quello che volevano intendere, era uno che mangiava molto, capito?
14: Quindi male, Quindi, un po' di verdurine gli sarebbero servite.
17: Io volevo dire questo, che Vieri a me invece fisicamente
14: ricorda
17: Lucio.
14: Ah, pensavo Luis La Serpe.
17: Dopodiché non c'entra nulla, ovviamente spero che ci arrivi, insomma, a quei livelli. Però mi ricordo un po' Lucio, perché vedi questo roccioso, questo giocatore forte fisicamente.
14: Sì, chiaramente un altro livello in questo momento. Cioè,
17: certo,
14: Lucio
17: vabbè,
14: quando è arrivato era un altro livello, però comunque, sai, questo è un ragazzo giovane, quindi ci puoi lavorare sopra.
17: E Thiago Silva fu, tra l'altro, vicino alla Fiorentina, se non sbaglio, nel 2020.
14: Quando aveva cominciato a fare un po' di mercato, vecchio Nick.
17: Ma insomma, ancora non ero, ancora i primi rudimenti, diciamo,
14: vabbè,
17: no?
14: Però ci veniva 10 anni.
17: No, magari. Anni.
14: Avevi già un ventello fatto bene
17: nel 2020, sì, un ventiduello, sì.
14: Ventiduello fatto
17: vabbè,
14: bene.
17: Insomma, poi lui in realtà andò al Chelsea, se non sbaglio, però ecco, fu una cosa molto concreta perché lo confermò lui, dice sì il mio
14: mi dè una di Danielone
17: parlando.
14: Nostro Pradè, che tramite, diciamo, un intermediario aveva sentato la disponibilità, e lui aveva dato anche, no, il fatto di valutare l'ipotesi della Fiorentina. Forse non è fatto niente
17: alla corte di Iachini, sarebbe andato pazzesco, vabbè, incredibile.
14: Che dobbiamo fare?
17: Beh, ricordo un'intervista in cui racconto questo, non c'entra nulla, però appunto è uno dei miei idoli, Thiago Silva, che quando giocava con Nesta sentiva Nesta che gli urlava, gli diceva, e lui, Thiago Silva, diceva ma che vuole questo? Poi insomma capì che era abbastanza importante che Nesta parlasse con lui perché si dessero insomma delle indicazioni reciproche.
14: Anche se poi in realtà erano tutte e due di un livello molto alto.
17: Esagerato.
14: Un po' meglio te, gol.
17: Gol. Altro messaggio vocale, se siamo d'accordo tutti, tutti quanti.
14: Col Kerub?
18: Siete forti. Ma Nick Cicca, ma eccoci. Non l'hai detto la notizia più importante, che il prossimo G20 verrà fatto a Grassina.
14: Non si può spoilerare sempre tutto, hai ragione.
18: All'attenzione di tutti, siete forti.
14: Siamo forti.
17: Tra un bombardino e l'altro.
14: Uno, Monza 2, Sassuolo 1.
17: Si è perso 1-1.
14: No, ho detto siamo grandi, siamo forti, Monza 2, Sassuolo 1, ma ci rifaremo, siamo grandi.
17: Vabbè, e no, dicevo, tra un bombardino e l'altro fanno questo G20. Senti, vabbè. Matteo da Scandici dice, Malen, Cristante e Wesley non andranno in nazionale, coincidenze? Non penso, però noi non lo facciamo.
14: Vabbè, non abbiamo mica giocatori rotti, tra virgolette, o infortunati, sì, non è che uno può, cioè, se viene convocato uno in nazionale, non è che poi gli puoi inventare che c'ha un problema fisico.
17: Esatto.
14: Poi comunque vai in nazionale, ti visitano, se hai il problema fisico torni indietro, cioè Di Marco mi sembra sia successo questa cosa qua, no?
17: Sì, sì, credo. Penso di sì. Non c'era un motivo forti per cui non mandare Fagioli, ad esempio, in nazionale. No, anzi,
14: c'era Cherubini disponibile, non ho capito perché non hanno chiamato lui. Voglio dire,
17: no, ma voglio dire,
14: uguale, cioè, voglio dire,
17: per i giocatori è soltanto un motivo di vanto, no? Fagioli era dal 2024.
14: No,
17: che
14: anche per, ho visto c'è una lista enorme di convocati, e tra questi convocati ci sono dei giocatori che, secondo me, alcuni non stanno nemmeno facendo troppo bene, altri sono una novità. Sono curioso di vedere questo Romano in nazionale.
17: Sì, lui che peraltro è svizzero, se non sbaglio. Lui
14: ha fatto fino all'Under 21 Svizzera, fino all'Under 20, scusami.
17: Ha scelto adesso inizio settembre perché evidentemente subodorava la possibilità di essere chiamato da Mancini, per cui lui da svizzero parla benissimo italiano, in realtà credo sia bilingue, no? Tedesco e italiano, perché i genitori sono italiani, però vivendo lì.
14: Sì, e comunque ha scelto l'Italia, quindi naturalmente da questo punto di vista, secondo me, cioè, ha fatto una scelta. Vedi, alcuni giocatori forse in altri tempi, non essendoci questa possibilità, non avrebbero scelto, no, la nazionalità italiana, magari anche perché non sarebbero stati scelti dall'Italia, capito?
17: Io sai che avrei scelto come portiere, anche se vabbè, ora dirlo adesso non ha senso. Palmisani ha fatto una partita esagerata.
14: Sì, vedi, noi in questo paese fantastico in cui un giorno si dice una cosa, un giorno se ne dice l'esatto contrario, noi abbiamo testimonianze oculari, visive, presenti, continue. Si passa da un estremo all'altro,
17: sì.
14: Cioè, nel senso, si dice che il Frosinone non è una buona squadra, cioè Raimondo ha segnato 4 gol, Raimondo ora è un attaccante eccezionale, si scopre Alvini, Alvini è un allenatore che ha sempre fatto un suo percorso, oggi perché il Frosinone fa i punti, allora Alvini, che scherzi, se sì, ha sì, comprato sì. Subito Alvini, perché come Alvini non ce n'è, e poi dice il direttore sportivo migliore è Castagnini, perché ha visto Frosinone ho 3 soldi, cioè che non è 3 soldi quello che gioca, no?
17: Sì.
14: Allora, quello che dico io è un'altra cosa, cioè bisogna, il calcio va conosciuto, il calcio vive di situazioni negative e situazioni positive, cioè quando le cose non vanno bene non si deve sempre buttare fango sulle persone o sulle situazioni, perché anche, voglio dire, il progetto che c'ha il Frosinone è un progetto che è stato fatto nel tempo. Loro avevano pochi soldi, hanno cercato di mettere insieme un gruppo di ragazzi. Alvini li ha condotti alla promozione, non l'hanno tutta stravolta questa squadra, gli hanno dato fiducia e oggi, comunque Alvini aveva già dimostrato anche in passato di essere un bravo allenatore. Purtroppo si va avanti a stereotipi in cui ci sono allenatori che secondo me sono ben sponsorizzati, che
17: bravo,
14: anche se hanno degli esoneri ritrovano sempre, ma non è che siano migliori di quelli che rimangono a guardare. È tutta una questione dove la meritocrazia purtroppo non c'è, e poi ribadisco, bisogna conoscere le questioni di calcio. Qui si parla invece tutti i giorni in base a come ci si alza e si dice quello va male, quello va bene, quell'altro è sbagliato, quello
17: no,
14: quello,
17: no, era una riflessione giusta,
14: tutto,
17: la tua.
14: Cioè, io personalmente, cioè, non sono sorpreso del lavoro di Alvini, cioè non mi sorprende il lavoro di Pisacane, che non è un allenatore che mi entusiasma, ma io il Cagliari l'ho visto bello equilibrato, l'ho visto bello compatto, una squadra che si difende, cioè in una certa, per cui questi sono sicuramente, poi chiaro, se domani Pisacane va a allenare l'Inter probabilmente avrà delle difficoltà, cioè ognuno deve avere un percorso, invece noi oggi facciamo di tutto un erbo un fascio, quando le cose vanno bene sono tutti fenomeni, cioè guarda ora al momento, no, della Fiorentina stessa, cioè prima, ora, cioè Grosso oggi nell'idea, sì, generale non può far più l'allenatore di calcio, magari domani riparte da un'altra situazione con
17: il contesto fa sempre la differenza,
14: cioè, capito?
17: E
14: non si può
17: te
14: dire che Grosso non
17: tanto
14: è all'altezza,
17: è vero,
14: di allenare Grosso probabilmente non era, come hanno detto in tanti, all'altezza di allenare la Fiorentina, perché per motivi XYZ, ma non è che Grosso non sia un allenatore,
17: ma magari avrebbe saputo anche allenare questa squadra, ma se partivi da presupposti totalmente sbagliati, cioè di litigio,
14: sì,
17: di distanza enorme con il tuo direttore sportivo, allora allora forse ti mancava anche la voglia e gli stimoli di allenare una squadra oggettivamente sulla carta forte, ma tutto il contrario di quello che tu avresti voluto.
14: Sì,
17: quindi questo vale anche per il Frosinone, sicuramente c'è un contesto che fa la differenza.
14: Il calcio secondo me va un attimo analizzato in una maniera un po' più equilibrata, sennò diventa oggi il massacro, tra virgolette, non massacro, quantomeno la critica che non è entrato Ulai, no? Uh-huh. Ma non è che Vanoli non considera Ulai, è che Vanoli ieri l'ha spiegato che lui, io ti posso garantire, non ci ha dormito, perché la sua idea era Ulai, Fagioli, Atta. E ha detto, però se faccio giocare questi tre, Mastantuono e Pellegrino, e perdo 2-0, mi massacrano, perché probabilmente metto la squadra e non è mia. Ma lui vuole arrivare a questo, se non è entrato, è un motivo c'è stato, ma lui vuole arrivare a questo.
17: Vabbè,
14: vuole arrivare
17: a questi tre. Equilibrio, prudenza, lui ha detto.
14: Ora giustamente deve mettere la Fiorentina in una zona di sicurezza e tranquillità di punti, dopodiché si vola.
17: Detto questo, Palmisani è ufficialmente il mio nuovo pallino. Andiamo in pausa?
14: Gol.
17: A tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
8: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano. Quando i calciatori prima di una partita scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara bisognava stare in mezzo al campo. Sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata a settembre 1931. Una foto scattata prima di un anonimo Fiorentina Montevarchi che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. Oh, è bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. È il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina-Montevarchi, che è una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova